0: a una situazione offensiva in maniera. Io conosco Giampiero e mi sembra di rivedere. Guarda, te dico una cosa:
1: Vai.
0: io ho iniziato con lui nel 2003 con la primavera della Juventus,
1: Sì.
0: e la Juventus primavera giocava così, con questi esterni, con questo tipo di gioco. Se riesci a metterlo in pratica anche con i professionisti, con le squadre come la Roma e i grossi campioni, io direi che si propone come la prima antagonista dell'Inter, sicuramente.
1: Al momento è partita fortissimo anche dal punto di vista della condizione fisica,
0: Grande,
1: Stefano,
0: grande forma,
1: diciamo,
0: sì.
1: grande forma. Poi questo non so quanto sia, se possa pagarla in qualche maniera più avanti, però è partita fortissimo.
0: No, ma no, devi anche mettere il fatto che c'ha dei ricambi
1: Sì.
0: di grande qualità, per cui, e questo è importante perché quando arriva dopo a gennaio, febbraio, i cambi sono fondamentali. E se hai una rosa ampia di un certo livello di qualità, credo che insomma, questo è una gran cosa.
1: Una gran cosa, sì,
0: Poi secondo
1: assolutamente.
0: me c'è una cosa che nella Roma funziona ed è la sintonia tra i calciatori e l'allenatore e viceversa.
2: Sì, bravissimo. No, ma c'è una convinzione, secondo me, da come giocano, che si vede proprio che stanno
0: Capito?
2: puntando in alto. Io credo che Gasperini. Allora, può replicare anche le stagioni dell'Atalanta. Che cosa è mancato all'Atalanta? Io pensavo che potesse
1: Sembra che
2: alla
1: sta
2: fine
1: qui da
2: vincere
1: tanto
2: dopo tanti anni
1: tempo.
2: lo scudetto, no? Quando l'ha vinto il Napoli, Conte? L'Atalanta a febbraio, marzo era in testa, aveva 2 punti di. Cioè, stava lì.
1: Sì.
2: Poi aveva un calendario più facile. E si è impiccato diciamo così, la lotta a scudetto sbagliando 2 partite in testa.
1: Sì,
2: Ed è
1: sì,
2: una cosa
1: sì.
2: che capitava spesso all'Atalanta. Detto questo, Roma ha un ambiente, Marco, una spinta di una città, di uno stadio, che spinge in maniera differente rispetto a
1: Non
2: Bergamo. E
1: c'è dubbio, non c'è
2: questo
1: dubbio,
2: potrebbe
1: non
2: fare
1: c'è
2: la
1: dubbio.
2: differenza ai fini di una conquista,
1: Non
2: che
1: c'è
2: lui, per esempio,
1: dubbio.
2: non ha mai vinto in carriera uno scudetto, però non vuol dire che questo lo possa lottare quest'anno.
1: Ah,
2: E
1: certo.
2: anche diciamo, questo freno che mette con. Se tu mi chiedi il voto sul mercato della Roma, io ti dico 8 perché ha confermato nelle passate stagioni sacrificava sempre uno o
1: No,
2: due
1: no, ma che
2: pezzi
1: scherzi? L'ha
2: importanti la Roma.
1: tenuti
2: Quest'anno invece
1: tutti.
2: ha tenuti tutti. Mancini ha
1: Sì.
2: detto no, grazie all'Inter. Coné, adesso vedremo. Ndicka poteva accasarsi, arricchirsi di più d'altrove, non l'ha fatto. Quindi c'è un patto, credo, come ha detto, ma all'interno dicevo proviamoci. E il modo con cui gioca. Poi magari perderà,
1: Va verso
2: pareggerà le
1: quella
2: partite.
1: direzione,
2: Sì, va
1: certo.
2: verso quella direzione lì.
1: No, guarda, c'è un messaggio di Alberto che lo prendo al volo prima di chiudere questo blocco al 331-8200213. Dice: ciao ragazzi, Friedkin sono molto furbi, ora stanno assecondando tutti i desideri di Gasperini e lo fanno sapere in modo che se non porta lo scudetto potranno vendere per entrare nel fair play finanziario. Questo è il pensiero di Alberto.
2: Beh, Olin.
1: Fanno
2: Molto
1: Olin,
2: avanti. È un
1: molto
2: Olin.
1: avanti, fanno Olin, oh,
2: Beh,
1: quindi
2: nell'anno
1: può
2: del
1: essere.
2: centenario,
1: Esatto.
2: uno ci prova, no?
1: Qui
2: Facciamo
1: fanno
2: pari
1: tutti
2: il campionato
1: 100 anni,
2: prima, poi
1: qualcuno ci
2: vediamo.
1: indovinerà su questo. 100 anni
2: A
1: al Napoli, 100 anni alla
2: cent'anni.
1: Fiorentina, 100 anni alla Roma. Una delle tre, insomma, riuscirà a centrare un
2: Prossimo
1: obiettivo
2: luglio, se non sono
1: importante.
2: 100 anni.
1: Non lo so, vediamo, insomma, vediamo quello che succede. No, l'ultimissima ve la chiedo al volo perché vado su tutto il mercato web. È stato intercettato Esposito che sta per rinnovare con l'Inter. Ha detto: traguardo importante, ma non mi accontento. C'è il suo virgolettato che riporta di MV. Sono molto emozionato, contento. Per me è un traguardo molto importante, però non ci accontentiamo e andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo. Michelangelo, lo ritieni? Che voto dai a Esposito in questo momento della sua carriera?
0: No,
1: Che
0: ma
1: voto
0: bene, no,
1: date?
0: bene. No, un buon voto, sta dimostrando. Poi mi piace perché c'ha, come posso dire, quella voglia di stare lì sul pezzo per 90 minuti. Insomma,
1: Sì.
0: è un ragazzo che è molto, molto interessante. Poi c'ha dei colpi incredibili, è forte di testa, è forte fisicamente. Insomma, credo che. E spero che continui nella sua crescita perché alla nazionale serve gente così.
1: È vero che Massimo, ti chiedo anche a te, una sorta di pagella, perché questo insomma è l'attaccante del futuro, deve essere l'attaccante del futuro dell'Inter e della nazionale italiana.
0: Ma sì, ma ha le qualità per poterlo fare, non solo tecniche, ma direi temperamentali e di testa, si vede che, lo diceva
1: C'è una gran
0: Michelangelo,
1: forza.
0: e poi per la nazionale ha un vantaggio. Che gioca nell'Inter e quindi gioca le coppe, gioca ad alti livelli,
1: Però deve
0: gioca per
1: giocare tanto,
0: vincere.
1: io ho detto quest'anno
0: Allora,
1: deve giocare tanto. Sì,
0: sta
1: sì, sì.
0: giocando, quindi
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: penso che Chivu ci punti molto, anche perché Lautaro Martinez è bravo,
3: a giocare sia come punta centrale ma anche vicino a un centravanti, e questo secondo me è qualcosa che facilita anche più Esposito.
1: Stefano, chiedo anche a te, sei sempre stato un estimatore dall'inizio di questo calciatore, da quando lo vedevi,
2: parlavo, ti ricordi quando giocavano
1: nelle serie Spezia, inferiori, me lo ricordo,
2: detto, questo non c'entra niente questo campionato, infatti. No, ma ha detto bene Michelangelo, questo è un calciatore d'altri tempi, ha una testa, cioè il discorso è che può maturare prima o dopo. La fortuna di questi giocatori forti
1: non è uno che rappa,
2: no, ha la testa proprio, ha l'umiltà, la voglia di migliorarsi, anche la sua frase non mi accontento, perché sa che deve lavorare tanto e che se non lavora tanto poi non rimane lì, perché non è che lui ha delle doti mostruose, deve lavorare sulla rapidità, gioca con grandi giocatori in una grande squadra, è umile e quindi sa perfettamente, secondo me ha già inquadrato i suoi limiti. E dentro i limiti anche lavora su quello che può migliorare, i suoi pregi, quindi già un'autovalutazione non è facile a quell'età, è giovane e la sta facendo.
1: Chiudo con un messaggio di Ivano, dice: ma Palestra in tribuna non gioca da due turni, come fa male, Mancini fortunato. A convocarlo però non sta bene, credo
2: che sia infortunato.
1: Ragazzi, però corre anche questo rischio di qualche partita, può pure sta fuori Palestra,
2: ma Palestra è internazionale, ragazzi, dai, su.
3: Il problema è che al Chelsea c'hanno tanti giocatori che alcuni se li dimenticano.
2: Esatto.
1: È vero.
3: No, scherzo.
1: Non pulla ride.
0: C'è questo rischio, sì, perché stanno una quarantina, voglio dire, l'allenatore ha un bel da fare lì.
2: Mamma mia, veramente.
1: Però c'è un problema fisico, c'è un problema fisico in questo momento.
3: Sì,
1: c'è un problema fisico, quindi è fermo. Sì. No, era per dirlo anche al nostro amico, c'è un problema fisico, è chiaro che adesso magari in questo momento deve ritornare prima la condizione.
2: No, per me è titolare. Non lo so se Mancini avrà idee contrarie, ma secondo me è titolare della nazionale.
1: Sì. Va bene, mi devo fermare, saluto Michelangelo Rampulla.
2: Michelangelo, prepara
1: per il prossimo appuntamento la griglia, le prime quattro, quindi quarto posto, terzo posto, mercato finito.
0: Non mi dire così, io ci indovino
1: poco. Mercato finito, mi
0: però
1: fate...
0: l'altra volta ho indovinato il risultato.
2: Beh, importante
0: di Milan,
2: è centrare di le prime quattro, poi se uno la terza arriva
1: al contrario,
2: prima...
1: Al contrario, no, però Michelangelo, mi raccomando, la griglia, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto, poi vogliamo sapere il capocannoniere.
0: Allora,
1: per questa
0: primo
1: stagione.
0: Posto,
1: no, aspetta,
0: Antonelli.
1: No, ti diamo ancora qualche giorno perché si completa il mercato alle 20:30 e quindi dopo lì abbiamo il quadro completo.
0: Poi diventa tutto...
1: Non trovate scuse, per favore, su niente.
0: Le squadre più variegate del mondo ce l'abbiamo noi.
1: Va bene. Ciao Michelangelo, un abbraccio.
2: Ciao Michelangelo, un abbraccio.
0: Ciao a tutti.
1: Massimo, ciao. Nel salutarti, una parola sulla Lazio me la dici, che ha preso pure Gudmundsson in prestito.
3: La Lazio è una buona squadra. E chiaramente è quello che gli gira intorno, no, in questi mesi, che non aiuta una valutazione diciamo serena. Però credo che alla luce degli ultimi acquisti e della squadra che abbiamo visto, ma che ha messo in campo, la Lazio è una buona squadra.
1: Che voto dai al mercato?
3: Ma io gli do 7 al mercato della Lazio, perché poi alla fine, mentre gli altri sono impazziti a destra e a sinistra, poi ha preso dei giocatori che sono funzionali, saranno dei giocatori...
1: Sì. Subito da impatto col campionato italiano, lo conoscono bene.
3: Esatto, e guarda, forse la Lazio è l'unica cosa che deve registrare, e che da questo punto di vista... se Romagnoli rimane o no è qualcosa di importante, la difesa, perché il centrocampo, penso, peccato per l'infortunio di Rovella, anche Cataldi non sta bene, però il centrocampo è un signor centrocampo, e l'attacco soprattutto con gli esterni, a me sembra una squadra che ha delle valide alternative,
1: è vero.
3: Una squadra che darà fastidio.
1: Senti Massimo, nel salutarti ti voglio strappare una promessa, ma ci vieni a trovare una volta in studio?
3: Vengo.
1: Ti sto corteggiando da anni. Lo possiamo dire?
2: Fai questo sforzo, Massimo,
1: dai. Strappo questa promessa in diretta
2: prima quando non c'è niente da fare.
1: Grande Massimo, un abbraccio.
2: Ciao, Massimo.
1: Grazie Massimo, un abbraccio. Ancora Massimo Caputi. Ciao. Break per noi, torniamo con l'ultima parte di Maracanà di oggi, poi linea diretta a Milano allo Sheraton con Tommaso Morane per il gran finale fino alle 20:30, tutto sul mercato, le ultime ore, tra poco.

0: Eccoci, eccoci, ci siamo per questa ultima parte di Maracanã e poi daremo la linea a Milano, perché proseguirà appunto lo speciale calciomercato fino alle 20:30 dallo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanni, gli ospiti e anche il direttore di Tutto Mercato Web Nicolo Ceccarini, anche per la chiusura e il commento finale.
1: Ciao,
0: Stefano,
1: Marco,
0: però
1: ciao,
0: insomma, ben ritrovato, ci siamo ormai a poche ore dalla fine. E allora noi continuiamo per andare un po' ad approfondire alcune tematiche. Stefano, lo facciamo insieme a altri amici. Abbiamo Paolo Poggi, che saluto. Ciao Paolo, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Paolo.
0: Ben ritrovato anche
2: ciao,
0: a te.
2: Ragazzi.
0: E poi con noi c'è Mister De Cosmi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Mister, ben trovato. A Roberto.
1: Ciao Roberto.
2: Buonasera a tutti. Ciao Marco, ben ritrovato a tutti.
0: E poi ritrovo con piacere anche Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
1: Ciao Gaetano.
3: Ciao, ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Gaetano, mentre tutti si sono mossi sul mercato, il Napoli, insomma, poco. Questo cos'è? Un problema per Allegri, oppure Allegri ha la squadra forte e questo è un problema, diciamo, non così eccessivo?
3: Ma secondo me è un problema per Napoli e per i napoletani. Mi è sembrato Allegri abbastanza distaccato quando ha detto ufficialmente sì, sono un allenatore aziendalista. Diceva chiaramente che era disposto a seguire il progetto della società, che aveva eventualmente studiato all'atto della firma, certo. Aveva evidentemente le idee chiare. Il problema è per Napoli e i napoletani. Però in ultimo momento penso che tu abbia registrato questo piccolissimo movimento, cioè hanno preso Dinis Rodriguez, un ragazzo del 2005, penso che l'abbiate già detto, ed è stato preso dal Sion, doveva andare a Salisburgo, invece poi lo vanno a piazzare nella Serie B spagnola all'Eden. È un portoghese attaccante, fisico possente, ha fatto vedere buone cose in proiezione futura. Secondo il Napoli può tranquillamente servire alla causa, cioè, però non è una cosa che riguarda questo campionato. E invece sì, come dicevi tu, poco o niente, io penso che questo Napoli si sia leggermente indebolito l'anno scorso. La grande, secondo me, no gap, la grande scelta negativa è stata quella di dare via Gutierrez, e manca a farla apposta, si è stato punito dal Como col primo gol, soprattutto nelle zone dove Gutierrez aveva preso possesso gradualmente alla grande l'anno scorso e quest'anno sarebbe stato protagonista.
0: Stefano, il Napoli si è indebolito rispetto all'anno scorso e questo mercato così non proprio, anzi diciamo che poco e niente, è un problema per Allegri oppure un falso problema?
1: Per me non si è indebolito, però bisogna vedere con quale spirito si vuole riaccendere sto Napoli e come verrà allenato. Per me il Napoli è un ottimo organico.
0: Quindi tu dici è una squadra che
1: deve essere lavorata in maniera diversa rispetto allo scorso anno. C'è stato il biennio impegnativo che lascia degli strascichi, perché insomma con Conte poi è così, però insomma alla fine i giocatori ce li ha. Ora scoprire Neres quanto può essere continuo, Lang quanto può essere continuo, Luca quanto può essere utile, cioè è là il lavoro dell'allenatore. Abbiamo visto tanti allenatori valorizzare i calciatori, Fabregas, Gasperini, Chivu, adesso tocca ad Allegri.
0: Certo, certo. Paolo Poggi, tuo pensiero, poi vi do invece un'altra news di mercato tra pochissimo. Paolo.
2: Ma io condivido in pieno quest'ultima analisi, perché tutto dipende da come vuole ripartire. Napoli non ha un organico che si può definire scarso, forse
0: ma per me è forte, altro che scarso.
2: È un organico piuttosto completo, però è tutto sta appunto da come si vuole ripartire. Cioè, va benissimo le qualità tecniche, però poi si vuole qualcos'altro, cioè a livello di entusiasmo, non so come si possa definire. Sono certe cose che si può percepire vivendo la quotidianità di una squadra,
0: certo.
2: però l'aspetto emotivo, l'aspetto non si tratta di voglia di fare, assolutamente no, però l'aspetto emotivo deve contare.
0: È importante,
2: quando soprattutto quando la squadra è di qualità, perché altrimenti se una squadra non ha qualità l'aspetto emotivo in Serie A può contare poco, ma quando la squadra è una squadra di qualità l'entusiasmo conta.
0: Mister, da allenatore che cosa ne pensi? Si è indebolito oppure è una squadra ancora molto forte? Dipende molto da Allegri, che idea ti stai facendo?
4: No, ma è chiaro che è comunque una rosa importante. La partita contro il Como ci ha dato sicuramente delle indicazioni che... No, ma è chiaro che è comunque una rosa importante. La partita contro il Como ci ha dato sicuramente delle indicazioni che

0: deve comunque ambire, perché ha fatto comunque con Conte un biennio importante. Ora chiaramente Allegri ha un compito importante, quindi oggettivamente insomma devo dire che forse un pochino passettino indietro rispetto al biennio
1: passettino
0: precedente.
1: Indietro, però io sono sincero, lo dico, secondo me non dobbiamo fare quest'anno, non si deve fare l'errore, lo dico veramente con grande serenità, di dare alibi ad Allegri, cioè nel senso, questa è una squadra forte,
2: certo.
1: Ci vuole un cambio di passo anche da parte sua, cioè è lui che deve dare qualcosa alla squadra in questo momento dal punto di vista motivazionale, tecnico, tattico, cioè la mano di uno che ha vinto un sacco di scudetti si deve vedere anche di fronte ad un Napoli che non ha fatto il mercato, ma è una squadra forte e va forse rigenerata un pochettino. Io la vedo
3: bene,
1: così,
3: Paolo.
1: Ecco.
3: Cioè, devi ripartire con entusiasmo, con la voglia. I giocatori, secondo me, si attendono, dopo due anni massacranti, impegnativi, hanno seguito la lettera del lavoro di Conte, si aspettano da Allegri, che è un pluridecorato,
1: certo,
3: che tocchi i tasti giusti. Per adesso noi abbiamo visto un bocca al lupo a McTominay, tra l'altro.
1: Tra l'altro McTominay c'è questo problema.
3: Abbiamo capito perché sta così. Però anche chissà, non l'abbiamo capito. Politano, che con la lingua di fuori a 15 minuti dal termine, non l'abbiamo capito. Le distrazioni di Oliver non l'abbiamo capite, l'insicurezza di Ricamano non l'abbiamo, cioè non abbiamo capito tante cose di una squadra, certo, che ripeto, secondo quello che tu dici, io confermo, insomma sono d'accordo con te, è una squadra forte.
1: Una squadra forte.
3: Quindi il lavoro all'allenatore, allora l'allenatore è pagato anche per fare questo, non per sbalordirci con i sistemi di principi di gioco, è di capire,
1: oppure nel
3: chiedere 4-5
1: acquisti,
3: di trovare no, l'entusiasmo, oh, ragazzi siamo forti, che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni? Abbiamo vinto due campionati, siamo arrivati una volta seconda, una volta terzi, oh. E poi vabbè, dice, no, c'era Cavara, c'era Osimhen, e poi c'era Lukaku, e poi non c'era Lukaku, e poi c'era quello, e poi c'era quell'altro. Hai vinto due campionati e sei arrivato secondo e terzo, se la memoria non mi tradisce.
1: Sarete
3: giusto,
1: anche
3: Gaetano?
1: Sarete anche decimo.
3: Sì, vabbè, quello è stato un anno proprio che
1: no, non
3: disastroso, come a Napoli. Cioè, nel senso che non è sì, stata sì, una sì, cosa proprio, c'era... non dico fisiologica, voluta, ma insomma era nell'ordine delle... delle cose, perché non è che potevi, sì è vero, mi sono dimenticato quel decimo poco,
1: no, vabbè, era solo per
3: però insomma
0: Marco, se mi permetti di aggiungere un particolare, la parte evidenza insomma caratteriale, empatica, che un allenatore deve dare, sicuramente un elemento che sposta gli equilibri al di là delle componenti tecniche molto forti,
1: certo,
0: e delle tattiche.
3: Roberto, perdonami, tu fai l'allenatore, devi essere credibile.
0: Assolutamente,
3: se tu parli dentro uno spogliatoio e poi le cose che tu dici non si vedono sul campo e poi me le ripeti una settimana e poi me le ripeti una settimana, dico mi sa che De Cosmi
0: che
3: i giocatori sono come i cavalli, cioè vanno montati, vanno guidati e poi annusano
0: Ecco perché parlo di
3: semplice,
0: creare e trasmettere. Quindi,
1: mi sembra che Paolo voleva aggiungere una cosa, poi non so Gaetano se anche tu vuoi aggiungere qualcosa. Vai Paolo e poi Gaetano, vai Paolo, non so se...
4: No, ma sì, ma io volevo rafforzare questo concetto che adesso stiamo esprimendo un po' tutti, cioè, non si può chiedere solo ai giocatori di fare un salto di qualità dal punto di vista emozionale, emotivo, cioè sono tutte le componenti che non si devono deprimere, cioè, l'allenatore anche deve fare la sua parte, cioè, l'allenatore non può essere quello che nell'intervista dice faccio l'aziendalista e non da niente di suo, però, cioè, per cambiare questa cosa, la società è uguale. Cioè, il Napoli non può essere un ambiente depresso dopo quello che ha vinto e con la squadra che ha, questa è l'inizio della fine, la depressione, cioè.
1: Prego Gaetano, poi chiudiamo sul discorso.
5: No, voglio dire che secondo me, come ho detto prima, si è indebolita, ma con un passettino indietro, non è che è una squadra che moriamo a dover combattere, a fare sacrifici, certo, per arrivare, certo, in Europa League o Conference League, però un passettino indietro l'ha fatto. Quando riguarda Allegri, sarà un anno in cui tutti, anche lui della critica in generale, si divertiranno su Allegri, hanno iniziato subito sulla questione di rilanciarsi anche lui, di dare un gioco senza inventarsi cose speciali, come diceva giustamente poco fa, come sentiva poco fa. Sta di fatto che vai col Como, fanno due cappellate quelli in campo e non c'è modulo, non c'è idee, non c'è,
1: certo,
5: statica che tenga, e ti trovi sotto col Como con due gol regalati e quindi vai ad arrancare. Il problema che a me invece mi fa specie e che mi fa incavolare come una bella, mi fa incavolare i napoletani, è che la cessione di Gutierrez e soprattutto i fatti che stanno avvenendo adesso, oggi si è scoperto che questa questione di McTominay al cuore, sì, esisteva da quando è tornato dai mondiali e quindi si sapeva che avrebbe dovuto...
1: Tu dici perché non l'hanno fatta prima?
5: Perché non l'hanno fatta prima, ma soprattutto come fai a levare un'altra pedina di mediana che è un interdito?

0: settore come Gutiérrez. Noi ci troveremo l'anno prossimo con un altro anno, come è successo l'anno scorso, a dover raccapezzare le pedine a seconda degli infortuni allora per la preparazione di Conte o per qualsiasi altra cosa, non so. E quest'anno lo stesso, quest'anno McTominay sarà fuori, Gutiérrez non lo è più, se anche questa gli viene un calo di tensione, hai solo 2-3 interdittori, per il resto sono tutti quelli che si proiettano, attaccano, dribblano, fanno, ancora se va a cercare un esterno, abbiamo il record di esterni d'attacco, ancora ci sta quello Zabellones che va al Monza, però doveva venire al Napoli arriverà prima o poi, e non si capisce da anni che il centrocampo, e chi meglio di perlomeno lo sa, di chi è con noi collegato dell'allenatore lo sa, si crea la squadra al centrocampo. Il Napoli al centrocampo è quantitativamente, qualitativamente c'è roba buona, ma quantitativamente è contato.
1: Vabbè, vediamo pure che si inventerà Max. Vediamo pure che si inventerà.
2: I rischi ci sono. Da questo punto di vista.
1: Sì. Sentite, vado su tutto mercato web al volo, vi chiedo un commento su questo, perché riportano che la Juventus avrebbe detto no al Besiktas per Cop Miners, come riportiamo sull'articolo. I bianconeri rifiutano l'offerta del club italiano, dal club appunto turco. Lo riporta un giornalista turco che appunto avrebbe fatto Besiktas c'è offerta, c'è stato il no, però non viene quantificata l'offerta che è stata respinta. Vi chiedo se ha fatto bene la Juventus e se ancora credete in questo giocatore, in Pallomeni, proprio un giro, tu ci credi ancora?
2: Per me ha fatto bene.
1: A rifiutare?
2: Sì. Anche lì il discorso che facciamo per Allegri e per Spalletti, recuperare Nico Gonzalez, andare a cerca di quello che c'è dentro casa,
1: se va recuperato.
2: È il lavoro dell'allenatore, magari non è il centrocampista ideale, quello è, però io ci lavoro e magari esce. Oh, che ha disimparato a giocare a calcio con Menez. Mi sembra una cosa.
1: Paolo Poggi va recuperato oppure ci sono poche speranze?
3: Ma no, ma abbiamo conosciuto le qualità reali di Cop Miners. Cioè, questo è un giocatore che se preso nella maniera giusta, se interpretato, se si trova la chiave per riscoprire le sue qualità, la Juventus, come qualsiasi altro club di alto livello, non può privarsi di giocatori, cioè non si può togliere i giocatori. È lo stesso discorso che facciamo per il Napoli, non puoi togliere i giocatori di qualità, cioè la Juventus non deve vendere, la Juventus deve tenere quello che ha e che ha qualità ed eventualmente deve integrare. Ma assolutamente sì, va benissimo.
1: E De Cosmi, mister?
4: No, assolutamente, che è un calciatore che deve rimanere nella rosa, un giocatore che ha dimostrato spessore, non ha passato il suo momento migliore in passato, ma le caratteristiche, le qualità, il temperamento, quel piede sinistro lì, cioè è un calciatore che assolutamente deve stare in una rosa importante, perché chiaramente la Juve deve ambire a fare dei risultati importanti.
1: Certo, quindi che ci aspettavamo un altro tipo di impatto con la Juve, per quello che è stato pagato, questo bisogna
4: c'è
1: bisogna
4: stato un
1: dirlo.
4: Investimento
1: di 60 milioni, un investimento pesantissimo.
4: Quindi
1: lì
4: sicuramente ci si aspettava qualcosa di diverso, quella continuità che ha dimostrato precedentemente, non c'è stata probabilmente una serie di fattori, però è un giocatore che tu devi fare tuo, cioè valorizzarlo.
1: Assolutamente. Non mi sento nemmeno di criticare la Juve, Gaetano, perché all'epoca tutti dicevamo che era un bel acquisto, io mi ricordo, c'erano tutti i giudizi positivi, Cop Miners veniva da una stagione con l'Atalanta, da un momento con l'Atalanta molto positivo. Ecco,
0: Sì, sono d'accordissimo con quanto ho detto fino adesso, quindi non devo aggiungere niente, se non il mio essere venale, perché pragmatico. Voglio anche ricordare che la cifra era abbastanza importante, non la sappiamo, però conoscendo l'approccio di certi club turchi che assomiglia molto a quelli del quelli là che vanno per le spicce a sfruttare situazioni e va abbassando il prezzo tantissimo, non mi meraviglierei che questa causa sarebbe quella la più predominante, cioè il prezzo non c'è d'accordo, però se la Juventus recupera con Maier, secondo me fa un passo avanti importante, anche perché come sappiamo tutti Spalletti ricostruisce le squadre, perché è un ottimo allenatore da centrocampo, e se lo ricostruisce lo trova veramente un acquisto in più.
1: Paolo Poggi, ti chiedo una cosa, è la Roma la vera antagonista dell'Inter?
3: Mamma mia, la Roma in questo momento fa un po', insomma, cioè, ci lascia un po' stupiti, no? Cioè, un inizio così prepotente era difficile immaginarselo, anche se poteva essere prevedibile che con Gasperini magari ci vuole un attimo prima di diventare poi così dominante, però in questo momento sì, penso sia la cosa più bella da vedere che c'è.
1: Ma ci credi? Quindi può essere l'antagonista principale?
3: Lo può essere, però stiamo se lo valutiamo in queste prime due partite, viene spontaneo dire.
1: Esatto, sì. Bisogna aspettare.
3: Se vogliamo immaginarcelo, ti dico sì ancora.
1: Beh, ha dato sicuramente un segnale molto forte, questo bisogna dirlo, insomma, perché poi noi analizziamo quello che vediamo. È chiaro che il cammino è lunghissimo, e questo vale per tutti, pure per la Fiorentina che è partita male, per altre squadre. Però l'impatto che ha dato la Roma è stato molto forte, molto impressionante.
2: Ma sul piano della prestazione, Roma, Como e Inter sono avanti.
1: Sono avanti.
2: Poi, sul piano della prestazione.
3: 5 gol in due partite.
1: Porca miseria.
3: In tutte le maniere, con una creatività incredibile, con una freddezza con una
1: assolutamente,
3: perché poi
1: assolutamente.
3: Era tanto non si vede un attaccante a fare così tanto.
1: Mamma mia, ma segna proprio come se fosse una cosa semplicissima proprio. Poi tu sei un attaccante, sai benissimo, insomma, come la lettura. Gaetano, ho fatto la stessa domanda anche a te.
0: Sì, secondo me mi ha convinto più lo 0-4 a Lecce che non tanto quello fiorentino, eppure è stata una prova eccezionale. Lo 0-4 a Lecce è stato dirompente, secondo me, come proprio come gara. Sappiamo tutti a Lecce come bisogna dare il fritto quando si va a giocare quelle partite e via discorrendo. Quindi ho visto solo gli spezzoni però di gara, devo dire la verità, non quella intera.
1: È stata una passeggiata, 25 minuti avevano chiuso tutto.
0: Sì, proprio essere Pignolo a cercare il pelo nell'uovo, vorrei rispondervi dopo una gara contro una diretta concorrente.
1: Certo, questo è chiaro, questo è chiarissimo.
0: Andiamo a aspettare un po'.
1: Aspettiamo un po'.
0: No, secondo me sì, secondo me è un antagonista per lo scudetto, secondo me sì.
1: Mister, vuoi dire anche della tua?
4: Velocemente. Stanno assimilando fortemente i principi dell'allenatore, che ha fatto una ricerca di mercato mirata, quelli metti proprio nel posto giusto, al momento giusto. Ovviamente questo attaccante sta spostando gli equilibri. Ho visto già Ndibala in ottima condizione, portoghese piccolino lì, tanta roba. Cioè, secondo me è una squadra che, se continua con questa idea di calcio e l'applica in una maniera sana e forte, è una delle antagoniste.
1: L'ultima, proprio vi do 30 secondi a testa, perché insomma anche la Lazio è stata molto attiva sul mercato nonostante tutto quello che sta succedendo. Oggi Gudmundsson, come appunto anche ha riportato tutto Mercato Web, è l'ultimo acquisto della Lazio. Io vi chiedo una cosa: Frattesi ha avuto un impatto devastante, no? Due gol, due vittorie. Non può non andare in nazionale, Mancini, insomma, ci deve pensare, ce lo deve portare per forza. Siete d'accordo? No, chiedevo. Insomma, è un regalo a Mancini dare un centrocampista così, no?
2: Ma fate esordire lui, se non va bene.
1: Sì. Insomma, poi adesso è titolare, quindi mentre prima
2: ma poi
1: aveva.
2: Lui è della Lazio, c'è pure sta storia, no? Sono quelle cose, è tornato a casa dopo tanto tempo e è diventato un giocatore determinante. Tutti dicevamo che era il 12° cambio migliore d'Italia,
1: adesso
2: il primo cambio. 12° uomo più forte d'Italia, adesso invece è il primo centrocampista più forte della
1: Ha avuto un impatto incredibile. Mister De Cosmi, poi insomma anche Gudmundsson mi sembra altro giocatore che può essere molto utile, no?
4: Ma utile, perché quando metti qualità all'interno del gruppo chiaramente è sempre utile, di là di possesso del sistema di gioco, la collocazione in campo, sappiamo bene le caratteristiche dell'islandese, no? Torno su Davide, su Frattesi. Io feci un intervento con te 4 anni fa e dissi: sono un giocatore da nazionale, prenderà un posto nei tre di centrocampo, e non mi ero sbagliato. Io sono contento per lui perché conosco personalmente il ragazzo. L'impatto è stato forte anche da un punto di vista emotivo, della voglia, della determinazione di imporsi e di trasmettere a questo gruppo anche una mentalità diversa. Questo mi sembra un po' il segnale che ha dato Davide.
1: Paolo Boggi?
5: Ma sicuramente è la dimostrazione del fatto di quanto conta la testa e l'emotività e il sentirsi un giocatore forte, non essere un 12° ma essere uno che incide, uno che determina. Assolutamente sì, cioè, Frattesi è un valore in questo momento per una squadra che secondo me si sta costruendo nella consapevolezza di non essere la squadra più forte, ma che se gioca da squadra è fastidiosa. Cioè, sono tutti giocatori secondo me di ottima, di buonissima qualità, che possono diventare di ottima qualità nel contesto della squadra.
1: Chiedo anche a te Gaetano, tra l'altro tre acquisti che conoscono molto bene il campionato, quindi non è che devi aspettare quell'inserimento di ambientare Pinamonti, Frattesi e Gudmundsson, vanno cioè via subito.
0: Secondo me è scattato l'interruttore nel ragazzo di capire che non è più una giovane promessa, ma vuole qualcosa fare da grande, cioè si è reso conto, anche lui ha detto con l'Inter in generale la finale di Champions, insomma un po' come se gli fosse addosso come una doccia rigenerante o fredda, che gli ha fatto capire tante cose, come si può arrivare a un calcio importante, e quindi secondo me è più determinato, più cattivo, più concentrato. Se è una questione, come giustamente sentivo poco fa, di testa, di volontà,
1: emotivamente parlando, certo, assolutamente
0: sì, quello secondo me è il lago più importante della bilancia, che lo ha lanciato così, adesso deve avere continuità e glielo auguro.
1: Bene, io vi voglio ringraziare, grazie a Gaetano Imparato per essere stato con noi. Ciao, a presto, ragazzi. Gaetano, ciao, un Gaetano. Abbraccio, grazie, ciao, anche ciao, a mister ciao. Cosmi, mister, a presto.
2: Ciao Roberto,
3: grazie a te, buonasera a tutti,
1: e un grazie veramente anche a Paolo Poggi. Paolo, grazie, ciao, prestissimo, grazie. Allora, caro Stefano, siamo arrivati veramente in addirittura di arrivo, adesso noi cediamo la linea a Milano perché andremo avanti
2: per il rush finale
1: sulla nostra app, ma anche sul canale 61 fino alle ore 20:30, perché chiude il mercato alle 20 e poi ci sarà il commento finale. Vi lasciamo con Tommaso Bonanno e tutta la squadra, con il direttore Ceccarini. Insomma, state con noi perché prosegue il pomeriggio con lo speciale mercato. Ciao
2: a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma. Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto: il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra, insomma una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato. Sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio il giocatore...
2: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha. E secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa far reparto molto più di Dubikas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare in giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto ha iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto. L'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so. Credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma sì, lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa. Però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano poi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan, molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, e quindi Non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri. Cioè, questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
2: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono.
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo te?
2: Sì, assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
2: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Grosso è più funzionale?
2: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
2: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanto, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
2: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori, e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cioè cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Esatto. Ultima domanda, me ne ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
2: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
1: Sì.
2: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, 2 finali di Champions.
1: È stato bravissimo. Sì.
2: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pia Esposito?
2: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
2: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale?
2: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
0: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
3: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
4: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo, ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo, giocando a tre, ecco che Martin Deron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni in un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
3: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
4: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane, una figura del genere alla Juve.
3: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
4: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto, non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova, sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
3: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me hai fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
4: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato, significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino sponda bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante, la Juve una che si può inserire.
3: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
4: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004, sì. Maggio,
3: iniziava
4: giugno 2004.
3: Iniziava la sua carriera.
4: Sì, sì.
3: Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito Kane,
4: hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile amalgama. Ma certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti, 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento all'altro.
3: Senti, invece il Como in Champions ti stuzzica?
4: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire, non sono... hanno speso anche tanto,
3: sì, sì,
4: perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro. Il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto. Non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3, 4 anni, 2 anni il Como vincesse lo scudetto.
3: Non c'ero siamo andato tanto lontani, perché siamo al quarto posto.
4: Appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato, ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha un grande... una grande proprietà, una grande dirigenza, perché anche Charlie Ludi è diventato un
3: Charlie
4: top.
3: Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
4: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
0: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
5: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento. L'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso, perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi, noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare, ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
6: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ad affidargli la primavera?
5: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e ripeto, il focus rimane sempre quello di reclutare e creare talento ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
7: Direttore, nella formazione del Trento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la Primavera?
5: Le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra e l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
6: Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in Primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari insomma presto?
5: Guarda, è un po' presto per dirlo. Noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi. Oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, è la motivazione che hanno e la capacità di apprendere. Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza, cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
0: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra poco in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malin strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nella finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora, e quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto, occhio che la Roma deve guardare su.
2: Mentore, il mio preparatore, il grande Nicola Pinotti, sull'aereo mi chiama e fa: vieni, ti devo parlare in mister. E mentre ci avvicinavamo al mister mi dice: non rispondere.
1: Che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri sera, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Hoiberg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma, con più cash nelle tasche, può andare a strappare il giocatore all'OM. Pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui al termine del mercato manca pochissimo, e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna. Rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League. Adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sar, nel senso che Sar è arrivato a Caselle letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco, con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto. Ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David. Avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Open Day. Allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
3: Mi hai fatto venire il mal di testa, Maraggio, guarda, c'è il mal di testa.
1: Un'altra volta ti impari.
3: C'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
1: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
3: No, io non prendo nessuna pillola, Maraggio.
1: Santa, allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma sta mettendo una bella, si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche vicino.
3: Ma quando... Quando ve lo dico io mi prendete in giro e allora...
1: Perché tu fai sempre...
3: Ma no, ma perché, perché forse qualcosina vedo. Di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto vabbè, usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi io, se dovessi giocare il mio eurino, lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
1: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
3: Male, non Malen, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sono estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova, col Genoa fortemente condizionato da un clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como, onestamente, è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? Però il pareggio non sarebbe stato meritato.
1: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco, esatto. Ma continua a non convincere, perché
3: nemmeno a me, generale... nemmeno a me. Domenica, anzi sabato, affronta l'Inter. Sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere il Napoli. Guarda, io già mi proietto. Secondo me Inter-Napoli è un pareggio. Sì, Inter-Napoli è un pareggio, mentre non ci sarà storia tra Roma e Atalanta. Sai, terza giornata, Vincenzo, agosto, anzi no, settembre, tutto quello che vuoi. Però, ritornando sul ragionamento del Napoli, i difetti del Napoli, e sono tanti, e si vedono, si sono visti sia nella prima che nella seconda giornata, non è un caso.
1: Tra l'altro adesso continueremo a parlare anche di quelli che sono gli altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono. Sì, già queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan, però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Koné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Koné, fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo insieme a Fofana riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Koné?
3: Ma di qualità, Vincenzo, dovesse arrivare una cessione con Henry, rimarrei molto sorpreso. Cioè, poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro, però rimarrei sorpreso, perché con è venduto l'ultimo giorno di mercato. Sì, Højbjerg è un buon giocatore, Fofana no, cioè Fofana non vale un quarto di Koné. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè, ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto a centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
1: Juventus, ieri sbarca a Caselle Sarr, che comunque insomma viene dalla Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni, ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Woltemade. Oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po', perché comunque no, non lo conosco,
3: no, come
1: lo conosci tu.
3: Hai guardato il suo sosia? Oh. Hai guardato il sosia di Walter?
1: No, quelli li guardi tu su quella piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è assomiglia anche peraltro a Föhler.
3: Porno. No, ma è lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
1: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che a guardarlo in campo ha fisicità, che 1,98 m, insomma, ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha. È uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo i video di non fare battute, i video di Woltemade, che abbiamo anche ribattezzato. Abbiamo ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tant'è sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Woltemort, tra l'altro. Sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque si è guardato a lungo questi video e pare abbia detto ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetto, di attenzione, quindi prima delle firme non si annuncia nulla.
3: Ma al di là delle battute che ci porteremo dietro, non lo so, io non sono né del partito che è il giocatore che fa vincere scudetto alla Juventus, perché mi sembrerebbe di prendere in giro i tifosi, però non credo nemmeno che sia un Jonathan David della situazione, un Open Da. Io lo colloco un po' nel mezzo. Sì, ho visto anch'io, allora qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che la Premier sta totalmente drogando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il Poro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista alla Juventus, in negativo, insieme a Open Da, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul-de-sac, come piace molto a Rossi. Perciò ti dico questo, Vincenzo, tra Colomani e lui mi aspetto 20 gol in due, ecco. E sono sempre più dell'accoppiata David Open Da, che ne hanno fatti 7 in due.
1: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli, guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma 6 gol su 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni da Brindisi.
3: È sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, non c'è nessuno, quindi io
1: ma perché dico tu non gli dai considerazione, io invece ne accolgo tutti.
3: Non farò mai più, ho fallito e non farò mai più la mattina, quindi Marangio, arrangiati.
1: Rispondi al nostro amico, non sei d'accordo?
3: No,
1: allora, il Lecce ieri male, l'ho detto anche di Francesco.
3: Sì, e anche la Fiorentina, che poi ne ha prese pure 3 dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però ragazzi, la Roma in questo senso è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como sabato, sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno. ha rinnovato Marianucci, non Marinucci. Però insomma, forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurentiis, che però era stato chiaro: devo cedere per acquistare. Dopodiché, in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso, sì, la prima in casa la perse addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila. Quindi vogliamo dare un po' di tempo?
3: Allora, Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però, te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento, se no ci prenderemmo in giro, ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle aprioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quello è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, il Napoli va poco lontano. Cioè, la partita poi l'hai vista anche te, Vincenzo.
1: Sì,
3: il gol
1: sì.
3: che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund. E la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita. E Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè, mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria. Erano tutti dietro la linea del pallone. E questo è, ripeto, senza le critiche aprioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'hai Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'è Lucca. Insomma,
3: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. C'hai le opzioni, ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte, adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
3: Sì, decisamente, Vincenzo. Guarda, io credo che come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te, qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal dovesse fare 0 punti sarebbe un problema, te lo dico.
1: Sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
3: Ma Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto, non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.
1: Però intanto qua insomma tempo stringe, ma sembra che più si va avanti più c'è questa possibilità.
3: Ma sai, lì devono fare una scelta che è molto semplice: o si pagano la multa a novembre, che magari sarà una multa pure salata, oppure vendono Manu Koné e non pagano la multa.
1: L'Inter è pronta a schierare contro il Napoli i suoi inglesi che sono arrivati. Soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, a me devo dire la verità mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto. Detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. Però ti chiedo insomma se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
3: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'intelaiatura ben solida, però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre un fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter, per vincere lo scudetto l'anno scorso, ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi ci sono alcuni giocatori, sì, allora, la rosa ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi

0: guardata in Champions, hanno un allenatore che è Kivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto, farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
1: I tifosi di TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista, a me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera polemica come fa qualcuno, molto. E Alex dice, vi domando una cosa, ma Voldemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Voldemade come si può integrare con Colomanini nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Alebegovic, Voldemade e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
0: Perché... Dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti non arrivavano la mattina, quindi ringrazio questo amico e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio i complimenti perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io parto dalla prima. Secondo me Voldemade, tanto oggi faremo esercizio, è più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui. Cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani. Io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta. Però è una Juventus troppo sbilanciata. Perciò è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
1: Quindi Voldemade, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati. L'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano. Se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio da Torino, tu che ne dici? Ah, però è vero anche una cosa, è vero anche una cosa. Anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente. Perché? Ale, il calcio lo racconta. Tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore. C'è niente da fare.
0: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me. Tutti presenti con te. Benissimo.
1: Ma perché tu non li leggi?
0: Sì, sì. Allora, Fabio ha ragione. Però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con Kumainers, il Kumainers l'anno scorso, tanto per dire.
1: Vabbè, speriamo comunque... che vediamo cosa succede quest'anno. No, per adesso certo. Fatto una presenza tipo Atalanta, ma...
0: Però ha delle valide alternative. È chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo. Però è chiaro che perdi il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo. Perciò si può sostituire, però, Vincenzo, si può sostituire e rimane sempre una squadra fortissima.
1: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico? Questo sarebbe un gran colpo.
0: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male. Gli dà la possibilità di guarire
1: la caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
0: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino. Vabbè, detto questo,
1: sì.
0: Però sarebbe un grande colpo. È vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù, però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta e sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
1: Allora, intanto nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve secondo te?
0: Ma guardi, l'ho visto diverse volte. Secondo me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
1: Ma quindi mi facevano un favore così.
0: È a titolo definitivo?
1: È a titolo definitivo, così pare. Quindi sarebbe
0: guarda, fra i tanti giovani che ha la Juventus, questo è uno su quale secondo me si poteva puntare. Ti dico, non è Usen, però è un giocatore che ha senso della posizione, è strutturato fisicamente, lavora bene di reparto. Mi è piaciuto e sì, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso. Però probabilmente hai detto, ascolta, noi ti prendiamo sta roba qua, però dacci anche uno serio, insomma.
1: Allora, la diciamo notizia del giorno.

0: Continua a essere la cessione di Koné perché arrivano conferme che la società avrebbe detto in separata sede a Gasperini: Koné è in vendita, ci serve anche il cash. Quindi,
1: nonostante gli danno 50 pipponi,
0: no, ma sono di più, sono 60 milioni. Che gli vuoi
1: 60
0: dire?
1: 60 pipponi sono tanti.
0: Tu mi risistemi i conti e tutto quello che magari ho trasgredito dal punto del fair play finanziario. Quindi, eventualmente così. Senti, Bangulal Bologna. Formula nell'operazione da 14 milioni, ritorna in Italia, tu lo conosci molto bene, come lo vedi questo colpo del Bologna?
1: Marangio, segnati questa cosa, il Bologna rischia pesantemente la retrocessione.
0: L'avevi detto anche della Lazio che è prima in classifica a 6 punti dopo 2 giornate.
1: Io l'avevo detto anche della Lazio, ma ti dico che la Lazio intanto ha fatto 6 punti e hanno fatto bene, tra l'altro hanno fatto una buona partita. Però io ti dico che una tra Lazio e Bologna rischierà.
0: In questo momento più Bologna che Lazio.
1: Giocaci te in quell'ambiente di domenica. Giocaci.
0: Ah no, certo. Domenica sarà veramente.
1: Perché è vero che c'era Tringali con il suo abbonamento in tribuna Monte Mario accanto al presidente. No, perché Tringali
0: è
1: poi.
0: È portaborse oramai.
1: È portaborse di Lotito, ma a parte questo, poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Perché a un certo punto c'erano dei bambini che hanno provato a fare un coro: Lazio, Lazio, cioè. Bello, no? Però veramente triste. Io no, però sono dalla parte io sono dalla parte tifosi a Lazio. Guarda, quello che stanno facendo i tifosi a Lazio, secondo me
0: è un atto d'amore.
1: È un atto di grande amore. E poi ora mi atterrò delle antipatie, ma secondo me è molto più d'amore l'atto di chi sta fuori di chi non va dentro. Quindi Tringali, che ha fatto l'abbonamento in tribuna Monte Mario accanto a Lotito, è veramente una brutta persona.
0: Alessandro dice: Fabio, ero presente E mi hai letto anche un messaggio. Ah,
1: grazie,
0: ok, hai visto?
1: Fabio,
0: hai visto? Sei tu. Ma noi andiamo avanti con i messaggi che continuano a fioccare. Allora, il nostro amico Ubbe...
1: Io ci avrei anche da fare una cosa alle 11.38, te lo dico.
0: Vabbè, c'è ancora 2 minuti per noi. A conti fatti, io non ritengo quello della Fiorentina un grande mercato, se escludiamo Atta. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensa Santarelli?
1: Vedi che... Guarda, ma io... Cioè, sei tornato te in Marangio tutta una serie di domande non interessanti, di più, bravi.
0: L'amico aggiunge anche un'altra cosa dopo, però vai, continua, comincia a rispondere sì. A questo.
1: Guarda Vincenzo, è un mistero, è veramente un mistero, anche perché, sai che ti dico, che questi ultimi due colpi, Beto e Gnonto, soprattutto Gnonto, io mica l'ho capito. Cioè Beto chiaramente da via Ken ha bisogno di un altro attaccante, tra l'altro prende un altro attaccante uguale nelle caratteristiche a Pellegrino, perché è molto simile. Allora, delle due l'una, o è un mercato fatto male o è un allenatore che non ci sta capendo niente. Lo capiremo nelle prossime giornate. Certo, è lo esatto opposto della Roma. Questi hanno fatto 2 partite, 7 gol presi, 0 segnati.
0: Che non è roba da poco. Dai, no. Te ne leggo soltanto uno dei due così ti libero. 60 milioni per Koné sono pochi, visto quanto è stato pagato Tonali, dice Fulvio Milanista.
1: Fulvio, guarda, bellissima riflessione, ha ragione, perché per me Koné è più forte di Tonali, senti che ti dico, Marangio, sono due grandi centrocampisti. A me Koné è sempre piaciuto. Quando noi abbiamo preso Thuram...
0: ma più forte di Tonali?
1: Quando noi abbiamo preso Thuram, Marangio, ti dici, abbiamo preso il giocatore più forte del mondo, dici, guarda che Koné è forte, no, noi abbiamo Thuram, scherzo, però lui è più... per me è più completo. Nel calcio di oggi la fisicità è almeno il 60%. Lui è molto fisico, recupera un sacco di palloni. A me piace tanto Manu Koné. Non a caso è titolare nel centrocampo della Francia.
0: Già. E secondo me ha fatto anche un bel mondiale. Guarda, ce ne stanno altri 3 di messaggi. Te ne leggo uno e basta. Ti saluto. Vai. Jerry da Pomezia, che dice: adesso che è arrivato Vicario e sembra sia iniziando bene, che ne pensi del mese intero in cui tu, Santarelli, chiedevi a gran voce Muric del Sassuolo? Tu veramente hai chiesto a Muric del Sassuolo?
1: Questa è una presa in giro, perché Nerino diceva di Muric anche in diretta, l'ha detta, ragazzi. Passare da Di Gregorio a Muric sarebbe stato come battere veramente la testa in muro. No, Vicario è un buon portiere, sbaglierà, prenderà gol, farà delle papere perché lo sappiamo, però è uno che ti dà una certa garanzia, quindi meno male.
0: E occhio, perché dalla regia il Solerti Andrea Maiocca mi segnala che in questi minuti Gasperini si è opposto alla cessione di Koné. Adesso sarà un braccio di ferro con la società, occhio
1: Sì.
0: Ma davanti a 60 milioni secondo me
1: secondo me non lo vendono,
0: vediamo, perché secondo me da qua arriva una risposta importante: o la società prende in mano la situazione o ci si vende totalmente a Gasperini. Però Gasperini si è opposto, la società potrebbe o accontentarlo o dirgli: guarda, sono 60 milioni, prenditi una camomilla, ne riparliamo domani, ma intanto lo vendiamo. Ciao Santa, ci ritroviamo dopo.
1: Ciao Marangio, a
0: noi
1: dopo.
0: Invece
1: ciao,
0: ci fermiamo e avremo il collegamento all'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, collegamento video, lo dico a beneficio del nostro Andrea Maiocca, e così può settare tutti i controlli, e ci ritroviamo tra poco dopo la pausa.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevidar, buongiorno, come Andrea Maiocca. L'ultimo valzer del mercato, e allora noi andiamo allo Sheraton dove c'è Ivan Cardia. Impostazione Ivan, ci riprovo, dovremmo avere Ivan Cardia che nel frattempo non so se ci sta ascoltando, dovremmo avere il collegamento, dammi tu l'ok. Ivan, eccolo. Ivan, ci senti? Non ha ritorno, certo. probabilmente non ha ritorno, quindi facciamogli segnale perché non ci sente, e quindi sì, esatto, no? Perché dovremmo probabilmente risolvere il problema tecnico di ritorno. Vediamo se riusciamo a farlo proprio in diretta, perdonate, diciamo dobbiamo richiamarlo, allora ci chiede, perfetto, così facciamo le cose fatte per bene, anche perché c'è da capire un po' la situazione con E, forte pressing da parte del Chelsea per il giocatore, ci sarebbe l'opposizione da parte di Gasperini che aveva già detto nella serata di ieri non ho sentori di addio, evidentemente non sentiva bene o comunque non gli avevano raccontato quello che poteva succedere, o magari non si... sì, dobbiamo richiamare noi, mi dicono Ivan Cardia. Comunque stiamo per perfezionare, diciamo che semplicemente magari il sentore che non c'era era semplicemente il sentore di un'offerta nell'ultima giornata che potesse in qualche modo andare a proporre, a far arrivare una proposta così importante per Manu Kone da parte del Chelsea, e quindi questo diventa importante anche perché contestualmente il Chelsea apre all'addio di Enzo Fernandez che si sta avvicinando, anzi è vicinissimo al Manchester City, quindi è chiaro che evidentemente un'uscita, un'entrata in Premier fanno sul serio a questo punto il Chelsea. Ma non è. Oggi è la giornata anche, come detto, di quello che potrebbe essere il nuovo attaccante della Juventus, diciamo potrebbe perché ci sono le visite mediche, tutto da firmare, però Walter Mard sarebbe pronto ad arrivare. Invece in casa Lazio, ne abbiamo parlato prima, ottimo l'esordio in campionato della Lazio di Gattuso, 2 vittorie su 2. Il nome nuovo per l'attacco è Otele, sull'esterno del Basilea c'è anche il Lecce, quindi bisogna andare un po' a capire cosa c'è di fattibile in questa operazione. Ma intanto riproviamo il nostro collegamento con lo Sheraton direttamente da Ivan Cardia. Ivan,
2: buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ti sento e ti vedo forte e chiaro, che bello rivederti Ivan, è passato un secolo, sei stato in ferie tutto sto tempo, sei stato.
2: Ho perso tutti i capelli.
1: Hai visto? Siamo in due. Tant'è che c'è arrivato uno sponsor. Avete problemi di perdita di capelli? Vi daremo una mano noi. Ci hanno visto, evidentemente. Vabbè, ci mortifica. No, ma soprattutto chiamate senza vergogna. Va bene tutto, però non è che mi vergogno. Però va bene così. Ivan, qua il tema del giorno è Manu Kone. Che hai detto?
2: Auguri.
1: Grazie. Auguri, insomma. Grazie Ivan, poi mi racconterai cosa si provano le prime notti insonni, diciamo. Sarà tosta.
2: Posso chiedo in sì. Regia un ritorno abbastanza forte.
1: Quindi chiediamo alla regia se riesce a sistemare un po' il ritorno, ci senti un po' meglio, parlo un po' più piano io, mi allontano un pochettino dal microfono. Il tuo ritorno è forte, il ritorno perfetto. Di Ivan è forte, allora cerchiamo di capire, perfetto. Ivan, la notizia del giorno è con E, perché in questo momento diciamo c'è la forte pressing del Chelsea, raccontaci un po' dell'offerta e ci segnalavano, qua poi ci devi dare conferma tu, che Gasperini si vorrebbe opporre a questa cessione.
2: Sì, c'è la Roma che sta valutando il futuro di Kone con un grande pressing a livello economico, con un possibile sostituto come Gilert già individuato dalla dirigenza, però c'è anche da registrare una forte opposizione di Giampiero Gasperini, che è partito benissimo in campionato, che ha le idee chiare su cosa vuole da questa stagione giallorossa e che si sta provando a opporre in tutti i modi alla cessione di Manu Kone, sia per la qualità del giocatore sia per i tempi. Secondo me, però ovviamente lo racconteremo minuto per minuto su tutto il mercato web e su TMV Radio, secondo me alla fine Gasperini riuscirà a opporsi, a trattenere Kone alla sua corte. È chiaro che a livello economico per la Roma ci siano delle possibilità importanti.
1: Quindi monitoriamo questa situazione, perché comunque rinunciare a 60 milioni è veramente dura in questo momento di mercato, però è chiaro che togliere un pilastro come Kone al centrocampo di Gasperini significa scontentarlo. Io non scontenterei mai Gasperini, soprattutto dopo l'inizio di stagione molto promettente da parte della Roma. L'Atalanta sta facendo fare le visite mediche a Rowe, a fare da 40 milioni, dopodiché Romagnoli, Cabal, uno dei due, si aspetta in mattinata un affondo per Cabal?
2: Sì, non escluderei entrambi. L'Atalanta ha portato a casa Jonathan Rowe, 5 milioni più 30 più 5, quindi di fatto 40 milioni di euro, che era la richiesta del Bologna. Ora sta lavorando per un difensore. Ti ripeto, stare attento, non escluderei sia Romagnoli che Cabal. Sono due profili che potrebbero fare al caso della squadra di Sarri, che non sono intoccabili nelle rispettive squadre, nel senso che la Lazio di fatto Romagnoli lo aveva già ceduto, poi la cosa è naufragata, o almeno non è diventata ufficiale, nel senso che l'ipotesi al SAD è sempre un po' rimasta nella testa, nelle idee del giocatore. La Juventus si libera abbastanza volentieri, con tutto il rispetto per il giocatore, di Juan Cabal, e ha già anche un sostituto, nel senso che poi andrebbe su Nicolas Tagliafico.
1: Sì, tra l'altro su Nicolas Tagliafico, con il quale ha già un accordo, mi sembra di capire, no? Quindi se vende Cabal va in automatico semplicemente a far ratificare sia col club che con il giocatore il passaggio, quindi visita medica da fare poi in tempi brevissimi, perché ricordiamolo, il countdown è alle 20:30 di questa sera, giusto?
2: Alle 20
1: di questa sera, chiude
2: il mercato, quindi sì, tempi rapidi andrebbero rispettati. Però la Juve si è premurata, come dire, nel senso che se cede Cabal va a dare comunque a Spalletti un'alternativa, per certi versi un miglioramento, nel senso, sì, che la Juve probabilmente questa operazione la farebbe anche molto volentieri, anche perché a sinistra c'è un tema aperto nella rosa bianconera, però è da capire se poi riesce a salutare Cabal e a portarsi in casa l'argentino.
1: Sempre in casa Juventus, ieri l'arrivo di Sar, stamattina dovrebbe arrivare Woltemade e quindi poi chiudere quello che sarebbe un prestito secco, cioè nel senso lo prendo in affitto, gli pago 3 milioni e mezzo,
2: asciutto,
1: 4 milioni
2: compresi,
1: esatto, e poi dopo te lo restituisco. O comunque leggevo e ti chiedo: qualora il giocatore dovesse convincere la Juventus sarebbe priorità rispetto agli altri club eventualmente per trattare il cartellino del giocatore, che però sarebbe piuttosto oneroso, diciamo.
2: Sì, sicuramente se un giocatore fa bene in una squadra, i rapporti sono buoni, uno può anche dire che ha la priorità, però un conto è la priorità messa per iscritto, quindi un'opzione, un diritto di riscatto. Ci sono dei canali contrattuali che danno priorità vere. La Juve, se Woltemade dovesse fare bene, dovesse trovarsi bene, dovesse volerlo confermare, potrebbe avere una priorità a parole, nel senso che comunque ci sarebbero le condizioni per vedere la Juve davanti ad altri club. Però ad oggi è un prestito secco, quindi dobbiamo raccontare quello di un giocatore che, come dicevi tu, potrebbe anche costare tanto in caso di riscatto, perché è costato tanto l'anno scorso a Newcastle, e quindi giustamente ora, un po' come fa la Juve con David, che in quel caso però ha messo anche per iscritto delle condizioni per salutarlo in via definitiva, il Newcastle aspetta di rientrare almeno in parte dell'investimento.
1: Allora invece ti chiedono da Napoli sostanzialmente se è tutto fermo, se può esserci ancora qualche possibilità di un colpo. Napoli che non ha cominciato benissimo la stagione, o meglio vince a Genova però perde in casa con il Como, adesso c'è l'Inter, poi c'è l'Arsenal, però c'è anche una rosa molto ampia. De Laurentiis fu molto chiaro: se non cediamo non compriamo. Ceballos per esempio è sfumato quando sembrava un colpo pronto ad arrivare, Gabriel Jesus è stato preso poi dal Barcellona. Il Napoli potrà fare qualcosa in uscita o in entrata in queste ultime ore, o lo vedi fermo?
2: La vedo quantomeno molto difficile, nel senso che il Napoli ha avuto grosse difficoltà a salutare dei giocatori che avrebbero dovuto liberare i posti, il caso di Noah Lang, ma non è certamente l'unico. Anche in attacco Luca secondo me è un ottimo centravanti, però è rimasto anche perché non si è trovata una soluzione alternativa, bisogna essere onesti, Allegri farà degli esperimenti tattici con Giovane, ma anche lui non era un imprescindibile, era complicato il lavoro a cui era chiamato Manna, ad oggi in gran parte non è riuscito, credo si possa dire tranquillamente. Probabilmente cercherà un colpo di coda, però dato che è legato a delle uscite, sono incastri anche abbastanza complicate, e alcuni degli obiettivi che il Napoli si era messo in testa per dare dei rinforzi ad Allegri, in primo luogo Gabriel Jesus, che hai ricordato tu, sono sfumati, quindi ci sarebbe non soltanto da andare a trovare destinazioni a giocatori in partenza da 3 mesi e che finora non l'hanno trovata, ma poi anche a vedere sul mercato, tra coloro che sono rimasti possibili, dei nomi che convincano il Napoli a livello tecnico e anche economico, ovviamente.
1: Invece torno un attimo sulla vicenda Koné, perché il City ha raggiunto l'accordo e ha chiuso praticamente per Enzo Fernandez, quindi a questo punto, se tanto mi dà tanto, credo che andrà veramente forte forte forte su Koné e cercherà di vincere la resistenza non della Roma ma di Gasperini. Ecco, questa cessione di Fernandez al City apre ancora di più lo scenario di Koné in direzione Londra.
2: Sì, diciamo che era il punto di partenza, nel senso che se poi fosse rimasto a Londra il Chelsea non avrebbe portato avanti questa offensiva così forte a livello economico. Ti ho detto, io credo che Gasperini possa averla vinta anche in questo caso, l'ha avuta vinta su diverse situazioni, da Ranieri e Massari in poi, ovviamente. Ha una squadra che è partita molto bene in campionato, che sente di poter essere un outsider per lo scudetto. Credo che possa farsi valere con la dirigenza, anche perché rispetto a tutte queste situazioni che ha vinto, sul mercato può anche rivendicare l'assenza di un esterno offensivo, almeno finora. Poi la Roma proverà in queste ultime ore a prenderlo. Leveling, Luis Enrique sono dei nomi che possono rimanere anche caldi, però ad oggi io credo che Gasperini ad ora, meglio che ad oggi, visto che poi da domani faremo le valutazioni, non racconteremo più cronaca, no, certo, Gasperini possa riuscire a imporsi.
1: Allora, invece, dovesse partire, c'è anche l'ipotesi concreta Fofana, il Milan aprirebbe alla porta della cessione. Tra l'altro leggo anche che c'è un tentativo per l'acquisto di Tomori, che sta valutando offerte sulla sua cessione, quindi potrebbe anche vendere qualcosa il Milan in questa giornata di mercato, in quest'ultima giornata, fare un po' di cassa.
2: Sì, è l'obiettivo che si è posto il Milan. Non so se Fofana sarebbe il primo nome per la Roma, nel caso Gilert mi sembra una soluzione già trovata, però il Milan sicuramente apre. Il Milan ha in Fofana un sicuro esubero, nel senso che è un giocatore che vuole cedere, lo ha trattato a lungo con diversi club, lo aveva proposto anche alla Juventus, lo ha trattato con il Lione nelle ultime ore senza per ora che l'operazione, diciamo, arrivasse alla fumata bianca. È un giocatore che il Milan cede volentieri, che proverà a cedere in queste ultime 8 ore di calciomercato. Su Tomori diciamo che vale quasi lo stesso discorso, con una piccola postilla, nel senso che alla fine, se rimane, numericamente comunque non è di troppo, nel senso che il Milan lì dietro probabilmente un giocatore come Tomori lo può anche sfruttare, sia a livello numerico che di caratteristiche tecniche, fisiche, da tutti i punti di vista, fermo restando che a oggi resta un giocatore che, se arriva una proposta convincente, il Milan saluta.
1: Intanto parlavamo di Rowe all'Atalanta, mentre per Bangula anche qui tutto abbastanza definito per il Bologna, 14 milioni, il ritorno in Italia di Bangula ex Juventus per andare a rinforzare il Bologna?
2: Sì, è il giocatore su cui il Bologna ha puntato, il cui si ha fatto in modo che i rossoblù dessero il via libera a Jonathan Roven di direzione Bergamo, perché quella era una trattativa che rischiava di diventare una telenovela di fine mercato, e invece aver definito Bangula ha consentito al Bologna di non fare le barricate sino all'ultimo. Tedesco mette in casa un giocatore abbastanza giovane che conosce il nostro campionato. Vediamo l'impatto che può avere Bangula. La Juve nell'ultimo periodo giocò anche in posizioni un po' più arretrate rispetto a quella occupata da Rowe. C'è da dire che comunque Rowe era un elemento importante del Bologna, ma è chiaro che il progetto tecnico di Tedesco, scusami, lo dobbiamo ancora conoscere a fondo. Però per esempio, se facciamo riferimento a quella che è stata l'ultima stagione con Italiano, variava molto. Il Bologna ha diverse soluzioni lì davanti, quindi sono alternative. Anche Rowe era difficile definirlo un titolarissimo, era un giocatore molto importante in una squadra che, vabbè, con Italiano cambiava formazione praticamente ogni giornata, ma che più o meno penso possa vivere su gerarchie abbastanza simili.
1: Allora, Fiorentina è la grande delusa di questo inizio stagione, però era la grande attesa nel mercato, perché tanti colpi portati avanti da Paratici non avevano convinto una parte della tifoseria viola, avevano convinto invece tanti altri, anche addetti ai lavori, e si sta cercando di risistemare un po' qualcosa. Quindi Mandragora in uscita, ci sarebbe il Toro in pressing su di lui, e soprattutto poi con l'uscita di Mandragora Paratici farà all-in su Torsvel? Dopo aver chiuso Gnonto, immagino, sì, e Beto.
2: Sì, allora Gnonto, Beto sono giocatori chiusi che sono già arrivati, hanno già posato in maglia viola e hanno rappresentato la coda di un mercato molto particolare per la Fiorentina, perché fino a qualche settimana fa era considerata sicuramente promossa l'attività sul calciomercato di Fabio Paratici. Negli ultimi giorni la gestione del caso Ken e altre questioni hanno sollevato un po' di dubbi nella piazza. Il colpo finale può appunto essere un cambio a centrocampo con Mandragora in uscita, qualche spiraglio ancora legato a Lucas Torreira, che però il Galatasaray non vende particolarmente volentieri, anzi non vorrebbe vendere, e altrimenti si va su Torsvet, un giocatore che a Parati ci piace, che è grosso, allenato al Sassuolo, e che non rappresenta un elemento d'ordine. Questa forse può essere una pecca nella costruzione della squadra, ma è un centrocampista che, insomma, in Serie A ha già dimostrato ampiamente di poter fare il suo.
1: Ivan, grazie, e ti auguro buon lavoro, che sarà una giornata molto intensa lì dallo Sheraton. Ovviamente ci ricollegheremo anche nel corso del pomeriggio con Maracanà. Ciao Ivan Cardia,
2: buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Noi ci fermiamo temporaneamente, seconda pausa, al rientro avremo Jacopo Galvani, così andiamo a parlare anche un po' di casa Milan e delle eventuali cessioni di Fofana, dove andasse in porto l'acquisto da parte del Chelsea di Kone dalla Roma. Torniamo tra poco.

0: E allora adesso, come ogni martedì, è il momento di Jacopo Galvani. Jacopone, ciao! Non lo sento però. Jacopone...
1: Non mi sentite?
0: Ora sì, ora,
1: mi
0: sì, sentite? Ora, sì, ora, ah. Sì, ora sì, ora sì, ora sì. Guardalo, guardalo con l'immagine di Batman alle sue spalle che troneggia dietro il trono di Jacopo Galvani. Allora vi do intanto un'altra ultima ora, perché tempi confermati per Nick Woltemade. Atterrerà a Torino alle ore 13 per le visite mediche con la Juventus. Ha rifiutato tre offerte da club europei, tra i quali anche proprio l'Atletico Madrid, che poi è andata da Jonathan David. Quindi nel pomeriggio dovrebbe esserci l'annuncio del trasferimento. Mi dai un attimo un commento su questo giocatore, se lo conosci?
1: Allora, è un giocatore che mi sorprende nel fatto che è alto quasi 2 metri e non segna gol di testa, e non gli piace colpire la palla di testa. È una cosa un po' atipica, devo dire, perché di solito quando i giocatori sono così alti fanno... E piace giocare di testa. È un giocatore molto tecnico nonostante l'altezza, e esteticamente posso dirlo che ricorda John Holmes con quei baffetti. A parte quello, comunque è un buon acquisto, secondo me, rispetto a Jonathan David. Migliori tantissimo, ma veramente tanto. Beh, migliori. Sì. Jonathan David, io l'ho sempre detto che per me era un mezzo giocatore. E stessa cosa lo dico anche di Colomani, non è questo giocatore che si pensa. Insomma, mi sembra che per Colomani parlano anche gli ultimi anni di carriera, cioè dove è andato comunque ha sempre fatto maluccio. Non ho capito questo innamoramento della Juve che l'ha inseguito per un sacco di tempo, però vabbè, ci sta che una società si innamora di un giocatore. Non ho capito le dichiarazioni fatte da Spalletti su Colomani, perché mi sembra proprio averlo distrutto definitivamente con delle dichiarazioni del genere. In più vai a prendere un altro centravanti, quindi vuol dire che Colomani proprio non ci credi minimamente. E secondo me la Juve ha fatto un buon acquisto. Non stiamo parlando dei fenomeni, perché come dico sempre, in Italia i fenomeni non arrivano. E nonostante Malen sta facendo il fenomeno, continuo a pensare che a livello europeo è un giocatore normale, anche il mondiale l'ha dimostrato. Purtroppo l'Italia in questo momento è questa cosa qua, dobbiamo farcela una ragione, e i giocatori, quelli veramente forti, costano 100-150 milioni, e in Italia non ce li possiamo permettere. Però nonostante questo, secondo me, quest'anno l'Italia per me ha fatto vedere di avere delle idee sul mercato, un po' tutti. L'unica squadra che secondo me non è che non ha avuto idee, ma non ha voluto toccare la titolarità, è l'Inter. L'Inter sa di avere la squadra più forte, quindi secondo me non è stata come può essere Milan, Juve, Roma, che erano alla ricerca di migliorarsi, quindi hanno dovuto mettere in campo delle idee. L'Inter, le idee, non ne aveva bisogno. Ha una squadra che è forte, secondo me non ha fatto questo mercato incredibile che tutti raccontano, ma questa è una mia idea, cioè personale, poi ognuno è libero di essere d'accordo o no, ma non, secondo me non ha fatto questo mercato stratosferico, perché se... Non so, la Juve avesse preso Stones, che è un giocatore che negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni, ha giocato 40 partite, non credo che staremmo qua a parlare di un acquisto incredibile. Però vabbè, loro non cercavano un titolare, secondo me, loro cercavano semplicemente di completare la rosa, punto chiuso. Quindi va bene così.
0: Parliamo del tuo Milan, un bel impatto in campionato. Ovviamente poi ci aspettano sempre 3, 4, 5 giornate, i primi confronti diretti, per esempio quello con la Juventus di domenica sera, per tirare delle somme, eccetera. Però hai già visto un po' la mano di Amorim rispetto al Milan di Allegri?
1: Beh, ho visto tanta mano di Amorim, con i suoi pregi e i suoi difetti. Sicuramente Amorim sposa di più il mio modo di pensare calcio, questo lo posso dire chiaramente. Io penso sempre a un calcio offensivo, mi piace il calcio offensivo. Vedere Amorim che schiera una squadra così offensiva non mi fa che piacere. E per me è stata una sofferenza vivere l'anno di Allegri, chiusi tutti dietro. Ho visto anche le prime 2 partite del Napoli, mi sembrava di vedere il Milan dello scorso anno. poi hai dei singoli forti, vinci, ma vinci sempre su episodi, perché contro il Genoa non voglio stare a parlare fallo non fallo, però vinci grazie a due giocate dei singoli e due episodi. Contro il Como non l'hai mai vista per 70 minuti.
0: E il gol che hai fatto l'hai fatto con una giocata del
1: singolo. Una giocata di un singolo, perché è lì da vedere. Ci fosse stato un altro tipo, ci fosse stato, non so, un giocatore normale, tu quella gol lì non lo facevi, non è frutto di uno schema. Invece con Amorim mi sembra, sto riscoprendo dei calciatori che io avevo definito dei pacchi mai visti, quantomeno non saranno fenomeni, ma almeno sembrano dei calciatori. Mi riferisco ad esempio a Musa, mi riferisco a Chukwueze, che erano giocatori che definiti UFO, no? Oggetti sconosciuti, mi dice, ma questi qua sono del mestiere. E invece capisci che inseriti in un'idea di gioco, in un contesto dove ognuno sa cosa fare, sono giocatori di calcio. Poi che non siano fenomenali siamo tutti d'accordo, perché credo che nessuno abbia mai pensato nemmeno un minuto che Musa sia un giocatore sensazionale o che Chukwueze sia un fenomeno, però inseriti in un contesto dici possono essere utili anche loro. Questa cosa qui non è poca cosa. Poi se parliamo del Milan, continuo a avere un'idea, purtroppo, che se non dovessero fare il difensore centrale, per me è un grosso autogol, perché come si dice manca 30 per far 31, o se volete uno per far 31, sceglietela voi come volete girarla, però il concetto è quello, non è possibile non prendere un difensore centrale, che credo che tutti stiano capendo che al Milan in questo momento manca un difensore centrale. Cioè, credo che sia evidente questa cosa.
0: Tra l'altro, Jacopo, in queste ore si sta decidendo per Kone. Il Chelsea ha ceduto Enzo Fernandez al City. Si sta lanciando su Kone a 52 milioni di sterline, comunque un affare vicino ai 60 milioni. Gasperini si sta opponendo perché non lo vuole far andare via. La Roma, però, per evitare multe salatissime, il massimo della pena dall'UEFA, dovrebbe fare cassa, e questa è l'occasione principale. Nel caso in cui capitolasse Gasperini, la Roma potrebbe lanciarsi su Fofana. Sarebbe una perdita importante per il Milan, relativa o da sostituire, oppure relativa?
1: Allora, Fofana è fuori rosa al Milan. Io personalmente continuo a pensare, non stiamo parlando di un fenomeno con Fofana, che sia chiaro, ma continuo a pensare che questa squadra qua nel Milan sarebbe utile, perché secondo me è meglio di Musà Fofana. Però è stata fatta questa scelta, se la Roma dovesse perdere Kone, secondo me perde un grande giocatore, o comunque un buon giocatore, e Fofana sì, lo sostituisci, secondo me è più forte Kone, ma l'ho sempre detto anche quando il Milan seguiva Kone e Fofana, dicevo prendiamo prima Kone e poi pensiamo a Fofana, invece hanno fatto il contrario e non hanno preso Kone, però continuo a pensare che secondo me è molto più forte Kone. Fofana secondo me non è così scarso, perché i tifosi del Milan hanno negli occhi il gol che ha sbagliato, ma continuo a dire guardate che il ruolo di Fofana non è quello di fare gol, cioè se fa gol è un surplus, non è un problema. E per me Fofana è un buon giocatore, secondo me con Gasperini può far vedere di essere un buon giocatore. Continuo a pensare che il Milan, non è inspiegabile questa cosa che l'ha messo fuori rosa, o magari l'ha messo fuori rosa semplicemente perché per questione di fare anche cassa, perché quando non puoi allenare troppi giocatori. Però io tra Musà e Fofana tenevo Fofana, però probabilmente Musà non aveva mercato, Fofana sì.
0: Domande per te, Rosolino da Fossano, che saluto. Ciao Vincenzo, ma Jacopo ha visto più difetti o pregi? Io difetti, la fase difensiva è inesistente.
1: Vero? La fase di a parte che non, allora ni, perché dico ni, allora quando tu giochi così alto la tua fase difensiva è attaccare e tenere la palla, quella è la fase difensiva quando hai questo modo di giocare. Se poi tu mi dici che dietro la squadra è leggerina negli interpreti, sono d'accordissimo. Per me il difensore centrale è una grossa mancanza, perché Kone e Gabbia sono tutte e due lenti, e giocando così alto per me ci vuole un giocatore veloce, dinamico, e secondo me nessuno dei due ha dei grandi piedi, forse un po' meglio Gabbia, ma stiamo parlando di poca roba. Io il difensore centrale personalmente l'avrei fatto, ma non avrei fatto Thiago Gabriel, sottolineo, che secondo me c'è tanto mediaticità intorno a questo giocatore, ma a me sembra un giocatore normalissimo e non sono neanche convinto che sia da grande squadra. Io sarei andato su altri profili, però vediamo, manca ancora qualche ora. Leggevo, cito da Sport Mediaset, che il Milan starebbe pensando a Thiago Gabriel, piuttosto che niente, piuttosto, però io sarei andato allo Sporting a prendere Ignacio, per me, perché mi sembrava il giocatore perfetto per Amorim. Però va bene così, cioè, però sulla fase difensiva, secondo me, come ragiona Amorim, dovrebbe tutta la squadra ragionare, fare la fase difensiva, non solo i singoli interpreti. È un ragionamento di squadra, e comunque per me il concetto di difesa è tenere la palla il più possibile, aggredire in alto. Quella è la fase difensiva che dovrebbe fare la squadra di Amorim. Poi se ci sia riuscito o no, questo è un altro discorso che poi secondo me lo potremo dire tra qualche giornata. È ancora troppo presto per dire ci sono, ma l'ha detto lo stesso Amorim: ho pensato più a dare nella questa prima parte un'idea di gioco piuttosto che curarmi solo della fase difensiva.
0: Ti chiedono chi sarà il numero di chi, a chi andrà il numero 10 del Milan.
1: Credo a nessuno. Perché neoacquisto inglese giamaicano ha preso la 20, quindi secondo me la 10 non andrà a nessuno. Mi dispiace, perché per me la 10 è un numero magico. Col senno di poi io l'avrei dato a Modric.
0: E quindi sì, effettivamente gliel'avrei data a lui. Come l'hai visto Modric col Venezia?
1: Allora, ha sempre una classe infinita, però ha sbagliato qualche pallone di troppo, considerando che fatto che Modric, cioè l'avesse fatta quella partita di Ashari, diciamo che è gran partita, però Modric non ti aspetti mai che possa sbagliare il passaggio, il pallone, tutte ste robe qui, no? Però a netto di questo, Modric è sempre Modric, però vabbè, non può essere certo il futuro Modric. Sono contento che stanno provando finalmente a lanciare Yashari, e devo dire che rispetto alla scorsa stagione mi sembra altra roba, mi sembra decisamente migliorato, e mi sembra oggettivamente un giocatore che possa tornare utile. Poi anche qua non è un fenomeno, questo lo sappiamo, ma ripeto, in Serie A di fenomeni non ne vedo.
0: C'è una domanda per te, nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Luigi Sandovara.
0: Ciao Luigi.
2: Ne approfitto che c'è anche Jacopo che l'ha vissuto in prima persona. Volevo fare un parallelismo tra Çalhanoğlu e Andrea Pirlo. Nel senso, più che altro per un discorso di mercato, perché tanti dicono che questo è l'ultimo anno di Çalhanoğlu, e molti dicono è l'età che avanza e va bene. Però io mi ricordo, se non faccio male i conti, che Pirlo, quando dal Milan è stato venduto alla Juve, aveva praticamente 32 anni, mi sembra, che è un 79, è andato nel 2011 e ha giocato la Juve fino al 2015, quindi praticamente 36 anni. Io uno come Çalhanoğlu me lo terrebbe in stretto, comunque se poi è una sua scelta di vita è un altro discorso, ma a prescindere io lo terrei ancora, finché ne ha teniamolo. Un saluto.
0: Beh, fino adesso è stato decisivo non poco, no? Ha stappato la partita col Monza, ha deciso quella col Cagliari, che ne pensi?
1: Allora, rabbrividisco se paragonare Çalhanoğlu a Pirlo, però questo è un altro discorso. Il problema di Çalhanoğlu non credo che sia l'età. Çalhanoğlu è un personaggio che l'ha dimostrato passando dall'Inter, dal Milan all'Inter, che per 400.000 euro si è rimangiato la parola e è andato dall'altra parte di Milano. Credo che Çalhanoğlu è questo giocatore. Se domani mattina, quando va in scadenza di contratto, arriva qualunque squadra del mondo e gli dice: io ti offro tot e l'Inter non arriva a tot, Çalhanoğlu dice te saludi, come si dice a Milano. Mm. Perché quel tipo di giocatore, cioè a me dispiace che ci siano ancora, o meglio mi fa piacere che ci siano ancora dei tifosi romantici che pensano alla parte tecnica, pensano che il giocatore rimarrà lì tutta la vita. Il problema è che giocatori come Çalhanoğlu sono tutto fuorché romantici, e questo ve lo posso dire con certezza, ve lo posso assicurare, che è un giocatore così. Poi magari a Enzo glielo scrivo in privato perché,
0: sì, sì,
1: ma
0: sì.
1: È un giocatore così. Lui, se domani mattina arriva uno che dice ti do un euro in più, lui ti dice ma chi sei tu, prende e va di là, qualunque parte sia. E secondo me, visto come sta andando l'andazzo che ci ha dimostrato anche quest'anno del calcio turco, non mi stupisco se l'anno prossimo Çalhanoğlu sarà al Galatasaray o al Beşiktaş, perché gli danno magari 10 milioni all'anno, cosa che l'Inter non pareggerà mai. Quindi è inutile che stiamo qua a farci tante storie. Se l'Inter se lo terrà, buon per l'Inter, ma difficilmente, cioè basta che arrivi una squadra che propone un ingaggio più alto, lui vorrà andare via. A parte che ci è andato vicino lo scorso anno, perché non è andato via, perché semplicemente perché i turchi si erano fissati che lui doveva liberarsi a zero, lui e il suo procuratore, ma lui aveva l'accordo già per tornare in Turchia. E è un giocatore così, cioè facciamocene proprio, anche se io ho discusso con tanti tifosi, perché, e soprattutto colleghi giornalisti, che ormai non si parla più, e poi non parlare poi del mondo degli youtuber, che secondo me lì siamo alla follia totale, che ormai quando si compra un giocatore si pensa già di rivenderlo. A me questa cosa qui è una follia, perché per me un giocatore, io sogno che quando arriva un giocatore in una squadra faccia la storia di quel club lì, non già quanto guadagnerò se lo rivendo, a parte che non sono soldi che vengono in tasca a me. Quindi a me che un giocatore faccia plusvalenza e minusvalenza, a me non frega niente, tanto non è che a me pagano se viene venduto un giocatore. Però trovo veramente triste che ormai il tifoso è arrivato al punto di non ragionare sul lungo termine su un giocatore, ma ragionare già su un'eventuale futura plusvalenza. Ma di che cosa stiamo parlando?
0: Sì,
1: infatti è anche tutta quest'estate che ho sentito dire, e Colomani è costato tanto, e Gonzalo Ramos è costato tanto, e Diego Moreira è costato tanto, e qui è, cioè mi sembra le follie, anziché dire questo giocatore farà la storia del mio club, no, ma è costato tanto, a me è costato troppo, e a me è costato troppo, ma che te frega. E poi sento dire costato così tanto non lo rivenderemo mai. Ma perché devono rivenderti il giocatore? È un tuo giocatore, tienitelo stretto, deve fare la storia del tuo club. È come se quando il Milan comprò Van Basten pensassero già i tifosi, anziché di alzare le Champions, a rivenderlo. No, tu pensavi che Van Basten rimaneva lì, continuavi a alzare Coppe Campioni e vincere palloni d'oro. Non domani mattina vendiamo Van Basten, che bello, che bello, che bello. Ma cosa che bello? Cioè, vi rendete conto come ci hanno ridotto i fondi di investimento e tutte queste proprietà? Ci hanno ridotto investimento e tutte queste proprietà. Ci hanno ridotto a non ragionare più per il bene della propria squadra, ma solamente per un ritorno economico. E veramente ci si esalta per le questioni di soldi. Io ancora oggi, che sono passati più di 10 anni, sono incazzato perché Allegri ha fatto di tutto per mandare via Pirlo. Perché per me Pirlo doveva chiudere la carriera al Milan, punto, chiuso. E invece no.
0: C'è un'altra domanda. Prego. Per te, andiamocela a sentire.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretto. Volevo fare una domanda al buon Jacopo. Anzi, tre domande. Situazione Tomori, che ne pensa lui su Tomori? A me sarebbe piaciuto anche alla mia Juve. E poi, se conosce Sarr, se è quel giocatore che può dare quella spinta in più a centrocampo per la Juventus, credo di no, perché non sembra che faccia tanti gol, fa solo legna, ma mi posso sbagliare. E poi un giudizio sul mercato Roma, che cosa ne pensa di tutti questi giocatori, se la Roma è una squadra da scudetto. Ciao, grazie Marco Moretti.
0: Ciao Marco, grazie a te. Aggiungo un'ultima ora: la Lazio è vicina a Gudmundsson dalla Fiorentina, quindi Lazio che, devo dire la verità, partiva contro ogni favore di pronostico, poi si sta sistemando, perché insomma prendi Pinamonti, hai comunque preso Frattesi, due gol in due partite, adesso rendi Gudmundsson, c'è comunque Zaccagni, insomma si sta sistemando un po', poi vediamo come va alla lunga. Però rispondi tanto alle domande di Marco.
1: Allora, partiamo dall'ultima. La Roma, secondo me la Roma è la squadra che ha fatto il miglior mercato in Serie A e per me è la candidata allo scudetto.
0: Lo penso anche io.
1: Ma io già l'anno scorso dicevo che poteva essere la sorpresa. Quest'anno, con quello che ha fatto, per me è la candidata proprio numero uno allo scudetto. Però dobbiamo dire che è l'Inter, continuiamo a dire che è l'Inter, ma io penso che sia la Roma. Poi, per quanto riguarda Tomori, secondo me Tomori non è mai stato un fenomeno, mai lo sarà. È un giocatore molto veloce, questo è vero, con piedi cubici e forse anche poca intelligenza tattica. Di buono ha questa grande velocità, quindi quando commette l'errore, e ne fa tanti, avendo una velocità di base ottima, soprattutto sul breve, fa dei buoni recuperi, quindi sembra più forte di quello che è, però è uno che spesso l'errore parte proprio da lui. E poi è una persona molto simpatica e secondo me è anche uno che ci tiene quando gioca, è un ottimo professionista, però effettivamente ha un modo di adesso ha dei piedi che sono quello che sono. E tanto è vero che lui funzionava bene con Kalulu perché erano due veloci, Kalulu un po' meglio con i piedi rispetto a Tomori, ma erano più che altro tutte e due molto veloci e bravi nell'anticipo, queste cose qua. Per me Tomori è un giocatore che in una Juve, in un Milan titolare, io non sarò mai felice di vederli. Per me lui può stare nella rosa, perché può starci, ma non è un giocatore di prima fascia.
0: Meglio Lukumi, diciamoci.
1: Sì, ma a parte che io non stravedo neanche per Lukumi, comunque sì, è un giocatorino. Cioè, poi se vuoi una squadra dici devo completare il parchetto difensivo, prendo Tomori, va bene, ci può stare. Ma ripeto, secondo me non è certo un fenomeno Tomori. E poi qual era l'altra Sar. Domanda? Sar. Allora, non fa gol, ma non è un giocatore che va preso per fare gol.
0: No, infatti.
1: Cioè, è lo stesso discorso che si faceva prima di Fofana.
0: Esatto.
1: Cioè, se noi aspettiamo che prendi un centrocampista, deve fare tanti gol, non prendi quel tipo di giocatore. Cioè, per fare esempi col passato forti, in modo che ci capiamo, da Gattuso non ti aspetti che faccia 10 gol a stagione. Gattuso se ne fa uno o due, è stato bravo. Gattuso fa un altro lavoro. Ed è lo stesso discorso che vale per Sar, che vale per Fofana, perché vale per questo tipo di giocatori. Poi sono d'accordo che il calcio moderno porta ad avere sempre più giocatori ibridi, perché poi alla fine io non so se è un bene, perché a me sembra che ci siano sempre più giocatori ibridi e sempre meno specializzati nel fare qualcosa. Una volta avevi degli specialisti, c'era quello bravo nella costruzione del gioco, nelle punizioni, quelle robe lì, il Gattuso che era bravo nel recupero palla, o Lambrosini che era bravo nell'inserimento, e poi c'era Seedorf che sapeva fare tutto. Però oggi i giocatori preferiscono avere degli ibridi che sanno fare più o meno tutto e non eccellono in niente, piuttosto che degli specialisti. Cioè, voi prendete ad esempio, parlando di Juve, McKenny sa fare più o meno tutto, ma non è che dici è un regista, non lo è, non è un trequartista perché non lo è, non è un recuperatore di parole, sa fare più o meno tutto discretamente. Oggi vanno quel tipo di giocatori, gli specialisti li vediamo sempre meno, e quando ti arriva uno specialista si trovano più i difetti che i suoi pregi, perché ti aspetti che sappia fare anche lui più o meno tutto. Ma in realtà oggi il calcio è andato su una direzione diversa. Poi possiamo parlare se è giusto, se è meglio o peggio. Per me è peggio, perché io adoravo i giocatori con determinate caratteristiche che tu potevi inserire in uno scacchiere e dicevi questo sta lì e fa quello. Oggi invece si vuole questi ibridi che, cioè, tu, voi prendete anche il Milan, Diego Moreira, allora può fare l'esterno destro, può fare l'esterno sinistro, può fare il trequartista, fa 200 ruoli, ma qual è che sarà farà bene meglio? E questo è il problema.
0: È da capire, infatti, questo è l'aspetto. Però sono molto anche curioso Gonzalo di vederlo,
1: Ramos. Gonzalo Ramos, io leggevo un sacco di commenti. Sì, ma non è una prima punta, è più una seconda. Perché? Perché adesso i giocatori devono fare un po' più o meno tutto. Questi sono frutto, i danni, in un certo senso, creati da Guardiola. Perché sì, Guardiola è un genio, e come tutti i geni lo imitano, però poi crea dei danni. Perché trovi questi giocatori, guardate anche Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, che piaccia o non piaccia, lui nasce punta, prima punta. Magari atipica perché non è alto, ma nasce 9. Passa da Guardiola esterno, trequartista, seconda punta, prima punta. A un certo punto sto ragazzo qua deve saper fare 5-6 ruoli. Perché sennò non puoi giocare.
0: Questo chiaramente da un lato ti snatura nel ruolo principale. Ultimissima domanda che ti faccio: domenica sera Juventus-Milan, che partita ti aspetti? Diversa dai soliti 0-0 che abbiamo visto nelle passate stagioni, una partita più avvincente. Cosa temi di più della Juventus? Cosa pensi che del Milan possa far male la Juventus? Come lo possa far male?
1: Allora, il Milan è una squadra nuova che stiamo imparando a conoscere, quindi non te lo so dire, perché è una squadra che corre tanto, e come tutte le squadre che corrono così tanto, in questo momento ha dei cali avverso negli ultimi 20 minuti che sono preoccupanti. Ha veramente dei cali assurdi, perché i giocatori a un certo punto vedi che muoiono, cioè muoiono a livello fisico. Cioè io ho mai visto dei difensori, cioè Ghila, avere i crampi a 20 minuti dalla fine per quanto ha corso. Quindi non so cosa aspettarmi, perché sai, per ora il Milan ha incontrato squadre abbordabili, in amichevole devo dire che ha incontrato delle squadre forti, e a parte col Chelsea non ha fatto male, con lo United ha fatto una bellissima partita. Bisogna capire con la Juve è un vero primo test per capire se hanno ragione loro, ad esempio, a non prendere il difensore centrale, ammesso che non lo prendano, perché poi non so, voi siete il re del mercato, saprete dirmi se è vero che sta trattando sto Thiago Gabriel o è una sparata solo di Mediaset, chi lo sa. Però insomma ci sono dei dubbi sul Milan, ce ne sono tanti. Sulla Juve per me il vero dubbio ad oggi, che fa fatica a buttarla dentro.
0: Esatto, infatti.
1: E questo qua non è roba da poco. E infatti non a caso sta cercando di chiudere ha chiuso l'attaccante tedesco nel finale di mercato, perché per me è un problema grave quello di non fare gol, come il Milan l'anno scorso. Anche se continuo ad avere l'idea che con Allegri fare gol è difficile.
0: E questo è un altro aspetto importante, perché poi c'è anche l'allenatore che sta a creare le fasi, no? Per esempio Spalletti è uno che va a aggredirti alto perché cerca proprio di non farti avvicinare alla porta. Amorim mi sembra uno che cerca molto le imbucate e le ha trovate, esatto, e quindi sarà una partita molto intrigante. Grazie Jacopo, un grande abbraccio. Jacopo Campani,
1: grazie,
0: ciao.
1: Come sempre aspetto la puntata.
0: Arriva. Noi invece ci fermiamo un secondo e rientreremo Gabriele Chiocchio, così cerchiamo di capire, perché pare che Kone sia destinato a restare alla Roma. La Roma però ha bisogno di una cessione importante, ne parliamo con Gabriele Chiocchio e poi Len Valdegri. Vi aspetto.

0: Allora andiamo adesso in casa Roma da Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Facciamo subito il punto per quanto riguarda la questione Coné, che poi è la questione all'ordine del giorno. C'è il Chelsea che ha venduto Enzo Fernandez al City, attacco diciamo per avere Coné, un'offerta importante sul piatto, ma Gasperini si oppone. Però credo che la Roma abbia bisogno anche di una cessione importante. Qual è la situazione?
1: La situazione è quella che hai descritto, è stato tutto piuttosto convulso, piuttosto veloce, perché questa mattina è uscita questa indiscrezione di un'offerta molto alta da parte del Chelsea, si parla di 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro per Manu Koné. Sembrava un'operazione tra l'altro molto avanzata, che avrebbe incluso anche il prestito di Gittens, che la Roma cerca da tempo per migliorare gli esterni, dopodiché la cosa è un po' sfumata, anche perché Gasperini avrebbe ribadito la sua

0: meglio di me che è caos puro e quindi ci aspettiamo qualsiasi cosa.
1: Quale potrebbe essere eventualmente l'altra grande cessione? Il Sole di turno? Io ti parlo però di giocatori che magari hanno già delle offerte importanti.
0: Sì, si può parlare di Sole, ma al momento non ci risulta nulla. Ripeto, il discorso della cessione importante la Roma l'avrebbe dovuto affrontare prima per sistemare i conti del settlement agreement, che è scaduto sostanzialmente. Il termine è scaduto, era il 30 giugno, si è parlato di questa proroga al 31 luglio, che è abbondantemente data, che è stata abbondantemente superata. Quindi io credo che la Roma, per i discorsi con l'UEFA, rimarrà come sta, per poi andare a discutere un'eventuale pena minore, quale, lo abbiamo detto, può essere una multa o una riduzione della lista per le coppe europee successive, non per questa Champions League.
1: Parliamo però anche di quello che invece è l'impatto in campionato della Roma, che ha fatto 2 partite, 4 gol, 8 gol, 4 nella prima, 4 nella seconda. Parafrasando, ho detto, è un po' una Roma che sta giocando a forza 4, no? È vero che da un lato poi si è visto anche qualche difficoltà difensiva, sia nella Fiorentina, che poi ne ha incassati 3 anche in casa da Frosinone, sia da Lecce, ma è altrettanto vero che mi è sembrato di vedere una Roma veramente che ti arriva da tutte le parti, che ha una struttura consolidata e che con Gasperini ormai abbia codificato quelle che sono le idee dell'allenatore, in più gli acquisti nuovi che hanno dato nuova linfa a una squadra che secondo me, poi fai tutti gli scongiuri che vuoi, è una candidata allo scudetto, Gabriele.
0: Ah, questo lo vedremo magari nelle prossime settimane, perché come hai detto tu, l'opposizione che la Roma ha ricevuto fino adesso non è stata eccezionale. La Fiorentina è stata, come dire, lodata per il suo mercato, ma è un cantiere più che aperto, e lo ha dimostrato anche la gara contro il Frosinone. Il Lecce ha vinto a Venezia, ma aveva subito tantissimo anche dalla squadra neopromossa. Contro la Roma non ha potuto fare praticamente nulla. Fatta questa premessa, tu hai usato la parola chiave, che è consolidamento. Una squadra consolidata, io credo che la Roma sia la squadra più consolidata del campionato, questo penso si possa dire, anche perché le altre hanno cambiato quasi tutte, se parliamo delle grandi, a parte l'Inter, e questo è un vantaggio che la Roma deve assolutamente sfruttare e che in questo momento sta facendo. In più, come hai detto tu, è stata aggiunta della qualità, perché Rodrigo Mora è tanta roba, secondo me, a livello di qualità pura rispetto a chi giocava prima. Le rotazioni sono più ampie, manca ancora questo benedetto / maledetto esterno che salti l'uomo, non è detto che arrivi, e se non arrivasse sarebbe un peccato, perché manca veramente poco a vedere un attacco davvero completo. Dybala ancora sta bene, qui a Roma si spera che stia bene per tanto tempo. Insomma, i presupposti per una Roma forte e completa sotto ogni aspetto ci sono. Poi arriverà la Champions League, arriveranno i tanti impegni, la Roma è una squadra che è molto intensa, molto fisica, e quindi spende molte energie, quindi piano. Però queste prime 2 partite hanno dato quest'idea di una squadra molto avanti su quello che è il suo percorso di apprendimento, anche perché banalmente è al secondo anno con lo stesso allenatore, e da queste parti, insomma, ci siamo poco abituati da un po' di tempo.
1: Questo è vero. Se dovessimo andare a cercare il pelo nell'uovo, ecco, su cosa si deve ancora settare, chiamiamolo così, la Roma di Gasperini, secondo te?
0: Ma in realtà io non ho visto grossi problemi, anche perché, ripeto, l'opposizione era quello che era. Dopo mezz'ora ieri era garbage time, per cui era un po' complicato valutare la partita, la stessa gara con la Fiorentina.
1: No, però per esempio ho visto quell'imbucata centrale sulla quale è stato molto bravo Svilari in uscita, per esempio, cioè a livello difensivo forse qualche meccanismo ancora da sistemare?
0: Però quello secondo me è un prezzo che devi pagare per giocare come giochi. Anche l'anno scorso, se ti ricordi, parlavamo esattamente di questo, anche perché la Roma perse un paio di partite proprio in quel modo, una con l'Inter per esempio, proprio all'Olimpico. Se giochi in quella maniera, con uomo su uomo, intensità, se salta un meccanismo, eccola lì che l'imbucata è dietro l'angolo. Però è una scelta che la Roma fa. Chiaramente le squadre non possono essere, come dire, totalmente impermeabili e totalmente brillanti. Qualcosa devono scegliere di rischiare. La Roma sceglie di rischiare questa cosa, e sarà poi anche sarà anche responsabilità dei difensori e di Svilar cercare di limitare più danni possibili in quelle situazioni lì.
1: Qual è invece secondo te le 4-5 squadre più pericolose per il cammino della Roma?
0: Beh, ovviamente l'Inter, campione in carica e con una rota assolutamente ampia, e quindi anche alla Roma, ovviamente, per presupposti. Dopodiché le altre hanno tutto un po' cambiato. Sarà molto interessante, secondo me, la partita di sabato contro l'Atalanta, un'Atalanta che ancora deve un po' ingranare. Però in realtà le squadre di Sarri, l'abbiamo visto con la Lazio, adesso sono più solide che magari spettacolari, non è più il Napoli di Sarri, quindi potrebbe esserci anche lì uno scontro di stili. L'Atalanta rivoltata come un calzino, è passata appunto dall'aggressività

0: a un gioco più di controllo, e secondo me sarà una sfida di stili molto, molto interessante. Per le altre, secondo me, è ancora presto. C'è questa Juventus che di Riffo di Raffa ce la fa in un momento in cui ancora doveva finire di costruirsi. Vedremo con molte mate se Spalletti avrà trovato finalmente il centravanti che tanto bramava. Il Milan è un'idea interessante, ma anche qui due partite, bisogna un po' vedere. E il Napoli, che ha sorpreso in negativo, per chi vuole rimanere sorpreso, perché poi alla fine ha perso con una squadra che è consolidata come quanto la Roma, che sarebbe il Como. Quindi anche lì l'effetto novità ha giocato un po' in negativo per gli azzurri.
1: Gabriele, però hai una sensazione che la società abbia fatto un po' un all-in per provare a vincere lo scudetto quest'anno?
0: No, sinceramente no, all-in credo sia...
1: Abbiamo perso Gabriele? Lo proviamo a recuperare. Abbiamo anche Alen nel frattempo, immagino, vero? Allora, fammi dare intanto il buongiorno ad Alen, poi recuperiamo Gabriele. Alen, ci sei? Buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Alen, secondo te, allora, intanto fa bene Gasperini a tenersi con E? Se perdesse con E, la Roma, vista l'offerta del Monstra da parte del Chelsea, quanto perderebbe a poche ore dalla fine del mercato?
2: Beh sì, perde il leader tattico del centrocampo. Sull'aggressività, sulla posizione, sul recupero palla, sull'aggressione, sulla pressione, perderebbe tanto, ma non so a che punto stanno le trattative.
1: No, diciamo che si è opposto Gasperini, quindi al momento è no.
2: Ma è normale, è normale, è chiaro che Teron non può sostituire con E, assolutamente. Dunque allora... vedremo.
1: Per adesso c'è il no assoluto di Gasperini. Allora ritorno da Gabriele, che abbiamo recuperato prima di salutarlo. Gabri, ti abbiamo perso proprio nel momento in cui stavamo, appunto, mi stavi rispondendo.
0: Sì, scusate, no, secondo me questo non è un all-in per lo scudetto, anche perché la Roma ha ridotto in realtà i suoi costi in rosa, può averli ottimizzati, lo vedremo nel corso del campionato. E comunque ripeto, l'obiettivo principale, l'obiettivo principe non è stato portato a casa, perché Rodrigo Mora è un ottimo compromesso, ma non è il profilo che cercava Gasperini, quindi non credo sia stato fatto più del possibile, mettiamola così, non sia stato fatto un mercato esagerato per vincere lo scudetto, è stato fatto un mercato per migliorare, ampliare le possibilità di una squadra che, con tutti i limiti di cui abbiamo parlato lo scorso anno, è arrivata terza, quindi 1+1=2, vedremo come poi evolverà la situazione.
1: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Alen, secondo te può essere però, era l'anno da fare all-in in casa Roma? Tu ci vedi un all-in, cioè se non riesco a vincere?
2: La Roma è progressivo tutto, poi alla Champions quest'anno, penso che quest'anno abbia 16 titolari. Ha più profondità di rosa, poi ha un Dybala in più che comunque a livello atletico non ha problemi, quando sta bene è uno dei 5 giocatori più decisivi in Serie A. Ha trovato un super bomber. Adesso aspettiamo quando arriverà la Champions, ci saranno i doppi turni, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo il primo settembre, dunque calma. Secondo me ha lavorato bene la Roma. Adesso il campo deve giustificare o deve confermare questa tesi.
1: Nel frattempo ti do anche quest'altra notizia, perché la Lazio sarebbe in chiusura per Gudmundsson dalla Fiorentina. È un bel acquisto per la Lazio, è un giocatore che tu hai visto anche in particolare alla Fiorentina, non è stato quello del Genoa se vogliamo, però è un giocatore che può funzionare in una Lazio che già ha fatto un buon inizio stagione.
2: Bisogna capire dove, in che posizione giocherà, perché comunque Gudmundsson secondo me è un trequartista, non è un ala Gudmundsson. Se può fare il falso 9, difficilmente, è uno che è proprio una seconda punta o fantasista, o in un 4-2-3-1 può fare la sottopunta. A Firenze non ha funzionato, non abbiamo mai visto il Gudmundsson di Genova. Quella, la Lazio, per i costi e per cosa ha fatto vedere a Marazzi, Gudmundsson è un colpo interessante. Adesso voglio capire dove Gattuso lo metterà nel suo scacchiere.
1: Questo sono molto curioso anch'io, però mi sembra un acquisto intrigante per quanto riguarda la Roma. Invece tra pochi minuti, 7 minuti circa, dovrebbe sbarcare a Torino Walt Emade, che arriverebbe in prestito secco totale dal Newcastle. Mi racconti, ci racconti un po' questo giocatore?
2: Ah, giocatore da un gran potenziale, perché comunque è un giocatore molto atipico, perché è molto alto, ma non è la classica, non è il classico ariete, con i piedi è bravo, con i piedi è bravo, gioca per la squadra, vede la porta. Secondo me a Newcastle non ha funzionato perché non è un calciatore da calcio direttissimo, non diretto, che pratica o che praticava con Eddie Howell in Newcastle. Non so come interpretare nel senso del ruolo, su cosa chiedeva, rispetto a cosa chiedeva.
1: Cioè, per esempio, un 4-2-3-1 a fare da centrale nei tre dietro Colomani potrebbe funzionare.
2: Ah sì, quello sì, no, tecnicamente è bravissimo, tecnicamente è molto bravo, è molto capace. Vede la porta, ha l'assist, è giocatore intelligente. Sì, io mi aspettavo comunque un uomo d'aria. La cosa diceva Spalletti in conferenza stampa, lui voleva proprio il bomber da 25 gol a stagione, il bomber d'aria. Lui non è bomber d'aria. E a Newcastle avrà arricchito un po' il suo modo di giocare, che adesso forse si adatta meglio a un calcio un po' più diretto, ma nel calcio liquido di Spalletti secondo me ci sta benissimo. E per i costi non prendi nessun rischio. Cioè il Newcastle l'anno scorso ha pagato 75 milioni, 70? Siamo su quelle cifre,
1: è 80, eh? Sì, 80, sì.
2: È 80, dunque un anno dopo porti in Italia un calciatore pagato 80 milioni l'anno scorso, conferma che Carnevali nel bene e nel male con pochi soldi ha lavorato molto bene quest'anno.
1: Direi di sì, tra l'altro la ciliegina sulla torta sarebbe se l'Atalanta affondasse il colpo su Cabal e a quel punto la Juventus ha già prenotato Tagliafico. Come lo immagini Tagliafico sulla sinistra della Juventus? Sarebbe un upgrade ovviamente rispetto a Cabal, ma ti chiedo anche
2: ma Tagliafico è un campione del mondo, a fine carriera nel Lione, non ha, sulla continuità è sempre venuto a mancare qualcosa, però cioè, alla fine migliora Cambiaso, questo è poco ma sicuro. Dunque, sì, sarebbe, ma porti anche esperienza, porti anche leadership. Lui è professionista, che Tagliafico, è uno serio, uno di famiglia. Ha dei limiti, sì, però comunque ha meno limiti di Cambiaso difensivamente. E poi offensivamente comunque ha un piede mancino ben educato. Dunque, sì, sarebbe un colpo. Sì, un colpo interessante, un colpo funzionale più che interessante, per avere un rendimento immediato.
1: Sarebbe sì, infatti, poi bisogna capire naturalmente che affonderà nel frattempo l'Atalanta il colpo su Cabal. Mancano poche ore alla fine del mercato, al kick-off del mercato, e quindi tutto in ballo e sai, vivremo tutto anche durante Maracanã. Intanto grazie ad Alen Valneghi, a domani, ciao Alen.
2: Ciao Enzo, grazie, ciao.
1: Grazie a tutti quanti voi, bellissima la compagnia che mi avete fatto con i tanti messaggi che sono arrivati. Ringrazio anche Andrea Maiocca.
0: Scusa, fammi finire.
1: In cabina di regia, e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma. Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto: il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra. Insomma, una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato. Sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
2: il
1: giocatore.
2: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diversa rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha. E secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare in giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto ha iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto. L'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so. Credo di sì, credo, nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma sì, lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa. Però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, quindi Non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri. Cioè, questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
2: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono...
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo te?
2: Sì, assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A, per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
2: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di grosso è più funzionale?
2: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
2: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me è un centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
2: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me, non solo per competenze, ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori, e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cioè cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Esatto. Ultima domanda, me l'ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
2: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
1: Sì.
2: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, 2 finali di Champions.
1: È stato bravissimo. Sì.
2: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento, che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
2: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
2: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale?
2: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
0: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
3: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
4: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo, ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo, giocando a tre, ecco che Martin De Ron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni di un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
3: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
4: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane una figura del genere alla Juve.
3: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
4: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto, ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto. Non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova, sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida, sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
3: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me hai fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
4: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato, significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino sponda bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti in molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante, la Juve è una che si può inserire.
3: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i Viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
4: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004, sì. Maggio,
3: iniziava
4: giugno 2004.
3: Iniziava la sua carriera.
4: Sì, sì.
3: Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito bene,
4: hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile l'amalgama. Certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti, 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento a un altro.
3: Senti, invece il Como in Champions ti stuzzica?
4: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire, non sono, hanno speso anche tanto,
3: sì, sì, è vero.
4: Perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro, il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto, no, non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3-4 anni, 2 anni il Como vincesse lo scudetto.
3: Non ci ero andato tanto lontani, siamo al quarto posto.
4: Se, appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha un grande, una grande proprietà, un grande, una grande dirigenza,
3: sì.
4: Perché anche Charlie Ludi è diventato un
3: Charlie
4: top.
3: Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
4: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
0: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
5: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando sotto il nostro punto di vista dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
6: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ad affidargli la primavera?
5: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e ripeto, il focus rimane sempre quello di creare, reclutare e creare talento ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
7: Direttore, nella formazione del Trento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la Primavera?
5: Le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra che l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
6: Se posso un'ultima battuta venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in Primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari insomma presto?
5: Guarda, è un po' presto per dirlo. Noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi. Oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, e la motivazione che hanno e la capacità di apprendere. Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza e cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
0: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: di questa sessione estiva di calciomercato, la sessione che vi stiamo raccontando già dalla giornata di ieri, qui in diretta dallo Sheraton di San Siro con Tiambu Radio, con tutto Mercato Web, con gli amici di Netflix, in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Lasciatemi ringraziare Marco Piccari, Stefano Impalomani e tutti i suoi ospiti che si sono susseguiti anche oggi a partire dalle 13 in questa lunga diretta. Ci siamo spalleggiati un po' dallo studio di Roma, un po' qui dallo studio affrontato dalla sapiente regia qui a Milano. Adesso il rush finale con le ultime due ore, saremo in vostra compagnia fino alle 20:30 circa, con anche commenti alla chiusura del mercato e non soltanto, tante, tantissime trattative che stanno andando a segno, che stanno sfumando. Attenzione, perché potrebbero esserci anche delle sorprese in negativo, ad esempio per la Roma, per la Juventus in uscita. Adesso faremo il punto, però lasciatemi salutare anche due amici di Netflix che, come nella passata sessione di mercato, ci sono venuti a trovare, li vedete, eccoli qua, Matteo Mosconi, ciao Matteo, ben trovato, e Michele Borrelli.
1: Ciao, ciao Tommaso, buongiorno a tutti.
0: La mia destra e la mia sinistra, tra poco ci raggiungerà anche il direttore Ceccarini con le notizie. Ovviamente, come dicevamo anche prima, caro Matteo, caro Michele, man mano che ci avviciniamo alla chiusura del mercato, e più che il telefono del direttore Ceccarini diventa di una temperatura incandescente praticamente. Il mio è freddo, nessuno mi considera, invece giustamente, meglio così, lui è sempre dietro a confermare, cercare notizie e indiscrezioni, perché dicevamo ci sono tante cose da fare e da dire. Vi chiedo, per iniziare, anche un vostro commento sul mercato che sta per concludersi con quello che è successo. Vi chiedo così, a bruciapelo la squadra, poi andiamo nel dettaglio con i colpi e tutto il resto, però a bruciapelo la squadra che vi è piaciuta di più fino a questo momento sul mercato. Scegliete voi, Michele, parti te.
1: Allora, io avevo dato dei voti proprio poco fa e dicevo se la Roma prende Leveling, però sembra che insomma sull'aereo non sia salito.
0: Il famoso esterno.
1: Il famoso esterno, ecco, non credo che faranno in tempo a prenderne un altro. Avevo alzato di mezzo punto il mio voto alla Roma raggiungendo la mia regina del mercato che è il Como, a cui do un voto altissimo, 8, perché prendere Nico Paz dal Real Madrid per me non era per niente scontato. Mettere esperienze in difesa come Jankovic, Chalobah, avere i doppi ruoli tutti coperti, seguire una logica su una struttura già ben definita, mettere esperienza a centrocampo con Miglia, mettere Ken e Ricci, aumentare gli italiani che mancavano, cioè il Como ha fatto veramente qualcosa di spettacolare. Se l'anno scorso qualcuno ci poteva credere o meno a un Como da Champions, quest'anno credo che tutti dicono che con Como bisognerà fare i conti almeno per le posizioni Champions, quindi, se non addirittura essere una mina vagante per qualcosa in più.
0: Quindi Como miglior mercato.
1: Per me sì, Como regina del mercato.
0: Invece tra le big, una squadra che a cui ti, diciamo, non ti ha deluso, ma a cui ti aspettavi magari qualche colpo, se non qualche colpo in più, ma qualche colpo di penso.
1: Allora, io da una parte il Napoli, ma capisco, aveva troppi giocatori, De Laurentiis l'ha spiegato il primo giorno, per non far illudere nessuno. 47 giocatori, 25 in uscita, aveva detto quel giorno.
0: Per entrare e per uscire.
1: E quindi era molto difficoltoso il mercato del Napoli, così come quello della Juve, che però ha cercato di fare in qualsiasi modo il meglio. Invece io continuo a non capire, ma è da anni, sarà un limite mio, però per ora non sta avendo ragione Cardinale, che adesso ha fatto qualcosa di completamente diverso, si è avvicinato alla squadra, però ha una struttura che non mi convince, cioè non ha un direttore generale, un direttore sportivo, un vice direttore sportivo, una struttura classica. Si è affidato a Jorge Mendes, ha messo fuori rosa a metà agosto 4 giocatori che per me potevano essere utili, quindi ha fatto dei fuochi d'artificio eccezionali, perché Gonzalo Ramos e Kila, come fai a dire che non sono due ottimi colpi? Ma non mi convince, cioè non è lineare per me quello che ha fatto, come si è mosso, e rischia, visto che l'avversario quest'anno per me è veramente un bel campionato per come si sono mosse sul mercato le squadre di vertice, rischia di uscire dalle prime 4.
0: Milan, che ha provato nelle ultime ore a fare un colpo in difesa, un colpo anche direi abbastanza importante, con Thiago Gabriel, il difensore Lecce, che ben si sta comportando ormai da diverse stagioni con la maglia dei Salentini, anche per questioni di mancato accordo di società e per questioni anche di mancanza di tempo per fare l'operazione. Poi il mercato regala sempre sorprese, ma ad ora lo possiamo dire definitivamente saldato, quindi di fatto il Milan dovrebbe restare così, con Fofana, che era uno degli ultimi esuberi, che è andato in Francia, è andato da Fonseca a Lione, resta da piazzare Tomori, vediamo se riuscirà a farlo entro questa fine del mercato italiano o se ci potranno
1: però
0: essere
1: regalati questi giocatori qua.
0: regalare
1: prestiti, con diritti prestiti, bassi,
0: sì, vedremo, cifre spese. Ricordiamo che magari il mercato in Serie A, così come in altre realtà europee, chiude stasera, magari ci potranno essere delle altre opzioni qualora non si concretizzasse entro le 20 di oggi, magari in altri campionati. Da quello che ci dicevano anche i vostri colleghi Federico Bertone e Francesco Bonfante, che ieri ci hanno accompagnato anche nella diretta qui con noi in speciale calciomercato, Tomori, qui chiedo conferma anche a Matteo, qualora dovesse restare comunque non farebbe parte del progetto, cioè non rientrerebbe almeno inizialmente nella rosa, cioè sarebbe una sorta di fuori rosa, diciamo.
2: Sì,
0: così
2: fondamentalmente sì, Tomori rimarrebbe fuori fino a gennaio. Tomori ha un contratto fino al 2027,
0: se era parlato della Aston Villa,
2: sì, adesso si è fatto sotto il Fulham nelle ultime ore, però non so se ci sono le tempistiche adeguate per provare a chiudere l'operazione entro le 20. Per riallacciarmi al discorso che facevi tu, io concordo con Michele per quanto riguarda il Como. Mi è piaciuto moltissimo invece come ha chiuso il mercato l'Atalanta. Credo che l'Atalanta abbia inserito giocatori del calibro di Kessié, del calibro di Rowe, che impennano clamorosamente la qualità a disposizione di Maurizio Sarri. È una squadra che non mi ha convinto nelle prime due giornate per quel che concerne il gioco palesato in campo, però per quanto riguarda la rosa a disposizione, secondo me l'Atalanta è una squadra che si è mossa bene e soprattutto è molto sottovalutata, cioè non viene fondamentalmente considerata tra le 7-8 squadre in corsa per l'Europa, o comunque non è quella citata maggiormente, ci può anche stare. Per quanto riguarda invece la Fiorentina,
1: due capolavori in uscita all'Atalanta, 110 milioni Anor e Palestra, sono due capolavori.
2: È chiaro che sono due capolavori economici,
0: grazie
2: alla disponibilità italiana, fare questo tipo di
0: A proposito di Atalanta e di colpi che potevano essere, che invece probabilmente sfumeranno, c'è anche quello del difensore Atalanta, che sembrava potesse arrivare un difensore in più, si parlava di Romagnoli, si parlava poi nelle ultime ore di Cabale in uscita alla Juventus, invece anche qui mancando l'accordo, essendo mancando pochissimo poi alla fine alla chiusura del mercato, probabilmente l'Atalanta resterà così e Cabala resterà la Juventus, però noi siamo qui a raccontarvelo fino alle 20, quindi se succede qualcosa ve lo diciamo in diretta, quindi
1: cellulari bollenti.
0: Poi è una buona notizia, perché più tardi arriva Niccolò Ceccarini più vuol dire che è dietro le notizie.
3: Sono notizie.
0: Se arriva, esatto. Se arriva di corsa vuol dire che è una notizia.
4: Che stasera vedremo tipo un contratto di Milito, no, perché non c'è più la porta.
0: Non c'è
4: più,
0: c'è la porta che si chiude, ma si chiude. Non c'è l'intercapedine.
2: Non si può lanciare dentro.
0: O uno lo sfonda tipo Ariete, o se no non
4: è possibile. Da sotto.
0: Diceva del Milan che non lo convinceva. Tu che sei anche, che segui da vicino le vicende anche di casa rossonera, Matteo, che cosa pensi di questo mercato che ha visto, come dicevamo e come raccontiamo già da tempo, ha visto l'impronta di Jorge Mendes, di fatto l'uomo mercato a cui si è affidato Cardinale, ma c'è anche un'imposizione, anche una netta volontà di Amorim, che comunque si è imposto nelle scelte sia dei giocatori che sono arrivati, sia anche ad esempio con l'esempio di Cissé, cioè voler puntare su un giocatore nel precampionato, dargli fiducia, ripagata fino a questo momento. C'è sempre la lacuna, appunto, il punto interrogativo sulla società, però sul mercato io francamente mi sento dire, al di là dei soldi spesi per Ramos, ha fatto un gol, ne dovrà fare tanti altri. Sono però d'accordo. Fino a questo momento direi il Milan, al di là di 6 punti su 6,
2: Secondo me è un buon voto, per me non è altissimo, nel senso che la mancanza di un centrale per me è un qualcosa che influisce come nella valutazione finale del calciomercato, anche perché hai avuto molto tempo per provare a farlo questo difensore centrale e ti sei ridotto fondamentalmente nelle ultime ore, negli ultimi giorni comunque, a provare a chiudere una trattativa per Thiago Gabriel, che Lecce ovviamente non libera se non ha un sostituto all'altezza già pronto da acquistare. Mi aspettavo un botto finale per come era iniziato il mercato del Milan, perché se tu inizi il mercato spendendo 80 milioni per Gonzalo Ramos, lasciamo perdere se sono troppi o meno, comunque un giocatore importante, prendi Dila e vai a inserire un giocatore importante, comunque investi una cifra importante per Diego Moreira, mi aspettavo qualcosa in più, non mi aspettavo Hutchinson come quel fantasista di cui si era parlato potesse cambiare la tre quarti del Milan. La cosa che mi rassicura maggiormente è quello che hai detto tu, cioè che sono tutti giocatori scelti da Amorim. Io mi fido di questo allenatore, credo che sia un allenatore dalle idee interessanti, poi da qui a dire che il Milan farà un campionato importante, questo è un altro tipo di discorso, però si sono viste già delle trame di gioco interessanti nelle prime due partite e quindi mi fido ciecamente di Amorim. Se Amorim ritiene che Hutchinson, Diego Moreira, Dila e Gonzalo Ramos, oltre a Diawara ovviamente, siano dei profili da Milan, io mi fido del suo modo di vedere il calcio, anche perché comunque, ripeto, Milan non ha fatto ancora niente dal punto di vista sportivo, ma quello che ha fatto vedere in campo nelle prime due partite mi lascia ben sperare. È chiaro, sono solo 180 minuti, però secondo me l'inizio è tutt'altro che negativo.
0: Tra un po' affrontiamo anche la parentesi Inter, che ha
4: che
0: fatto,
4: sembra non esserci in questo momento. Perché
2: l'Inter di mercato l'ha chiuso già da tempo.
0: Allora, c'è stato un periodo di assestamento con qualche giocatore che doveva arrivare, poi per vicissitudini esterne, non direttamente collegabili all'Inter, non sono arrivate. C'è stato un periodo di assestamento, poi sono arrivati i colpi che servivano nelle caselle che servivano, e adesso aspettiamo anche l'annuncio di Pio Esposito, il rinnovo di 5 anni con gli agenti che nelle ultimissime ore sono arrivate presso la sede dell'Inter per mettere nero su bianco il rinnovo che era nell'aria, di cui già si sapeva, però un conto è dirlo, un conto è proprio ufficializzare un rinnovo di quello che a detta di tutto è considerato il bomber del futuro. Tra poco andiamo sull'Inter, prima però voglio concludere un attimo un giro, una panoramica generale sul mercato. Abbiamo parlato del Milan, vi chiedo della Juventus. Allora, la Juventus sì, non ha preso che sì,
4: ha fatto tantissimo,
0: però ha preso Sarr per una cifra complessiva, se scatterà l'obbligo,
2: ha fatto un buon mercato,
0: da 30 milioni di euro. Voltemade non è un acquisto definitivo, arriva a un prestito molto oneroso da 5 milioni, però l'investimento in attacco è stato fatto e deciso di fare su Colomoni, che è stato pagato più di 50 milioni. Sono arrivati tanti giocatori, a parte il riscatto di Boga, l'acquisto di Alai Begovic, insomma,
4: il ritorno di Nico.
0: Nico Gonzalez, che io continuo a dire, attenzione, perché questo è un jolly che ti può giocare 3-4 ruoli, e ha dimostrato di essere un giocatore decisivo in Serie A, lo abbiamo visto l'ultima,
2: forse anche con la mentalità giusta a livello anche di
0: nell'ultima gara di campionato, esatto. Però vi chiedo, una Juventus che dopo il fallimento della scorsa stagione è chiamata ad un rilancio, non può accontentarsi per storia e per rosa di un'altra qualificazione in Europa League, e quindi deve fare qualcosa in più. Ha la rosa per farlo? Michele, contando chiaramente le avversarie?
4: Intanto nel medio e lungo termine, secondo me, stavolta, visto che John Elkann ha sbagliato ogni volta che ha voltato pagina da quando è arrivato, cambiando progetti, cambiando direttori, cambiando allenatori, non avendo pazienza ogni volta, stavolta credo che invece ha imboccato la strada giusta, perché anche con Giuntoli poteva sembrare la strada giusta, ma Giuntoli era solo lui, cioè non c'era un vero direttore generale, anche lì c'erano personaggi fuori dal mondo del calcio che lo circondavano, e quindi poi lui, un po' isolato, ha pagato la mancanza dei risultati con Thiago Motta. Invece stavolta credo che Carnevali sia l'uomo giusto per fare l'amministratore delegato e direttore generale. Ha chiamato Massara, non ha voluto fare l'accentratore come Comon lì e faccio tutto io. È rimasto anche Ottolini. C'è Spalletti, che ha iniziato a conoscere la Juventus già l'anno scorso. Quindi nel medio e lungo termine, con un po' di pazienza, che però, come giustamente tu stai dicendo, la Juventus è difficile avere, la Juventus ha iniziato a imboccare una strada che ha logica, che si capisce, ti può riportare in alto. Ora le scelte però nel breve termine, alcune le hanno fatte perché sotto settlement agreement dovevi provare ad accontentare l'allenatore. Vedo Voltemade vale, che ne so, 70-75 milioni, l'aveva pagato il Newcastle?
2: 90.
4: Loro hanno rimandato all'anno prossimo la decisione, però sicuramente per quest'anno hanno un attaccante forte, se lui entra con la testa giusta nella realtà italiana, cioè non si sente in prestito. Colomoni, con uno come Voltemade vicino, secondo me è un giocatore forte, se doveva essere solo lui il perno con David no, ma così sì, lo vedo un reparto molto forte, molto completo, perché poi la fantasia, Indiz, Bogazze, Grova, con Cesao, giustamente detto Nico Gonzalez, che per me è uno dei migliori di tutti questi, ne ha veramente tanti. In difesa con Bremer, dopo che tornava dall'infortunio, era una cosa, quest'anno mi aspetto di nuovo un Bremer dominante dietro, con Lukumi che è veloce, con Celicchi che è un tuttofare, con Kalulu che è veloce, Vicario è sicuramente meglio della versione di Gregorio che abbiamo visto alla Juventus. Il punto in cui non mi convince la Juventus è il centrocampo, che da anni, dopo ormai i tempi di Pjanic, Khedira, non ha più avuto quelli che per Spalletti sono stati Pizarro, Brozovic, Lobotka, cioè i registi, i metronomi, quelli che impostano l'azione, non ce l'ha, nemmeno che sì lo sarebbe stato. A me piace Thuram, però ha problemini fisici.
3: quindi no, Sar è da verificare, anche se comunque
4: no, Sar non mi convince.
3: Il valore, il valore, il valore, c'è l'incognita Coop Miners.
4: Allora, ecco, Coop Miners
3: che finora si è ben comportato.
4: Ecco, se non altro giocatore. Spalletti a rivitalizzarlo, non ci riuscirà nessuno, così come Douglas Luiz. Però Spalletti secondo me lì meritava anche un giocatore, pensò al Como che ha preso miglia a pochi soldi. C'è un giocatore funzionale, un regista vero che non c'è nella rosa, quindi Spalletti dovrà inventarsi non so, un regista, un vertice alto, un qualcosa un po' di diverso dal suo solito gioco, perché sennò diventa un possesso palla che può essere neutralizzato prima che arriva dove la Juve è forte, cioè nell'ultima linea dietro la punta. Davanti però hanno così tanta qualità che secondo me la Juventus, male che vada, quest'anno quarto arriva. Cioè veramente la vedo impossibile fare la fine dell'anno scorso.
3: Purtroppo per la Juventus.
4: Per lo scudetto, scusa, ti dico l'ultima cosa, sì, invece deve anche un po' andare male a Inter, Roma,
3: qualcuno deve, che sono più, come si dice in gergo tecnico, qualcuno deve cannare la stessa.
4: Ecco, la Juve secondo me la vedo nel guado, a metà del guado, cioè forte per uscire dalle quattro, ma ancora gli manca qualcosa per essere da scudetto.
3: Ovviamente c'è questa incognita dell'infortunio di Kenan Yildiz, esatto, che toglie, oltre a il giocatore più forte, la maglia numero 10, ma proprio il giocatore più forte della Juventus, ne avrà per qualche mese, non sappiamo quanto, non ci sbilanciamo.
4: Sì, credo che dopo la sosta di novembre.
3: Ma comunque, esatto, dopo la sosta lo rivedremo. Sono tante partite, quindi l'unica incognita è quella. La Juventus perde a pronti via il suo giocatore più forte. A Matteo chiede al fantacalcio, prenderai Colomboigny o Voltemade?
2: Nessuno dei due, perché
3: e poi vi chiedo,
4: non segnano tanto,
2: con due miei amici abbiamo fatto una strategia diversa, ma non rivelerò il nome perché rischierei di farmi
3: cioè l'avete preso tutte e due?
2: No, andiamo oltre.
3: Nessuno dei
2: una
3: due.
2: Domanda particolare, il fantacalcio, lo ricordo, non funziona come funziona il campionato di Serie A, quindi lasciamo perdere il tifo e tutto il resto. Ma detto ciò, a me Voltemade piace moltissimo, per me è un giocatore che in Serie A, per le sue caratteristiche, le sue qualità, può fare molto bene, potrebbe essere un po' il Dzeko che aveva la Roma, Luciano Spalletti. Quindi secondo me Voltemade, soprattutto per come arriva in prestito oneroso, è vero, 5 milioni, però di fatto è un investimento minimo ed è un giocatore che si deve rilanciare e può rilanciarsi. Per me la Juve è una squadra molto buona, molto interessante, la garanzia sta in panchina e sta nel lavoro impostato circa 8 mesi fa. E quello secondo me la mette leggermente avanti, ad esempio, al Milan, che invece ha iniziato un processo soltanto 2 mesi fa e deve avere un pochettino più di tempo. Per me la Juve può essere veramente anche la sorpresa, se vogliamo, del campionato. Chiaro è che quello che dici tu è assolutamente corretto, se consideriamo Inter, Roma, Napoli, Como, Milan, Juventus, Atalanta, qualcuno rimarrà fuori dalle prime quattro, quindi il rischio c'è.
3: Allora, intanto confermo che Niccolò Ceccarini può rientrare dopo la pausa, quindi non importa che rientri adesso. Confermo che Niccolò Ceccarini può rientrare dopo la pausa, perché almeno può continuare a cercare notizie. Parlavi di sorprese, a questo punto ora non serviva, come dicevo prima anche con gli altri ospiti, non servivano 4 gol al Via del Mare per dire quanto la Roma in questo momento sia bella, oltre che forte, solida, apparentemente senza punti deboli. Siamo agli albori del campionato, quindi come vanno presi con le pinze gli 0 punti della Fiorentina, vanno presi con le pinze i 6 punti delle squadre a punteggio pieno.
4: Ti ricordi Roma, Verona-Napoli 3-0 2 anni fa?
3: Esattamente, quindi, e poi Napoli-Petros. Quindi siamo all'inizio del campionato, no ai processi, no è tutto. Però questa Roma che fa 4 gol alla Fiorentina all'esordio, fa 4 gol a Lecce, per come gioca e soprattutto con questo Paolo Dybala che io nomino prima di Malen, cioè con questo Dybala che pur senza segnare è clamorosamente decisivo, al quale si aggiunge un giocatore che praticamente segna ogni partita almeno un gol da 8 mesi, vi chiedo, ma non è che la Roma ha scavalcato le altre e si è messa in griglia alle spalle dell'Inter? Ve lo chiedo, ve la butto lì. Detto che siamo all'inizio del campionato e che per vincere lo scudetto servono 90 punti e che la Roma deve dimostrare, difesa dell'Inter, ma difesa anche di altre squadre, che per vincere lo scudetto bisogna vincere anche male certe partite. La Roma fino a questo momento
2: ha vinto troppo bene.
3: L'ha vinta sempre bene.
4: Infatti secondo me è questa l'obiezione alla Roma a vincere lo scudetto. Cioè, la cosa che deve superare, cioè Gasperini, a differenza di Spalletti, Sarri, Allegri, non ha avuto la macchina più forte, però non l'ha mai vinto lo scudetto. Anche con l'Atalanta disse, fin quando non siamo primi in primavera io non voglio parlare di scudetto. Certo, la Roma è una piazza diversa, è una grande piazza, e a Roma quando inizi poi ad andare bene la piazza ti spinge, diventa un fattore veramente
1: forte, che lo senti alle spalle, c'è una voglia di vittoria clamorosa.
3: Al quale si aggiunge adesso anche una concretezza in termini
1: anche
3: di,
1: una concretezza, poi c'è Mahler, ma anche Castro, a me Castro piace tantissimo, io addirittura ti dico che è un Torito, cioè un piccolo Lautaro, cioè ha le caratteristiche per poter essere più che un'alternativa. Però quello che dicevi tu prima, secondo me può essere l'avversario, c'è cosa, Gasperini vuole sempre andare a pressare alto, vuole andare a prendere squadre avversarie in certo modo, non si difende, io per esempio ricordo sempre che vinceva con la Juve 3-1, finisce 3-3, perché negli ultimi 15 minuti non aveva proprio quella, non era nel suo habitat a stare a gestire il risultato. Allora ci saranno però delle fasi di campionato dove un calo ci sarà, è inevitabile. Se in quel momento Gasperini trova quello che ha fatto Fabregas a Napoli nel finale, non so, anche abbiurare questa voglia di essere integralisti e sempre all'attacco, e riesce a trovare anche una Roma brava a gestire, e la Roma diventa da scudetto.
3: Ricordiamoci che la Roma rispetto alla passata stagione ha una incognita in più, la Champions League. Champions League, come sappiamo benissimo, perché ai noi ce lo insegna l'Inter, l'Inter ce lo insegna meno delle altre.
1: No, no, ma ce l'ha insegnato due anni fa. L'Inter ha perso lo scudetto perché ha avuto la Champions.
3: Ce l'insegna l'Inter, ce l'ha insegnato la Juventus, ce l'ha insegnato ogni squadra italiana che è arrivata a giocarsi la Champions League, quanto abbia dovuto pagare in termini di punti, di prestazioni, di sfortuna, di infortuni in campionato. Quindi la Roma e Gasperini dovranno fare anche il conto con questa incognita. Prima della pausa chiedo della Roma anche a Matteo, parlavamo di fantacalcio, io penso non ci sia in questo momento un giocatore migliore al fantacalcio di Mahler, è come prendere un ticket, cioè vai sul sicuro, sì, no? Sai di prendere un gol a partita e gioca bene. La cosa che non si dice spesso è che Mahler fa giocare bene anche la Roma,
1: no, certo,
3: perché dette passaggi, gioca in profondità, un minuto lo trovi in un posto, 30 secondi dopo lo trovi che fa uno scatto, quindi dette passaggi, prende 7 in pagella anche se non segna. Quindi un giocatore funzionale per Gasperini.
2: Un giocatore perfetto per Gasperini, che credo abbia capito come farlo rendere alla perfezione, perché di fatto è l'unico allenatore che lo mette prima punta,
1: se lo mandano,
2: lo mettono esterno, e infatti il rendimento è completamente diverso. Io sono d'accordo con quello che ha detto Michele, resto leggermente più, non voglio dire perplesso, ma dubbioso su quelle che possano poi essere le condizioni di Dybala e Mahler nell'arco di tutta la stagione. Dybala è un giocatore per il quale io stravedo, per me è la definizione di quello che dovrebbe essere il calcio, Paolo Dybala, però purtroppo ha un malus ed è legato alle sue condizioni fisiche. Mi auguro che possa continuare così per tutta la stagione, perché è bello da vedere Dybala, e quindi speriamo che possa calcare il campo il più possibile. Mahler, io non vorrei che viva una sorta di periodo d'oro totale, nel senso che qualsiasi pallone tocca
3: però,
2: fa gol.
3: Che però dura da
2: quando è arrivato in Italia.
3: Dal primo minuto in
2: credo che prima o poi si incepperà, ma non per augurare il male ad ogni il male, ma perché è
3: lì,
2: esatto.
3: E lì c'è Santi Castro.
2: E lì c'è Santiago Castro, quindi secondo me la Roma in questo momento è la principale e forse anche più credibile alternativa all'Inter. Poi non so se alla lunga riuscirà a reggere
1: Roma
2: per il discorso Champions League,
1: sì, sì.
2: Però per me, ecco, guarda, ti dico, l'unico asterisco è che Gasperini negli scontri diretti con l'Inter non ha ancora trovato l'antidoto. Lì l'Inter, è vero che l'anno scorso ha perso i due derby, ha vinto lo scudetto lo stesso, però devi riuscire prima o poi a trovare un antidoto a questa squadra.
3: Roma che, ricordiamolo, stamattina, cioè nelle ultime ore, dopo la notizia di stamattina dell'assalto, sono immaginato che i tifosi giallorossi si sono svegliati stamattina, hanno aperto il telefono, aperto il mercato web, hanno acceso Temburale, hanno ascoltato Picca all'inizio alle 13, i giallorossi si sono svegliati stamattina, hanno aperto il telefono, aperto il mercato web, hanno acceso Temburale, hanno ascoltato Picca all'inizio.

pezzi per mano con Echi, quindi continuerà a giocare il giallorosso. Ci dobbiamo fermare, come la sapiente regia mi fa notare, per una piccola pausa, poi rientriamo qui in diretta, sempre dallo Sheraton, con i nostri amici di Netflix, e non soltanto, sta per arrivare anche il direttore Nicolò Ceccarini, quindi questo vuol dire che arrivano anche le notizie, quindi restate con noi, torniamo tra poco qui da Milano.

0: 18, 18 e 36 e 12, 13, 14 secondi manca, insomma, in fin dei conti un'ora e mezzo alla chiusura del mercato, alle 20 il gong finale, a pochi metri dalla nostra postazione via l'hotel Sheraton di Milano, che è il cuore pulsante del calciomercato. C'è il famigerato orologio contro la rovescia che scandisce inesorabilmente il tempo, l'incubo dei direttori sportivi, degli agenti, degli intermediari che cercano in questi minuti, in queste ore, di chiudere i colpi. Molti sono sfumati, Caballa, l'Atalanta, l'esterno della Roma, probabilmente la Roma resterà così. Intanto è ufficiale Ken al Como, un'operazione che il giocatore ha fatto ovviamente nelle scorse ore. Tra le società che restano ancora abbastanza attive c'è la stessa Fiorentina, e allora chi, e mi rivolgo a Michele Borrelli e a Matteo Mosconi, chi meglio di Niccolò Ceccarini, che adesso tutti possono vedere anche in video, che ringrazio ancora una volta per averci raggiunto.
1: Era a due passi, non è che ho dovuto fare 50 km. Ti ringrazio del pensiero.
0: Stavo provando a dire una cosa carina.
1: Sì, per 10 metri ce l'ho fatta, ecco. Ti ringrazio anche a beneficio degli ascoltatori.
0: A confermare, a cercare di notizie, a cercare di confermare e capire cosa sta succedendo. Diamo qualche aggiornamento un po' random di mercato su quelle che sono le cose più calde.
1: Finalmente corrono un sogno, però, prima di cominciare, perché c'è Michele Borrelli. Io tra l'altro l'ho chiamato da 24 ore. Finalmente, io ora farò un intervento telefonico e televisivo quando lui farà una telecronaca dell'Inter, soprattutto quando c'è il gol nello spazio pubblicitario. Sono momenti più belli. Che tiro lontano! Quelle sono le cose bellissime.
2: Michele, le canzoncine.
0: Che questa frase lo voleva dire da ieri.
1: Sì, la volevo dire da ieri, perché dimmi se l'imitazione è giusta.
3: Incredibile.
1: No, dico, la mia imitazione è sua.
3: Perfetto.
1: Anche te sei un bravo ragazzo, ma la Juventus, ma la Juventus ti vedrà bene. Tornando seri sulla Fiorentina,
2: aspetta, perché a Barella sai che c'è la gag che gli dicono ad Appiano: che bel giocatore, che bel giocatore, non è qua, che bel direttore, che bel direttore.
1: Io non riesco a prendermi sul serio, purtroppo io vivo il mondo del giornalismo e dello sport in questa maniera. Chi mi vuole mi prende così, altrimenti sto a casa, non è un problema. Però dicevo, appunto, tornando alla Fiorentina, ora stanno provando a vedere se riescono a prendere un centrocampista. Le notizie che abbia un altro è andato via Mandragora.
3: Vabbè,
1: giochi te al posto di Mandragora.
3: Però dai, fagioli, io ho 3 minuti di autonomia, poi esco dal campo.
1: Beh, però comunque sia, 3 minuti posso fare, sono sempre più di quelli di Bonanno, quindi vuol dire.
2: Però scusa Nicolò, su questo facciamo i conti, sì, con Matteo prima, che dicevamo: ma quanti esterni sta prendendo la Fiorentina? Se la Fiorentina ha 4 esterni, a Ta lo consideriamo mezzala?
1: Allora, secondo me l'idea era quella di riportare a Ta a fare la mezzala. Allora, se ci fosse un 4-3-3 puro, probabilmente a Ta è uno dei 3 centrocampisti.
3: Esatto.
1: Sicuramente l'altro centrocampista è Indurra. E poi se la Fiorentina avesse preso, voglio dire, il Torreira o il Torsved, sarebbe stato uno di questi tre. Invece oggi è chiaramente il discorso un po' diverso, perché se Torreira, almeno dal Galatasaray, fanno sapere che non parte, la Fiorentina sta cercando di fare un'offerta per Torsved, ma il Sassuolo è sparito. E da una parte lo capisco anche, il Sassuolo, perché il Sassuolo secondo me in questo momento non si vuol far ricevere un'offerta a un'ora e mezzo dalla fine di quello che è il calciomercato, quando hai avuto tutto il tempo per poterlo fare. Ed è una posizione rispettabilissima quella del Sassuolo, per cui io lo capisco il Sassuolo. La Fiorentina non può fare, secondo me, un tentativo a un'ora e mezzo, come dire, tanto il giocatore non ti rinnova e lo vado a prendere. Però ecco, questa è una delle notizie temporali. Secondo me ci sono poche chance che la Fiorentina possa prendere Torsved. Difficilissimo, per non dire impossibile, che

0: Prenda Torreira, a meno che non si inventino dal cilindro, tirino fuori un coniglio dal cilindro che adesso non so quale possa essere, vedo difficile che a centrocampo ci possa essere un innesto. Per quanto riguarda invece il discorso di un esubero, la Fiorentina li ha sistemati quasi tutti, perché Baracca è andato all'Apoli Nicosia, Sottile è andato in prestito al Watford, in prestito con diritto di riscatto dopo aver rinnovato il contratto con la Fiorentina, e poi c'è l'ultima operazione, quella last minute di Nzola, che potrebbe andare a Cagliari.
1: Ma quindi Mandragora a Torino è
0: Mandragora
1: sicuro,
0: è già fatto,
1: sicuro,
0: a Torino. Io credo che l'operazione di Mandragora a Torino sia di 8 milioni, ma in realtà sia molto meno, perché poi da questa cifra potenziale di accordo tra i club c'è da estrapolare l'ingaggio di Mandragora, che naturalmente il Torino non può sostenere, che la Fiorentina invece sostiene. Cioè hanno fatto secondo me una sorta di sistemazione tecnica, come dire, ti do meno soldi ma questi soldi poi vanno a coprire l'ingaggio di Mandragora, cioè è questo un po' il discorso. La valutazione del giocatore sarebbe 8, però 3 di questi milioni finiscono nel contratto di Mandragora, penso sia andata così.
2: Guardiamo Nicolò anche le cifre di Pedro Gonçalves, che è l'esterno che ha preso
0: guarda,
2: la Fiorentina.
0: Le cifre di Pedro Gonçalves, allora io credo che le cifre siano quelle
2: più o meno, ecco.
0: La formula vorrei avere una certezza assoluta, perché c'è chi dice che sia un prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un obbligo di riscatto a 22,5, sulla quale formula io ho molti dubbi, perché significherebbe per la Fiorentina altri 25 milioni di euro tra questa sessione e quella estiva prossima, e quindi sarebbero tanti soldi. Io temo per lo Sporting, quindi, che per loro non sia andata così, perché questo lo scrivono in Portogallo. Quello che risulterebbe a noi è un prestito oneroso con un diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Mi tornerebbe di più a 22,5, però l'operazione è stata condotta da Mendes, che è molto amico di Fabio Paratici, e quindi il giocatore comunque tra un'ora è alla parte.
1: Scusa, ultima curiosità, ma Dodò alla fine sta rimanendo?
0: Ecco, Dodò, ottima domanda, Dodò secondo me alla fine resta alla Fiorentina, perché non vedo praticamente possibilità di margini di uscita da parte di Dodò, perché aveva Nottingham Forest, aveva l'Olympiacos, che tra l'altro erano come avere la stessa squadra, perché il proprietario
1: questo
0: è lo stesso.
1: Questo ti ha costato a Roma, Napoli, a tutti quest'anno.
0: All'inizio mette un like alla Roma, poi trova l'accordo con Napoli, poi gioca nella Fiorentina anche Maluccio e alla fine ci resta. Questa è un po' la storia del mercato di Dodò.
1: Con Joao Mario Jimenez.
0: Sì, tra l'altro, il procuratore di Dodò è lo stesso di Beto, quindi io credo che ci sia una sorta di gentleman agreement con il quale, allora, la Fiorentina ha preso Beto, l'ha preso a titolo definitivo, e comunque già prima dell'inizio del mercato c'era una sorta di accordo: se non trovi la squadra per andare in Champions resti qui, bene, però rinnovi anche il contratto e poi magari vai via. Quindi c'è una sorta, secondo me, di rinnovo ponte che verrà fatto nei prossimi giorni per tenere Dodò. Ci aggiungo anche, qui coinvolgo lui perché l'uomo del Milan è lui, che secondo me hanno cominciato a fare una riflessione anche su Jimenez. Perché
3: a me non ha mai convinto.
0: Non
3: ha
0: mai convinto.
3: Per attitudine anche disciplinare, non solo calcistica.
0: No, io penso che il problema sia anche quello, perché nell'ultima partita di campionato
3: meritava il cartellino.
0: Ma
3: rosso,
0: io una reazione del genere con un giallo non l'ho mai vista in vita mia. Quindi, però, quindi
1: tanto il VAR non esiste più. Il VAR in Italia non esiste più.
3: Jimenez è andato via dal Milan, insomma, ufficialmente per un litigio con Allegri, non so
0: sì.
3: Se poi quelle chat fossero vere o no.
0: Beh, però insomma mi sembra che sia il ragazzo forti. Sia esuberante,
3: molto
0: mettiamola
3: esuberante.
0: Così.
3: Poi
0: quindi,
3: tecnicamente secondo me è un buon profilo, cioè un
0: sì,
3: giocatore offensivo.
0: Però capisci, se poi fai una partita e dopo 10 minuti sei in 10 è un problema.
3: Certo. Quindi, ma il Milan ha fatto quella brutta.
0: Quindi secondo me alla fine lì hanno João Mario, magari Dodò e Jimenez, e di là dovranno adattare sulla fascia sinistra, oltre a Valdepeñas, anche magari un giocatore che oggi fa il centrale difensivo, può essere Ranieri, può essere Vieri. Ecco, poi mi sembra che la Roma sull'esterno sia ferma.
2: Tanto è ufficiale in Bangula,
0: Sì, Bangula ha preso doveroso con diritto di riscatto.
3: Bologna, giusto.
2: Al Bologna, sì. Che
0: è stato il rinterzo di Rowe.
2: Rowe all'Atalanta.
1: Lì non era previsto, che loro non credo avrebbero voluto vendere più di due giocatori, perché Castro era stato venduto, poi l'altra grande cessione che hanno fatto
3: Lucumi alla Juve. Il Bologna è stato
1: Roe era il terzo, cioè il Bologna. Certo punto sembrava potesse essere la nuova Atalanta, però poi si è praticamente fermato e ha continuato, a differenza, ecco, vedo che sia commisso lo stesso Como con Artono, e invece Saputo mette sempre al primo posto il bilancio, ma non in parità. Il Bologna, si è andato a vedere anche l'anno scorso, il monte ingaggi è sempre tenuto molto molto basso, e così diventa difficile poi togliere il posto a uno di quelle sette. Io dico che le sette che quest'anno fanno l'Europa dico, sono tornate le sette sorelle, perché sono sette squadre che hanno veramente messo un po' un...
0: Guarda Michele, io credo, scusa se ti ho interrotto, che a Bologna sia stato fatto un ragionamento che ha poi portato anche all'addio di Italiano. Parliamoci chiaro e tondo. Italiano è andato lì con un certo tipo di ambizione, venivano dall'anno di Thiago Motta della Champions League, hanno poi vinto la Coppa Italia. Secondo me Italiano ha capito che non c'era la volontà di alzare ulteriormente l'asticella, ma perché la storia del Bologna dice anche questo, cioè loro sono andati un po' sopra quello che era il loro standard, prima con la Champions, la vittoria in Coppa Italia, e quindi hanno cominciato un po', non dico a ridimensionare, ma a valutare la possibilità di cedere giocatori importanti. Da lì nasce l'idea di Italiano poi di andare da altre parti, e questo senza nulla togliere a Domenico Tedesco, che è arrivato,
1: che anzi,
0: però
1: ieri
0: si capisce,
1: come minimo il pareggio.
0: Esatto, si capisce però che il Bologna vuole un attimo tenere la situazione un po' più sotto controllo, perché negli ultimi tempi con la Champions insomma abbiamo fatto delle operazioni non da Bologna, Pezza Immobile, Bernardeschi, sono tutti giocatori che Giovanni Sartori a quell'età lì non avrebbe mai preso se non avesse avuto, diciamo, da fare un'Europa League o una Champions League.
2: Parlavamo prima del tre colpi che sono, non sono sfumati ma che sono ufficiali, Moise Kean al Como. Moise Kean è l'ultimo di una campagna acquisti pressoché faraonica nei numeri, nella quantità di giocatori, nei soldi spesi. Qualcuno dice facile con i soldi, con così tanti soldi da spendere. Non è proprio così, perché il rischio è quello di cominciare a prendere un po' e farsi prendere, cominciare a prendere a casaccio, usando
0: il termine. Però nel caso, Tommy, se andiamo ad analizzare tre acquisti,
2: non è questo il caso.
0: Non è questo il caso, perché prendiamo tre giocatori: Kean 40 milioni, Chalobah che voleva anche l'Inter 35 milioni alla fine, siamo già a 75, e Nico Paz 60. Solo per tre giocatori 135. Che comunque sono un asse importante della squadra, che difensore, centrocampista e attaccante, hanno speso 135 milioni.
2: E vi dico di più, se voi vedete le formazioni del Como in queste prime due giornate di campionato, vedete che a centrocampo non gioca un acquisto da 30 o 40 milioni, ma gioca un acquisto da poco meno di 6-7 milioni, che è Luis Milla, che ai più non dice nulla, perché è un giocatore che nemmeno in Spagna ha giocato in top club, ma risulta anche per il numero di passaggi, ma anche per gli assist e quant'altro, uno dei migliori fino a questo momento in queste prime due giornate di campionato. Segno che è vero che ci sono i colpi multimilionari, ma ci sono anche i colpi funzionali che permettono al Como di allungare una rosa, anche perché in queste giornate col capitano da Cugna ha giocato appunto Miglia, mettendo in panchina, non è arrivato Ricci, va bene, questo ci può anche stare, Massimo Perrone, che non è un giocatore del Grassina, con tutto il rispetto del Grassina. Vedi come l'ho preso.
0: Cioè, noi abbiamo una storia e Perrone, cioè, voglio dire, non ce l'ha. Quindi lui dovrebbe essere onorato di lasciare il Como e venire a giocare nel Grassina.
2: Grassina, ricordiamo la prefe. Grassina, allora, Perrone non è andato al mondiale col Grassina, è andato al mondiale con l'Argentina. Sì, bene così.
0: Beh, perché Grassina, perché non è la sua nazionalità.
2: Ho capito.
0: Cioè, perché Grassina ha fatto le qualificazioni con San Marino, Città del Vaticano e altre
2: cose. Ricci, Perrone e Cacchere. Insomma, questo fa capire la profondità della rosa, abbiamo detto. Moise Kean, attaccante nazionale. Qui torniamo al discorso di prima, facevamo con Voltemode e Colomoni. Cioè, attenzione, perché Kean arriva, è stato pagato tanto, ma al Como c'è il vice capolanare della Serie A, Dubikas, un giocatore che spesso non riempie l'occhio, un giocatore che spesso non occupa i titoli dei giornali lunedì dopo la giornata di campionato, un giocatore magari meno appariscente, ma un giocatore che ha fatto i suoi gol, è un giocatore su cui Fabregas si fida ciecamente. C'è la Champions, si alterneranno, però anche lì, chiave fantacalcio, chi gioca? Il Como che va a giocare a Emirates contro l'Arsenal, faccio per dire, probabilmente gioca con Kean, quindi in campionato gioca Dubikas. Insomma, dovrà essere bravo il Como a gestire anche il reparto avanzato, ma con questa profondità della rosa, e se la difesa regge, l'anno scorso tra le migliori, se non la migliore.
1: La migliore,
2: esatto.
1: Secondo attacco.
2: Io non lo so, tra l'altro non so se Sanchez è ufficiale o meno.
3: Il portiere fa.
2: Il portiere di un certo tipo, preso dal Chelsea. Quindi insomma, le cose in grande, il Como è, diciamo, possiamo accendere la lampadina, accendiamo la lucina. Sulla mina vagante
1: non si ferma,
2: la mina vagante non perché è l'outsider, mina vagante perché questa squadra può fare qualsiasi cosa.
1: Secondo me abbiamo già visto un assaggio l'altro ieri,
2: cioè, Allegri, non so l'altro giorno come è rientrato negli spogliatoi di Maradona, forse un po',
1: ma poi quei due
2: un po' frastornato,
1: Diao e Baturina,
3: perché Fabregas piano piano impara sempre più a comportarsi nel nostro calcio, perché se fino all'anno scorso veniva preso alle volte anche per uno sprovveduto o per un allenatore fin troppo spavaldo nel modo di giocare determinate partite, quest'anno alla seconda giornata, dopo che vai avanti 2-1, meritava di essere anche sopra di forse due gol nel primo tempo il Como per come ha dominato il Napoli, e nel secondo tempo ha capito che probabilmente non aveva più la condizione fisica tale per proporre ancora quel gioco, e ha detto perfetto, mi metto 5-4-1, 4-5-1, proteggo il risultato, e lo fa con grande lucidità, perché poi il Como alla fine sì, soffre qualcosina, però il Napoli crea in maniera confusionaria. Quindi il Como sicuramente ha inserito giocatori di enorme qualità, ha inserito giocatori perfetti per l'idea di calcio di Fabregas e giocatori forti, quindi è chiaro che è una mina vagante. Io ho un solo dubbio: la continuità sulle 38 partite, perché poi una squadra che vuole lottare per vincere lo scudetto deve essere continua. L'Inter ha dimostrato l'anno scorso di essere la squadra più continua di tutte, il Como non vorrei che con la doppia competizione possa avere un leggero calo, ma gli sarebbe assolutamente perdonabile e non andrebbe a inficiare quello che secondo me è forse il progetto più interessante in assoluto in Italia da parecchi anni a questa parte.
2: Allora, intanto chiedo al direttore Nicolò Ceccarini di verificare o cercare di capire qualcosa in più anche su uno degli ultimi nomi che si sono fatti, anche se si parla già di offerta rifiutata per il centrocampo della Fiorentina. Tra poco ci torniamo, ci prendiamo una piccola pausa perché ci andiamo a sentire una intervista realizzata sempre dal nostro Alessio Laimo con João Santos. João Santos,
0: procuratore di Jorginho,
2: che ha un passato glorioso, più che ottimo, in Serie A con la maglia della nazionale, campione d'Europa con Mancini, che parla chiaramente di Jorginho, che parla della nazionale, che parla dei nuovi talenti emergenti brasiliani. Lo ha intervistato Alessio Laimo poco fa, sempre qui all'Hotel Sheraton di Milano. Ce l'andiamo a sentire e a vedere le sue parole nell'intervista.
4: João Santos, procuratore tra gli altri di Jorginho del Flamengo, vecchia conoscenza del calcio italiano, torni al calciomercato esattamente 10 anni dopo. Ti chiedo come vedi questa sessione di mercato rinnovata a distanza di 10 anni?
5: Ciao, buonasera a tutti. Io vedo sempre con molta soddisfazione perché il calcio italiano fa sempre questo movimento, no? Ma dopo 10 anni vedo che hai cambiato molto, no? Prima, 10 anni fa, mi ricordo che l'ultimo giorno era un giorno più movimentato che oggi, con un direttore sportivo, segretari, tutto con documenti in mano, chi fa quello, chi fa quello altro. I giocatori che arrivano qui, mi ricordo che io tenia 2 giocatori che erano in albergo aspettando una squadra nell'ultimo giorno. Oggi già non guardo questo mai, no? Per dire. Ma bene, è sempre un movimento, è importante per tutti, no?
4: Tu tra gli altri, dicevamo, sei il procuratore di Jorginho, che sta facendo grandi cose ancora oggi con la maglia del Flamengo. Ha giocato in nazionale, ha vinto l'Europeo, c'è l'allenatore con cui ha vinto l'Europeo. Ci pensa oggi Jorginho a ritornare in nazionale? È un obiettivo?
5: Guarda, il primo obiettivo di Jorginho è vincere la Libertadores, che è la nostra Champions League in Brasile e Sud America. Vince il campionato brasiliano, che è lo scudetto più importante di Sud America, no? Lo scudetto brasiliano, per la seconda volta, no? E ovviamente è un giocatore che fa con continuità tutto questo gioco per Flamengo. Ha visto l'ultima partita, ha fatto un assistant bellissima, no? È pronto. E ovviamente se il mister ha bisogno di Jorginho per rientrare in nazionale, secondo me lui è molto felice per questa situazione.
4: Senti, è l'uomo giusto Mancini per il rilancio della nazionale?
5: Io acho che il calcio so tiene una cosa che conta, che è il risultato, no? E Mancini ha fatto risultato nella nazionale. Dopo Mancini che ha fatto a nazionale italiana, no? Non ha vinto niente. Então, la sua domanda è sempre quella: è l'uomo giusto? Claro, perché ha fatto risultato, no? Perché tutti gli italiani vogliono risultato, no? Vogliono andare a europeo nuovamente e vince europeo, andare a un mondiale che da anni che non va a un mondiale, no? Secondo me il mister è la persona più giusta in questo momento per la nazionale italiana.
4: Ecco, però non siamo più la nazionale da battere, non siamo più l'Italia, insomma, di qualche anno fa che poteva permettersi di pensare di vincere qualcosa.
5: Sì, ma è sempre una situazione di motivazione, né? Con un mister che è vinto fa più motivazione che altri che è arrivato, no? Perché altri che è arrivato teneva per forza a vincere qualcosa e non ha vinto. Mister già ha vinto. Secondo me Mister va a fare una squadra per vincere, perché l'Italia tiene che stare al top del mondo, no? Perché l'Italia è un sinonimo di calcio, no? Per questo motivo che penso che inizia per la nazionale. La nazionale che conta, che è la prima nazionale, no? Con Mister Mancini, e secondo me con un giocatore esperiente, con tutto, non può fare esperienza con la nazionale italiana, mai.
4: Tu sei molto attento al mercato brasiliano, ti chiedo, c'è un nuovo Jorginho tra i tuoi assistiti, un calciatore brasiliano che potrebbe ripercorrere un po' le sue orme?
5: Guarda, io che faccio pure intermediazioni, no? Non solo il mio assistito, ma tengo tanti compagni in Brasile, che c'è un giocatore molto molto importante per giocare in Europa, no? Noi lavoriamo adesso con 2010, 2009, giovani, ma tem tanti lì 2007, 2008, che secondo me già è pronto per il mercato italiano, per giocare in Italia, come posso dire un difensore centrale del Flamengo, João Vitor, no? Secondo me è un giocatore già pronto, perché Douglas Telles, pure che è di Flamengo, no? Eric Belle, che è di Palmeiras, è pure giocatore per giocare qui. Allora è sempre una situazione di caratteristica e di squadre per fare tutto questo.
4: Te la senti invece di, insomma, lanciare un nome in particolare tra i centrocampisti che assisti magari in vista del prossimo calciomercato, quello di gennaio?
5: Guarda, per il prossimo mercato di gennaio teniamo che aspettare un po' la squadra, no? Che va a fare fino a novembre, no? Perché oggi so tutta rosa già è composta, così. Allora, ovviamente che secondo me tem tanti giocatori in Brasile che può venire, come già hai citato questo, e Eric Pelle è un giocatore che può arrivare lì.
4: Senti, Jorginho si pensa di tornare in Italia invece? O vuole chiudere la carriera in Brasile?
5: Ovviamente che sì, Jorginho è un italiano, per dire, né? Perché Jorginho è nato in Verona, no? Per dire, no? Calcisticamente è nato in Verona, e hai fatto Verona, hai fatto San Bonifacense, hai fatto Napoli, no? Per dire, hai giocato a Serie A, hai giocato a Serie B in Italia. Ovviamente che se c'è l'opportunità di ritornare in una squadra italiana in un momento giusto, secondo me lui prende in considerazione, perché l'Italia sta nel nostro cuore, no? Perché viviamo in Italia che più di 20 anni nel calcio, no? Pur mai che siamo brasiliani. Ma secondo me sì, no?
1: No, Nicolò ci lascia.
2: Eccoci qua, di nuovo in diretta, sono le 18:57, come la regia prontamente ci fa sapere, ci fa notare con il countdown. Usiamo l'italiano, conta la rovescia, perché usare
1: un'ora e due minuti.
2: Perché in inglese, quindi manca un'ora e due minuti alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo. Sono più colpi che in questo momento stanno sfumando, come dicevamo prima, per le bighe, l'esterno della Roma, il difensore per il Milan, l'Inter non doveva fare nulla. La Juventus ha concluso con Voltemade e Caballa, a questo punto resterà la Juventus, forse qualcosa in coda alla classifica, in coda intendo con le squadre non le big, non le cosiddette big, con il Monza che si è mosso molto.
1: Tanto alla fine.
2: Si è mosso molto.
1: Anche Juan Jesus.
2: Certo, esattamente, c'è da capire poi se Juric, che è chiamato al riscatto, perché Juric, insomma,
1: non viene da...
2: Non è che lo racconti, è la cronaca dei freddi numeri che dice che Juric ha praticamente fallito negli ultimi due anni ovunque
1: Roma,
2: andato.
1: Roma, Southampton e Atalanta.
2: Esattamente, e quindi in Monza non soltanto il Frosinone, per dire, il Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze, uno avrebbe da dire, ma forse allora...
1: Lo sai che mi stuzzica tanto?
2: Scusa, allora va bene così, però ci sono tante altre. Il Venezia...
1: mondo.
2: Raimondo, al di là della doppietta di Firenze.
1: No, ma a prescindere dalla doppietta.
3: E tutto ciò senza Guedemich, che è il giocatore più forte del Frosinone.
2: Che tra l'altro, dopo aver saltato, dovrebbe essere
3: anche la terza,
2: reintegrato. Sì, però dovrebbe essere anche... Cioè, non dovrebbe partire, dovrebbe poi...
3: invece nell'ottica
2: dovrebbe rientrare. Attenzione anche al Venezia, scusa, per chiudere, anche, diciamo così, le neopromosse. Venezia ha speso però fior di milioni.
1: Quella che ha speso il
2: col Milan ha sprecato anche un paio di...
3: Sì, sì. Venezia ha fatto una grande partita.
2: Un paio di gol contro il Milan. E invece ha trovato il primo gol di Ramos, questo è il calcio che poi ti punisce.
3: No, sul Milan, cioè, visto che abbiamo parlato del fatto che il Milan non dovrebbe acquistare alcun difensore. C'è un problema legato a Matteo Gabbia, che oggi si è infortunato in allenamento. La stessa caviglia che gli aveva provocato dei fastidi nel corso della passata stagione. C'è da capire se verrà convocato o meno per la partita con la Juve. Non c'è grossa preoccupazione, però secondo me questo è il discorso che facevamo prima, anche dal punto di vista numerico. Cioè il mancato arrivo di un difensore obbliga Amorim a puntare, nel momento in cui ci siano dei problemi fisici, su Vladimirov e su Diawara. Con tutto il rispetto, sono sì giovani di ottime speranze, ma se
1: però a me una cosa visto. Non torna di questa ricostruzione.
2: Però me lo dici dopo la pausa, dopo che la ci pausa. Dobbiamo fermare, quindi ricordatelo.
1: Certo.
2: Ci fermiamo e poi torniamo quando mancherà un'ora esatta alla chiusura del mercato. Siamo sempre qui in diretta dallo Sheraton di Milano, anche sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Netflix. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: mercato, continuano ad arrivare ufficialità, continuano ad arrivare colpi che non si faranno, che sfumeranno, quando siamo giunti a 54 minuti precisi dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Gong finale fissato per le 20 e noi siamo qui a raccontarvi tutto direttamente da Milano, direttamente dallo Sheraton, direttamente con i nostri ospiti, con il direttore Niccolò Ceccarini, con Matteo Mosconi, con Michele Borrelli,
1: ha ricevuto una chiamata in questo momento,
0: con tutti i temi di cui da affrontare. E ovviamente, come avete visto, Niccolò Ceccarini, ovviamente, che è il nostro uomo mercato, principe direttorissimo, che deve rispondere o comunque deve contare il telefono, perché le notizie mancano appunto meno di un'ora, e quindi stanno arrivando e sono da monitorare in tutto e per tutto. Tra poco ci caro Matteo, caro Michele, intanto vi siete scambiati, quindi
1: volevo le notizie per primo
0: per sentire, spiare il telefono del direttore. Tra poco ci sentiamo un'intervista,
2: eccolo.
0: Realizzata da Niccolò Ceccarini.
2: Finalmente un sogno che si avvera.
0: Ed è tornato Niccolò, che mi va bene in diretta e mi ritorna.
2: Vicino
0: alle notizie.
2: Questa cosa. Finalmente io e Borrelli. Noi dell'Inter siamo un altro livello.
0: Notizie?
1: Vogliamo
2: notizie,
1: alto.
2: Notizie nulla.
0: Ah, no, ok. Perfetto.
2: Ti vedevo uscire. Notizie, ho abbracciato Borrelli in
3: ho
2: diretta.
3: Ho letto adesso.
1: Per il sesto centrocampista della Fiorentina.
3: Mancuso all'Arezzo. Colpaccio quasi.
2: Però te lo stai sottovalutando questo colpo dell'Arezzo, perché noi l'anno scorso abbiamo fatto un grande
1: calcio. Però
3: posso dirti, l'allenatore migliore in Serie B per me è Tomei, fa un calcio all'Ascoli clamoroso.
2: Io però ci metterei anche Cristian Bucchi, che se lo stai sottovalutando. Lo so che voi della Provercelli avete questi.
3: Siamo partiti male noi della Provercelli, un punto in due partite.
2: Loro del Bagnaripoli ancora peggio.
1: Io tifo per il Pisa di Paolo Bianco, Matteo Sapere.
2: Ora però sinceramente ora se devi fare il Pisa accanto a uno di Firenze lo devi dire prima.
1: Ho due motivi, l'azzurro e l'allenatore, due motivi. Paolo ha portato il Monza in Serie A, adesso porta pure il Pisa.
0: A questo punto aggiungo io, chissà come si comporta il Livorno, non lo dico io, non lo faccio dire a voi, lo facciamo dire direttamente al direttore sportivo.
2: Visto che ha parlato di Pisa.
0: Che ho colto come un bomber sotto porta, perché ci andiamo a sentire l'intervista realizzata dal nostro direttore Niccolò Ceccarini poco fa con Alessandro Lucarelli,
2: sì, che
0: ce lo ricordiamo tutti, ex difensore, ad oggi direttore sportivo delle Livorno, che ha fatto una lunga chiacchierata con noi, a partire dal Livorno, ma anche chiaramente con tutti i temi principali della Serie A. Ce l'andiamo ad ascoltare, a vedere l'intervista con il nostro Niccolò Ceccarini.
2: Alessandro Lucarelli, è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
4: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra a ritardo, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica, e quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati, perché siamo destinati a crescere, perché per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo, e quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è messo tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
2: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, dico, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
4: È pesante.
2: Più pesante lui o sei più pesante?
4: No, è più pesante lui.
2: Ah, Cristiano.
4: Sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi però per il momento insomma stiamo cercando di fare, abbiamo fatto un buon lavoro, dai, e ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
2: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto?
4: Sì. Quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso il Livorno farò di tutto per mettermi nelle condizioni di rendere al meglio, lo svantaggio è che essendo tifoso il Livorno se non rigano dritto è un problema. Quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto, chiederò tantissimo, ma fortunatamente, oltre che l'aspetto tecnico, ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
2: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta 3 rinforzi da qui alla fine del mercato: un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini?
4: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto: se non torni a casa, se non prendi 3 giocatori, rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno. Quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
2: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io, insomma, tanto poi so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, sì. Perché so anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro Operazione Nostalgia.
4: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
2: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attal secondo me è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad andare un'identità alla squadra. 2 partite, 2 sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
4: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente 2 risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso insomma abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
2: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
4: Stesso discorso, il Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati al di là della partita di Torino, che comunque la partita è stata giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
2: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
4: Sì, la Roma è la mina vagante secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative l'Inter ha sempre 1 o 2 passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
2: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
4: È una bella realtà ormai. Il Como affronterà questa competizione con, sono convinto, con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma li auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
2: Grazie Ale, buon lavoro.
4: Grazie a voi.
0: Riprendiamo la linea qui dallo Sheraton, quando mancano 44 minuti alla fine del mercato, saremo in vostra compagnia fino alle 20 con la chiusura ufficiale e poi oltranza fino alle 20:30 con i commenti e tutte le ultime, magari qualche ospite di lusso. Non anticipiamo nulla perché cerchiamo di portarvelo qui in diretta.
5: Torna Bertone?
0: Non torna, no, Bertone non.
5: No,
0: per lo sapere... definiamo di lusso.
5: Ho capito, ma Bertone è un lusso, è
3: extra,
0: extra lusso. Ci ha accompagnato ieri con Bonfanti.
5: Sì. Esatto, tornando un attimo alla Fiorentina, no, a queste difficoltà per Torsede, che a questo punto direi è praticamente impossibile che ci possano essere delle novità, visto che sono le 19:16.
0: Quindi minuti. Esce Mandragora, non arriva nessuno.
5: Però
6: attenzione, c'è un coccodrillo in arrivo.
5: Attenzione, perché il buon Borrellone, cioè, ha guardato una notizia che tra l'altro c'è anche su tutto il mercato web,
0: quello prima. Che ti dicevo di verificare,
5: esatto, e che naturalmente noi non abbiamo la possibilità di andare a verificare, ma potrebbe diventare un'opportunità,
0: che è
5: Marcelo Brozovic in Borrelli, perché ormai lui quando parla di Brozovic è come se fosse, voglio dire, parlare della luce, no?
1: Pensa che l'unico giocatore in vita mia che mi ha bloccato su Instagram, lo dico così, lo dico in diretta,
5: Marcelo,
1: ma per un equivoco.
5: Hai
1: è un equivoco, perché
5: perché ha sbagliato il marcatore, no, aveva segnato lui, no, e aveva detto un altro,
1: gli misi un 2 in pagella,
5: cioè, però anche te Michele,
1: aspetta, se ti ricordi i tempi, i primi tempi non furono bei tempi per lui all'Inter, poi Spalletti, c'è una data precisa, Inter-Napoli 0-0 11 marzo 2018, Brozovic diventa regista e inizia un'altra carriera, a gennaio era sull'aereo, stava andando via a Siviglia, siccome non è arrivato nessuno Spalletti dice no, tu l'aereo non lo prendi e resti qua, ma i primi tempi furono molto difficili, non si capiva la destra, trequartista, addirittura De Boer lo mette fuori rosa e lui durante una sconfitta dell'Inter a quel Berceva, partite indimenticabili in negativo per gli interisti, posta delle foto con una ragazza ridendo, allora insomma ci fu un periodo in cui giocava con prestazioni alti e bassi, lui evidentemente vide quella grafica e fece questa cosa qua. Io invece non sono rancoroso, ho sempre stravisto per lui in campo, perché da quel momento in poi, ma attenzione, lui arrivò nel 2015 all'Inter, quindi parliamo, quando si dice bisogna avere pazienza con i giocatori, 2 anni e mezzo completamente negativi, poi dal 2018 grandissimo giocatore, regista dell'Inter, è uno di quelli che oggi Spalletti ad avercene, come Lobotka, Pizzaro, dicevo prima, che lo stesso Brozovic, che era sempre uno che faceva record di chilometri ogni partita. Adesso svincolato lì, lui tra l'altro è un ragazzo molto particolare dal punto di vista anche del carattere, con Barella formavano una coppia fuori dal campo strepitosa.
0: Vediamo.
1: Ancora lui del 92, quindi 34 anni.
0: Allora, mancano 40 minuti alla chiusura, quindi in attesa del rush finale, quindi arriveranno comunque sicuramente altre ufficiali, altre notizie. Facciamo un giro qui del nostro studio approntato allo Sheraton. Parlavamo, avevamo promesso prima di parlare dell'Inter, brevemente, con gli acquisti che sono arrivati, che servivano, quindi su tutti, non solo, ma su tutti, Jones, Spence, Stones, Provedelle, come dice Martinez, il rinnovo di Pio Esposito, l'attacco che rimane così, uno scudetto da difendere, le altre che devono rispondere. C'è qualcosa, Michele, che ti senti di dire che manca in questa Inter?
1: No, io credo che questo è l'ottavo anno, diciamo, di Marotta dall'inizio ed è l'Inter più forte dal punto di vista proprio della completezza di rosa.
0: Okay.
1: Magari negli 11, ormai però non si ragiona più con gli 11 perché sappiamo con le partite,
0: certo.
1: 8 giornate di Champions è un vero piccolo campionato e quindi bisogna valutare i 25. Se dovessi dire solo gli 11, ecco, magari l'11 che ha vinto lo scudetto con Conte, con Hakimi e Perisic esterni, finì il campionato così, era una squadra Lukaku Lautaro, il miglior Lukaku.
0: Hakimi parliamo tuttora del miglior terzino, che c'è
1: tuttora, quindi anche quell'11 era fortissimo. Ma nella rosa avere oggi a centrocampo la possibilità tra Napoli e Real Madrid di schierare, non so, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Sabato e Curtis Jones, Zielinski,
0: c'è la crescita esponenziale di Sucic, che va sottolineato
1: al mondiale, l'abbiamo
0: visto, c'è Çalhanoğlu che non invecchia, non no. sembra voler invecchiare,
1: e ha comunque un Zielinski che l'anno scorso da regista si è convinto che può giocare in quel ruolo
0: io
1: lì.
0: Stravedo per Zielinski, viene come sfondi una porta aperta
1: e anche dietro c'è tante alternative,
0: dietro abbastanza solida,
1: sì.
0: La scelta di Martinez di promuovere a titolare,
1: ecco, quello io l'ho invocato già dall'inizio dell'anno scorso, ma sia Marotta che Kivu avevano battezzato Sommer il portiere titolare, evidentemente per personalità, cioè per tanti aspetti che non erano strettamente la prestazione, cioè quella che noi vediamo da fuori, ma anche per cose che vedono solo loro dentro, e cioè l'intesa con il gruppo, il carisma, ma devo dire anche la partenza dal basso con i piedi. Sommer è un centrocampista che gioca in porta. Martinez, che mi hanno sempre detto, sia al Genoa ma anche per la scuola tedesca, lui ha giocato nel Barcellona, nella cantera del Barcellona, con i piedi è bravo, però ancora non dà quella sicurezza.
3: Beh,
1: che dava Sommer.
3: Ha fatto una grande uscita fuori,
1: sì, no,
3: dall'area
1: le uscite è superiore a Sommer, che era la pecca di Sommer nelle uscite. Io parlo proprio di partenza dal basso con i piedi. Su quello, per esempio, nella prima giornata, un po' forse per eccesso di sicurezza o per voler dimostrare, però si meritava, perché lui ha fatto 10 partite nei primi 2 anni e non ne ha sbagliata una. Quindi era giusto, anche perché l'Inter voleva spendere in altri ruoli.
3: L'unica Bologna, l'ultima dell'anno scorso.
1: L'ultima Bologna fu l'unica dove ebbe qualche incertezza.
0: Giro di pareri per chiudere il capitolo Inter su Chivu. Allora, io mi ricordo l'estate scorsa, quando Chivu è arrivato sulla panchina dell'Inter, anche in diretta con voi a Network, Chivu giovane,
1: scommessa,
0: ma come si può passare a Simone Inzaghi, a Chivu e quant'altro. Primo anno, primo scudetto.
3: E Coppa Italia.
0: Buone possibilità, cioè quantomeno favorita per fare il bis quest'anno. Ve lo aspettavate, ha dimostrato subito di avere il carattere e le caratteristiche di un allenatore vincente. Quanto pensate possa crescere ancora? Può essere l'allenatore dei prossimi 20 anni dell'Inter? Parto da Matteo e poi via con tutti gli altri.
3: Ma allora, io non mi aspettavo potesse fare così bene, ma ho apprezzato moltissimo come ha gestito la prima sosta per le nazionali. Ricorderete, sì, che l'Inter arriva alla sosta con 2 sconfitte pesanti, perché perde in casa con l'Udinese e perde a Torino contro la Juventus, e ha 3 punti dopo 3 partite. Lì mi è piaciuto molto sia come lui ha gestito internamente la situazione, quindi di fatto tornando un po' a quelli che erano i dettami tattici di Simone Inzaghi, aggiungendo qualcosa di suo, più verticalità, più pressione, ma soprattutto mi è piaciuto come è stato difeso dalla società. Cioè Marotta e Ausilio non hanno mai avuto alcun singolo dubbio sulle qualità di questo uomo e di questo allenatore, e poi lui ha dimostrato in campo e fuori di saper gestire al meglio una panchina come quella dell'Inter. L'unica pecca a livello di risultati, ma l'abbiamo detto, è stata un po' la questione legata alla Champions League, perché credo, ma anche Michele sarà d'accordo, che l'Inter potesse fare ben oltre i playoff con il Bodo Glimt, ma penso anche che il mercato di quest'anno vada proprio verso quella direzione lì, cioè confermarsi in Serie A e in campionato in Coppa Italia e provare ad alzare l'asticella in Champions League. Per me Chivu è un ottimo allenatore, una bellissima sorpresa della passata stagione, e anche uno che ha già capito un po' come funziona anche a livello di comunicazione il calcio italiano.
0: Nick.
5: Ma io, guarda, ne parlavo oggi con Viviano e gli dicevo appunto la stessa cosa a Emiliano, se io non avrei scommesso così facilmente se sarebbe inserito con questa velocità Christian Chivu nell'Inter. Lui mi ha detto, guarda, è stato mio anche compagno di squadra, ha detto, so quello che lui aveva in testa già da giocatore e mi aspettavo che potesse fare anche queste cose da allenatore. Io credo che però nelle capacità dell'allenatore ci sia la grandezza della società. Per me, non, cioè per me questo è, andrebbe non solo alle scuole calcio, a Coverciano, andrebbe detto, diciamo, a tutti coloro che seguono il calcio, che per fare dei grandi risultati si parte prima dalla grande società, perché te puoi avere anche un grande allenatore, ma se hai una piccola società non vinci, è scontato, è scritto, è matematico. Cioè tu puoi avere anche 100 miliardi di euro da spendere, ma se li spendi solo su allenatore e giocatore e non hai le spalle, alla prima difficoltà il castello crolla. Di Marotta e Ausilio e Baccin e comunque il settore giovanile, tutto il settore tecnico dell'Inter è un gruppo veramente affiatato che ha gestito anche momenti difficili, e oggi naturalmente te puoi mettere anche un giovane allenatore emergente, sto dicendo non ha capacità, Chivu ce n'ha e come l'ha dimostrata anche personalità, però se era in un altro contesto probabilmente avrebbe pagato il salto dalla salvezza del Parma a vincere uno scudetto con l'Inter.
1: E questa, Nicolò, è una novità nella storia dell'Inter, perché l'Inter per vincere soprattutto i grandi cicli ha sempre avuto bisogno del mago, il vate di Sacevalle, il sergente di ferro, l'uomo che costruiva il regno dentro la società tipo Mancini. Invece qui è la struttura societaria, come credo l'Inter non abbia mai avuto, un po' perché negli anni 60 era molto più lineare, presidente, direttore sportivo e allenatore, un po' perché quando c'era Moratti era tutto, girava intorno a Moratti. Adesso invece, giustamente tu hai ricordato, tra mille difficoltà, perché quando finisce l'era Zhang o inizia a finire nel triennio in cui chiede a Oktri i 275 milioni, l'Inter sul mercato deve fare di necessità virtù. In questi anni abbiamo visto Napoli e Juve che spendevano, quest'anno il Milan, ma anche il Como adesso, per cartellini 150 milioni a mercato. L'Inter queste cose negli ultimi anni non le ha mai fatte, ha continuato a aumentare il suo valore. Invece per i meriti di Chivu, perché abbiamo dato i meriti che dobbiamo dare alla società, giustamente, ma a Chivu, Çalhanoğlu è diventato Çalhanoğlu regista con Inzaghi. Di Marco è diventato Di Marco con Inzaghi. Questi due giocatori, quando hanno dovuto parlare di Chivu, non dico che hanno detto è meglio di Inzaghi, ma insomma hanno fatto capire che ha, dal punto di vista proprio umano, di come ti entra nella testa, e ripeto, Inzaghi è uno che dicevano è un fratello, i giocatori è uno, diciamo, di loro, lo sentivano uno di loro. Chivu è riuscito a entrare così tanto nella testa con umiltà, a differenza per esempio di Benitez, che entrò come un elefante in una cristalleria, dice adesso è finita l'era Mourinho, giriamo pagina, togliamo addirittura le fotografie dei muri.
5: Sì,
1: qui,
5: sì.
1: E qui invece Chivu tutto diverso.
5: Sì,
1: Chivu
5: sì.
1: Ha creduto in questi ragazzi che si sono sentiti crollare il mondo addosso quando tutti dicevano siete finiti, avete perso 5-0, siete stati umiliati, il ciclo ormai da cambiare, via i tifosi dell'Inter. Non c'era nemmeno il tifo più che li sosteneva, i tifosi dicevano c'è da cambiare, questa cosa qua questi non la superano, devono andare via, anche i big, serve la rivoluzione. La società non se la poteva permettere la rivoluzione, e io sono contentissimo che l'estate scorsa non sia arrivato Fabregas, perché con Fabregas, che è un grande allenatore, sarebbe stata necessaria una rivoluzione, le ali, prendere esterni forti, cosa che l'Inter non si poteva permettere a livello di spese. Chivu invece è stato bravo a entrare nella testa e nel cuore dei giocatori, quindi a capire che questo gruppo poteva ancora dare tanto, e in più, come diceva Matteo, ha iniziato a instillare dei principi nuovi, non completamente, c'è questa cosa di essere più verticali, questa cosa di aggredire. Mi ricordo per esempio il 4-0 col Como, nel 3-0 la squadra a 10 minuti dalla fine va a pressare in 3 alto, e questo Chivu lo dice sempre quando c'è il retropassaggio, non vuole avanti, avanti, grida da bordo campo, perché vuole una squadra che abbia coraggio. Ecco, su questo quest'anno non sarà però facilissimo avere la linea alta con qualsiasi tipo di difesa, perché abbiamo detto sono 6 difensori forti, però se non hai Bissek in campo o Akanji o anche tutte e due, diventa più difficile.
0: E poi sicuramente l'attacco, che rimane inalterato ma ha una crescita esponenziale per Esposito, che ha già fatto vedere in queste prime due giornate di campionato di essere un giocatore in continua e in costante crescita, e credo che giocare al fianco costantemente di Lautaro e Thuram faccia molto molto bene sotto questo punto di vista. Intanto un po' di ufficialità prima della pausa, perché è stato depositato il contratto di Gnonto, c'era stato un piccolo giallo sul suo ritorno, ma
5: sì, più che altro perché non c'era, sembrava non ci potesse essere un sostituto al Leeds. Allora, visto che la Fiorentina ha preso anche Pedro Gonçalves, allora c'era questa idea di non tenerlo o di non lasciarlo a Firenze, però Parati ci ha subito fatto capire, ci ha detto che non ci sarebbero stati problemi, e poi è arrivato il via libera.
0: È arrivato il via libera con deposito del contratto, è ufficiale anche Beto, l'altro acquisto, ricordiamo, 18 milioni di euro, giusto?
5: Sì.
0: Cifra complessiva.
5: Ricordiamo che poi tra un'ora e mezzo arriverà al Viola Park anche Gonçalves.
0: Gonçalves, che è l'ultimo colpo in ordine, si spera, in ordine cronologico della Fiorentina, perché ormai si è perso il conto
3: quanto riguarda
0: Viola, con Mandragora che è partito, sta andando,
5: ma io penso faccio le visite mediche domani mattina
0: al Torino, ricordiamolo.
5: Sì, sì.
0: E al momento non sono attivi centrocampisti in entrata al momento nella Fiorentina.
5: Provercelli ha fatto qualcosa?
0: Manca 30 minuti.
3: No, la Provercelli no, in quest'ultimo giorno non ha fatto niente, ha ceduto solo Clemente, che tra l'altro l'ho trovato qua fuori, l'ho salutato al Cosenza e era di fatto fuori dal
5: sapere
3: progetto.
5: Lui è anche tifoso della Provercelli.
3: Io seguo molto la C, quindi il campionato mi piace tantissimo.
5: Quindi io vengo a vedere il derby, però non devo mettermi la maglia.
3: Guarda, io sicuramente lunedì prossimo vado a vedere contro la Folgore Caratese. Sono libero, quindi un salto.
5: Quindi contro Michele Griscitiello.
3: Contro Michele Griscitiello, esatto.
5: Il tuo atteggiamento nei confronti del presidente come sarà?
3: Io,
5: cioè,
3: allo
5: ci sarà contestazione?
3: No, assolutamente. No.
0: Cioè, sono passate
3: due giornate, come parliamo dei progetti del Milan, eh? Anche la Provercelli ha un progetto tutto suo con gli olandesi, bisogna dare tempo.
0: Ufficiale anche Roe all'Atalanta, depositato ufficialmente anche il contratto
1: anche di Golicinze.
0: oltremade, Goclicizia al Monza, tutte ufficialità, adesso arriveranno una dietro l'altra. Enzola, dicevi,
5: dovrebbero depositare a breve il contratto per Zola al Cagliari, prestito secco, anche perché
1: quanto
5: non credo.
1: Quante punte ha il Cagliari? 19,
5: ho capito, però bisogna vedere se le punte sono brave. Ne sono troppe. Due o tre per farne una buona.
1: Le so.
0: 19:30 vuol dire che mancano 30 minuti alla chiusura del mercato, ci fermiamo soltanto per un istante e poi torniamo qui in diretta dallo Sheraton.
5: Grande!

0: Grande Monà.
1: In diretta, appunto, Nicolò Ceccherini, volevi dirci qualcosa?
0: Grande Monà. Perfetto. Io e Borrelli abbiamo preparato anche la canzoncina. Innamoro solo se vedo presentare Bonan. Corri alla telecamerina, bomber della televisioncina.
1: No,
0: è venuta abbastanza
1: bene. Potevi far meglio,
0: ragazzi, è improvvisato.
1: Michele Borrelli, Matteo Mosconi, Nicolò Ceccherini, 19.36, chiusura del calciomercato, Sheraton di Milano, vedete le nostre spalle, il backdrop, lo sfondo, tutto Mercato Web, Tembu Radio, siamo in diretta su Il 61, Netflix, in vostra compagnia, fino alle 20.30, mi sono scordato qualcosa?
0: Sì, che siamo in diretta anche in Bosnia.
1: Penso di no, ed eccolo qua, il momento preferito di Nicolò Ceccherini, ovvero il nostro Lorenzo Stefanini,
0: questa finta clamorosa, perché questa è più finta di quella che faceva Messi, che tra l'altro visto è stato celebrato oggi. Sì, no, ma questa finta della porta, che verrà tra 20 minuti, sarà una delle più grosse finte dopo quelle di Messi.
1: Prima, ok, caro Michele, caro Matteo, ho chiesto a Nicolò Ceccherini quanto lo emoziona la porta che si chiude, che è il simbolo iconico un po' del calciomercato, ma soprattutto lui che quante porte chiuse ha visto.
0: Cioè, ma se tu sapessi
1: quanti mercati
0: allora,
1: e noi abbiamo fatto a cazzotto, quanto è venuto?
0: Io ho detto più di 25 forse, perché ho cominciato con 25 anni, quindi
1: no, ma doppia però 50 estivamente
0: allora
1: 50,
0: devo dirti che sono tante le volte che ho visto questa chiusura della porta, quante le volte che perdo tempo a chiudere la porta di casa. Quindi naturalmente non so se tra quella
1: non
0: o questa...
1: Qual è la correlazione.
0: No, la correlazione è che quando chiudo la porta di casa ci metto tutto, la controllo 5 volte. Quindi non so se fa fede con quella della...
1: C'è il countdown sulla porta di casa.
0: Sì, c'ho scritto...
1: Divellanza
0: chiude. Veloce.
2: Quello è il primo gennaio,
0: sì,
2: però.
0: Sì, allora quando vedo 28, 27 guardo se ho le doppie chiavi, perché se
1: non
0: le chiudo fuori...
1: Lanci le chiavi.
0: No, però le lancio sul cortile di là, così almeno.
1: Gol.
2: Ma però lui non ha detto la regina, non volevo sapere la sua regina.
0: La regina del rimane il Como.
2: Ah, qui sei d'accordo, anche
0: io
2: con Como.
0: Io con Borrelli sempre d'accordo.
1: Allora, 22 minuti, volevo però chiedere, visto tutta la presenza di Matteo, ieri ho chiesto anche a Federico Bertone e a Francesco Bonfanti la loro posizione su Rafa Leão. Ora, è un giocatore che divideva già Leão quando era in Italia, divideva quando era al Milan, ha diviso i tifosi rossoneri anche nell'ultima ora prima della partenza per la Turchia. Chiedo, tu eri un lealiano o un non lealiano? Cioè, l'avresti voluto? La domanda che ho fatto ieri, sei più arrabbiato per quello che non è riuscito a dare ma che poteva dare, oppure sei uno di quelli finalmente andato?
0: Secondo me la vera domanda è un'altra: qual è l'ultimo gol che hai commentato di Leão in televisione, te lo ricordi?
2: Riproducilo. L'ultimo gol di Leão era Cremonese-Milan 0-2
0: di?
2: 0-2, su assist di Nkunku.
0: Di quanto tempo fa?
2: Era a marzo.
0: Quindi
2: no, allora io, per rispondere alla domanda di Tommaso, sono sempre stato un lealista, cioè a favore di Rafa Leão, intanto perché è vero, gli ultimi due anni soprattutto sono stati molto al ribasso, però negli ultimi 10 anni credo sia stato il giocatore che mi ha regalato il maggior numero di emozioni in campo, ma non solo per le vittorie. Mi vengono in mente certe partite dove proprio dimostrava la sua qualità contro il Paris Saint-Germain, con il Napoli in Champions League, il rush finale dello scudetto del 2021-22.
1: La partita con Napoli in Champions forse
2: l'apice,
1: l'emblema, no?
2: Sì.
1: La partita simbolo di
2: Quello che può essere Rafa Leão.
1: Quello che poteva essere.
2: Poteva essere al Milan, chiaramente, Rafa Leão.
1: E quindi sei più rammarico?
2: Per me è rammarico.
1: Oppure è arrivato il momento. Basta,
2: allora, chiariamo una cosa: le sue parole sono parole pesanti, nel senso che sono parole difficili da dimenticare, sia per i tifosi che probabilmente anche per gli altri membri dello spogliatoio del Milan. Quindi probabilmente la separazione arriva nel momento giusto. Però io non sono tra quelli che dice Leão avrebbe dovuto fare di più, Leão doveva fare di più, avrebbe potuto fare di più per quelle che sono state le sue qualità, ma io lo ringrazio per quello che ha fatto al Milan, perché io lo ricordo. Per quanto riguarda i trofei vinti dal Milan, lo scudetto e la Supercoppa hanno la sua firma, cioè nel momento in cui Leão si accende il Milan ha vinto qualcosa. Nel momento in cui Leão, insieme al resto della squadra, perché poi parliamoci chiaro, lo scorso anno è stato fatto passare per il danno assoluto del Milan è quello che ha fatto più gol in campionato, Leão, è vero, fuori posizione, è vero, con prestazioni altalenanti, ma è stato il miglior marcatore del Milan, ha avuto infortuni, cioè Leao è un giocatore probabilmente dal quale ci saremmo aspettati tutti di più, ma che è stato per me negli ultimi 10 anni il giocatore più forte del Milan, quindi lo ringrazio per quello che ha fatto al Milan, gli auguro le migliori fortune, mi dispiace perché era un giocatore al quale ero affezionato, però sono d'accordo che è arrivato il momento di separarsi, quindi va bene così, per me resterà comunque un giocatore che mi porterò nel cuore, non è uno a cui devo criticare qualcosa.
1: Qualche anno fa Leao aveva una valutazione ben maggiore, certo, rispetto a quanto è andato adesso, a 40 milioni, praticamente il doppio.
2: 38 tra l'altro, neanche esatto, 40 esatto, da cifra
1: esatto,
2: ufficiale.
1: Esatto, chiedo a Michele e a Nicolò, che è abituato a seguire il mercato ormai da tanti anni, a parte gli scherzi, ma che quindi può magari più di altri aiutare a capirci. Abbiamo andato al Galatasaray, che in questo momento ha un cliente che in Serie A non se lo può permettere nessuno da un punto di vista economico, con Osimhen, Sané, sia dal punto di vista degli stipendi che dei cartellini. C'è Besiktas in italiano, c'è il Fenerbahce con Lukaku, con tantissimi altri acquisti milionari. La scelta di Leao qualche tempo fa poteva far storcere il naso, ora meno. Vi spaventa il mercato turco, nel senso queste nuove frontiere, che tanto nuove non sono, secondo voi sono destinate a durare? Rappresentano, oltre alla Premier, alla potenza economica della Premier, un pericolo per le società di Serie A?
0: Piccola postilla prima che risponda Michele, c'è una tassazione anche diversa.
1: La tassazione diversa sugli stipendi, che agevola le squadre turche rispetto alla Serie A, certo, certo. Però la potenza economica resta tale.
0: Ma Michele, è il tuo momento.
3: No, io continuo a dire che il campionato italiano, l'ha detto anche Amorim nell'ultima conferenza, ha detto che bisogna anche iniziare a saper vendere un po' meglio il nostro prodotto, che non è così, a volte ci buttiamo troppo giù, non è così basso come a volte noi stessi, dopo le mancate, secondo me, partecipazioni ai mondiali dell'Italia, che però è una cosa diversa dal calcio di club, e a volte ci diciamo e ci raccontiamo, va bene, la Premier, e quello è sicuramente un altro pianeta, ma dal punto di vista dei diritti TV basta vedere quanto prendono dall'estero e si capisce il motivo. Poi le top di Spagna e poi basta. Poi io direi, per esempio, che la Serie A è come minimo il terzo campionato più bello del mondo. E già vediamo con tutte queste nuove realtà, a partire dal Como, ma l'Atalanta, che ormai sono diversi anni, i Friedkin che stanno investendo, ovviamente Inter, Milan, Juve, lo stesso Napoli. C'è competitività.
1: Anche un po' la Germania.
3: Allora, la Germania e la Francia sono due non campionati, perché negli ultimi 28 campionati, cioè 14 anni, 25 volte hanno vinto Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Poi uno è Lille, uno è il Monaco e uno è il Bayer Leverkusen.
1: No, per quanto riguarda le squadre ti seguo, sono d'accordo. Per la gestione anche del calcio,
3: certo, stadio, la gestione,
1: tutto
3: sicuramente. La Germania è prima per spettatori.
2: La Francia è dietro di noi per gli stadi, però.
3: La Francia per promozione del talento. Stadio, la gestione, sicuramente. La Germania è prima per spettatori.
2: La Francia è dietro di noi per gli stadi, però.
3: La Francia per promozione.

0: Io dicevo l'esatta cosa sua, a me davano ragione e lui davano contro. Ah. Cioè qualcosa che non torna. Cioè, qual è il problema, Pasquale?
1: Quello perché è il nome.
0: Sarà per... Dice Pasquale.
2: Ecco.
0: Era così o no, Pasquale? Che a me davano ragione e a te davano contro. Il tuo si è lì.
3: Sì, è sempre così.
0: È una cosa, è
3: incredibile. Dicendo la stessa cosa.
0: Esatto, a me davano ragione e a te contro. E questo succede. Salutiamo il grande Pasquale.
4: Salutiamo Pasquale.
0: Collega validissimo e ora anche a Sky.
4: No, dicevo quindi, dicendo che si può sicuramente migliorare da diversi punti di vista, per esempio le strutture, perché se ci siamo ridotti a dover condividere l'organizzazione di un europeo con un paese che non è confinante, che è la Turchia nel 2032, vuol dire che siamo indietro da questo punto di vista. Però la scuola degli allenatori, quindi la proposta di gioco che non è un dettaglio, la voglia anche di rilanciarsi in alcune piazze e finalmente anche la ricerca di talento, perché abbiamo visto quest'anno che sono arrivati tanti ventenni forti, cioè non andiamo più solo a cercare il 35enne, 40enne per vendere al tifoso il nome, basta. Quindi io credo che la Serie A, come oggi, sia il terzo campionato più bello. Poi la Spagna, per chi ama uno scontro infinito, Real Barcellona, anche lì potremmo ragionarci. In Italia dal 2020 nessuno ha vinto lo scudetto due anni consecutivi, e Juventus fino al 2020, poi Inter, Napoli, lo stesso Milan, ma adesso vediamo la Roma che si propone anche per il vertice. Secondo me a livello di competitività, quindi di incertezza, è un bel prodotto. Poi tutte queste proprietà straniere speriamo che possano aiutare anche nella organizzazione del prodotto Serie A, perché all'estero, se spariamo dai mercati asiatico e americano, diventa un problema.
1: Allora, intanto vedo a pochi metri da noi un coraggiosissimo Lorenzo Stefanini che prova a farsi spazio nella cacca.
0: Ha fatto palestra una settimana per affrontare questo momento, quindi però è venuto fuori alla grande.
1: Tutti i tipi di,
4: però ha ancora 14 minuti.
0: Sì, sì.
1: E lo vedo già lì pronto, in una buona posizione che potrebbe essere anche migliore, ma secondo me riesce a
0: guadagnare. Però sempre a contestare, manca solo 13 minuti.
1: Lo vediamo adesso, quello qua con la regia, 13 minuti e 54 secondi con la famigerata porta che sta per chiudersi. Intanto stanno arrivando a grappolo.
4: Ufficialità.
1: Mi piace usare questo termine.
0: Sì, anche a noi.
1: A
0: grappolo Duva arriva.
1: Le ufficialità. Intanto Norton Cappi, che ricordiamo è andato all'Hull City, è andato in Premier, il Genoa ha preso Tramè come sostituto.
4: Braganza anche al Torino.
1: Braganza al Torino ufficiale, sì. Sta aspettando anche Mandragora.
4: Cioè il Torino sta rifacendo la squadra oggi.
1: Sì, fondamentalmente. Ceballos.
0: No, però ha preso diversi giocatori anche a costo zero, penso con Muzzo, penso anche
4: Belgali, a Belgali mi piace come colpo.
0: Belgali è un bel colpo.
1: Ceballos ufficiale al Monza e poi via via ancora gli altri. Cassa saluta l'Atalanta e va al Bologna. Questo è un colpo buono perché aveva fatto i preliminari di conference con la maglia nerazzurra, invece va al Bologna.
0: Questo ce l'hai detto con un tono
2: ex under 23,
0: un ottimo, no? Ce l'hai fatta calcio,
2: una grande serie C l'anno scorso,
1: un ottimo giocatore.
0: Prenderà a fatta calcio Tommy?
2: Non credo.
1: No.
0: Era una domanda comunque che ci stava, no?
1: Ci stava.
0: No, perché l'hai detto con un entusiasmo che ho detto guarda, lo prendo, ora vi frego tutti, lo prendo al fantacalcio.
1: Perché è un bel gioco,
0: ho avuto questa sensazione.
2: In prospettiva,
0: basta dirlo.
2: Prospettiva.
0: Quindi non ci ha guadagnato neanche nell'operazione, quindi è un ottimismo così.
1: E poi, caro amici, vi siete interessa anche, la Juventus ha fatto il comunicato ufficiale con le cifre di Voltemade, che non sono 5.
4: Ah.
2: 4,5?
1: Nemmeno, allora ve lo vado a leggere.
0: Sì.
1: E sono 2,8 milioni di corrispettivo, oltre a oneri accessori di 0,8,
4: 3,6.
1: Fate voi il conto, al quale potrà essere aumentato questo corrispettivo nel corso della durata della prestazione per un ammontare non superiore a 500.000 euro.
2: Quindi massimo 4 milioni e 1.
1: Se va tutto bene.
2: Se va tutto
1: quindi
2: bene.
1: Diciamo è comunque un prezzo oneroso, ma non è quei 5 di questi
4: volte Messi, lo chiamavano volte Messi.
2: Per me per 4 milioni portarti a casa Voltemade è vero anche solo per una stagione, però ti porti a casa cioè un'alternativa a Colomani, non da poco.
4: Guadagna tanto.
0: La Juve secondo me ha fatto anche delle buone operazioni.
2: Sono
0: chiaramente
2: d'accordo.
0: Deve partire un po' da lontano, la Juve è un po' da inseguimento perché ancora non riesce a essere, cioè non riesce a partire sulla prima linea, certo. No? E deve sempre inseguire, però credo che con Giovanni Carnevale abbia cominciato un nuovo percorso. Volevo rispondere alla domanda di prima, Tommy, visto che mancano 11 minuti e mezzo, sul discorso del campionato turco. Io ti rispondo in maniera molto secca. Io mi diverto a volte a vedere le partite di Serie C e di Serie B rispetto a quelle di Serie A. E con questo penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro. È più divertente a volte un big match di Serie B rispetto a un match intermedio di Serie A. Dovremmo farci una domanda.
1: Ho visto tante partite brutte.
4: Quindi tu sei tra quelli molto critici.
0: Io sì, io non mi diverto.
4: Ma non vedi un cambio di passo?

0: No, io per ora non vedo, io vedo delle, io
1: vedo,
0: lascia perdere il cambio di passo su, voglio dire, certe operazioni, però io l'anno scorso, se ti dovessi dire sei più interessato a vedere una partita di metà classifica di Serie A o un big match di Serie B, perché Frosinone l'anno scorso giocava bene e ti divertivi, cioè voglio dire, Catanzaro di Aquilani era un, era
1: però
0: un
1: Roma vedere. E Como adesso divertono,
0: sì, cioè, ma quelle però, quello però se metti Fabregas e metti Gasperini in una squadra va in automatico, magari non vinci ma giochi, perché lì il problema è
1: poi c'è l'Inter, poi c'è Spalletti,
0: Amorim
1: che adesso gioca all'attacco,
0: sì, però io vedremo, però io l'anno scorso tutte le partite di Serie B penso che fossero, la maggior parte rispetto a un confronto, fossero più divertenti, quindi vuol dire che in Serie A troppo spesso si è guardata
1: allora risultati. Visto che mi dici questo, sai che cosa ti controrilancio?
0: Sì, perché è stato andiamo tutti a casa di Allegri?
1: No, come no? Non apriamo il capitolo,
0: ma te non ci puoi andare, e lo sai che poteva anche essere un tuo allenatore?
1: Due volte ha rischiato.
0: L'avresti superata? Per l'Inter si
2: sarebbe diventato strato. Il migliore, dai.
0: No, sì. No, dico, per l'Inter avrebbe superato anche questo trauma.
1: No, l'avrei un po' patita.
0: Sì, perché comunque alla fine, allenatore del Milan, allenatore della Juve, non ce l'avresti fatta.
1: No, è troppo.
0: Però scusa, hai superato il dramma Conte, potresti andare, no? Conte che ti ha
1: Conte è stato l'Inter. Conte lui stesso ci ha sempre fatto capire che era in prestito. Lui era all'Inter in prestito. Il Conte Football Team, lui lo trasferisce dove va lui, non si cala mai come gli altri.
0: Sì,
1: no, però è la cosa che ti volevo controrilanciare,
0: sì, certo.
1: Che è stata bocciata a Gravina, io ero molto d'accordo. Qual è stata la cosa più bella della Serie B, della Serie C, dell'ultimo campionato? Il finale, bellissimo, i playoff. Noi tutti sogniamo che
0: Serie
1: la prima
0: C è poi clamorosa, parti veramente da lontanissimo.
1: No, ma noi tutti sogniamo. Noi tutti sogniamo che la prima e la seconda in Serie A possano avere, per fortuna del calendario, uno scontro diretto a maggio. Lo puoi fare da regolamento, i playoff. È bellissimo.
0: Però secondo me se uno. Perché se uno è primo in classifica, ho capito, ma se uno è primo in classifica perché deve rischiare, tra virgolette, con i. Cioè, perché le partite sono strane. Cioè, magari trovi la giornata storta, perdi quella partita lì e che succede?
1: Ma infatti io faccio 3 su 5 la finale, come il basket.
0: 3 su 5 comincia a essere complicato.
1: Il campionato a 16, meno giornate, riduciamo.
2: Però è un rivoluzionario, così, è un rivoluzionario.
0: No, così almeno.
1: No, però serve un po' di rivoluzione dal punto di vista del format.
0: Allora riduciamo tutte le squadre professionistiche e facciamo.
1: Riduciamo, certo.
0: Sì, però per questo ci vogliono anni.
3: Dovresti andare alla prossima riunione del Consiglio federale
1: e proporre
3: Gravina,
1: 40 squadre che devono andare via. No, ma è bello che Gravina il
3: si presenta.
1: Era bellissimo il programma, peccato.
0: Gli sto io Borrelli sulle riforme del calcio. Non ci pensa Malagoma, ci pensa Borrelli.
3: Sapesse uno slogan.
1: No, ma il problema
0: e nel frattempo
1: che
0: Brachino in conduzione fa, ma sta da magnana matriciana.
1: Nicolò, ma il problema è che continuano a cambiare le persone, ma i programmi che voleva anche fare Gravina, che ha spiegato alla Gazzetta dello Sport, erano belli tutti, peccato che non erano attuabili perché c'è sempre la componente che ti mette il veto. No, e quindi allora è inutile cambiare le persone, bisogna cambiare le regole.
0: Questa è la più grossa verità che tu possa dire, però lo diciamo da almeno 12 anni, è tutto uguale.
1: Tutto uguale.
3: 19:52, 18, 19, 20 secondi con la nostra regia, Lorenzo Stefanini in particolare, che è davanti alla porta che sta per concludersi, mancano ormai 7 minuti, eccola qua, la vedete ancora con la porta che si
1: come
3: vedrà
1: Tommaso,
3: alle 20, ricordate,
1: il mercato a campionato aperto, cioè oggi c'era un articolo bellissimo.
3: Secondo te esiste un allenatore, non solo in Serie A, nel mondo che
1: è a favore del mercato aperto?
3: Secondo me no.
1: Ma scusa, allora, in gioco, alle Olimpiadi che cosa vogliamo vedere nella finale dei 100 metri, faccio una finale su tutte le A? Che arrivino i più forti corridori del mondo quel giorno nel migliore stato di forma. Invece nel calcio, per guadagnare il più possibile, abbiamo aumentato le partite pensando che partite in più sono più soldi e non ce ne frega più niente di quella che è la massima espressione del gioco. Allora, se l'allenatore deve mostrare il suo meglio, che cosa gli devi dare? La squadra da allenare e da preparare quando non ci sono le partite ufficiali? No, noi gliela diamo incompleta, poi gli diamo 10 giocatori quando è già iniziato il campionato, poi gli diciamo se non vinci domenica ti cacciamo. Allora facciamo il meglio per questo sport o non ce ne importa più niente della qualità e andiamo dietro solo a spremere al massimo per avere più soldi possibili nel breve termine? Secondo me è tutto sbagliato. Prima o poi scoppierà questa bolla, perché ormai ci sono le rose da 30 giocatori in uno sport che si gioca a 11, perché gli infortunati di ogni squadra sono 10 ad ogni partita, ma mi sembra una cosa logica, con i medici che ci dicono che servono 5 giorni per un recupero normale, per fare la massima prestazione, e invece le partite sono ogni 72 ore. Io vedo tutto.
0: Sì, però tanto non c'è la volontà, secondo me, di arrivare.
1: Ma prima o poi si scontreranno con l'evidenza dei fatti. Perché scusa, mentre si gioca. Allora, ti dico l'ultima, perché si è giocato, mi ricordo, un mondiale per club, era la Coppa Intercontinentale all'epoca, in cui il Liverpool aveva una partita della Coppa di Lega in Inghilterra e contemporaneamente mandava un'altra squadra all'estero. Ragazzi, non è possibile, non è possibile. Ci sono più partite che giorni nell'anno.
3: 5 minuti alla fine del mercato, intanto continuano ad arrivare notizie.
0: Si è aumentato il caldo,
3: in Venezia sì, è aumentato il caldo, questi faretti non aiutano, ma va bene così. Allora, la firma di Tony Fernandez, che è un bel colpo del Venezia direttamente dal Barcellona. Intanto attenzione, c'è un'ufficialità in uscita del Napoli.
0: Ai.
3: Attenzione. Lindstrom. Pensavi no alla
0: no,
3: invece
0: sì,
3: no. Vabbè, Lindstrom al Salisburgo.
0: È una settimana che praticamente è rimasto in sospeso.
3: Adesso è ufficiale, Lindstrom al Salisburgo, così come Braganza abbiamo detto al Torino. Aspettiamo ancora l'ufficialità di Mandragora al Torino, così come di Pedro Gonçalves alla Fiorentina.
2: L'Inter cede Camate all'Atletico Madrid.
1: L'Atletico, sì. Per se vuoi c'ho anche le cifre.
2: Buon giocatore.
1: 1,7 milioni col 30% sulla futura rivendita, ma l'Inter si tiene una recompra a 8 milioni, un po' come è stato Stanco, che c'è venduto a 10 e ripreso a 23.
2: Però andrà nella squadra B.
1: Nella squadra B, sì, lui è un 2004, molto interessante.
3: Poi si giocherà le sue carte.
1: Ma quest'anno, attenzione, segnatevi fantacalcistici no, perché farà poche presenze, ma per il futuro Bovio, classe 2008, che veramente è impressionato la crescita esponenziale che ha avuto negli ultimi mesi. Difensore centrale, marcatore, come non ce ne sono più, oltre che buona visione di gioco.
3: E poi un'altra ufficialità di un giocatore che piace molto a Niccolò Ceccherini, che conosce molto bene, ovvero Sugawara al Cagliari. Confermi, Nick?
0: Si è fatto l'elementare insieme. Sì, in effetti.
1: Ma sai che ha seguito anche l'Inter qualche anno fa?
3: Ora chiedere dove, però
2: comunque invece dai campi la Cremonese ha sbancato Parma 2-0 in Coppa Italia.
1: Cioè perde in campionato e vince in casa.
0: Hai visto il buon Giampaolo?
2: Colpaccio.
0: Zitto zitto.
1: Buono, l'inizio di stagione non è proprio buono.
0: No, perché poi mi fai le domande a trabocchetto, lo sai che rispondo alla mia maniera.
3: Allora, scalda Lucola, caro direttore, perché
0: sono con Borrelli, sono a posto.
3: Scaldate Lucola, perché tra un po' c'è il contro la rovescia. So che Nicolò ci tiene personalmente a fare dal 10 allo 0, lui personalmente urlandolo.
0: Poi, buon Natale a tutti, c'è una roba del genere.
3: Quello scegli te. Quello scegli te. No, dico, scaldate Luca, questo.
0: Sì, no, io lo stavo scaldando, ho detto buon Natale a tutti in anticipo per
3: 10 secondi.
0: 19:56 e 36
3: esattamente, esattamente. Stanno continuando a arrivare. Poi chiaramente allora vi vedremo, eccolo qua, la porta sta per chiudersi in diretta, il grande evento, come lo chiama Niccolò, e poi andiamo in pausa e poi l'ultima mezz'ora.
0: 3 minuti e 17 secondi.
3: Daremo i pagelloni, visto che ci piace tanto al calciomercato. Vi preannuncio che Niccolò ha il dente avvelenato con un paio di società, quindi attenzione
0: è una quella di Borrelli.
3: Partiranno dei quattro.
1: Non ci credo.
0: L'Alcione.
1: Giusto. In senso.
0: Non sei per l'Alcione? No.
1: Non particolarmente. Sei lì tipo per il Foggia di Casillo che ho visto prima.
0: Ecco, hai visto?
3: Intanto Niccolò ufficiale per la Ganza, ma Mandragora ancora no.
0: Vabbè, quindi sei preoccupato?
3: No, mancano 2 minuti, fai te.
0: Vabbè, arriverà, l'ufficialità può arrivare anche 2-3 minuti dopo.
3: Adesso sto controllando il sito della Lega, infatti.
0: Ho capito, ma noi siamo sereni lo stesso. Siamo sereni, non è che possiamo essere preoccupati. Mancano
3: anche con Salves, anche con Salves.
0: Al termine di questa sessione di calciomercato.
3: Facciamo una lista un attimo velocissima dei colpi che non sono andati a segno. L'esterno della Roma direi no.
0: Niente, l'amico ci ha provato fino all'ultimo, ma non è arrivato l'esterno offensivo.
3: Centrale del Milan, niente, si resta così con Amorim.
0: La Juventus si tiene Cabal, non arriva Tagliafico. Poi
3: si era parlato tra l'altro anche Nico, scusami, di Miranda.
0: Sì, però alla fine
3: alternativa, quindi si resta così.
0: Colpi sfumati da altre squadre, non
3: ufficiale,
0: lo so.
3: Intanto è ufficiale Gudmundsson,
0: sì.
3: Diciamo,
0: un prezzo doveroso, 1.12 milioni di diritto.
2: Napoli voleva fare un attaccante, non sono usciti Luca, Lange non l'ha fatto.
1: Icardi, Acerbi e Darmian ancora non sono collocati.
0: Acerbi potrebbe ritornare al Sassuolo.
1: Al Sassuolo, si parlava anche di Darmian Parma.
0: Icardi è clamoroso per il momento, in realtà
3: Lazio.
0: L'unico vero sondaggio è stato fatto
3: però
0: da Lazio.
3: Però sono svincolati, quindi
0: sì, possono. Sì, come Brozovic, come
3: tempo,
0: altri giocatori.
3: Diciamo,
0: certo, sì, hanno tutto il tempo, voglio dire, c'è tempo fino a...
1: Li stiamo collocando noi, Brozovic l'abbiamo dato a Commisso.
0: Sì.
1: È fatta.
0: Icardi tu l'hai dato alla Lazio.
1: Icardi è alla Lazio, perché con Pinamonti sono amici, quindi
0: ho capito. Poi
3: stavo cercando Niccolò anche notizie
0: su
3: Zirkzee.
1: rimane
3: a questo punto.
0: Beh sì, è un altro grande tema di questo mercato, un tema mancato, ecco, una grande possibilità di trasferimento mancata è quella di Zirkzee, che voleva tornare in Italia, aveva dato la sua parola alla Fiorentina, ha sentito odore di Juventus, si è bloccato, poi abbandonato e sedotto dalla Juventus per Woltemade, non concretizzato nemmeno dall'Atletico Madrid che ha preso Jonathan
1: Domanda.
0: Fuori dal progetto tecnico del Manchester United.
1: Ma non si è concretizzato perché volevano l'obbligo di riscatto e Woltemade no, o perché, come ha detto qualcuno, Spalletti preferisce Woltemade a Zirkzee? Perché
0: per me è Spalletti che preferisce tecnicamente Woltemade a Zirkzee, e secondo me non si è concretizzato neanche con la Fiorentina perché probabilmente non c'era l'obbligo condizionato di riscatto, ma la Fiorentina evidentemente non voleva dare queste condizioni. Mancano 40 secondi, 40 attenzione, secondi alla chiusura del calciomercato estivo, poi naturalmente ci rivedremo anche a gennaio 2027. 19, 59 e 30 secondi, vediamo se tante volte è arrivato sia qualcuno, stavo scorgendo se c'era l'opportunità di vedere Carnevali, no? Che comunque sia l'amministratore delegato della Juventus, no, non c'è Giovanni Carnevali per il momento. 19 secondi, 18, 17, 16,
3: adesso 15, eccolo qua, con Lorenzo Stefanini, il nostro regista di
0: tutto.
3: Fronte. Eccolo qua, manca
0: davvero
3: poco, volta entrare nei 10 secondi, vai Nicolò, vai.
0: 6, 5, 4,
3: no, è quello sotto, 3, è quello sotto.
2: 7, 6, 2,
0: 5, ah, io volevo, 5, allora,
2: 4, 3, 2, 1, è finito, è finito.
3: Stop alle trattative, quindi in questi istanti, mentre noi festeggiamo, mentre noi scene di giubilo completamente insensate, immeritate, in questo momento gli addetti ai lavori stanno sudando freddo per cercare di
0: e registrare. Proprio sul rush finale, il deposito del contratto di Nzola,
2: a Cagliari,
0: è andata anche questa, ragazzi.
3: Adesso aspettiamo tutte le ufficialità e comunicati di tutte quelle trattative che si sono definite, si stanno definendo, non si sono definite in questi ultimi minuti con i depositi dei contratti. Non soltanto, ringraziamo ancora Lorenzo Stefanini che ci ha permesso di vedere in diretta la chiusura del mercato. Vi ricordo, siamo in vostra compagnia fino alle 20:30, adesso tra poco, dopo la pausa, andremo con il commento, facendo il recap dei migliori acquisti, facciamo anche la top 10, la top 5, la top 3, la flop 5, la flop 7, decidete voi, quello che va bene va bene, siamo in diretta da non so quante ore, quindi va bene lo stesso.
0: Insomma, potremmo fare anche una puntata speciale.
3: Quindi vi dico già, scegliete il vostro nome, non so se ce l'avete già, scegliete il vostro nome acquisto principe della Serie A. Avremo, come anticipato, il direttore Ceccarini, forse, vediamo se riusciamo a farlo per le 20:30, anche l'amministratore delegato della Juventus.
0: Sempre che ci sia,
3: Giovanni Carnevale, dovrebbe venire, però restate chiaramente collegati con noi fino alle 20:30. Chiedo alla regia anche lui sulla pausa, quando è che posso andare in pausa. Nel frattempo continuano ad arrivare ufficialità. Perfetto, grazie regia.
2: Como ha ceduto Braun Oder alla Carrarese.
3: Questo
2: classe 2002 è già fatta. Io sto leggendo le ufficialità, le ultime ufficialità.
0: Hai preso quasi un colpo,
2: guarda,
0: te lo dico.
2: Le ultime ufficialità.
0: È fatta o no?
2: È fatta. Braun Oder alla Carrarese.
1: Ah, sulla Carrarese.
2: Possiamo darlo.
0: La Carrarese del mio amico
2: Mister Cioffi.
0: Non cominciamo a mettere in discussione.
1: Che ha preso Mister Cioffi Topalovic dall'Inter.
2: Ah, sì.
0: Hai capito?
2: Ha fatto bene.
0: Buon gussaio, ricordiamocelo, perché il giocatore è bravo.
1: Bravo.
3: Arriva anche il comunicato della Fiorentina su Ken, un comunicato direi poco. La Fiorentina, come aver ceduto a titolo definitivo Moise Ken al Como.
2: Finito. Basta.
0: Ho capito, ma se uno alla fine la storia non finisce bene.
3: Non si sono lasciati bene.
0: Non è che devono fare tarallucci e via.
2: Però posso espormi sulla cosa, cioè. Io nel calcio moderno fatico a capire come la Fiorentina possa, tra virgolette, sorprendersi della decisione di Moise Kean. Cioè, io magari posso capire l'arrabbiarsi per le modalità con cui ti dici addio, però onestamente ti chiama al Como, ti fa quell'offerta, fa la Champions League, tu purtroppo Fiorentina sei reduce da una stagione travagliata, io il giocatore lo posso anche capire.
3: Sì, c'è da dire che la Fiorentina ha risollevato la carriera di Moise Kean.
2: Questo è altrettanto vero, sono d'accordo, ma infatti Kean ha fatto il primo anno benissimo, è rimasto alla Fiorentina sperando di andare in Champions League ed è stata la stagione.
3: Un discorso topico, perché la riconoscenza del calcio conta
2: più. Esatto, è quello che dico.
3: Nicolò è ufficiale, Michele è ufficiale, ma
1: Andrea. E quindi apriamo le porte a Mr. Crocodile che possa tornare, Marcelo Brozovic.
0: a questo punto
1: torna in Italia.
0: In quel caso, ricordiamo, nel caso in cui la Fiorentina decidesse di prendere Marcelo Brozovic all'aeroporto di Peretola, troverà Michele Borrelli.
3: 30 secondi prima della pausa, Icardi avrebbe fatto, magari svincolato e può arrivare, però avrebbe fatto comodo a qualche squadra in Serie A.
1: Io al Como l'avrei visto benissimo.
3: Al posto di Kane.
1: Anche con, anche averne uno in più, anche uno in più, però capisco che Fabregas voglia avere magari giocatori anche che partecipano perché alla manovra, perché poi invece Icardi è proprio un finalizzatore e basta, cioè proprio specialista di quello.
2: A livello numerico per me fare solo, come detto prima, Gonzalo Ramos e Camarda è un rischio. Quindi un nome in più Icardi, non è che.
0: No, io credo
2: schifo,
0: che
2: anzi.
0: La soluzione migliore per lui sarebbe la Lazio, perché secondo me quella è proprio la sua sede naturale, cioè perché lì giocherebbe,
3: certo.
0: Sarebbe stato, diciamo, l'acquisto migliore possibile, però ragazzi lui vuole 4 milioni e mezzo, se non glieli danno diventa 2.
3: Ma la Lazio ce l'aveva provato e poi ha virato su Pinamonti che ha altri posti. Sì. Benissimo, allora ci fermiamo per la pausa, così torniamo poi per il rush finale.
1: I voti.
3: Commenti e voti, preparatevi, mi raccomando, siate onesti, ma soprattutto dite anche le cose che non vi piacciono, che non vi sono piaciute. Tra poco torniamo qui dallo Sheraton.

0: È finita questa sessione estiva del calciomercato, la porta si è chiusa alle 20 puntuale, precisa, come vi abbiamo fatto vedere anche con la regia qui allo Sheraton di Milano, con una notizia abbastanza clamorosa, non di un colpo arrivato, perché più o meno le ufficialità che devono arrivare sono arrivate, ma di un colpo saltato, ovvero Fofana, centrocampista del Milan, che era praticamente già un giocatore virtualmente del Lione di mister Fonseca, invece è saltato. Sappiamo che il Lione ha dei problemi finanziari, il Lione non è riuscito a cedere l'altro Fofana, che è rosa, però Malik, e quindi è saltato di fatto il trasferimento di Fofana. Quindi il Milan ad ora resta con due esuberi che rimanevano anche nelle ultime ore, ovvero lo stesso Fofana e Tomori. Questo non vuol dire che possano e debbano per forza restare al Milan fino a gennaio, perché ci sono altri campionati aperti, tra cui la Turchia, e proprio di Turchia, del Beşiktaş, non soltanto, sarà parato per Fofana. Mi confermi Matteo, una pista da non, a questo punto da non sottovalutare, perché Fofana e il Milan si sono detti addio già da diversi
1: giorni. Sì, è una pista da non sottovalutare, è una pista che io credo, alla quale effettivamente non avevo pensato, e credo che il Milan proverà a perseguire nel corso delle prossime ore. Il giocatore aveva già avuto un ammiccamento da parte del Galatasaray nel completamento dell'operazione di Rafa Leao, e aveva dato disponibilità alla Turchia, era interessato alla destinazione. Vediamo se si può chiudere. Certo è che è un mattoncino in meno che il Milan riesce a costruire nel suo muro.
0: Allora, si è concluso il mercato, quindi andiamo con le pagelle. Vi chiedo innanzitutto, facciamo un giro a testa: chi secondo voi, quale squadra di Serie A ha fatto il mercato migliore? Parto da Niccolò.
2: Ma a me è piaciuto il mercato del Como, per cui fondamentalmente credo che la società che si è mossa meglio dal punto di vista del mercato, che poi non voglio dire che sia la più forte della Serie A, per me rimane il Como, perché ha superato secondo me alla fine anche il mercato della Fiorentina, perché la sostituzione, diciamo così, di Ken Combeto mi ha lasciato un po' perplesso. Poi è vero che è arrivato Pedro Gonçalves, però se devo fare il nome secco dico il Como.
3: Okay. Como anche per me, lo dicevo prima, ho dato un 8 al Como perché ha fatto veramente le cose in grande, spendendo bene, cioè non spendendo troppo, spendendo bene, anche facendo grandi investimenti. Se pensiamo alla linea dei trequartisti, oggi Nico Paz vale quanto vale? 60, 70? E Diao quanto vale? 60, 50? E Baturina 50, 60? Stiamo parlando di una squadra che ha anche le seconde linee per poter fare le coppe europee, quindi per me è come la regina del mercato.
0: Chiedo anche a Matteo, secondo lui quale squadra ha compiuto il mercato migliore?
1: A me spiace essere ripetitivo, ma sono anch'io per il Como. Secondo me ha fatto il mercato più intelligente e più di qualità, e non mi dilungo oltre, avete già detto voi, quindi per me è Como, tanto
0: siete
1: quanto
0: d'accordo. Allora, vediamo se vi chiedo, secondo voi, non due squadre, ma qual è stato il miglior acquisto secondo voi in base alla funzionalità della propria squadra in Serie A fino a questo momento. Vediamo cosa vi rispondete. Ripartiamo da Matteo.
1: Allora, io dico per costo, per importanza, dico Gonzalo Ramos, perché credo che fosse il tipo di attaccante che volesse Amorim. È stata una spesa importante, una cosa che in Italia raramente vediamo fare a quelle cifre, e soprattutto il Milan l'ha chiuso in un giorno senza far trapelare nulla, e credo che possa essere un po' l'acquisto emblema di questo mercato. Potrei anche dirti lo stesso Nico Paz al Como, per essere coerente con quello che dicevo in precedenza, per il valore della società e per il valore del calciatore.
0: Tanto ufficiale Gonçalves, stanno arrivando tutte le conferme dei colpi, delle ultimissimi minuti, neanche delle ultime ore. Michele, il colpo più importante, cioè, a tuo avviso, di questa sessione estiva di calciomercato?
3: Allora, siccome ce l'hai dato come compito primo, ho preparato un podio. Allora ti dico, al terzo posto
2: però così non vale. Le regole o sono uguali per tutte, o se no allora io non gioco più a questo gioco.
1: Perché ho trovato
2: molto... No, ma poi addirittura tre, che vuol dire?
1: No, vogliamo sapere il primo.
2: Cioè, nessuno gli ha chiesto il podio.
1: Il primo.
2: Cioè, la chiedici anche la metà classifica, dici che retrocede, e soprattutto se dalla Serie C le tre promosse.
3: No, guarda, allora secondo me sono stati tanti begli acquisti.
2: Quindi il primo.
3: Non c'è Maradona, Platini come
2: Ronaldo. Stringiamo, Michele, dici il nome.
3: Frattesi alla Lazio per
2: Ti pareva che non era uno dell'Inter, il cuore nerazzurro che va a sposare quello bianco celeste?
3: Cuore nerazzurro, hai ragione, perché l'ha detto pure lui che si sente ancora. Però attenzione, ti sto dicendo uno che l'Inter ha dato, e non dico ha venduto chissà che cifra, perché sono 5 milioni, mi
2: insegni. Sì, quindi non è che l'abbiamo preso a delle cifre eccezionali.
3: 10 per il riscatto più 3 di bonus e poi c'è una percentuale sulla plusvalenza futura rivendita. Poi ti avrei citato More e Raw, però se devo citarne uno dico qualità, prezzo, Frattesi.
0: Adesso tutto il momento che tutti aspettavano, ovvero il miglior colpo secondo Niccolò Ceccarini.
2: Ce n'ho 30 perché ne aveva 3, quindi naturalmente li ho messi tutti e 30 in fila, li vuoi sapere tutti e 30?
3: Sai, il libro
2: oppure
0: partendo dal trentesimo.
3: La top 5, ricordi
0: sempre
3: la top 5.
0: Partendo dal
2: 29,
0: il pallone d'oro, ne danno 5 a bordo.
2: Abbiamo tempo fino alle 11, per cui esatto. Allora, per me Atta. Ma non perché l'ha preso la Fiorentina,
3: perché l'ha preso la Fiorentina.
2: Per favore, Se no, se vuoi parlare della Provercelli, c'è lui. Del Novara.
1: Se Atta avesse voglia di venire alla Provercelli.
2: No, per me Atta, perché comunque è stato un acquisto che non ti aspettavi. Perché era molto richiesto, c'erano diversi club, forse quelli più forti erano gli stranieri rispetto agli italiani. E secondo me il fatto che Atta l'abbia preso poi una Fiorentina che veniva anche da una stagione molto tremolante, anche di salvezza all'ultimo tuffo, per me avvalora la forza dell'acquisto, perché è vero che l'Udinese gli porti i soldi e ti danno il giocatore, però non è così scontato che magari a Ta
3: sono stati fantasiosi nella proposta economica, perché siccome valeva 40 per l'Udinese, loro gli hanno dato tipo 25 più una grandissima percentuale sulla futura vendita, più dei bonus, perché così alla fine i soldi che volete li prenderete, non tutti subito. È un mercato creativo anche, no?
2: Sì,
0: tanto dico, informo Niccolò Ceccarini che ho citato anche il comunicato ufficiale con i dettagli di Sugawara al Cagliari, se lo può leggere con calma.
2: No, ma io lo sapevo che
1: andiamo, lo già, amici d'infanzia.
0: Andiamo sull'altra domanda che volevo farvi, ovvero su
1: l'acquisto a sorpresa,
0: cioè qual è il giocatore che secondo voi può sorprendere rispetto magari...
2: Comincia Borrelli stavolta, così almeno non è preparato.
3: La top 5, no. No, allora ti dico qua solo due, non tre. Sì, perché no. uno veramente più...
2: Io meno preparato,
3: Uno più sconosciuto e uno che magari può sembrare una sorpresa.
0: Diamo
3: anche
0: se doppia,
3: più conosciuto.
0: Sì.
3: Allora, quello più sconosciuto, perché ormai lo sto vedendo più partite già dalla Coppa, Barella del Monza, mi ha veramente impressionato, sia in Coppa Italia, sia con l'Inter, sia la seconda giornata. E il titolare dell'Under 21 portoghese, a fisico e tecnica, i gol che fa mi sembrano di pregevole fattura, non più un caso perché sono diversi. Quindi pare. Se devo dire invece uno più conosciuto in Italia, l'avevo già citato prima, per me Castro è destinato a continuare a crescere, cioè non l'hanno pagato tanto perché varrà ancora di più in futuro.
0: Niccolò,
2: che sia l'Atalanta, la sorpresa quella è, perché poi alla fine lo tratta tanto la Juventus e finisce che il capitano, il comandante, no, torna a quella che naturalmente era la base di partenza della sua avventura, il presidente, scusa. E quindi la cosa bella, secondo me, il colpo a sorpresa è che sia l'Atalanta, perché quello proprio non te l'aspetti.
3: Va dal comandante, che sai.
2: Esatto, dal comandante, presidente, dal comandante.
3: Siamo tutti all'Atalanta.
2: Sì, dal dirigente per cassa.
0: Matteo?
1: Ma io l'ho detto prima, a me è un giocatore che mi ha fatto impazzire in queste prime due partite, dico Ulai della Fiorentina. Per me potrebbe essere il giocatore più a sorpresa per qualità, per tipo di giocatore del campionato. A me ricorda moltissimo Kanté dell'Eister, magari sto esagerando, no, però secondo me il prospetto potrebbe essere quello.
3: Ecco, ma è più regista o più diciamo
2: no,
3: volante?
2: Regista non lo può fare.
3: Volante.
2: Regista
1: è molto esuberante come giocatore. Sarebbe molto offensivo come regista, cioè vorrebbe dire avere una Fiorentina veramente molto squilibrata.
2: È un giocatore che secondo me tocca troppe volte il pallone, pur essendo
3: quindi
2: molto bravo.
3: Quindi gioca con Fagioli, non al posto di Fagioli.
2: Però Grosso lo alterna, o gioca Ulai o gioca Fagioli. Sì. Però lui tocca molti palloni e quindi forse, diciamo così, verticalizza un po' meno, perché è abituato a toccare il pallone molte volte. Fagioli verticalizzerebbe molto di più, però purtroppo mi sembra che sia un ragazzo in difficoltà.
3: Mi piacerebbe vederli insieme.
2: Sì, magari possono anche giocare insieme, però non credo che questa sia l'idea di Grosso.
0: Invece la delusione, cioè quei giocatori che secondo voi sul quale si è creata un po' troppa aspettativa e che invece potrebbe toppare, quindi essere una delusione rispetto alle aspettative con cui è arrivato in questa sessione estiva di mercato. Matteo.
1: Ma allora, per me sarà Molina della Roma la delusione, perché è arrivato come...
0: Per la chiamata, perché comunque parliamo di un titolare nazionale argentina, pur con adesso 39 giornate di squalifica, non so quante ne ha prese, dopo la finale
1: fece molto bene all'Udinese, poi secondo me l'Atletico Madrid ha fatto un discreto percorso, non clamoroso. Per il gioco di Gasperini non vorrei che sia stato un errore, adesso sta giocando Lulli, ci sono Wesley, sono degli esterni veloci, Molina è un pochettino più fisico, per me lui deluderà un po' le aspettative.
3: Ma devo dire che Matteo mi ha bruciato Molina. Allora...
1: Era quello il nome?
3: Anche voi. Allora, non è proprio famoso, però gli ho visto fare anche qui le prime partite. Goebbels del Lecce. Cioè, dopo che tu hai rischiato molto l'anno scorso perché avevi Stulic e Camarda che non hanno reso, quindi hai fondato tutto più sulla difesa che sull'attaccante, secondo me non lo dovevi sbagliare. Gli ho visto sbagliare dei gol, spero per sono pugliese e quindi simpatizzo Lecce, che sia stato solo per una questione di forma, ma ha già fatto vedere di sbagliare delle cose veramente da impossibili. Quindi speriamo di no, che non sia la delusione, però ad oggi è candidato.
0: Nico.
2: Io, siccome si sta parlando di amici, Luciano e Giovanni, per Luciano intendo Luciano Spalletti, Giovanni ancora di più amico.
0: Io non so
2: Giovanni
0: dove va a parare.
2: Spero non sia Colomani.
1: No, ma di addirittura.
2: Spero non sia Colomani.
0: Io ho voluto
2: nel senso
0: fare
2: che...
0: queste cose per arrivare a Colomani.
2: No, lo sai perché? Perché comunque le parole di Spalletti non sono parole a caso. E quindi non vorrei, il fatto stesso che abbia voluto anche un altro tipo di centravanti, non vorrei che Colo, per quello che è stato pagato, non, diciamo così, ripagasse, scusate il gioco di parole, quelle che erano le aspettative per cui la Juventus l'ha pagato. Questo perché mi ha lasciato perplesso un po' il ragionamento che ha fatto Spalletti.
1: Quanti gol ti aspetti da Colomani? Cioè, per capire quando può deludere, cioè nel senso delude
2: no,
1: se fa.
2: No, io spero di no, perché io sono convinto che questo sia un ottimo giocatore.
1: Però quanto deve fare per essere il Colomani pagato 50 milioni?
2: 15-13 gol. 12-13 gol in campionato.
1: Per me ce li ha nel cioè, insomma, in quello che può
0: però
1: fare Colomani.
0: Non l'ha fatto vedere.
1: Beh, la Juve quei sei mesi là li fece
0: come
1: bene.
0: Come provocazione, per modo di dire.
1: Ma scusa, le tue non le possiamo sapere.
0: Infatti, mi stavo per dire.
3: Anche Beto ci mette. Io che non tanto credo,
0: non
3: ci credo io.
0: Allora, il Bologna abbiamo detto si è un attimo ridimensionato un po' anche nell'idea del progetto, però ha rivoluzionato completamente l'attacco. Vi chiedo, ma sia tra le delusioni che tra magari le questioni di sorpresa, ma la doppia e il doppio nuovo centravanti del Bologna, Piccoli e Dobby, che non può entrare in una di queste.
3: Ma sì, quando avevi la
0: allora, Peria, secondo me tra le sorprese, ve lo dico,
3: Raimondi.
0: Ve lo dico. No, adesso sono
3: Dobby.
0: Piccoli.
3: Piccoli.
0: Per me.
1: Io
0: invece sono
1: Dobby.
0: Più delusione Dobby. Però questi nomi non vengono mai citati quando parliamo del. No, del
3: sì, sì.
0: Cioè, secondo voi sono acquisti più neutrali, cioè se fanno bene ci sta, se invece potrebbero fallire?
2: Ti do un aggiornamento
0: su
2: perché
0: Dobby.
2: Malik. No, su Malik Fofana che potrebbe andare al Sunderland e questo potrebbe sbloccare. La cessione dell'altro Fofana dal Milan. Perché loro in uscita, credo il mercato in Inghilterra ci abbia qualche ora in più rispetto
0: a noi. Sì.
1: Per rispondere alla tua domanda, io la vedo al contrario, cioè penso che Dovbyk possa, in un ambiente più sereno rispetto all'ambiente di Roma, giocare in maniera più distesa, trovare più spazi, magari fare qualche più gol.
0: Ma non tanto da definirsi sorpresa.
1: Ho paura per Piccoli perché non vorrei che subisca il contraccolpo di aver avuto la chance importante a Firenze, non averla sfruttata ed essere un po' stato scaricato dalla Fiorentina al Bologna, che comunque una piazza importante. Non lo so, io tra i due la fish la giocherei su Dobby che non su Piccoli. Ma Piccoli l'aveva al Fanta l'anno scorso.
2: Una piccola chicca su Zola che...
0: Chiudiamo così,
2: che Zola è andato al Cagliari a titolo definitivo, quindi secondo me tradotto la Fiorentina ha completamente regalato il cartellino del giocatore al Cagliari, gli hanno fatto un anno di contratto con opzione.
0: Questi dettagli dell'operazione Zola tra Fiorentina e Cagliari, per tutto il resto delle operazioni, le ufficialità, i comunicati, le retroscena, le dichiarazioni, il calciomercato, tutte le operazioni in giro, non soltanto in Serie A, ma in giro per il mondo, l'Europa, la Serie B, la Serie C, io vi rimando chiaramente, come avete fatto anche in quest'ora, alle pagine di tuttomercatoweb.com, sempre aggiornato, chiaramente nel corso della serata arriveranno tutta una serie di notizie, retroscena, ufficialità, comunicati, chi più ne ha, più ne metta. Invece per questa nostra diretta finalmente siamo arrivati alla fine, io devo fare un po' di ringraziamenti, dovete concedermi, mi prendo 30 secondi. In primis per ringraziare anche la squadra di tutto mercato web degli inviati con Alessio Laimo, Andrea Losapi, Ivan Cardia, Claudio Marrone, Daniele Najar che sono venuti qua all'hotel Sheraton di San Siro con noi. Un ringraziamento chiaramente anche a Marco Piccari da Roma che, con il quale ci siamo spalleggiati in questa 48 ore di diretta. Io spero di non scordarmi nessuno nemmeno tra i nostri redattori. Ringraziamo anche i colleghi Niccolò di Firenze Viola che stanno continuando ad andare in diretta, Pietro Lazzarini e Niccolò Santi che sono comunque preziosi colleghi e ci hanno dato anche una mano con delle informazioni sulla Fiorentina.
2: Ma il ringraziamento
0: non ho finito,
2: ma il ringraziamento più grande va a loro là. a quelli che stanno dietro.
0: Certamente, infatti mi lasciamo alla fine il meglio.
3: È un tridente.
0: Alla sapiente regia, Lorenzo Stefanino, abbiamo già visto, abbiamo già citato prima, perché era colui che ci ha permesso di vedere
2: la famosa settimana di palestra per andare verso la porta.
0: Alessandro Gasperini e Luciano Cencetti, quindi grazie anche alla regia che ci ha permesso fondamentalmente di andare in onda. Senza di loro non sarebbe stato possibile chiaramente fare tutto con questo grande sforzo anche di mezzi per quanto riguarda la messa in diretta. Grazie in particolar modo anche per essere stati con noi dalle 18 di questa sera a Matteo Mosconi.
1: Grazie a voi, grazie
0: per essere stati con voi, e chiaramente un saluto va anche agli amici di Netflix con i quali abbiamo condiviso anche queste dirette, con le quali continuiamo a condividere anche i programmi pomeridiani con Maracanà e non soltanto. Quindi grazie anche a coloro che ci hanno seguito dal canale il 61 appunto Netflix.
3: Ufficiale Sanchez al Como.
0: Quindi anche il doppio portiere per Fabregas. Grazie anche a coloro che ci hanno seguito anche su TMV Radio. Un ringraziamento speciale anche al direttore Niccolò Ceccarini, a tutte le preziose notizie retroscena, ci ha aiutato, ci ha guidato attraverso le fake news invece le notizie da seguire, come sempre non delude mai il vecchio direttore. Quindi non rimane altro che salutarci, restituire la linea agli amici di Netflix per quanto riguarda il canale 61. Un ringraziamento, noi ci rivedremo, ci risentiremo con gli speciali calciomercato la prossima sessione di mercato, perché è un attimo che è già febbraio e lì torneremo con le valutazioni, delusioni, chissà, magari riascolteremo i nomi che abbiamo fatto per vedere chi avrà
1: ci
0: avuto.
1: Vergogneremo tanto di quello che
0: e ci vergogneremo.
2: Hai capito?
0: E ci vergogneremo.
2: Vedi? E il Milan reintegrato Mori, e con questo salutiamo.
3: Questa è una scelta per
0: intelligente. Non c'è la notizia migliore. Un saluto, un
2: ciao.
0: Saluto. Ciao, ciao, ciao.
3: Una scelta intelligente.
4: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma. Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto: il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra, insomma una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato, sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
2: il
1: giocatore...
2: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diversa rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa far reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare nel giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto ha iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma, che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so. Credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma sì, lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa. Però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, e quindi Non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre davanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri. Cioè, questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
2: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono...
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
2: sì,
1: te?
2: Sì, assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
2: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di grosso è più funzionale?
2: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
2: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, che la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me è un centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
2: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Esatto. Ultima domanda, me l'ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
2: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
1: Sì.
2: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, 2 finali di Champions.
1: È stato bravissimo. Sì.
2: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento, che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
2: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
2: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale?
2: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
0: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
3: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
4: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo, ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo, giocando a tre, ecco che Marti Deron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni in un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
3: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
4: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane, una figura del genere alla Juve.
3: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
4: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto, non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova, sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida, sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
3: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me hai fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
4: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato, significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede da Torino sponda bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti in molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti. Però se azzeccano l'attaccante, la Juve è una che si può inserire.
3: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
4: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Cioè, se parliamo del 2004, sì. Maggio,
3: iniziava
4: giugno 2004,
3: iniziava la sua carriera.
4: Sì, sì.
3: Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito Ken,
4: hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile l'amalgama. Certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti, 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento all'altro.
3: Senti, invece il Como in Champions ti stuzzica?
4: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire. Non sono... Hanno speso anche tanto,
3: sì,
4: sì, perché altrimenti facciamo finta che non spendono. Parliamoci chiaro, il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto. No, non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3, 4 anni, 2 anni il Como vincesse lo scudetto.
3: Non c'era siamo andato tanto lontani, siamo al quarto posto. Se,
4: appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato, ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha una grande proprietà, una grande dirigenza,
3: sì.
4: Perché anche Charlie Ludi è diventato un
3: Charlie
4: top.
3: Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
4: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
0: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
5: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento. L'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda la nostra, il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
6: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ad affidargli la primavera?
5: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento, che che oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e ripeto, il focus rimane sempre quello di creare, reclutare e creare talento ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
7: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra, le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un under 23 e la primavera?
5: Ma le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra che l'under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
6: Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in primavera, può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari insomma presto?
5: Guarda, è un po' presto per dirlo, noi siamo contenti perché Carrara come tanti altri ragazzi lavora bene, è la cosa più importante per noi, oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche la cosa più importante ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli e la motivazione che hanno è la capacità di apprendere, le capacità tecnico-tattiche la cosa più importante ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli e la motivazione che hanno è la capacità

0: Esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
1: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Ci siamo, è l'ultimo giorno del calciomercato, sarà una giornata decisamente intensa, ricca con tante ufficialità, tante trattative che noi su TMV Radio e tuttomercatoweb vi racconteremo minuto per minuto fino a stasera. Ma andiamo subito a Milano perché per raccontarci proprio qual è il dispiego di forze della squadra di Tutto Mercato Web e TMV Radio proprio a Milano nella sede delle ultime ore del calciomercato ritroviamo il vice direttore di tuttomercatoweb.com Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati. Beh sì, sono le ultime ore di calciomercato, ci stiamo giusto appunto recando in questi minuti verso l'hotel Sheraton, che è il cuore pulsante del calciomercato, la chiusura stasera alle 20, ricordiamolo, e con tutti i nostri redattori, la squadra mercato al gran completo, con me, giusto per citare e ricordare anche il lavoro che già da ieri stanno svolgendo attivamente, abbiamo Daniele Najar, abbiamo Ivan Cardì, abbiamo Claudio Marrone, che come sapete, lo sentite sempre anche all'interno della trasmissione sulla C, cura tutte le questioni del mercato di Serie B, Serie C non soltanto, poi abbiamo anche i bravissimi colleghi di Firenze Viola che ci affiancano parlando di un mercato, di una squadra sicuramente tra le più attive in queste ultime ore, e poi chiaramente tutte le ultime notizie con il direttore Niccolò Ceccarini, chiaramente a manovrare in regia tutto quello che succede in queste ultimissime ore, dove ci dobbiamo attendere comunque dei colpi importanti, perché ci sono le bighe non soltanto che devono perfezionare un po' le rose in vista della nuova stagione, anche se due turni di campionato si sono giocati e delle indicazioni sono arrivate, e quindi dalla Juventus che oggi aspetta Voltemade, ieri ha colto Sarri, un colpo da 30 milioni di euro complessivi, quindi insomma un colpo abbastanza importante, la Roma che deve chiudere l'esterno a centrocampo, la Fiorentina ieri sera ha colto Gnonto dopo una giornata lunghissima, dopo gli acquisti di Beto, c'è la Lazio che deve capire cosa fare con Icardi, da capire la posizione di Gudmundsson, insomma ci sono diverse trattative ancora che devono essere sviluppate, lo stesso Como che un po' sorpreso anche stamani ha riuscito a trovare l'accordo per Sanchez, il portiere del Chelsea, anche un po' sorpreso, anche se il Como non ci stupisce più di tanto. E poi un'altra notizia, non è una trattativa di calciomercato bensì un rinnovo, oggi dovrebbe essere anche il giorno dell'annuncio del rinnovo di contratto di Pio Esposito con l'Inter, non è un colpo in entrata ma è come se lo fosse, perché comunque il giovane attaccante ha già dimostrato di essere insomma una pedina fondamentale nella scorsa stagione, è partito alla grande, quindi si candida un ruolo da protagonista, e quindi un rinnovo, una blindatura importante, e poi via via tutte le altre con le big anche in coda alla classifica, con gli ultimi colpi saremo in diretta poi dalle 13 con Maracanà, esatto, fino alle 20:30, quindi una diretta continuativa con Roma, con gli studi

0: qui a Milano, con le postazioni che abbiamo approntato già dalla giornata di ieri, con ospiti chiaramente, l'ultimo giorno di mercato, interviste, giornalisti, colleghi, insomma una bella diretta con tutte le notizie di mercato fino alle 20.30, ripetiamo il gong finale alle 20, poi saremo in diretta fino alle 20.30 per i commenti e i voti, le pagelle, certo, al mercato, ovviamente su Tiambu Radio e anche sul canale 61 ovviamente con gli amici di Netflix.
1: Perfetto Tommaso, grazie, grazie mille davvero, e l'appuntamento ovviamente alle prossime ore, saremo lì da voi per tutta la giornata. Grazie mille Tommaso.
0: Grazie a voi, una buona giornata, ciao.
1: E con Tommaso Bonanni abbiamo fatto il punto di quella che sarà la giornata molto molto molto intensa, perché è l'ultimo giorno di mercato, lo diceva Tommaso, il gong scatterà alle 20, tante squadre ovviamente impegnate, noi ovviamente in quest'oretta fino alle 10.45 ci concentriamo sulla Serie C, perché la nostra trasmissione riguarda la terza serie professionistica italiana. Partiamo subito con, visto che parliamo di mercato, con un'ufficialità, perché c'è un acquisto del Crotone. Kevin Barcella arriva in prestito, il centrocampista classe 2006 arriva in prestito dal Frosinone, quindi va a fare esperienza al Crotone in Serie C, quindi un altro, il primo squillo di giornata, ma stiamo certi che ce ne saranno tanti. Poi le notizie che arrivano direttamente da Milano, dalla sede del calciomercato, dalla nostra Claudia Marrone, che sarà lì insieme a Tommaso Bonan, Daniele Najar, Niccolò Ceccarini, insomma tutta la squadra tutto mercato web, riguarda il Vicenza, perché alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di mercato, e la scelta sembra essersi ridotta a due giocatori, che sono Silvio Mercai del Sudtirolo e Giuseppe Di Serio dello Spezia, e Edoardo Soleri era un altro nome, ma è forte il Sudtirolo. Ovviamente non si tratta di Serie C, sono squadre che orbitano ormai, che sono in Serie B, ma il Vicenza è stata la grande protagonista lo scorso anno della grande cavalcata in Serie C, che ha portato poi la squadra di Gallo a conquistare con grande merito la Serie B. È un po' quello che vuole fare l'Union Brescia quest'anno nel girone A, Union Brescia che è in testa al girone A, che si è chiuso ieri sera. C'erano gli ultimi posticipi della seconda giornata, vediamo come sono andati, perché Novara Folgore Caratese è finita con un bellissimo 2-2, era una gara ricca di gol, primo punto quindi in Lega Pro in Serie C per la Folgore Caratese, altro pareggio 1-1 fra Albino Leffe e Ospitaletto, con l'Ospitaletto che ha pareggiato allo scadere con Nessi. Desenzano Trento è terminata 0-0, successo del Cittadella in casa del Renate con rete di Paolucci arrivata al minuto numero 43, Treviso Lecco 0-0, altro pareggio. Le altre gare poi del girone A: Arzignano Provercelli 1-0, Carpi Juventus Next Gen 3-3, Dolomiti Bellonesi Alcione Milano 0-0, Lumezzane Gian Erminio 1-0, Pergolettese Union Brescia 0-1. Quindi la classifica vede l'Union Brescia e il Cittadella che sono a punteggio pieno. Ovviamente l'Union Brescia, lo abbiamo detto più volte, è la squadra che sarà da battere nel girone C, ma il Cittadella quest'anno è iniziato bene, a differenza dello scorso anno quando l'inizio era stato veramente da incubo, 2 vittorie in 2 partite. Brescia, dietro abbiamo a 4 punti Juventus Next Gen, Ospitaletto, Alcione Milano, Albino Leffe, Trento, Dolomiti Bellonesi e Arzignano, poi 3 punti per il Lumezzane, 2 punti per il Desenzano e Lecco, 1 punto per Carpi, Folgore Caratese, Novara, Treviso e Provercelli e Gian Erminio, Provercelli, Gian Erminio, Renate e Pergolettese, 0, ancora ferme senza a secco di vittorie e di pareggi. Andiamo, giusto per cronaca, a vedere quali sono stati i risultati anche nelle nel girone, negli altri due gironi, girone B, Pianese Vado 0-0, Ostia Mare Grosseto 1-2, Ravenna Latina 3-1, Torres San Benedettese 1-0, Forlì Pescara 5-3, una grande prestazione del Forlì, ma anche il Pescara comunque contro il Rete avrebbe vinto praticamente quasi contro tutte le squadre del girone, Pineto Livorno 0-0, Spezia Campobasso 1-0, Atalanta Under 23 Guidonia 2-1, Gubbio Reggiana 1-2, Vispesero Perugia 2-2. Qui abbiamo un gruppone di squadre composto da Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Spezia e Livorno a quota 4 punti e poi via via tutte le altre. Chiudiamo con i risultati della seconda giornata del girone di Serie C, con il girone C, con la scoppola del rimediata dal Bari in casa del Barletta. Il Barletta si è imposto 3-0, vinto anche il Casarano 4-3 con il Giuliano, gara ricca di gol e di emozioni. La Cavese ha battuto 3-1 il Cerignola. Scafatese Picerno 0-2, Foggia Salernitana 1-1. Ne abbiamo parlato ieri con gli amici di Salerno di quanto sta succedendo in casa salernitana, due sconfitte e un pareggio fra Coppa Italia e campionato in questo avvio di stagione per la squadra di Cosmi, che sicuramente non ha iniziato bene, anzi tutto il contrario. Savoia Casertana 1-2, Sorrento Crotone 1-0, Cosenza Potenza 1-2, Inter Under 23 Altamura 1-1, Monopoli Catania 2-0, altra squadra il Catania in netta difficoltà in questo inizio di campionato, a 0 punti in classifica, ovviamente non è ultima perché c'è il Crotone che parte da meno 6 per la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva per dei mancati pagamenti nel finire della scorsa stagione. Davanti a punteggio pieno abbiamo Potenza, Picerno e Sorrento, sono 5 le squadre per adesso a punteggio pieno in Serie C dopo 2 giornate, 3 nel girone C, 2 nel girone A. Ma il campo non si ferma, non si ferma, perché stasera, terminata il secondo turno, la seconda giornata di campionato, si torna in campo questa sera in Serie C con la Coppa Italia Serie C alle 20 Campobasso Scafatese, alle 21 Bari Picerno, Potenza Monopoli e Ravenna Forlì. Ricordiamo la Coppa Italia Serie C, che è molto importante perché chi la vince poi si guadagna un posto diretto alla fase nazionale playoff, quindi vincerla è un grosso vantaggio, perché poi squadre possono anche chiudere un pochino più in basso in classifica e avere comunque l'accesso alla fase nazionale dei playoff. Quindi vedremo chi andrà avanti questa sera, tante gare interessanti per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C. Dicevamo comunque l'ultimo giorno di mercato, ci collegheremo poi ovviamente dopo con tutti i nostri colleghi all'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, il gong questa sera alle 20, ci sono tante notizie che arriveranno, che sono arrivate, che stanno arrivando. Abbiamo detto dell'ufficialità del Crotone che ha prelevato Barcella in prestito dal Frosinone, ma vado a leggere altre due notizie che ci arrivano dagli amici di tuttoc.com. anche oggi anche loro saranno impegnatissimi. Maspero rinnova con la San Benedettese fino al 2028 e passa poi in prestito al Varesina, secondo quanto raccolto da tuttoc, ha firmato contratto fino al 30 giugno 2028 e si trasferirà poi al Varesina, club lombardo che milita in Serie D. Altra notizia che riguarda la Regina, clamorosa retromarcia dopo il trasferimento al Lecco e la successiva risoluzione consensuale con il Milan. Andrea Magrassi, ricordate, doveva andare al Lecco, poi ieri ha risolto il suo contratto con il Milan futuro per motivi personali. L'attaccante è atteso dalla Regina per firmare un contratto biennale, quindi si trasferisce in Serie D. Insomma, è un colpo importante per la Regina di Claudio Lotito. Chiudiamo Con l'ultima notizia che ci arriva da Tutto C, secondo quanto raccolto dai colleghi di Tutto C, Alessandro Vimercati è sempre più vicino al Treviso. Difensore mancino classe 2002 in uscita dal Südtirol dovrebbe approdare al club veneto, salvo sorprese dell'ultima ora. Quindi anche il Treviso, che è stata una delle grandi del mercato di questa Serie C, non ha intenzione di fermarsi anche in queste ultime ore. Vimercati potrebbe essere uno degli ultimi colpi in queste ultime ore di calciomercato. Ricordiamo alle 20 il gong, la chiusura della sessione estiva di calciomercato, poi se ne riparlerà a gennaio, ma ovviamente il mercato non dorme mai, su tutto mercato web, ormai lo sapete, il mercato è il nostro pane quotidiano. Allora, siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo in diretta nell'ultimo giorno di mercato, in questo martedì 1 settembre 2026, stasera alle 20, il gong che chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Come detto, siamo in diretta su TMV Radio e anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre, per parlare di tutto quello che succederà nel corso della giornata, perché sarà una giornata ricca di ufficialità, ricca di trattative lampo, tante squadre di tutte le categorie ovviamente, ma noi per altri 40 minuti ci concentriamo sulla Serie C in particolar modo. Poi ovviamente, se ci sono clamorose novità di calciomercato, ve le racconteremo, perché tutto Mercato Web racconta tutto, dalla Serie A alla Serie C, passando per tutti i campionati esteri. Ma per parlare di Serie C ritrovo con immenso piacere il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci siamo, caro Ivan, ultimo giorno di mercato, alle 20 il gong. Abbiamo prima sentito Tommaso Bonan che ci ha un po' illustrato il grande impiego di forze della squadra di Tutto Mercato Web e Tutto C e TMV Radio, ovviamente, per seguire con attenzione le ultime ore del calciomercato. Cosa ti aspetti, da chi ti aspetti qualcosa? Perché ieri qualcosa si è mosso, il Catania qualcosa doveva fare e lo ha fatto. Cosa ti aspetti oggi per quanto riguarda le squadre di Serie C?
1: Mi aspetto una marea di ufficialità e di colpi, quindi è difficile andare a pescare, perché sappiamo come funziona l'ultimo giorno del mercato. La Salernitana deve risolvere la questione Matino, ieri ce ne ha parlato Fagiano, cioè insomma, spiegato che fuori dal progetto c'è una rottura abbastanza profonda, e bisogna capire dove cioè, se andrà, perché altrimenti rischia appunto di rimanere fuori in questa prima parte di stagione. Magrassi insomma dovrebbe aver scelto la Regina, il giocatore su cui c'era un certo fermento dopo che era saltato in maniera sorprendente l'accordo con il Lecco. Non è ancora ufficiale, quindi usiamo il condizionale. Non so se aspettarmi un colpo di coda dal Bari, probabilmente sarebbe anche il caso, visto l'avvio di campionato. Me ne aspetto uno dalla Casertana, che secondo me può ancora rinforzarsi. Mi sembra una squadra che può essere una mina vagante anche per quelle che immaginiamo come favorite alla vittoria nel girone C. Insomma, mi aspetto un po' di cose. Possiamo stare un'oretta qui a parlare di quello che ci si può aspettare oggi.
0: Tra l'altro ti interrompo perché parlavi di arriveranno tante ufficialità, ne è arrivata un'altra, perché lo Spezia, club che è retrocesso nel passato campionato, saluta Filippo Bandinelli, che torna a vestire l'azzurro dell'Empoli, lascia il club ligure a titolo definitivo e torna in Toscana, dove è cresciuto e ha costruito una parte importante della propria carriera. Ecco Ivan, parlavi della Casertana, no? Tu dicevi una delle mine vaganti. Non so se sei d'accordo su questo girone C, che ad oggi, anche per come è iniziato, è molto più imprevedibile di come ce lo aspettavamo, perché magari ci aspettavamo le big già lì, invece abbiamo il Catania fermo a 0 punti, abbiamo il Crotone con la penalizzazione, il Bari che ha iniziato sì con una vittoria, poi ha preso una scoppola dal Barletta, la Salernitana è a 1 punto, insomma, che un girone particolare dove potrebbero esserci, come hai detto tu, davvero delle sorprese per la promozione.
1: Sì, poi diciamo che ovviamente si andranno un po' a riequilibrare, cioè squadre come il Sorrento, che ora sono a pieni punti, probabilmente poi insomma non faranno un campionato di quel tipo, però sì, è molto, molto più equilibrato di quello Non dico che ci si poteva aspettare, perché in realtà tutte, diciamo, ci sono tre big da cui secondo me il Crotone è un po' fuori da questo elenco, però da Spari, Salernitana e Cagliari, per motivi diversi, ci si aspetta un campionato di vertice. Poi ognuna ha le sue incognite. La Salernitana viene da un periodo un po' difficile anche nel rapporto con la piazza, secondo me ha ancora tanto da fare. Il Bari, non parliamo del rapporto difficile con la piazza, non so se ha scelto l'allenatore giusto. Il Catania ha fatto anche un bel mercato con un tecnico, secondo me, in questo caso molto bravo, che bisogna vedere
0: qualcosa, perché eccoci, non ti sentivo più, Ivan, scusa, ci siamo, diciamo, abbiamo avuto un problema di linea, ecco.
1: Ah, perfetto. No, non so dove ci siamo persi, dove mi avete perso. Dicevo che
0: all'inizio.
1: all'inizio, perfetto. No, ripartiamo. Però sono sorpreso fino a un certo punto. Io tolgo il Crotone dall'elenco. Secondo sì. me non è una squadra che ha quell'ambizione. La Salernitana ha scelto la strada della continuità, però rispetto a un progetto che ha mostrato delle falle, e secondo me è ancora un po' di roba da fare per essere competitiva ad alti livelli. Il Bari paga ovviamente una grandissima difficoltà nella relazione con la piazza, perché
0: sì.
1: Giocare, cioè, al di là del fatto che poi abbia perso a Barletta, ma vabbè, giocare in un San Nicola vuoto è molto pesante, perché sì. è uno stadio, insomma, sono quegli stadi, sai, da 50.000 persone che ti fanno impressione,
0: fanno la differenza se pieni.
1: Sì, esatto, e non so se Rastelli sia l'allenatore giusto, francamente. Non so se siano arrivati per il momento giusto per incontrarsi. Il Catania ha fatto un bel mercato, ha cambiato tanto, in questo caso secondo me ha preso un ottimo allenatore, che ha bisogno di giocatori che si sacrificano, cioè che fanno quello che chiede lui, corrono, si sacrificano in un certo modo, si inseriscono nel suo progetto tecnico, e non sempre il fatto di prendere dei nomi di grido si coniuga bene, senza dimenticare che comunque poi ci sono anche state delle, diciamo, delle problematiche, nel senso che comunque è una società che è partita con qualche difficoltà. Può esserci una sorpresa in girone C, poi magari queste tre alzano il passo, soprattutto dal Catania me l'aspetto francamente, anche se pure dal Bari sarebbe lecito attenderselo. Però secondo me, per esempio, la Casertana, ripeto, è una squadra che mi piace, che non si può dare per favorita per ovvie ragioni, ma che se dovessimo però scegliere un outsider, secondo me potrebbe dirla sua.
0: Vedremo quale sarà. Siamo solo alla seconda giornata del campionato. Ricordiamo oggi, Ivan, lunga giornata da seguire, con, come ci diceva Tommaso Bonanni in diretta, lunga diretta su TMV Radio, da partire dalle 13 fino alle 20:30, alle 20 il gong del calciomercato. Insomma, Ivan, buon lavoro, e noi ovviamente ci sentiamo presto, però qui su A Tutta C ci risentiremo nei prossimi giorni. Grazie, Ivan.
1: Buon proseguimento, ciao.
0: Ringraziamo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia, ma anche collega ovviamente di Tutto Mercato Web, che sarà molto molto impegnato quest'oggi a Milano, all'Hotel Sheraton, e non solo, perché le trattative non si fanno solo all'interno dell'Hotel Sheraton, che è la sede del calciomercato, lo sarà fino a stasera alle 20, con tanti club pronti ad affare il last minute, non solo in Serie C ovviamente, ma in tutte, anche in Serie B e in Serie A. Ovviamente noi per altri un'altra mezz'oretta ci concentriamo sulla Serie C. Torniamo invece a quanto successo ieri sera, con le gare, con i posticipi della seconda giornata di Serie C. La sfida fra Desenzano e Trento si è conclusa sullo 0-0. Noi sentiamo, non so se andiamo a sentire adesso le parole di Tabbiani, tecnico del Trento, oppure se andiamo direttamente in collegamento dall'Hotel Sheraton di Milano, dove dovrebbe esserci pronta Claudia Marrone. Aspettiamo qualche secondo, Costantino, magari in cabina di regia, fammi sapere se Claudia si è collegata. Io intanto velocemente vado a leggere l'ennesima ufficialità che è arrivata questa mattinata. Ancora non si è collegata Claudia. Allora andiamo a sentire, facciamo così, andiamo a sentire le parole del tecnico del Trento Tabbiani e eventualmente torniamo poi in collegamento con Claudio Marrone. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani, tecnico del Trento.
2: Questo 0-0 è maturato dopo una partita ricca di occasioni da ambo le parti, qua sul campo del Desenzano, anche se si è giocato eccezionalmente a Spitaletto.
3: Ah beh, è stata una partita bellissima, penso, da vedere. Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per poter far gol. È stata una partita bella, combattuti, i ragazzi hanno provato fino alla fine. Abbiamo avuto la fase iniziale dove ci hanno messo in difficoltà, andavano molto forte sia con che senza la palla e siamo stati bravi a reggere quel periodo lì iniziale. Poi abbiamo avuto una fase dove abbiamo avuto noi il predominio, ma al di là di tutto è stata una bella partita, ripeto, dove è un po' assurdo che è finita 0-0 sia per noi che per loro, però a volte si vincono partite creando poco o si vedono tanti gol con poche occasioni. In questa partita si sono viste tante occasioni e pochi gol. Penso che abbiamo preso 3 palli noi, 1 loro. E entrambe le squadre hanno avuto, fino alla fine, hanno provato a vincere la partita.
4: So che tu guardi sempre.
0: E queste erano le parole di Tabbiani. È finito 0-0 la sfida col Desenzano, ma tante tantissime occasioni. Era un po' incredulo sul fatto che fosse finita senza reti la sfida che si è giocata ieri sera. Allora andiamo a Milano, andiamo alla sede del calciomercato, all'Hotel Sheraton, alla nostra postazione. Troviamo Claudia Marrone. Ciao Claudia, buongiorno. E ovviamente non ti sento. Ecco, sì, ora ti sento. Ok. Non ti sentivo adesso, sì, è stato bellissimo.
5: Buongiorno
0: Claudia.
5: Allora, sembro tipo un fantasma o luci in pasta che forse mi ispirano più di quanto non facessero quelli di Barbara D'Urso, però sono io, non
0: ho ancora. Sì, sì, ti riconosciamo anche con le luci.
5: Sì, no, perfetto. Perfetto.
0: Allora, cara Claudia, fino alle 20, il gong finale alle 20, lì all'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato. La nostra squadra di tutto mercato web e TMV Radio è già sul posto, ma noi ci concentriamo ovviamente sulla nostra Serie C. Sono arrivate già diverse ufficialità, intanto te ne leggo una al volo perché è arrivata adesso, che riguarda il Cerignola, che torna a Giovanni Volpe, per lui contratto fino al giugno 2028, quindi un'altra ufficialità. Ne arriveranno tante oggi, cara Claudia.
5: Sì, probabilmente sì, perché alla fine anche ieri è stata una giornata dove è stato movimento, perché comunque sì, insomma, erano presenti tanti direttori e quant'altro, però di fatto chiusure di operazioni poche, perché oggi alla fine sarà un po' il cosiddetto delirio delle ultime ore, comunque ci saranno sì, tante operazioni da definire, perché magari anche dalla Serie B qualcosa si muoverà, quindi qualche esubero potrebbe tornare comodo in Serie C. Si giocherà molto sul discorso dei prestiti, degli scambi, e queste, come ormai è noto, sono cose dell'ultima ora. Il Cerignola ha ufficializzato Volpe, ne avevamo parlato, insomma Luca Bardellini sì, aveva parlato della questione già nei giorni scorsi, quindi era una situazione comunque definita. Ieri oggi c'è stato questo trasferimento, non so se è il primo di giornata, avevo lasciato.
0: No, siamo già al terzo. Siamo già al terzo. Allora, hanno aspettato che iniziassi la trasmissione, sì, così da darmi il là per iniziare la trasmissione e poter parlare di tutte le ufficialità che arriveranno quest'oggi. A questo punto ti aggiorno perché il Crotone ha ufficializzato in prestito Barcella dal Frosinone, mentre lo Spezia ha salutato Bandinelli, che è tornato all'Empoli a titolo definitivo. Questi sono i movimenti ufficiali per adesso della giornata. A questo punto ti chiedo, Claudia, cosa ti aspetti, da chi ti aspetti qualcosa in particolare quest'oggi?
5: Allora, proprio guarda, stavo chiamando Gnagna, non Daniel, non mi ricordavo.
0: Va bene, Emma, va bene, va bene, chiamiamoci con i soprannomi.
5: Ma insomma, a parte questo, allora, proprio lo Spezia che hai citato, io credo quest'oggi avrà davvero tanto, tanto lavoro da fare, perché è una squadra sì. che, insomma, negli ultimi anni ha vissuto stagioni piuttosto complicate, prima la retrocessione dalla Serie A, poi il mancato ritorno in Serie A, l'anno scorso la retrocessione dalla B, ed è chiaro che in Serie C la rosa che attualmente ha la compagine bianconera non è a livello di budget regolare per la Serie C. Sono tanti gli esuberi sui quali dovrà lavorare il direttore Angelotti, quindi io dallo Spezia mi aspetto tanto più in uscita che in entrata. Non so se magari elementi come i vari Soleri di Serio, se non trovassero collocazione, è vero che richieste ne hanno, però insomma, se non trovassero collocazione, non so se magari opteranno per la risoluzione del contratto, ma di sicuro lo Spezia è una di quelle squadre che deve lavorare tanto, ma soprattutto in uscita. Mi aspetto qualcosa anche dal già citato Crotone, ma anche dal Cosenza, che sono squadre che affronteranno un girone in C sicuramente molto, molto impegnativo, e qualcosa sì. in più dovranno fare. Poi, sempre nel girone C, Rebus Salernitana. Siamo sicuri che questa squadra ha davvero messo a disposizione del tecnico certe cose di una rosa così ampiamente competitiva per puntare alla Serie B? Poi, tra l'altro,
0: no, te lo dico io,
5: ad Emanuele sì. Perché ora
0: mi espongo, perché
5: dare 180 minuti, ma mi sembra che la Salernitana, insomma, ultimamente stia toccando su parecchi fronti, non ultimo quello anche del mercato. Il direttore Fagiano è qui da ieri, insomma, sembrava molto attivo, però poi tra chiacchierare e chiudere una trattativa ce ne passa parecchio. Però la Salernitana deve rendersi indubbiamente competitiva. Poi lo scivolone del Bari nell'ultimo turno di campionato, non so se ha imposto qualche riflessione in più, però ecco, non mi sembra che le candidate alla promozione diretta, le cosiddette big del girone C, abbiano organici estremamente competitivi. Il Catania è un po' un caso a parte, perché comunque si è trovato anche col problema della fideiussione, quindi magari è quella un po' più giustificata. Onestamente, da Catania e Salernitana mi aspetto ben altro. La Salernitana poi anche la tegola legata a Matino. Il calciatore Matino, sembra certo. sia arrivato allo scontro col direttore Fabiano. Anche qui i rumors di ieri sembravano volessero far un po' rientrare la situazione, ma potrebbero anche lavorare per farla rientrare, ma non credo che lo strappo, soprattutto dopo la storia Instagram del calciatore, sia così irrecuscibile. E anche qualcosa dovrebbe no, esatto. entrare, secondo me, un po' di quelle convivenze forzate che magari poi, non so, si risolveranno a gennaio, però ecco, io credo che questo possa creare un po' di problemi alla squadra granata, che, ripetiamo, non ha neppure iniziato bene questa stagione e, insomma, dopo quello che è stato l'anno scorso, qualche dubbio me lo lascia. Dal girone B non mi aspetto grosse cose, anche perché credo che il Ravenna di fatto abbia completato la rosa, qualcosa magari farà sicuramente la Reggiana. Dello Spezia abbiamo già parlato. Cara, ieri si è curato Giacomo Parigi, è stato, insomma, si è risolto questo discorso legato all'attaccante che ha salutato il Latina, un Latina che ora dovrà necessariamente compensare la partenza del calciatore, che era stato vicino proprio a Ravenna, ma poi per rifiutarsi un po' della situazione i romagnoli hanno optato per altre scelte. Insomma, Rabbi non chiudeva del tutto Parigi, ma qualcosa di sicuro aveva smosso, per cui vediamo adesso anche il Latina cosa farà. Di sicuro un tassello in avanti ci dovrà essere. Nel girone A, secondo me, per esempio, al Brescia manca veramente poco per essere la squadra, già ora è la squadra da battere.
0: Già ora, sì.
5: Non credo che abbia così tante rivali. È vero che poi Trento e Cittadella magari potranno dire la loro, però a oggi il Brescia di sicuro è la grande favorita. Io credo che con 1-2 acquisti molto mirati possa poi rendere tutto molto molto agevole. È vero che non è una squadra che comunque ha necessità di fare grosse cose, forse da sistemare un paio di situazioni, ma legate a qualche scambio, però ecco, non credo sia un problema il mercato del Brescia. Penso anzi saranno ore forse tranquille per la Leonessa.
0: Claudia, faccio un attimo una parentesi in Serie A, perché ovviamente per dovere di cronaca anche su tutto il mercato web è uscita ora l'indiscrezione che riguarda l'Atalanta, che ha di fatto chiuso il colpo Jonathan Rowe dal Bologna, tanto che da qualche minuto l'esterno inglese è già arrivato a Zingonia per sottoporsi alle visite mediche con la società nerazzurra e firmare il contratto che lo renderà un nuovo calciatore della Dea. Prestito oneroso 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30 più 5 di bonus, quindi un affare complessivamente da 40 milioni. Ovviamente siamo lontani dalle cifre che ci sono in Serie C, però questo è
5: Probabilmente
0: veramente
5: danni
0: un gran. Sì,
5: tutto il mercato di
0: prometto
5: Serie C è
0: 40 milioni, prendiamo
5: costato
0: tutta la Serie
5: quanto
0: C. Sì, probabilmente sì,
5: lo. Perché più o
0: probabilmente sì, ma
5: meno
0: è il bello
5: forse
0: anche.
5: avanza qualcosa per gennaio. Forse avanza
0: Sì,
5: qualcosa
0: no,
5: per
0: no, ma.
5: gennaio.
0: Avanza anche qualcosina, secondo me, anche per l'estate prossima. Claudia, ti porto un attimo sul campo, perché tanto di mercato ne abbiamo tempo e abbiamo tempo per parlarne. Arriviamo con la chiusura della trasmissione, ci concentriamo un secondo sul campo. Stasera, vabbè, la Coppa Italia Serie C, si torna subito in campo, però ti voglio chiedere un tuo giudizio su queste prime. Su queste prime due giornate di campionato, un po' le abbiamo già dette parlando del mercato, ovvero l'Union Brescia che ha punteggio pieno, che è la favorita, ma occhio al Cittadella, girone B, grande equilibrio, girone C, molte incognite, perché come dicevamo le big stanno stentando, ci sono tante sorprese, insomma, che idea ti sei fatta dopo queste prime due giornate?
5: Intanto una cosa, giustamente dicevi oggi scenderà in campo la Coppa Italia, ma ieri sono andati in scena anche gli ultimi posticipi, anche di Serie A,
0: Sì.
5: si giocherà anche la Coppa Italia Frecciarossa. Ora io mi chiedo, è davvero necessario dover giocare gli ultimi 2 giorni di mercato?
0: No,
5: Io
0: ma
5: questo
0: tanto
5: mi
0: è
5: chiedo,
0: uguale,
5: però
0: tanto lo fanno tutti gli
5: vabbè,
0: anni.
5: non siamo purtroppo noi che facciamo gli orari, però al netto di questo, che a me sembra una cosa un
0: Almeno è
5: poco
0: Coppa
5: senso
0: Italia,
5: e
0: l'anno scorso
5: anche
0: c'era
5: un
0: il
5: poco
0: Canato.
5: buon senso, però sì, no, assolutamente, ma infatti vedremo poi a gennaio, però ecco, secondo me, insomma, diciamo che qualche scelta può essere rivista, no? Recentemente abbiamo visto anche la Fiorentina che festeggia il centenario il giorno della partita. Io dico, chiedi in anticipo che non sai mai come può andare una gara, però insomma, sono state comunque, tornando
0: Esatto.
5: alla Serie C, 2 giornate forse strane, ma strane io direi più che altro per quel che riguarda il girone C. È un
0: Sì.
5: girone C dove forse qualcosa in più ci si aspettava, ma ne abbiamo già detto prima, forse dal Bari che era partito bene. È vero che l'avversario
0: Sì.
5: non era forse dei più temibili, la Cavese magari una rosa, forse a livello di caratura un po' meno esperta di quella biancorossa, però è lo schiaffo che ha preso ve venerdì o
0: Dal
5: sabato, non
0: Barletta.
5: ricordo quando ha giocato, forse sabato. Però ecco, insomma, non so, io allora, se nel girone B, come giustamente detto, c'è molto equilibrio, però secondo me alla lunga verranno un po' fuori quelle squadre che, come l'anno scorso, creeranno un po' una spaccatura. Nel girone C alla fine questo non ci sarà, e anzi, le cosiddette big, Catania, Salernitana e Bari, secondo me dovranno ben guardarsi da qualche possibile outsider, perché ci sono comunque altre squadre con grandi disponibilità economiche che possono poi farlo scherzo. Alla fine l'anno scorso nessuno avrebbe puntato sul Benevento, soprattutto dopo il cambio in panchina. Poi il presidente Vigorito ha avuto la grandissima intuizione di affidare tutto a Floro Flores, che ha cambiato la stagione. Però ecco, insomma, collegandoci leggermente a quella che è stato il passato giallo-rosso, vediamo se Auteri con il Foggia non potrà magari giocare qualche
0: Brava.
5: pezza più. È vero che il Foggia è vero che arriva in Serie C da riammesso, ma andiamo un po' indietro negli anni: il Mantova ha vinto il girone
0: Il
5: A da
0: Mantova,
5: riammesso qualche anno fa, insomma,
0: esatto.
5: quando ha acquistato la Serie B. Era una squadra su cui nessuno avrebbe puntato un euro, prescindendo che invito tutti a non scommettere, però nessuno avrebbe detto sì, il Mantova da riammesso va in Serie B. Così è stato, chissà che magari il Foggia non riesca a ripetere qualcosa. Il Foggia mi sembra una squadra piuttosto quadrata e di sicuro con pressioni differenti rispetto alle altre, cosa di cui dover tenere un po' conto, secondo me, anche se io penso che Catania, Salernitana e Bari dovrebbero essere abbastanza vaccinati alle pressioni.
0: Claudia, siamo arrivati alla conclusione della nostra seconda parte di trasmissione. Noi ovviamente ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo lavoro, lungo ed estenuante lavoro di giornata, perché ricordiamo fino alle 20, ultimo giorno di calciomercato, ci sarà tantissimo da scrivere, tantissimo da fare. Grazie mille, Claudia.
5: Grazie mille a te, Dani, grazie mille a tutti i radioascoltatori. Sarà felice il mio contapassi oggi, poi ovviamente torneremo con qualche flash sulla Serie C anche nel corso della diretta radiofonica di Tiambo Radio.
0: Grazie mille, a presto Claudia. Allora, come dicevamo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'approfondimento sulla terza serie professionistica italiana a tutta C, qui in diretta su TMV Radio e sul 61, canale 61 del Digitale Terrestre, in questo martedì 1 settembre 2026, ultimo giorno del calciomercato. Alle 20 il gong, poi non ci sarà più tempo. Chi avrà fatto le sue trattative, chi non le avrà fatte, si dovrà mangiare le mani per non aver trovato il tempo per farlo, perché c'è tempo fino alle 20, fino alle 20 di questa sera. Tante trattative che seguiremo ovviamente qui in diretta su Tutto Mercato Web e su TMV Radio, con una diretta speciale a partire dalle 13 fino alle 20:30 con i nostri inviati a Milano, Tommaso Bonan, Daniele Najar, Claudia Marrone, Ivan Cardia e anche il direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, per parlare di quello che succede non solo ovviamente in Serie C, ma anche in Serie B, in Serie A, anche per quanto riguarda i mercati esteri, perché sono in fermento anche lì, tante trattative in Premier, in Liga, in Bundes, insomma in tutti i mercati, in Turchia, la Turchia che è diventata una nuova potenza del calcio europeo e lo ha dimostrato negli ultimi anni con dei grandi acquisti, molti che arrivano dalla Serie A come Leao, Lukaku, insomma tanti volti noti nel calcio italiano. Allora, altra ufficialità di giornata, perché non mancheranno certo oggi le ufficialità, riguarda il Forlì che accoglie dal Torino la punta 19enne Tommaso Gabellini. Comunicato sui club, sui canali social del club, Tommaso Gabellini è biancorosso, nuovo attaccante nella rosa di mister Campedelli. Benvenuto Tommaso, ti aspettiamo al Tullo Morgagni. Insomma, un nuovo innesto, ragazzo giovane che dal Torino va a farsi le ossa in Serie C al Forlì. Allora, noi siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione, ci salutiamo andando a sentire le parole di mister Birindelli, tecnico del Novara, dopo il pareggio 2-2 ieri sera con la Folgore Caratese. Ovviamente l'appuntamento con A Tutta C è per domani mattina alle 9:45 a mercato chiuso, ma voi non dovete lasciarci, restate su TMV Radio, perché come vi ho detto dalle 13 diretta speciale fino alle 20:30 per seguire tutte le ultime trattative di mercato per tutte le serie, Serie A, Serie B, Serie C, ma anche tutti i campionati esteri. Restate con noi, adesso ci salutiamo con le parole di mister Birindelli.
1: Eravate riusciti a rimetterla a posto questa partita, che era iniziata malissimo, e poi magari alla fine vi siete chiusi troppo e arrivato l'episodio.
2: Sì, dispiace perché abbiamo preso il primo gol quando eravamo rimasti in 10 per l'infortunio a Moretti. Però ragazzi non hanno perso lucidità, sono rimasti compatti e hanno dimostrato il valore di un gruppo che ci ha messo tutte le energie. Poi noi abbiamo dovuto cambiare anche qualcosa, perché se no qualcuno se lo dimentica, gli ultimi acquisti sono arrivati tardi e qualcuno non aveva fatto neanche preparazione o comunque non aveva fatto minutaggio di partite amichevoli. Michetti arrivava da un lungo stop per infortunio e Zuppel non aveva fatto minutaggio, e quindi sapevamo che poi alla lunga avrebbero pagato. Poi ci metto Zambataro, idem con Patate, che non ha fatto un ritiro con la squadra e quindi l'ha fatto per conto suo, e quindi bisogna solo che ringraziarlo perché ha fatto una prestazione importante. Non è ancora al top, quindi lo sappiamo, però ci ha dato una grossa mano. E ripeto, poi cosa dire, due episodi ci hanno condannato, però ripeto, sugli errori personali non entro in merito, perché può sbagliare un attaccante, posso sbagliare io, può sbagliare l'arbitro in un giudizio. Andiamo avanti, questa prestazione è un punto di partenza per me importante, ho detto ai ragazzi, perché a cose normali prendere gol, l'infortunio, cambi un ragazzo dove lo metti a freddo e ti fa una partita importante, quella di Cannavaro, perché per me al di là di tutto si è sempre messo a disposizione, si è allenato sempre con grande professionalità e oggi ha dimostrato il suo valore, sono felice per lui e ripartiamo dalla prestazione. Gli episodi ci hanno condannato, speriamo che da ora in avanti, ecco, di migliorare questa fortuna tra virgolette in infortuni di questo genere.
1: Parlando degli episodi singoli anche che hanno terminato, magari abbiamo visto un portiere che non ha, secondo almeno me, la tranquillità forse di scendere in campo. Forse è un mese che si parla di acquistare un portiere e probabilmente Bosisa ha pagato questo, psicologicamente questo momento. Forse si potrebbe gestire meglio la situazione anche dal punto di vista societario.
2: Ma allora, innanzitutto i ragazzi sono dei professionisti, quindi le voci che entrano e escono, se noi stiamo attenti a quello che dice o quello che dicono fuori, diventa un problema. Un giorno siamo bravi, un giorno dopo siamo degli asini, ci vuole equilibrio. Il ragazzo sicuramente ha commesso degli errori come tutti. È un ruolo purtroppo fondamentale, perché dopo di lui non c'è più nessuno, quindi si sbaglia, si prende gol e questo è un dato di fatto, è innegabile. Bisogna, l'ho detto a lui, sono entrato, deve stare sereno, deve ritrovare tranquillità e chiaramente poi capisco chi viene allo stadio, che è libero di dire e esprimere il proprio pensiero, però ecco. Anche una mano dall'esterno alla seconda di campionato, cioè la sensazione è che l'ambiente sia già prevenuto nei suoi confronti e questo sicuramente non lo aiuta. Noi sicuramente gli staremo vicini, gli stiamo vicino.
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica di calcio su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ultimo caffè di mercato di marzo, chiamiamolo così, ultimo giorno di trasferimenti, si chiude alle 20. Stavo ragionando un po' su quelle che potevano essere le operazioni più importanti che si potevano sviluppare nel corso della giornata e quali soprattutto big fossero ancora in pista, no? per determinare acquisti. Intanto c'è comunque la Juventus, perché la Juventus deve completare la staffetta David Voltemade con visite mediche, firme, quindi comunque è un affare da definire, da formalizzare. Se Cabalba all'Atalanta arriva Tagliafico, quindi la Juventus sicuramente è in pista. La Roma alla fine si è trovata a dover trovare l'ultimo giorno un esterno d'attacco, nonostante appunto ne abbia trattati tanti e per vari motivi, non soltanto risalenti alle volontà di fare le operazioni o meno, si è trovata oggi senza avere in pugno il giocatore chiesto da Gasperini, perché Leveling ieri poi ha cambiato idea, perché su Luis Enrique ci sono stati dei problemi con i club, perché Gittens il Chelsea non si è deciso ad aprire, perché Nico Gonzalez, che poteva essere un'opportunità che la Roma ha valutato ma senza mai affondare, prima che poi Nico Gonzalez tornasse determinante per Spalletti. Devo dire la verità, Spalletti ha sempre pensato che Nico Gonzalez potesse essere determinante per la Juventus. Spalletti, quindi la parte tecnica, tant'è che durante il mondiale Spalletti lo chiamava per dirgli quando torni sarai importante per la Juve. Poi è chiaro, la società valutava anche di darlo per motivi di stipendi alti, di rosa, di lista, di alternative in quel ruolo, ma Nico Gonzalez oggi è importante, quindi diventa praticamente impossibile che possa riattivarsi qualcosa per la sua cessione in così poche ore. E quindi la Roma, sinceramente, adesso capiremo su quale profilo riuscirà e se troverà un giocatore in queste poche ore adatto a Gasperini, quindi che Gasperini debba assolutamente promuovere e con le condizioni giuste per poterlo fare. E il Napoli, sappiamo che senza l'uscita di Lang non avrebbe fatto quell'intervento in attacco di un certo tipo. Il Milan, da come ho capito io, ha finito, se non sistemare il discorso delle uscite, quindi Fofana che ancora ieri notte con Lione non aveva sistemato alcune problematiche, c'è il discorso di Tomori che però mi sembra bloccato, poi ci sono dei mercati che finiscono comunque dopo e che quindi permettono, tipo quello turco, di poter eventualmente andare a, ad attingere per poter piazzare determinati esuberi. C'è la Lazio che sta cercando il giocatore esterno, punta, dopo Dia e Ratkov sono andati via, quindi capire se farà l'operazione cancelleri Gudmundsson, se farà l'operazione Mann, se prenderà qualcosa dall'estero, se farà Icardi ci ha provato fino a ieri, ha tentato di convincere il giocatore di fare un'offerta, ma non è arrivata un'apertura significativa da parte di Icardi. Ricordiamo poi chi è svincolato come Icardi o come il Sharawi, che però credo che oggi alla fine vada al Genoa, sono opportunità che tu puoi cogliere assolutamente anche dopo le 20 di oggi e quindi da domani in poi. Poi c'è la Fiorentina che comunque sta ancora lavorando sull'uscita di Mandragora, eventuale arrivo di Torreira o di Cancellieri per Gudmundsson, quindi il Torino deve fare ancora tanto in poco tempo, il Bologna deve fare un centrocampista, credo che Norton Caffè al Venezia possa essere l'operazione più pazza di quest'ultimo giorno di mercato, perché ieri notte le parti stavano ancora trattando, c'era il Leicester che spingeva per Norton Caffè, ma il giocatore pare voglia rimanere in Italia e quindi questo discorso di Norton Caffè al Venezia può davvero concretizzarsi nella giornata di oggi. E poi come sempre l'ultimo giorno di calciomercato presenta sorprese, l'ultimo giorno di calciomercato è talmente pazzo in Italia, lo dico sempre, schizofrenico, che vengono completate delle operazioni mai pianificate, mai programmate durante l'anno e possono nascere soltanto nei corridoi dell'hotel Sheraton dove io mi trovo in questo momento. Tra l'altro pensate davvero che soltanto in Italia, quindi soltanto nel nostro paese, esiste un ultimo giorno di calciomercato in un hotel. Non esiste da nessun'altra parte del mondo, non solo d'Europa, del mondo, non si trovano le società, gli agenti di A, di B, di C, poi qui di A non c'è tantissimo, sono più di B e di C adesso allo Sheraton, però una volta c'erano i box, si trovavano tutte le squadre di Serie A, adesso si trovano un po' meno, ma comunque un appuntamento, un quartiere generale dove fisicamente ci si trova anche a livello media tutti quanti in un hotel della nazione, non esiste in nessun altro paese del mondo e questo rende il calciomercato italiano ancora di più e sempre il più bello, il più affascinante, il più pazzo del mondo. Allora buon caffè di mercato, buon ultimo giorno a tutti e a presto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Milan News in podcast.
6: Amici ed amiche di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati a tutti quanti voi da Lorenzo De Angelis. Oggi sicuramente è l'Hutchinson Day, il trequartista angloamericano sta svolgendo insomma il consueto iter di visite mediche, di idoneità sportiva prima della firma sul contratto con il Milan, ma è anche il giorno dell'addio di Santiago Jiménez, perché ieri, ve l'abbiamo documentato, il messicano ha lasciato Milano da Linate Prime direzione Oporto, e dell'esperienza fallimentare del Bebote rossonero abbiamo parlato in compagnia del collega di ESPN Latino America, Daniel Martinez.
7: Entonces, ¿qué decir de cosa dire de la de la experiencia Santi Jiménez? Ovviamente un grande ramarico, un amaro in bocca, perché conoscendo la persona, conoscendo il giocatore, le qualità, è stato assolutamente inespresso, ha avuto una serie di una dietro l'altra di situazioni sfavorevoli dalla prima lesione, quella che non si è mai chiarito che cosa lo teneva dolorante, e dopo va bene tutte le situazioni che già conosciamo, che enumerarle uno a uno sarebbe lunghissimo. La mia impressione è che c'è stata una possibilità inespressa, c'è stato un affievolirsi di quelle possibilità e di quella forza iniziale che sembrava poteva essere una molto buona notizia per il giocatore, ma anche per il Milan, che aveva investito tanto e che aveva visto in lui una possibilità di giocatore importante, però il calcio è così, il calcio può prendersi cose che momenti che non si immagina nessuno. Io sono sicuro che chi ha visto a Santi Giménez e ha scelto di comprarlo, chi lo ha visto giocare tra l'altro in Europa e nel Feyenoord, sa che non è il giocatore che abbiamo visto purtroppo in Italia, e non lo è stato, non per colpa sua, sino per tante situazioni esterne che come dico sono venuti a mancare e a provocargli una serie di inconvenienti che lo hanno veramente prima intristito, perché l'ho visto molto triste nell'ultimo periodo, e dopo non ha fatto esprimere quelle capacità di giocatore che chi lo ha visto giocare, come dico, è sicuro che ce l'abbia in corpo. Ha un calcio inespresso completamente in Italia, è stato una vera delusione, perché veramente l'entusiasmo che si era creato intorno al giocatore, non solo in Italia, ma anche nel suo paese natale, nel Messico, e alla fin fine per queste circostanze è rimasto solo una illusione, è rimasto inespresso. Adesso, come lui stesso ha detto, si presenta un'altra opportunità. La vita sempre dà rivaggi, la vita si presenta un'altra opportunità, la vita sempre dà rivaggi.

0: questa circostanza una brutta esperienza. Naturalmente capisco la delusione dei tifosi che alla fine non ce la facevano più, volevano cambiare. Che succede nel calcio? Il calcio è fatto dei risultati. A me dispiace che non siano riusciti a conoscere non solo il giocatore, sino anche la persona, perché chi ha avuto tratto con lui può testimoniare della sua bravura, della sua persona, e questo per quello dispiace di più, perché quando a una brava persona le cose non vanno bene, uno non può che dispiacersi ancora di più. Niente, è finita questa esperienza, che sicuramente ci marcherà profondamente al giocatore, e segnerà anche un po'. È negativo purtroppo il mercato che aveva fatto con tanta speranza il Milan, e questo dispiace anche perché quando si cerca talento in Latino America e questo talento dopo non viene, non ripaga questa fiducia, e dopo si ripercute anche su tutto il mercato nostro, anche, no? Il mercato latinoamericano. Però adesso c'è da alzare la vista, come credo che come deve fare Jiménez, e ripartire con più forza, e cercando di avere un po' più di fortuna. Io credo che la fortuna, come in ogni capitolo della vita, è fondamentale, è importantissima, e in questo caso Jiménez non è stato fortunato, e il Milan neanche. Speriamo in un futuro migliore per ambidue.
1: Milan News in podcast.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma. Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto: il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra, insomma una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato, sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio il giocatore...
2: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto.

0: giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diversa rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
1: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha. E secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubikas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
0: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare nel giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
1: Innanzitutto ha iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto. L'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
0: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
1: Oddio, quello non lo so. Credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma sì, lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa. Però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
0: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
1: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare, bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
0: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
1: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo, perché ti dico, le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono...
0: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
1: sì,
0: te?
1: Sì, assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo d'Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
0: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
1: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
0: Perché dici, per il gioco di grosso è più funzionale?
1: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
0: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
1: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me è centravanti clamoroso.
0: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
1: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze, ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene. Non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori, e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
0: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Esatto. Ultima domanda, me l'ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto, eh? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
1: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
0: Sì.
1: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, due finali di Champions.
0: È stato bravissimo. Sì.
1: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
0: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
1: 10.
0: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
1: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
0: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale.
1: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
2: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
0: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
3: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo, ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo, giocando a tre, ecco che Martin Deron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni in un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
0: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
3: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane una figura del genere alla Juve.
0: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
3: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto, non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
0: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me hai fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
3: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino sponda bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti in molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante la Juve è una che si può inserire.
0: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
3: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004, sì. Maggio giugno 2004.
0: Iniziava la sua carriera.
3: Sì, sì.
0: Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito Ken,
3: hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile l'amalgama. Certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti e 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento a un altro.
0: Senti, invece il Common Champions ti stuzzica?
3: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire. Hanno speso anche tanto,
0: sì,
3: sì, perché altrimenti facciamo finta che non spendono. Parliamoci chiaro, il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto. No, non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3-4 anni, 2 anni, il Como vincesse lo scudetto.
0: Non ci siamo andato tanto lontani, siamo al quarto posto. Se,
3: appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato, ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha una grande proprietà, una grande dirigenza,
0: sì.
3: Perché anche Charlie Ludi è diventato un
0: Charlie
3: top.
0: Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
3: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
2: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
4: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità. Quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
5: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ad affidargli la primavera?
4: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di reclutare e creare talento, ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
6: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la primavera?
4: Ma le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra che l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè, oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
5: Se posso, un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari, insomma, presto?
4: Guarda, è un po' presto per dirlo. Noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi. E, oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, e la motivazione che hanno è la capacità di apprendere. E Carrara, insieme ad altri ragazzi, ha queste capacità. Però è importante avere pazienza, cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
2: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Abito sì, non to boh, non to non mi fa impazzire, però subito Beto potrebbe essere un giocatore giusto per un 4-3-3 magari che piace a Grosso. Ma ripeto, Ken al Como è un'operazione che va a fare per forza, perché devi prendere un italiano.
2: Secondo me Duvicas è più forte di Ken, però giustamente devono prendere Ken non solo per il fatto che è italiano, ma anche perché devono affrontare la Champions League e quindi ha bisogno di un altro attaccante per fare un po' di rotazione, immagino, per cui giusto questo acquisto. Per quanto riguarda Beto sì alla Fiorentina, molti dubbi anch'io su Gnonto, francamente.
3: Mi spiace affrontare questi argomenti,
4: lo so.
3: Marco, però è una crisi, cioè non c'è niente, sai, è una squadra bellina, fragile. Detto com'è il discorso dei quadri, della cornice, bisogna trovare un muro, ecco, qui non c'è nemmeno il muro, non c'è niente.
5: Io sono un po' controcorrente, allora parto da quello che penso di Grosso per la gara col Frosinone, e Grosso è indifendibile, perché non esiste perdere 3-0 in casa contro il Frosinone nella partita del centenario.
6: Io non sono in linea con quello che avete detto voi, ma fosse stata un pareggio e una sconfitta e la Fiorentina stava un punto dopo due partite, cambiava qualcosa? Non cambiava niente.
7: Dopo la stagione scorsa, pensare che un club così importante possa prendere un giocatore come David un po' stupisce. Però è anche vero che, sai, i due calciatori che sono in linea non sanno meglio di me. Primo anno in un nuovo club per tutti può essere complicato, ci possono essere tante situazioni negative.

0: Beh, buon pomeriggio, ben trovati e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
1: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
0: Beh, noi ci stavamo interrogando già su alcune cose, eravamo così in attesa di entrare in diretta e stavamo già facendo un ragionamento io e Francesco sulle valutazioni delle squadre, qual è più o meno forte rispetto...
1: No, più, meno o uguale.
0: Più o meno uguale.
1: Cioè, perché poi il mercato...
0: Tutto in generale, no? Quindi
1: tutto
0: prendiamo...
1: in generale... Siamo partiti dalla Fiorentina, no?
0: Anche perché in ragionavamo base... sulla Fiorentina, che tra l'altro c'è stata questa operazione, Gudmundsson passa alla Lazio.
1: Sì, quindi... perché adesso dopo le tante entrate ci sono le tante uscite e la Fiorentina ha dovuto piazzare tanti calciatori, tipo Gudmundsson, perché l'ultima
0: raggiunta,
1: ora
0: sì.
1: Gudmundsson è praticamente un'operazione fatta in prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni da parte della Lazio, che dunque prende Gudmundsson. C'è anche la trattativa Mandragora, che potrebbe andare al Torino. E quindi queste le ultime news con una serie di situazioni, con Koné che è stato bloccato in mattinata da Gasperini. Nonostante
0: l'ha bloccato
1: una
0: ieri,
1: cifra
0: già a fine partita, eh?
1: Sì, però a un certo punto questa mattina qualcuno si era fatto prendere, no, dall'idea di accettare questi 60
0: milioni
1: totali dal Chelsea, anche per una questione di fair play finanziario. Si erano cercate e sondate addirittura delle alternative, caro Marco. Poi è arrivato Gasperini e ha detto: fermi tutti, che cosa stiamo facendo? Stiamo cedendo Koné all'ultimo giorno di mercato? Assolutamente no. E dunque Koné rimane alla Roma. Anor ufficiale al Chelsea, manderà in prestito al Crystal Palace, al Monza è fatta per Guglicizze, mentre è arrivato Waltmade a Torino per le visite mediche. Caro
0: Waltmade, la pronuncia corretta?
1: No, sì, lo pronuncio in inglese, scusami, è un tedesco, quindi Waltemade, perdonami. Mi viene da pronunciare perché giocava al Newcastle, ma in realtà
0: è
1: tedesco.
0: È Wolfsburg, quindi è Waltemade, capito? Se no dopo mi chiama Grassi.
1: Waltemade.
0: Mi chiama Grassi di Mediaset, che sul tedesco è tremendo, e mi prendo io la cazziata per te, capito?
1: Va
0: bene, quindi
1: no, allora, scusami, chiudendo il nostro argomento iniziale. Stavamo cercando di capire quali squadre, anche in base all'allenatore che hanno, sono più forti, meno forti o uguali. Ad esempio la Juventus.
2: Waltemade.
0: Sì. Vabbè, adesso andiamo avanti.
1: Secondo te la Juventus è una squadra più meno forte o uguale all'anno scorso?
0: Per me è uguale. L'ho già detto. Per me è uguale. Non vedo questo grande balzo in avanti della Roma, della Juventus, perdonami. Vicario sicuramente è un portiere che dà più garanzie e quindi ha fatto un vantaggio in più rispetto allo scorso anno. Lucumio è un buon difensore, però secondo me non stiamo parlando, cioè in un'altra Juve non sarebbe titolare, ecco. Quindi questa Juve qui è titolare Lucumio, ma non stiamo parlando secondo me di un grandissimo difensore. La vedo così, poi il resto onestamente non mi sembra che si sia fatto, la ritengo uguale, poi mi sbaglierò nella mia valutazione, adesso ci sarà il campo a smentirmi o confermare e via dicendo. Waltemade, io oggi mi sono permesso di dire, siccome io sono sempre onesto e sincero, io ho visto soltanto qualche highlights di questo giocatore e io sugli highlights non prendo mai una decisione su un calciatore, poi vado a vedere un po' anche quelle che sono le presenze e no, presenze e gol, e non mi sembra che ci sia uno score di dire mamma mia che attaccante che ha preso la Juventus, è tutto da scoprire. Addirittura io l'ho detto, io l'ho confessato sia in diretta qui ma l'ho scritto anche, non conosco questo giocatore per poter dare una valutazione. Poi sono arrivati i fenomeni di turno, ma come non conosci, perché guardi solo l'orticello? E beh, gioca nel Newcastle, non è che io mi metto a vedere tutte le partite del Newcastle o in Bundesliga della squadra dove stava. Quindi quando vedi dei gol e degli highlights non ti rendi conto della valenza di un calciatore, no? Alcuni me ne hanno parlato bene, ad esempio chi l'ha visto con la nazionale Under me ne ha parlato bene. Ieri abbiamo fatto una diretta in serata con Di Gennaro. Di Gennaro per esempio me ne ha parlato con l'Under come giocatore, però pure lui ha detto lo voglio vedere poi nel nostro campionato. Questo ha fatto 51 presenze, di cui 38 da titolare, e ha fatto 11 gol in stagione, non tanti per un attaccante. E siccome questo è un centravanti, si presenta come centravanti perché è un gigante, deve fare i gol. Quindi vediamo, io sono curioso, poi i giocatori nuovi li voglio conoscere sul campo, non li posso giudicare a priori e già definirli crack. Uno mi ha scritto, ma questo è un crack, ma che crack? Voglio dire, perché il Newcastle lo prende l'anno scorso a 75 milioni e poi lo ridà in prestito quest'anno? Ah, perché il Newcastle c'ha problemi economici. Va bene, c'ha problemi economici, quindi lo dà in prestito, ma rimane sempre a carico del rimane sempre a carico del Newcastle se va in prestito, non è a carico della Juventus, quindi non lo so, è da vedere. Poi c'è Colomani, che sapete quello che penso di Colomani, quindi per me manca tuttora e continua a dire.
1: Beh, no, aspetta, a carico no, perché se comunque va in prestito lo stipendio glielo paga la Juventus. A prescindere, per esempio, okay. David va in prestito all'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid paga il 50%.
0: Okay. Quindi, però se lo dà in prestito,
1: se lo dà in prestito vuol dire che è sacrificabile.
0: Che è sacrificabile.
1: Per te,
0: che non... Una spesa,
1: anzi, scusami,
0: di
1: Marco,
0: 75
1: se lo dà in prestito
0: milioni.
1: Vuol dire che provi a farlo valorizzare da qualcun altro
0: per poi vedere
1: perché
0: cosa
1: in Premier non
0: esatto.
1: sei stato capace.
0: Esatto. E stiamo parlando di un giocatore che è stato pagato 75 milioni l'anno scorso, quindi anche questo va detto. E poi centrocampo, ragazzi, per me rimane ancora un centrocampo dove serviva un giocatore che potesse accendere la luce di qualità. Vediamo se Sar potrà dare questo contributo. Quindi ad oggi ti dico, la Juve rimane come l'anno scorso.
1: Ok. Quindi questa
0: l'Inter
1: è la Juve.
0: L'Inter più forte. Sì.
1: La
0: Milan
1: Roma più forte.
0: La Roma più forte.
1: La Fiorentina.
0: La Fiorentina faccio fatica perché i giocatori ci sono, quindi secondo me più forte, come più qualitativa dell'anno scorso.
1: Meno squadra dell'anno scorso. E l'anno scorso
0: allenatore, punto di domanda. Lì c'è il punto di domanda su allenatore.
1: La Lazio più forte dello scorso anno?
0: Sì, più forte dello scorso anno. Allenatore, punto di domanda.
1: E l'Atalanta?
0: L'Atalanta mi sembra più o meno,
1: per me, meno forte dello scorso anno. Se perdi Lukumi,
0: l'Atalanta non ha perso Lukumi.
1: No, il Bologna.
0: Tu mi hai detto l'Atalanta.
1: Scusami, stavo già pensando all'Atalanta.
0: Secondo me è uguale, dai. L'Atalanta uguale, ma c'è sempre il punto interrogativo anche
1: Fidesare. L'Atalanta uguale?
0: Secondo me sì. Ma per chi ha perso? Non mi sembra che abbia perso. Adesso non mi sembra, insomma, che adesso ha preso Rove. Però secondo me siamo lì, quel livello lì,
1: sì,
0: dai. Okay. Il livello è quello.
1: Stavo pensando già al Bologna.
0: Bologna meno forte. Poi che altro c'è? Che dobbiamo così.
1: No, a livello di big, sì. Finite.
0: Cioè, non lo so, dite anche la vostra, ragazzi, perché è bellino questo giochino. Poi magari lo facciamo anche domani con i nostri, perché oggi sarà una giornata, la presentiamo un po' al volo, Francesco, sarà una giornata un po' particolare perché vai. Già a partire dalle ore 14 Maracanà si alternerà con lo Sheraton di Milano, ci sarà un ping pong, alle 14 andremo allo Sheraton di Milano, poi ritorneremo noi, poi ci sarà di nuovo la palla allo Sheraton di Milano e questo andrà avanti fino alle 18 per quanto concerne Maracanà, con l'ultima ora 17-18 tutta Maracanà, mentre 16-17 tutta Milano, mentre dalle 18 ci sarà questa lunga diretta come ieri dallo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanni, Niccolò Ceccarini e tutti gli ospiti che saranno lì allo Sheraton per le ultime ore conclusive del calciomercato che si chiuderà fino alle 20:30. Saremo in diretta con voi, in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre e quindi vediamo, vi racconteremo un po' tutto quello che succede in queste ultime ore di calciomercato. Prego.
1: Ripartiamo dalla Roma? Perché l'argomento sì.
0: No, intanto chiediamo intanto chiediamo agli ascoltatori di partecipare anche loro a questa cosa. Mandateci un vostro anche vocale, messaggio, cioè
1: sì,
0: chi considerate...
1: facciamo una cosa, dateci una squadra che secondo voi si è rinforzata,
0: esatto.
1: Una squadra che secondo voi, una big che secondo voi è rimasto uguale e un'altra big che secondo voi invece ha il segno meno, ovvero sì. Rispetto allo scorso anno.
0: Vi chiediamo rapidità nei messaggi, sì, 30-40 secondi, tanto dovete solo dire più forte, meno forte, in modo tale così ci facciamo un'idea. Oggi non possiamo non parlare della Roma, Francesco, voglio dire, ieri ha dato un'altra... Allora, facciamo una cosa, facciamo subito un chiarimento che secondo me è necessario.
1: Premessa.
0: Siccome tutti, appena dici qualcosa dopo due giornate, ti dicono tutti che è troppo presto, ed è vero. Siccome ti dicono, ma chi ha incontrato a Roma due squadre in difficoltà, ed è vero, Però noi dobbiamo andare oltre questo, cioè chi poi analizza una partita.
1: Lecce però non era in difficoltà.
0: Vabbè, comunque però, poca cosa.
1: Lo so,
0: poca
1: lo so.
0: Cosa. Diciamo
1: poca
0: così.
1: Cosa, poca è vero, cosa. Però non era in difficoltà.
0: No, ha incontrato due squadre che, diciamo così, sulla carta sono state poco in campo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: con la
1: sì.
0: Roma, sono state subito spazzate via, diciamo
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Allora qualcuno potrebbe dire, ma guarda che avversari che ha incontrato. Ok, prendiamo anche questa cosa qui, così facciamo contenti coloro che analizzano la forza dell'avversario. Prendiamo anche il concetto che siamo alla seconda giornata e quindi ogni giudizio in questo momento è precoce e di conseguenza può essere annullato da qui a breve. Però come dico sempre, quando noi guardiamo una partita, qualcosa andremo a guardare, faremo una valutazione su quello che stiamo guardando. Quindi in queste due partite possiamo dire che la Roma ha dato la sensazione di fare calcio con estrema semplicità, facilità, velocità, tecnica. È una squadra che ha assimilato moltissimo i dettami di Gasperini. Possiamo dire
1: ma
0: questo?
1: Ma io non ho capito perché tu stai facendo questa premessa.
0: Perché sennò
1: mi sembra anche piuttosto troppo logica.
0: No, perché diciamolo, sennò dopo arriva...
1: Ma chi sono i tifosi della Roma che
0: no,
1: secondo te
0: no,
1: non
0: ma
1: accettano
0: in generale,
1: questo?
0: Appena dici sta cosa la scrivi, ti dicono alla seconda giornata incensate la Roma perché... Dopo arrivano, io lo so. Arrivano tutti i giorni questi tipi di messaggio, però ti ripeto, la Roma ha dato un messaggio secondo me molto forte di una squadra che è in connessione totale con le idee di Gasperini, molto determinata e sicura di quello che fa in campo, unita ad una tecnica. In questo momento è una delle squadre più tecniche, dobbiamo dire. C'è un Malen che è affamato di gol, sembra veramente è affamato di gol. C'è presenti i lupi che scendono a valle che sono affamati, è uguale, cioè, entra là dentro all'aria come la tocca, la butta dentro.
1: E ieri si era ammaricato anche di non aver fatto la tripletta.
0: Esatto. 5 gol in due partite,
1: tanti,
0: ragazzi. È il più forte attaccante della Serie A, possiamo
1: porca
0: dire questo. Ma non
1: miseria.
0: Da oggi, non da oggi,
1: no.
0: Da quando è arrivato.
1: 19 gol in 20 partite.
0: Allora, è il più forte attaccante della Serie A, non da oggi, ma da quando è arrivato.
1: Sì.
0: Poi vicino a lui ci possiamo dire che la Roma ha il giocatore tecnicamente più forte della Serie A, che è Dybala? Su questo siamo tutti d'accordo?
1: Sì.
0: Ecco, che adesso si è presentato, tirato a lucido in una maniera pazzesca, perché sta bene fisicamente, mentalmente, lo vedi, evidentemente essere diventato papà lo ha anche stimolato, potrebbe essere pure questo una delle chiavi di lettura da fare. Quindi in questo momento, secondo me, la Roma è l'antagonista numero uno dell'Inter. Non c'è niente da fare. Poi il Como può lottare per il titolo, quello che volete. Ma la Roma, e mi sembra molto focalizzata, io anche aspetto la prima in Champions, le prime due o tre partite in Champions, però io penso che questa squadra sia molto focalizzata sul campionato.
1: E non solo, ti aggiungo anche rispetto a una difesa forte, un portiere forte, cioè non c'ha, secondo me anche il portiere tra i due più forti del campionato, perché insieme a lui, così parliamo anche dell'Atalanta, ci metto carne secchi.
0: Porca miseria.
1: Perché ieri la vittoria dell'Atalanta ha tanto delle parate di carne secchi.
0: Ma
1: quindi ha il miglior attaccante, il miglior giocatore tecnicamente più forte, uno dei due migliori portieri, se non vogliamo diciamo fare una preferenza tra lui e carne secchi, è una difesa che riparte da... dagli ottimi numeri dello scorso anno, che ieri ha perso Ndicka, ma non se ne è accorto assolutamente nessuno, e da un centrocampo che oggi ha confermato uno dei giocatori più forti, ovvero Koné, rinunciando ai 60 milioni. Quindi ci sono tutti i presupposti per poter dire che questa Roma è secondo me la vera Ant-Inter, perché da
0: no lo chiediamo perché poi magari gli ascoltatori possono avere
1: lo chiediamo e tra l'altro poi domenica c'è anche Roma-Atalanta, quindi
0: esatto.
1: Chi per ancora, se ci sono degli scettici per rispondere alla tua premessa, probabilmente magari un'idea ce la potremo, a prescindere da come finirà, però nel lungo
0: domenica è una, allora questo turno che arriva tra venerdì, sabato e domenica, intanto in regia faccio una comunicazione di servizio subito al nostro Andrea Magliocca, in regia sono arrivate le immagini dell'arrivo a Caselle di Voltemade, quindi possiamo anche tra pochissimo vederle, il nuovo attaccante, il nuovo centravanti della Juventus. Dicevo, questo turno che arriva è sicuramente molto interessante, perché ci sono degli incroci, c'è Inter-Napoli, c'è il confronto tra Juventus e Milan, c'è Roma-Atalanta. È vero, dicevo, siamo alla terza giornata, verissimo, però i campionati si costruiscono dalla prima giornata, non è che si costruiscono dalla quindicesima. Quando arrivi alla quindicesima hai fatto un bel percorso già. quindi vediamo che succede in questo turno. Quindi poi sull'Atalanta ti devo dire, ieri
1: sull'Atalanta ieri Marco, l'Atalanta era in grande difficoltà contro un Bologna che per larghi tratti avrebbe meritato di vincere, che sicuramente non avrebbe meritato di perdere. Però l'Atalanta in questo momento è questa cosa qua, è un cantiere aperto, un continuo momento provvisorio, un momento di assestamento dove vince con gli episodi, grazie agli episodi. Ha vinto Samazic già la prima partita con il Sassuolo, per un errore del difensore del Sassuolo dove segna Krstović.
0: Non è una squadra sarriana.
1: Non è, è una squadra provvisoria, un cantiere aperto che in questo momento si sta trascinando e sta facendo, soprattutto sta ottenendo il massimo in una situazione di costruzione, e in questo momento sta ottenendo davvero il massimo possibile. Consideriamo che è quella che ha giocato di più perché ha fatto 4 partite in 11 giorni, c'è un mercato in evoluzione, giocatori nuovi che continuano ad arrivare, e hanno fatto anche tanti soldi perché tra Palestra, Anor hanno messo dentro tanti bei soldini. Però a livello tattico è sicuramente una squadra ancora in alto mare che però non sembra in questo momento pagare dazio.
0: No, ma ci sta, e quindi dobbiamo ancora aspettare. Io poi mi chiedo sempre, ma questo è una mia, diciamo così, domanda. Scusami, ma ho abbassato la voce perché sentivo poco la musica, non riuscivo a sentirla quella di Maracanã. Allora, no, dicevo, questo magari è un mio limite, lo confesso, io non capisco, quando sento che ci vuole tutto sto tempo, mi domando sempre, ma che gli deve dire ai calciatori che ci vuole tutto sto tempo? Il calcio che ieri è stato molto di corto muso, quello dell'Atalanta, non è che è stato un calcio, però aspettiamo, vediamo quello che succederà. Ci sono già le immagini, chiedo ad Andrea, così andiamo. Ah, è un'immagine? Cioè è una foto? Eccola qui, vabbè, facciamola vedere. Voltemade che esce, e tra l'altro prendiamo anche il pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, eccolo qui, atterrato a Caselle, l'attaccante 24 anni che arriva in prestito dal Newcastle, centravanti tedesco, i numeri li abbiamo già detti, si metterà in competizione con Kolumali e con Milik, visto che quest'ultimo fa ancora parte della rosa. Eccolo qui, come si può notare, praticamente il tedesco classe 2002 è atterrato appunto a Caselle, in direzione J-Medical per effettuare le visite mediche, e quindi firma, si trasferisce alla Juventus con la formula del prestito secco oneroso da 5 milioni di euro. Al momento non è stata concordata alcuna modalità per rendere definitivo il trasferimento dal Newcastle classe 2002, anche se la vecchia signora avrà comunque una corsia preferenziale per la discussione del futuro, una sorta di diritto di prelazione dato sulla parola. Questo è quanto vi riportiamo per Voltemade, il nuovo centravanti, il gigante della Juventus di 24 anni.
1: Rimanimi per favore su tutto Mercato Web, vai, perché Gudmundsson va alla Lazio, c'è la fumata bianca, sarà un nuovo giocatore della Lazio entro le 20 di oggi, fumata bianca per la buona conclusione dell'affare per un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto che è stato fissato a 12 milioni di euro. Aveva giocato 2 partite su 3 alla Fiorentina da titolare in questo esordio di campionato. Adesso Gudmundsson evidentemente fuori dai piani della Fiorentina, va alla Lazio, arriverà in giornata per svolgere le visite mediche. Qui, caro Marco, apro un ultimo tema prima di
0: gioca titolare, lo dico io.
1: Gudmundsson sarà titolare, me lo dici così, e allora me la disegni per favore questa Lazio 4-3-3. E dove me lo metti?
0: A destra.
1: Come a destra?
0: Gudmundsson può giocare anche a destra.
1: Tiene Cancellieri
0: finisce in panchina e Isaksen finisce in panchina. Vogliamo fare una scommessa?
1: Secondo me
0: Gudmundsson sarà titolare.
1: Secondo me no.
0: Con Zaccagni a sinistra, Gudmundsson a destra. No, lui è uno che può giocare, può svariare. Non è, secondo me, nella tre quarti lo vedo bene.
1: Tu non accetti l'idea che Gudmundsson possa andare alla Lazio a fare la riserva di Zaccagni?
0: No, ma la rifiuto categoricamente questa cosa. In un campionato dove è solo quello, Gudmundsson viene qui a fare la riserva a Zaccagni?
1: Perché per chi se lo stesse chiedendo, in questo momento pare che, perché hanno venduto Dia.
0: Sì.
1: Dia è andato al Rennes per 10 milioni di euro. Hanno venduto Ratkov e quindi serviva un vice Pinamonti. E hanno scelto di prendere Gudmundsson mettendo Noslin, che partiva come vice Zaccagni, invece Noslin farà il vice Pinamonti e quindi sì, teoricamente Gudmundsson, che ha sempre giocato a sinistra, dovrebbe fare il vice Zaccagni. Sì, il vice Zaccagni. A destra Cancellieri, che insomma era sul mercato eccetera eccetera, Gattuso ha detto di tenerlo e quindi faranno Cancellieri Isaacson. Questo è,
0: va bene,
1: poi vediamo se
0: vediamo. Io però sono convinto che giocherà
1: Gudmundsson, Pinamonti, Frattesi con quei pochi soldi.
0: Sì,
1: è un buon mercato.
0: No, la Lazio ha fatto un buon mercato, ragazzi. La Lazio, nonostante tutto questo marasma che c'è, che quindi rispettando le posizioni di tutti, poi noi dobbiamo giudicare il mercato e quello che avviene sul campo. La Lazio ha fatto un buon mercato fino adesso, un mercato molto dignitoso. E quindi vediamo quello che succederà poi sul campo. E devo dire che io, lo sapete, non sono, l'ho scritto e l'ho detto anche qui in diretta, non sono un estimatore di Gattuso, grande rispetto per lui, ma come allenatore non mi fa impazzire, da sempre, non da oggi, però devo riconoscergli che lui è riuscito a fare un gruppo in questo momento e tutto sommato la Lazio non gioca nemmeno male e quindi vediamo, perché poi i giudizi devono essere anche corretti in base a quello che ti dice il campo, eh? Non è che uno deve essere prevenuto sempre e portare avanti la propria idea. Siamo quasi al break, se non erro, c'è altro da aggiungere?
1: No, non abbiamo ancora altre.
0: C'è un audio che vogliamo sentire, lo chiedo,
1: sì, dai,
0: al nostro comandante.
1: Gli altri li sentiamo.
0: C'è il comandante.
1: Li sentiamo dopo.
0: Vediamo.
2: Ciao Marco, Antonio Staminato. Io credo che Bolt Maden sia un buon giocatore. Non è un fenomeno, non è un crack, non è neanche uno scappato di casa, l'ultimo arrivato. È un giocatore giovane, poi non so perché in Inghilterra non ha reso, però fino a gennaio ha fatto abbastanza bene, diciamo. Però dopo sia lui che il Newcastle è andato un po' in calare e quindi forse per quello si spiega. Io credo che se gioca con continuità in Serie A può fare dai 12 ai 15 gol, però non è lui che fa il salto alla Juve, cioè o fanno il salto tutti alla Juve, soprattutto il centrocampo, o due difficilmente ti cambia la squadra.
0: No, no, ma io mi permetto che non lo definisco, ci mancherebbe uno scappato di casa, io lo voglio vedere, quindi la mia valutazione è rimandata sul campo. Secondo me non è titolare, e quindi il titolare è Kolumani, e quindi si dovrà guadagnare anche il posto da titolare, e vediamo che impatto avrà nella Juventus.
1: Vediamo se la Juve tra l'altro oggi riuscirà a fare anche tagliafico, tutto dipende dalla cessione di Cabal, che però in questo momento non sta aprendo ad una cessione all'Atalanta. Tra l'altro ieri ha parlato Sarri e ha detto: mi piacerebbe avere un difensore in più considerando la situazione di Christensen infortunato e di Ian, che ne avrà ancora a lungo. Cabal però non sembra aprire a questa ipotesi e dunque le ore cominciano ad essere sempre,
0: vediamo,
1: meno per poter raggiungere comunque un giocatore di qualità come Tagliafico del Lione.
0: Bene, chiudo con il messaggio di Giuseppe, poi andiamo in pausa. Buongiorno, la Roma è migliorata tanto, ma è dipendente da Dybala e Malen. Su tre competizioni è dura, il Como per me è più forte della Roma.
1: Bene,
0: questo ci scrive Giuseppe.
1: Beh,
0: ma è giusto,
1: un
0: punto di vista che ci può stare, magari poi lo rigiriamo. Atalanta, Bologna, 6 minuti di recupero mi sono sembrati esagerati, dai 4 a 6 senza senso.
1: No, non è vero, senza senso, perché c'è stato l'infortunio di Ferguson. E per il tempo effettivo è stato corretto la scelta di Doveri di andare avanti, quindi corretto.
0: Sartori poi che dice: Bologna sarà anche bravo, ma in 3 anni non ha centrato un centravanti, scrive Fulvio. E Bologna tra l'altro ha scelto una strada diversa rispetto agli altri anni,
1: perché Castro che cos'era?
0: Sì, Castro
1: si sono inseriti in una situazione adesso molto perché tra Piccoli e Dobby, che in questo momento non ne fanno uno giusto.
0: Vabbè, dai, ci fermiamo un attimo e poi torniamo nuovamente in diretta con voi per questa prima parte, per questa anteprima di Maracanà, per poi collegarci con lo Sheraton di Milano per tutte le ultime sul calciomercato. A tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Francesco Tringali.
1: Sì, sì, ciao, ciao Marco, bentrovati anche agli amici di Gol TV, oltre a quelli del canale 61 di Netwick. Anteprima di Maracanà, le 14 collegamenti, no? Dall'hotel Sheraton,
0: sì, poco,
1: di Milano con la squadra di tutto mercato web. Il Torino ha chiuso per Braganca dallo Sporting Lione, operazione in prestito con obbligo a 4 milioni di euro. Questa è l'ultima ora di mercato, oltre a quelle che vi abbiamo già annunciato, con sì,
0: a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto.
1: Perché
0: dai,
1: la Lazio ha chiuso per Gudmundsson, sono ovviamente in ordine cronologico quelle più recenti, il Monza per Goglicidze, è arrivato a Torino Woltemade, nuovo attaccante della Juventus, la Roma ha chiuso definitivamente per quanto riguarda ad una cessione di Manu Koné, vedendo anche il pressing del Chelsea, che però secondo quanto ci risulta non ha formulato poi un'offerta ufficiale. Era una trattativa che era nata e poteva svilupparsi, però la Roma ha chiuso immediatamente la porta sotto diktat del suo allenatore. E questi insomma gli affari più interessanti in questa giornata di mercato, che vede ancora qualcosina ancora da tenere in considerazione, c'è, ma diciamo che il grosso fondamentalmente è stato già fatto.
0: Vabbè, poi vediamo nelle prossime ore, naturalmente vi teniamo sempre aggiornati. Poi messaggi che arrivano al volo al 331 82 00 213. L'Atalanta sarà più forte della stagione prossima perché le squadre di Sarri fanno storicamente bene dal secondo anno in poi, dopo aver assimilato a pieno schemi ed automatismi del maestro toscano. Quindi ci vuole un anno per assimilare questi schemi. Vabbè, dai, un audio.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Io dico la mia sulla Juve. Per me si sta ancora andando alla ricerca di calciatori su calciatori su calciatori. Io credo che la Juve sia una buona rosa, probabilmente non da scudetto, non da secondo posto, ma se la può tranquillamente giocare con Atalanta, Como, Napoli, per le altre due o tre posizioni della classifica. La differenza la deve fare l'allenatore arrivato ad un certo punto. E io credo che Spalletti, così come Conte, così come Allegri, sia diventato passato, vecchio calcisticamente.
0: E dunque, questo è un po' il tema che abbiamo affrontato anche ieri. Tra l'altro sto leggendo di un Massimiliano Allegri che vuole fare dei cambi in questo Napoli, inserendo De Bruyne dall'inizio, Santos al posto di Anguissa, quindi con un centrocampo composto tra Lobotka e McTominay. Io ti dico quello
1: sì,
0: che
1: arriva. Ti faccio le domande perché...
0: Ma fai bene, cioè, le domande sono giuste, però è anche vero che devi aumentare un po' la qualità.
1: Però Anguissa comunque parte. Il suo, teoricamente doveva essere, no, il suo cavallo di razza del centrocampo. Capisco però che in questo caso mancherebbe un po' di qualità e non puoi panchinare a lungo un giocatore come De Bruyne, però... sono un po', non lo so, è vero che Anguissa è stato, no, coinvolto in quella sequela di errori di almeno tre calciatori che sbagliano sul gol del Como, però non lo so, però ci può stare il fatto che devi fare
0: Santos,
1: spazio a De Bruyne. Adesso
0: Santos dal primo minuto, quindi provare
1: sì,
0: a mettere lui,
1: molto meglio
0: mentre
1: Neres
0: ancora deve recuperare e quindi ci vuole ancora un po' di tempo, però alcune mosse per fare un 4-3-3 un po' più qualitativo, un po' più sprintoso. Quindi out McTominay fino alla sosta nazionale, attenzione.
1: Sì, insorta una lieve aritmia benigna. Quindi questo non è una questione muscolare, ecco, vedi, tra l'altro.
0: Vedi, quindi McTominay si toglie, c'è Anguissa, Lobotka e Metto. Questa bisogna un attimo.
1: Sarà operato.
0: Addirittura.
1: Sarà operato. Aritmia benigna per McTominay, out fino alla sosta delle nazionali e quindi sarà operato.
0: Qui bisogna capire un attimo bene questa cosa, Francesco, perché
1: allora c'è McTominay sarà costretto a fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico dopo aver riscontrato una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese sarà sottoposto nei prossimi giorni ad una procedura di ablazione e tornerà a disposizione dopo la pausa per le nazionali. C'è anche il comunicato del Napoli, quindi c'è questa situazione qua.
0: però
1: fuori McTominay.
0: Vabbè, poi ci facciamo un po', vediamo se riusciamo a farcela un po' spiegare questa cosa, perché credo che sia importante anche capire cosa significa dal punto di vista proprio medico questa situazione qui di McTominay, che è out fino alla sosta della nazionale, lieve aritmia benigna, sarà operato mediante oblazione, quindi ci facciamo spiegare, ci mettiamo un attimo dopo se qualcuno ce lo
1: sì,
0: può spiegare.
1: Banalmente è un'anomalia del ritmo cardiaco che non comporta chiaramente dei rischi per la salute né un pericolo di vita, non, cioè si tratta di qualcosa, giusto per spiegarlo così in maniera terra terra, e magari vediamo se riusciamo a farcelo spiegare da qualche
0: Bene.
1: Esperto.
0: Qualche audio, 331 82 00 213. Guarda che Nicolo cerca di...
3: Stefano da Roma, buongiorno. Ma alla Juve, ma chi è che deve fare i gol? Ma non era meglio tenesse Vlahovic a sto punto?
0: Io non dico
3: tanto
0: niente.
3: Alla fine gli davi sti cacchio di sordi e via.
0: Ma guarda che quando ma alla fine se fai una somma di tutto quello che è, ci arrivavi, eh. Ci arrivavi, quindi... Tre gol ha fatto, tripletta, come si è presentato dopo, ci ha messo un paio di partite, alla terza, boom, tre gol ha fatto Dusan Vlahovic.
1: Sì, vabbè, contro chi però?
0: Vabbè, poi vedremo, faremo i conti a fine anno. Allora, 331-82-00-213 per i vostri messaggi. Vai con un altro audio, poi andiamo a leggere un po' di testi che sono veramente tanti come sempre, vi ringraziamo. Vai.
4: Buonasera, Mara.
0: 00213 per i vostri messaggi. Vai con un altro audio, poi andiamo a leggere un po' di testi che sono veramente tanti come sempre, vi ringraziamo. Vai.

0: All'ultima giornata sarebbe stato un autogol clamoroso. Per me la Roma ha tutte le carte in regola per vincerlo questo campionato. È inutile mettere le mani avanti da Roma.
1: Bene, bene, bene. Allora, Luca ci scrive da Zurigo, tifoso del Lecce, rammaricato per il risultato, anche se forse ce lo aspettavamo, potevamo aspettare, soprattutto vedendo la formazione del primo tempo. Contro la Roma non puoi presentarti così. Ho visto troppa distanza tra i difensori e Malen e non ho capito alcune marcature. Parlo da ex difensore, vecchia scuola, bisogna essere compatti e vicino all'uomo. Più che esaltare la Roma, però, parlerei di
2: Sì.
1: come noi abbiamo affrontato la Roma.
2: Sì, no, però tra l'altro, ma il tifoso del Lecce è perché, amico mio, si è visto il primo gol, Gaspar assist, cioè gli fa l'assist Gaspar a Malen davanti alla porta. L'altro, Thiago Gabriel, ha fatto due
1: Ma
2: rinvii
1: lui dice di non
2: sbagliati dove
1: esaltare la
2: state,
1: Roma.
2: di non esaltare la Roma. Perché non
1: Io
2: esaltare
1: parto
2: la
1: sempre
2: Roma?
1: dal
2: Ah, nel primo
1: presupposto.
2: tempo sarebbe potuta finire 6-0. Perché non posso esaltare la
1: Ma li
2: Roma?
1: hanno mangiati subito, dai, in 25
2: Dai.
1: minuti hanno chiuso la partita. Io ripeto, la pochezza dell'avversario ieri si è vista, però tu devi anche vedere quello che la Roma riesce ad esprimere come calcio giocato, sennò qui siamo sempre veramente a trovare ogni volta un qualcosa per diminuire praticamente i meriti degli altri. Non sono assolutamente d'accordo. Quindi, poi per carità, ci sono nel calcio gli errori dell'avversario e naturalmente la bravura di chi va in gol. Però non possiamo non evidenziare la qualità di calcio che questa squadra esprime. Vai con un altro audio.
3: Buongiorno Maracanã, Angelo da Barcellona.
1: Ciao Angelo, ah,
3: Beh,
1: Barcellona, che bello.
3: parlando di chi si è rinforzato o meno, la mia
1: Barcellona.
3: Inter credo che si sia rinforzata
1: Assolutamente.
3: con i tre inglesi e poi anche Stankovic. E la Roma sicuramente si è rinforzata e il Milan
1: Il Milan ci è
3: anche.
1: mancato prima, non l'abbiamo detto.
3: Sulla
1: Sì,
3: Juve
1: Milan più forte,
3: ho
1: sì.
3: dei dubbi.
1: Ci può stare. Beh, Finito?
3: Ah, sono sempre Angelo.
1: Ah, Angelo,
3: Mi ero
1: continua.
3: dimenticato del Como. Il Como si è rinforzato.
1: Bene.
3: Il Como è una big.
1: Eh sì,
3: Ciao.
1: assolutamente. Ciao Angelo e salutaci Barcellona. Che bello, spero presto di venire, perché mi piacerebbe, è un po' di tempo che manco. Allora, e dunque, altro messaggio. Tra l'altro, scusa, lotta retrocessione, visto che prima ci hai dato quel messaggio del Lecce. Io in queste due giornate, male il Monza, male il Lecce, Parma, Bologna. Però non lo metto nella zona retrocessione Bologna. Queste tre, Venezia da vedere, perché per esempio per me Venezia ha una qualità di calcio che può, diciamo, dare una mano alla salvezza. Sorpreso dalla partenza del Frosinone, non mi sarei mai immaginato che potesse andare a vincere al Franchi, però dico che deve mantenere i piedi per terra, molta umiltà, perché questa squadra si deve salvare, cioè l'unica cosa che pensa alla salvezza è la
2: Vabbè,
1: strada è
2: che possono
1: lunghissima. No,
2: pensare fino
1: però
2: a.
1: sai, queste vittorie possono far pensare a tante cose, l'esaltazione, eccetera, piedi a terra, perché la prossima è una partita molto delicata, col Venezia. Quindi quelle sono le partite che bisogna
2: Il
1: vincere.
2: Venezia ha già perso con Lecce la
1: Esatto.
2: prima, a
1: Però queste
2: prescindere
1: sono le
2: poi chi ha
1: squadre che
2: perso col
1: vedo più in
2: Milan.
1: difficoltà, ti devo dire
2: Chi
1: la verità.
2: sono?
1: Lecce, Monza.
2: Ah, ma il Lecce ha sbagliato una partita di ieri.
1: Ma
2: E
1: Lecce
2: comunque ha
1: secondo me si è
2: fatto, secondo me,
1: salvato
2: una
1: l'anno
2: vittoria
1: scorso.
2: ancora più importante, che per me
1: Ah.
2: vale 6 punti, che è quella di Venezia la prima,
1: Sì,
2: e in
1: che
2: ottica
1: te. Però
2: salvezza
1: io ti dico Lecce.
2: importantissima.
1: Lecce, Monza, Parma, Frosinone,
2: Fiorentina
1: Venezia, queste
2: è
1: sono.
2: rotta retrocessione,
1: Lotta
2: dici?
1: retrocessione, lotta retrocessione, queste sono. Bologna lo tiro fuori perché secondo me è vero che ha iniziato malissimo e tutto, però penso che
2: No, anche perché
1: addirittura lottare per la
2: se metti dentro il
1: retrocessione
2: Bologna, devi mettere dentro anche la
1: la
2: Fiorentina.
1: vedo un po' più attrezzata delle altre squadre. Però questo non vuol dire mai nulla nel calcio perché abbiamo visto anche altri anni squadre attrezzate che poi, diciamo così, sono cadute in Serie B. Quindi bisogna fare molta attenzione. Vai con un altro audio.
4: Buongiorno, sono Giuseppe. Como, Roma e Inter nettamente migliorate. Juventus, Milan uguali. Fiorentina migliorata. Lazio migliorato.

0: Napoli peggiorata.
1: Perché peggiorata?
0: Perché la squadra stanca dell'anno scorso e piena di infortuni dell'anno scorso è rimasta uguale, logorata e senza gioco.
1: Ma io piena di infortuni, adesso c'è questo problema a McTominay, se no li sta recuperando tutti, poi deve recuperare qualche difensore ancora, però se mi dici il problema del gioco è un altro discorso. Allora, audio, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, volevo fare una riflessione, una cosa che mi piace di quest'anno, sapete qual è? Che Inter, che premesso che secondo me Roma e Como al momento sono le, almeno per quello che si è visto, le avversarie più accreditate per la lotta allo scudetto con l'Inter, la Roma soprattutto. Però quello che mi piace è che quest'anno siamo tutti sullo stesso livello, nel senso si gioca alla pari, nel senso che entrambi abbiamo il doppio impegno, sia in campionato che in Europa. Quindi se la Roma dovesse vincere il campionato ai danni della mia Inter, io mi alzo in piedi e faccio tanti complimenti. Perché poi si glorifica certi allenatori che vincono dicendo che fanno delle imprese incredibili, quando poi magari si va a vedere hanno un solo obiettivo.
1: Vabbè, un po' troppo lungo, ragazzi. Lui taglia, io l'ho detto, non ci sono alternative. Allora, altre news, caro Francesco?
3: Al momento non abbiamo.
1: Vabbè, Sar arriva, lo sapevamo, ufficiale. Sar per la Juventus è ufficiale in questo momento, come scrive anche tutto Mercato Web. Eccolo qui, la Juventus chiude il colpo per il centrocampo. Dal Tottenham arriva Sar, come scrivono in questo momento, classe 2002, che arriva a titolo temporaneo dal Tottenham. Ci sono giocatori in prestito alla Juventus. L'affare da Juventus e Tottenham si è completato con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, a cui si aggiungerà un'opzione di riscatto a 27 milioni di euro per lui, una volta superate le visite mediche, pronto un contratto da 4 anni di euro, da 4 milioni, scusatemi, di 4 milioni di euro netti a stagione.
3: Ti faccio sentire un altro audio.
1: Vai.
4: Buon pomeriggio, sono Ivano, volevo parlare un po' per la Roma.
1: Sì.
4: Merito la Roma per gli 8 gol che ha fatto in 2 partite, per carità, bellissima squadra, però ragazzi, Fiorentina e Lecce dietro sono inguardabili, cioè è una cosa inguardabile, proprio veramente non si può giocare dietro così. Poi, giustamente, trovi dei giocatori forti, ti fanno ridere, ti fanno piangere, scusa. Grazie.
1: Sì, l'abbiamo detto in anticipo, vedi, la premessa l'ho fatta, ho fatto bene a fare la premessa, vedi che io li conosco tutti, quindi
3: sbagliato a chiedere.
1: La vedo male per Allegri, rischia un cappotto con l'Inter, poi ci arriveremo anche ad analizzare questo. Le due partite della Roma ha messo in evidenza il divario che c'è tra la testa del campionato e la coda, la forza di un'ottima Roma e la pochezza delle difese di Fiorentina e Lecce. Inter, poi dice Roberto che il Bologna ieri strameritava la vittoria, infatti ha trovato per la strada un Carnesecchi insuperabile.
3: Bene, tanti calciatori del Bologna, c'è una bella risposta da parte di Bernardeschi, di Ferguson, aveva fatto una bella partita il Bologna, proprio per si era imposta in casa di un Atalanta in grave difficoltà che non era mai riuscita a prendere il filo del gioco, poi si è fatto un po' distrarre da quella situazione finale in cui cercavano un calcio di punizione, si è fatta distrarre da questo tiro bellissimo di Samardzic, che ha avuto anche la responsabilità di
1: scoprire. Poi un amico ce l'ha con te, dice che il Frosinone sarà il lato sinistro della classifica.
3: E perché, com'è, che ho fatto io?
1: Perché tu l'hai messa nella retrocessione, capito?
3: Qualcosa in più,
1: capito?
3: Te lo auguro, però non lo so.
1: Allora, poi c'è Angelo che mi scrive: sei il benvenuto a Barcellona, se vieni ci andiamo a mangiare una buonissima paella. Te lo comunicherò presto, perché stiamo pensando in famiglia di fare un blitz, vediamo quando sarà possibile. Audio.
5: Ciao Marco, ciao ragazzi, Robertino da Torino.
1: Ciao Robertino.
5: Io impazzisco quando vedo che Rowe viene venduto a 40 milioni, ma scusate, ma se io pago Rowe 40 milioni, allora a questo punto lui mi deve far vincere il campionato. Cioè, secondo me è un prezzo assolutamente fuori mercato.
3: C'ha ragione.
5: Voi cosa ne pensate? Ciao,
3: hai ragione, amico mio. Sono del tuo partito.
1: Sì, sicuro, no, ma i prezzi qui è follia. Poi io penso anche un'altra cosa, che in Inghilterra c'è una sorta di bolla che secondo me prima o poi c'è qualcosa, prezzi folli di acquisto, di uscita. Prima o poi questa cosa.
3: Vabbè, però.
1: No, io stavo pensando ai prezzi e poi le valutazioni in generale. Su Rowe sono d'accordo: 40 milioni sono troppi. E un giocatore che tu lo prendi a 40-50 milioni deve fare la differenza per forza, ragazzi. Se no, non c'ha veramente senso. Staremo a vedere, dai.
3: Ma se tu pensi Enzo Fernandez dal Chelsea per 140 milioni, dal Chelsea al Manchester City, ma di che stiamo parlando? Poi, per carità, forte, giocatore forte, però. Ogni anno superiamo il limite.
1: Ti do un'altra ufficialità da tutto mercato web: un nuovo trequartista per l'Udinese che ha acquistato Lazar Jovanovic. Quindi eccolo qui. E vabbè, adesso
3: sarà
1: lo scopriremo.
3: Il più forte
1: il
3: del
1: serbo arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031. Non, guardate che all'Udinese sono
3: non
1: bravi,
3: è ironico, è vero.
1: Jovanovic nasce il 2006 e poi mettono un po' in evidenza che si mette immediatamente in evidenza nella stagione 22-23 segnando ben 16 gol in 25 presenze. Nella stagione seguente debutta in prima squadra segnando gol in 16 partite in Superliga Serba ed appena 16 anni, quindi lo nota subito la Stella Rossa che lo porta a Belgrado nell'estate del 2024. In quell'anno gioca 5 partite segnando un gol in campionato, insomma si mette poi in evidenza anche nella Youth League segnando un gol in 5 presenze. Vabbè, quindi c'è questa ufficialità dell'Udinese. Vai con un altro audio.
6: Ciao Marco Luigi.
1: Eccolo.
6: Allora, io direi che si sono rinforzate tutte. Escluso il Napoli. Bello. Perché ha preso Allegri e quindi sicuramente
1: perché tu
6: non mangerà neanche adesso la Champions. Io dico che
1: sì,
6: non mangerà neanche il panettone.
1: Addirittura.
6: E
1: tu sei troppo
6: la Roma
1: drastico.
6: La stanno tutti incensando, ma purtroppo si sono scenerà di fronte alla corazzata dell'Inter.
1: Ah,
6: ciao.
1: Okay. Hai fatto già le tue sentenze bene al primo di settembre. Quanto gli voglio bene a Luigi. La Lazio ha fatto un mercato decente grazie alla nostra protesta, ma non servirà ugualmente per farci ritornare indietro. La protesta allora la potevi fare prima, potevano cominciare prima a fare questa protesta.
3: C'è stata la protesta a innescare la volontà di fare
1: non
3: un
1: lo
3: mercato.
1: So. E naturalmente nessuno chiede di tornare indietro a nessuno, però insomma dobbiamo parlare di calcio e possiamo dire che gli acquisti sono molto dignitosi.
3: Sì.
1: E quindi speriamo.
3: Quanto
1: che
3: daresti al mercato della Lazio?
1: Adesso, in questo momento, voto sì. Ma io
3: 7?
1: No, 6,5 dai, non ci allarghiamo.
3: No, dai,
1: 6,5.
3: 6,5
1: dai.
3: 7.
1: No, io vado per il 6,5. Io sono tirato coi voti, 6,5.
3: Per me se porti Frattesi, Pinamonti, Gudmundsson meriti almeno il 7.
1: Vabbè, 6,5/7? Dai, tu vai sul 7. Poi faremo anche i voti, dai. Allora, che mi chiedeva il nostro regista, c'era
3: no,
1: posto un
3: vuole
1: audio?
3: Difensori il regista, ma non ha capito che tanto non la Lazio non farà più difensori, è finita. C'ha
1: bene.
3: Duchi, Prosgar, Sutalo e Romagnoli, che perché un altro tema è Romagnoli-Atalanta, che in questo momento sembra non essere un affare che si farà. E
1: bene,
3: vediamo, perché il mercato in Qatar chiude il 3 settembre.
1: 3 settembre. Scudetto fra Inter e Roma, Juventus e Como un gradino sotto, Napoli deve lottare per il quarto posto con il Milan, secondo il nostro amico Alessandro. Milan che non mi convince per la difesa, deve ancora affrontare un attacco serio e la Juventus secondo me gliene farà 3. Quindi c'è anche qui una sentenza, ci dobbiamo fermare caro Francesco, quindi andiamo in pausa, diamo la linea però a Milano, quando si rientrerà saremo collegati con lo Sheraton di Milano con Tommaso Bonan. Io direi ci vediamo tra poco.
3: Sì, alle 14:30. E noi qui da Roma alle 14:30 con Stefano Impallomeni.
1: Assolutamente.
3: A dopo.
1: A dopo.

0: Un saluto e un ringraziamento a Marco Piccari che ci ha ceduto la linea e siamo di nuovo qui in diretta dallo Sheraton di Milano, dove si svolgono le ultime ore del calciomercato. La chiusura, ricordiamo, l'ha fissata per stasera alle ore 20. Tante notizie di mercato, tanti aggiornamenti, ancora tante trattative che sono spuntate nelle ultimissime ore, anche nella notte, che la vera corsa contro il tempo per alcuni nomi veramente importanti. Mi faccio aiutare, se abbiamo anche qualche notizia, anche con Andrea Lo Sapio e Ivan Cardia, che sono qui ai miei lati. Ben trovati.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te.
0: Allora, partiamo subito con le ufficialità, perché ci sono tante squadre. C'è il difensore del Milan, l'esterno della Roma, Voltemade, che è arrivato stamattina per le visite mediche con la Juventus. C'è la situazione di Gudmundsson tra Fiorentina e Lazio. C'è il Torino che sta cercando un centrocampista tra Mandragora e Braganza dello Sporting CP. Ma dicevamo, parliamo delle ufficialità. Una stamattina è arrivata, poche ore fa, quella di Anor al Chelsea. Un Chelsea che fa la spesa, ha fatto la spesa in Serie A in questa sessione estiva. Ricordiamolo, Andrea Anor, come si trasferirà.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico.
3: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. La notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
4: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania e la Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
3: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. A dare l'allarme su quanto accaduto sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso.
4: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana.
3: Il tennis con gli US Open, nulla da fare per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato sconfitto da Alexander Zverev per 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in quasi 5 ore di sfida. Flavio Cobolli invece batte in rimonta Francisco Comezana dopo una lotta durata ben 4 ore. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece le partite di Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Questa sera in campo vedremo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: La vita, la vita.
1: Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben trovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio a tutta C, dalle 9.45 alle 10.45, per parlare della terza serie del calcio italiano. Qui in studio, dalla sede di Roma, Lucio Marinucci per la puntata di oggi. In cabina di regia saluto e ringrazio ovviamente Costantino Fazzari ad accompagnarmi per quest'ora.
2: Un'ora. Sono il tuo supporto tecnologico.
1: Assolutamente, soprattutto tecnologico, supporto non c'erano dubbi di alcun tipo, perché poi c'è tanto, come dicevamo, di cui parlare. In questa ora si è concluso il mercato, abbiamo visto i colpi principali delle categorie superiori, della Serie A, della Serie B, ma in Serie C anche si è mosso tanto e come sempre si è mosso tanto nelle ultime ore. Io poi saluto ovviamente chi ci sta seguendo via app e via sito di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale Il 61 appunto del digitale. Per partecipare con i vostri messaggi WhatsApp il numero è sempre lo stesso, 331 8200 213. Intanto però partiamo subito con il primo ospite di questa puntata in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Nino Sergi. Ciao Nino, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora Nino, apriamo ufficialmente poi le danze di settembre dopo il primo che è stato l'ultimo giorno di calciomercato, come dicevamo, con tantissimi movimenti anche per la Serie C. È tempo magari di fare un po' il borsino con i discorsi che poi si intrecciano anche con il campo, perché in queste ore si è giocato e si giocherà. Ti chiedo, partendo un po' dal girone A, chi è che ti ha convinto di più a livello di colpi? Ovviamente abbiamo visto come sempre una Union Brescia che poi è riuscito a chiudere in queste settimane, in questi mesi, degli innesti importanti. Sappiamo che è la squadra che vuole fare un po' la voce grossa, però devo dire che anche degli innesti interessanti si sono visti anche in altre squadre.
3: Sì, sicuramente il Brescia rimane la squadra che
1: anche banalmente per spese
3: sì, assolutamente. Sicuramente il Brescia rimane la squadra che ha fatto il miglior mercato, anche perché comunque la squadra di Colini era già completa, però ha messo dentro dei giocatori molto importanti, da Malamo a Casasola, Rizzo Pinna. Comunque sono dei giocatori che sicuramente alzano ancora di più il livello della squadra di Colini, che lotterà senza alcun dubbio per vincere il campionato. Sì, sicuramente poi ci sono Treviso e Trento che comunque hanno fatto delle operazioni interessanti, anche perché secondo me sono due realtà che vanno a inserirsi direttamente un po' come ha fatto il Lecco lo scorso anno. Comunque sono delle squadre che possono dar fastidio, possono qualificarsi tranquillamente per i playoff e magari in posizioni importanti. Questo è il Treviso neopromosso, comunque Odogu, Gerbi, che ha segnato il gol della vittoria all'ultima gara di campionato. Ieri è arrivato l'ufficiale dei mercati, ma anche Ciuffoli, Vita, che comunque ha avuto un infortunio importante nella prima giornata di campionato. Comunque sono squadre che hanno fatto un buon mercato. Sicuramente, come ti dicevo prima, l'Union Brescia parte davanti a tutti, però ci sono diversi club che reciteranno un ruolo da protagonista, almeno ci proveranno. Vedo un po' un passo indietro magari il Lecco, perché il Lecco ha, ricordiamo, solo alla Reggiana sono andati Battistini, Sifos, Furlan, che era una gran parte lo zoccolo duro della scorsa stagione. È rimasto qualcuno che magari poteva andare via all'ultimo giorno di mercato, non si è riuscito a concludere. Poi c'è stata l'affare Magrassi, che è stato un po' tenuto banco negli ultimi giorni di mercato, un giocatore che era praticamente un giocatore bruceleste, ma al momento della firma ha deciso di andare altrove. Infatti nella giornata di ieri ha firmato un biennale in Serie D con la Regina, è arrivato Galeano, Coghe e Casarotto. Comunque il Lecco è un po' ridimensionato rispetto a una squadra che lo scorso anno ha fatto comunque una grande stagione.
1: Eh sì, che ci aveva abituati fino ad un certo punto a tenere dei ritmi ottimi. Per il resto sono abbastanza d'accordo con te, Nino, devo dire in particolare, l'hai nominato chiaramente, il Treviso, sono molto curioso, perché comunque è un tecnico bravo, facevi dei nomi degli acquisti, Ciuferri e Nobile su tutti, sono curioso di vederli all'opera in questa stagione, perché secondo me possono essere elementi in grado di dare qualcosa in più, quindi può essere di sicuro una mina vagante il Treviso nel corso di questo campionato, che appena inizia. Poi vedremo i responsi del campo che sono quelli più importanti. Proseguo anche poi sugli altri gironi, mi sposto sul girone B, il girone delle praticamente ormai identificato come delle retrocesse dalla Serie B, ma ci sono anche tante altre squadre forti. Abbiamo visto ancora il Ravenna operare con grande solerzia e soprattutto con grande visione. Che giudizi dai sul mercato in generale del girone B?
3: Sicuramente è un mercato importantissimo da parte di quelle quattro che lotteranno per vincere il campionato, perché da un certo punto di vista Ravenna, Reggiana, Pescara e Spezia sono le squadre che tecnicamente per calciatori in rosa sono le squadre che possono tranquillamente vincere il campionato, perché sono completi in ogni reparto, perché hanno fatto dei colpi importantissimi. Sicuramente tre saranno le scontente di questo a fine campionato. Poi Ravenna mi ha sorpreso, perché negli ultimi giorni di mercato sembrava un po' avvolta dal colpo mediatico Ronaldinho, comunque si era parlato tanto del Ravenna solo per il brasiliano, però sono arrivati negli ultimi giorni Rabbi, che si è presentato subito benissimo. Ieri è arrivato l'ufficiale di Casiraghi, che è un giocatore che ormai in Serie B è stato capace di fare la differenza col Sutil, ma anche la Reggiana, e comunque aveva preso Castagnetti ed ha rimediato con l'infortunio a Criseri, che è un altro colpo di assoluto livello. Lo Spezia era ufficializzato Zilli, che comunque ha una formazione importante, già aveva completato nel corso del mercato con Mazzocchi, Florenzi, con un po' un blocco di quel Cosenza che aveva fatto bene lo scorso anno, si è liberato di alcuni cartellini pesanti per la Serie C. Comunque fino all'ultimo ha provato anche per Vido, poi ha virato tutto su Zilli, che sembrava un passo dal Vicenza fino a qualche giorno fa, e comunque poi è un giocatore che comunque lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B con Frosinone, quindi parliamo di un calciatore importante. E poi c'è il Pescara, che comunque ha costruito un'ottima squadra, e ovviamente il Pescara in Serie C parte sempre tra le favorite, perché è una squadra che, nonostante l'inizio diciamo in difficoltà, comunque è riuscita già nella prima partita è riuscita a far benissimo. Poi nella seconda, ricordiamo il 6-3, comunque tranne il risultato sicuramente l'inferiorità numerica, poi l'inferiorità numerica ha giocato un brutto scherzo agli abruzzesi, ma comunque l'hanno messo dentro Giacomo Parigi, hanno preso d'Ausilio, che è tornato dopo una fugace esperienza in Grecia. Comunque è una squadra molto importante, ancora Merola, quindi sicuramente è una squadra che deve togliersi di dosso lo scotto della retrocessione, perché sappiamo che la retrocessione poi anche mentalmente si paga. Dopo la Coppa Italia abbiamo visto anche lo sfogo di Boucher in conferenza stampa verso alcuni elementi della rosa. La risposta era stata ottima nella prima gara, perché c'era un po' di curiosità per vedere la reazione del Pescara. Comunque una squadra che numericamente e per qualità è alla pari di Reggiana, Ravenna e Spezia sicuramente.
1: Beh, di sicuro dovrà giocarsela lì davanti, nella zona alta della graduatoria. Poi io sono molto curioso di capire che cosa potrà tornare, mi auguro per loro tornare a fare il Perugia, che qualche colpo comunque interessante l'ha chiuso, Cavallini, Borsoi, quindi voglio capire dove potranno arrivare i biancorossi. Quella zona, dicevamo, di classifica alta è molto competitiva, quindi sarà difficile inserirsi, però mi tengo un'attenzione anche per il grifone. E poi mi sposto sul girone C per chiudere il cerchio, Nino. Chiaramente, come diciamo sempre, il girone più qualitativo. Anche qui abbiamo visto tanti colpi tra i giovani, e non solo, squadre che poi devono cercare di anche un po' di riadattarsi, perché Nino, il girone C continua a essere quello delle grandi piazze a livello di nome, ma poi, franche qui, tra retrocesse e piazze che stanno cercando di riadattarsi, ci sono sono stati veramente tanti cambiamenti, penso appunto principalmente al Bari, che ha dovuto ricostruire un po' alcuni reparti e ancora deve trovare decisamente la quadra, per usare un eufemismo.
3: Sì, perché alla fine ci aspettiamo tutti un campionato di assoluto livello da parte del Bari, ma dello stesso Catania soprattutto e della Salernitana. Però se vediamo come sono partite il campionato, sicuramente le premesse non sono ottime per la partenza di tutte e tre, perché il Bari era partito col piede giusto, poi veramente col Barletta è stata una partita dominata in lungo e largo da una squadra che comunque neopromossa in Serie C. Comunque ha messo dentro i giocatori importanti, perché quando prendi Partipilo, quando riesci a trattenere Matheus da Silva, che si è dimostrato un giocatore fuori categoria, perché già in
1: non
3: Serie
1: me
3: B si vedeva tutte
1: dire,
3: le qualità.
1: Io non me l'aspettavo, quindi ammetto le mie colpe.
3: Sì, in Serie D ha fatto vedere tante cose importanti e tante cose interessanti. Sicuramente tutte le squadre che lottano per vincere la Serie D in estate lo hanno chiamato, sono arrivate anche chiamate dall'estero. Però queste due partite sono state veramente incredibili per il brasiliano, perché ha fatto gol di altra categoria, ha dimostrato un valore tecnico enorme. Il Bari poi in questi ultimi giorni si è rinforzato, ieri ha messo dentro anche Flavio Bianchi per completare l'attacco. Già comunque erano stati tesserati sia Gomez che Budic, che sono comunque nomi importantissimi. Poi sicuramente c'è il Catania, che ha fatto un finale di calciomercato incredibile, perché da Massimo Coda, Caligara, Roberto Insigne, comunque ha preso dei giocatori dalla Serie B nel tentativo di tirarsi fuori finalmente a questa categoria. Io lo ammetto qui nelle mie colpe, invece, che ero sicuro che lo scorso anno sarebbe arrivata la promozione con il secondo anno di Mimmo Toscano. Sicuramente la seconda parte di campionato si è fatta anche un po' di confusione, anche dal punto di vista societario, l'esonero, il richiamo di Toscano dopo nemmeno quattro giornate. Sicuramente il Catania deve imparare dagli errori del passato, ma ha fatto un calciomercato incredibile, e poi mi aspetto sicuramente qualcosa in più dalla Salernitana, anche se non è facile, perché la Salernitana in questi anni, soprattutto gli ultimi tre, sta vivendo in un ambiente, non dico ostile, però sicuramente
1: definiamolo
3: il pubblico
1: così.
3: I tifosi si aspettano molto molto di più dopo questa doppia retrocessione e la mancata promozione dello scorso anno. Io lo scorso anno comunque avevi Rosa, Ferrari e Lescano, che sono due tra i migliori attaccanti della Serie C per numeri, non è riuscito a fare il salto di categoria. Poi dietro comunque sono inserite tante squadre interessanti, lo ha dimostrato nella seconda giornata il Casarano, perché quando ti presenti con un attacco con Chirico e Patierno, sicuramente non sei una squadra che lotta soltanto per arrivare al decimo posto, sicuramente per raccogliere qualcosa in più. Poi dietro vedo comunque un Crotone comunque in difficoltà, perché ha dovuto un po' rivedere tutti i piani, non è più il Crotone che lottava per vincere il campionato, certo. Ha dovuto parte con i 6 punti di penalizzazione, con tutte le problematiche che Brenna già aveva annunciato nel corso del finale della scorsa stagione, e il Cosenza che è poi rimasto un po' con l'amaro in bocca nella giornata di ieri, perché provava a chiudere Eric Lanini dal Novara, alla fine attaccante che non rientra nei piani del Novara, no, ha rifiutato tutte le proposte, l'ultima quella del Cosenza. Vedremo se il Cosenza andrà sul mercato degli svincolati alla ricerca del centravanti, perché è quello che manca alla squadra di Coppitelli, perché sì, è arrivato Petrovic, comunque però è un giocatore che fa 3-4 gol l'anno, stesso per Ashur, comunque sicuramente è a caccia di un attaccante. Nonostante questo, nonostante tutte le mille difficoltà societarie e di ambiente, soprattutto a Cosenza, ha fatto 2 sconfitte, ma rispetto alla prima con Cerignola, la seconda è stata anche in Merinone, perché il Cosenza ha fatto vedere delle belle cose in campo, e sicuramente Coppitelli è pronto a confermarsi dopo l'ottima stagione a Caserta.
1: Esatto, e poi proprio, ecco, chiudo sulla casertana, pure sono curioso qui di capire, diversi innesti interessanti ci sono stati, che tipo di ambizioni si potranno nutrire. Tra l'altro anticipo che dopo avremo proprio un focus sui rossoblù. Intanto però, Nino, noi stiamo per arrivare alla fine del nostro collegamento. Prima di salutarti vado anche sul campo, perché ieri abbiamo visto i primi risultati del turno di Coppa Italia, con, devo dire, tantissime sfide decise dal dischetto. Abbiamo visto esultare Campobasso, Bari e Potenza dagli 11 metri, poi ha vinto anche il Ravenna, e oggi tra le 18:30 e le ore 21 tante altre partite, per poi iniziare a fare sempre più scrematura in vista dei turni successivi.
3: Sì, è sempre una competizione che nasconde tante insidie, anche perché la maggior parte poi, soprattutto ai primi turni, non si presenta proprio con le prime linee. Sicuramente ieri, nonostante i calci di rigore, comunque si sono rispettati un po' i pronostici. Forse la partita più equilibrata era quella tra Potenza e Monopoli. Ricordiamo, Monopoli ieri ha chiuso un grande colpo di mercato nelle ultime ore con Luca Vito, che sembrava destinato allo Spezia, invece ha firmato per il Monopoli. Oggi ci sono tante altre sfide interessanti, anche perché sono curioso di vedere sia il Catania, che dovrà riscattarsi dopo queste prime due giornate di campionato. Vedremo quando il Savoia, magari utilizzando quei giocatori che nelle prime due hanno giocato meno, e anche lo Spezia, perché lo Spezia secondo me deve trovare la definitiva quadratura, ma è una squadra che comunque reciterà un grande ruolo in campionato.
1: E allora seguiremo anche queste sfide poi per avere dei responsi ulteriori in vista degli anche qui successivi, sia turni di coppa come dicevamo, ma anche del proseguo del campionato. Nino, è stato un piacere come sempre. Io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima.
3: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie a Nino Sergi, a tutta la redazione di Tutto C. Noi siamo arrivati alla fine del primo quarto d'ora introduttivo. Nel prossimo blocco avremo già degli ulteriori ospiti. Quindi, mentre io saluto anche Andrea Magliocca, finalmente sono tornato a salutarlo in cabina di regia insieme a Costantino Fazzarino.
4: Avanza il pollo con le mani.
1: Eh sì, assolutamente, assolutamente. Anche se poi sta rivedendo anche tutti i programmi, Andrea, in vista di questa stagione, di questa nuova stagione. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson, la Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia, terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese, saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri, il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci, che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti, che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m la prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Gimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Focus su due big match del prossimo turno in Serie A. Partiamo da Juventus e Milan, con i bianconeri leggermente favoriti al 45% rispetto al 27% del Milan, con la X al 29%. Nell'altra partita Inter invece più favorita al 54% rispetto al 20% del Napoli, con il pareggio al 27%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta per tutta CTMV Radio in questa mattinata di mercoledì 2 settembre 2026, il primo giorno post calciomercato per tutte le categorie professionistiche del calcio italiano, anche se poi, come abbiamo sentito prima con Nino Sergi dalla redazione di Tutto C, ancora si lavora per scandagliare il mercato degli svincolati, per completare un po' le rose. Ed effettivamente io vi invito, come sempre, per rimanere aggiornati sulle notizie di mercato, a consultare il sito e l'app di TuttoC.com, che come sempre riporta in tempo reale le ufficialità e anche le ultime notizie. Dopo avremo tempo e modo anche di dare qualche appunto approfondimento sul mercato degli svincolati, ma nel frattempo abbiamo pronto subito l'ospite di questo blocco. Mi fa molto piacere ritrovarlo in collegamento, mister Mario Petrone. Mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito come sempre.
0: E allora mister, il campionato è già cominciato da un po', poi tra l'altro in queste ore si stanno disputando, tra la serata di ieri e la serata di oggi, le gare di Coppa Italia, di Serie C. Si è concluso il calciomercato, insomma siamo ancora un po' in mezzo al marasma delle analisi del completamento delle rose, però parto come sempre con lei inevitabilmente con i commenti sul girone B. È un girone quest'anno tremendamente competitivo, anche banalmente per il blasone delle rose, tant'è che quasi tutte le retrocesse poi dalla Serie B sono finite nel girone del Centro Italia. Che raggruppamento è quest'anno, mister?
1: Sì, faccio la premessa che ovviamente io dico sempre che fino alla fine del mese di settembre è un calcio figlio del calcio di agosto, quindi certo, il rodaggio delle preparazioni in base a quello che poi ogni squadra, ogni staff tecnico ha fatto per i propri giocatori, per la propria poi annata calcistica. Sono dettagli che alla lunga fanno la differenza, io lo dico sempre. Su questo girone qua, sul girone B, è un po' quello che si è detto dall'inizio, è un girone molto competitivo anche perché comunque ci sono delle squadre che l'anno scorso, faccio l'esempio del Ravenna, che certo, è arrivato a un punto e che comunque insomma ha perfezionato l'organico sull'esperienza che vissuto l'anno scorso. La Torres non può sbagliare la stagione, non può ripetere la stagione che ha fatto lo scorso anno, quindi comunque ci abbiamo quelle idem la San Benedettese, ci abbiamo quelle 4-5 squadre che sicuramente vorranno riscattarsi dalla stagione passata, avendo comunque già l'anno scorso degli organici abbastanza competitivi. E detto questo, però, io penso a squadre come Pescara, Spezia, Reggiana, lo stesso Perugia,
0: Ravenna stesso, è una squadra secondo me molto forte, è un girone competitivo lì davanti.
1: Cioè, un girone molto molto molto competitivo, sarà competitivo fino alla fine. I pronostici ovviamente falli adesso
0: è complicato.
1: Sono complicati, però sicuramente non è facile, e ogni domenica si preannuncia sicuramente delle giornate dove ci saranno delle sorprese, relativamente delle sorprese, perché il girone effettivamente è competitivo proprio dal punto di vista di qualitativo in tutte le squadre, quindi è come un po' come il girone del sud, idem.
0: Dove lì poi adesso ci arriviamo, c'è come sempre una bagarre per i primi posti, però sono d'accordo, il girone B peraltro quest'anno secondo me è arricchito ulteriormente dall'Atalanta Under 23, è vero che le Under 23 hanno dimostrato di essere tutte competitive, ma l'Atalanta in particolare sa dare fastidio, poi lo scotto del girone C secondo me ha fatto crescere ulteriormente un po' l'ambiente, quindi oltre alle altre squadre, la San Benedettese comunque credo che abbia migliorato un po' il proprio organico, il Guidonia. È un girone di sicuro molto molto interessante. Io devo dire, abbiamo detto i pronostici, avventurarci sì all'inizio del campionato è molto difficile, però la Reggiana con dei valori, soprattutto insomma in alcuni reparti in attacco e con Tessera in panchina, penso possa essere, non voglio dire la favorita, ma possa fare molto bene. Però ecco, mi assumo le responsabilità di questa previsione.
1: Reggiana, Spezia, sinceramente le vedo una spanna in più, ecco, se parliamo di pronostici. però è presto e il Pescara comunque c'ha secondo me un organico dal punto di vista qualitativo molto interessante e il campionato è lungo, è appena iniziato e poi c'è ancora la fase di mercato di svincolato, è ancora aperto, non è
0: non è facile ancora. Non ci sbilanciamo, non rischiamo. Io insomma mi sono preso le responsabilità, però poi come dicevamo c'è anche il girone C, mister, che come sempre quello da attenzionare maggiormente, ed è un girone anche molto anomalo perché quelle squadre, quelle grandi piazze sulla carta a livello storico e anche a livello qualitativo per i singoli, però stanno attraversando tutti momenti complicati, basti guardare al Bari, basti guardare al Catania, al Cosenza, sono tutte piazze di grande valore, però poi riuscire a trovare la quadra in mezzo alle difficoltà, alle contestazioni, alla poca chiarezza non è facile, e i risultati di queste prime giornate ce lo raccontano. Il Bari è vero che aveva vinto la prima e che ieri ha vinto i rigori contro il Picerno, ma nella seconda contro il Barletta non si è visto assolutamente nulla. Il Catania invece, che comunque viene dalla delusione degli ultimi anni, ha perso tutte e due le partite, idem per il Cosenza. Insomma, non è facile per queste realtà riuscire ad emergere.
1: Io analizzando un po' quello che è il momento, è molto palese il fatto che la pressione la vince su tutto, perché non è facile giocare nelle mie piazze, bene o male l'ha raccontato, l'hai detto, le delusioni dell'anno scorso qualcuno se le trascina ancora dietro e la carezza degli obiettivi sinceramente lascia un po' il tempo che trova, perché piazze come Bari, Salerno, Catania hanno un solo obiettivo, devono cercare di salire di categoria, non possono fare la C pensando a programmare in 3-4 anni. Lo dico perché noi ad Ascoli avevamo preso una squadra da fallimento e ci eravamo prefissati i 3 anni, però noi sapevamo da subito che dovevamo fare un cambiamento di vertice.
0: Certo. Ma le pressioni sono normali, ovviamente, mister. Sì, fanno parte di queste realtà.
1: Fanno parte proprio di chi ha poi la voglia di andare ad allenare o a giocare in determinate piazze, perché poi quando ti chiamano là decidi se è arrivato il momento di gestire una piazza completamente diversa da quella che è una piazza con meno blasone, con meno tifosi al campo, queste sono, oppure con meno mass media da gestire, sono tutte situazioni che cambiano letteralmente sia per lo staff tecnico che ovviamente per i giocatori, e non è a caso che si dice che in determinate piazze vanno presi determinati giocatori abituati a giocare in determinate piazze, non c'è nulla da fare, è una realtà, però poi c'è da mettere capitale, perché sicuramente non verranno meno società come Catania, Bari, Salerno a investire sugli organici, però poi bisogna farlo realmente, perché poi la piazza già la prima non ti aspetta, immaginate un po' tra un paio di mesi cosa può succedere.
0: No, ma infatti già se leggiamo i commenti e se sentiamo gli umori delle piazze e dei tifosi dopo sole 2 giornate in queste realtà qui, mi pare evidente come poi di tempo non ce ne sia, però ribadisco, l'abbiamo detto tutti e due, è normale, può sembrare a volte ingiusto, forse anche per il lavoro di alcuni tecnici, di allenatori che avrebbero bisogno di tempo per costruire, però poi queste sono realtà abituate a competere per il vertice e in Serie C è difficile chiedere altro, non nascondiamoci.
1: Qua possiamo vedere, non la sorpresa, perché per me parliamo di squadre che comunque l'anno scorso hanno fatto già bene, quindi Potenza, Picerno ha finito con un organico sinceramente importante, il mercato di gennaio dell'anno scorso il Picerno l'ha fatto in una maniera molto determinata e qualitativamente parlando molto interessante, e non mi meraviglio che comunque stanno dando continuità a quello che già l'anno scorso avevano fatto.
0: Penso anche al Monopoli.
1: Monopoli, ma di quelle che secondo me ha tutto da guadagnare è il nuovo progetto Foggia.
0: Ah, la convince, mister?
1: Diciamo che qua vengono determinati dai fattori esterni, perché se la squadra riesce a essere blindata e ad avere l'entusiasmo che deve avere in un progetto nuovo, io lo spero, perché una piazza Foggia è una piazza importante, un po' come le altre, quindi non vederla negli ultimi anni mortificata, oppure gestioni un po' così, oppure sempre contestata, non è una bella cosa. Quindi io spero che sia veramente l'anno di un inizio di un progetto che gli possa dare la svolta e la tranquillità e la serenità per lavorare per il futuro. Ripeto, sono stati importanti, piazze importanti, e non è bello vederle sempre in delle situazioni negative.
0: No, beh, abbiamo visto, diciamo, sì.
1: L'augurio è questo, e ovviamente io poi il Casarano secondo me è quella che è veramente
0: bello organico.
1: È una bella realtà, un bello organico, e Patirno è entrato subito decisivo a fare quello che sa fare, e credo, insomma, che il Casarano possa arrivare fino alla fine. Me lo auguro, perché ci vuole anche una realtà che possa contendere un girone molto molto difficile.
0: Sì. Già l'anno scorso l'ha dimostrato da neopromossa, ha migliorato ancora la rosa, una bella realtà quella di Casarano. Ce ne sono tante di questa matrice, appunto, nel girone C. Magari poi ci torniamo anche per parlare di alcuni singoli mister, però poi mi premeva fare anche un punto sul girone A. Qui mi sembra che forse ci siano meno dubbi rispetto agli altri. Non voglio dire che l'Union Brescia debba dominare il campionato come ha fatto il Vicenza l'anno scorso, mister, però i biancazzurri hanno dei valori inequivocabilmente superiori rispetto agli altri, hanno già vinto le prime due gare di campionato, e qui l'obiettivo deve essere solo vincere il campionato, perché non vedo alternative, francamente.
1: Sì, un po' come il Vicenza dello scorso anno.
0: Esatto.
1: Anche perché noi poi dimentichiamo che questa è una società che viene ovviamente dalla Feralpi Salò, quindi che ha sempre fatto campionati di vertice. E io credo che sia arrivata poi, questo è l'anno giusto. Io l'ho visti in più rispetto all'anno scorso, sono partiti con una cattiveria agonistica diversa. E quindi vuol dire che la squadra ha recepito proprio il chiaro messaggio di avere un solo obiettivo, che è quello di salire. Il Cittadella può solo che migliorare il campionato dello scorso anno, non ci dimentichiamo che anche il Cittadella è una retrocessa appena due anni fa, però qua in questi giorni qua, visto un po' il livello e le piazze che hanno meno pressione, secondo me una pretendente alla vittoria del campionato, secondo me, già c'è.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi, qui sì che possiamo andare netti. Poi tante le altre realtà io vorrei attenzionare, soprattutto Treviso da neopromossa, finalmente tornata nel professionismo, e il Trento che con Tabiani, che continua a rimanere alla guida, sta costruendo qualcosa di sempre più ambizioso, però per il primo posto, insomma, l'Union Brescia è la grande favorita. Però poi torno anche sugli singoli, mister, perché a me piace parlare anche dei calciatori, delle stagioni che possono fare alcuni elementi. Ritorno quindi rapidamente anche sul girone B. Lei lo ha allenato, ovviamente parlo dei suoi ex giocatori. Guccione è stato un punto di riferimento dell'Arezzo per tanti anni, ha accompagnato i toscani alla promozione in Serie B, ora riparte dal Pescara. È vero che è arrivata questa sconfitta tennistica contro il Forlì nell'ultimo turno, ma per quello che si è visto ha già dimostrato di poter essere un elemento importante. Guccione non è più giovanissimo, chiaramente parliamo di quasi un 34enne, però è ancora in forma e l'esperienza pesa. Che cosa può dare quest'anno?
1: Ma Guccione, poi vederlo giocare in mezzo al campo, ovviamente lui là può esprimere tutta la sua qualità. Ed è un giocatore che sinceramente già l'anno scorso, ma negli ultimi anni, è determinante. Poi lui si allena, è molto professionale, si cura molto. I 34 anni sinceramente non li vedremo.
0: Non peseranno.
1: No, non gli peseranno, perché è un ragazzo serio e sono convinto che sia uno di quei giocatori che trascinerà il Pescara a fare una grande stagione. La sconfitta di ieri, dell'altro ieri, è una sconfitta un po' particolare, perché il raggiunto il 3-3 In 10, tra l'altro, vuol dire che la squadra ha qualcosa di importante. Poi la gestione in determinati momenti, quella la acquisisci pure con l'esperienza, perché in 10 fai 3-3, devi pure un attimino gestire il momento. Non sempre è facile, perché magari si sono fatti trasportare dall'entusiasmo, però ecco, è una squadra che togli la partita da Forlì, che comunque ha dimostrato il proprio valore. Io sono convinto che farà un'ottima stagione e Guccione sarà uno dei protagonisti.
0: Sì, beh, lo ha già dimostrato, poi è un giocatore utile, l'aggettivo che mi sento.
1: Stagione e Guccione sarà uno dei protagonisti.
0: Sì, beh, lo ha già dimostrato, poi è un giocatore utile, l'aggettivo.

0: stati degli innesti ulteriori in attacco Paterno, ma io mi sento anche di inserire Zanellato a centrocampo. Insomma, la squadra è competitiva. Chiricò con questi interpreti che cosa può fare? Perché la sua qualità è indiscutibile.
1: Cosimo deve stare al centro del progetto, il ragazzo che se si sente responsabilizzato diventerà il trascinatore. L'importante è che non perda questa fiducia che sente da tutto l'ambiente. Lui farà la differenza se continueranno a seguirlo. Sembrerà strano, però Mino ha bisogno di questo perché fa parte del suo carattere. È un giocatore che dal punto di vista tecnico non ce n'è, è uno dei pochi che riesce ancora a saltare l'uomo senza problemi, pure ieri nei gol, uno dei gol che ha propiziato lui, l'assist che ha fatto, un assist importante. Io faccio fatica a vedere in C elementi che riescono a tenere palla in area di rigore, ad aspettare, a puntare l'uomo con una freddezza come ce l'ha lui. Un giocatore di categoria superiore che però a Casarano, ripeto, messo al centro del progetto, sicuramente sarà un altro anno, lo spero ovviamente per lui e per il Casarano, un altro anno importantissimo proprio per il proseguo di questa stagione per entrambi.
0: Eh sì, beh, l'anno scorso a proposito di dribbling li abbiamo visto fare delle giocate funamboliche poi concluse con dei gol pazzeschi. È stato uno dei calciatori più devastanti e può esserlo anche quest'anno, così come poi, e qui è l'ultimo interrogativo prima di salutarla mister, a proposito di giocatori esperti, Coda ha detto che ha accettato questa sfida di Catania per rispondere un po' a chi lo dava per finito. Certo, parliamo di un giocatore ormai nella anzianità calcistica, perché a novembre saranno 38 anni, il pedigree parla da solo, in Serie B è stato un bomber storico destinato a rimanere per sempre negli annali, l'anno scorso è andata un po' meno bene in queste ultime stagioni con la Sampdoria, ma anche perché la piazza blu cerchiata non sta vivendo una fase così facile. Può effettivamente essere d'aiuto al Catania quest'anno Bomber Coda?
1: Ma io Massimo l'ho avuto a San Marino all'inizio della sua carriera, per me è un giocatore, io ho avuto Altiniera, lo paragono un po' ad Altiniera. Altiniera aveva delle caratteristiche, poi quando l'ho avuto ad Ascoli era un po' avanti con l'età, però il bomber non dimentica come fare gol. Io con Altiniera, ma parlando poi con la squadra, avevamo poi preso la decisione di alzare il baricentro di 20 metri. Perché i giocatori così importanti è giusto farli giocare a ridosso dell'area di rigore. Fare un calcio di ripartenza con determinati elementi è controproducente. Quindi io spero che il Catania imponga da subito il proprio gioco, imponga da subito un modo di giocare nella metà campo avversario, quindi con padronanza dal punto di vista tecnico, qualitativamente parlando dal punto di vista tattico, deve fare sempre la partita, e io credo che così facendo Massimo è un giocatore che sicuramente potrà dare il suo contributo senza problemi.
0: E glielo auguriamo, anche perché comunque Catania rimane pur sempre, con tutte le difficoltà, una piazza fantastica che può anche trascinare giocatori del genere. Mister, io a questo punto la ringrazio, è sempre un piacere chiacchierare con lei, le auguro buon proseguimento di giornata e ci riaggiorniamo prossimamente. Grazie a mister Mario Petrone con un bel punto su questi gironi di Serie C che sono appena cominciati da 180 minuti, 36 curve ancora ci separano alla fine del traguardo e ancora di più per la fine dei playoff. Insomma, un lungo cammino da seguire tutti insieme, così come seguiremo poi tutti insieme nel prossimo blocco. Dopo la pausa, un ultimo approfondimento sulla Casertana, devo dire una delle realtà più intriganti per questa stagione del girone C di Serie C. Noi ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo dopo il break.

0: Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri, il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. L'azzurro si impone con 2,25 m la prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rieccoci in diretta tutta ce l'abbiamo in collegamento subito, ricominciamo con nuovi temi e ritorniamo in realtà sul girone C, in particolare su una piazza molto interessante come quella della Casertana di cui già stavamo discutendo poco fa. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento Michele Bellame per Paese News. Ciao Michele, ben ritrovato, è un piacere.
1: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, piacere mio risentirvi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi Michele. Beh, la stagione è già ricominciata da un po', ieri si è chiuso il calciomercato, dicevamo la Casertana comunque dimostra di essere una realtà molto competitiva per questa stagione. Chiaro che il girone C rimane molto forte Michele, però ti chiedo un giudizio sul mercato dei rossoblù, perché comunque di colpi importanti ne sono arrivati, la squadra si è rimpolpata, Manconi, Caporale, Castelli, Vezzoni e tanti altri, sto andando in ordine, insomma che voto si può dare a questa campagna estiva della Casertana?
1: No, è un mercato eccellente per una squadra che vuole rivendicare il proprio campionato, vuole rivendicare quello che ha fatto lo scorso campionato mantenendo una posizione alta nei playoff, considerando che oltre al Benevento che è andato in Serie B, adesso c'è il Bari e Salernitana e Catania comunque sono delle balene in un acquario. L'arrivo di Manconi è sicuramente quello più importante, ma io sottolineerei più che altro che sono state fatte delle operazioni di mercato tali da consentire ad Espinal e dal suo nuovo modulo di avere tutti i ricambi adeguati, perché se la Casertana l'anno scorso giocava con tre centrocampisti e adesso ne gioca con due e di conseguenza sono aumentati fisiologicamente il numero di esterni, perché certo. Espinal gioca con un 3-4-1-2, sì. con Manconi o Bentivegna che o fanno da trequartista o fanno da seconda punta insieme a Castelli, servivano dei ricambi sulle corsie, sulle fasce laterali. Se sono andati via Proia, Toscano, Leone anche, serviva qualcuno al loro posto per guadagnare qualche ricambio, e infatti sono arrivati, è arrivato Arzillo nell'ultimo giorno di mercato, che ritornava in prestito dall'Avellino, ma soprattutto servivano ricambi per Vezzoni e Ducadda, e tra insomma ieri e l'altro ieri sono arrivati due giocatori importantissimi per la categoria, Favale e Di Tacchio, che secondo me fanno salire ancora di più le quotazioni della Casertana, esattamente proprio per avere un numero di ricambi, un numero di giocatori adeguato proprio per mantenere un'alta classifica nel girone C.
0: Sì, anche perché poi hai detto bene, le piazze importanti non mancano anche quest'anno, ma c'è una sorta di, non voglio dire vuoto di potere, ma queste sono squadre in difficoltà per varie motivazioni, ha detto Bari e il Catania, io ci aggiungo, è vero che era già in Serie C l'anno scorso, ma anche il Cosenza, quindi si può puntare a fare bene, e però ti chiedo anche che tipo di impressioni si è avuto adesso all'interno dell'ambiente della Casertana su Espinal, che comunque è un tecnico giovane, ambizioso, ancora con relativamente poca esperienza in Serie C, sta facendo un percorso molto graduale, quindi ti chiedo che prime valutazioni si possono fare non solo sul suo modo di giocare, ma in generale su di lui e sul suo operato.
1: Lucio, innanzitutto il voto di potere è fisiologico quando le grandi steccano le prime due giornate.
0: Sì,
1: la Salernitana perde in casa col Sorrento, poi pareggia con il Foggia. Il Catania perde, ma soprattutto non fa gol. Che non solo per il potenziale offensivo della squadra, ma soprattutto per una squadra come Longo è comunque una notizia. Il Bari che perde malamente con il Barletta, e ieri, non vorrei dire sciocchezze, vince soltanto ai calci di rigore,
0: sì, col Picerno.
1: Nella Coppa col Picerno, quindi c'è qualcosa che non va, ma questo rende divertente l'inizio di questo campionato,
0: sì, di sicuro affascinante,
1: esatto, ancora di più. Poi Cosenza È sempre una piazza particolare. A Cosenza c'è Coppitelli, che proprio alla Casertana l'anno scorso ha fatto benissimo.
0: Sì.
1: Anzi, stando alle parole di D'Agostino, proprio quando il presidente della Casertana, proprio quando venne Spinal, Coppitelli avrebbe dovuto anche fare addirittura meglio, però questo poi lascia il tempo che trova, perché poi Coppitelli era a rischio esonero dopo un paio di partite verso la fine della stagione, ma questo
0: anzi, a un certo punto troppo in alto era andato la Casertana.
1: No, perché lì c'era la possibilità di scavalcare la Salernitana, ma la Casertana fece due pareggi con il Latina e un'altra squadra che era nel bassimone della classifica, quindi ci si rammaricava come la Casertana non fosse andata tra il secondo e il terzo posto. Attualità, Espinal è un allenatore simpatico, è un allenatore che in conferenza risponde non da quelle risposte diplomatiche, non da quelle risposte canoniche.
0: Non è scontato, insomma.
1: Esatto, a cui purtroppo noi giornalisti ci siamo abituati. È uno che risponde a tono, che ti fa capire. Poi ho avuto l'opportunità di ascoltare, di sentire, quando era ancora Gorgonzola, quando si vociferava del suo passaggio a Caserta, di sentire più di un collega, e mi raccontavano di un allenatore preparato per un'altra piazza più calda. E Caserta rappresenta un bel banco di prova, così come lo è stato per Coppitelli, così come lo è stato anche per Iori. Caserta è una piazza che ti dà tanto, che anche la società mette a disposizione fondi e giocatori per operare bene, per lavorare bene. Iori l'anno scorso è andato a Cittadella e, voglio dire, ha fatto bene. Poi quest'anno non allena, quest'anno è ancora a spasso per il momento. Lo stesso Coppitelli veniva da una serie di campionati di giovanili, campionati primavera,
0: sì,
1: salvo poi quell'esperienza all'estero, e poi adesso è andato a Cosenza, quindi ha mantenuto la categoria ed è andato in una piazza più grande di Caserta. Adesso è il turno di Espinal, che, ripeto, è un allenatore simpatico ed è un allenatore che ha delle idee, ma soprattutto io ho avuto l'impressione di un professionista che ha delle idee chiare, perché il lavoro svolto in queste tre partite che abbiamo visto, tra l'esordio in Coppa con il Savoia, la prima di campionato col Barletta e la seconda di campionato col Savoia sul neutro di Giuliano, vediamo che il gioco della Casertana è già consolidato, ed è questo che è sorprendente in maniera positiva, ma soprattutto inizia ad essere matura per mantenere la lucidità nei 90 minuti della partita, quello su cui Espinal aveva sottolineato le mancanze tra Savoia e Barletta, perché la Casertana era andata in vantaggio per due volte in queste due prime partite, sia con il Savoia che con il Barletta, salvo poi farsi recuperare. Il nodo non era un problema tecnico, era un problema di conservare il fiato, di mantenere la concentrazione, di non sprecare il fiato,
0: di gestione,
1: per
0: insomma.
1: Esatto, per magari, sai, andare a fare quella corsa tra virgolette inutile, per andare a prendere il pallone lontano dalla tua zona di competenza. E con il Savoia qualche giorno fa si è visto: non solo prendi lo schiaffo dopo 3 minuti, ne prendi un altro, poi c'è il fuorigioco, ma la ribalti, e la ribalti non con dei gol alla Inzaghi, okay? Con dei gol fortunati.
0: No, costruiti.
1: Esatto, perché c'è il primo gol, bellissimo, palla di Manconi, pallonetto di Castelli, palla di Pezzella, pallonetto di Castelli, e poi il secondo gol con Belli, se ricordo bene, che l'ha alto dopo il calcio d'angolo, rimane alto e con il piattone infila il portiere del Savoia. Cioè, ci sono già delle manovre già consolidate dopo 3 partite. Il dato più sorprendente è come Manconi si sia già ambientato. Cioè, Manconi, che aveva esordito con il Barletta, con cui la Casertana aveva giocato di sabato, Manconi era arrivato in città martedì, aveva fatto un paio di allenamenti, era stato già buttato nell'arena, nella mischia da titolare, e Manconi sembrava un giocatore che aveva fatto tutto il ritiro con la Casertana. Ed è quella la cosa più sorprendente, è sicuramente il merito dell'allenatore.
0: Eh sì, e anche del giocatore, che comunque è un calciatore di esperienza, che può dare tanto a se stesso e poi di conseguenza anche alla squadra. Però poi, prima di salutarci, Michele, stiamo arrivando alla chiusura, un'ultima domanda doppia, in realtà te la ponevo sui singoli, a me piace sempre andare un po' anche sui giocatori, quindi ti volevo chiedere che cosa hai visto, intravisto in queste prime partite di Meic, che è un calciatore, noi ricordo l'abbiamo avuto anche ospite qui, ragazzo molto, molto professionale, con la testa molto a posto, con la testa sulle spalle. Deve forse fare quel salto definitivo per aumentare la propria categoria, il proprio cabotaggio, quindi ti chiedo su di lui, e poi che stagione c'è da aspettarsi per Pezzella, che viene da due annate, prima con la Cavese, la seconda poi proprio con la Casertana, secondo me molto positive, ha iniziato bene, quindi su questi due rapidamente che cosa ti aspetti?
1: Ma Meic è un giocatore che aveva fatto bene l'anno scorso, poi con la promozione del Benevento in Serie B non ha trovato molto spazio. Bello che tra Casertana e Benevento si sia consolidato quest'asse di mercato, che sono arrivati questi due giocatori, sia Manconi sia Meic. È un giocatore che, insomma, ci si aspetta una certa esperienza. Il centrocampo potrebbe essere proprio quello titolare tra lui e Pezzella, quindi per affidargli le chiavi da incontrista e Pezzella da regista, ci si aspetta che insomma ci sia molto affiatamento. L'altra domanda, perdonami,
0: proprio su Pezzella, erano loro due, perché io l'ho visti bene Pezzella, poi mi sembra sia ripartito da dove aveva un po' lasciato anche lui.
1: Pezzella è il giocatore che ha segnato alla prima di campionato sia l'anno scorso con l'Altamura sia quest'anno col Barletta, entrambi gol su calcio di punizione. Cioè con il team Altamura, quando tra i pugliesi c'era Mangia, c'era che adesso è a Campobasso, aveva fatto il primo dei tre gol della Casertana su calcio di punizione. Stessa cosa con il Barletta all'esordio, primo gol stagionale, primo gol in campionato, sempre su calcio di punizione. Ed era, se ricordo bene, la porta era anche la stessa, sempre verso il lato destro dalla tribuna stampa. Pezzella meriterebbe ben altre categorie rispetto alla Serie B.
0: Perché sono due anni che io penso le insufficienze siano state, non lo so, due, tre, forse, no. Ma neanche.
1: È un giocatore molto importante per la categoria. Io personalmente spero rimanga a Caserta, affinché poi la Casertana possa ambire veramente ad altra categoria. Però se consideriamo che Iano ed Heinz sono andati alla Salernitana,
0: eh sì.
1: È stato bravissimo degli esposti a trattenere Pezzella, perché noi non lo sapremo mai, ma sicuramente il telefono gli sarà squillato per domandargli se era vendibile, se era cedibile. Consideriamo, ecco, Proi è andato alla Scafatese, lo stesso Bacchetti, insomma molti pezzi pregiati da Casertana sono andati via proprio per una questione di cambio modulo. La società è stata bravissima a trattenere Pezzella, ma anche a trattenere Bentivegni, a trattenere De Lucia. Insomma, certo. È stato fatto un mercato di consolidamento nei ruoli che servivano al nuovo modulo di Spinalla, ma soprattutto per giocatori nuovi. Peccato che non sia arrivato Insigne, che poi nelle ultime ore ieri è andato a Catania, perché veramente sarebbe stato un botto, sarebbe stato molto bello.
0: La ciliegina sulla torta, però comunque sia, sono d'accordo con te, la Casertana è stata costruita bene, con sapienza, quindi le potenzialità ci sono, staremo a vedere poi il campo.
1: Ma non
0: che
1: è un caso che degli esposti sia stato premiato come miglior direttore della categoria, quindi non è casuale.
0: Non a caso, ma l'abbiamo avuto anche qui ospite tante volte nel corso degli anni, professionista preparatissimo, che è un valore aggiunto, su questo non ci sono veramente dubbi. Michele, grazie per questo intervento, io ti saluto, allora ci sentiamo presto, alla prossima.
1: Grazie mille ragazzi, buon lavoro, un piacere avervi risentito, grazie.
0: Grazie a Michele Bellame di Paese News, abbiamo sforato e non di poco, quindi noi ce ne andiamo rapidamente in pausa perché è finita la finestra di oggi di A Tutta C, domani ritornano i colleghi dalla sede di Firenze, adesso i podcast, poi alle ore 11 arriva Vincenzo Varangio con l'editoriale, poi successivamente Rotocalcio, buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Milan News in podcast.
4: Amiche e amici di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati da parte di Francesco Finulli. Siamo nelle ultime ore del calciomercato estivo, siamo infine giunti, come ogni anno, alla ultima giornata di trattative di questa infinita sessione di mercato, che quest'anno è iniziata anche un po' prima rispetto al solito e che diciamo per il Milan si è delineata un po' tra i chiari e gli scuri, e che non è ancora finita, perché il Milan, soprattutto in questa ultima giornata, in queste ultime ore, dovrà andare a delineare quelli che sono soprattutto gli ultimi giocatori in uscita e quindi andare a delineare appunto le cessioni. Sono quattro in particolare i calciatori con la valigia in mano, in particolare Fofana, per il quale c'è una trattativa già da diverso tempo in corso con il Lione. Ieri sembrava destinata ad arrivare in porto, ma nella serata sono emersi alcuni piccoli intoppi, alcuni piccoli problemi che dovranno essere risolti proprio in queste ore, relativi in particolare alla suddivisione dello stipendio del giocatore francese, che dovrebbe comunque trasferirsi in prestito. Dunque corsa un po' contro il tempo per Milan e Lione, ma il Milan corre contro il tempo un po' per tutte le situazioni aperte sul mercato, anche per Bondo. Anche lui vorrebbe tornare in Francia, nonostante ci sia un interesse manifesto del Sassuolo, però il calciatore ha alcune opzioni aperte appunto nel campionato francese. C'è il Monaco, c'è il Le Havre, c'è il Rennes in particolare, quindi sono alcuni club che potrebbero affondare il colpo su un calciatore che in realtà non si è mai allenato con la prima squadra dal suo ritorno al Milan, dal prestito dalla Cremonese, dunque per il quale c'è stato veramente tutto il tempo per trovare una soluzione, e invece ci si ritrova un po' all'ultima giornata anche per lui. Un altro giocatore chiaramente in vendita è Fikayo Tomori. Lui probabilmente in questo momento è quello che più di tutti rischia di rimanere al Milan, e dico rischia perché appunto se non dovesse trovare una soluzione alternativa, il giocatore fuori dal progetto di Amorim gli è già stato diciamo così chiarito e sottolineato, e dunque resterebbe sostanzialmente in tribuna e mai all'interno del progetto e della squadra rossonera. Emerge in queste ultime ore un interesse del Fulham che Tomori starebbe prendendo in considerazione. Vedremo se però ci saranno i tempi tecnici per un trasferimento, che tra l'altro andrebbe fatto anche in Inghilterra, quindi ci sono anche delle questioni burocratiche in più da affrontare. Tomori, tra l'altro, che ricordiamo è in scadenza di contratto nel giugno del 2027. L'ultimo giocatore che potrebbe partire in realtà è un giovane di Milan Futuro, un giovane che però ha esordito in prima squadra, che è stato il capitano della primavera. Si tratta di Kevin Zaroli. L'anno scorso in prestito con diversi acciacchi, prima al Monza con poco spazio e poi con la Juve Stabia, in cui fece molto bene nella parte finale di stagione. Ci sono tre club di Serie B su di lui, su di tutti il Südtirol, ma anche Padova e Vicenza. Vedremo dunque se ci sarà una soluzione per mandarlo a giocare in un campionato alla sua portata, quello di Serie B, e non certo lasciarlo magari per qualche mese invece in Serie D con Milan Futuro, dove darebbe sicuramente una grossa mano, ma sicuramente a livello di crescita non verrebbe aiutato più di tanto. In entrata invece, insomma, con l'arrivo di Omari Hutchinson, ieri ufficializzato dal Milan, prestito con diritto di riscatto, maglia numero 20, sono arrivate anche le prime parole del giovane calciatore anglo-giamaicano. Ecco, con lui il mercato del Milan sembra essere chiuso in entrata, però chiaramente nell'ultimo giorno mai si può dire, anche se è vero che è cambiata la gestione del mercato con quest'estate, con Cardinale che è sceso in campo in prima persona. Però negli anni passati, sia in estate che in inverno, il Milan nell'ultimo giorno di mercato, anche quando sembrava tutto chiuso, ha sempre piazzato, o meglio è capitato che abbia piazzato dei colpi anche un po' a sorpresa. Quindi vedremo se arriveranno dei colpi a sorpresa, i tifosi in particolare sognerebbero un difensore centrale. I colleghi di Sport Mediaset, in particolare il collega Orazio Comando, parla di un forte interessamento e ritorno di fiamma di fatti del Milan per Thiago Gabriel, difensore del Lecce, classe 2004. Lecce comunque chiede 25 milioni o poco più, e dunque difficile pensare che si riesca a chiudere per una cifra comunque così importante in poco tempo. Comunque staremo a vedere se ci saranno sorprese. E quindi il Milan, ricapitolando, priorità alle cessioni, vediamo se ci sarà spazio per qualche colpo a sorpresa, anche se rimane difficile, e poi da domani sarà il tempo delle valutazioni su questa sessione lunga di calciomercato.
3: Milan News in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Qualcuno, soprattutto fuori Roma, inizia a sussurrare e a mormorare la parola scudetto, associandola alla Roma. Per carità, l'inizio dei giallorossi è stato travolgente: 4-0 alla Fiorentina, 4-0 a Lecce, uno tsunami che ha travolto prima Viola e poi Salentini, due squadre che, per carità, non lotteranno per la Champions. Però quello che ha colpito è la facilità con cui la squadra di Gasperini ha vinto, senza mai mettere in discussione il risultato. La Roma è stata semplicemente troppo forte per queste due squadre. Ed ecco perché qualcuno ha iniziato a candidare i capitolini come la possibile anti-Inter. Attenzione però, perché le squadre di Gasperini partono sempre forte in stagione e il campionato è ancora lunghissimo. Il fattore positivo è la reazione della piazza. Si dice sempre che a Roma ci si esalti per due vittorie o ci si deprima per due sconfitte, ma chi si sta esaltando, almeno per ora, sta fuori Roma. Nella capitale c'è un sano basso profilo, una soddisfazione per queste due partite, certo, ed è giusto così, ma mantenendo i piedi ben piantati per terra. Saranno altri al momento a provare a trascinare la Roma nella corsa a scudetto. Lasciamoglielo fare, ma senza farsi coinvolgere, perché le cose si ribaltano molto rapidamente, come abbiamo visto anche lo scorso anno. I progressi rispetto all'inizio della scorsa stagione sono evidenti, questo sì, ma limitiamoci a registrare ciò valutando di partita in partita. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
3: Voce Giallorossa in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
6: Piacere, sono Nick Voltemade, nuovo attaccante della Juve, 24enne, alto 1,98 m, praticamente un gigante, buono ovviamente, soprattutto bravo e funzionale all'idea di calcio di Spalletti. L'allenatore toscano ha dato l'ok quando Massara gli ha proposto il nazionale tedesco proveniente dal Newcastle, che lo aveva preso nel 2025 dallo Stoccarda, versando ben 76 milioni di euro, tanti. Il giocatore sbarca alla Continassa con un prestito oneroso attorno ai 4 milioni di euro. Non è previsto diritto di riscatto, viste le cifre. Nel club inglese aveva iniziato bene, salvo poi regredire fino a decidere di andare via. La Juve per lui rappresenta anche una buona opportunità di riscatto. La Juve di Spalletti quindi avrà il centravanti fisico tanto cercato. Il fiuto del gol lo ha, ma non si tratta del classico bomber fisso in area di rigore. Voltemade sa fare un po' di tutto, anche grazie alla sua ottima visione di gioco. Un corazziere pronto a segnare, ma anche ad assistere i compagni di reparto, abile nel far salire la squadra. Insomma, un attaccante moderno, malgrado la sua altezza, è agile. Per la Juve, Voltemade ha respinto la corte di altri club europei, tra cui Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Elemento non trascurabile, come il fatto di essere transitato per il Werder Bremen, tappa anche nelle carriere di Föller, Riddle e Klose, centravanti tedeschi che hanno lasciato il segno in Serie A. Che sia di buon auspicio.
3: Tutto Juve in podcast.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania. La prima deflagrazione si è verificata intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio davanti ad una gioielleria turca. Due persone sono rimaste ferite, una 17enne e un 18enne. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso.
7: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure misure di rappresaglia. La chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa Casa Rossa di Berlino e l'aumento della pressione sulla flotta ombra. A stretto giro è arrivata la replica di Mosca, reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania e saranno risposte devastanti.
8: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci, secondo alcuni media sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
7: Nessuna persona coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. Gli accertamenti hanno permesso di escludere che qualcuno sia rimasto travolto dall'evento.
8: Al via oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Meupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
7: Lo sport oggi alle 19 si gioca Italia-Svezia in controvalido per i quarti di finale degli europei di volley femminile. Dopo aver primeggiato a punteggio pieno in tutte le partite andate in scena a Göteborg e dopo aver travolto la Bulgaria, le azzurre scenderanno in campo a Brno nella Repubblica Ceca per affrontare le sempre temibili scandinave. In palio c'è l'accesso alla semifinale di Istanbul.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
12: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
13: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia e quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma, state giornate pesanti,
2: no,
1: sei crollato.
2: Io sono... No, guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato, è che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente, a volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo, per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, cerca che il mestiere tuo
2: c'è tutto l'anno,
1: esatto, non finisce mai, poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
2: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua Grassi da dove sto, perché tutte le volte mi fa le tue mischierate di mercato, ti distogli l'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
2: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, questo mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
2: C'è la Champions chiudere nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba. Spesso,
1: e sì, chiaramente i grandi colpi non li fai perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico? Perché è una notizia di pochi minuti fa. Una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Group Sport.
2: Atagana,
1: dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela Kessié-Juventus?
2: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus. E la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato, poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche visto le immagini del famoso incontro, no? Lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
2: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti, poi invece no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca e alla fine Koné è rimasto. Questa
2: però è giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato
2: allora io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare
1: con
2: confronti di Fofana, con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato, e quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione e ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, l'ho vista ahimè contro la Fiorentina, Io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente a una velocità impressionante. C'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente. Io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante. Cioè, a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato all'altezza, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti. Cioè, voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, sì, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa, però
1: ha voltato le spalle con Scaramanzia,
2: ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti. Però, cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire che sia una grande avversaria. Cioè, secondo me, se la Roma è questa, è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato? A chi lo dai?
2: Ma al Como, devo darlo al Como, perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso, sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni. Però stavo prima, quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti, che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
2: Ma il voto più basso, sinceramente, guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli, e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte in gaggio, aveva la rosa forte. Chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora, visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità,
1: certo.
2: E allora io mi domando, al netto, voglio dire, di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli, con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no, di Di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte. Solo al centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti, hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku. Si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
2: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, ho visto, hanno reintegrato Tomori. Ecco, io dietro un difensore, secondo me il Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa mutualità.
2: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda. Però
1: no, più o meno.
2: A vedere dove ci sono le carenze, magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
2: Guarda, la Lazio, secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella, eccetera. Alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi. E poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare. Per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati.
1: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
2: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte. È come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare. È arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci chiaro e tondo. Poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai nel Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci
2: fai... Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti voglio portare in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Che come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che Vannoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra? Che manca proprio la cattiveria della squadra.
2: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vannoli, partiamo dal presupposto che Vannoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino. E però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, sai, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vannoli, questo è una cosa che non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vannoli, questo è una cosa

0: La Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto. E infatti, se ci pensi bene, la Fiorentina, rispetto all'anno scorso, la maggior parte della squadra l'ha mandata via. Pensi a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente. Insomma, è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Kalimuendo. Tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che, insomma, la Fiorentina ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, che ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno. E quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale, il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: Allora,
0: guarda, io
1: sì.
0: credo una cosa, chiudo,
1: Sì, no,
0: che
1: c'è.
0: oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli. E l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter. Aveva poco da fare, così come il Napoli, no? Perché squadra già strutturata forte, eccetera. Qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa. Si è mossa nel miglior modo possibile. È ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il problema di Palestra, poi il problema di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni. Poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: No, no,
0: Io auguro al Napoli che sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però il
0: questa.
1: l'allenatore è cambiato e questa è la grande interrogativa che ci
0: Sì.
1: dobbiamo fare,
0: Questo
1: perché
0: poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché il Como ha
1: sì.
0: dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre. Quindi, però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, no, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella, insomma, del decimo posto, per farci un'idea? I Lobotka, gli
0: Ma non lo
1: Anguissa, i
0: so, non lo
1: Meret,
0: so,
1: i Di Lorenzo.
0: io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore. E quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri. Ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico. Cioè, se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sai, sono un allenatore che ti tiene sulla pressione, un allenatore che ti tiene sulla corda, dopo 2 anni può stancare il gruppo, no? Questa, insomma, è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non

0: mi ha lasciato molti dubbi.
1: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille, Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto non ti dico riposati perché tu non ti riposi mai.
0: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
1: Va bene, ciao Cecca, grazie.
0: Ciao, buona giornata
1: a voi, Ceccarini, e il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di Tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di Tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che c'entra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. L'azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Chi è?
1: In cabina di regia, siamo in attesa di metterci in collegamento con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, per dare i voti al mercato, che poi troverete anche su Tutto Mercato Web nell'editoriale suo di questa giornata. Ma intanto dedichiamoci ai tanti messaggi che sono arrivati, grazie per essere così reattivi. Mauro ci dice: buongiorno e buon campionato a tutti. A te, Mauro. Si può riassumere la forza della società Inter anche in fase di calciomercato in un solo nome, cioè Frattesi? All'Inter non giocava mai, alla Lazio 6 punti portati da lui in 2 partite. Beh, certamente, Mauro, è chiaro che l'Inter ha una squadra estremamente strutturata, ne parlavamo prima con Niccolò Ceccarini, squadra forte, squadra attrezzata, al punto che un giocatore comunque come Frattesi non trova spazio. Ma come trovi lo spazio lì? Poi ti rimane Çalhanoğlu, che nelle prime 2 partite già ti ha fatto vedere quelle che sono le sue potenzialità, una castagna imprendibile contro il Monza nella gara di esordio, e poi il gol a Cagliari, piazzato, sempre potente. Insomma, difficile trovare spazio per Frattesi, che va alla Lazio e fa subito bene. Poi lì sono complici anche un po' le motivazioni, no? Quando hai spazio e ti prendi lo spazio con la tua qualità. Dopodiché, insomma, non lo scopriamo con la cessione di Frattesi alla Lazio, che l'Inter ha la squadra più strutturata e più forte, che cercherà di fare il bis in campionato. Note vocali, anzi no, aspetta, c'è un altro testuale che volevo leggere. Parati ci parte sempre bene, dice Fabio da Torino, e poi a un certo punto, per fare troppe cose, perde il controllo e fa gli errori che rovinano tutto il lavoro fatto a monte. Spesso gli è capitato, però è un grandissimo dirigente, questo assolutamente non lo perdiamo di vista. Posso dire una cosa, dice un altro nostro amico: la Juve a mio parere ha fatto l'ennesimo pessimo mercato. Vicario è bravo, ma ricordiamoci i veri portieri della Juve chi erano. In difesa ha preso Lucumi e Selicca, via Carvajal, Alaba e svincolati, non è un terzino destro, a centrocampo un altro anno di scommesse con Locatelli capitano e titolare, mai speso soldi per prendere 20 attaccanti e servivano ciecamente, ma magari aggiusta altri reparti. Allora, questo credo che tu sia juventino, immagino, perché prendi a cuore, diciamo, la Juventus, però mi sembri anche un po' incontentabile, amico mio, perché poi ne parleremo con Di Benedetto tra pochissimo. La Juventus ha fatto il mercato che poteva fare in mezzo alle grandi difficoltà, e comunque Vicario è un super portiere, un ottimo portiere, e comunque Grabara, poi lo vedremo, ma viene considerato un portiere molto forte in Polonia, è stato anche nazionale, vediamo che sarà. E comunque Lucumi è un ottimo difensore, ha avuto subito un impatto importante, e comunque Selic scaricato sì dalla Roma, ma Gasperini l'avrebbe voluto tenere, infatti ci è rimasto male quando è andata alla Juve, ha dimostrato già nelle prime partite, comprese le amichevoli, di poter giocare a destra e a sinistra, di alzare il livello. E comunque hai preso Sar, ovviando al mancato arrivo di Kessié, e comunque hai ristrutturato l'attacco in mezzo a mille difficoltà, sei riuscito a cedere sia pure in prestito Openda e David, che non si pensava mai si potessero cedere, e hai preso Voltemade, che comunque un giocatore acquistato dal Newcastle a 80 milioni l'anno scorso, e l'hai preso in prestito secco. E comunque hai preso Alai Begovic, che è sicuramente un talento che vedrete, ma che già si è messo in mostra anche al Mondiale. E comunque hai preso Colomani, che al di là di un inizio molto difficile, è comunque un giocatore di caratura internazionale, vedremo quello che farà. Insomma, credo che veramente in mezzo alle mille difficoltà, senza soldi, perché si è arrivati in Europa League, non in Champions League, abbiano fatto un ottimo lavoro, ma ne parleremo, ripeto, con il DIB tra poco. Sentiamoci qualche nota vocale, vai, Maglioccone.
3: Ciao Vincenzo, Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
3: No, volevo soltanto dire una cosa, allora, su Allegri. Premesso che io non è che stravedo per Allegri, però vedo che sono tutti lì con il fucile puntato
1: sempre
3: addosso, no? E invece io devo dire che un po' allora, se dovesse fallire Allegri quest'anno, poi diciamo chi vivrà vedrà, però le responsabilità di Allegri, che ci saranno comunque, vanno divise a metà con Antonio Conte per la stagione Bravo. Disastrosa dell'anno passato, perché guardiamo un attimino la realtà, non si può dire che adesso Allegri da Conte abbia ereditato una squadra in formissima. Queste sono una stagione, secondo me, negativa, un gruppo logoro, una preparazione sbagliata, una campagna acquisti che è figlia di quella dell'anno scorso, che praticamente il Napoli non ha potuto fare. Mettete tutti questi punti, io dico che anche Allegri, il lavoro di Allegri è ben complicato.
1: Allora, io sposo letteralmente e totalmente il tuo messaggio, amico mio, perché hai centrato il punto. Intanto Allegri credo che si sia specializzato nell'essere il parafulmine negli ultimi anni. Arrivò alla Juventus nel secondo triennio, dopo aver vinto tutto quello, quasi tutto quello che poteva vincere nel quinquennio bianconero. Arriva in un momento di difficoltà, poi la vicenda Prisma, tutte le varie penalizzazioni, penalità in campo, con il CDA dimesso, insomma fece un po' da palafrum in una situazione complicatissima, Giuntoli che gli voltò le spalle e lui che riuscì a vincere la Coppa Italia voltando a sua volta le spalle a Giuntoli, e già lì fece il parafulmine in una stagione molto complicata. Poi va al Milan per cercare di ricostruire, sicuramente ci mette magari anche del suo, ma in un ambiente dove sapete bene tutto quello che è successo, no? Quando i colleghi del Corriere della Sera ci portarono alla luce messaggi, macchinazioni, Ibra che parlava con i giocatori, diceva fai quello che ti dico io, non sta a sentire ad Allegri, insomma questo è quello che viene raccontato sui giornali, l'abbiamo letto, comunque una situazione molto complicata, andato via alla fine del primo anno e adesso va a Napoli ereditando la squadra di Conte, però peraltro lui lo ha fatto già nella sua storia ereditando la squadra di Conte quando andò alla Juventus, lì riuscì a fare meglio di Antonio Conte lavorando però con un gruppo che comunque era logoro, ma fece molto bene. Qua interviene in un gruppo che altro che logoro, è stato proprio letteralmente spompato da Antonio Conte, tra l'altro rinforzato ampiamente sul mercato al punto da non poter fare mercato quest'anno perché si è avuto difficoltà a cedere, a piazzare giocatori e quindi con tutte le difficoltà del caso. Dopodiché naturalmente anche Allegri ci avrà le sue responsabilità se le cose non dovessero andare bene, perché comunque il Napoli la squadra ce l'ha. Vai Maioccone.
2: Buongiorno, sono Ivano. Io volevo fare una considerazione. Cioè, Malsato, perché non spiega in modo corretto questi due falli da rigore netti e chiari, spiegati bene anche da Cesari, di Torino-Milan e di Torino-Monza di ieri sera? Cioè, non è possibile. Questa mano larga, il pallone che va contro la mano, ma dove stiamo? Ma cosa sta succedendo a questi arbitri? Vi ricordo, anche se è una polemica, che due anni fa noi avevamo perso uno scudetto con il gomito di Bissek contro la Lazio, che ci ha dato questo rigore contro, che era molto simile a questi due falli. Ma come mai? Prima dicono che bisogna tenere la mano legata al corpo, poi se stacchi la mano è rigore, poi adesso non è più rigore. Cioè, ma se farsi una linea seria, non sono più credibili.
1: Abbraccio anche Ivano, credo sia il nostro amico, insomma, che ha detto ha posto un dubbio che stanno ponendo tutti. Quest'anno sono cambiate ulteriormente le interpretazioni, diciamo così, si è scelto di far intervenire il meno possibile il VAR. Detto questo, ieri c'era il rigore grande quanto una casa per il Torino sicuramente, e adesso non credo che, ecco, si spiegheranno, come sapete bene Open VAR non c'è più, quindi non ci saranno ulteriori spiegazioni, si andrà avanti così chiaramente in un senso e si chiamava troppo il VAR in questo senso e non lo si chiama proprio, poi c'è però l'arbitro da campo che deve far rispettare i regolamenti e quindi questo è un tema che sicuramente resterà in piedi a lungo. Ma noi adesso ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Di Be, eccoci!
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, adesso si può tirare il fiato, tirare una linea. Certo, c'è ancora qualche mercato aperto, c'è quello degli svincolati. La rabbia chiude, credo, il 12 ottobre, quindi qualcuno può ancora partire eventualmente. Penso allo Jegrova di turno, per fare un esempio, ma tanti altri potrebbero farlo. C'è gli svincolati, quindi penso all'Icardi di turno, che ancora potrebbe trovare eventualmente un accordo con la Lazio dopo aver rifiutato il primo. Ma insomma, il grosso del mercato è chiuso e allora su Tutto Mercato Web, nell'editoriale, lo spazio editoriale, troverete i voti di Lorenzo Di Benedetto, che è qui presente, quindi gli facciamo anticipare qualcosa. Il voto più alto l'hai dato al Como, ovviamente, ti sei allineato al direttore Niccolò Ceccarini, che pure ha detto Como davanti a tutti. Raccontaci perché.
4: Guarda, in realtà poi alla fine ieri col colpo di coda ho messo sia Como che Roma.
1: Pure la Roma hai messo 8?
4: Sì, anche la Roma.
1: Ok, me
4: l'ero perché messo. Ho voluto...
1: Vero, confermo. Tu dici meno male, l'ho scritto io.
4: Ho voluto premiare il fatto che la Roma abbia respinto gli assalti della Premier League, 60 milioni del Chelsea per Manu Koné, facendo un all-in scudetto, diciamolo chiaramente, perché insomma perdere con l'ultimo giorno di mercato sarebbe stato un disastro, e invece la Roma ha respinto 60 milioni, e respingere 60 milioni non è mai cosa banale.
1: No.
4: Poi c'è il Como, chiaramente c'è il Como che ha fatto un grandissimo mercato, perché oltre ad aver trattenuto tutti, perché partiamo dal fatto che comunque ha speso 60 milioni per prendere Nico Pass, che non è certo una cosa da poco, Oltre a questo, poi ha trattenuto i vari Baturina, che comunque secondo me quest'anno farà il vuoto, farà un campionato pazzesco. A tutti gli altri giocatori che servono a Cesc Fabregas, perché poi è stato ceduto Kun, va bene, ma sono giocatori che non hanno reso per quello che il Como sperava, e quindi ha dato via soltanto quei giocatori che non servono e non serviranno al Como. Poi ha preso Ken l'ultimo giorno di mercato.
1: Secondo te Ken, quando... che tu conosci molto bene, avrà vita facile per ritagliarsi il suo spazio lì, o dovrà sgobbare molto? Che comunque Duicas è un giocatore molto bravo, che sta nei meccanismi di Fabregas in maniera perfetta.
4: Ma guarda, più che stare nei meccanismi di Fabregas, segna.
1: Sì, bravo.
4: Perché a me, guarda, sugli attaccanti un nervo un po' scoperto, perché io ho una valutazione degli attaccanti forse molto anni 90, no? Perché ora si parla dell'attaccante che lega il gioco, dell'attaccante che fa le sponde, dell'attaccante che tiene palla, protegge palla. L'attaccante deve segnare, per quanto mi riguarda. E quindi Duvikas segna, e quindi è questa la caratteristica principale, perché l'anno scorso Duvikas è arrivato secondo, terzo in classifica marcatori, dietro a Lautaro, forse al pari di Malen o un gol sotto. Chiaramente Malen ha giocato mezzo campionato e non tutto, però quest'anno è partito 2 gol in 2 partite, quindi per Ken non sarà facile assolutamente. Non deve pensare Ken di arrivare al Como e avere la strada spianata, perché non sarà così. E quindi per questo, quando ti dico che vai a prendere un attaccante che non è sicuro del posto e lo paghi 40 milioni di euro, vuol dire che comunque fai sul serio. Poi c'è Jan Couto dal Borussia Dortmund, son tanti giocatori, c'è il Como, è andato a prendere i giocatori anche dalle big d'Europa, quindi è un mercato veramente un grande mercato, un grandissimo mercato a parte il Como.
1: No, e quindi Como e Roma sugli altari da parte tua, soprattutto poi per la capacità di riuscire a rinunciare alla cessione di Kone, quindi rinunciare ai soldi. Chiaro che poi la Roma probabilmente dovrà fare i conti con l'UEFA, perché secondo me una cessione importante la doveva fare, ha tirato un po' la corda, vediamo, ma intanto ha vinto la strategia che ci raccontavi tu a inizio mercato, prima ancora inizio mercato, del dire poi dopo ci pensa la multa, intanto mi faccio la squadra per vincere, e il campo sta raccontando questo. Voto alto anche per l'Inter, che doveva sistemare poche cose ma le ha messe a posto, la Lazio che ha sorpreso tutti quando si pensava che potesse fare meno, e lo stesso Milan, anche se qui forse un mezzo punto io l'avrei messo per la questione difesa, non so che ne pensi, però raccontami i tuoi voti a queste due squadre.
4: Sì, è vero, reintegreranno probabilmente Tomori, che penso sia un giocatore molto valido, e difficilmente il Milan avrebbe trovato negli ultimi giorni di mercato un giocatore più forte di Tomori. Però il Milan ha preso un attaccante forte, cioè ha preso Gonzalo Ramos, che secondo me farà molto bene, l'ha pagato tantissimo. Però quando vai a prendere un attaccante ci sta che lo paghi così tanto, soprattutto se poi deve rendere, chiaramente.
1: Certo.
4: Però insomma vediamo quello che farà il Milan, e però son curioso di vedere anche Moreira, pagato tanto anche lui, però secondo me può fare molto bene. Mario Chila è un giocatore che ha già fatto vedere, no, di che pasta è fatto e di cosa può fare in Serie A. Quindi il Milan, tutto sommato, secondo me si è rinforzato molto rispetto all'anno scorso, e quindi si prende il voto alto anche il Milan.
1: Voto alto anche per il Milan, voto medio-alto per la Juventus, che comunque ha chiuso poi il mercato con questi due colpi, Voltemade e Sarr, per andare a riempire le caselle che non sono state riempite. Ci racconti un po' il mercato, che secondo me in questo caso il voto lo si deve dare anche parametrando le grandi difficoltà che hanno avuto Carnevali, Massari, Ottolini, Carnevali in particolare, che ha dovuto lavorare con dei conti difficili, intanto perché non c'erano i soldi della Champions ma dell'Europa League, perché avevi una rosa fatta di giocatori di scarso valore tecnico ma grande valore economico, compreso gli ingaggi. Cercare di far quadrare i conti e prendere gli uomini che servivano per tenere alto il livello. Poi c'è un amico che qui contesta un po' il mercato della Juve, ha detto sì, ma non ha preso giocatori da Juve, sì, ma con quali soldi li prendevi? Poi ci fa l'esempio di Carvajal, Alaba. Io onestamente penso che poi non si possa sempre fare il cimitero degli elefanti per prendere gli scarti degli altri. A fine, a un certo punto bisogna avere anche il coraggio di provare qualcosa di nuovo, no? E Sarr e Voltemade potrebbe essere un qualcosa di nuovo che può funzionare o non funzionare. Il tuo giudizio?
4: Allora, io il giudizio sulla Juve pesa, cioè pesa, poi l'ho dato 6,5, non è che l'ho dato 5,
1: certo.
4: Però in confronto a, a quello, diciamo, ai 7 di Inter e Milan, per dire, o al 7,5 dell'Atalanta, pesa il fatto che non mi convincono gli attaccanti per niente, nessuno dei due. Cioè, Colomani è stata una rincorsa clamorosa da parte della Juve, iniziata veramente un anno prima, addirittura Giuntoli che lo prende in prestito nel gennaio, a gennaio due stagioni fa, poi va via Giuntoli, arriva Comolli, lo insegue d'estate, lo insegue d'inverno e non riesce a prenderlo, arriva Carnevali e continuano a prendere Colomani. Cioè, Colomani era l'unico attaccante nel mondo che la Juve poteva prendere, a quanto pare. E secondo me Colomani non è un centravanti da Juve, quindi si può ragionare dei soldi che non aveva la Juve, ma li aveva per prendere l'attaccante, perché l'ha pagato 38 milioni più 12 di bonus.
1: È stata una scommessa.
4: Quindi i soldi c'erano. I soldi c'erano per prendere gli attaccanti. E io non sono convinto. Poi è un mio pensiero, vale per uno, e il campo chiaramente parlerà. Però io con 40 milioni sarei andato a prendere un altro attaccante. Chi? Non lo so, non faccio il direttore sportivo della Juventus, ma Colomani non mi convince per niente. E Voltemade è una, è un'operazione dove la Juve ci può guadagnare soltanto per 10 mesi, anzi meno, 9. Perché di fatto a fine maggio finisce tutto.
1: Però ti è costato praticamente zero. Settembre. Cioè, tu per un anno
4: sì, prendi lo paghi 1,8 milioni, però se è buono, se è buono ti mangi le mani perché non lo puoi prendere. E se non è buono, ancora, è un problema forse ancora più grande, perché, perché comunque hai puntato tanto su di lui. Non è un bomber, non è un attaccante che segna. La Juve è andata a cercare però questo tipo di attaccante alla fine, perché voleva o lui o Zirkzee. Sono simili in quanto a gol, cioè a, insomma, in quanto a numeri di gol in una stagione, perché non è che segnino tantissimo. Quindi, insomma, non sono troppo convinto del mercato in attacco della Juve. Poi, a centrocampo sì, Sarr secondo me ha un ottimo, un'ottima pedina, però gli attaccanti, Alai Begovic sicuramente sarà, sarà un giocatore importante. L'aver trattenuto Nico Gonzalez, che se ti ricordi, insomma, anche dopo il mondiale, dopo la semifinale del mondiale, lo dissi, ma perché la Juve non se lo tiene Nico Gonzalez, che comunque secondo me può fare molto bene, però c'è questa pecca dell'attaccante che non mi convince per niente.
1: Voto bassissimo, proprio l'hai messa dietro alla lavagna con le orecchie d'asino al Napoli. Raccontaci un po' il tuo voto e giudizio.
4: Ho dato 4 al Napoli, cioè proprio stroncato il Napoli, perché non doveva fare niente il Napoli e non ha fatto niente. Però una cosa la doveva fare, una sola: prendere un attaccante da Champions, prendere un attaccante da Scudetto, prendere un attaccante da Napoli, e non l'ha preso. E uno sforzo lo doveva fare, perché lo poteva prendere con qualsiasi formula, in prestito, con diritto, se non voleva spendere subito, ormai non, non spendi più, se, cioè i giocatori li prendi anche senza spendere. E invece il Napoli adesso si ritrova ad avere due centravanti che sono Højlund, e va benissimo, e Lorenzo Lucca, che, non ha, che ha dimostrato di non essere un attaccante da Napoli. Io gli auguro tutto il bene del mondo e non sto assolutamente gufando, non sto dicendo niente di tutto questo, ma gli venisse un raffreddore a, a Højlund che dura 2 mesi, 3 mesi, e che fai? Giochi con Lucca? Unica chance che hai è giocare con Lucca? No, secondo me non ci siamo, cioè se devi lottare per lo scudetto, e credo sia quello, insomma, quello che vuole fare il Napoli, no, serviva qualcosa in più. Poi mi auguro, guarda, per il bene del giocatore soprattutto, e per il bene del nostro campionato, per il bene del Napoli, per il bene di chi ama il calcio, che McTominay non abbia niente, che sia questa aritmia benigna che io non avevo mai sentito dire,
1: poi ce l'hanno spiegato
4: però
1: bene.
4: Non sono un medico e quindi ci mancherebbe altro. Spero, perché in Italia si scherza poco, cioè lo sappiamo come funziona, ti trovano qualcosa che non va, l'idoneità sportiva non te la danno più.
1: No, certo.
4: Anche se stai bene puoi giocare, perché Calaili giocherà di sicuro da qualche parte nella sua carriera, Bove continua a giocare in Inghilterra, Eriksen ha continuato a giocare per anni dopo insomma quel malore avuto
1: poi
4: nel
1: è stata
4: 2021,
1: un'altra volta
4: nel 2026,
1: male, insomma, è discutibile.
4: Sta giocando ancora e in Italia non si scherza, però se il Napoli dovesse perdere McTominay perché magari non gli danno l'idoneità sportiva, non sto dicendo che è probabile che succeda, sia chiaro,
1: no,
4: mi attengo a quello che c'è scritto sul comunicato. Aritmia benigna farà un intervento, quindi andrà sotto i ferri perché farà un intervento di routine, però si scherza poco in Italia con queste cose qui, e quindi mi auguro per il Napoli che sia davvero come ci hanno detto e che McTominay possa tornare a giocare dopo la sosta,
1: certo.
4: Che sarà insomma a ottobre, quindi vediamo che cosa succederà.
1: Allora, un po' di messaggi e ci salutiamo. Miria da Fasano dice buongiorno e bentornato, grazie. Mercato della Juve secondo me da 9, unica società a rispettare i paletti UEFA. Ecco, questo sicuramente poi è un aspetto che va rimarcato. Difficoltà eccetera eccetera, dopodiché poi avrebbe potuto prendere, che ne so, pure Tagliafico, avrebbe potuto fare qualcosa di diverso, però, o comunque con che sia avrebbe potuto spingere, visto il comunicato abbastanza avvelenato del suo agente oggi, sassolini dalle scarpe che volano da una parte e dall'altra, però Carnevale è stato chiaro e preciso, i soldi ci sono, ma ci abbiamo i paletti e dobbiamo rispettare i paletti. Nota vocale e sentiamo cosa ci dice il nostro amico e vediamo se facciamo rispondere a Dibè.
5: Ciao Enzo, Luigi. Allora, la questione Allegri non è che noi ce l'abbiamo con Allegri per partito preso. La verità è che, per fare un esempio, è come se noi ormai siamo con la via telematica e lui ancora usa il cartaceo. E quindi evidentemente questo è un problema. Poi le squadre possono essere da rifare, che lui ha trovato una squadra così, però quando ha trovato la Juventus di Conte ha trovato una squadrone e nessuno ha detto niente. Ciao.
1: Ciao al nostro amico, perché praticamente si parlava prima del fatto che comunque Allegri eredita anche una squadra spompatissima, quella di Antonio Conte, con un supermercato fatto che quindi ha bloccato eventuali altri colpi di mercato. Allo stesso tempo però i tifosi si aspettano una crescita, un adattamento al calcio moderno un po' più netto da parte di Allegri. Sei d'accordo con il loro pensiero?
4: Allegri è questo. Allegri, non lo so se aspettarmi un cambiamento da parte di Allegri. Comunque il Napoli resta una squadra forte, sia chiaro. Gli manca, cioè, se a Højlund non viene il famoso raffreddore e le gioca tutte come ha fatto l'anno scorso, di fatto Napoli è a posto, il Napoli è forte, c'ha gli esterni forti, c'ha il centrocampo forte, c'ha la difesa forte, insomma il Napoli è una bella squadra, è inutile, cioè, non è che sto dicendo che il Napoli non è, cioè, è arrivato secondo l'anno scorso. Vediamo se Allegri, cosa porterà Allegri. Sì, trova una squadra spumpa da Conte, va bene, però i giocatori, insomma, si parla di ragazzi 20 anni, 25 anni, 30. Cioè, non è che sono ancora stanchi dall'anno scorso, hanno fatto le loro vacanze, sono stati tutti tranquilli e beati, chi è andato al mondiale, comunque dopo il mondiale si sono fatti comunque le loro vacanze, e quindi è una squadra che non è più spompa, secondo me, neanche dal punto di vista mentale, perché tutti hanno girato pagina. Allegri deve trovare la quadra, non lo metterei in croce perché ha perso col Como, cioè alla fine poteva fare il gol del 2-2 al 95esimo, c'aveva un piede in fuorigioco Lucca, e poi comunque quando gli è arrivata la palla c'aveva il difensore dietro, quindi poteva tranquillamente essere un gol regolare, che non era chiaramente perché era fuorigioco, però il gol del pareggio aveva trovato. Se avesse pareggiato col Como eravamo qui a dire comunque il Napoli ha fatto 4 punti in 2 partite, aveva pareggiato col Como, e invece il Como di Fabregas allora ha fatto 2 punti in 2 partite. È un pallone, poi cambia giudizi,
1: sì.
4: Quindi aspettiamo, ci vuole tempo, bisogna capire davvero cosa darà Allegri al Napoli. Potrebbe non dare nulla, potrebbe fallire, potrebbe essere un rilancio da parte di Allegri, che comunque resta un top allenatore.
1: Su questo
4: vediamo, ancora è troppo presto.
1: Dibbe, grazie a Lorenzo Di Benedetto. Tutti gli altri voti li trovate sull'editoriale di Tutto Mercato Web a firma di Lorenzo Di Benedetto. Ti saluto e ci aggiorniamo domani. Ciao Dibbe.
4: Ciao, ciao Enzo, buon lavoro.
1: Noi ci fermiamo, e siccome parlavamo di Napoli, e allora rientro tra un po', il tempo che esce dal barbiere, è pronto, avremo Salvatore Cagliazza del Roma, così cerchiamo di capire meglio la questione relativa all'aritmia benigna di McTominay, le paure, le perplessità del Napoli, il mercato, le preoccupazioni della piazza e soprattutto un avvio di stagione un po' così, con davanti due ostacoli, mica da poco, Inter e Arsenal alla prima di Champions League. Torniamo tra poco.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Il presidente russo Putin dice: le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn.
6: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
7: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Siegfried Ranucci. Secondo alcuni media, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
6: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capite piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
7: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare, le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
6: Lo sport: l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Ti Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, tra poco andiamo a casa Napoli, possiamo provare a fare tra pochissimo anche un altro check con il nostro Salvatore Cagliazza, che adesso ci racconterà tutto in casa Napoli. Ma noi abbiamo ancora delle note vocali da ascoltarci, quindi ce le andiamo ad ascoltare, vediamo un attimino quali sono i vostri pensieri, così come sono arrivati altri messaggi. Ragazzi, Malen lo voleva Gasperini, era uno scarto della Premier, adesso sta facendo cosa sta facendo in Serie A. Woltemade lo voleva Spalletti, uno scarto della Premier, vedremo tempo a tempo, entrambi non hanno numeri simili in Premier. Teo da Bergamo ce lo scrive e devo dire che condivido questo pensiero, perché poi secondo me si è sottovalutato un po', poi magari sbaglierò, l'acquisto di Woltemade, che comunque mi sembra un attaccante, sì, non trova facilmente, non è un attaccante bomber d'aria di rigore, ma quelli costano anche tanto, lui è costato comunque tanto, 80 milioni a Newcastle, ma arrivato in prestito può essere un anno in cui intanto lo provi e vedi un po' come vanno le cose. Nota vocale, vai!
1: Poi volevo ricordare che Orsato è quel signore che non ha dato fallo neanche a munizione espulsione a Pjanic contro Motta tantissimi anni fa, che era 2 metri, e non ha detto niente. Ma vi sembra possibile avere un disegnatore arbitrale di questo livello? Ma di cosa stiamo parlando? È veramente scandaloso, e quest'anno ne vedremo delle belle. Grazie, buona giornata.
0: Ritorna il nostro amico sul messaggio di prima, vediamo, insomma. Quando io ho scritto in tempi non sospetti, dopo l'archiviazione di Arbitropoli diventato servizio Silenziopoli, che poi dopo alla fine ci saremmo ritrovati ai primi errori di questa nuova stagione, è perché secondo me non si è andate poi a fare una riforma profonda. Si cambia qualcosina, ma poi alla fine le polemiche resteranno sempre, che fanno parte del gioco, le contestazioni ci saranno sempre, la perfezione non ci sarà, però probabilmente ci voleva una ristrutturazione più profonda da parte della classe arbitrale. Allora chiedo intanto ad Andrea di provare a contattare Salvatore Cagliazza, così riproviamo un attimino a vedere un pochettino che cosa ci dice. Intanto devo dire che siete più o meno tutti soddisfatti del mercato, tranne i tifosi del Napoli, e tra poco ne parliamo proprio con lui. Dicevo delle parole dell'agente di Chessy, che vi ho anticipato in apertura con Niccolò Ceccalini, andiamo a leggere anche un po' alcuni passaggi. Il massimo rispetto, dice Atangana, per la Juventus, la sua storia, i suoi dirigenti, non mi permetto di criticare le loro scelte. Al tempo stesso, se i vertici del club esprimono però pubblicamente le loro interpretazioni sulla scelta fatta dal calciatore, nel farlo giungono a offendere la gente, occorre intervenire. Spesso è più facile colpevolizzare il cattivo agente che ammettere i propri errori. Insomma, è andato abbastanza duro. Ma noi adesso, come detto, andiamo in casa Napoli, lo facciamo con il mio amico e collega del Roma, Salvatore Cagliazza. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Buongiorno a te, caro Vincenzo, e ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, tante cose di cui parlare. Comincerei dal campo con te, se sei d'accordo. L'inizio a Genova, in cui non si è visto un gioco spumeggiante, poi però è arrivata la vittoria, e quella è quella che conta, soprattutto per Massimiliano Allegri e per chiaramente chi vuole vedere la propria squadra vincere. Però qualche campanello forse si sentiva. Contro il Como, prima vera sfida delicata in casa, e oggettivamente si è visto più Como che Napoli. Questo avvio di stagione, visto che adesso di fronte c'è la sfida con l'Inter e poi la prima in Champions contro l'Arsenal, che sensazioni ti sta dando?
2: Mi sta dando una sensazione di un Napoli in costruzione, di un Napoli che non ha ancora le idee chiare di quello che deve fare, e soprattutto di un allenatore che secondo me deve scrollarsi di dosso un po' il suo vecchio mantra, il suo vecchio pensiero calcistico, perché se vuoi fare il 4-3-3 o li vai a prendere... Capisco il caldo, perché Vincenzo, al Maradona c'erano quasi 73 gradi di umidità, con un caldo asfissiante. Ha fatto bene Fabregas a dire che sono degli eroi, perché poi giocare alle 18:30 al Maradona, stracolmo, in un clima rovente, climaticamente parlando, non è stato facile. Ma al di là di questo, mi riferisco proprio all'aspetto tattico. Fabregas ha costruito il suo Como anche cambiando molto, con un'identità ben precisa. Il Napoli non ce la potevamo aspettare questa identità subito, ed è per questo, Vincenzo, che scusami la digressione dal tema, cioè non capisco questa attacco totale diretto contro Allegri. Non so se in tanti lo stavano aspettando al varco, come si dice dalle nostre parti, gli hanno tolto le pelli di dosso dopo una prima sconfitta che devo dire anche meritata, però come dice Allegri, che tu conosci bene, le partite durano 100 minuti. Devo dirti la verità che poi nella ripresa tutto questo como io non l'ho visto, anche Fabregas si è arretrato, si è messo a 5 dietro e lì se Oliveira fa gol, se per un qualche centimetro Luca non è in fuorigioco, comunque la partita la pareggi, ma non è questo il problema. Il problema è che secondo me dal punto di vista tattico va rivisto qualcosa. E poi per me De Bruyne deve giocare, certo è arrivato tardi, ha problemi fisici rispetto a, no, problemi fisici di forma fisica rispetto agli altri, però ti dà la luce, ti dà la verticalizzazione, ti dà tutto quello che serve a questo Napoli in questo momento.
0: Detto ciò, l'altra cosa che fa, diciamo, un po' preoccupare i tifosi del Napoli è l'assenza di mercato, però va fatta una precisazione: il Napoli la squadra già ce l'aveva, non è che doveva fare molto, probabilmente manca qualcosa lì in attacco?
2: Sì, 70 milioni di euro per i riscatti di Højlund, di Alisson Santos, perché poi qualcuno pensa a Favasuli e a Badiashile, e quindi ho 10 milioni più 2 di prestito per quanto riguarda Badiashile. E Napoli ha speso 70 milioni pronti via per riscattare, come dicevo, Højlund, Alisson Santos e una parte del cartellino di Milinkovic-Savic. Poi comunque c'erano delle direttive ben precise da parte della società, perché sento anche attaccare a spada tratta Giovanni Manna. Ma Giovanni che cosa avrebbe dovuto fare con le direttive societarie? Che se gli hanno detto che non puoi sforare per evitare le multe della UEFA, e quindi lui ha cercato di fare fino alla fine l'attaccante. Diciamo che Lang più che Lucca ha bloccato il mercato in entrata del Napoli per quanto riguarda l'attaccante, perché ti assicuro che Gabriel Jesus era stato bloccato ed aveva dato la parola al Napoli, poi si è accordato diversamente, ma come si però perché il Napoli praticamente ha mollato la presa.
0: Perché chiaramente ci sono due squadre in particolare che hanno deciso di rispettare i paletti, che sono Juventus e Napoli. Infatti hanno avuto più o meno le stesse difficoltà, la Juve un po' meno perché è riuscita a vendere meglio, anche se dando i giocatori in prestito, quindi problemi tra virgolette un po' rimandati. Ci sono altre squadre come per esempio Como, come per esempio Roma, come per esempio Fiorentina, che diciamo non si sono molto attenute ai paletti, hanno detto piuttosto pagheremo delle multe e andiamo avanti.
2: Esatto. Il presidente, io ho parlato personalmente, adesso lo posso dire a me, con Giovanni Manna e mi disse: Salva, ma che cosa c'è? Se la società ti impone giustamente, presidente, non...
0: Ti sentiamo poco, sei entrato in una zona d'ombra probabilmente, per cui non riusciamo, è caduta anche adesso la linea perché ho sentito il patofum della linea che cade, insomma, però sostanzialmente Salvatore, che adesso recuperiamo, ci sta raccontando di come Manna ha detto che cosa potevo fare, cosa posso fare, ho le mani legate, dobbiamo rispettare i paletti, quello che poi tra l'altro è copia e incolla ha detto Carnevali. Detto questo, poi se i giocatori non si convincono ad andare via, in tal senso appunto tornavamo sulla questione di Noah Lang che ha rifiutato di andare via, allora torniamo sulle parole che ti ha detto Manna, Salva.
2: Mi scusate, cioè, sto in una zona che non ti prende bene. Mi senti?
0: Sì, sì, sì, ti sentiamo. Dicevi di Manna.
2: No, dicevo Manna, no, che comunque il club gli ha imposto...
0: Niente, è ricaduto, quindi lo proviamo a recuperare sulla parte finale che ci manca, quindi magari facciamo ricominciare da che cosa gli è impossibile. Secondo me Manna non lo vuole far parlare, non gli vuole dire le problematiche, non è vero. Invece così come ha fatto Carnevali fa evidentemente anche Manna, e ti dicono la verità, non è che siamo diventati scarsi noi o che la società non ha soldi, perché poi magari i soldi ci sono, però poi devi naturalmente rispettare i famosi paletti, che se non rispetti poi vai incontro a multe o eventualmente a quello che può essere il blocco di un mercato, magari già a gennaio. Allora si cerca di andare a rispettare i paletti e tutto sommato una squadra c'era. Manna ti sta creando problemi.
2: Bravo, no, è somma vesuviana che mi sta creando problemi.
0: Ecco, la conosco
2: però
0: bene.
2: Sono uscito, diciamo, dalla zona buia. Ti dicevo di Manna, no? Che Napoli gli ha imposto questo budget perché il presidente in persona non vuole pagare alcuna multa e quindi le altre, come dicevi tu, lo faranno, o il Napoli non lo vuole fare. Di sicuro però, come ti dicevo, Lang era il giocatore che sarebbe dovuto andare via, magari al Galatasaray, magari all'Ajax, per liberare uno slot e soprattutto per poter poi ingaggiare un altro attaccante. Quindi Napoli è rimasto così. Poi purtroppo lo sai, prove sul bagnato, perché questa squadra è, quindi Napoli è rimasto così. Poi purtroppo lo sai, prove sul bagnato, perché

0: per ritirare il premio, e poi partirà per l'Inghilterra, dove si sottoporrà a questo intervento di ablazione in PFA, praticamente, che ridurrà questa, cioè definitivamente, questa aritmia che il calciatore aveva già da qualche mese, caro Vincenzo.
1: C'è anche il sospetto, la paura che naturalmente al primo posto viene la salute del calciatore, ma che diciamo l'attenzione che in Italia si dà prima di dare l'abilitazione possa chiedere delle conferme sullo stato di salute di McTominay?
0: Credo di sì, però comunque avrà molto. Allora, ieri parlando con il primario del Monaldi, il dottor Gerardo Nigro, primario di cardiologia, quindi uno degli elementi grigi, no, di questo campo, Gerardo ha detto che comunque è ormai di routine, no? C'è questo intervento evolutivo, che è in evoluzione, che ti permette di tornare a casa dopo 3 giorni e di tornarti ad allenare, a fare comunque lavoro fisico dopo una settimana. Quindi comunque poi ci saranno dei controlli, assolutamente, lo sai che qui, mentre da altre parti se hai un problema a cuore puoi giocare, qui c'è l'obbligo e non ti fanno giocare. È naturale che perdi un pezzo importante del centrocampo, perché comunque anche se nelle prime 2 partite non è stato ai suoi livelli, comunque quello che ti dà McTominay in questa squadra non te lo dà alcun calciatore, non hai calciatori che hanno le sue stesse caratteristiche, perché in quel settore del campo, perché Lobotka ha le sue caratteristiche, Anguissa le sue caratteristiche, qui poi apriamo un altro capitolo con Anguissa, perché secondo me anche questo calciatore deve capire che cosa vuole fare da grande.
1: Sai che mi ricorda un po', non so se mi sbaglio o no, la versione di Anguissa del 10° posto del Napoli,
0: però lì non era il problema del rinnovo. Io oggi credo, Vincenzo, sai che io non mi nascondo,
1: no.
0: Secondo me questa situazione del rinnovo influisce negativamente sulle prestazioni di Anguissa, non me ne voglio a Zambo, ma al di là adesso dell'errore sul secondo gol del Como, cioè non lo vedo ai suoi livelli, quindi o si velocizza questo rinnovo o si decide da farsi, va a scadenza, perché cioè il Napoli non può permettersi questi mugugni interni in una stagione molto difficile, con un calendario, devo dire la verità, abbastanza complicato, perché comunque devi giocare con Inter, con Arsenal, con Fiorentina e Bologna senza McTominay, con una squadra con i lavori in corso, con un aspetto tattico, no? non del tutto chiarito, perché poi bisogna pensare a quello che vorrà fare veramente Allegri in questa stagione.
1: La piazza invece come sta vivendo questo inizio di stagione, tra perplessità, fiducia, insomma qual è il termometro della piazza?
0: Devo dirti la verità, le due curve, quindi il cuore pulsante della tifoseria napoletana, hanno applaudito domenica scorsa i ragazzi, perché hanno apprezzato il sacrificio fatto poi nella ripresa. È naturale, come vi dicevo, di questo accanimento mediatico nei confronti di Allegri, che lo hanno già bocciato dopo 2 giornate di campionato. Se il famoso marziano che scende da Marte senza sapere niente legge i giudizi, seppur negativi e giusti, nei confronti dell'allenatore, dice: siamo all'ultima giornata di campionato, ha perso la partita ed è arrivato neanche in Conference League, dimenticando che il Napoli comunque ha dovuto fare un lavoro diverso rispetto a Conte. Comunque molti giocatori rispetto all'anno scorso sono andati al Mondiale, mentre Conte li aveva preparati tutti a Di Maro

0: Ogarida e poi a Castel di Sangro, metodi diversi, conoscenze diverse, e quindi secondo me un po' di tempo a questo allenatore bisogna dare, altrimenti se già lo giudichiamo sbagliamo.
1: Ti posso chiedere, al di là del portiere, se il Napoli avesse avuto l'opportunità di muoversi, aveva in mente l'idea di cambiare i due portieri o uno dei due?
0: Uno sicuro, Milinkovic-Savic, sicuro, era tutto fatto con Musso, Musso aveva già detto di sì, avevano già preparato i documenti, però poi l'Atletico Madrid, non convinto da Milinkovic, cioè da Milinkovic, ha detto di no. E quindi è rimasto il Serbo e Meret titolare. Le gerarchie sono state già fatte, di sicuro. Abbiamo un portiere pagato 22 milioni di euro che guadagna quasi 3 milioni di euro a stagione. Questo è un altro scoglio, un altro problema per questo allenatore. Diciamo che ci sono delle situazioni, come dicevo, quella comunque anche di Anguissa che turbano. Poi si è messo anche questo problema cardiaco
1: di McTominay.
0: Poi ci sono comunque la difesa, no? Rafa Marin, che comunque non dà certezze, non me ne voglia lo spagnolo, e io come l'ho visto uscire palla al piede nell'occasione del secondo gol, ho detto non sa cosa fare, perché poi insistono col fatto che Allegri voglia l'impostazione da dietro, ma quando ci sta la possibilità di farlo, poi il Como è forte in questo.
1: Ti
0: viene ad aggredire, e quindi c'è stata quella uscita, palla ad Anguissa, palla a Raccamani, che è andato in difficoltà e si è subito il gol del raddoppio dopo il gran gol di Højlund, perché poi questo ragazzo danese è bistrattato nella prima partita e anche durante le fasi del ritiro, comunque ha dimostrato che l'attaccante, quando riceve palla, lo sa fare.
1: No, questo è vero. Diversamente rispetto alla gara col Genoa, dove secondo me ha sbagliato molto. Però
0: ha
1: poi
0: sbagliato molto, ma è stato servito poco.
1: Sì,
0: perché poi, diciamocela tutta, questo Napoli trova la luce, con tutto il rispetto di Lopo, di Lobotka, con De Bruyne in campo.
1: E con Alisson Santos pure, no? Quindi De Bruyne che riesce a farla girare, Alisson Santos che accelera molto, punta l'uomo, quindi ti alzano un po' il livello questi giocatori.
0: Poi i tifosi si devono fare una domanda del fatto dell'attaccante e quindi del mercato. Ma se Lucca e Lang non hanno richieste,
1: ecco,
0: se non in prestito, forse
1: ci sarà un
0: motivo. Ci sarà.
1: Ci sarà un motivo, come dice
0: un motivo ci sarà.
1: Allegri.
0: Se il presidente De Laurentiis ha speso in 2 anni della gestione Conte 320 milioni, un motivo ci sarà se non ne può spendere. Ma è un fatto di bilancio, Vincenzo, non è un fatto di pura soddisfazione di dire no, quest'anno non compro. Napoli è fuori budget e deve rientrare.
1: Invece, ti saluto, Salvatore, vedi il Napoli che ha perso posizione rispetto alla Roma nella lotta a contendere lo scudetto all'Inter?
0: Al momento sì.
1: Dove lo vedi piazzato?
0: Il Napoli si arriva quarto al momento, Vincenzo. Si arriva quarto, ha vinto lo scudetto oggi. Poi magari non lo sappiamo. Allegri sabato va al Meazza e si porta a casa i 3 punti con l'Arsenal, non lo so, perché comunque affronti i campioni d'Inghilterra in una prima partita di Champions. Però io da Allegri mi aspetto qualcosa, mi aspetto, è troppo uno scafato, è troppo un bravo. Non ha vinto negli ultimi anni, però non lo possiamo bistrattare o bocciare uno che ha la bacheca piena.
1: Conte invece ha lasciato qualche macerie,
0: molti strasci. Sì.
1: Un pochettino sì, si vede. È sempre
0: un pochettino
1: così.
0: Sì, per amor del cielo, hai vinto uno scudetto e una supercoppa, ma l'hai pagata cara.
1: Certo.
0: Perché comunque poi ha fatto delle scelte, non me ne vogliano Io Conte lo difenderò, l'ho difeso, è stato allenatore del Napoli, ha fatto vincere il quarto scudetto, però certe scelte di mercato le ha fatte lui.
1: E le stanno pagando, ovviamente.
0: Lang comunque hai dato tu l'ok, Luca lo hai visto tu e hai detto che era forte, era poi li hai fatti andare via entrambi. Pecque ma ha avuto una regressione, è stato uno dei migliori centrali difensivi delle due stagioni precedenti prima del Napoli e purtroppo è arrivato a Napoli e non ha reso come doveva rendere. Comunque ha fatto spendere a De Laurentiis 320 milioni di euro. Quindi
1: esatto.
0: Io penso, Vincenzo, e poi chiudo, io penso che se ci fosse stato lui oggi al posto di Massimiliano Allegri al 31 agosto, al 1 settembre, ore 20, con Favazzulo e Badiashile, se n'era già andato.
1: Sì, ci puoi mettere la mano sul fuoco, guarda, questa storia già la conosco bene anche nell'altra squadra. Caro Salva, grazie davvero,
0: ciao,
1: poi ci risentiremo.
0: Presto,
1: Salvatore Gaiazza, sempre una fonte straordinaria per quanto riguarda Casa Napoli. Noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro a Valnegri.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato si è chiuso ieri, ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Worldmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana al Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves al reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce acquista Joel Monteiro. Per il Parma, dopo l'addio di Circati, arriva l'ex Como Diego Carlos. In Serie B arriva il cambio in panchina per la Cremonese. Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, arrivato nonostante il 2-0 sul Parma e il passaggio del turno in Coppa Italia, il club grigio-rosso ha scelto Fabio Pecchia per ripartire. Per l'ex allenatore del Parma si tratta di un ritorno a Cremona, dove aveva già conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Il tennis: Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida del primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero uno del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti del match. La Svezia, per entrare tra le migliori di 4 d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile, infine c'entra il bronzo il doppio femminile. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Voti, voti al mercato che si è concluso. Peraltro c'è la ufficialità di Romagnoli che andrà al club catariota, a quanto pare, quindi tra pochissimo ve la andiamo a raccontare, ma adesso ci colleghiamo con Alain Valnegri. Alain, ciao!
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, qua c'è da fare un po' di voti, voti, voti. Allora, io partirei in ordine alfabetico brevemente dall'Atalanta. Ricordiamo un attimino un po' quello che è successo: è arrivato Gaetano in regia, con Sarri in panchina, Christensen e Elmas dal Napoli, che conosceva molto bene Sarri, poi la svolta, l'arrivo di Kessié, scippato alla Juventus, la partenza invece di De Roon verso la Roma, l'arrivo di Rowe dal Bologna, che è un po' la ciliegina sulla torta, però perde Palestra e Anor. Voto dell'Atalanta, del mercato dell'Atalanta.
1: Ah, un bel 7. Ha preso pure Gaetano, che secondo me è un acquisto molto importante per il calcio che vuol fare Sarri. E stiamo vedendo un Sarri molto attento alla fase difensiva. E sta difendendo bene l'Atalanta. È una squadra un po' più matura nel modello di gioco di Sarri. E secondo me si è mossa benissimo. Si è mossa bene con coerenza. Rowe è un acquisto importante. Quante società si possono permettere di spendere 40 milioni ad essere in positivo?
0: Beh, ha incassato
1: dunque
0: tanto,
1: niente, la
0: vale.
1: Solita Atalanta, giunto, gli ha lavorato benissimo, adesso vedremo sul campo, però secondo me si è mossa con coerenza senza troppo far parlare di sé, però ormai a Bergamo sappiamo che lavorano con coerenza e l'hanno dimostrato ancora quest'estate.
0: La vedi più forte dell'anno scorso?
1: Ma più forte? No, la vedo più consapevole, che devono cambiare qualcosa, perché l'anno scorso hanno sbagliato volendo riprodurre il calcio di Gasperini, andando a cercare uno dei allenatori che ha lavorato più tempo con Gasperini, come Juric, però non ha funzionato. Poi sono tornati su Palladino, che alla fine ha deluso, e oggi come oggi la decisione di andare su Sarri è un messaggio al ciclo di Gasperini, che è stato di grande successo, però si vuol cambiare e alla fin fine, secondo me, andato a Sarri la squadra o la rosa che ha bisogno per poter fare la sua rivoluzione e offrire un altro tipo di calcio.
0: Tanti, tanti, tanti cessioni importanti in casa Bologna, che abbraccia Bangula, ma perde Rowe, Castro, Lucumi, Freuler. Mercato del Bologna.
1: È pesante. 5.
0: Sì, direi.
1: Secondo me, chi è arrivato per sostituire i giocatori citati sono delle scommesse. Il problema è che ha venduto certezze, e se guardiamo, a parte Rowe, però è tutta colonna vertebrale, e lì bisognerà capire un po' anche Tedesco se hanno fatto la scelta giusta. Secondo me è sbagliata. Le prime due abbiamo visto comunque certi limiti del Bologna, che non ha ancora segnato quest'anno in Serie A. È stagione difficile secondo me per il Bologna. Voto 5.
0: Voto 5 per il Bologna, oggettivamente ti allinea un po' ai voti generali. Il Cagliari, che ha vissuto tutta l'estate il caso Esposito, ha preso comunque però Maldini, dalla Lazio, cioè dall'Atalanta, non male come acquisto. Fazzini, che comunque può dare comunque tantissimo, però insomma direi Cagliari si è mosso poco, che gli diamo la sufficienza?
1: Sì, gli do un 6 e mezzo. Se Maldini e Fazzini funzionano, cambierà molto il voto del mercato. E sì, si è mosso con intelligenza e niente di stravolgente. Pisacane comunque ha tutto per confermare l'eccellente stagione scorsa.
0: E quindi vediamo se riuscirà a farlo. Tra l'altro, insomma, l'allenatore che si è mosso molto bene. Il Como direi che è una delle regine, no? Sappiamo gli
1: Sì.
0: acquisti mirati che ha fatto. Intanto ha riscattato, e non era scontato, Nico Pazza. Poi è arrivato adesso Moise Kean, esatto, Liberali e Ricci dal Milan. Chalobah in difesa, e Yann Couto, Kaiki. Insomma, direi che il Como si è mosso molto bene.
1: Benissimo. Benissimo, è andato a rafforzare posti dove aveva bisogno, un upgrade. alla fine Kane viene a migliora Morata, Chalobah porta un profilo difensore che non aveva, sui lati secondo me Couto e Kaiki faranno benissimo, sono dei terzini molto offensivi, molto adatti al calcio che vuole Fabregas. E Ricci è un bel colpo, è un gran bel colpo, secondo me, per il Como che aveva bisogno di profondità al centrocampo e liberali, voglio scoprire cosa farà Fabregas con liberali, perché anche in prospettiva nazionale comunque liberali dovrebbe essere uno dei leader tecnici del nuovo corso. Adesso vedremo quanto spazio ha Como, però sì, Como voto 8 e mezzo.
0: 8,5, voto altissimo. Ora non farti
1: Ha preso
0: succedere.
1: pure il portiere, scusa, ha preso
0: Sì.
1: pure Sanchez, che comunque in Premier era uno dei top 3 dei portieri, dunque fa sul serio il Como.
0: Direi proprio di sì. Ora non farti condizionare dalle prime due partite di campionato. Mi devi dire il mercato della Fiorentina al netto poi degli ultimi arrivi. Beto, Gnonto, eccetera, e soprattutto Gonçalves, che comunque è stato il colpo finale.
1: 7,5 al mercato. Senza guardare le prime due, Paratici ha dato a grosso comunque una rosa per poter far bene. Alla fine sono tante scommesse, ci sono tanti giocatori che comunque sono under 24 e Paratici ha puntato sui cartellini. Adesso vedremo perché la risposta l'avremo nel prossimo mercato, perché questo mercato è il classico mercato da data. Andare a valorizzare i giovani calciatori per poterli vendere. Dunque, alla fine ha portato 11-12 calciatori. Cioè, è difficile far meglio. Ha speso tanto, sì, però è difficile far meglio. E convincere comunque certi calciatori di venire a Firenze dopo la tristissima stagione scorsa. Dunque, 7,5. Adesso, secondo me, la scelta dell'allenatore oggi non sono convinto, però sul mercato dei calciatori. Per me un 7,5. Poté, se non si fa male, potrebbe essere una delle grandi rivelazioni di questa Serie A.
0: Allora, proseguendo velocemente, scavalco per adesso il Frosinone, ne ho promosso, eccetera, e ti parlo invece del Genoa che ha perso anche nell'ultima giornata di mercato. Norton Caffi è andato all'Hull City, se non ricordo male, sì, all'Hull City, che tra l'altro è una squadra che si era messa in lista anche eventualmente per andare a prendere Jonathan David. Ha perso Aaron Martin, tutto questo nell'ultima giornata di mercato. Probabilmente, De Rossi non sarà contentissimo di questo mercato.
1: Eh no, è pure andato via Hector. Mercato difficile. Mercato difficile. Mitai, Osmaic sono delle scommesse. Il vero calciatore da rendimento immediato è Gibril Sow del Siviglia. Però altrimenti vedremo che se si punta sulla continuità, però è chiaro che comunque il Genoa ha fatto un mercato molto deludente. Gli do un 5 perché De Rossi meritava comunque qualcosa in più da parte della società.
0: Dell'Inter ne abbiamo già un po' parlato, andiamo a dare il voto, visto che poi nell'ultima giornata di mercato non c'era da registrare nulla di particolare. Inter.
1: Beh, l'Inter ha fatto un gran mercato, secondo me. Ha fatto un mercato qualitativo e è migliorata l'Inter. Perché quando vai a prendere Stones, Spence e
0: Jones.
1: Curtis Jones, sono tre giocatori che ti portano un upgrade. È rimasto Lautaro, che è rimasto Chala, che ha iniziato benissimo. I giocatori che sono arrivati portano quantità, qualità, profondità, esperienza. E poi ricordati che comunque chi arriva dalla Premier, e non sono giocatori qualsiasi che arrivano dalla Premier, negli ultimi anni in Italia spesso e volentieri hanno fatto la differenza.
0: Vedi male.
1: Sì, vedi Malen per esempio che in Inghilterra non faceva così tanto la differenza, vedi McTominay che comunque era riserva al Man United.
0: Sì.
1: Dunque, sì, gran mercato secondo me è molto coerente, gli do un bel 7,5 perché con pochi mezzi ha speso poco e comunque secondo me esce molto rafforzata.
0: La Juventus, che poi ha chiuso questo mercato molto complicato per rispettare le paletti del fair play finanziario con Sarri a centrocampo, col tema dell'inattacco, però aveva preso nel frattempo anche Colomani alla Ibegovic, ristrutturando di fatto il reparto offensivo, Lucumi a difesa, Vicario e Grabara. Poi ti chiedo se conosci Grabara, a porta, insomma, questo più o meno è il mercato della Juventus.
1: Grabara sì, lo conosco dal Copenaghen, poi il Wolfsburg è andato in Serie B l'anno scorso, però dal Copenaghen sì, ha una grande autostima, sì, ha uno spirito da portiere, è un po' pazzo, niente, penso che abbia fatto un bel colpo, il secondo portiere è un lusso chiaramente. La Juve ha messo centimetri, ha messo peso alla sua squadra.
0: Molto.
1: Che Lucumi, Celik, Matasar, Colomani, lo stesso Alai Begovic, Voltemade, sono giocatori forti fisicamente. Il grande mistero, la curiosità per me è Voltemade. Perché Voltemade, non so, o lo vedo finire con 25 gol, oppure lo vedo facendo una stagione alla Jan Rush.
0: Tu dici
1: Non
0: quello può essere che sì.
1: capendo bene il suo valore e il tipo di calciatore che è.
0: È la grande
1: Dunque,
0: scommessa,
1: però ha
0: diciamo.
1: fatto un bel mercato. La Juve secondo me ha fatto un bel mercato, con pochi soldi, però con idee, con intenzioni e comunque sono andati su. Non sui primi obiettivi, secondo me tanti calciatori erano quarto o quinto obiettivo, però li ha portati a Torino, adesso vedremo, tocca a Spalletti adesso farla. La differenza è portare questa Juve a andare oltre l'obiettivo, che l'obiettivo deve essere la Champions, però se comunque ingrana, secondo me potrebbe andare verso una Champions molto tranquilla e poi fare comunque una bella Europa League,
0: La
1: questo
0: può
1: è
0: vincere,
1: importante.
0: considerando anche un po' le rivali.
1: Sì, sì, sì, la può vincere, l'ha già vinta. E comunque, se guardi la storia della Juve, vincere l'Europa League o l'ex Coppa UEFA spesso e volentieri è stata la nascita di un ciclo. E forse siamo davanti a quello. Dunque vedremo, però secondo me la rosa è di qualità, è migliorata rispetto all'anno scorso.
0: Ci fermiamo per ora a questa prima parte aggiungendoci la Lazio, che comunque insomma Frattesi, Pinamonti, tanto per fare un esempio, ha chiuso con Gudmundsson, voto e giudizio al mercato della Lazio.
1: Ha preso Sutalo, ha preso Pedrassa. Per
0: Tra l'altro
1: non
0: sì.
1: avere soldi ha fatto un mercato molto dignitoso e qualitativo. Adesso, l'anno prossimo, con tutti i riscatti, avrà bisogno di più di 60 milioni Lotito. Dunque, è un mercato pericoloso. Hai portato qualità, hai portato dei calciatori che alzano il livello, questo è sicuro. Però sul progetto ha le gambe corte. Adesso vedremo come gestisce tutto, gestisce l'ambiente, però anche lì senza soldi la Lazio secondo me ha fatto un mercato che ha permesso di migliorare la rosa.
0: E facciamo una cosa, dai, cioè, vai, passiamo il Lecce, perché anche qui devo dire esordio sì con il Venezia, ok, però asfaltata dalla Roma, tante scommesse per Eusebio Di Francesco, tante lacune che ci sono. Ti aspettavi un mercato diverso dal Lecce? Che voto dai?
1: Beh, un mercato complicato, ha fatto un mercato. Non è migliorato il Lecce, secondo me. Adesso vedremo. Ilic, si è sempre aspettato di più di Ilic. Montero, secondo me, può essere una sorpresa. Giocatore dello Young Boys internazionale con la Svizzera, ha pure giocato in Champions. Però. Aspettiamo, perché comunque andare a vincere a Venezia non era facile, l'ha fatto. La partita con la Roma non fa testo.
0: No.
1: Ormai la Roma va di poker in poker, dunque non fa testo. Vedremo cosa succederà a Lecce. La squadra comunque non è rimasta. Beh, ha perso qualità secondo me, però il Lecce sorprende sempre. Poi Di Francesco l'anno scorso, secondo me, ha fatto una delle migliori stagioni da quando allena.
0: È vero, quindi insomma le risposte le darà sul campo. Per oggi ci fermiamo qua, domani ripartiamo dal Milan e ci facciamo
1: Va
0: tutte le
1: bene?
0: altre squadre. Intanto saluto e ringrazio Alen Vannegri. Ciao Alen.
1: Ciao Enzo, grazie, ciao.
0: Allora, ringrazio tutti quanti voi, naturalmente per essere stati così pieni di messaggi, anche come al solito interessanti nei vostri spunti. Vi invito naturalmente a continuare tra poco adesso con Maracanã e anche domani, ci ritrovarci anche domani. Vi lascio a Maracanã, saluto e ringrazio Andrea Maiocca
2: Scusa, fammi finire.
0: in cabina di regia e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Il presidente russo Putin dice le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn.
3: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
4: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Siegfried Ranucci. Secondo alcuni media, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
3: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capite piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
4: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare, le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
3: Lo sport: l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Mora, Molina, Valerdi, Veron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è Gasperiniana come lo intendiamo noi.
2: Per me insieme al Como.
3: Per te insieme al Como.
2: Per me insieme al Como. La Roma è il Como, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. Mm. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo. Quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori.
4: Dall'anno scorso che le ripeto, se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' di più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma, insieme, e lo ripeto ancora una volta, al Como, è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità.
5: Credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano, i calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto. Questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
6: Ma no, ma abbiamo conosciuto le qualità reali di Kop Miners, cioè, questo è un giocatore che si è preso nella maniera giusta, se interpretato, se si trova la chiave per riscoprire le sue qualità, la Juventus, come qualsiasi altro club di alto livello, non può privarsi di giocatori.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanà e quindi un saluto a tutti voi da Marco Piccari
1: e da Lucio Marinucci.
0: Ciao Lucio.
1: Ciao Marco, un
0: ciao,
1: saluto
0: Lucio.
1: A tutti.
0: Ben trovato anche a te, oggi tra tutta C, Maracanà e tutto il
1: lavoro
0: delle
1: lezioni. Mi dovete sorbire,
0: oggi
1: dispiace.
0: Oggi super giornata
1: mi dispiace
0: per Lucio Marinucci, vabbè insomma.
1: So che non è facile.
0: Ieri abbiamo chiuso lunga
1: giornata.
0: Abbiamo chiuso la due
1: sono
0: giorni
1: d'accordo.
0: Qui tra lavoro di diretta e di redazione molto tardi, quindi ci sta, si è chiuso il mercato e quindi adesso...
1: Con tanti colpi, ormai si avvicina alla fine, più arrivano le piogge di ufficialità.
0: È stato un bel mercato movimentato, però è anche vero che chi poi fa tutti i colpi, diciamo così, nel finale... Io penso sempre che sono quelli che non hanno lavorato bene durante un mese e mezzo, due
1: pecunia,
0: di mercato.
1: Insomma, cioè,
0: però vabbè, è una mia idea questa, ci mancherebbe. Però vediamo, perché oggi andremo ad analizzare focus naturalmente su questo calciomercato e vogliamo coinvolgere anche gli ascoltatori. Adesso diremo in che modo, perché è molto importante. Però prima di tutto io andrei...
1: andiamo
0: su tutto il mercato web, perché è la notizia di questa mattina, cioè è comunque una cosa che dovremo approfondire nel corso di questa lunga giornata, perché in casa Inter c'è una notizia importante, perché Ausilio dopo 28 anni lascerà l'Inter. Tutto mercato web poi fa questo pezzo di approfondimento a cura di Ivan Cardia, dove va a vedere anche i colpi migliori. La top 11 viene fatta dei suoi giocatori in nero-azzurro. Andiamo a vederla un attimo. Onana, il portiere, ve lo ricordate, no? Che il portiere dell'era Ausilio per eccellenza, però non può che essere Handanovic. Mettono
1: tutto
0: anche
1: rispetto per
0: Onana.
1: Francamente.
0: In difesa, da schierare a tre, come hanno fatto Conte, Inzaghi e Chivu, gli allenatori appunto dei tre scudetti di Ausilio, quindi ricordiamolo, nessun dubbio su Bastoni, acquistato nel 2017 dall'Atalanta, poi Skriniar, dove ricordate che l'addio di Skriniar fu un addio insomma
1: Bene scritto, tumultuoso,
0: e poi menzione viene fatta anche per Acerbi e Bissek, quindi passa un po' in rassegna le operazioni fatte in difesa. Andiamo sulle corsie, e così vi potete anche andare a leggere il pezzo. Joao Cancelo, Hakimi, Dumfries, Di Marco e Perisic. Tanta roba,
1: come pacchetto di esterni, credo farebbe felici parecchi allenatori.
0: Poi andiamo a centrocampo. Ha lavorato nonostante anche alcune restrizioni economiche del club.
1: Ma infatti molti di questi colpi sono...
0: Va sottolineato anche questo.
1: A basso costo,
0: poi,
1: addirittura a parametro zero.
0: A centrocampo Kovacic, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic. Anche qui... sfruttando anche certe situazioni, parametri zero come quella di
1: Barella, Çalhanoğlu, Brozovic. Ovviamente lui non li inserisce tutti nella top 11, fa una sorta di rosa allargata.
0: Sì, poi fa la top 11, dopo c'è,
1: esatto,
0: la vediamo.
1: Esatto.
0: E poi in attacco, anche qui nomi veramente importantissimi: Lautaro Martinez, che c'è poco da dire, Lukaku, c'è poco da dire, Thuram, c'è poco da dire, Dzeko, idem con patate, e Mauro Icardi. Voglio dire,
1: anche qui discreto pacchetto
0: discreto
1: di attaccanti,
0: pacchetto, esatto.
1: Qualcuno qualche gol l'ha segnato.
0: Sì, la top 11 che viene messa sul campo da Ivan Cardia è un 3-5-2 dell'Inter, ripetiamo, dell'era Ausilio. Handanovic tra i pali, difesa 3 composta da Bissek, Skriniar e Bastoni, a centrocampo Hakimi, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic e Perisic, davanti sceglie Lautaro e Icardi.
1: Mamma mia, uno squadrone.
0: Sai, questi sono un po'... Lui ha messo un po' di colpi e naturalmente la formazione. 28 anni di Inter. L'altro devo dire anche un dirigente che è sempre stato anche misurato nelle dichiarazioni.
1: Molto internazionale, sì, Marco. Sì. Molto internazionale, un profilo più simile a quelli di altri campionati. Ora, noi abbiamo dei dirigenti molto bravi in Serie A. Se si può imputare un piccolo difetto ai nostri dirigenti, ma in generale anche a noi, che attendiamo sempre le loro parole, è che sono in alcuni casi quasi delle superstar. Sono sempre davanti ai microfoni, devono sempre parlare non solo di mercato, parlare di tutto. Ausilio è uno che ha sempre fatto parlare i fatti. Poi anche davanti ai microfoni è sempre stato abile, anche a livello dialettico, ma è uno pratico. Se tu guardi i dirigenti di altri club europei, meno parole, meno appariscenza, più
0: però
1: lavoro.
0: Adesso c'è da dire una cosa, Lucio, poi ne parleremo nel corso di questo pomeriggio, oltre diciamo al mercato, le analisi, adesso coinvolgiamo anche gli ascoltatori con anche dei giochini carini insieme a loro su questo mercato. Questa è una perdita importante, bisogna vedere come viene assorbita, chi prenderà il suo posto. Stiamo parlando di un dirigente che è tanti anni all'Inter, che conosce veramente tantissimo, che ha lavorato con Marotta, quindi non è da sottovalutare come perdita.
1: È un'era, 28 anni sono un'era, anzi più ere calcistiche, quasi 30 anni. Devo dirti la verità, da esterno è, non voglio dire una cosa positiva, ma intrigante, perché è un test ulteriore per il progetto Inter. Mi metto nei panni dei tifosi, sarei molto molto dispiaciuto. Sarei molto abbattuto.
0: No, ma più che altro perché ha fatto un grande lavoro in questi anni.
1: Esatto, è uno dei migliori in assoluto. Quindi da tifoso sarei dispiaciuto, da esterno sono intrigato da
0: no, chissà questa cosa
1: nuova
0: farà
1: pista.
0: Lui e soprattutto
1: sono curioso, sai.
0: Che cosa farà l'Inter, no? Come rimpiazzerà
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: figura
1: per tutte e due, ovvio.
0: Che ripeto ha fatto molto bene e ha portato risultati e quindi questo ha portato giocatori che poi è quello che più interessa. Ha aiutato in maniera esponenziale la crescita di questo club, no? Sul campo e fuori e quindi. Poi io penso pure che a un certo punto certe storie finiscono, insomma, non mi sento nemmeno adesso, cioè voglio dire...
1: Beh, non sappiamo perché non si è voluti
0: sì, però al di là di questo
1: rapporto,
0: credo che dopo 28 anni
1: ci può anche stare
0: che uno possa lasciare l'Inter e volere intraprendere un'altra strada, trovare altri stimoli, cioè comunque, dice io me ne vado, ho fatto un grande lavoro, cioè non è che mi possono dire ah guarda se ne vai... No. Quindi
1: lascia
0: di conseguenza,
1: l'apice,
0: esatto, ci può stare, va bene. E, diciamo così, vedremo che cosa, quale sarà il destino appunto di Ausilio e quale sarà poi la scelta dell'Inter, che intanto però mercato chiuso bene e quindi adesso ci si proietta su questa stagione che è iniziata. Sì. La prossima settimana partirà anche la Champions League e quindi
1: io non vedo l'ora, con certe partite a proposito
0: tutto
1: di
0: c'è
1: Inter
0: da giocare benissimo
1: contro il Real Madrid di Mourinho a Madrid.
0: Sì, molto bello questo avvio, però prima c'è un turno niente male perché c'è la sfida col Napoli, quindi poi adesso però ci concentriamo anche su quello che è stato il mercato. Allora io vorrei coinvolgere subito gli ascoltatori in questa anteprima chiedendo, Lucio, agli ascoltatori due, diciamo così, domande che condividiamo insieme a loro. Prima di tutto io vorrei sapere da voi, che siete appassionati, tifosi, eccetera, quali sono stati ad oggi, in questo mercato, quali sono state alla conclusione del mercato, i tre acquisti migliori. Tre, mi fate un podio, un podio. Sceglietelo voi, io non vi voglio influenzare su nulla, non lo dirò i miei tre, poi noi ne parleremo nel corso di Maracanã, però...
1: No spoiler.
0: Siccome sono stati, sono arrivati dei giocatori, alcuni molto interessanti che abbiamo insomma così anche, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, alcuni sono arrivati all'ultimo momento, altri hanno cambiato squadra e quindi magari potrebbero anche rilanciarsi nel club dove sono andato, pur non avendo fatto benissimo nel club di appartenenza.
1: Certo.
0: Altri hanno avuto un impatto subito forte, mi viene in mente Frattesi che ha avuto un impatto importantissimo nel club
1: decisivi,
0: dove è andato, due gol decisivi, quindi anche questo. Le mosse che sono state fatte, no? Come io però vi chiedo tre giocatori, il podio di tre giocatori migliori, non vuol dire che gli altri siano scarsi, eh?
1: No, quelli
0: il
1: che
0: podio,
1: in prospettiva possono
0: che
1: fare di più,
0: terzo, secondo e primo posto.
2: King, Soldadino e D'Artagnan.
1: Ah, Beatrice.
0: L'Inter ha preso tre giocatori provenienti dalla Premier. Il Como ha rivoluzionato, ha inserito tanto.
1: Sì.
0: L'ultimo è stato Ken ieri in chiusura di mercato.
1: La ciliegina.
0: La Roma ha preso dei giocatori tecnici. Poi che cosa possiamo dire? La Lazio ha cambiato, la Fiorentina ha cambiato tantissimo. La Lazio ha inserito un paio di giocatori nel finale, anche questi che potrebbero dare una mano. La Fiorentina, come ha detto Lucio, è stata stravolta. Il Milan era partito fortissimo, tanto che a un certo punto si parlava soltanto del Milan, vi ricordate? No?
1: Avvio. 100 e passa milioni.
0: Esatto, due colpi importanti, giocatori. Il terzo da, non l'abbiamo ancora visto, Diego Moreira, due però sono importanti, Ghila e Gonzalo Ramos, e poi il Napoli non si è mosso, quindi sai, non lo citiamo
1: difesa
0: in questo,
1: vabbè,
0: però insomma non credo che sia un acquisto da mettere su un podio, ecco.
1: No, il problema è che potrebbe essere invece importante da titolare, questo
0: vediamo.
1: La dice lungo.
0: L'Atalanta che ha preso Rove nell'ultimo momento di mercato,
1: sì,
0: poi Elmas, poi che sì, insomma, qualche giocatore, Christensen, insomma, voglio dire, qualche giocatore è stato inserito.
1: Federico chiedeva sempre gli investimenti dell'Atalanta tra i messaggi.
0: No, io ho visto che l'Atalanta comunque secondo me ha fatto un mercato funzionale, adesso Federico può chiedere quello che gli pare, lui basta chiede spendono 150 200.
1: No, poi sono stati colpi anche quindi, regolati,
0: lascia perdere, lui c'ha il pallino dei soldi e quindi è un altro discorso.
1: Però dai, gli acquisti gli sono arrivati, quindi l'Atalanta sarà soddisfatto della campagna.
0: Adesso bisogna vedere. Poi che altre situazioni possiamo citare?
1: L'Inter,
0: il Como l'abbiamo detto, l'Atalanta l'abbiamo detto, la Lazio, Roma l'abbiamo detto, il Napoli l'abbiamo citato, ma non certo perché passa sotto osservazione per gli acquisti fatti. E poi ci sono tutte le altre che si sono mosse, il Bologna, ho visto voti insufficienti al Bologna, il Monza ho visto che ha ricevuto dei voti positivi.
1: Perché alla fine qualche innesto interessante, anche il Frosinone sono quelle squadre che hanno provato. Tra le piccole a me è piaciuto più l'operazione del Venezia, devo dire.
0: Il Venezia ha preso un 6,5. Tra l'altro io lo avremo ospite alle 2:30.
1: Ah, stavo leggendo anche
0: esatto,
1: io prima.
0: Lorenzo Di Benedetto, nell'approfondimento, nell'editoriale di Tutto Mercato Web, ha fatto i voti a questa campagna acquisti. Roma e Como da 8, Atalanta sul podio, Caos, Fiorentina, Bologna da rivedere, il Napoli il voto più basso e poi tutti gli altri. E quindi Atalanta 7,5, Bologna 5, Cagliari 6,5, Como 8, Fiorentina 6,5, Frosinone 6,5. Io qui che il Frosinone prenda lo stesso voto della Fiorentina, no, lo contesto a Lorenzo Di Benedetto.
1: Io credo Lorenzo vada sulla poi la contestualizzazione di campo.
0: Il Genoa ha perso due giocatori che, attenzione, erano due giocatori su cui De Rossi ci puntava e quindi 5 sono d'accordo, insufficiente. Voto alto per l'Inter, 7, 6,5 alla Juventus. Questo è il voto che non ha dato solo Lorenzo. Ho visto che questo 6,5 è stato dato anche da alcuni giorni. Poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Lazio voto 7, Lecce 5, anche qui non benissimo il mercato. Milan 7, Monza 6,5, Napoli 4. Ma io invece al Napoli, per esempio,
1: votaccio.
0: Io darei un senza voto, cioè nel senso non riesco a dare un voto al mercato del Napoli. Ha preso un difensore, ma la squadra è
1: io
0: forte.
1: Io credo che Lorenzo dica per quello che non è successo.
0: Vabbè, ma
1: credo sia questa.
0: Vi contesterò anche questo. Parma 5,5, Roma 8, Sassuolo 6,5, Torino 5,5. Tra l'altro il Torino è stato pure eliminato dalla Coppa Italia, quindi partenza veramente disastrosa di Abate.
1: Sì, non facile.
0: Udinese 6, mentre qualcuno gli ha dato 5,5. Io invece qui sono d'accordo, 6. Venezia, che tu citavi, perché prende Tony Fernandes dal Barcellona, è un nome che stuzzica, dice lui. Juan Jesus, si porta un giocatore di esperienza come Mazzocchi. E poi ci sono dei volti da scoprire. Insomma, un 6,5 al Venezia. Però non vi chiedo i voti, io vi voglio chiedere la vostra top 5, cioè le 5 squadre che secondo voi hanno fatto il mercato migliore. Potete dare anche i voti a queste 5 squadre, così le mettiamo in ordine, e poi vi chiediamo anche i 3 acquisti migliori che sono arrivati.
1: Sto ancora pensando sui nomi da inserire in questa top. Non è scontato,
0: assolutamente.
1: Due ce li ho, due ce li ho, mi manca il terzo.
0: Sì, ma io ancora non mi pronuncio.
1: Ah,
0: un
1: tu aspetti.
0: Vedere, aspetto. No, però intanto
1: io vedo i messaggi, c'è chi elogia la Lazio per quanto fatto.
0: Ripeto,
1: poi non è proprio a zero il mercato della Lazio. Dei prestiti con qualche milione già versato,
0: sì, però,
1: ci sono stati,
0: poca roba,
1: però
0: diciamo
1: poco,
0: così,
1: ovviamente
0: poca roba.
1: Saranno i riscatti poi quelli.
0: No, ieri ti devo dire che già qui eravamo in diretta e arrivavano già delle valutazioni positive sul mercato della Lazio, no? Dallo stesso Lorenzo Di Benedetto, che ha elogiato il lavoro fatto praticamente proprio anche con
1: da
0: bassi
1: Fabiani.
0: Costi, eccetera. Quindi questa cosa qui. Però ecco, partecipate naturalmente anche voi con il vostro messaggio al 331-8200213 nell'indicare la top 5, la vostra top 5 del calciomercato, le 5 squadre che secondo voi hanno fatto meglio, magari dandogli anche un voto, e poi i 3 acquisti migliori.
1: Un bilancio in generale, te l'ho detto, per me le mie migliori sono state Como e Roma, l'Inter subito sotto. Poi stavo pensando, l'Atalanta alla fine ha fatto un buon mercato.
0: Bisogna vedere se Federico è d'accordo.
1: Tu dici voleva che spendesse ancora di più.
0: Non so che voleva. Che...
1: Certo, sulla Lazio stavo pensando, alla fine è andato via Romagnoli.
0: Sì,
1: o meglio, sta andando via Romagnoli. Aspettiamo,
0: vabbè.
1: Perché
0: vai
1: poi...
0: Vai in Arabia, ce la farà ufficia... andare in Arabia. Ormai sono
1: quando
0: mesi.
1: Ho visto prima la notizia ho detto, forse ce la fa Romagnoli.
0: Forse ce la fa ad andare via.
1: Non troppo tempo fa.
0: Va bene. No, però, senti, invece ti voglio chiedere una cosa a te, che sei sempre un attento osservatore. Ci siamo confrontati prima della diretta. Io confesso, intanto c'è un focus di TMV proprio, scusatemi, che cambio un attimo.
1: Vedevo.
0: Dove appunto c'è il focus sulla Lazio. Il grande mercato di Fabiani a costo zero. Lazio acquisti e cessioni ufficiali e viene passato in rassegna tutti i movimenti fatti dalla Lazio, che ripeto prende almeno tre giocatori che sono molto funzionali, che conoscono bene la Serie A. Mi incuriosisce tantissimo Gudmundsson, che diciamo di cui in Palomeni è un grandissimo estimatore, ma dall'inizio, dalla prima volta, ieri parlando mi ha detto io sono convinto che si rilancia alla Lazio, ha le caratteristiche per poterlo fare anche nel calcio praticamente di Gattuso. E tre acquisti che ripeto sono funzionali, quindi vediamo poi quello che riuscirà ad incidere maggiormente.
1: Sono curioso di capire come posso utilizzarlo.
0: Esatto, anch'io, guarda, anch'io,
1: perché da trequartista mi viene idea, perché sull'esterno perde un po', a sinistra c'è Zaccagni,
0: posto che c'è Zaccagni che secondo me va a sinistra,
1: esatto.
0: In mezzo
1: certo,
0: Pinamonti,
1: intoccabile.
0: Se fai il 4-3-3 l'unico modo per poterlo far giocare è provarlo
1: a destra. Però non lo so,
0: non
1: se
0: mi sembra
1: la
0: proprio
1: sua collocazione,
0: non mi sembra proprio il suo, a meno che lui non abbia in mente di fare un 4-2-3-1, ma lì dopo devi stare attento a quello che succede a Frattesi,
1: perché
0: Frattesi ha la grande caratteristica, quella dell'inserimento, quindi potresti limitare un giocatore che in questo momento sembra quasi perfetto.
1: Beh, al momento è l'uomo migliore,
0: sì.
1: No, poi penso all'equilibrio.
0: Quindi, vabbè, problema di Gattuso.
1: Pinamonti, Gudmundsson, Isaksen, Frattesi e magari Nuno Tavares contemporaneamente in campo serve una formazione molto a trazione anteriore.
0: Sì. Allora, però, senti, arriva il primo messaggio, lo prendiamo subito perché cominciano ad arrivare. Scrive
1: Alberto,
0: il primo messaggio anche. Valerio da Londra e ci saluta, dice: Sisse, Frattesi e Castro li ritiene i migliori acquisti?
1: Beh sì, lui mette okay. Sisse come acquisto del Milan.
0: Poi per quanto riguarda la top 5 degli acquisti migliori, credo che l'ordine sia questo, quindi lo leggo in base all'ordine che lui mi ha scritto: Inter al primo posto, Roma al secondo posto, Lazio al terzo posto, Venezia al quarto posto, Milan al quinto, secondo praticamente il nostro amico Valerio. Ne arrivano altri, la top 5 di Tullio è Roma, Como, Inter alla pari, e poi mette, se non ero la Lazio, però sono 1, 2, 3, 4, manca la quinta, caro Tullio, ma ci avevi ancora un'altra squadra per giocarti. Sì. Dunque, per me voto alto alla Lazio in ristrettezze economiche, Roma, Juve alle prese con il fair play finanziario, il voto deve essere collegato alla situazione economica, scrive Alberto.
1: E comunque Tullio ha aggiunto la Lazio.
0: Sì, però perdonatemi, situazione economica sì, però poi devi andare a fare anche delle scelte, non è detto che anche con quella situazione economica tu hai fatto la scelta giusta.
1: No, esatto, io credo.
0: Situazione economica sì, però poi devi andare a fare anche delle scelte. Non è detto che anche con quella situazione economica tu hai fatto la scelta giusta.

0: il voto a queste 5 squadre che ritenete essere state le migliori di questo calciomercato. Scatenatevi con i messaggi, poi vado su tutto Mercato Web prima di andare in pausa, caro Lucio, perché c'è la gente di Che Sì che risponde a Carnevali. Ah, sì. Ti ricordi che qualche giorno fa Carnevali era stato molto, molto duro?
1: Sì,
0: ed è intervenuto e ha detto: ha aspettato la Juve per mesi, ma tutto ha un limite.
1: Sì, peraltro, una risposta lunghissima.
0: Aspetta, la vogliamo trovare?
1: È stato un comunicato chilometrico.
0: Sì, ovviamente. Però, diciamo, il succo è questo:
1: ha detto che a Bergamo sostanzialmente si è sentito desiderato dall'Atalanta, ha detto che la Juventus non è stato così desiderato. Il sunto del
0: lungo discorso, il massimo rispetto per la Juventus, i suoi dirigenti, non mi permetto di criticare le loro scelte. Al tempo stesso, se i vertici del club esprimono pubblicamente le loro interpretazioni sulla scelta fatta dal calciatore e nel farlo giungono ad offendere la gente, occorre intervenire. Spesso è più facile colpevolizzare il cattivo agente che ammettere i propri errori. Quindi il mio dovere è svolgere il ruolo con serietà, correttezza e trasparenza. È uno dei principi sul quale non sono disposto ad accettare equivoci o insinuazioni. Lo stesso vale quando, nell'interesse di entrambe le parti, di una trattativa svolgo opera di intermediazione. Frank è peraltro un professionista molto maturo, con piena capacità di decidere autonomamente della propria carriera, non merita di essere messo in cattiva luce agli occhi dell'opinione pubblica. La trattativa, poi mi fermo perché questa è lunghissima,
1: sì,
0: la trattativa con la Juventus non è nata negli ultimi giorni di mercato, è una storia iniziata molte settimane prima, quando Frank, scaduto il contratto, aveva sostanzialmente deciso che avrebbe voluto sposare il progetto Juventus. Non è stata una semplice dichiarazione di intenti, Frank ha dimostrato concretamente con i fatti e con rinunce economiche enormi quanto desiderasse vestire la maglia della Juventus. Ha detto no a diverse proposte provenienti da altri club, alcune delle quali a cifre che sarebbero state oggettivamente irrinunciabili per la quasi totalità dei calciatori. Ha mantenuto la volontà di approdare alla Juventus nonostante avesse ricevuto offerte economicamente molto superiori rispetto a ciò che avrebbe accettato al club bianconero. Allora a questo punto la chiudo. Questo è il punto fondamentale per comprendere tutta la vicenda. Frank non ha aspettato la Juventus perché non avesse alternative. Ha aspettato per tutta l'estate che la Juventus desse seguito alle offerte, alla forte interesse manifestata nei suoi confronti, perché era convinto della sua scelta. Nel seguire le indicazioni di Frank ho lavorato con l'obiettivo di trovare un accordo di mutua soddisfazione. Abbiamo compreso le esigenze del club, abbiamo accettato di aspettare e abbiamo dato alla Juventus il tempo necessario per effettuare alcune operazioni in uscita e creare le condizioni economiche e tecniche per formulare una proposta. Tutto questo, lo ripeto, per parecchie settimane, con pazienza, rispetto e discrezione. Poi va avanti perché
1: è lunga.
0: Poi
1: è arrivata all'Atalanta, ha detto che invece l'Atalanta
0: leggete
1: voluto...
0: da voi, perché insomma sennò qui ci vuole una trasmissione intera per leggere questa lettera
1: di opinioni.
0: Quindi vabbè, praticamente alla fine non si sono accordati. Cioè, no, possiamo
1: tornato all'Atalanta, devo dire questo, un ritorno affascinante anche questo di Che Sì a Bergamo, dove è diventato grande, poi dove si è lanciato.
0: Io ti devo dire la verità, l'ho detto e lo ribadisco. Per me la Juve non ha perso sta cosa incredibile che non ha preso Che Sì.
1: No, però una mano secondo me l'avrebbe potuta dare. Abbiamo detto tante volte che le caratteristiche forse che servivano di più alla Juventus erano altre. Però meglio magari averne uno in più che non averlo.
0: Vabbè.
1: Certo, peccato.
0: Allora, poi ci stiamo per fermare. Prendo questo messaggio che dice Como, penso la top 5, poi Roma, poi Inter, Lazio, Milan. Gli acquisti mette al primo posto Ken Como, due al secondo Ghila e al terzo Voltemade. Qui mi fermo perché al rientro ne parliamo con Lucio, che io lo dico sempre, quando non sono, diciamo, non ho le basi fino in fondo non mi sbilancio. Io ho visto molti highlights ma non partite intere. Siccome l'hai viste tu le partite,
1: io ne ho viste
0: tantissime.
1: Poi non ne capisco di calcio, quello è un altro discorso.
0: No, c'entra, puoi dire la tua assolutamente. Così ne parliamo, perché io mi sono azzardato a dire una cosa, mi sono ricevuto pure, vabbè, lasciamo stare.
1: Dai, ne parliamo dopo.
0: Ci fermiamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato si è chiuso ieri, ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Worldmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana al Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves al reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce acquista Joel Monteiro. Per il Parma, dopo l'addio di Circati, arriva l'ex Como Diego Carlos. In Serie B arriva il cambio in panchina per la Cremonese. Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, arrivato nonostante il 2-0 sul Parma e il passaggio del turno in Coppa Italia, il club grigio-rosso ha scelto Fabio Pecchia per ripartire. Per l'ex allenatore del Parma si tratta di un ritorno a Cremona, dove aveva già conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Il tennis: Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida del primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero uno del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti del match. La Svezia, per entrare tra le migliori di 4 d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile, infine c'entra il bronzo il doppio femminile. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã in quest'anteprima. Marco Piccari e Lucio Marinucci, eccoci qui.
1: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
0: Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, tra le cose che stiamo approfondendo, anche qual è la loro top 5 delle squadre che hanno fatto il miglior mercato in questa sessione e poi i tre migliori acquisti. Naturalmente tutto questo al 331-82-00213. Abbiamo letto anche un passaggio lunghissimo dell'agente di Kessié sul mancato
1: approdo alla Juventus, molto critico sulla Juventus, sull'operato dei dirigenti bianconeri, però ormai sì, è una storia chiusa, è andata all'Atalanta,
0: ormai è andata così,
1: buona fortuna al giocatore, la Juventus ha fatto altre scelte e punto.
0: E intanto poi c'è Mandragora che è arrivato a Torino.
1: Sì, vedo
0: anche un mezzo video che ci hanno mandato.
1: Beh,
0: ci
1: un ritorno, ma
0: sì, ha lasciato la Fiorentina e quindi eccolo qui, guarda qua, Mandragora che sta davanti al video. E salutiamo gli amici anche di Gold TV sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, così come gli amici di Canale 61 che sono con noi. Mandragora che... Ma si sente l'audio, chiedo in regia, così magari lo facciamo anche...
2: Eccolo. Sono sempre stato bene, l'ho detto tantissime volte. E quindi ci torno volentieri per dare una mano a definire i compagni.
3: Hai già parlato
4: la tua
3: con la
4: prima
3: parte?
4: Scelta?
2: No, non ci ho parlato, adesso avrò modo di conoscere il mister e tutti i miei compagni, spero che c'è qualcuno che ci conosca, ma li vedrò subito e sono sicuro che non ci saranno problemi.
3: Subito la Fiorentina,
4: la scelta,
3: tra l'altro.
2: Sì, assolutamente sì. Sì, affrontiamo la Fiorentina.
3: Scherzi del calendario.
2: Sì, è il destino, delle volte è destino.
3: Ieri
2: destino è bello per questo.
3: Ieri Petrachi ha detto che sei un giocatore che...
2: Ragazzi, non so, cioè due battute le faccio, ma non so nemmeno se posso rispondere a tutte queste domande.
3: Grazie.
2: Diciamo volentieri, niente, figurati.
3: Grazie mille.
0: Ciao. Vabbè dai, però si è fermato, è apprezzabile il fatto,
1: sì,
0: molte
1: sì.
0: volte tirano dritti, non si fermano per niente, quindi...
1: Poi anche parla discretamente bene Mandragora,
0: sì,
1: quindi
0: sì, sì, no,
1: perlomeno sa esporre il pensiero.
0: Sì, sì, no, assolutamente, abbiamo sentito questo, ha detto fa un bel effetto, rivedere il Philadelphia, lui ricordiamo c'era già stato, quindi è un ritorno per lui. Va bene. Allora senti Lucio, io ti voglio chiedere qualcosa nello specifico di Guitemade, perché questo gigante che ha preso la Juventus, attaccante molto centravanti, con fisicamente veramente un gigante.
1: Beh, quasi due metri, 1,98 m.
0: E tu so che hai visto un po' di partite di questo calciatore, quindi ti chiedo subito che impressione hai di questo acquisto della Juventus. Può far svoltare il fronte offensivo? È l'elemento che mancava? È il giocatore che può far molto comodo a Spalletti?
1: Ma è un giocatore, innanzitutto Marco, nonostante la struttura, non è proprio un centravanti d'area di rigore, non è neanche così forte di testa, paradossalmente, non è un saltatore. Parliamo di un giocatore che abbina questo fisico molto dinoccolato, però una discreta coordinazione, bravo tecnicamente. Non vale, secondo me, la cifra che era stata investita dal Newcastle per prelevarlo dallo Stoccarda, quasi 80 milioni di euro. Sono i parametri del calcio contemporaneo, per me folli. È un buon attaccante, è un nazionale tedesco, però Marco, insomma, io l'ho visto tantissimo, prima in Bundesliga, poi in Premier League, perché comunque io sono un grande appassionato dei campionati esteri, l'ho visto tante volte, è un buon attaccante. Però non credo sia l'uomo che possa fare la differenza. Ho sentito tanta esaltazione. È bello vedere quando arrivano dei colpi interessanti dall'estero, però io penso sempre che da malato dei campionati stranieri, anche quelli minori, si debba sempre mantenere l'equilibrio per non eccedere nell'esterofilia, perché a volte magari ci si lascia prendere dall'entusiasmo del colpo che viene da fuori.
0: Se dovessi
1: non è sempre così.
0: Paragonarlo a qualche attaccante per far capire un pochettino di più, a chi lo
1: è un Lucca più tecnico. Però decisamente più tecnico, più coordinato.
0: Quindi un Lucca tecnicamente più dotato.
1: Più tecnico, sì, decisamente. Okay. Ha
0: però
1: delle
0: come
1: giocate.
0: Come caratteristiche siamo lì?
1: Beh, sì, in realtà lui viene più incontro. Lui viene più incontro, non è un centravanti.
0: È uno che ammazza la porta, come dico io, oppure...
1: Beh, non è un bomber, Marco. Non lo è mai stato, neanche nell'anno dello Stoccarda, dove fece 15 gol in stagione, sì. Un buon bottino. Però non è mai stato un bomber devastante. E tant'è che l'ultimo anno... Sai, la Bundesliga è bella, le partite sono divertenti, però si segna un po' di più.
0: Sì.
1: In Premier League, dove si segna anche tanto, però le difese sanno essere più arcigne, e ha faticato Marco, ha faticato, tant'è che l'anno scorso il Newcastle ha vissuto una stagione complicata in generale, però a un certo punto era finito molto dietro nelle gerarchie, gli venivano preferiti da Howe anche giocatori non attaccanti riadattati. Era finito a fare al massimo la seconda punta e ha giocato poco.
0: Bene,
1: è un anno
0: bene,
1: importante, però
0: bene,
1: per
0: vediamo, dai,
1: non
0: vediamo.
1: Penso possa fare male come David, su cui avevo delle aspettative molto basse.
0: Sì, anche io.
1: Io non credo farà male, però non mi aspetto nulla di trascendentale.
0: Una via di mezzo, insomma.
1: Sì,
0: dai.
1: Una via di mezzo. Anche per Grabara, un portiere, ho sentito delle grandi cose. Qui
0: no,
1: addirittura Bonek ci ha detto più forte di Vicario. Non lo so, per me è un buon portiere.
0: Ma io considero gioca Vicario titolare.
1: Ma rientra nella normalità.
0: Come sono sia il titolare dell'attacco, poi.
1: Sì, se la giocheranno, forse anche a seconda
0: delle
1: partite. Siamo sullo stesso livello.
0: Va bene, va bene.
1: Ho detto la mia, poi non è il verbo.
0: L'ho chiesto apposta
1: perché di quello che ho visto nel corso degli anni.
0: Perché sei un super appassionato dei campionati esteri, quindi l'ho chiesto apposta. Mattia scrive, a proposito della top 5 delle squadre che hanno fatto il miglior mercato, e vi ricordiamo stiamo chiedendo anche i tre migliori acquisti, Mattia scrive: la Lazio per le difficoltà economiche e sulla carta i nomi che ha portato a Formello. 2 è al secondo posto Atalanta per le caratteristiche dei giocatori che corrisponderebbero sulla carta con il progetto tecnico. 3 Venezia per la forza di volersi salvare. 4 il Como per l'ambizione. 5 Juve solo per le cessioni.
1: Beh, fuori la Roma.
0: Fuori la Roma, fuori Milan, fuori da questa top 5 che ci fa Mattia.
1: Ha mandato anche i tre colpi dopo, Mattia. Il primo addirittura Rowe. Rowe l'ha messo in cima.
0: E poi
1: secondo
0: Gudmundsson,
1: terzo Ken. Beh, classifiche originali, però
0: allora,
1: interessanti.
0: Poi non so perché c'è Rudy che si scaglia sempre, vabbè, da tipo
1: sì, l'ho letto,
0: si scaglia sempre contro la Juve,
1: credo.
0: Sembra c'è proprio la malattia da Juve. Allora, si vede come è cresciuta l'arroganza di Spalletti. Una volta andato alla Juve risponde sempre in modo scortese e arrogante verso chi gli fa le domande, a lui e poi scomodo in campo, sempre quell'atteggiamento intimidatorio verso tutti perché deve essere tutto a favore della Juve, ma tanto arriveranno quinti anche quest'anno, a meno che il grande acquisto, vabbè
1: dai
0: Rudy, te inizi proprio male, guarda,
1: credo fosse una palese provocazione,
0: sì,
1: di Rudy.
0: Vabbè, poi non mi sembra che Spalletti, siccome
1: a me sembra sempre lo stesso,
0: esperienza di bordo campo con Spalletti è sempre stato così, quindi
1: sì, mi sembra
0: lo
1: Spalletti che conosciamo nel bene e nel male,
0: le cose bisogna conoscerle, poi sparare tanto perché uno è tifoso e deve fare un messaggio tifosoide è un altro discorso. Allora, dunque, poi c'è Luca che scrive: forse ieri mi sono espresso male, volevo più che altro focalizzarmi sugli errori dei difensori del Lecce. La Roma è fortissima e gioca da Dio grazie alle qualità dei giocatori e alla bravura dell'allenatore. Il mio Lecce ha sbagliato a presentarsi contro una squadra così, con quella formazione e quell'atteggiamento. Bravi loro, scarsi noi, ecco quello che intendevo. Ma però c'è pure differenza, no?
1: Beh, il riassunto,
0: tutto il rispetto,
1: tutte e due,
0: allora,
1: le cose poi ti dicono di rassegnarti, Marco, che Vlahovic era meglio per la Juventus e per il Milan, ma anche i suoi procuratori volevano troppo.
0: Io so, a me
1: beh,
0: che
1: tu è...
0: io ritengo che Vlahovic sia più forte di Voltemade, più forte di Kolumani, assolutamente non c'è proprio paragone con questi giocatori. Responsabilità del calciatore sicuramente, per come è andata praticamente la situazione, ma ci vedo anche la Juve che secondo me poteva fare qualcosa in più.
1: Sì, anche se le richieste, Marco.
0: Sì, poi sai, sulle richieste non so quanto c'è stato.
1: Inarrivabili. Tu dici il dialogo.
0: Il dialogo, eccetera. Tutto qua, però questa è una mia idea, ti ripeto.
1: Sì, io do più responsabilità.
0: Per me era
1: alla
0: il centravanti che avrebbe risolto tanti problemi a Spalletti, e in cuor suo Spalletti voleva Vlahovic, voleva lui. Quindi ripeto, poi quando non si trova un accordo, secondo me, io ripeto, non mi è piaciuto quello che la scelta di Vlahovic e come praticamente diciamo così ha affrontato questa situazione. Però non, quando si arriva a queste conclusioni di rapporti, io vedere la responsabilità solo da una parte, no.
1: No.
0: Che c'è una
1: però,
0: va distribuita tra le parti. Poi vediamo chi avrà fatto meglio, lo scopriremo soltanto andando avanti. Vai con un audio, Andrea, e saluto Andrea Magliocchi in cabina di regia.
4: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Volevo chiedervi che cosa ne pensavate del mercato del toro e che voto gli dareste voi, perché al di là dei 12 nomi arrivati e degli 11 nomi usciti, a me non convince.
0: Me? Tagliato. Ah, si è
1: Ah,
0: tagliato da
1: però
0: solo.
1: era chiaro, non convince.
0: Ma insomma,
1: Discreto,
0: io gli do un 5,
1: discreto.
0: 5 e mezzo, 5
1: Sì,
0: e
1: siamo
0: mezzo
1: lì.
0: barra 6,
1: Siamo lì.
0: insomma, niente di così. C'è Fitzgibbon che mi piace molto.
1: È un giocatore
0: Sì,
1: dinamico,
0: più
1: ma
0: a
1: fa.
0: costruire che a difendere, però resto, insomma, boh.
1: Sì, posto che pure Fitzgibbon non è un fenomeno,
0: No,
1: ha fatto una
0: fenomeni
1: buona
0: sono
1: partita, con tutto il rispetto per il giocatore, ci mancherebbe. Gli altri sono molti colpi, alcuni giovani, Fortini, Comuzzo, c'è arrivato Belgali, sono discreti colpi, non è un
0: Sì,
1: Torino che
0: ti ho
1: abbia
0: detto
1: fatto
0: 5 e mezzo
1: granché.
0: barra 6, proprio se
1: Sì,
0: dovessimo
1: più
0: fare una.
1: verso il 5 e
0: Sì,
1: mezzo.
0: pure io 5 e più 5 e mezzo. Allora, vi stiamo chiedendo, ripeto ancora, la top 5 delle squadre che hanno fatto meglio in questo calciomercato e i tre migliori acquisti. 331-82-00213, buon pomeriggio. Per quanto mi riguarda, il miglior mercato allo stato delle cose è da attribuire alle società che con strategia economica riesce ad ottenere il massimo spendendo il meno possibile. Le società che spendono di più sono coloro che adottano meno questo principio. Vabbè, però io ho chiesto la top 5,
1: Quindi
0: poi
1: bacchetta al Milan
0: vabbè.
1: indirettamente, però stavo pensando alla strategia economica.
0: Allora, andiamo, se c'è un altro audio lo sentiamo, vai.
5: Ciao Lucio, ciao Marco. Per me la Juventus ha tre attaccanti mediocri da voto 5,5 barra 6. Il migliore rimane Milik, che
1: Addirittura.
5: tutte e tre, che se è in forma giocherà lui. Questi tre giocatori non giocherebbero in nessuna squadra di Serie A ad alto livello titolare, né la Roma né il Como. Boh, non so come possano scegliere degli attaccanti del genere per un nome come la Juventus.
0: Va
1: Molto
0: bene,
1: duro.
0: sì.
1: Ma io non sono neanche di questa opinione. Per me, Colomani e Voltevade non sono degli scarsoni. Potranno dare un apporto alla Juventus. Sono comunque giocatori di buon livello, però semplicemente non sono calciatori in grado di fare un grande salto di qualità.
0: È
1: Ma
0: questo.
1: non mi aspettavo qualcosa di diverso, io devo dirti la verità. Possono aiutare la Juventus probabilmente a lottare per
0: La
1: rientrare in
0: zona Champions.
1: Champions,
0: Sì,
1: per il
0: la zona
1: quarto
0: Champions.
1: posto. Per me la Juventus può ambire al
0: Sì,
1: quarto posto.
0: anche per me.
1: Non secondo Andrea,
0: Ma
1: scuote la testa, non l'abbiamo
0: infatti
1: convinto.
0: per me, se dovessi fare un paragone, è come l'anno scorso.
1: Più o meno il livello è
0: Diciamo, il
1: rimasto lo
0: livello è quello.
1: stesso.
0: Il
1: Non
0: livello è
1: c'è stato un grande salto. La
0: quello. È
1: Juventus è
0: un
1: una
0: mercato
1: squadra.
0: dove. Allora, il mercato va anche visto se ti fa alzare il livello. È rimasto così. Un livello. Sì, un portiere
1: Medio
0: sicuramente
1: alto,
0: più
1: medio
0: forte,
1: alto.
0: perché Vicario è un buon portiere. Lucumì è un difensore che quando sta bene, quando
1: È un buon
0: è un buon
1: difensore,
0: difensore, un
1: però
0: problema magari è
1: buono.
0: la continuità che qualche volta si perde. Il resto mi sembrano. Siamo in linea con quello che era l'anno scorso, né più né meno. Davanti, secondo me, qualcosa ha perso.
1: Ha
0: E quindi
1: perso, sì, poi
0: sì.
1: Vlahovic l'anno scorso in realtà l'abbiamo visto
0: L'abbiamo
1: poco,
0: visto poco,
1: David ha dato
0: quest'anno. Quest'anno
1: pochissimo.
0: magari poteva con Spalletti iniziare la preparazione, secondo me poteva inserirsi meglio nei meccanismi, quindi parto dal presupposto che poi Vlahovic è più forte di Voltemade e Colomani, quindi
1: Sì, sulla carta poi devo
0: sì, i
1: dire.
0: numeri dicono questo, poi vediamo quello che
1: Di
0: succede.
1: certo, l'anno scorso Vlahovic non l'hai avuto, David ha fatto malissimo. Speri che quest'anno Voltemade e Colomani possano essere meglio del rendimento dei rifinitori dell'anno scorso. Possono esserlo, per me lo
0: Bene.
1: saranno,
0: Sì, sì,
1: però
0: sì,
1: non
0: sì.
1: enormemente.
0: Andiamo ancora su tutto il mercato web per dare un'occhiata a quelle che sono. Stavo leggendo questa cosa anche del focus che è stato fatto da Palestra, Greenwood e Zirkzee,
1: Ah
0: i 10
1: sì,
0: colpi
1: golpi
0: non andati a
1: mancati.
0: segno in Serie A di Simone Bernabei.
1: Interessante.
0: Sì, questi 10 colpi. Allora, Palestra e Kalaili
1: Sì,
0: all'Inter
1: i
0: sono i
1: due
0: due
1: esterni
0: giocatori.
1: destri che non sono
0: Esatto.
1: arrivati.
0: Zirkzee alla Fiorentina, a questo punto Zirkzee rimane lì.
1: Manchester.
0: Dibu Martinez, che se n'era parlato, sembrava che doveva venire Dibu Martinez tutta l'estate a parlare di Dibu Martinez, invece niente,
1: è diventato il titolare del Chelsea,
0: esatto,
1: così, esatto. Di colpo arrivato titolare.
0: Ederson allo United, era praticamente tutto fatto, e poi invece c'è stato il ritorno all'Atalanta. Non superò le visite mediche? Correggimi se sbaglio.
1: Sì, ci furono dei problemi, okay. Ma in realtà sugli accordi, cambiarono gli accordi, okay. E non si chiuse l'operazione.
0: Somerville e Greenwood, altri due colpi mancati. Se n'era parlato molto in chiave Roma. Ti ricordi, no? All'inizio dell'estate, Greenwood,
1: no?
0: Greenwood,
1: il Somerville, tran di Greenwood.
0: Sì, sì,
1: Oppure Somerville, lì arrivò
0: questo qui tu lo conosci?
1: Markman, sì, se n'era parlato per la Lazio, non ti ricordi? Sentito. No. Sì, a lungo dalla Norvegia, Nordsjælland, è un talento, uno dei talenti del calcio danese.
0: Ce lo siamo risparmiati. Allora, poi Koné, che ha respinto l'ultimo assalto praticamente del Chelsea,
1: sì.
0: La Roma, con le indicazioni chiare di Gasperini proprio nel post partita, dopo quel Lecce che aveva praticamente tolto dal mercato Koné. Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, e quindi il
1: pure
0: ritorno.
1: Telenovela interminabile.
0: Fofana al Lione, anche lui, questo era tutto apparecchiato per il trasferimento del centrocampista del Milan in Francia, mancava solo un dettaglio, poi è saltato tutto.
1: Al Milan.
0: Sì. E poi Romero all'Inter, anche questo ti ricordi?
1: Altro, uno dei nomi.
0: Altro nome che era stato...
1: Forse è stato meno vicino rispetto agli altri.
0: Questo un po' così, per dare un'occhiata ai 10 colpi non andati a segno in questo calcio.
1: Beh, facci caso, quasi tutti riguardano l'Inghilterra. Mm-hmm. Palestra riguarda l'Inghilterra, Zirkzee riguarda l'Inghilterra, Dibu Martinez l'Inghilterra, Ederson l'Inghilterra, Somerville l'Inghilterra, Koné l'Inghilterra, Romero l'Inghilterra. Diciamo che possiamo dire l'Inghilterra qualcosina a livello di giocatori e di patrimoni economici smuove. Prima leggevamo i dati impressionanti.
0: Vado ancora a prendere qualche messaggio. C'è Emanuele che dice: mi spiegate che cosa si intende per miglior mercato? Cosa si intende? Le squadre che hanno investito di più oppure le squadre che si sono indebitate meno sulla base delle proprie esigenze?
1: Hanno investito meglio, probabilmente.
0: Sì, però io onestamente io non sono un contabile e non me ne frega niente, devo dire proprio la sincerità. Il discorso è: quali sono le squadre che hanno operato meglio, le cinque squadre che hanno operato meglio secondo voi? Non facciamo filosofia, cioè è chiaro che c'è chi spende di più, chi si è indebitato, chi invece ha fatto i conti con quello che c'aveva e risparmiato. Però io ho chiesto: sono arrivati un po' di giocatori? Riusciamo a avere così l'idea di cinque squadre che hanno fatto meglio, visto che oggi vedo che tutti danno i voti e le pagelle, poi ci dobbiamo preoccupare di chi ha speso di più, di chi si è indebitato, non si è indebitato?
1: Ah, forse un minimo incide. Il rapporto qualità-prezzo. Ecco, che ha fatto meglio forse a livello di qualità-prezzo.
0: Sì, per esempio la Lazio ha speso poco e niente.
1: Infatti e è come il rapporto qualità-prezzo uno dei migliori.
0: Che mercato ha fatto? Ha fatto un mercato che possiamo inserirla nella top 5? Non so, poi...
1: È quello, il Milan ha preso dei giocatori bravi, però ha speso tantissimo.
0: Sì, però ti ripeto, se mi devo mettere a fare i conti...
1: No, quello sì, per carità. Però dipende, se ho investito tanto
0: non so
1: per togliere
0: soldi miei, cioè capito che ti voglio dire.
1: Quindi
0: so
1: tu
0: soldi
1: dici
0: altri.
1: Senza calcolare i soldi.
0: No, nel senso è chiaro che uno qualità. Vede pure la Lazio ha speso poco, ha fatto un buon mercato. La Fiorentina ha acquistato ma anche ceduto. Vedevo ieri, insomma, c'era un saldo da quindi, però io poi giudico quello che va in campo, non è che mi metto a fare i conti.
1: Quindi
0: che la calcolatrice domani mattina, insomma,
1: sul valore
0: quando c'è
1: tecnico
0: una partita.
1: Del giocatore.
0: Sì, quella che si è rinforzata in questo momento, che ha fatto un... Ma è così difficile, cioè, individuare 5 squadre.
1: No, beh, però nel mercato ci sono tante variabili, effettivamente.
0: È così difficile, pensavo che
1: anche
0: fosse
1: perché a volte investire troppo per un giocatore e poi ti porta
0: allora,
1: a non poter investire per altri.
0: Maurizio scrive: la Lazio presi bei giocatori a pochi euro, due, secondo posto la Juve, ha venduto molti superflui e presi buoni calciatori. Tante operazioni di prestito però ha fatto la Juve,
1: Sì, addirittura Voltemata in prestito oneroso, sì. Secco.
0: Terzo, Como, speso tanto per giocatori funzionali. Quarto, Roma, vedi Como. Quinta, la Fiorentina, speso tanto per giocatori non funzionali. Non lo so se non sono funzionali. Poi, i due acquisti migliori, penso Jones e... no, chi? Jones,
1: Jones e Curtis, le ha divisi.
0: Le ha divisi, ha
1: preso forse intendeva Stones e Curtis Jones.
0: Stones penso. E Curtis, sì, penso così. Allora, allora ma Palestra che fine ha fatto? Palestra è infortunato.
1: Ah, sì, momento. Anche se c'è stata poca chiarezza. Lì, vabbè, c'è già un giallo in casa Chelsea.
0: Sembra essere infortunato.
1: Parlano però di questi acciacchi, finora non sì. è mai stato
0: Io
1: convocato.
0: Io mi auguro che Palestra possa far bene pure per il calcio italiano. Non
1: Speriamo.
0: È che mi metto lì a gufà perché so tifoso dell'Inter, qualcuno no, tifoso dell'Inter deve sperare che non gioca. No? Perché Rudy lo pizzichi sempre, lo capisci al volo. Attacca la Juve e difende l'Inter su tutto, classico tifoso, insomma, no? E quindi lo capisci al volo appena ti scrive. Insomma.
1: Vabbè, dai, un saluto a Rudy.
0: No, ci mancherebbe.
1: Parla
0: però,
1: anche dell'Atalanta.
0: Ogni tanto riesce a dire qualcosa di diverso. Dai, con un altro audio.
6: Buonasera Maracanà, un saluto dal direttore a Lucio. Allora, per quanto riguarda il mercato dell'Inter, io verso metà giugno, comunque quando saltò l'affare Palestra, dissi se l'Inter con questi soldi che ha speso il Chelsea per Palestra, quindi 57-60 milioni, riesce a piazzare tre colpi, sarei più soddisfatto. E alla fine i tre colpi sono stati Stones, Spence e Jones. Vediamo cosa dirà il tempo, però ad oggi io propendo più per questa scelta qui dei tre colpi e non il singolo giocatore che magari faceva all-in su uno, se andava male era un po' più grave per le casse dell'Inter.
0: Lucio?
1: Beh sì, ci può stare come valutazione, può avere senso sicuramente. Intanto stavo pensando, nella top 3 sai chi ci si potrebbe inserire?
0: Sì.
1: Chalobah.
0: Ma altro bel giocatore preso, sì.
1: Per me è un colpo molto molto congeniale.
0: Ancora non ho, ci penso, ma ancora tra acquisti non riesco a focalizzare.
1: Io adesso è il terzo, ho inserito lui, gli altri metto Jones.
0: Però Chalobah è un bel acquisto.
1: Jones deve già diventare un giocatore importante dell'Inter, sono convinto che possa essere un titolare dell'Inter del futuro, ma del futuro prossimo, non del futuro remoto. Metto Chalobah e metto anche Mora, che per me è l'acquisto di un talento veramente importante per la Roma, si è assicurato un giocatore di talento. Metto questi tre, però Chalobah, sai, mi premeva inserirlo perché è un calciatore congeniale, con esperienza e con delle caratteristiche che mancavano al Como.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Detto la mia, così.
0: Ci mancherebbe. Siamo in addirittura d'arrivo, non so se abbiamo l'ultimissimo audio.
7: Marco, perdonami. Sì, sono d'accordo con te sul fatto che tu giudichi su i calciatori che vanno in campo, ma questi calciatori in campo ancora ci devono andare. Quindi, cioè, va bene, come lo chiamate voi, il giochino tra virgolette, chi ha fatto meglio, ma in questo caso bisogna anche dire chi ha fatto meglio sulla base delle proprie potenzialità societarie. Cioè, è questo il punto, perché se noi facciamo chi è più bravo a fare le figurine è un'altra cosa. Basta che un calciatore mi venga sponsorizzato sui vari giornali, sui vari siti internet,
0: sì, però,
7: acquista
0: una
7: nomea.
0: Che c'entra sponsorizzazione e tutto, perdonami. È chiaro che ogni squadra ha le proprie possibilità, no? Però non è detto che chi ha tante possibilità poi faccia un mercato importante o comunque all'altezza. La Roma per esempio ha preso dei giocatori di qualità, uno lo citava prima Lucio, ma la grande forza è stata di trattenere tutti i big, e quindi è stata più brava in questo secondo me che negli acquisti. Per esempio a Lecce gli acquisti stavano tutti in panchina, ha giocato Lulli, il giovane Lulli, ma era la squadra dell'anno scorso. Il Como, che è una squadra che ha tanti soldi, ha preso dei giocatori sempre funzionali, ma è chiaro che ha più soldi di tutti. Però io, se ti devo dire la verità, personalmente do un voto più alto al mercato della Roma rispetto a quello del Como. Personalmente. Quindi facciamo una valutazione. Poi molti giocatori si conoscono, non è che vengono sponsorizzati, si conoscono. Quindi, ripeto, a me sembra una cosa... Oggi leggevo tutti a dai le pagelle, mi sembra una cosa molto, cioè, dare anche come sia cambiata tecnicamente la squadra, se è migliorata, se è rimasta uguale, se è peggiorata.
1: Però il ragionamento su alcuni giocatori da valutare in campo forse ha senso.
0: Ma certo che dobbiamo
1: perché
0: valutare,
1: penso a quello che
0: campo.
1: Si diceva sulla Fiorentina certo, prima dell'inizio sì. del campionato. Vabbè, per dai. Tutti era la migliore, poi
0: esatto, poi il campo,
1: ora
0: ma
1: non viene neanche
0: fine,
1: inserita
0: ma,
1: nelle
0: ma,
1: top 5.
0: Ma il campo è il giudice di tutto, c'è poco da fare, dai. Allora ci dobbiamo fermare, Lucio, perché sta per partire Maracanã con Stefano Palomeni. Grazie, buon
1: grazie
0: lavoro
1: a te, Marco.
0: Redazione.
1: Buon
0: ci
1: lavoro.
0: Fermiamo, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Mosca non ci spaventa, le ha fatto eco Rutte. La nostra unità è incrollabile.
0: Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. È quanto dichiara intanto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow, in Irlanda. Sull'allarme lanciato dal leader di Forza Italia è arrivata però la replica dell'altro vice premier, Matteo Salvini, che ha ridimensionato il rischio parlando di un'ansia antirussa che lo preoccupa.
1: La cronaca: la Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel negozio dove lavorava. Lo si è appreso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice, potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma.
0: Walter Lavitola sarebbe stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia, a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro l'ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. I legali di Lavitola fanno sapere: sta bene, non presenta segni di percosse. Sull'aggressione indaga la procura.
1: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
0: Il calcio: Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, dunque, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
4: Ciao,
5: buon
4: Stefano.
5: Pomeriggio a tutti.
4: Ben trovato, ben trovato. E allora, Stefano, siamo all'indomani della chiusura del calciomercato, ci prendiamo questo momento un po' per fare un'analisi generale, però prima parto un po' dalla notizia del giorno che abbiamo letto da questa mattina, ossia di Ausilio che dopo 28 anni insomma è prossimo a lasciare l'Inter. Tra l'altro prima abbiamo passato in rassegna, eccolo qui, ci abbiamo anche il pezzo di tutto Mercato Web che riprendiamo al volo, abbiamo passato in rassegna anche i numerosi colpi che ha fatto Ausilio in questi anni, portando l'Inter al vertice, portando giocatori importanti, vincendo. C'è questa decisione dopo 28 anni, molto probabilmente a fine anno ci sarà questo cambio, o comunque non c'è il rinnovo contrattuale e quindi si cambia per Ausilio, si cambia per l'Inter. Ti chiedo un po', ti sorprende?
5: Un po' sì, però insomma tutte le cose hanno un inizio e una fine. 28 anni sono tanti,
4: sì.
5: Un ottimo dirigente, un direttore sportivo insomma tra i migliori in circolazione. Per l'Inter non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, certamente era proprio nel mondo Inter che conosceva ogni sfaccettatura, ogni dettaglio dell'ambiente, oltre ad essere anche un grande intenditore. Poi per carità alcuni colpi li puoi sbagliare, però insomma ha fatto secondo me cose egregie e non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, Marco, nel lungo periodo, però sappiamo di questa notizia. 28 anni sono tanti.
4: Sì.
5: Io pensavo insomma che ci fosse questo sodalizio molto molto insomma forte con Marotta, e non sappiamo poi le cause, i motivi si conoscono fino in fondo bene? Non credo.
4: No, può essere pure che ci sia anche la voglia di cambiare dopo 28 anni, quindi credo che sia anche legittimo se fosse questa come scelta da parte del dirigente, no?
5: Sì, come no, certo, gli stimoli te li andare a cercare, no?
4: Sì. Tra l'altro Ivan ha fatto ha passato in rassegna tutta una serie di colpi fatti da Ausilio, e poi ha messo giù la formazione dell'Inter col 3-5-2 con tutti i giocatori che ha portato appunto Ausilio. Te la leggo: Handanovic e Trepali, insomma stiamo parlando di colui che è stato un grande portiere. Poi come tre difensori lui ha scelto Bissek, Skriniar, Bastoni a centrocampo a 5, Hakimi, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic e Perisic, davanti Lautaro e Icardi.
5: Beh,
4: insomma
5: una super squadra.
4: E ci sono tanti altri nomi che abbiamo escluso, come ad esempio Lukaku, come Thuram in attacco, lo stesso Dzeko, che ti posso dire, abbiamo escluso Mkhitaryan, altro giocatore, come Barella, Barella c'è, insomma ce ne sono stati tanti altri che appunto ha portato in questi anni Ausilio. Bella squadra che ha portato anche dei risultati.
5: Beh, direi, insomma la formazione che ha buttato giù Cardia è soltanto un piccolo diciamo dettaglio di tante operazioni che ha fatto, e ha fatto bene poi soprattutto con Marotta. Ha fatto una differenza sostanziale, ma anche prima ha lavorato, è sempre stato uno diciamo degli interpreti maggiori del calciomercato, degli scambi, delle operazioni, delle trattative, del riferimento che poi è riuscito ad essere all'interno dell'Inter.
4: Senti, altra news di questa mattina, perché Romagnoli va via, insomma sembra essere finita questa telenovela, se ne va all'Al Sadd, quindi va in Arabia, doveva essere già andato, poi ritornato, poi rimasto, insomma tante voci, si parlava anche di un interesse dell'Atalanta, Sarri che lo avrebbe chiamato, poi insomma alla fine va lì, si chiude questa storia.
5: Beh, si chiude il cerchio, bisognava mettere un punto, alla fine è arrivato, per me era un elemento importante per la Lazio.
4: Sì.
5: E la Lazio lì forse deve inventarsi qualcosa, se non valorizzare questo nuovo giocatore, questo centrale Doichi, e poi capire Sutalo in che condizioni arriva. Però insomma è oggettivamente un ottimo acquisto, la Lazio ha fatto un'ottima campagna acquisti in relazione a quello che poteva fare, e quindi Sutalo sarà il suo sostituto, no? Probabilmente.
4: Vediamo. Allora, poi io oggi ho chiesto ai nostri ascoltatori, Stefano, che sarà poi un tema diciamo che affronteremo anche oggi, così noi ci pensiamo, ci prendiamo del tempo, poi lo facciamo dopo insieme a tutti gli altri. Ho chiesto la top 5 dei migliori, delle squadre che hanno fatto il miglior calciomercato, quindi le prime 5 squadre, e poi tre acquisti che ritenete siano stati i migliori di questa sessione di mercato. E quindi potete scriverci al 331-8200213 e anche mandare vocali esprimendo il vostro pensiero. Tutto sommato, però, ti dico, è stato un mercato, dai, scoppiettante, sì. Che ci ha riservato un po' di
5: gli ultimi
4: di
5: giorni
4: mosse,
5: sembravano sempre ormai, no, non dicevano niente, insomma, no, nelle passate sessioni. Invece qui qualcosa si è fatto, qualcuno è arrivato, sì, sì. E anche movimenti importanti. Ma poi bisogna analizzare un fatto, Marco. Cioè, la Serie A ha speso un sacco di soldi.
4: No, i soldi sono stati spesi.
5: Se uno va a vedere la classifica dei movimenti,
4: mi sembra che eravamo secondi alla Premier per soldi.
5: Beh, insomma, spesi. Sì, tanti soldi. Mm. E se tu vai a vedere quelle che hanno speso di più, sono, credo, correggimi se sbaglio, il Milan, la Juve, la Fiorentina, e credo poi anche la Roma. Ma insomma, voglio dire, c'è una classifica che parla chiaro. Siamo sui 165 il Milan, 164 qualcosa, oppure mi sbaglio di un milione la Juve, 150 la Fiorentina, anche se si dice 200 milioni, però insomma sono cifre approssimative che però rendono, spiegano quello che è stato, sono state le movimentazioni di mercato, i movimenti, insomma è incredibile, cioè, nel senso che poi qualcosa è uscito fuori, tu vai a pagare anche magari la seconda scelta o terza scelta che è in Premier, e qui in Italia la paghi, te la fanno, cioè la paghi a caro prezzo. Nella classifica soltanto delle spese, degli acquisti, tu considera che il City ha speso mezzo miliardo di euro, il Chelsea è al secondo posto con 400 e mamma passa mia. Milioni di euro. Quindi sono, se tu vedi nelle prime posizioni, dalla prima alla tredicesima, ci sta tutta la Premier League,
4: sì, sì, sì.
5: Ci sta anche un clamoroso Ipswich Town che credo che abbia speso 200 milioni di euro, per farti capire la potenza di fuoco di questa Lega.
4: Sì, sì.
5: Poi c'è Real Madrid e Barcellona che stanno nel mucchione lì, e poi spuntano Milan e Juventus che stanno a metà classifica. Quindi voglio dire, in Serie A non è vero che poi dopo non escono fuori i soldi, poi bisognerà vedere per play finanziario, settlement agreement. Io sì, queste sì. cose non sono ferratissime.
4: Nemmeno
5: te
4: io.
5: Lo lascio a te questo tema.
4: No, nemmeno io sono, sai, ormai mi rendo conto che ci sono più contabili,
5: esatto.
4: Che fanno tutti i calcoli. Poi alcuni tifosi sono micidiali, sono diventati dei commercialisti aggiunti alle società. Io sinceramente non è una materia che non mi addentro, giudico quello che poi fanno, quello che sono le scelte, e vediamo quello che succede sul campo poi, perché poi è quello che alla fine interessa, insomma, no?
5: Direi.
4: Anche perché entrare nella materia delle spese societarie, i debiti, abbiamo visto un sacco di società che si sono indebitate, poi improvvisamente questi debiti sono diminuiti, e poi gli aumenti di capitale continuo, insomma tutte cose che molte volte che avvengono nel calcio, che sono un po' lontano da quello che è la realtà di tutti i giorni, no? Nella realtà di tutti i giorni devi fare i conti con le entrate e le uscite, e se non quadra il bilancio chiudi la bottega, e invece qui nel calcio mi sembra che è tutta una cosa un po'. Che si può fare tutto, ecco, quindi questo mi dà questa sensazione,
5: sì,
4: lo dico da uomo della strada, non da giornalista, però vedi delle
5: la
4: cose che
5: è
4: la sensazione è quella, quindi dico, ma mi devo preoccupare io se spendono
5: dove ci sono tante eccezioni,
4: e quindi faranno loro e se ne renderanno vediamo quello
5: tante
4: che
5: eccezioni nel rispetto delle regole, dobbiamo essere
4: sì,
5: fiduciosi,
4: sì.
5: Ottimisti.
4: No, per carità, poi senti, invece c'è qualche... Preparati, perché ti voglio chiedere anche a te la tua top 5, tra poco ne parleremo, eccetera, e anche i tre acquisti praticamente migliori che secondo te sono arrivati in questo mercato. Oggi cercheremo di incentrarci in questa situazione. Però la squadra che esce veramente, in questo momento leggevo tutti i voti bassi, è il Napoli, Stefano.
5: Il Napoli ha fatto poco, anche se poi... Beh, vedere la voce delle spese sono 70 milioni di euro, poi quello dipende anche da operazioni che devi fare, non di benissimo piano, il gruzzoletto che poi si crea, però è stato fermo, ha preso Badiachile e Favasuli, poi poco, ha fatto rientrare i i prestiti, alcuni, deve ritrovare gli stimoli da un punto di vista proprio squisitamente tecnico, da di campo, deve ritrovare, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, anche ieri Marco, un motivo per risorgere. L'allenatore deve essere il primo a dare questa, no, scossa. Non è facile poi ritrovare delle motivazioni quando poi alla fine non ci sono volti nuovi, però insomma può essere un vantaggio o uno svantaggio. In questo caso, dopo aver perso col Como e alle porte questa super sfida a San Siro tra Inter e Napoli, le cose già si mettono in salita, Marco. E tu parti, tu Napoli, io e te, ma non solo io e te, la maggior parte degli addetti ai lavori lo danno come seconda forza del campionato. Poi però lo devi dimostrare sul campo.
4: Certo che lo devi dimostrare.
5: E però se parti in ritardo, faccio un esempio stupido, molto banale. L'Inter perde punti all'inizio, lo scorso anno, a meno 5, a meno 6 dalla vetta, e l'Inter ha la forza, magari, no, di recuperare quei punti. Io non so se poi il Napoli, qualora dovesse andare male, non glielo auguriamo naturalmente, a Milano contro l'Inter, che fai? Stai già a meno 6.
4: Esatto.
5: E recuperare poi quel gap, cioè quel,
4: non è
5: quel
4: divario,
5: non sarà facile.
4: No, no.
5: Non avendo poi quella,
4: sono capisci,
5: quella forza, se non ritrovi delle combinazioni, poi McTominay ti viene a mancare, cioè c'è un effetto domino, sai, le stagioni sono, le leggi anche da quale vento poi, no, ti può portare avanti, ti può spingere. Ecco, il vento, diciamo, che ha accompagnato questo inizio del campionato del Napoli non è stato favorevolissimo, la prima, lascia perdere,
4: io capisco pure
5: a
4: una
5: Genova
4: cosa.
5: Però col Como l'hai persa. E
4: non,
5: quindi
4: non mi sento di criticare la dirigenza, e lo spiego.
5: È stato molto chiaro De Laurentiis.
4: È stato molto chiaro De Laurentiis. Avevano tanti giocatori, devono essere sistemate alcune situazioni. E dice, io ho dei giocatori doppi per i ruoli, per ogni ruolo. Quindi io non mi sento di dire, ah, ma dovevano fare. Se c'era l'occasione è un altro discorso, se tu riuscivi a vendere e poi comprare. Però io penso che questo sia un telaio ancora importante, che può dare qualcosa.
5: Sono d'accordo con te.
4: Credo che possa dare qualcosa, e quindi se ha speso tanto negli anni passati, soprattutto negli ultimi anni di Conte, Napoli ha speso. Ha cercato di assecondare le richieste dell'allenatore, quindi se adesso ha preso giustamente un allenatore aziendalista, perché lo ha ribadito De Laurentiis, io ho preso anche l'allenatore che in qualche maniera possa capire la mia strategia. Quindi se vieni da me adesso, sono io che ti dico, guarda, io certo, posso fare questo adesso. Se vieni e accetti di venire, tu ti devi calare.
5: Ma Allegri avrà due missioni in una, Marco, quella di ricompattare un gruppo storico, ridare stimoli sul campo, quindi rialzare l'asticella, sì, e renderlo ancora competitivo, e poi rivalutare quello che adesso noi giudichiamo in maniera negativa, cioè i Lang, i Lucca,
4: esatto,
5: aiutami tu a trovare altri nomi, insomma, cioè quelli lì,
4: sì,
5: che
4: sì, quei giocatori
5: si devono
4: Neres deve riprendersi,
5: esatto,
4: perché viene,
5: insomma, quindi rivalorizzare quello che abbiamo speso, cioè giustamente De Laurentiis dice, io ho speso una barca di soldi prima, adesso sul gruppone c'ho, quanti ce ne ha? 36 in esubero.
4: Beh sì, sono tanti, sono tanti.
5: Ma consideriamo quelli che non sono in esubero, e tu lavoraci con quello che abbiamo, cerchiamo insomma di
4: valorizzare qualcuno,
5: di
4: salvare
5: qualcuno,
4: Stefano,
5: qualche
4: che
5: investimento
4: se,
5: che abbiamo fatto e che se, per adesso il campo ci dice che
4: sì, ma se il Napoli è arrivato a questo livello con la gestione di De Laurentiis, anche perché sono state fatte delle scelte, delle gestioni attente da questo punto, certo, di vista. Non è che adesso ti puoi mettere a fare, capito, cose che anche perché, ripeto, a conti fatti ho una squadra che comunque ha degli ottimi elementi, quindi adesso ci sono degli infortuni da superare, e su questo siamo tutti d'accordo. Devi recuperare Buongiorno, devi recuperare anche McTominay, dopo la sosta dei nazionali torna a disposizione, e questi sono degli inconvenienti. L'anno scorso tanti infortuni che hanno condizionato un po' il cammino della squadra, però l'ossatura di questa squadra c'è. Quindi vediamo che cosa succede. C'è un messaggio di Ube che secondo me è uno spunto interessante che ci rigira. Più che altro mi sento di dire che per la prima volta dopo anni si è fatto più un mercato di idee su giovani e meno acquisti di ex giocatori logo riscartati da altri campionati. Lo sai che sono d'accordo?
5: Sì,
4: si è abbassata, diciamo, è vero, sono stati acquistati più giovani, anche di talento, e questo è secondo me un buon segnale. La vedo come Ube, credo che sia stato anche giusto intraprendere questo tipo di strada.
5: Ma sì.
4: Gente più giovane, più fresca, con qualità, che possa anche ravvivare un pochettino il campionato.
5: Sono d'accordo.
4: Non so pensare solo al grande nome. Poi Jacopo dice che sabato l'Inter devasterà il Napoli.
5: saranno contenti a Napoli.
4: Saranno contenti, esatto. Staremo a vedere, insomma, è una partita comunque bella e affascinante. Tra l'altro questo sarà un turno che ci sono degli incroci molto belli, almeno tre partite molto molto interessanti.
5: Napoli, Roma, Atalanta,
4: Juve Milan. Sì, sì. Roma e Como hanno speso molto, ma in alcuni ruoli sono scoperti, scrive un nostro amico al 331 82 00 213. È così?
5: Beh, no,
4: Como ha scoperto perché? Dove ha scoperto?
5: Ma sai, il Como lo vai a valutare poi sul campo, come gioca la squadra, il lavoro di Fabbrica, poi anche i nomi, insomma, io l'ho scoperto lo scorso anno, li sto scoprendo anche quest'anno. Questo Mia in mezzo al campo sembra che giochi da una vita.
4: Un motorino, ragazzi, ha fatto una partita.
5: Però se tu mi dicevi vai, andiamo a prendere Mia, io non sapevo. Quindi Fabbrica ci sta facendo conoscere anche l'altra faccia della medaglia di un mercato in cui
4: competenza.
5: Cioè, alla fine vi faccio vedere un calciatore che voi non conoscete, però è forte tanto quanto quelli magari conclamati e affermati. Detto questo, mi sembra un pochino più scoperta la Roma, là a sinistra. Sta cercando da 2-3 anni di sistemare lì in alto, ma non riesce, tanti nomi, non è arrivato nessuno. Però tanto parti, poi gennaio si vedrà. Oggi credo che tra poco alle 16:45 parlerà per la prima volta il direttore sportivo Tony D'Amico in conferenza stampa. Magari eccoci, sapremo qualcosa in più, la commenteremo o proprio alcune dichiarazioni in chiusura, oppure non lo so, domani.
4: Ah, sì, domani avremo il modo.
5: Però certo, le curiosità sono tante, il Settlement Agreement per i tifosi curiosi, contabili, come definisci te, insomma, a che punto siamo, il fair play, Paletti, con la storia, com'è andata, si può ripresentare a gennaio, poi dopo, se la Roma è completa o è scoperta, come il nostro ascoltatore ha sottolineato. Per me qualcosina manca, però nelle alternative è un po' corta la Roma, nella rosa, però è più forte dello scorso anno, secondo me. Poi
4: sì,
5: c'è tutto da vedere sul campo, cosa, bisogna vedere come si inserirà Mora, Molina.
4: Tolto l'Inter.
5: Deron,
4: tutte Valeria, le squadre, eccetera. Secondo me, tolto l'Inter, forse togliamoci un po' anche il Como, no? Però tutte hanno, a tutte manca qualcosina, se facciamo un giro, no?
5: Le altre, Como e Roma, sono un gradino sotto,
4: sì.
5: Però hanno questa struttura, l'organizzazione di gioco, che all'Inter non a caso sono le tre squadre che mi hanno colpito maggiormente in queste prime due giornate, Marco. Cioè, se devo andare a vedere la solidità, la struttura, l'identità riconoscibile da un punto di vista calcistico, vedo siamo l'Inter, siamo la Roma, siamo il Como. Per il resto ci sono poi alcune squadre che ancora si devono formare. La Juventus, attenzione, perché potrebbe fare questo salto di qualità che arriva attraverso il lavoro settimanale, quotidiano. Spalletti è un professore in questo senso, però poi dopo c'è la materia prima, Marco, c'è,
4: certo,
5: la qualità della rosa.
4: Assolutamente.
5: Quindi bisognerà vedere quanto tempo ci mette Spalletti, però io non lo sottovaluterei. Amorim è un punto interrogativo, ci sta sorprendendo, non c'è fase difensiva, però
4: adesso la palla passa allenatori, dai.
5: Bravo, quello dicevo io. Allegri deve ridare stimoli, e poi chi ci sta? Sarri. Cioè, io vedo tre squadre davanti, te lo dico subito, Marco. Avanti come riconoscibilità, io non ti dico di come Inter, Roma e Como sono avanti come struttura di gioco. Dopo queste due giornate, sai che mi ha colpito anche la Lazio come gioco, come organizzazione. Poi da vedere, da rivedere, Milan, Juve, Atalanta e Napoli, queste quattro squadre. Tre sono già avanti col lavoro.
4: Anche la Fiorentina da rivedere.
5: La Fiorentina è proprio da rifondare.
4: Da rifondare.
5: Una rifondazione viola, io direi, perché stai comprati 13? 14 calciatori
4: 13
5: nuovi.
4: 13 giocatori, forse potrebbe arrivare il 14esimo.
5: E chi è?
4: Brozovic.
5: No.
4: Perché ci sono gli svincolati, non
5: hai capito.
4: Quindi attenzione. Potrebbe pure arrivare il 14esimo. Ho letto, però.
5: No, un lavorone. Aspetta,
4: allora,
5: il grosso veramente deve fare un lavorone per rimettere un po'.
4: Abbiamo ancora qualche minuto, ci prendiamo un audio, leggiamo qualche messaggio, poi ripartiamo con questa top 5 del calciomercato con i tre migliori acquisti. Sentiremo un po' tutti. Vai.
6: Buongiorno, ragazzi. Niente, volevo dirvi, ma continuiamo a parlare di Allegri, che gode di una stampa favorevole da millenni ormai, no? Io non riesco a capire come si fa ancora a parlare di Allegri. Sì, ha vinto tanto con la Juve, senza avversari, mettiamo una bella squadra contro zero avversari, e riusciva anche, diciamo, a sgraffignare scudetti al Napoli sgrafignando a Milano con l'Inter, riusciva diciamo a sgrafignare scudetti al Napoli, sgrafignando a Milano con l'Inter, riusciva

0: Non si possono
1: non
0: vincere
1: dirlo.
0: Sempre per demeriti degli altri e nessun merito per chi poi lo vince. Non è corretto, secondo me, questo tipo di interpretazione. Può non piacere, che è
1: un altro discorso.
0: Ma se tu centri degli obiettivi, non
1: lì,
0: puoi
1: .
0: Pensare sempre che diciamo così sia per meriti degli altri e non tuoi. È un allenatore che ha fatto un percorso, ha vinto con la Juve, ha vinto col Milan, e quindi, ripeto, può non piacere, e io sono uno di quelli che a me non piace il calcio che esprime Allegri, però non posso non rispettarlo per quello che ha fatto come allenatore. Un conto è dire che adesso da lui mi aspetto molto, io l'ho detto, ne abbiamo condiviso con Stefano questa cosa, adesso alla guida del Napoli, dopo anni bui, secondo me, dove si è un po' perso anche lui, perché poi se le cose vanno male non è sempre colpa degli altri, adesso secondo me al Napoli deve trovare un riscatto con una squadra che parte con una base importante. Io questo l'ho detto e lo continuo a dire, però insomma bisogna riconoscere che qualcosa nel calcio ha fatto questo allenatore, cioè, non facciamo la campagna per partito preso contro Allegri, qualcosa ha fatto, adesso però è un nuovo capitolo, una nuova storia, Stefano. Giudichiamo quello che vediamo sul campo. Allora, ci dobbiamo fermare, abbiamo ancora qualche minuto, forse la Juve non è ancora numericamente, anzi va vista però qualitativamente, se i calciatori arrivati e quelli riscoperti carburano, diventa molto pericolosa per il vertice. Poi ci scrive un altro amico, Giuseppe, la Roma non è da scudetto, se si fa male male ne è finita. Ho capito, però insomma quando hai un grande giocatore, e le squadre quando hanno un grande giocatore, è chiaro che sono in un certo senso condizionate.
1: È finita però, perché Castro è certamente non è male, però insomma è da valutare, è da considerare. Anche lì la Roma ha fatto un'operazione molto intelligente, si è cautelata, c'ha un vice interessante, no?
0: Certo.
1: Castro la Fiorentina era l'obiettivo numero uno, poi è arrivato Beto che se n'è andato, ma insomma Castro era il numero uno, obiettivo numero uno della Fiorentina.
0: Allora, poi Claudio dice: non lo chiamerei il mercato delle idee, Colomani 50, Ramos 75, Robbe 40. A me sembra proprio che manchino i progetti e ogni anno si ricomincia da capo. Gli unici che hanno idee sono Gasperini, con Estoppato, e Marotta, acquisti sempre mirati, scrive Claudio. E ci può stare anche il pensiero di Claudio. C'è un audio e poi ci fermiamo? Vediamo un po'. Dobbiamo andare in pausa? Vabbè, andiamo in pausa. È 29, pensavo. Ci fermiamo un attimo, torniamo.

Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Il calciomercato si è chiuso ieri, ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Worldmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves al reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce acquista Joel Monteiro. Per il Parma, dopo l'addio di Circati, arriva l'ex Como Diego Carlos. In Serie B arriva il cambio in panchina per la Cremonese. Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, arrivato nonostante il 2-0 sul Parma e il passaggio del turno in Coppa Italia, il club grigio-rosso ha scelto Fabio Pecchia per ripartire. Per l'ex allenatore del Parma si tratta di un ritorno a Cremona, dove aveva già conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Il tennis: Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida del primo turno agli US Open è Alexander Zverev, numero uno del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti del match. La Svezia, per entrare tra le migliori di 4 d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. L'Italia conquista 4 medaglie

0: Le ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile, infine c'entra il bronzo il doppio femminile. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E allora siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo caro Stefano tutti quanti.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ci seguono sia sul canale 61, sia sul canale 61 del Digitale sul Nazionale. Poi ricordiamo siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Allora, auguriamo naturalmente a tutti voi che ci state seguendo anche sull'app un buon pomeriggio ancora. Siamo nel giorno successivo al calciomercato, adesso entriamo un po' nel vivo, vogliamo un po' fare di analisi con chi il mercato lo segue sempre in maniera molto dettagliata. Paolo Paganini, Rai. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Paolo. Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, saluto a tutti.
0: Caro Paolo, sei reduce da questa... da questa lunga maratona di mercato, adesso sentiamo un po'
2: sì.
0: Che cose. Poi Enzo Palladini, ciao Enzo. Enzo, ben trovato.
3: Buongiorno a voi, ben trovati a voi.
0: Allora, poi mi dite quando arriva anche Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web, perché sapete, adesso sta per arrivare, ma Lorenzo ha dato i voti al mercato, quindi voglio sentire un po' se siete tutti d'accordo con questi voti.
1: Mi accodo perché non ho tutto questo quadro chiarissimo.
0: Non è il quadro chiarissimo? No, sai cos'è? Che ve lo dico subito, ha dato un 6,5 alla Juventus. Adesso appena arriva lo contestiamo subito. Siete d'accordo? Voto basso oppure ci sta? Paolo Paganini, parto da te.
2: Ma sai, la Juventus ha operato una vera e propria rivoluzione. Bisogna capire se questa è una rivoluzione che porterà frutti oppure se è una situazione in qualche modo da verificare. Sarà comunque il campo ovviamente a dirlo, però Cannavali ha rivoluzionato la difesa, hanno preso Selic e Lukumi, hanno tenuto Bremer. L'acquisto di Sar, sinceramente, anche per le condizioni fisiche del giocatore, mi lascia un po' perplesso, però ha preso due punte con Colomani, ma soprattutto ha preso l'attaccante che voleva Spalletti. E Spalletti voleva un attaccante comunque con queste caratteristiche. A me fa un po' sorridere nell'intervista quando Oldemade dice: ma io sono più che un giocatore, io di testa più, non tanto, più che altro sono un giocatore tecnico per uno che è 1,98 m, speriamo che ci dia di testa in qualche modo, perché comunque lui Spalletti voleva un giocatore con quelle caratteristiche in modo tale da poter far salire la spada, proteggere, far le sponde, anche perché sappiamo benissimo che Massara invece sarebbe andato forte su Zirkzee. Invece in questo caso diciamo ha vinto la linea di Spalletti, questo sì. Comunque è un buon mercato.
0: Buon mercato, aspetta, poi ci ragioniamo un attimo. Intanto do il buon pomeriggio anche a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Sono partito subito
4: Ciao Lorenzo.
0: Sono subito partito con un tuo voto. Vengo subito da te perché aggiungo un altro approfondimento che ha fatto Tutto Mercato Web, perché ha intervistato l'allenatore Worz della CT della Germania Under 20, che ha parlato di Voltemade e ha detto: non è una punta classica, è anche un buon regista, quindi tecnicamente anche con preparato il calciatore. Lorenzo, sono partito dal tuo 6,5 che hai dato alla Juventus nel pagellone di mercato e ne stavamo appunto discutendo, perché ti suonerà strano ma io sono d'accordo con te, questa è già una notizia perché raramente sono d'accordo con te, però insomma questo 6,5 lo condivido e quindi ne stavamo discutendo con Paolo Paganini, Enzo Palladini e anche Stefano. Vuoi dire perché hai dato il 6,5 e poi do la parola anche a Enzo e agli altri?
4: No, il 6,5 è comunque sia è un mercato positivo quello della Juventus, però è mancato quel qualcosa in più per far sì che la Juve insomma uscisse veramente rinforzata da questo mercato. Esce rinforzata secondo me nel reparto arretrato, perché comunque Lukumi è un buon colpo, Selic lo stesso, a centrocampo Sar è un ottimo innesto secondo me, bisogna vedere poi come reagisce con l'Italia e con il calcio italiano, ma secondo me è un buon innesto. Io ho dei dubbi forti sull'attacco, ma forti, perché Colomani non mi convince per niente, e comunque le parole di Spalletti sono state parole molto dure. E è stato preso un attaccante che dicevi giustamente, no? Chi dice no, è un regista qui là sotto sopra, sono tutti modi molto carini per dirci che questo non è un bomber, che farà fatica a segnare, e la Juve secondo me aveva bisogno di uno invece che è bravo a segnare, anche perché poi la Juve aveva già perso Yıldız e ora perde anche Thuram, perché lo perde per 4 mesi. non che Turan sia un bomber, ci mancherebbe altro, sì, sì. Però comunque vai a perdere altra qualità e qualche collettino che faceva. Mm-hmm. Quindi questo è il mio pensiero.
0: Assolutamente. Stefano?
1: Beh, io
0: sei in linea pure tu?
1: Al 6.5?
0: Sì.
1: Sì, sì. Sufficienza piena.
0: Sufficienza piena.
1: Con tutte poi le attenuanti del caso, perché insomma Carnevali, come diceva giustamente Paolo, si è dovuto muovere tra mille difficoltà. Carnevali e Massara. I direttori, come li chiama?
0: I direttori, come li chiama Spallito.
1: Solo che c'è uno che è amministratore delegato, il direttore generale, che è un po' tu. Però lo chiama i miei direttori. Io direi amministratore delegato e il direttore. Dai. Quindi chiama i miei direttori. Uno ha due cariche. Amministratore delegato e direttore generale, mi sembra differente, no? Paolo, quando dice i direttori?
2: Sì, lui fa un po' di tutta un'erba un faccio, no? Nel senso...
1: Carnevali non è Massara, ecco, questo è... bisogna capirlo, è prima si capisce meglio, però è una battuta.
2: Però è una battuta, però è chiaro che sì, lui si interfaccia con entrambi, perché sai benissimo che Zirkzee ha provato a portare... cioè Massara ha provato a portare Zirkzee già al Milan, poi quando era a Roma ha provato a portarlo a Roma, lo voleva portare anche alla Juventus, però alla fine, parlando con i direttori, la linea di Spalletti è prevalsa, perché lui nell'ottica la Juventus ha inseguito Sorlot, ha inseguito Matetà e alla fine ha preso Voltemade, che comunque ha quel tipo di caratteristiche che per il gioco di Spalletti sono più utili.
0: Enzo, tuo pensiero, e ti chiedo se secondo te questa Juve è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso?
5: Allora, io le ho dato 7, ma fino a un secondo prima di premere il tasto invio ero indeciso tra 6.5 e 7, perché secondo me non è esattamente quello che voleva Spalletti da questo mercato, perché lui avrebbe gradito moltissimo, da quello che ho capito, un centrocampista ragionatore, chiamiamolo così,
0: certo,
5: come
0: ma quello
5: lui
0: che
5: ha
0: manca.
5: Avuto e gli hanno preso un box to box che è Sar, con delle condizioni fisiche da verificare. Non avrebbe disdegnato un terzino sinistro, perché comunque o Cambiaso o se no bisogna inventarselo, ha giocato Celic l'ultima partita, comunque un terzino sinistro di ruolo, anche un Valeri del Parma, che secondo me è un giocatore molto sottovalutato, secondo me ci poteva stare. E poi secondo me c'è l'equivoco Voltemade, perché io l'ho visto giocare abbastanza volte bene, benino, bene da trequartista, male da centravanti, perché comunque ha caratteristiche da trequartista, è uno a cui non piace colpire la palla di testa, e comunque l'altezza non fa il ruolo, e quindi sarà anche 1,98 m, però se lo marca uno di 1,85 è facile da marcare, perché non ha la predisposizione per giocare di testa, e proprio per questo Spalletti avrebbe voluto Sorlot, perché Sorlot è un animale d'area di rigore, è uno, certo, che fa sportellate con chiunque, che se deve andare a dare una mano sulla destra o sulla sinistra lo fa, perché ha anche una corsa lunga, anche la possibilità di portare un contropiede lungo da solo e magari di segnare con un'azione personale. Voltemade è un giocatore un po' diverso, un giocatore di scambi corti, è un giocatore molto tecnico, non a caso lo chiamano Zwei Meter Messi, perché è un giocatore tecnico mancino, alto 2 metri, però non sono sicurissimo che vi vada a incastrarsi perfettamente nei meccanismi della Juve, e quindi poi tirando le somme, secondo me, se dobbiamo dire che la Juve è più forte dell'anno scorso, lo è, ma di poco, perché intanto non ha Yıldız per un po' di tempo, e quindi comunque ha delle lacune da qualche parte. Alay Begovic fino a questo momento si è dimostrato molto timido, e infatti Spalletti nell'ultima partita gli urlava coraggio, coraggio, cerca di fare qualcosa in più, perché comunque sembra quasi spaventato da questa nuova sfida, e quindi in questo momento è una squadra secondo me ancora un po' incompleta.
0: poco più forte dell'anno scorso, dice Dicenzo. Invece senti, mi voglio chiedere però chi è che ha fatto il mercato più sorprendente secondo voi, che vi ha sorpreso maggiormente. Stefano, se dovessi individuare una squadra.
1: Il mercato più sorprendente?
0: Sorprendente, sì, non quello migliore, però sorprendente.
1: Beh,
0: sì.
1: Sorprendente la Fiorentina, ha cambiato i 13, è stato uno show da questo punto di vista, proprio entrando nel tecnicismo del calciomercato, è stato uno spettacolo. Poi, come diceva giustamente ieri Lorenzo, è trasformare tutto sul campo.
0: Adesso gli ha dato 6,5 al mercato da Fiorentina.
1: Io 7 per questo tecnicismo, cioè premio lo show, Lorenzo, eh? Cioè questi colpi pirotecnici, tutto quello che... Poi con Calves, insomma, voglio dire, Masantuono, Attà, ci sta roba buona. Poi io un bocca al lupo grosso.
0: Sì, adesso tocca a lui, assolutamente.
1: Deve creare una squadra.
0: Lorenzo, tu il tuo sorprendente, il mercato più sorprendente?
4: La Lazio, ma proprio a mani basse, perché la Lazio rischiava di fare una fotocopia di gennaio, non dell'estate scorsa perché aveva il mercato bloccato, ma ci voleva veramente un'inventiva per fare la squadra, per fare mercato e rinforzare la squadra, ci voleva un'inventiva devastante e ce l'ha fatta Fabiani, cioè ha chiuso delle operazioni importantissime, cioè Frattesi è un colpo da 90 per una squadra come la Lazio, preso a 5 milioni più 10 di bonus. Stesso discorso per Pinamonti, che comunque sia non sarà immobile, per citare un ex attaccante della Lazio, però comunque è un attaccante che il suo lo fa e sicuramente è migliore rispetto a Dia o Ratkov che sono stati venduti ieri. E anche lì c'è una formula incredibile, cioè 3 milioni di euro più 9 di bonus, cioè per strappare questi giocatori a queste cifre qui, con queste formule qui, devi essere un fuoriclasse. E io veramente faccio l'applauso a Fabiani, l'avevo già detto ieri, ma
0: sì, l'hai detto anche ieri, sì.
4: Continuo, perché secondo me il più sorprendente è quello, perché con niente è riuscito a fare, cioè Sutalo dall'Ajax, anche quello è un colpo, è un gran colpo secondo me per la Lazio. Quindi complimenti veramente, Pedrasa l'aveva già preso praticamente a gennaio, però brava Lazio, mi ha sorpreso veramente, perché poteva essere veramente un disastro quello della Lazio.
0: Palladini?
5: Io sono un po' indeciso tra Lazio e Roma, perché sottoscrivo tutto quello che ha detto Lorenzo, a me è piaciuto molto il modo in cui ha operato la Lazio e soprattutto i nomi dei giocatori che ha preso, perché sono stati tutti giocatori molto funzionali per un tipo di obiettivi come quelli che ha la Lazio. Però mi è piaciuta molto anche la Roma, perché è vero che Friedkin hanno sempre speso, però questa volta sono andati a prendere dei giocatori su richiesta specifica di Gasperini. Forse alla fine potevano proprio trionfare prendendo anche Leveling, che però prima non era convinto, poi non ha dato più i tempi necessari per prenderlo. Però da come sta giocando la Roma, comunque è una squadra completa. Hanno pensato un esterno a destra, ma poi si sono trovati in casa Lulli, che comunque è un giocatore che sta dimostrando di essere valido per giocare titolare in Serie A, perché in due partite le ha giocate tutte e due da 6,5-7, quindi le ha giocate bene. Secondo me De Ron, che non è piaciuto tanto ai tifosi, è un giocatore che invece sarà molto utile, perché è giusto che un allenatore abbia un suo riferimento diretto all'interno dello spogliatoio e non una spia come pensano molti, quello che va a riferire se qualcuno parla male di
0: quello
5: lui,
0: che applica i principi, le idee dell'allenatore, certo, che può aiutare in questo.
5: Non è quello, però un giocatore di quell'esperienza, di quel carisma, che comunque può aiutare la comprensione di certi concetti espressi da Gasperini, soprattutto con l'italiano ottimo che parla lui, con la sua educazione, anche perché l'abbiamo sentito parlare spesso, è un giocatore di una grande educazione, e quindi secondo me quella è stata un'operazione mirata che ci voleva. Rodrigo Mora secondo me è un giocatore che ha potenzialità straordinarie.
0: Sì, tu l'hai sempre detto dall'inizio di questo ragazzo.
5: Quindi Roma e Roma, secondo me
0: Tu dici sorprendente loro due. Paolo,
5: sono sorprendenti.
0: Paolo Paganini?
6: No, io faccio il notaio, nel senso che dico va bene, è giusto per me la Lazio, per tante ragioni, anche ambientali, e anche perché comunque la Lazio non è detto che poi piazzi alla fine il colpo Icardi, e quindi visto che comunque un'apertura c'è stata, quindi Lazio sicuramente, e poi io metto il Como, perché comunque il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, lo ha dimostrato, è andata dalla Fiorentina e ha detto quant'è, 40, ha preso Ken come ha preso gli altri, quindi vuol dire che ha una forza molto molto importante, dove comunque conta la liquidità, e loro ce l'hanno.
0: Senti, vi voglio chiedere un'altra cosa, visto che approfitto della vostra presenza insieme a Stefano, di coloro che seguono sempre il mercato. Oggi c'è anche stata la notizia, Lorenzo, di Ausilio che chiuderà con l'Inter dopo 28 anni. Che cosa vuol dire? Come interpretate questo cambiamento in casa Inter? Perché insomma è uno che ha fatto veramente tanto, ha costruito l'Inter che poi sta vincendo e insomma portando un sacco di giocatori. Prima con Stefano abbiamo letto la lista che ha fatto Ivan Cardia su tutto Mercato Web e tutti gli acquisti, insomma impressionante, ecco. Lorenzo.
4: No, vuol dire che qualcosa è successo, secondo me. Poi magari ce lo spiegheranno, poi magari qualcuno parlerà. L'Inter ha offerto un anno di contratto e basta ad Ausilio, che è una cosa, insomma, dopo 28 anni magari, e con tutto quello che ha fatto, magari non era la cosa giusta da fare. Ma ci sarà qualcosa sotto. Secondo me l'Inter perde tanto, perché perdi un punto di riferimento importantissimo degli ultimi 30 anni. Vediamo anche come andrà questa rottura, perché il contratto c'è fino a giugno. Vediamo quando si interrompe davvero, se si interromperà a giugno oppure se prima di gennaio arriverà l'addio, che quello secondo me sarà un sentore di qualcosa di più grosso, magari di quello che stiamo raccontando. Però
0: perde tanto, perde insomma, tanto. Per te perde tanto, Stefano perde tanto?
1: Chi?
0: Ausilio,
1: l'ho detto prima. Secondo me all'inizio sì, Marco, perché insomma voglio dire proprio dentro l'Inter, dentro il mondo Inter da tanto tempo. 30 certo. anni. Cioè, poi bisogna vedere, sai, ci sono dei profili in giro. Marotta, bisognerà vedere cosa farà. Questa proprietà, questo fondo, non so che cosa, come si comporterà. Io non so i motivi che hanno. Poi parlerà Ausilio, no? Ci farà conoscere, insomma, ci farà sapere perché ha deciso.
0: Non mancherà occasione, dai.
1: Se è stata una cosa perché magari non lega più con questa proprietà, oppure perché proprio si è stufato e vuole trovare altri stimoli altrove, non ti so dire. Certamente adesso mancherà, però non è che l'Inter si fermerà.
0: No. Se Ausilio, però è una presenza importante.
1: Molto.
0: Paolo, come la interpreti tu questa, diciamo, decisione, ecco? Paolo non c'è, vado da Enzo, forse c'è. Enzo, vai.
5: Sì, sono qua. Allora, c'erano dei malumori da tempo, da almeno un anno e mezzo, questo te lo posso dire con certezza matematica. Almeno un anno e mezzo c'erano dei malumori da parte sua, c'era qualche rapporto un po' incrinato, niente di grave, niente di stracci tirati dietro o di torte tirate in faccia o di scrivanie rovesciate. C'erano malumori, lui non si sentiva valorizzato e tutto quanto. Poi c'era stato un rinnovo di contratto e quindi un attimo le acque si erano calmate, ma un anno fa quando Simone Inzaghi è andato in Arabia, ha tentato in tutti i modi di portarsi Ausilio.
0: Sì.
5: Ausilio era molto tentato perché gli avrebbero comunque quadruplicato l'ingaggio, lo stipendio che prende attualmente all'Inter. Poi per una serie di circostanze non è andata in porto questa soluzione. Non è detto che non si possa riproporre, perché comunque è vero che di Simone Inzaghi non si parla quasi più, però comunque lui sta continuando ad allenare l'Al Hilal e sta continuando a comprare giocatori e sta continuando ad andare avanti per la sua strada. Non si è parlato, se non vagamente, di una lontanissima possibilità che potesse essere chiamato dalla nazionale italiana, impossibile da realizzare, ma non se n'è più parlato, quindi Simone Inzaghi è ancora lì e non è escluso che per lui ci sia un futuro in Arabia, se non in Inghilterra, eccetera. E cosa perde l'Inter? Perde moltissimo dal punto di vista del mercato dell'Est, perché Ausilio non ha sbagliato mai un giocatore preso in Croazia o terre circostanti. Sulcic è l'ultima dimostrazione, aveva preso Brozovic quando pochi sapevano che era uno dei migliori registi che c'erano in circolazione nel calcio europeo. e ha preso altri giovani molto interessanti, e quindi sicuramente sotto quel punto aveva preso Kovacic, certo, che comunque poi ha fatto una carriera a Real Madrid, Chelsea.
7: Assolutamente.
5: Quindi sotto quel punto di vista sicuramente perde molto l'Inter.
0: Paolo Paganini l'abbiamo recuperato. Paolo, perde molto l'Inter questa uscita di Ausilio. Tra l'altro qualcuno ci chiede, ma si potrebbe, diciamo, evitare, oppure è già definitiva questa scelta?
6: Perde molto sicuramente, per tutte le ragioni che sono state appena illustrate, ma qui c'è un problema secondo me di sistema e di strategia. Cioè il sistema che stiamo guardando anche a Milan, cioè questi fondi qua, questi grossi fondi qua, la figura del direttore sportivo nella loro testa, nella loro mentalità è quasi inutile, invece per il calcio italiano è fondamentale. Quindi mandar via, cioè comunque quando tu puoi far rinnovare solo un anno della serie, te lo dico per farti andare via, perché non puoi, cioè un direttore sportivo della portata di Ausilio per i risultati che ha portato a dirgli un anno. Il problema è come sta cambiando la filosofia di queste grandi società, che praticamente, cioè, Marotta è un grandissimo dirigente, forse il migliore dirigente del calcio italiano in questo momento, ma non è un direttore sportivo. Tant'è vero che quando era ad esempio alla Sampdoria aveva Paratici, che era l'uomo operativo, e l'ha portato alla Juventus. Quindi questa scelta è una scelta dettata secondo me dall'alto, da questi gruppi che sostanzialmente magari preferiscono che sia Kivu a fare il manager all'inglese, ma certo, ripeto, per il nostro sistema un po' non funziona.
0: Allora io adesso però, prima di salutarvi, vi faccio fare un gioco. Non potevo non cogliere al volo questa occasione, avendo Lorenzo, Paolo Paganini, Palladini, insomma giochiamo un po' sul mercato. Allora vi chiedo, appena cito il nome, dovete dire la top 5 delle squadre che hanno fatto meglio il mercato. Quindi 5 squadre, mettetele voi nell'ordine. E poi mi dovete dire i 3 migliori acquisti secondo voi. Allora partiamo con la top 5. Io vi chiamo e voi dite solo le 5 squadre che secondo voi hanno fatto il mercato migliore in questa top 5. Parto da Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, la tua top 5.
4: Facile, ci sono tanto dati voti, quindi gioco facile. Allora, Roma, Como, alla pari, però non ti so dire chi, poi Atalanta, poi Lazio, poi Milan.
0: Bene, andiamo da Stefano Palomeni, la tua top 5.
1: Dico Inter al primo posto, Roma e Como sullo stesso livello, e ci metto anche la Lazio, quindi sono 4, e la quinta premio il tecnicismo pirotecnico, grazie soprattutto per noi che seguiamo, della Fiorentina, perché ha fatto uno show veramente di acquisti. Beh, in bocca al lupo a Paratici e a Grosso.
0: Vado da Enzo Palladini, la tua top 5.
5: Roma, Inter, Milan, Como, Lazio.
0: Bene. Vado da Paolo Paganini, la tua top 5, Paolo.
6: Allora, prima l'Inter, secondo il Como, terza l'Atalanta, quarto la Lazio e quinta la Roma.
0: Bene, avete escluso tutti la Juve dalla vostra top 5. Bene, allora andiamo invece ai 3 acquisti migliori di questa sessione di calcio mercato. Stavolta parto da Enzo Palladini. I tuoi 3 acquisti migliori, Enzo.
5: Curtis Jones, Rodrigo Mora, Mario Gila.
0: Paolo Paganini, i tuoi 3 acquisti migliori.
6: Sì, allora io dico Stones, per non dire Curtis Jones, per far capire che il Made in England è sicuramente importante per quanto riguarda la cosa. L'Inter, al secondo posto ci metto Ken e al terzo Mastantuono.
0: Lorenzo Di Benedetto, i tuoi 3 acquisti migliori.
4: Allora ci metto Gonzalo Ramos al Milan, Ken al Como e Rodrigo Mora alla Roma.
0: Bene. Stefano Impallomeni, i tuoi 3 acquisti.
1: Gonzalo Ramos, Mastantuono, Ken.
0: Bene, va bene. Quindi abbiamo fatto questo gioco, lo teniamo, così e vediamo come va. Va bene, grazie per il momento a Enzo Palladini, a presto Enzo, un abbraccio.
1: Ciao Enzo.
0: Grazie come sempre. Piacere. Grazie a Paolo Paganini. Paolo.
1: Ciao Paolo.
0: Un saluto.
2: Sì, ciao ciao.
0: Lorenzo, ci sentiamo domani perché poi ci avviciniamo alla giornata di campionato e quindi tu stai già studiando per i pronostici. Allora,
4: no, io vado a sentimento, vado a sentimento.
0: Va bene, ok. Va bene, va bene. Ciao Lorenzo,
1: ciao, Lorenzo.
0: A presto, a domani.
4: Ciao, ciao ragazzi.
0: Noi adesso ci fermiamo, un break, a presto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
0: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran. Almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
1: La cronaca ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.
0: C'è più di un dubbio sulla presunta aggressione che avrebbe subito nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore, Sergio e Arturo Cola, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non risultano relazioni di servizio e quindi non c'è stata alcuna aggressione.
1: Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, Pavia. Il ragazzo, originario di El Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
0: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Focus su due big match del prossimo turno in Serie A. Partiamo da Juventus e Milan, con i bianconeri leggermente favoriti al 45% rispetto al 27% del Milan, con la X al 29%. Nell'altra partita Inter invece più favorita al 54% rispetto al 20% del Napoli, con il pareggio al 27%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, Fabio ci scrive al 331-8200213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati più ai risultati delle prime due giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di giornate. Non lo so, però.
1: Vabbè, insomma, non c'è dubbio, perché poi bisogna vedere, però no, dobbiamo fare delle valutazioni.
0: Chiaro che adesso si prende in considerazione anche il mercato che è stato fatto, certo, la chiusura, insomma, io credo che si possa valutare anche in base a come
1: si sono mosse anche,
0: sono mosse,
1: dire,
0: le squadre, no? Anche in base alle possibilità che avevano.
1: Esatto, poi anche in funzione di poter migliorare, no, la squadra. Quello è il tentativo, poi dopo se uno risponde picche sul campo invece...
0: No, sai che cosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece... da chi vi aspettavate invece qualcosa di diverso, cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria, diciamo, hanno fatto meno meglio, possiamo dire.
1: Per esempio,
0: così,
1: adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol
0: e quindi il mercato sembra
1: partite, quindi sembra secondo me il gioco forza doveva rifondare, c'ha la possibilità di farlo perché non ha coppe, non ha, ha una pressione nel ricostruire e rifondare tutto, cioè a lunga gittata. Poi però lo devi mettere sul campo, devi stendere sul campo la visione e anche le operazioni che hai fatto, e quindi non è facile. Però da valutare, io gli ho dato un voto alto non per i perché questa cosa andava fatta.
0: Esatto.
1: Poi è dolorosa all'inizio.
0: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
1: andava
0: fare.
1: Fatta, sì.
0: Ma lo ritieni il miglior mercato? Domanda, poi così
1: no,
0: sento anche gli altri.
1: Il miglior mercato, e poi ecco, poi ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter. Tre acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare la ha consolidato poi ecco l'Inter che ha vinto, quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato, la stessa cosa ha fatto la Roma, però un pochino più corta nelle alternative. Il Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Chalobà dietro, che
0: sì,
1: è straordinario.
0: Mamma mia.
1: Quindi voglio dire, si è rafforzato, poi bisognerà vedere in Champions League cosa farà. Però questi sono movimenti. La Lazio, in relazione a quello che poteva spendere,
0: ha fatto
1: un mercato intelligente. Questo. Quindi sì, il voto, secondo me, il giudizio
0: alto,
1: non
0: sì,
1: tanto
0: sì,
1: per i nomi. Allora, lui, il nostro amico, dice tra 10 giornate vedremo. Certo, però la Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
0: Gudmundsson,
1: Sciutalo, cioè voglio dire, poi in attesa adesso di Icardi, di sapere se prendi Icardi e...
0: ci credo poco. Ci credo poco.
1: Ma non si sa mai.
0: Vabbè, comunque tu, vediamo un po', ne parliamo intanto con Gianni Bezzi. Ciao,
1: ciao Gianni,
0: ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao
0: buon
2: Marco,
0: pomeriggio.
2: Ciao Stefano.
0: Antonio Paganin, ciao Antonio,
1: ciao
0: ben
1: Antonio.
0: Trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto i tuoi ospiti.
0: Mister Mussa, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
0: Te.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente, quali ritieni migliore?
4: Vabbè, io valuto sempre, cioè dovremmo fare un discorso più ampio che è quello che avete appena fatto, cioè legato anche alle possibilità, perché ovviamente è troppo facile se ho un tot di soldi andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti.
0: Ma
4: sono,
0: non è detto
4: che
0: però che lo fai bene, perché molti sbagliano pure con i soldi.
4: Sono d'accordissimo. Esatto. Sì, però capisci già che avendo meno soldi, devo gioco forte a ridurmi già nella scelta, nel roster di scelta è già inferiore. Però partiamo da questo fatto: l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate. Quindi il mercato dell'Inter, da un punto di vista tecnico, è perfetto. Esce X, prendo quello più vicino a X possibile, perché la squadra ha sempre funzionato, quindi qua è a posto così. Tutti gli altri, per colmare il gap, devono fare qualcosa di diverso, ovviamente, perché altrimenti resti come hai fatto l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore, a mio avviso, l'ha fatto la Roma, perché è il mercato più completo, che ha aggiunto veramente valore alla squadra in modo importante, al di là dei risultati delle prime due giornate, che sicuramente danno già un'indicazione, ma non possono essere esaustivi di tutto il percorso che dovrà fare la squadra. Però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato, perché ha preso per migliorare. Il Como, la stessa cosa, ha preso per migliorare. Il mercato della Juve è un mercato, anche quello, non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare. Poi ci vorrà più tempo, ovviamente, perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno degli ingranaggi che si vanno a pigliare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso? Sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi ma anche con una logica e con un ingranaggio che poi funzionerà. Certo. Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, ha fatto veramente bene, ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pensato la cosa giusta. Dopo, da un punto di vista di campo, lì ci vuole.
0: Però tu hai detto quello più completo, quello della Roma, mi è sembrato.
4: Secondo me sì, okay. Quello che ha aumentato di più il valore.
0: Il
4: diciamo.
0: Valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore. Sì. Vado da Antonio Paganin, che idea hai tu, Antonio?
5: Como? Mercato... Como perché ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello due giocatori che gli mancavano, un difensore di stampo internazionale, Cialoba, e una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale Tubicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto, parliamo di un impianto, l'abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità ben precisa e adesso ha anche due armi, una fisica dietro e una chiaramente di rapidità che si sposa bene con il modo di giocare del Como. Sul discorso della Roma sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito di col Como, ha scelto i due profili che gli mancavano.
0: Quindi per te il mercato col voto più alto, mi sembra di capire, Antonio.
5: Sì.
0: Che voto daresti se devi dare un voto?
5: E do un 8.5.
0: 8.5, quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi, intanto è ufficiale che El Shaarawy da svincolato passa al Genoa, nelle prossime ore insomma è prevista la firma del contratto e quindi giocherà con la squadra di De Rossi. Gianni?
6: Ma guarda, io non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due giornate di campionato, sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice, in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calciomercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente della crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato. E siamo dietro, praticamente, a parte la Premier League, ma siamo dietro a tutte le maggiori competizioni dei campionati europei. Quindi è stato ancora una volta un calciomercato che ha snobbato i problemi della nazionale, e ancora una volta abbiamo accolto un numero impressionante di stranieri che serviranno ai club, ma non servono alla nostra nazionale.
0: Questo, Stefano, ci sta come discorso, ahimè.
1: È così
0: purtroppo, non so come si possa poi ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'era una partita giorni fa, leggevo, non c'era un italiano in campo, adesso non ricordo quale, nelle prime giornate c'era
1: Udinese, Como,
6: c'era
1: centrale difensione, sì, sembra, no, comunque, Zaniolo,
0: questo è
1: poi tutti
0: esatto poi
1: vabbè, ha detto giusto Gianni, è stato. Però che dobbiamo farci, è così.
0: No, purtroppo ne prendiamo atto, però
1: l'Italia si deve svegliare a prescindere da quello che poi è stato il mercato che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni, e quindi la nazionale Mancini, Malagoese devono rimboccare le maniche, non basta questo rimpallo, perché cioè ha ragione Gianni. Però che facciamo? Siamo fermi?
0: No.
1: Ci lecchiamo le ferite, dobbiamo andare avanti, e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì, anche con questa crisi.
6: La domanda
1: perché
6: che
1: abbiamo fatto
6: davvero noi nel nostro calcio, a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
1: Sì, perché evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
6: È perché non portano soldi, non fanno guadagnare
1: sì,
6: i procuratori.
1: Probabilmente, ma forse non sono pronti, che ti devo dire Gianni?
6: Non lo so. Per me non sono più pronti per le tasche dei procuratori.
1: Ah beh, questo è un altro aspetto.
0: No, è un'osservazione che ci sta tutta. Mister Mussa, invece, quali ritiene sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che possa veramente incidere molto?
4: Allora, di giocatori buoni ne sono arrivati parecchi, quindi quest'anno si alza il livello perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter, Milan, Juve, Napoli. Si sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, e quindi i giocatori forti sono arrivati. Ma piace tantissimo Mora, quello della Roma.
0: Non
4: è un giocatore molto giovane, forte nell'uno contro uno, con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo quello che c'è da fare. Bisogna dargli il tempo, sbaglierà le partite, diranno che è scarso, è normale, come sempre succede nel calcio. E invece io guardo il valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente veramente super, quindi è un giocatore, per me è quello che mi gasa di più, ecco, adesso
0: in Pallomeni.
1: Bravo, sì.
0: Anche tu Mora
1: a colpi, e l'anno è lungo,
0: dobbiamo ancora vedere bene
1: la stagione impegnativa, sì. E ci insegna Giovanni Antonio, sa benissimo, è un calcio fisico, Marco,
0: sì.
1: È un calcio che non ti rinvia al mittente se non sei pronto fisicamente, quindi il test di Mora sarà quello di reggere botta anche da questo punto di vista.
0: Antonio, io ritengo che il miglior acquisto sia quello di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Penso che questo attaccante potrà incidere molto. Ho questa sensazione.
5: Non è male quello che hai detto. Dipende molto. Io ho avuto il piacere di vedere giocare il Milan nelle due gare di campionato. Ed era qualche cosa che il Milan rincorreva da tempo. Adesso il Milan è più completo, se pensiamo a come si è dovuto arrangiare l'anno scorso Allegri al Milan e a cosa gli ha fornito ad Amorim la società quest'anno, sono due mondi quasi differenti in termini di finalizzazione, per cui sì, se devo pensare a un giocatore che può spostare gli equilibri, uno se l'è preso la Roma l'anno scorso a gennaio, l'abbiamo visto cosa ha fatto nelle prime due giornate, l'altro rimango su quello che avevo detto prima, per cui lo spostamento di Kane dalla Fiorentina al Como, perché va a completare.
0: Quindi tu pensi che sia quello l'acquisto migliore?
5: Sì, per caratteristiche, prima perché è italiano, per cui il fatto di andare a giocare su una squadra che ha un determinato tipo di mentalità e di filosofia può aiutare, perché si avvicina molto al concetto di calcio che ha Mancini. È chiaro che sentivo prima che il Como non può prendere 30 italiani, ma per il semplice motivo, l'ha già spiegato Fabrega, non hanno gli italiani, gli ha fatto lo scouting che generalmente lavora per Fabregas, non li ritenevano adatti a quel tipo di gioco lì, li va a prendere in Spagna per un semplice motivo, hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare al meglio quella che è la sua idea di calcio, l'abbiamo visto anche a Napoli.
0: Certo,
5: per cui,
0: certo.
5: Quello che effettivamente manca in Italia è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono date le opportunità, perché quando arrivano poi fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 23 ne è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'erano tutti gli stranieri, lì c'erano anche italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.
0: Gianni, vengo da te, c'è un messaggio di un ascoltatore però che lo giro, che è un po' il tema che hai tirato fuori te, dice: tutto vero, gli italiani in Serie A sono pochi, ma 25-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci siano.
1: Io sono
0: di questo avviso.
1: Io pure.
0: Cioè, capito?
2: Sì, penso anch'io. Io dico soltanto che non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no? Cioè
0: sì,
2: praticamente
0: sì.
2: Insomma,
0: ci sono le commissioni alte, eccetera, eccetera. Ok.
2: Voglio dire che ha fatto un'ottima campagna, è andata sotto. Diciamo ha speso alla fine dalla sotto di più di 100 milioni. L'Inter è andata sotto quasi di 70 milioni. La Fiorentina di 120 e passa milioni, perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti, come prima ricordava Stefano, portando giocatori importanti a zero, a prezzi da 5 milioni eccetera, e alla fine ha portato Pedrasa, ha portato Duchi, ha portato Frattesi, ha portato, che ancora non abbiamo visto, Sutalo dall'Ajax, Pinamonti dal Sassuolo, e adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata a livello di tifoseria, che alla fine ha speso poco, ha tirato fuori, diciamo, tutte le proprie carte per rinforzare la squadra, ma non è... adesso io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un decimo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere tra queste grandi big che hanno speso così tanto se qualcuno sbaglia qualche cosa, tipo la Fiorentina.
0: Vabbè, ma ragazzi, l'errore, gli errori ci possono.
2: La Fiorentina in questo momento sta sul ciglio di un baratro, Io oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione, riferito a Grosso, ma io ho visto una Fiorentina imbarazzante nelle prime due giornate di campionato, che ha speso 150 milioni. Ma siamo fuori di testa davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti, o quello che ho sentito prima? Qui bisogna guardare i fatti. I fatti sono che tu devi allestire una squadra, la devi fare, voglio dire, sapendo...
1: Ma scusami Gianni, tu che allora che cosa vuoi? Proibire a un club di tirare fuori i soldi che può tirar fuori? Cioè, che cosa vuoi?
2: Io, guarda,
1: comprimere questo diritto? Tu vuoi comprimere questo diritto?
2: Sì, certo.
1: Ho capito, ma allora...
2: quello che accade dopo la Corea del Nord, quando fallimmo quel
1: mondiale,
2: praticamente si mise il paletto per 14 anni, non sono più venuti stranieri.
0: Ma
1: sei un disfattista.
0: Ma non si può fare, quindi è inutile che torniamo indietro.
2: Però,
0: guardiamo avanti.
1: No, ma hai ragione, però non puoi comprimere un diritto che esiste, capito? Quello di spendere i soldi come
2: ma non è più sotto controllo, perché
1: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande di quello
2: ci sono tale scout capaci di andare a individuare anche in Italia giocatori anche in Serie C, perché secondo me
1: ma io ti do ragione, Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste.
2: Sì,
1: capisci? Se poi vuoi fare una norma, delle leggi nuove,
0: ma non si può impedire.
1: No, se tu vuoi impedire il libero mercato, che vuoi fare?
0: Se no diciamo una cosa,
1: che cosa vuoi fare? Dillo chiaro, che vorresti che si facesse sul mercato?
2: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri, o quantomeno mettere dei paletti.
0: Già, non si può fare.
1: Un embargo.
0: Invece noi scusami, ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore giovanile?
1: Però, Gianni ha ragione, però
0: non ci stanno più i ragazzi,
1: però lui vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto, vorrebbe mettere
0: la circolazione dei lavoratori
1: lui vorrebbe fare uno stato,
0: se no diventiamo una cosa che non si può fare, dai.
2: Noi dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema. Cosa
1: tu vuoi una sorta di dirigismo?
0: Antonio, tu che cosa proporresti? Aspetta, fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
5: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, no? Se tu vuoi imparare, devi giocare con i più bravi. Premesso che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso, si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono per un giocatore. Per cui c'è già un divario lì di base che dal punto di vista economico.
0: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bolla scoppierà, io sono convinto.
5: Ma non è, Marco, cioè se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina e in Arabia e si fanno pagare fiori di milioni di euro, vuol dire che c'è qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. Se pensi che, cioè, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' in Europa, parlo con Massimo, no, che ogni tanto va in giro, cioè mi dice che, ti dico, pure la Lettonia è messa meglio dal punto di vista per qualche struttura a livello di stadio. Qua se vai a vedere qualche stadio basta andare a poco distante, io sono qua a Vicenza, ma se vai a Verona rimane ancora agli anni 90, lo stadio al Maradona non penso che l'abbiano rifatto a
0: no,
5: nuovo.
0: No, siamo tu, con gli stadi facciamo ridere,
5: a Roma per lo stadio,
0: facciamo ridere, Antonio, sugli stadi facciamo ridere sugli stadi, questo è chiaro,
5: non c'è abbiamo strutture che sono ancora legate ai mondiali del 90,
0: sì,
5: a parte qualche stadio, Udine, Bergamo, però, si chiama Sassuolo, sì, la Juventus, sì. Poi non è che ce ne sono tanti, il Frosinone, cioè li contiamo sulle
0: punte di vista. Sono tre, barra quattro, insomma, gli stadi di proprietà, quindi stiamo messi malissimo da questo punto
5: ma
0: di vista.
5: Ma tornando al discorso di diventa molto complicato, se tu lo svuoti dei giocatori
1: di proprietà,
5: perché vuoi privilegiare i giocatori italiani,
1: secondo io non è di proprietà.
5: Campionato di Serie C diventa.
1: Udinese non è di proprietà. Vabbè. 99 anni, quelle robe lì, cioè. Ho capito, però stato di proprietà c'è la Frosinone.
0: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di un ascoltatore, che sono rimasti 4 minuti, dimmi.
5: No, il ragionamento, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, stranieri o l'Ulimiti, diventa un campionato di Serie C.
1: Ma Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato. Hai capito? Un controllo. E non è una proposta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, capisci? È questo volevi dire, Gianni, giusto?
6: No, io non volevo dire
1: non questo.
6: Dire
1: questo. Allora che volevi dire?
6: Questo è come il problema come li chiamano? Dell'immigrazione.
1: Ma vedi, Bezzi, guarda, già abbiamo le artrosi, le contratture.
6: Ma vabbè, ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiusure a certe realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono altre. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno
1: e ti richiameremo. Partite. Noi ti vogliamo tutti i giorni da noi. Gianni.
6: Però voglio vedere adesso il signore Roberto Mancini che ha portato
1: con Mancini.
6: Le spalle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
1: Ma noi volevamo parlare di altro.
6: Mancini che ha portato con Mancini. Le spalle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
1: Ma noi

0: musica non si può fare, non si può, quando non si può fare questa cosa è inutile che insistete sempre lì, non si può fare, e allora bisogna proporre qualcosa di diverso,
1: bisogna cambiare le leggi.
2: Allora vedi che è il dirigismo,
0: vabbè dai,
2: tu dici di no,
1: bisogna cambiare,
0: ma non puoi impedire, non puoi impedire la circolazione, ma io veramente divento
2: vabbè dai adesso stiamo andando verso un discorso.
1: Dai. Ma tu hai mai parlato con il procuratore?
0: Ma io voglio, pure dopo ce ne sta uno. Allora, dopo ci parli tu, Gianni.
2: Rimane Gianni.
0: Sì, rimane.
2: Oh, bravo, allora, Gianni, mister, rimane e gli dici tutto quello che pensi.
0: C'è un messaggio di un ascoltatore che dice, divento matto, speriamo di no Giovanni, perché no, insomma è il nostro ascoltatore. La Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via. Ve lo dico in tempi non sospetti, se la Juve non si stacca molto dall'Inter con il rientro di Yıldız e Thuram, Yıldız 3 mesi se bastano, e Thuram me lotterà fino alla fine per lo scudetto.
2: Se sta attaccato al treno.
0: Avete questa sensazione? Mercato della Juventus, non me l'avete citato nessuno. Quindi
3: io l'ho citato un pochino, sì. Ho detto che la squadra è stata sicuramente rinforzata, ci vorrà un attimino più di tempo. Il calendario incide tantissimo, perché il Milan ha fatto bene, ma ha affrontato due squadre di bassa caratura in questo momento, e quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è Milan-Juve, mi sa, giusto? Quindi vediamo già subito come siamo in mira da adesso, a bocce ferme. Sicuramente la Juve è migliorata, sicuramente la Juve starà attaccata al treno di quelle davanti, perché l'Inter è sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile ripetersi ad alto livello. Quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe incidono.
1: Ma mi dai un voto a Ramos, eccolo. Scusami, mi dai un voto a Ramos dopo la prima partita? No, voglio dire che è stato
2: guardato
1: questa cifra. Dimmi, Ramos ha giocato 5 palloni. Ne ha messo dentro
0: ma
1: uno.
0: Ramos è forte, Bezzi, stai adesso, a prendere un abbaglio.
2: No, ma perché lui ti dice ti porta sui 70, ma lui adesso ti porta sui 75 milioni sborsati dal Milan, perché questo che fa, ma non lo conosci Gianni.
0: Meno male che fai finire il mister, merito risponde lui.
2: Interrompi tu.
1: Il mister può finire, ma io gli chiedo.
2: Può finire, deve finire, che decidi tu?
0: Su Gonzalo Ramos, mister, ha finito.
1: Pagato quanto?
2: Lo vedi.
0: 75 milioni.
3: Sicuramente
1: Puzzoni, 74.
0: Vabbè, fermate Gianni, fai finire il mister, se allora, mi bruci tutti i tempi, una roba incredibile.
3: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan, perché come è stato detto prima, come ha detto Gabriele Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite. Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato 2 partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è limitato a queste cose. Io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato, perché ha sbagliato 4 gol da 1,5 metri, perché questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. È un giocatore che ha
2: meglio, bravo Giovanni,
1: Pinamonti in 10 minuti.
2: Non fare questi discorsi da bar, Bezzi, mi meraviglio. Stai facendo discorsi da bar, Gianni.
0: Vado da ne riparleremo tra un po' di giornate.
1: Giampaolo.
2: Ma Giampaolo, poverino, lascialo perdere. Ieri ha vinto, è passato la
0: giornata. Hanno mandato via.
2: Ma questa è colpa di Bezzi. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato. Capito?
0: Antonio, voglio un tuo pensiero. Paganini, che qua, cioè, ma guarda una roba. Antonio, sì, no, sulla Juventus, non ci sto a capire più niente, perdonami.
4: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi penso con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rosa e disponibilità anche di soluzioni, al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che, rispetto all'anno scorso, sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare la mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di

0: tutte le altre sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono due sconti diretti, certo, interessanti.
1: Certo, certo, certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo.
0: Ma sì, Vicenza, Vicenza è partito molto bene qua in casa con il Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori definendoli così di categoria. Gallo ha avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta qui a Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Torniamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza, per cui torniamo sempre lì, esatto. Di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi dei fasti del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fargli assaporare la pelle.
1: Va bene, va bene, mi devo fermare, dicono che Bezzi è patriottico e quindi capito, ti hanno definito in questa maniera, che comunque è una bella definizione,
2: molto simpatico,
1: capito? Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora, va bene.
3: Questo è un complimento.
1: Certo che è un complimento, mica da insultato, insomma.
3: Perché voi siete gente pericolosa, voi.
2: Noi.
3: Io dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto sicuro.
2: Vabbè, dai, adesso andiamo, un attimo in pausa, Bezzi, rifletti, sciacquati il viso. Va bene. Rinfrescati, fermiamo. E ci sentiamo tra poco.
3: La Roma vince lo scudetto.
1: Vabbè, mister,
2: bella sciacquata.
1: Grazie, mister. A presto.
2: Ciao, Giovanni.
1: Ciao, Giovanni. Mister. Che bufera oggi.
2: Ciao, Antonio.
1: Ciao, Antonio. A presto. Ti abbracciamo. Abbi pazienza. Allora, ci dobbiamo fermare. Scatenato Gianni, rimani
2: lì. È incontenibile.
1: Mamma mia.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Sadd. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece scambio di documenti in corso tra l'Al Sadd e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente, di 193 medaglie, era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis. Quarto giorno a Flachimidos con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passalo De Jong ripartiranno dal quarto set nel torneo femminile derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati a pronostico di Giocabet TV. Focus su due big match del prossimo turno in Serie A. Partiamo da Juventus e Milan con i bianconeri leggermente favoriti al 45% rispetto al 27% del Milan, con la X al 29%. Nell'altra partita Inter invece più favorita al 54% rispetto al 20% del Napoli, con i pareggi al 27%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Mamma mia, siamo tornati, siamo tornati in diretta. Abbiamo preso un po' di fiato, ora, caro Stefano.
1: Dico Palomeni. Io, Marco, dico io.
0: No, andiamo calmi perché no, sennò no, qui no, non arriviamo
1: più. Ma si
0: più
1: può giocare alle 15?
0: Ah, oggi stanno a giocare.
1: Ma si può giocare alle 15 con questo caldo?
0: 15 e 39 sul cronometro, 38 minuti Sassuolo, Frosinone, Coppa Italia, 1-0 per il Sassuolo. Vabbè, comunque, dai. Va bene, andiamo a dare il buon pomeriggio a Riccardo Maspero. Ciao Riccardo,
1: ciao Riccardo.
0: Ben trovato,
2: ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Riccardo, con noi c'è Gianni Bezzi. Ciao Gianni,
1: ciao Gianni.
0: Ben trovato.
2: Ciao di nuovo.
0: E poi abbiamo un amico della radio, l'agente Beppe Galli. Ciao Beppe, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Beppe.
0: Ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Beppe, qual è il mercato che ti ha convinto di più? Dai, subito, veloce così, te la faccio.
2: La Fiorentina?
0: Sì, Fiorentina?
2: No, scherzo. No, secondo me è stato anche un mercato vivo, non pensavo. Con acquisti a soldi veri, che non credevo che in Italia si potesse spendere questi soldi. Però nel tabellone ci sono solo stranieri e continuiamo a questa falsa.
3: È una vergogna.
0: Ecco, mo comincia già Bezzi, mo comincia col suo show. Ma qual è quello che ti ha convinto di più, che ritieni il migliore?
2: No, no, guarda, io già faccio fatica a seguire i miei, non vado, cioè credo che ci siano squadre che pensano di essere rafforzate e non lo sono. E quest'anno ci saranno le solite quelle 4-5 che faranno il campionato, ma credo che sarà un campionato con due, come posso dire, diviso. C'è dal decimo in su un campionato che bene o male è abbastanza equilibrato, dalla metà in giù ci sarà un distacco di punti. Questo è quello che mi viene in mente in questo momento, perciò non credo che sia un campionato molto molto interessante, forse più interessante quello di Serie B
0: addirittura. E l'acquisto invece migliore? C'è un giocatore che ti è piaciuto particolarmente di quelli che sono arrivati, che si sono spostati?
2: Ma io te l'ho detto, tu mi conosci, io di stranieri non li prenderei neanche uno, perciò non so, gli italiani pochi, però vedo che tanti ragazzi che hanno vinto il campionato dalla B alla A stanno facendo bene anche in A, e questo vuol dire che chi gioca in B può giocare anche in Serie.
0: Vabbè, però c'è una bella notizia: Pio Esposito è stato blindato dall'Inter, quindi una mossa, no? Sei anni.
2: Ma credo che ha fatto bene l'Inter a bloccare, perché questo è un ragazzo giovane, in crescita, e può far solo bene. Perciò poi ragazzo serio, ragazzo mi piace molto come, sia come ragazzo che come giocatore.
0: Beh, questo Stefano è stata una bella mossa fino al 2032, quasi
1: bellissimo
0: un contratto
1: proposito di giovani italiani, e il discorso che faceva Gianni, poi valorato da Beppe. Adesso, a parte le battute, bisogna sforzare lontani, per esempio questo ragazzo che sta al Parma, da seguire ragazzi, questo è un ottimo talento,
0: sì.
1: Scuola Milan, a proposito di giovani, c'è questa che gli sta dando fiducia, c'è qualche cosa, qualche liberali, adesso siamo in attesa di capire.
0: Speriamo che possano trovare spazio.
1: Romano è in attesa che possa avere la nazionalità italiana.
3: Chi è Stefano del Parma?
1: Lontani.
3: Ah, ok.
0: Riccardo, te lo faccio anche a te la domanda, visto che si è chiuso il mercato. C'è una squadra che secondo te ha operato meglio di tutte? L'acquisto che ti piace maggiormente?
3: Ma guarda, fortunatamente si è chiuso il mercato.
0: Sentiamo un rumore sottofondo, non so di chi. Vai.
2: Miei.
0: Ah, ok, vai.
3: Io dico fortunatamente si è chiuso il mercato, perché giocare mentre il mercato è aperto per me è assurdo, per gli allenatori, per i giocatori. Cioè, ci sono due giocatori, Mandragora e De Ron, fino alla ieri si allenavano che incontro domenica. Secondo me queste cose non hanno senso, non ha senso di esistere. Per cui chiudiamo queste due partite che sono state due provini per tutte le squadre. Speriamo chi era in difficoltà sia riuscito a rimediare. Adesso riparte questo campionato. Io ti dico la verità, io sono un grosso estimatore del Como, perché secondo me è la squadra che cerca di esprimere di fare il più bel calcio, anche se a pochi italiani. Quest'anno si sta un attimino sistemando perché ha bisogno di avere i italiani in campo.
0: Ha dovuto farlo per forza, mi viene da dire. Però.
3: Esatto. Per cui vediamo, sicuramente, secondo me, come diceva prima Beppe, ci sono delle squadre, sarà un campionato diviso in due, squadre dalla parte, le prime 5, 6, 7, dopo le altre se la giocheranno. Ecco, mi spiace per la Fiorentina perché è partita ad handicap ed è ancora in crisi, però ha fatto un mercato importante e speriamo che adesso con la chiusura del mercato insomma Grosso riesca a dare quell'identità alla squadra che merita. Ecco.
0: Ma non ritenete, Stefano, che abbia fatto, io chiedo anche a Beppe Galli e Gianni, 13 giocatori acquistati, ma non è un po' troppo?
1: È un po' troppo, però.
0: Un cambiamento radicale così.
1: Come la penso? Era
0: alcuni
1: una cosa
0: sono arrivati, 4 sono arrivati
1: fatta
0: nell'ultimo giorno di mercato.
1: Una cosa rischiosa che andava fatta.
3: L'anno scorso era da fare, ragazzi. Dopo l'anno scorso era da fare.
1: Poi ci vorrà del tempo. Devi attraversare anche dei momenti dolorosi, diciamo così. Devi identificare in un sistema di gioco, in una metodologia nuova. Devi assemblare una squadra, un gruppo, e poi devi creare una squadra sul campo. Quindi bocca al lupo a Grosso. La domanda è lui l'uomo adatto a fare questo tipo di, oppure poteva essere un altro profilo, insomma, quello. Però insomma, voglio dire, sulla campagna acquisti dei tanti nomi, io insomma, sposo in pieno anche questo tentativo della Fiorentina di buttare le basi, gettare le basi per un quinquennio, 3-4 anni, per creare qualcosa di competitivo. Poi ci si prova, che poi ci si riesca.
0: Gianni, stavi dicendo qualcosa?
2: Vediamo, io però disgusto da questo perché capisco il cambiamento totale, capisco il modo di dire, perché la Fiorentina ha fatto veramente, ha venduto e comprato, credo che poi ho sentito Fabio che ha detto siamo in costruzione, ci vuole del tempo, però il tifoso il tempo non te lo dà. Perché quando spendi delle cifre così importanti puoi anche avere dei giocatori ben pronti per poter fare un campionato importante. Questo è un mio pensiero. Quando spendi 35, io sono sempre di questo avviso, che quando un giocatore costa dai 35-40 milioni mi deve fare la differenza con chiunque. Invece noi prendiamo un giocatore a 40 milioni e non prendiamo giocatori dalla Serie B a 2-3 milioni. Perché? Perché poi dopo dite la colpa degli agenti. Ma io credo che non è questione degli agenti, è un altro business. Fermatevi, non è la gente. Se io dico, sono i primi a dire, secondo me dalla Serie B tanti giocatori potrebbero venire in Serie A, come quando io giocavo c'erano tanti giocatori della Serie B che venivano in Serie A.
0: È vero, questa era una tendenza in passato, no? C'era
1: tanti anni fa,
2: è un'altra tendenza,
1: in un secolo fa.
2: Eravamo anche tra i migliori al mondo.
1: Sono d'accordo, sì però no, perché non si fa più, Beppe?
2: Perché è solo business. È il sistema, è il sistema sbagliato. E se non cambiano,
1: pareggiata del Frosinone 1-1.
2: Anche lì la dimostrazione è che c'è squadra che viene dalla Serie B che sta facendo bene perché c'ha delle idee, c'ha dei giovani italiani forti. Non lo so com'è, perché tu sai che il girone di andata è un conto e il girone di ritorno è un altro, no? Per dire. Però credo che ci sono tanti italiani nel Frosinone, questo mi fa solo piacere. Per dire.
1: Gioca bene il Frosinone, Sassuolo,
0: no,
1: Frosinone
0: 1-1, bene.
1: Anche il Sassuolo, una bella squadra. Ma
2: giocano bene, ripeto. Il problema è che ci sono veramente tantissimi stranieri, tantissimi.
0: Stavamo prima dicendo con Gianni che è un fautore. Gianni Bezzi addirittura lui limiterebbe proprio l'accesso degli stranieri in campionato, cioè lui
2: sono d'accordo.
0: Ma non si può fare, però. Ma non si può fare.
4: Prima mi avete attaccato, Marco e Stefano, mi avete attaccato perché io ho detto mettiamo i paletti eccetera.
0: Ma non si può fare, ti devi mettere in testa che non si può fare.
1: Tu devi presentare
4: chi sta parlando adesso e li saluto. devono sapere che questo che stanno dicendo l'ho sottolineato, credo, in maniera puntuale circa un'ora fa.
0: Mezz'ora fa.
4: Penso che tutti la pensiamo alla stessa maniera.
0: Ho capito, ma non si può fare. Tu dici di porre un limite. Non si può fare. Ma non si può fare.
4: Perché non si può fare? Perché non si può fare?
0: Perché non puoi limitare la circolazione dei lavoratori.
4: Fermati.
0: Come fai? Che fai? Impedisci agli stranieri di venire a giocare nel campionato italiano? Fai una legge e venire a giocare? Che fai?
4: Non è questione. No, non è così. Ma non è.
1: E allora come potrebbe essere? Dite qualcosa. Cosa di concreto, dite qualcosa, non di fumoso.
4: Che non puoi prendere.
0: Aspetta Gianni, una alla volta, sennò non capiamo niente, ragazzi.
4: Le regole bisogna conoscerle.
0: Dai.
4: Allora, se tu in una squadra c'è un certo numero di stranieri, si fa un regolamento nuovo dove tu puoi acquistare stranieri sulla base di quello che già hai tra extracomunitari e comunitari. Se no, non compri nessuno, puoi comprare solo italiani. Fine.
5: No, c'è anche un altro motivo. Allora facciamo un'altra cosa, che il giocatore italiano sia alla pari del giocatore straniero, perché il giocatore italiano deve essere una fiducia.
1: Serve una legge,
5: ho capito, però dobbiamo fare qualcosa, perché
1: allora riunitevi
5: italiano, allora vuol dire ci vuole la legge, allora ci sono leggi non scritte e che si fanno, nel senso che si deve
1: un altro
5: buon senso. Ho capito, però molte società devono cominciare a non prendere stranieri e giocare con i
1: e gli altri lo fanno però. Le altre lo fanno e
5: noi che in questi ultimi anni che cosa c'è venuto di beneficio in Italia con tutti gli stranieri? Non abbiamo vinto una Coppa dei Campioni, cioè una Champions, non siamo qualificati per tre campionati del mondo. Ma scusatemi, qual è il beneficio poi?
4: Nessuno, è che devono, nessuno. È una macchina da soldi, amico mio,
5: solo business.
1: Cioè noi non ci qualifichiamo per colpa perché tanti stranieri, o perché siamo stati sfortunati.
4: Contro un sistema, è un problema di sistema.
1: Con la Bosnia siamo usciti ai calci di rigore.
4: No,
1: e la prima è con Mancini, Jorginho se realizzava due rigori andava ai mondiali, ecco. Dico due su tre.
5: All'europeo abbiamo vinto l'europeo,
1: abbiamo vinto l'europeo con gli stranieri.
5: Sì, ma non abbiamo voglio dire,
1: no, non c'erano gli stranieri.
5: Allora il bello che ho sentito anche che non si è andati ai mondiali per colpa degli agenti.
1: No, vabbè, ma adesso non esageriamo.
5: E allora quello che dice prima
0: Gianni Bezzi,
5: io lo condivido, sono d'accordo con lui, cioè sono d'accordo.
1: Incontrate.
5: No, ma non è che c'ha ragione, se uno vuol fare, lo si fa. Cioè, il giocatore è straniero, perché viene qui? Perché non ci sono le fiduzioni, giusto? È più agevolato. E perché l'italiano deve essere non agevolato? Spiegatemi.
1: No, su questo siamo d'accordo, però
4: malato. È un sistema malato.
1: E allora ho capito, discorso è molto complesso, Gianni.
4: È complesso. Allora io sono assolutamente condivido quello che dite, quando dici non si può cambiare il fatto che gli stranieri non li può impedire di venire lì. Ok. Ma io posso cambiare le regole del mio paese. Posso dire
1: e credo però che deve, è una cosa europea, no Marco.
4: È europea? Ma come europea? C'ho le mie esigenze dentro casa mia. Se hai 8 stranieri dentro una squadra, tu non ne puoi più comprare uno. Puoi acquistare solo italiani, nell'interesse del calcio nazionale. E che faccio? Devo fare gli interessi dell'Unione Europea? No, io devo fare gli interessi dell'Italia. Io credo che l'ho fatta una legge,
1: però non so se poi ci sono i margini per farlo, non ti so dire.
4: Il problema è che il sistema non si tocca quando tu vai a toccare certe corde che nessuno vuole toccare, perché ovviamente è un sistema che è formato da delle istituzioni, non solo istituzioni, che hanno intorno una rete di procuratori, c'è tutto un giro di interessi.
2: Ma perché poi devi mettere sempre i procuratori?
0: Lo vedi che prima o poi ci arrivavamo, no,
1: Riccardo, ma tu che stai allora, in silenzio non dici niente?
0: Riccardo,
4: no, sto lasciando
1: questo. Stai ascoltando questo?
4: Questo è un argomento che lo devono fare persone.
2: Ma è un altro discorso, ma perché mettete sempre soli, scusamente, i procuratori?
4: Scusate. Perché il procuratore sta una parte è molto importante in questa cosa, sì. Io ne conosco e con i procuratori ci parlo, e i procuratori ti dicono non si possono trattare giocatori che non sono stranieri perché ovviamente loro la mettono sul piano dell'interesse della piazza. Tu gli presenti Mario Rossi e loro dicono ma chi è sto Mario Rossi? Prendiamo un giocatore da un nome magari incomprensibile, però viene straniero e viene dalla Slovenia. Allora quello piace, costa pure 30 milioni di euro. Ma loro non dicono la percentuale che loro si mettono in tasca.
0: Comunque, però perdonatemi, io una cosa voglio dirvi. Stavo dando un'occhiata, mentre voi parlavate, un po' di numeri. No? Non mi sembra che in Premier League ci siano meno stranieri. Ce ne sono 404 stranieri. In Spagna ce ne sono 200 e passa. Cioè non mi sembra che dall'altra parte gli stranieri non entrano e non vincono praticamente non vincono per questo motivo.
2: In Spagna non c'è una percentuale così alta a confronto.
0: No, noi siamo più alti della Spagna, su questo è vero. Noi siamo più alti della Spagna, però ci batte la Premier League, ci sorpassa ampiamente.
2: Dobbiamo essere corretti. In Spagna sono nettamente superiori gli spagnoli che gli stranieri, nettamente.
4: Sì, ma sono sotto la soglia del 50%, da noi il 64%.
0: Vabbè, comunque dai. Che vi devo dire? La percentuale è il 41% in Spagna. Gli stranieri.
2: Allora, andate a vedere le partite in Spagna e vedete che le squadre.
0: Lo sapete in Inghilterra? 71%.
2: Ma l'Inghilterra è un altro pianeta, lo sapete anche voi.
0: Però vinca nei coppe, quindi vuol dire che non è questo il problema, forse. No, vabbè, comunque dai.
2: Però a me mi dà fastidio, ma perché? Perché quando si dice il procuratore decide. Il procuratore decide se la società vuole che decida, se no. Ci sono come per esempio il giocatore non si muove se non viene pagato la procura e la commissione, giusto? Ma scusatemi, se il giocatore è contento del contratto e vuole per dire questa squadra, cosa gli obbliga a dire io con te non ti seguo e vado a firmare? Mi spiegate? Perché mi dovete spiegare?
0: No, per carità, però.
2: No, perché no, voi parlate solo degli agenti. Però quando si parla.
4: Scusa, io concordo molto di quello che ha detto, però è normale che l'accordo deve esserci tra giocatore, procuratore e società, è chiaro.
2: Fermati, io non sto dicendo che non.
4: Troppo alto.
2: Io sto dicendo un'altra cosa, attenzione, perché voi non volete mai ascoltare questo discorso.
0: Vai, chiudi tu che poi voglio sentire il
1: caso. Ma adesso però.
2: Se vuole andare in una squadra, perché non ci va? Se ci vuole andare, perché il procuratore deve prendere tutto. Allora io sono giocato a pallone.
0: Ma voi curate gli interessi però del calciatore, non è che.
2: Che cosa? Il giocatore è contento dell'ingaggio, è contento che qual è l'interesse al giocatore a non firmare? Scusatemi, qual è?
0: No, però voglio dire, la gente avrà una voce in capitolo, penso, no?
2: Ma chi la voce in capitolo? Cioè solo il giocatore la voce in capitolo. Penso se il giocatore non firma ci saranno altri motivi allora, perché se io porto un giocatore all'Inter e il ragazzo è contento di andare all'Inter e guadagna bene e poi legge sul giornale il procuratore ha chiesto questa commissione, salta, sa cosa mi dice il mio ragazzo? Io vado a firmare, a me il carro.
0: No, ma sicuramente, deve essere così.
4: Come mai? Gianni, non... Prendiamo il caso Icardi.
0: Vabbè, però ci sono anche dei casi. Gianni, tu prendi.
4: Il procuratore dice: no, la Lazio è una società importante. Spostati. La Lazio è una società importante. Prima non era importante. Ora perché non ha più trovato una squadra, Icardi. Diciamo le cose come stanno.
0: L'agente di Icardi ha detto che c'è stato un serrato, diciamo, in contatti con la Lazio, l'ha confermato, quindi poi dovrà decidere lui se ci vuole andare o non ci vuole andare, voglio dire.
4: Adesso però la Lazio torna appetibile, perché
0: vabbè, vediamo che succede, questo non lo so.
4: Allora ha fatto bene l'udito.
0: Allora, no Riccardo, ti voglio chiedere anche un po', ti chiedono anche un giudizio sul Torino, che si è formato, che idea ti stai facendo, Torino che tra l'altro è stato eliminato pure dalla Coppa Italia. Partito con molte difficoltà e si affronta con la Fiorentina prossima partita, tra le altre cose.
3: Purtroppo si incontrano due squadre che sono partite molto male, diciamo che entrambe avevano finito il campionato bene, hanno cambiato, però sai, quando si cambia dopo bisogna sempre dare la possibilità, secondo me, a chi subentra di riuscire a mettere insieme la miglior squadra possibile, finendo il mercato sicuramente ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Non è facile perché sono due piazze esigenti, sono due piazze che il calcio lo vogliono vedere ai massimi livelli, però se si è fatto la scelta di scegliere due allenatori giovani, due allenatori che fino a tre mesi fa e a detta di tutti avevano dimostrato di essere allenatori della nuova generazione con grandi idee, con voglia di fare, di conseguenza bisogna dargli il tempo per riuscire a tirare insieme la giusta alchimia tra i giocatori, ecco, e poi valutare quello che è il lavoro fatto. Non è facile però io dico, va bene, ai giovani bisogna dare il tempo, ma se guardiamo anche quello che è successo a Cremona, a Giampaolo,
0: mamma mia,
3: anche Giampaolo mi sembra che esperienza ce n'abbia.
0: No, ma è imbarazzante, uno vince una partita e viene mandato via, cioè io veramente.
3: Però ne aveva perse due prima.
0: Ho capito, vabbè, iniziata adesso, uno può, giustamente. Certo, se vale per Grosso questo discorso, esatto, vale pure per Giampaolo, esatto, insomma.
3: Volevo
0: no?
3: dire tutto questo, volevo dire, non c'entra il giovane, il vecchio, l'esperienza, non
0: è anche vero una cosa però, è che magari chi sta dentro la società, che capta, che certe cose, io non so dentro, però magari stanno lì, captano che le cose sono difficili da sistemare, e io penso che possono anche agire immediatamente. Questo...
3: Ma dopo due giornate mi sembra eccessivo. Cioè io sono sempre dell'idea, si deve cambiare nel momento in cui si è dato uno step di tempo e si è visto che non ci sono stati miglioramenti, oppure che il gruppo, strada facendo, anziché crescere, è rimasto uguale, oppure ha avuto dei deficit. Io sono sempre di questa idea.
0: Può essere, vediamo.
6: Giampaolo era stato preso per salvare la Cremonese, l'ha fallito, no? L'obiettivo.
0: Sì, vabbè, sì, poi è rimasto, l'hanno lasciato, l'hanno
1: riconfermato.
0: Hanno confermato, è partito male.
6: Ma una situazione molto diversa da quella di Grosso.
3: Non era già convinto.
6: Non è andato a fare un accostamento. Io invece volevo chiedere cosa ne pensavano di Beppe Riso.
0: E perché, che dobbiamo dire adesso?
6: Qualcuno risponde?
0: Che dobbiamo dire, scusa?
6: No, beh, abbiamo un signor procuratore.
0: E tu pensi che lui ti risponda?
6: No, voglio chiedere il suo parere. E poi gli dico perché. Che pensa di Beppe Riso?
0: Ma mi sa che non c'è Beppe.
6: Ah, non c'è più?
0: Beppe c'è? È caduto? Se ce lo riprendi... Vabbè, ma perché devi fare, cioè, qual è la,
1: che volevi dire?
0: La motivazione di questa osservazione qual è?
6: Volevo fare i complimenti a Beppe Riso perché lui è il procuratore di Juric, e visto e considerato che gli trova sempre una panchina a uno come Juric, è un fenomeno.
0: Vabbè, sarà bravo a trovargli la panchina, insomma.
6: Ma forse volevo sapere il parere, infatti, di Beppe Riso.
1: E il tuo?
6: Il mio? Che è un fenomeno.
0: Okay, ma c'è Beppe Galli?
3: Provo a mettermi in coda allora io con Beppe, con Riso.
0: Vabbè, ma ragazzi, ci sono pure i procuratori bravi che ti sanno piazzare.
6: Questo,
0: cioè...
6: non è bravo, è bravissimo. Cioè, uno degli allenatori peggiori che abbiamo, che è Juric, gli trova sempre panchine importanti.
0: Vabbè, vuol dire che è bravo, che si sa muovere. L'abbiamo ripreso Beppe Galli. Beppe, ti chiedeva Gianni un giudizio su Beppe Riso perché lo ritiene molto bravo.
5: Ma uno dei migliori che c'è, no? Perciò c'ha giocatori importanti. Quando sei giocatori importanti, poi ognuno, io penso che è un agente importante, perciò e ognuno lavora in una certa maniera, per dire. Il problema è che la cosa che io mi dà fastidio è sentire che è il procuratore che decide. Se decide, ci sono dei motivi. Io dico solo, essendo agente, noi siamo, lo dico, ma non senza,
2: non, cioè noi se decidiamo è perché la società vuole che noi decidiamo.
0: Okay.
2: Punto.
0: Va bene, va bene.
2: Perché se no, io giocatore, è una cosa che ho sempre detto e nessuno l'ha mai portato avanti. Se il giocatore è contento dell'ingaggio, il giocatore va a firmare.
0: Vuol dire quindi che è un problema di ingaggio, Beppe, parliamoci chiaro.
2: No, non è un problema di ingaggio. No. Vuol dire che c'è qualcosa, perché tutti dicono che la gente è la gente. Se il giocatore non va a firmare, perché lui sa che il giocatore deve... Allora c'è qualcosa sotto.
0: Va bene,
2: perché
0: va bene.
2: Io, giocando a pallone, ho giocato a pallone, e se io sono contento di andare in una società, dico al mio agente, o ci vado con te o non ci vado.
0: Ok.
2: Allora se questo è il giocatore accetta le condizioni delle cose, allora c'è qualcosa sotto. E questo non si è mai andato a indagare che il giocatore deve andare a seguire l'allenatore, il procuratore.
0: Okay.
2: Non firma per questa società perché deve andare a firmare per un'altra.
0: Va bene.
2: Alle stesse condizioni? Per dire, qual è? Allora, andate a capire il perché i giocatori fanno questo, non il procuratore. Il procuratore fa parte di un sistema e ho sempre detto, se si parla di sistema Marzo, sono d'accordo, ma non il procuratore, è solo la gente, perché come in tutti i mestieri, banca, dottore,
0: c'è un sistema che qualche difetto ce l'ha, diciamo così, dai, così la chiudiamo, c'è qualche difetto ce l'ha il sistema.
2: Il sistema ha grossissimo difetto, grossissimo, ma perché se no, cioè, la cosa che mi dà fastidio, uno dice, ma beh, per il cazzo, sì, vi chiedo scusa della parola, perché non si può mai dire le cose che, come sono, perché io sono stato per 12 anni a fare il presidente e mi sono dimesso da presidente dell'associazione. E ho sempre cercato con la federazione di fare un tavolo rotondo perché mette dei paletti e non ci hanno mai tenuto in considerazione e non ci hanno mai fatto fare una tavola rotonda per mettere dei paletti, non per avere dei vantaggi, per mettere dei paletti su tante cose che non vanno bene.
0: No, vabbè, chiarissimo.
2: E alla fine non siamo stati noi a non accettare, è sempre stato dall'altra parte. Allora vuol dire che non siamo noi che non vogliamo cambiare, e qualcun altro ha detto bene,
0: Gianni.
2: Che dice che non si può cambiare,
0: Vabbè. Vediamo, e noi possiamo soltanto provare a parlarne come facciamo. Io mi devo fermare, ragazzi, perché sono arrivati proprio alla deadline di questo spazio.
6: Dirgli solo che io avevo chiesto di Beppe Russo perché mi riferivo a Juric.
0: Vabbè, ma se tu hai detto che bravo,
6: lui
0: ha detto che bravo, vuol dire che è bravo a trovare la squadra al suo assistito. Che altro te deve dire, Gianni? Scusa, io non capisco. Hai detto che bravo, ha detto che bravo, che altro te deve dire?
1: Sei veramente incredibile.
6: Aspetta, siccome
0: vabbè, dai, però
6: Carolina,
0: chiudiamo perché io devo chiudere.
6: Non pensavo che era stato lui a dire questo.
0: Fermiamoci qua, io ho dei tempi, ragazzi, se no starei qui vabbè, io ringrazio Beppe Galli. Beppe,
1: ciao,
0: grazie, a presto.
1: Buongiorno,
0: grazie come sempre. Ciao. Grazie a Riccardo Maspero.
1: Ciao Riccardo.
6: Ciao,
0: ti sei trovato nella bufera. Grazie anche a Gianni Bessi.
1: Ciao Gianni.
0: Un abbraccio, a presto.
6: Ciao Beppe, ciao.
0: Break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia, ha detto Rutte, ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica.
0: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, lo dice Matteo Salvini dopo l'allarme lanciato questa mattina dal ministro degli esteri di possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto, magari per vendere altre armi. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca, precisa Salvini.
1: La cronaca: La Vitola sta bene e dice di non presentare segni di percosse, lo riferiscono gli avvocati di Walter La Vitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I legali hanno chiesto alla Procura della Repubblica una richiesta per ottenere contezza dell'esistenza e del contenuto della nota della polizia penitenziaria presso il carcere di Rabibbia relativa alla presunta aggressione. Aggressione che, secondo fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non ci sarebbe stata.
0: È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile.
1: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo.
0: Il mondo arriva a Venezia e Venezia lo guarda attraverso il cinema. Si apre l'83esima mostra. Da oggi fino al 12 settembre, 10 giorni di grandi autori, divi, opere attese e sguardi capaci di raccontare le fratture del presente. George Clooney, che stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra, parla al Lido della sua America senza mai citare Trump. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, dice. A novembre ci sono le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e, se va tutto bene, torneremo ad una situazione di maggiore normalità.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Sai che stiamo dando un'occhiata a questa partita, bisogna dire che Frosinone gioca.
1: Sì, molto.
0: Anche il Sassuolo è una squadra messa bene in campo. Però Frosinone
1: Malvini è bravo.
0: Sì, sta continuando sulla scia dell'anno scorso.
1: Sì. Che ha costruito. Ti porti dietro squadra, il gioco e probabilmente con questa struttura di gioco qualche innesto potrà togliersi delle soddisfazioni.
0: No, no, sta
1: tanto è quello che gli ha permesso di andare a vincere a Firenze. Adesso poi avrà il Venezia. Malvini è bravo e si merita queste soddisfazioni.
0: Dai, allora c'è Arturo di Napoli con noi. Ciao Arturo.
2: Ciao
0: Arturo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno Marco, ciao Stefano.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Ah, sono al mare, quindi sto benissimo.
0: Ah, hai capito, ancora al mare stai tu.
2: Dalle ole assoverato dal mio caro amico avvocato Antonio Fazio.
0: Senti, con noi c'è anche il direttore Pietro Lomonaco, che saluto. Direttore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Arturo.
2: Direttore, un abbraccio grande.
3: Ciao,
2: un piacere.
0: Sentite, c'era questo messaggio di prima che veniamo da un approfondimento che abbiamo fatto. C'è Stefano che ci scriveva e diceva: come mai però ci sono tutti questi calciatori stranieri nei settori giovanili, nei settori inferiori? Questo
1: Stefano, chiediamolo a Pietro.
0: Pietro, come mai? Ci puoi dare una spiegazione tu da questo punto di vista?
3: Ma ragazzi, fa parte tutto del nostro sistema. Sistema che negli ultimi 15 anni è andato veramente a carte 48. Allora, c'è una squadra, ieri leggevo l'organico di una squadra di Serie A, prima squadra e primavera. Tutte le operazioni in entrata e tutte le operazioni
0: si può
3: in
0: sapere qual è, ti possiamo chiedere?
3: No. Le operazioni in entrata della primavera. C'era un solo giocatore italiano del 2008 e poi tutti stranieri, stiamo parlando di 10-12 ragazzi stranieri. D'altra parte, se andate a guardare l'andamento di quest'ultimo calciomercato, a proposito abbiamo speso 1,1 miliardi,
0: ma
3: milioni.
0: Ma andiamo, ci devi dire chi ha fatto meglio, chi ha fatto
3: secondo,
0: peggio.
3: Secondo soltanto all'Inghilterra, che ne ha speso 3,8, ma il 70% dei giocatori che sono arrivati, tutti stranieri. Noi il mercato interno l'abbiamo praticamente qua, lo stiamo azzerando, e il più delle volte portiamo a casa dei giocatori stranieri che sono delle cucuzze, sono cioè non sono assolutamente un granché, senza considerare, ma
0: infatti,
3: questo perché scusami, è tutto relazionato, è tutto concatenato. Poi vai a vedere i bilanci delle squadre di Serie A, no? Gli ultimi bilanci, e sono stati spesi 240 milioni per i procuratori. È tutto spiegato, ecco spiegato. Ma il calcio nostro, così, scusate il termine, va a carte 48. Va a carte 48, letteralmente. Ora, per esempio, c'è un ragazzo che a me piaceva da morire e dicevo, impazzivo, che dicevo: ma com'è possibile? C'è una clausola rescissione a 6 milioni di euro? Possibile che nessuna squadra si fa avanti? Allora chiamo un amico direttore di Serie A: ma scusa, ma sei diventato matto? Ma sei cieco? Perché non te lo vai a prendere subito? Mi fa risposta: sai, lo conosciamo poco. Allora, lo prende il Como, il giocatore Liberali, 2007, no? È encomiabile che l'abbia preso il Como, vuol dire che ci ha visto, vuol dire che è un giocatore di talento, eh? Però vedrete, a Como, per come è combinato il Como, e lui faticherà a giocare titolare. E quindi un altro talento nostro che è messo lì in un angolino e che faticherà a venire fuori. Purtroppo, ripeto, io dico viva Dio, una squadra di Serie A, ragazzi, ha il dovere di monitorare a 360 gradi tutto il panorama calcistico mondiale, ma per quanto concerne le operazioni a livello di settore giovanile, ragazzi, io lavorerei solo sul mercato interno, cioè, non ammetterei ragazzi che vengono da fuori, quantomeno con un grande diciamo, dei grandi limiti, gli metterei dei limiti. Invece stiamo andando in una situazione, perdiamo comunque il tempo poi a parlare della nazionale.
0: Arturo,
3: l'allenatore giusto.
0: Vengo pure da te, prima stavo un po' analizzando con Stefano il mercato, poi per esempio arrivano messaggi che di Walter che ci scrive: in Inghilterra vanno gli stranieri che sono dei veri talenti, in Spagna vanno quelli che sono sempre dei campioni ma con stile, in Italia invece arrivano quelli che sono un po' sulla via della pensione, come dire, un po' finiti, però quest'anno sono arrivati un po' più di giovani, no? Questo possiamo certificare.
1: Stranieri,
0: no?
1: ma giovani.
0: Chi ha fatto meglio, secondo Arturo, di Napoli in questo mercato?
2: Intanto lasciami dire che io condivido ogni singola parola del direttore, perché il nostro calcio, il direttore dice a 48, ma è allo scatafasso, nel senso che siamo indietro. Io ti dico solo questa cosa: quando era ai miei tempi, insomma, noi andavamo all'estero per raccogliere gli ultimi contratti, no? Gli ultimi soldini. Certo. Oggi si è ricapovolto tutto, oggi vengono i campioni, ma senza
0: a raccogliere lui, è vero. No, è ragione.
2: Esattamente. È ragione. Quindi questo calcio, io ogni tanto disturbo il direttore perché mi confronto, è un uomo di calcio che sa come funziona il sistema, ed è un sistema che secondo me se non si fa nulla andremo sempre peggio, ma questo però è l'andamento e ti devi adeguare. Ma io trovo assurdo che nel nostro campionato, nel campionato italiano, veramente gli italiani ce ne siano davvero sempre di meno. Io questo penso che vada a discapito poi della nostra nazionale. Io credo che questo sia un punto fondamentale per ripartire, perché bisogna rifondare, ma no, bisogna rifondare dalla Serie A, bisogna rifondare.
0: Certo, bisogna dire una cosa, questo è vero, poi insomma voi siete sicuramente più esperti di me. Una volta gli stranieri che venivano erano quelli in teoria, Stefano, che facevano la differenza, o comunque erano quelli che davano quel qualcosa in più. Poi si sbagliavano anche all'epoca alcuni giocatori, ci manca, ti sto parlando degli anni.
2: Marco, ma ci sta, per l'amor di Dio, ci sta.
0: Adesso vengono tutti.
2: Ma guardiamo il settore
0: che se vai, esatto,
2: che
0: non è che portano tutta sta qualità, non è che portano, diciamo, mazza, fanno la differenza.
1: Ma tanti anni fa c'era la limitazione del numero degli stranieri.
0: Sì, è vero, era tutto diverso.
1: Adesso libera circolazione.
0: Non lo so, la cosa è che poi, come diceva però Pietro, vai nei settori giovanili e trovi magari delle primavere che c'hanno tutti i stranieri in italiano.
1: Quasi
0: e lì c'è qualcosa che non funziona, è inutile girarci intorno, dai.
2: Poi tutti parlano, tutti dicono, perché tutti sanno, ma nessuno fa niente, perché poi il sistema che si trova nei settori giovanili, e ahimè i direttori come Pietro Lomono e tanti altri mancano a questo calcio, mancano, perché è tutto un compromesso, sì, Marco, è tutto un compromesso, è tutto un dover dare per
0: generale.
2: Dover poi
0: ma,
2: questa la trovo
0: sì,
2: follia,
0: sì,
2: la
0: trovo. Però tornando a noi, chi mi dici di questo mercato, chi ti ha entusiasmato di più, quella che ritieni che abbia operato meglio, ecco?
2: Ma che ha operato meglio? Io dico che la Juve ha fatto quei pochi ritocchi su quello che sono un po' le idee del calcio di Spalletti con il direttore. Io credo che la Juve quest'anno possa fare un campionato da protagonista. Io l'ho detto in più circostanze, io vedo la Juve come l'antagonista all'Inter, perché l'Inter in questo momento è la squadra più forte, perché ha lavorato anche sul mercato con pochi ritocchi in una squadra già forte, però... mi piace, sono curioso.
0: Che voto daresti al mercato della Juventus?
2: Ma io un 8 e mezzo lo darei, perché alla lunga, su quelle che sono le idee tattiche, perché Spalletti lavora più con questi calciatori che non hanno questa risonanza, ma che poi alla fine entrano in quello che sono le sue idee di calcio, e io credo che la Juventus è quella. Poi mi incuriosisce un po' il Milan, no? Con su quello che ha fatto, insomma, e devo dire che anche la Roma zitta.
0: Però il voto più alto lo daresti alla Juve?
2: Alla Juve.
0: Io ok, sì, aspetta un attimo, voglio sentire che ne pensa lo Monaco.
3: Ma io, guarda, dividerei per quanto concerne la zona alta due gruppi, il gruppo dei pretendenti allo scudetto e il gruppo delle squadre che...
0: Qual è il gruppo che va allo scudetto?
3: Secondo me la griglia primo, l'Inter, Roma, Napoli, anche se il Napoli già l'anno scorso il Napoli ha 37 giocatori, cioè già l'anno scorso aveva operato massicciamente, aveva speso qualcosa come 160-170 milioni di euro, cioè quindi capita che una società si ritrovi con i giocatori tutti in organico e praticamente nell'impossibilità di poter operare. Però era una rosa valida già l'anno scorso, c'ha una spada di Damocle sulla testa che per quanto concerne l'età media alta, che è la seconda nel nostro campionato.
0: Quindi il mercato migliore lo ha fatto l'Inter e il Como, secondo l'Inter, Pietro?
3: Inter-Roma, io faccio Inter-Roma, prima griglia, Inter-Roma-Napoli, immediatamente dopo Como. Poi c'è una griglia di squadre intriganti. Mi piace vedere, al di là della partenza stentata, come evolverà tutta l'anego della Fiorentina.
0: Sì.
3: Fiorentina ha operato, ha preso qualcosa come 13 giocatori di entrata.
0: Sì, 13.
3: Giocatori,
0: ha fatto 13.
3: Tutti giocatori di buon livello da un punto di vista tecnico, specialmente in mezzo al campo.
0: Campo
3: è un giocatore di grande qualità, Ulai è un giocatore di qualità, Massantone è un giocatore di qualità. Poi bisogna farli diventare squadra. La Fiorentina riesce a diventare squadra, è intrigante.
2: Direttore, dove può arrivare secondo te il Como?
3: Guarda, hanno visto domenica contro il Napoli, loro hanno il loro credo, hanno il loro gioco. E ripeto, non esiste il dogma assoluto qual è il calcio migliore, eccetera, eccetera. C'è diversi modi di interpretare il calcio. Il Como lo interpreta in un certo modo e hanno la piena coscienza dei loro mezzi, perché oltre alla qualità tecnica, il Como ci mette una ottima qualità fisica, un'ottima qualità dinamica. Sono ben messi in campo, hanno grande equilibrio,
0: verissimo,
3: gli avversari li vanno a pressare alti, i difensori non hanno paura di alzarsi e non hanno paura di accompagnare il pressing, quindi di avere, tu sai che i difensori hanno sempre terrore di avere campo alle proprie spalle, no? Invece quelli del Como.
0: Però non mi hai detto, direttore, non mi hai detto sulla Juve se sei d'accordo o meno con quello che ha detto.
3: Guarda, a me è sempre piaciuto la qualità di lavoro che esprime Spalletti. Spalletti è un allenatore che esprime qualità, al di là di qualche disavventura che può avvenire o meno, ma è uno che ha sicuramente questa aspetto.
0: Ma ha una squadra per esprimere quella qualità che lui vuole fare?
3: Secondo me qualche cosina manca.
0: Ok, dove? Dimmi dove che poi senti pure Stefano.
3: E quindi
0: dove manca?
3: Io dico uno per reparto, difatti lui avete visto.
0: Quindi difesa, centrocampo, attacco.
3: Avete visto che domenica sta cercando di rispolverare di nuovo a Cup Miners.
0: È un
3: grande punto.
0: No, io ho visto un Douglas Luiz che tutto sommato qualche cosina, insomma, ci prova. Vediamo.
3: Cup Miners.
0: No, da Douglas Luiz che sta giocando. Copa Miners è entrato, ha segnato, però.
3: Ripeto, sono tutti giocatori che hanno in Italia hanno cercato. Se lui riesce a riciclarli e a far sì che si possono esprimere al meglio, sicuramente ne beneficerà la squadra.
0: Stefano, prego. Un attimo,
3: ci sono troppi punti interrogativi.
0: Stefano?
1: Beh, deve fare un grande lavoro.
0: Però ci sono questi punti interrogativi, dai.
1: Beh, devono diventare esclamativi. Perché se no, altrimenti non parliamo di una Juve, come ha detto prima Arturo, che può essere protagonista. Io ci credo al lavoro di Spalletti, sono d'accordo con Pietro, ma secondo me si deve inventare qualcosa.
0: Ma protagonista per che cosa? Perdonatemi.
2: Però,
1: per lottare per la Champions League.
2: Io ho detto proprio quello, io do molta fiducia a quello
1: tra le prime quattro,
2: tra le prime quattro.
0: No, ma su Spalletti io non è che
1: e per farlo, però secondo me si deve inventare qualcosa di suo. Va scossa questa squadra.
0: A me non mi sembra proprio pienamente la
1: lui
0: squadra
1: deve
0: di
1: trovare,
0: Spalletti questa,
1: lui
0: ragazzi.
1: Lui deve trovare un'invenzione nel piattume, cioè è un piattume di alto livello, però deve sparigliare con un'invenzione.
0: Quindi
1: trovare due uomini in cui si fa questi cambiamenti, un sistema di gioco magari, ecco, cambiarlo. Perché sto 4-2-3-1 secondo me facilmente leggibile degli avversari.
2: Anche se
1: inventa qualcosa, cambiare sistema di gioco magari, ecco, cambiarlo. Perché sto 4-2-3-1 secondo me facilmente leggibile degli avversari.
2: Anche se
1: inventa qualcosa,

0: Questo è l'acquisto migliore del
1: aiutami la punta del Milan, a me piace
0: Gonzalo
1: molto.
0: Ramos.
1: Gonzalo Ramos.
0: Lo sai che pure io la penso come te.
1: Gonzalo Ramos a me piace molto. Devo dire che l'ho visto all'opera, era un calciatore che non avevo piena conoscenza.
0: Sì.
1: E fa reparto, eh. Questo è un ragazzo che fa reparto.
0: Per me è pure forte. Per me è forte.
1: A forza
0: pure
1: fisica, a reparto. E poi naturalmente è un attaccante e vede la porta.
0: Sì, sì, pure per me.
2: 70 balbettoni l'hanno pagato, 70 balbettoni.
0: 75 per essere proprio precisi, direttore.
3: Ma io penso che il miglior colpo l'abbia fatto la Roma lo scorso campionato comprando Malen. Che l'apporto qualità a prezzi importanti.
0: E questo è vero,
1: male.
0: Questo è vero, male. Questo è vero. Però mi riferivo
1: nelle prime giornate è illegale, veramente.
0: No, no, ma per le prime giornate sono un sacco di partite che è illegale, non soltanto le prime giornate.
4: 20 presenze, 19 gol.
0: 20 presenze, 19 gol. Che gli vuoi dire a questo? Cioè, proprio il più forte attaccante della Serie A in questo momento, c'è poco da girare.
1: Le punte li fa sempre far gol, c'è poco da dire.
0: Sì,
1: mettiamola come vogliamo, ma quello che è il gioco, la mentalità.
0: Number one da questo punto di vista, non c'è niente da dire.
1: Le punte lui le fa esaltare tutte.
0: Sì.
1: Sono i centrocampisti.
0: Le punte che non segnano con Gasperini vuol dire che non vanno. Insomma, mi fermo qua. Perché di solito lui i gol in manda tutti, insomma, quindi lì davanti è difficile non segnare con il Gasp, insomma.
4: Deve fare proprio un'impresa.
0: Deve essere un'impresa, deve insomma, essere un'impresa. Non segnare. No, però direttore, io mi riferivo a questo mercato, se c'era un giocatore che individuava come colpo.
3: Beh, direi aspettiamo un attimino. Io per esempio sono curiosissimo di vedere come si adatta al nostro campionato Mastantuono,
0: sì.
3: Se riesce ad adattarsi
0: è l'unico che salva la Fiorentina in queste due partite.
3: Farà divertire. Cioè, voglio dire, è un giocatore che se riesce a capire gli ingranaggi del nostro calcio, riesce a acquisire un pochino di dinamismo in più. Perché abbiamo bisogno di questi alla fine, ragazzi, non sono gli allenatori, non sono il calcio, ti fa attaccare, ti fa appassionare per le giocate dei giocatori. E sono i giocatori sempre quelli che. Quindi noi abbiamo bisogno di questi giocatori che accendono la fantasia,
0: assolutamente verissimo.
3: La passione, no?
0: Verissimo.
1: Il direttore
0: verissimo.
1: È stata sempre la nostra cultura del nostro calcio, avere quei giocatori di qualità, quei giocatori che ti fanno esaltare, che dici mi sono divertito a vedere la partita.
3: Certi giocatori quando li vedi, no? Io mi ricordo anni fa avevo Barrientos, guardate che in allenamento faceva delle giocate e i compagni faticavano a capirlo.
0: Certo. C'è una notizia di mercato, un'ultima ora, perché il Torino, vado su tutto mercato web, il colpo a sorpresa per il Torino, torna Riccardo Rodriguez, a ore le visite mediche, quindi c'è questa operazione del Torino, di un giocatore che già conosciamo, che già ha giocato praticamente con il Toro.
4: Siamo proprio
0: deve insomma
4: alla Marcord.
0: Alla Marcord.
4: No, nel senso ho fatto ho capito, una battuta.
0: Sei un grande.
4: Alla Marcord.
0: No, vabbè. Poi c'è Pecchia, allenatore della Cremonese.
3: Avevo pensato che stessi per dire siamo proprio alla
0: la Marcord, alla Marcord è carino. No, poi c'è Pecchia che allena la Cremonese.
4: Che può avere anche un senso,
0: capito? Va allenare la Cremonese.
4: E Pecchia in bocca al lupo a Pecchia.
0: E sostituisce Giampaolo.
4: Povero Giampaolo, ha vinto una partita. Ma Pietro, tu hai mai licenziato un
0: allenatore? Uno che ha vinto, l'hai mai mandato via?
4: Un allenatore che vince e poi
3: Ma gli allenatori si cambiano solo in un caso. Se la squadra non è più con loro. E loro non sono più ascoltati. Squadra.
4: Oppure quando allora l'allenatore non sta bene con se stesso, ecco.
3: Ma tu devi capire, intanto devi stare vicino a un tecnico. Il tecnico
4: sì,
3: ha bisogno,
4: se sfarfalla è meglio
3: che avere un confronto continuo. Così cresce diversamente. Io ho avuto allenatori giovanissimi. Quando ho preso Montella non aveva mai praticamente.
4: Ma questi allenatori, Pietro, sono un po' capoccioni oppure testardi? Nel senso, ecco.
3: Guarda, io ringraziando il Dio ho sempre avuto. Mi hanno ascoltato. Anche perché io. La società è normale che loro debbano avere un confronto, assolutamente, assolutamente. Certo, poi certo, ripeto, se il confronto glielo fa il fruttivendolo è un conto.
0: Beh, certo, se lo fa col direttore,
3: chi ha fatto 10 anni l'allenatore, chissà cosa passa nella sua mente come allenatore, certo, eccetera, eccetera, è diverso.

0: Però hanno sempre questa cosa, tanto che ne
1: Sì,
0: sa il direttore,
1: però
0: che ne sappia, ma io ma che li allena lui, li alleno io, dai. C'è questa cosa, no? E questa cosa c'è però, Pietro, dai, figurati.
2: Ma posso racconto un episodio?
3: Così un episodio e poi ci salutiamo.
0: È quello che
3: volevamo,
0: bravo.
2: Oh, bravissimo. Una volta io avevo un allenatore che gli dicevo sempre, lei è un grandissimo capitano, non giocatore, che qua sta studiando per diventare un grande allenatore. Allora, giochiamo una partita con la Juve in casa e facciamo 1-1. Migliore in campo un difensore mio, che si chiama, faccio un nome così a caso, Di Napoli. Ok, la domenica andiamo a giocare contro la Lazio.
4: Ma direttore, proprio come difensore?
2: No, no, Arturo, ho fatto un nome così a caso, non posso dire. Sigismino. La domenica, il venerdì. Giorno di confronto ci faccio, mister, domenica non faccia giocare Sigismino. Ma direttore, è stato il migliore in campo. Mister, ascoltami, conosco i miei giocatori, so se gioca Sigismino noi perderemo la partita con un errore di Sigismino quando meno se l'aspetterà. Ma direttore, perché? Allora facciamo una cosa, mister, io immolerò la partita di domenica, il risultato per sull'altare della sua crescita, e lei dovrà capire a fine partita, sa come abbiamo perso? Abbiamo perso 2-1, errore di Sigismino. Va bene. E
0: ma chi è Sigismino?
3: Ma no, si è inventato il nome.
0: Ho capito, ma ce lo devi dire però, Pietro, sto Sigismino. Ma chi si mette in contatto adesso in televisione alla radio e dice, ma il direttore che state chiesto Sigismino?
2: Ma un nome a caso.
0: E lo deve però ripetere, perché sennò allora, ci sentono Sigismino.
3: Vanno su Pigli Media, lo vanno a cercare.
0: Esatto.
2: È più importante l'allenatore.
0: Vabbè, quando, ma chi era questo allenatore? Non ce lo dico.
2: Quando questo allenatore oggi diventato uno degli allenatori più importanti al mondo, più pagati, eccetera, eccetera. Simeone si chiamava. L'allenatore lo posso fare il nome. Quando dice che l'esperienza più formativa della sua carriera lui l'ha svolta a Catania,
3: con
0: Pietro Lo.
2: No, a Catania ha avuto l'esperienza, ha avuto il confronto giusto ed è maturato anche lui.
3: Me lo ricordo,
2: così.
3: Che bei tempi.
0: Ma Sigismino, chi, però
3: era
0: voglio
3: Simeone,
0: sapere.
3: Era Simeone.
0: No, Simeone è allenatore. Sigismino, chi è che ha fatto?
3: Vabbè,
0: chi ha fatto lo sbarione?
2: Avete visto, vi abbiamo movimentato la trasmissione.
0: Meno male. Voglio
4: dire una cosa. Quante volte abbiamo detto, per esempio, abbiamo preso l'esempio del Milan, che il dirigente fa la differenza, il direttore fa la differenza, perché
0: in un senso o nell'altro, come un allenatore, come un giocatore,
4: anche gli stessi calciatori, io se avessi avuto dei direttori che sapevano prendermi, insomma, perché non ero io, sicuramente potevo fare una carriera ancora più bella di quella che ho fatto, perché i dirigenti, ma quelli di spessore, quelli che davvero fanno le cose con cognizione di causa per la crescita, oggi ci fa fatica a trovarle. Io oggi faccio fatica a trovarle.
3: Io vi sto per salutare, però chiedo una cosa al volo al direttore, ma deve essere velocissimo. Ausilio che lascia l'Inter dopo 28 anni, come la legge, direttore?
2: Questa è una novità per me, non l'avevo sentita questa cosa.
3: Sì, è così, così. L'addio di Ausilio all'Inter.
2: Guarda, vi dico la verità, mi dispiace moltissimo, ma evidentemente, sicuramente stiamo parlando di un elemento preparato e di un professionista veramente esemplare.
3: Risoluzione immediata pochissimo. Addirittura.
4: Ha ritenuto offensivo l'offerta, ma quello che leggo, poi naturalmente non sono, ha ritenuto, non sono...
0: Beh, ma la domanda però successiva, scusami Arturo, visto che siamo anche in chiusura. Caro Pietro e caro Arturo, può incidere se è risoluzione immediata, come tu stai letto adesso? Sì, cioè, se se ne va adesso, può incidere nell'umo, cioè volevo dire nell'atmosfera, all'interno di un gruppo? Cioè, l'Inter può risentire di questa uscita oppure no?
3: Vai, vai, al volo rispondimi. Vai, direttore, poi Arturo, però velocissimo.
2: Ma sicuramente sì, perché un allenatore, un direttore è una parte importante nell'ingranaggio della squadra, quindi levarglielo in questo momento può creare sicuramente degli scompensi.
3: Arturo?
4: Sì, però c'è la garanzia Marotta, perché comunque Ausilio è sicuramente preparato, è sicuramente un direttore che ha fatto grandi cose e ha lavorato all'Inter in un momento critico, difficile, perché non ce lo ricordiamo, che ha dovuto lavorare per molti anni con i parametri zero, e che parametri zero, però dietro c'è un dirigente come Marotta che è una garanzia per l'Inter.
3: staremo a vedere. Vi ringrazio, grazie tantissimo.
0: Ciao Arturo, ciao Pietro, ciao direttore.
3: Arturo di Napoli, a presto, un abbraccio. Break per noi, state lì, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Saad. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece scambio di documenti in corso tra l'Al Saad e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente, di 193 medaglie, era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis. Quarto giorno a Flash Imidos con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro De Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Può rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, ultimissima parte di Maracanà con Stefano Impallomeni di nuovo. Ciao Stefano, ben ritrovato. Allora, mi dicono che è pronto già il collegamento, allora andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaruni.
1: Ciao Ivan.
0: Direttore, buon pomeriggio.
2: Diamoglielo, buongiorno.
0: Buon pomeriggio. Ivan, io ti voglio coinvolgere
1: subito. Buongiorno, la sottigliezza, si è svegliato da poco.
0: Da poco, sì.
2: Io sono sempre nato sveglio, quindi vai tranquillo, che sono sveglio dalle 7 di stamattina.
0: Grande.
2: Purtroppo, mi piace dormire.
0: No, la notizia di Ausilio, perché ci arrivano dei messaggi che ci chiedono delle spiegazioni, che cosa succede, quindi visto
1: sei
0: che
1: sei stato
0: abbiamo...
1: il primo, tu,
0: esatto,
1: Ivan,
0: esatto, quindi ti voglio chiedere un po' la tua lettura.
2: Vai. Molto semplice, dopo 28 anni c'erano situazioni che non andavano più bene, probabilmente anche una questione di rapporti, e quindi quando al momento di proporre il rinnovo del contratto dopo 12 anni da direttore sportivo unico e 28 di Inter, gli è stato offerto un anno e lui ha capito che era giunto il momento di mollare, quindi ha rifiutato il rinnovo. E stamattina, quando si sono visti, gli hanno comunicato che naturalmente i canditi erano finiti e adesso ha fatto la risoluzione, quindi hanno aspettato l'ultimo giorno di mercato. Lui in scadenza ha fatto il suo mercato, che è il miglior mercato della Serie A secondo me tecnicamente, e quindi va via, troverà qualcos'altro, arriverà qualche altra offerta, rimarrà fermo, questo non te lo so dire. Secondo me arriverà qualche altra offerta, ha messo in conto anche il fatto che arrivi qualcosa da fuori.
0: Magari raggiungi Inzaghi.
2: Ma lì lui l'offerta l'aveva avuta, non c'erano tanti soldi, non era convinto, voleva stare a Milano, cioè non c'erano i soldi che lui cercava, se gli avessero offerto 5 milioni andava.
0: Quanto perde l'Inter?
2: Tantissimo.
1: Ma a tuo avviso, Ivan, ci saranno ripercussioni all'interno della squadra, insomma,
2: ma guarda, tu hai giocato ad alti livelli, tu sai che all'inizio di stagione una figura così importante come un direttore sportivo
1: storico, certo.
2: Esatto, che ha scelto
1: il confidente, era anche qualcosa,
2: esatto, esatto, che ha portato giocatori, che ha comunque frequentato la Pinetina piano, praticamente non dico tutti i giorni ma quasi. Quindi è un uomo che riesce a modulare, moderare, queste figure qua sono molto importanti. È vero che Bacini ha sempre lavorato con lui, quindi sicuramente avrà acquisito, assorbito anche determinate conoscenze, però è una figura che viene a mancare all'inizio della stagione. Ti ripeto, l'ho trovato, adesso io ho fatto un altro ragionamento, io ho detto, io al loro posto avrei fatto 3 anni di contratto e poi a giugno avrei detto chiudiamola qui, ma questa stagione non avrei creato un problema supplementare.
0: Esatto, che poi non c'erano problemi perché il mercato, insomma, si è mosso molto bene l'Inter, questo è...
2: No, l'Inter è lui, cioè quando si parla di quello che è sbagliato, quando si parla di mercato non è Marotta, è Ausilio che fa il mercato,
0: sì,
2: è Marotta, sì, dall'Avallo,
0: sì,
2: hai capito? Cioè il direttore sportivo, l'altro è il presidente, prima era direttore generale, sì, o messaggio delegato, il direttore sportivo,
1: direttore
2: è quello che fa il mercato,
0: certo,
2: il mercato. L'altro è quello che si prende i meriti, ma a volte ingiustamente, però...
1: Era la stessa cosa così, la stessa cosa come dici tu alla Juventus, perché c'è Spalletti, i miei direttori, dice. No, uno è amministratore delegato, è direttore generale, l'altro è direttore sportivo. I miei direttori
2: abbiamo Massara... poi allo stesso Carnevali, uno che ha sempre fatto mercato col direttore sportivo, quindi sì, è una figura vecchia, per me importantissima, quella del direttore sportivo, e molto superata, purtroppo.
1: Sì.
0: Senti, ma tu hai detto miglior mercato dell'Inter, se dovessimo fare una sorta di miglior mercato dell'Inter.
2: Dai ragazzi, la squadra vincente ha messo dentro Spence, che è un'ira di Dio,
1: una spruzzatina di Premier League ha messo.
2: Esatto, Curtis Jones, che è un giocatore che può fare 7-8 ruoli, l'ho visto giocare anche terzino destro. Poi ha messo dentro Stones, che ha un'esperienza internazionale non indifferente, cioè ragazzi, di cosa parliamo?
0: Subito dopo chi metti?
2: Subito dopo, dunque, Napoli non ha fatto mercato ed è un errore gravissimo, non aveva il posto, non è riuscito a mandare via Lang, non è riuscito a fare delle cose per rafforzarsi, ha perso l'occasione Gabriel Jesus a 12 milioni, è una roba, se uno ci pensa diventa matto.
0: Però c'è Allegri,
2: ma Allegri ha la squadra dello scorso anno più vecchia di 6 mesi, cioè,
1: però insomma è una buona squadra.
2: Auguro a Massi di trarre il massimo da una squadra che il prossimo anno dovrà essere totalmente cambiata.
0: Però Ivan, lui
2: di qualità,
0: di fronte a queste situazioni qui è uno che gestisce, insomma,
2: io preferisco, gli ho sempre detto, Gasperini. Non come allenatore, ma come modus operandi, cioè,
1: ma sì,
2: visto che le chiappe
1: pianta gli alberi, Gasperini.
2: Visto che le chiappe sono le tue, esattamente, difendile come? Cerca di avere quello che desideri a livello tecnico. Vedi che, come si dice, Gasp ancora oggi rimpiange l'ala sinistra che non ha mai avuto, cioè l'esterno sinistro che gli serviva per dare una variazione tecnica, che non ha, perché non ce l'ha l'ala. È una Roma senza Alice, se pensi bene.
1: Ma si è rinforzata rispetto allo scorso?
2: Sì, secondo me sì, perché Castro è meglio di Dobbik, perché poi non c'è Ferguson e quindi, poi perché si chiama Molina è meglio di Celik, questa è una mia opinione personale. Poi aspetta, che c'è ancora Deron, è un giocatore che ti dà un'esperienza, una personalità non indifferente. Ela Yanui era un giocatore che era molto a corrente alternata, poi non utilizzato come titolare. Insomma, io credo che sinceramente che sia, da questo punto di vista, si è migliorato. Rodrigo Mora è la ciliegina, cioè deve essere quello, cioè un giocatore che in alcune partite ti può dare lo strappo.
0: Senti, della Juventus cosa ne pensi di questo mercato?
2: Ma è strano, perché io pensavo dovessero lavorare in difesa. Vabbè, hanno preso Lukumi ed è già qualcosa. Il portiere, punto interrogativo. Però forse meglio di Gregorio, non lo so, di Gregorio l'hanno mattonato. A centrocampo secondo me serviva un ruolo diverso. Adesso Douglas Luiz lo sta facendo, l'aveva sempre fatto anche la Aston Villa, poi ha avuto due anni disgraziati. Hanno cambiato praticamente l'attacco e hanno avuto la sfiga che si sono rotti sia Thuram che il Diz per qualche mese, tre mesi il Diz, quattro mesi Thuram. Davanti hanno fatto Alai Begovic, hanno fatto Woltemade, che è tutto da vedere, che è molto, sono molto curioso di vedere Woltemade, e Colomoni. Quindi alcuni giocatori non sono riusciti a darli via. Sicuramente è una squadra forte per il nostro campionato, non ha le coppe, cioè, si ha la coppa.
1: Ma a proposito di Juventus, Ivan, ti aspetti una svolta tattica? Cioè, mi spiego meglio, Spalletti secondo te è chiamato a cambiare qualcosa da un punto di vista di questo 4-2-3-1, gli uomini che ha a disposizione? Alai Begovic, abbiamo visto che per adesso è ancora acerbo per lui.
2: Io
1: qualcosa si deve inventare, secondo me, da questo
2: punto
1: di vista.
2: Io pensavo fosse nato con un 4-2-3-1 perché avrebbe messo, tentando di far giocare Alai Begovic, poi hai l'alternativa a Boga, avrebbe messo il Dist non tanto partendo da sinistra in avanti, ma dietro la prima punta. E con a destra, naturalmente, con Sensao, non dico De Grova, con Sensao, questo mi sembra logico. E invece adesso manca il Diz, chissà, non lo so. Tanto Locatelli è il primo difensore della Roma, della Juve, cioè, perché di centrocampo, cioè, come play francamente non lo vedo, però è certamente uno che mette sempre la gamba, è uno che ti protegge la difesa, una difesa che ha bisogno di essere protetta, evidentemente.
0: C'è un ascoltatore che ci scrive e fa questa domanda. Non è che la scelta di Ausilio sia anche, diciamo così, dovuta al fatto che ha capito che un po' alla fine del ciclo l'Inter?
2: No, è alla fine del suo ciclo. Ha capito che con Octri non si... Cioè, ma alla fine è Octri che l'ha mandato via. Perché se Octri avesse fatto tre anni di contratto,
0: lui sarebbe rimasto.
2: L'avrebbe messo in difficoltà, quantomeno. Con un anno no. Con un anno gli
1: al suo posto chi potrebbe arrivare?
2: Bacin, credo, cioè promuoveranno Bacin. Cioè non vedo altre soluzioni, francamente.
0: Senti, invece del mercato della Lazio?
2: Mi ha sorpreso, francamente. Io pensavo che fosse destinata alla dissolvenza, e invece sono arrivati tre giocatori che sono meglio di quelli che c'erano, perché Pinamonti è un centravanti. Poi chiaro, non è un centravanti da squadra top, ma è un centravanti migliore di quello che avevano, perché Gudmundsson è un monopasso, però ha qualità tecnica. E poi Frattesi, insomma, ragazzi, Frattesi è uno dei centrocampisti con maggiore quota di inserimenti e fa gol, avete visto, sei punti. Quindi io credo che quei tre lì sicuramente migliorano quelli che c'erano prima. Dietro qualche perplessità ce l'ho.
0: Che voto daresti complessivamente?
2: 6, 6 e mezzo. Sì, alla fine devi partire sempre da quello che eri, eh?
0: Sì, sì.
2: Cioè, se fai un discorso assoluto, no, perché è una squadra da nono decimo posto. Potenzialmente poi
1: il Bologna, Ivan, è il tuo Bologna? Locumì, Castro, Rò, tutti
0: c'è
1: via.
0: Una sorta di cartello liquidazione, no,
1: anche se ha fatto un'ottima partita, anche con la Lazio non ha giocato male, a Bergamo dico.
2: Sì, liquidazione no, però certamente dopo anni con la Champions, anni con l'Europa League, ti ritrovi senza tutto l'asso centrale, Locumì, Freuler, Castro, poi Rowe. Insomma, tanta roba, come dicono sì. I giovani.
0: Hanno perso tanto.
2: Quindi come?
0: Ha perso tanto, dico.
2: Ha perso tantissimo, non ha perso tanto. Cioè, io ho visto la prima partita Egem e Elland, mi veniva da piangere con la Lazio. Cioè, francamente, perché sono lenti, magari anche tecnici, i due centrali parlo. Quindi centrocampo è la Zuzi, con tutto il rispetto, non è Freuler. Questo è infortunato, purtroppo per lui. Però qualcosa manca, e poi spero che Sorsolini sia anche rotto. Io spero che Cambiaghi e il miglior giocatore che ha Bologna, che si chiama Bernardeschi, perché Bernardeschi è il miglior giocatore.
1: Ha fatto una partita strepitosa, soprattutto il secondo tempo. Bergamo è incredibile.
2: Tecnicamente non c'è due spanne sopra gli altri. Tecnicamente, spero che lui, visto che voleva tanto giocare, confermi di poter dare tanto a questo Bologna.
0: Senti, l'ultima te la faccio sulla Fiorentina: 13 giocatori acquistati.
2: Sono quasi tutti buoni però,
0: Sì.
2: Attenzione. Il problema di base sai qual è? E anche lì mi riferisco a Stefano. Quando in uno spogliatoio arrivano 13 nuovi, si guardano in faccia. Non si conoscono.
1: Ci vuole tempo.
2: Ci vuole tempo
1: anche un po' di tempo, fattore C. Sono, cioè,
2: molto,
1: nel senso che
2: sono molto giovani e io ti dico, mi ha sorpreso. È chiaramente l'inizio di un ciclo. Chiaramente Paratici ha detto, adesso azzeriamo tutto, si cambia tutto e prendiamo 13. Allora, Ulai è un ottimo giocatore. Ottimo. Aspetta, Pedro Gonçalves è un signor giocatore.
1: Ma Santuono
2: è un ottimo giocatore. Ma Santuono è un punto interrogativo
1: per me, è forte.
2: Perché gioca molto da solo.
1: Sì, lo so, però se capisce due o tre cosette è fortissimo.
2: No, tecnica, lasciamo stare, è forte. Poi ti dico, Valdepeñas è un giocatore molto interessante. Cioè, se li prendi uno per uno, sono tutti giocatori bravi. E tutti i giocatori giovani, certo. Ci vuole il tempo, l'Italia ti dà il tempo, darà il tempo la Fiorentina a Grosso di farli conoscere, di conoscere.
1: Hai detto Italia?
2: Italia, io dico Italia?
1: No, hai detto Italia?
2: Ma se vuoi
1: e a Mancini?
2: Per...
1: No, vabbè, poi dopo mancheranno ancora 20 giorni.
2: Guarda,
1: però...
2: Mancini, guarda, il ritorno di Mancini mi ha dato una gioia incommensurabile. Hai capito? Dopo 3 anni non gli parlavo, hai capito?
1: Ma infatti è questo, lo sai, perché vi siete riconciliati?
2: Ci siamo.
1: Vabbè, ma eravate amici proprio dai tempi quando era bambino lui a Bologna.
2: 79 siamo amici. Questi 3 anni sono stati, come posso dirti, strani, perché non parli per 3 anni con uno che ti è stato amico, col quale hai condiviso tutto praticamente.
1: Ma sì, poi una certa età, dai, su.
2: Ma lascia fanculo te la certa età.
1: Vabbè, ormai sei Matusalemme pure tu, anche Roberto. Nonostante...
2: Ma hai visto bene, cioè, tu,
1: anche Roberto, visto... nonostante dai, i suoi sforzi.
2: No, aspetta, visto qualche ricostimento. Però io no, tanto io sono
1: siamo...
2: naturale. Vabbè, ma a parte una volta mi disse, siamo in radio, una volta mi disse, ma scusa, tutte quelle rughe non puoi fatte, fai qualcosa. Ascolta, ragazzo, io sono original.
0: Senti,
2: a parte questo, sono felice per come
1: è andata a finire,
2: come abbia l'opportunità di rifarsi dopo una roba che veramente era stata pesantissima,
0: è vero,
2: per tutti.
1: Ma secondo te si supererà questa cosa della rabbia?
2: Con i risultati. Il calcio lo sai meglio di me, soltanto i risultati ti fanno diventare simpatico o antipatico.
1: No, questo sì, però
2: antipatico o simpatico, ti fanno perdonare, solo con i risultati. Io so solo che quando siamo andati a pranzo in centro a Roma, la prima cosa che mi ha detto è che vinco il mondiale.
1: Speriamo, noi glielo auguriamo. Ma lui beve Coca-Cola.
2: Lui mi ha anche detto, sì, benissimo, allora ti ricordi quando ti dissi che avrei vinto l'Europeo?
1: Ma ha detto anche dopo, ha detto vinceremo i mondiali, lo diceva dopo, poi ha preso una...
0: ma poi dopo è andato via,
2: ma non l'ha detto quando
0: ha detto mo ritornato, vediamo. Senti Ivan, siccome noi qui ci piace anche un po' giocare, ti faccio partecipare a un gioco anche sì, perché è così, ti faccio partecipare a un gioco che abbiamo fatto oggi qui, visto che si è concluso il mercato. Mi fai la tua top 5 delle squadre che hanno fatto meglio in questo calcio mercato, quindi la top 5 di Ivan Zazzaroni.
2: Beh, in ordine?
0: In ordine, dai.
2: Inter. Inter. Roma. Fiorentina. Como. Ho detto relativo, Lazio.
0: Ok. Mi fai anche i tre migliori acquisti che sono arrivati in questo calciomercato secondo Ivan Zazzaroni?
2: Allora, il primo è Spence, il secondo Moreira, il terzo Ulai.
0: Ok, benissimo.
2: Però il giocatore che credo che avrà un margine di crescita e che diventerà un fuoriclasse si chiama Sucic e gioca nell'Inter.
0: Bene.
1: Bene.
0: Quando
1: è che ci riospiti? Insomma, ci presti?
2: Sto pensando.
1: Non ci vuoi più vedere? No,
2: dai, volentieri, dai. Veniamo. Come sono bello.
0: Dai, ti veniamo a vedere da vicino, dai. Va bene.
2: Ciao, ragazzi. Ciao, Ivan.
0: Grazie al direttore Ivan Zazzaroni. Noi siamo arrivati veramente ai saluti.
1: Sì, ai saluti.
0: Domani ritorniamo, li lasciamo a tutta C. Poi vi ricordo anche una puntata speciale di Motor Valley.
1: Ciao, Marco.
0: A partire
1: ciao a tutti.
0: Dalle 18:30 con tanti ospiti per analizzare l'ultima tappa della MotoGP. Ancora ciao, Stefano Impallomeni. Grazie a tutti, a domani, ciao!
3: Maracanã. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato e, secondo le informazioni della RD, avrebbe legami con un servizio segreto russo. Faremo accertamenti, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, intanto ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica, ha detto Rutte.
4: Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria al rave party ad Aarau in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Lo ha comunicato in una conferenza stampa la polizia cantonale d'Argovia. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida.
3: Il caso della 13enne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione c'è la decisione del GIP del capoluogo piemontese che, dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori, perché, specifica, non spetta a loro valutare i provvedimenti.
4: Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, a comunicarlo è ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 64,4 15 euro al megawattora.
3: Il tennis. Derby azzurro in scena nel torneo femminile degli US Open. Jasmine Paolini, testa di serie numero 19, se la vede contro la qualificata Lucrezia Stefanini. Volley tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Egonu e Isabelle Hack, le due stelle della pallavolo mondiale, alle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg con il netto successo azzurro per 3-0.
4: È tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben trovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio a tutta C dalle 9.45 alle 10.45 per parlare della terza serie del calcio italiano. Qui in studio dalla sede di Roma Lucio Marinucci per la puntata di oggi, in cabina di regia saluto e ringrazio ovviamente Costantino Fazzari ad accompagnarmi per quest'ora, un'ora.
2: Soprattutto supporto tecnologico.
1: Assolutamente, soprattutto tecnologico, supporto non c'erano dubbi di alcun tipo, perché poi c'è tanto, come dicevamo, di cui parlare. In questa ora si è concluso il mercato, abbiamo visto i colpi principali delle categorie superiori, della Serie A, della Serie B, ma in Serie C anche si è mosso tanto e come sempre si è mosso tanto nelle ultime ore. Io poi saluto ovviamente chi ci sta seguendo via app e via sito di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale Il 61 appunto del digitale, per partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. Il numero è sempre lo stesso, 331 8200 213. Intanto però partiamo subito con il primo ospite di questa puntata in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Nino Sergi. Ciao Nino, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora Nino, apriamo ufficialmente poi le danze di settembre dopo il primo che è stato l'ultimo giorno di calciomercato, come dicevamo, con tantissimi movimenti anche per la Serie C. È tempo magari di fare un po' il borsino con i discorsi che poi si intrecciano anche con il campo, perché in queste ore si è giocato e si giocherà. Ti chiedo, partendo un po' dal girone A, chi è che ti ha convinto di più a livello di colpi? Ovviamente abbiamo visto come sempre una Union Brescia che poi è riuscito a chiudere in queste settimane, in questi mesi, degli innesti importanti. Sappiamo che è la squadra che vuole fare un po' la voce grossa, però devo dire che anche degli innesti interessanti si sono visti anche in altre squadre.
3: Sì, sicuramente il Brescia rimane la squadra che
1: anche banalmente per spese.
3: Sì, assolutamente. Sicuramente il Brescia rimane la squadra che ha fatto il miglior mercato, anche perché comunque la squadra di Colini era già completa, però ha messo dentro dei giocatori molto importanti, da Malamo a Casasola, Rizzo Pinna. Comunque sono dei giocatori che sicuramente alzano ancora di più il livello della squadra di Colini, che lotterà senza alcun dubbio per vincere il campionato. Sì, sicuramente poi ci sono Treviso e Trento, che comunque hanno fatto delle operazioni interessanti, anche perché secondo me sono due realtà che vanno a inserirsi direttamente, un po' come ha fatto il Lecco lo scorso anno. Comunque sono delle squadre che possono dar fastidio, possono qualificarsi tranquillamente per i playoff e magari in posizioni importanti. Questo è il Treviso neopromosso, comunque Odogu, Gerbi, che ha segnato il gol della vittoria nell'ultima gara di campionato. Ieri è arrivato l'ufficiale dei mercati, ma anche Ciuffoli, Vita, che comunque ha avuto un infortunio importante nella prima giornata di campionato. Comunque sono squadre che hanno fatto un buon mercato. Sicuramente, come ti dicevo prima, l'Union Brescia parte davanti a tutti, però ci sono diversi club che reciteranno un ruolo da protagonista, almeno ci proveranno. Vedo un po' un passo indietro il Lecco, perché il Lecco ha, ricordiamo, solo alla Reggiana sono andati Battistini, Sipos, Furlan, che era una gran parte lo zoccolo duro della scorsa stagione. È rimasto qualcuno che magari poteva andare via all'ultimo giorno di mercato, non si è riuscito a concludere. Poi c'è stata l'affare Magrassi, che è stato un po' tenuto banco negli ultimi giorni di mercato, un giocatore che era praticamente un giocatore bruceleste, ma al momento della firma ha deciso di andare altrove. Infatti nella giornata di ieri ha firmato un biennale in Serie D con la Regina, è arrivato Galeano e Casarotto. Comunque il Lecco è un po' ridimensionato rispetto a una squadra che lo scorso anno ha fatto comunque una grande stagione.
1: Eh sì, che ci aveva abituati fino ad un certo punto a tenere dei ritmi ottimi. Per il resto sono abbastanza d'accordo con te, Nino, devo dire in particolare, l'hai nominato chiaramente, il Treviso, sono molto curioso, perché comunque è un tecnico bravo, facevi dei nomi degli acquisti, Ciuferri e Immobile su tutti, sono curioso di vederli all'opera in questa stagione, perché secondo me possono essere elementi in grado di dare qualcosa in più, quindi può essere di sicuro una mina vagante il Treviso nel corso di questo campionato che è appena iniziato. Poi vedremo i responsi del campo che sono quelli più importanti. Proseguo anche poi sugli altri gironi, mi sposto sul girone B, il girone delle praticamente ormai identificato come delle retrocesse dalla Serie B, ma ci sono anche tante altre squadre forti. Abbiamo visto ancora il Ravenna operare con grande solerzia e soprattutto con grande visione. Che giudizi dai sul mercato in generale del girone B?
3: Sicuramente è un mercato importantissimo da parte di quelle quattro che lotteranno per vincere il campionato, perché da un certo punto di vista Ravenna, Reggiana, Pescara e Spezia sono le squadre che tecnicamente per calciatori rosa sono le squadre che possono tranquillamente vincere il campionato, perché sono completi in ogni reparto, perché hanno fatto dei colpi importantissimi. Sicuramente tre saranno le scontente di questo a fine campionato. Poi Ravenna mi ha sorpreso, perché negli ultimi giorni di mercato sembrava un po' avvolta dal colpo mediatico Ronaldinho, comunque si era parlato tanto del Ravenna solo per il brasiliano, però sono arrivati negli ultimi giorni Rabbi, che si è presentato subito benissimo. Ieri è arrivato l'ufficiale di Casiraghi, che è un giocatore che ormai in Serie B è stato capace di fare la differenza col Sutil, ma anche la Reggiana, e comunque aveva preso Castagnetti ed ha rimediato con l'infortunio a Criseri, che è un altro colpo di assoluto livello. Lo Spezia era ufficializzato Zilli, che comunque ha una formazione importante, già aveva completato nel corso del mercato con Mazzocchi, Florenzi, con un po' un blocco di quel Cosenza che aveva fatto bene lo scorso anno. Si è liberato di alcuni cartellini pesanti per la Serie C. Comunque fino all'ultimo ha provato anche per Vido, poi ha virato tutto su Zilli, che sembrava un passo dal Vicenza fino a qualche giorno fa, e comunque poi è un giocatore che comunque l'anno scorso anno ha vinto il campionato di Serie B con Frosinone, quindi parliamo di un calciatore importante. Poi c'è il Pescara, che comunque ha costruito un'ottima squadra, e ovviamente il Pescara in Serie C parte sempre tra le favorite, perché è una squadra che, nonostante l'inizio diciamo in difficoltà, comunque è riuscita già nella prima partita è riuscita a far benissimo. Poi nella seconda, ricordiamo il 6-3, comunque tranne il risultato, sicuramente l'inferiorità numerica, poi l'inferiorità numerica ha giocato un brutto scherzo agli abruzzesi, ma comunque l'hanno messo dentro Giacomo Parigi, hanno preso D'Ausilio, che è tornato dopo una fugace esperienza in Grecia. Comunque è una squadra molto importante, ancora Merola, quindi sicuramente è una squadra che deve togliersi di dosso lo scotto della retrocessione, perché sappiamo che la retrocessione poi anche mentalmente si paga. Dopo la Coppa Italia abbiamo visto anche lo sfogo di Boucher in conferenza stampa verso alcuni elementi della rosa. La risposta era stata ottima nella prima gara, perché c'era un po' di curiosità per vedere la reazione del Pescara. Comunque una squadra che numericamente e per qualità è alla pari di Reggiana, Ravenna e Spezia sicuramente.
1: Beh, di sicuro dovrà giocarsela lì davanti, nella zona alta della graduatoria. Poi io sono molto curioso di capire che cosa potrà tornare, mi auguro per loro, tornare a fare il Perugia, che qualche colpo comunque interessante l'ha chiuso, Cavallini, Borsoi, quindi voglio capire dove potranno arrivare i biancorossi. Quella zona, dicevamo, di classifica alta è molto competitiva, quindi sarà difficile inserirsi, però mi tengo un'attenzione anche per il grifone. E poi mi sposto sul girone C per chiudere il cerchio, Nino. Chiaramente, come diciamo sempre, il girone più qualitativo. Anche qui abbiamo visto tanti colpi tra i giovani e non solo. Squadre che poi devono cercare di anche un po' di riadattarsi, perché, Nino, il girone C continua a essere quello delle grandi piazze a livello di nome, ma poi franche qui tra retrocesse e piazze che stanno cercando di riadattarsi ci sono stati veramente tanti cambiamenti. Penso appunto principalmente al Bari, che ha dovuto ricostruire un po' alcuni reparti e ancora deve trovare decisamente la quadra, per usare un eufemismo.
3: Sì, perché alla fine ci aspettiamo tutti un campionato di assoluto livello da parte del Bari, ma dello stesso Catania soprattutto e della Salernitana. Però se vediamo come sono partite in campionato, sicuramente le premesse non sono ottime per la partenza di tutte e tre, perché il Bari era partito con il piede giusto, poi veramente col Barletta è stata una partita dominata in lungo e in largo da una squadra comunque neopromossa in Serie C. Comunque ha messo dentro i giocatori importanti, perché quando prendi Partipilo, quando riesci a trattenere Matheus da Silva, che si è dimostrato un giocatore fuori categoria, perché già in
1: non
3: Serie
1: me
3: B si vedeva tutte
1: dire,
3: le qualità.
1: Io non me l'aspettavo, quindi sì, ammetto le mie colpe.
3: Sì, in Serie D ha fatto vedere tante cose importanti e tante cose interessanti. Sicuramente tutte le squadre che lottano per vincere la Serie D in estate lo hanno chiamato, sono arrivate anche chiamate dall'estero. Però queste due partite sono state veramente incredibili per il brasiliano, perché ha fatto gol di altra categoria, ha dimostrato un valore tecnico enorme. Il Bari poi questi ultimi giorni si è rinforzato, ieri ha messo dentro anche Flavio Bianchi per completare l'attacco. Già comunque erano stati tesserati sia Gomez che Budic, che sono comunque nomi importantissimi. Poi sicuramente c'è il Catania, che ha fatto un finale di calciomercato incredibile, perché da Massimo Coda, Caligara, Roberto Insigne, comunque ha preso dei giocatori dalla Serie B nel tentativo di tirarsi fuori finalmente da questa categoria. Io lo ammetto qui nelle mie colpe, invece, che ero sicuro che lo scorso anno sarebbe arrivata la promozione con il secondo anno di Mimmo Toscano. Sicuramente la seconda parte di campionato si è fatta anche un po' di confusione, anche dal punto di vista societario, l'esonero e il richiamo di Toscano dopo nemmeno quattro giornate. Sicuramente il Catania deve imparare dagli errori del passato, ma ha fatto un calciomercato incredibile. E poi mi aspetto sicuramente qualcosa in più dalla Salernitana, anche se non è facile, perché la Salernitana in questi anni, soprattutto gli ultimi tre, sta vivendo in un ambiente, non dico ostile, però sicuramente
1: definiamolo
3: il pubblico,
1: così,
3: i tifosi si aspettano molto molto di più dopo questa doppia retrocessione e la mancata promozione dello scorso anno. Io lo scorso anno comunque avevi Rosa, Ferrari e Lescano, che sono due tra i migliori attaccanti della Serie C per numeri, e non è riuscito a fare il salto di categoria. Poi dietro comunque sono inserite tante squadre interessanti, lo ha dimostrato nella seconda giornata il Casarano, perché quando ti presenti con un attacco con Chirico e Patierno, sicuramente non sei una squadra che lotta soltanto per arrivare al decimo posto, sicuramente per raccogliere qualcosa in più. Poi dietro vedo comunque un Crotone comunque in difficoltà, perché ha dovuto un po' rivedere tutti i piani, non è più il Crotone che lottava per vincere il campionato, certo. Ha dovuto parte con i 6 punti di penalizzazione, con tutte le problematiche che Brenna già aveva annunciato nel corso del finale della scorsa stagione, e il Cosenza che poi è rimasto un po' con l'amaro in bocca nella giornata di ieri, perché provava a chiudere Eric Lanini dal Novara, alla fine l'attaccante che non rientra nei piani del Novara, no, ha rifiutato tutte le proposte, l'ultima quella del Cosenza. Vedremo se il Cosenza andrà sul mercato degli svincolati alla ricerca del centravanti, perché è quello che manca alla squadra di Coppitelli, perché sì, è arrivato Petrovic, comunque però è un giocatore che fa 3-4 gol l'anno, stesso per Ashur, comunque sicuramente è a caccia di un attaccante. Nonostante questo, nonostante tutte le mille difficoltà societarie e di ambiente soprattutto a Cosenza, ha fatto 2 sconfitte, ma rispetto alla prima con Cerignola, la seconda è stata anche in meritato, perché Cosenza ha fatto vedere delle belle cose in campo, e sicuramente Coppitelli è pronto a confermarsi dopo l'ottima stagione a Caserta.
1: Esatto, e poi proprio ecco, chiudo sulla casertana, pure sono curioso qui di capire diversi innesti interessanti ci sono stati, che tipo di ambizioni si potranno nutrire. Tra l'altro anticipo che dopo avremo proprio un focus sui rossoblù. Intanto però Nino, noi stiamo per arrivare alla fine del nostro collegamento, prima di salutarti vado anche sul campo perché ieri abbiamo visto i primi risultati del turno di Coppa Italia con, devo dire, tantissime sfide decise dal dischetto. Abbiamo visto esultare Campobasso, Bari e Potenza dagli 11 metri, poi ha vinto anche il Ravenna, e oggi tra le 18:30 e le ore 21 tante altre partite per poi iniziare a fare sempre più scrematura in vista dei turni successivi.
3: Sì, è sempre una competizione che nasconde tante insidie, anche perché la maggior parte poi, soprattutto i primi turni, non si presenta proprio con le prime linee. Sicuramente ieri, nonostante i calci di rigore, comunque si sono rispettati un po' i pronostici. Forse la partita più equilibrata era quella tra Potenza e Monopoli. Ricordiamo, Monopoli ieri ha chiuso un grande colpo di mercato nelle ultime ore con Luca Vito, che sembrava destinato allo Spezia, invece ha firmato per il Monopoli. Oggi ci sono tante altre sfide interessanti, anche perché sono curioso di vedere sia il Catania, che dovrà riscattarsi dopo queste prime due giornate di campionato. Vedremo con il Savoia, magari utilizzando quei giocatori che nelle prime due hanno giocato meno, e anche lo Spezia, perché lo Spezia secondo me deve trovare la definitiva quadratura, ma è una squadra che comunque reciterà un grande ruolo in campionato.
1: E allora seguiremo anche queste sfide poi per avere dei responsi ulteriori in vista degli anche qui successivi, sia turni di Coppa come dicevamo, ma anche del proseguo del campionato. Nino, è stato un piacere come sempre, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
3: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie a Nino Sergi, a tutta la redazione di Tutto C. Noi siamo arrivati alla fine del primo quarto d'ora introduttivo. Nel prossimo blocco avremo già degli ulteriori ospiti, quindi mentre io saluto anche Andrea Magliocca, finalmente sono tornato a salutarlo in cabina di regia insieme a Costantino Fazzarino.
2: Con le mani.
1: Sì, assolutamente, assolutamente, anche se poi sta rivedendo anche tutti i programmi Andrea in vista di questa stagione, di questa nuova stagione. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta per tutta CTMV Radio in questa mattinata di mercoledì 2 settembre 2026, il primo giorno post calciomercato per tutte le categorie professionistiche del calcio italiano, anche se poi, come abbiamo sentito prima con Nino Sergi dalla redazione di Tutto C, ancora si lavora per scandagliare il mercato degli svincolati, per completare un po' le rose. Ed effettivamente io vi invito, come sempre, per rimanere aggiornati sulle notizie di mercato, a consultare il sito e l'app di TuttoC.com, che come sempre riporta in tempo reale le ufficialità e anche le ultime notizie. Dopo avremo tempo e modo anche di dare qualche appunto approfondimento sul mercato degli svincolati. Ma nel frattempo abbiamo pronto subito l'ospite di questo blocco. Mi fa molto piacere ritrovarlo in collegamento, mister Mario Petrone. Mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, come sempre.
0: E allora, mister, il campionato è già cominciato da un po', poi tra l'altro in queste ore si stanno disputando, tra la serata di ieri e la serata di oggi, le gare di Coppa Italia, di Serie C. Si è concluso il calciomercato, insomma siamo ancora un po' in mezzo al marasma delle analisi del completamento delle rose, però parto come sempre con lei inevitabilmente con i commenti sul girone B. È un girone quest'anno tremendamente competitivo, anche banalmente per il blasone delle rose, tant'è che quasi tutte le retrocesse poi dalla Serie B sono finite nel girone del Centro Italia. Che raggruppamento è quest'anno, mister?
1: Sì, faccio la premessa che ovviamente io dico sempre che fino alla fine del mese di settembre è un calcio figlio del calcio di agosto, quindi certo, il rodaggio delle preparazioni in base a quello che poi ogni squadra, ogni staff tecnico ha fatto per i propri giocatori, per la propria poi annata calcistica. Non sono dettagli che alla lunga fanno la differenza, io lo dico sempre. Su questo girone qua, sul girone B, è un po' quello che si è detto dall'inizio. È un girone molto competitivo anche perché comunque ci sono delle squadre che l'anno scorso, faccio l'esempio del Ravenna, che certo, è arrivato a un punto e che comunque insomma ha perfezionato l'organico sull'esperienza vissuta l'anno scorso. La Torres non può sbagliare la stagione, non può ripetere la stagione che ha fatto lo scorso anno, quindi comunque ci abbiamo quelle idem la San Benedettese. Abbiamo quelle 4-5 squadre che sicuramente vorranno riscattarsi dalla stagione passata, avendo comunque già l'anno scorso degli organici abbastanza competitivi. E detto questo, però, io penso a squadre come Pescara, Spezia, Reggiana, lo stesso Perugia,
0: Ravenna stesso, è una squadra secondo me molto forte, è un girone competitivo lì davanti.
1: Cioè, un girone molto molto molto competitivo, sarà competitivo fino alla fine. I pronostici ovviamente falli adesso.
0: È complicato.
1: Sono complicati, però sicuramente non è facile, e ogni domenica si preannuncia sicuramente delle giornate dove ci saranno delle sorprese, relativamente delle sorprese, perché il girone effettivamente è competitivo proprio dal punto di vista di qualitativo in tutte le squadre, quindi è come un po' come il girone del sud, idem.
0: Eh sì, beh, dove lì poi adesso ci arriviamo, c'è come sempre una bagarra per i primi posti, però sono d'accordo, il girone B peraltro quest'anno secondo me è arricchito ulteriormente dall'Atalanta Under 23, vero che le Under 23 hanno dimostrato di essere tutte competitive, ma l'Atalanta in particolare sa dare fastidio. Poi lo scotto del girone C secondo me ha fatto crescere ulteriormente un po' l'ambiente, quindi oltre alle altre squadre, la San Benedettese comunque credo che abbia migliorato un po' il proprio organico, il Guidonia. È un girone di sicuro molto molto interessante. Io devo dire, abbiamo detto i pronostici, avventurarci sì all'inizio del campionato è molto difficile, però la Reggiana con dei valori, soprattutto insomma in alcuni reparti in attacco, pronostici, avventurarci sì all'inizio del campionato è molto difficile, però la Reggiana con dei valori, soprattutto insomma in alcuni reparti

0: molto interessante. E il campionato è lungo, è appena iniziato. E poi c'è ancora la fase di mercato, di svincolate, è ancora aperto. Non è facile ancora.
1: Aspettiamo. Non ci sbilanciamo, non rischiamo. Io insomma mi sono preso le responsabilità, però poi, come dicevamo, c'è anche il girone C, mister, che come sempre quello da attenzionare maggiormente, ed è un girone anche molto anomalo, perché quelle squadre, quelle grandi piazze sulla carta a livello storico e anche a livello qualitativo per i singoli, però stanno attraversando tutti momenti complicati. Basti guardare al Bari, basti guardare al Catania, al Cosenza, sono tutte piazze di grande valore, però poi riuscire a trovare la quadra in mezzo alle difficoltà, alle contestazioni, alla poca chiarezza, non è facile, e i risultati di queste prime giornate ce lo raccontano. Il Bari è vero che aveva vinto la prima e che ieri ha vinto i rigori contro il Picerno, ma nella seconda contro il Barletta non si è visto assolutamente nulla. Il Catania invece, che comunque viene dalla delusione degli ultimi anni, ha perso tutte e due le partite, idem per il Cosenza. Insomma, non è facile per queste realtà riuscire ad emergere.
0: Io analizzando un po' quello che è il momento, è molto palese il fatto che la pressione la vince su tutto, perché non è facile giocare nelle mie piazze, bene o male. L'hai raccontato, l'hai detto, le delusioni dell'anno scorso qualcuno se le trascina ancora dietro, e la carezza degli obiettivi sinceramente lascia un po' il tempo che trova, perché piazze come Bari, Salerno, Catania hanno un solo obiettivo: devono cercare di salire di categoria, non possono fare la C pensando a programmare in 3-4 anni. Lo dico perché noi ad Ascoli avevamo preso una squadra da fallimento e ci eravamo prefissati i 3 anni, però noi sapevamo da subito che dovevamo fare un cambiamento di vertice.
1: Certo. Ma le pressioni sono normali, ovviamente, mister. Fanno parte di queste realtà.
0: Fanno parte proprio di chi ha poi la voglia di andare ad allenare o a giocare in determinate piazze, perché poi quando ti chiamano là decidi se è arrivato il momento di gestire una piazza completamente diversa da quella che è una piazza con meno blasone, con meno tifosi al campo, queste sono, oppure con meno mass media da gestire. Sono tutte situazioni che cambiano letteralmente sia per lo staff tecnico che ovviamente per i giocatori, e non è a caso che si dice che in determinate piazze vanno presi determinati giocatori abituati a giocare in determinate piazze. Non c'è nulla da fare, è una realtà, però poi c'è da mettere capitale, perché sicuramente non verranno meno società come Catania, Bari, Salerno a investire sugli organici, però poi bisogna farlo realmente, perché poi la piazza già la prima non ti aspetta. Immaginate un po' tra un paio di mesi cosa può succedere.
1: No, ma infatti già se leggiamo i commenti e se sentiamo gli umori delle piazze e dei tifosi dopo sole 2 giornate in queste realtà qui, appare evidente come poi di tempo non ce ne sia. Però ribadisco, l'abbiamo detto tutti e due, è normale, può sembrare a volte ingiusto, forse anche per il lavoro di alcuni tecnici, di allenatori che avrebbero bisogno di tempo per costruire, però poi queste sono realtà abituate a competere per il vertice, e in Serie C è difficile chiedere altro, non nascondiamoci.
0: Qua possiamo vedere, non la sorpresa, perché per me parliamo di squadre che comunque l'anno scorso hanno fatto già bene, quindi Potenza, Picerno ha finito con un organico sinceramente importante. Il mercato di gennaio dell'anno scorso il Picerno l'ha fatto in una maniera molto determinata e quasi qualitativamente parlando molto interessante, e non mi meraviglio che comunque stanno dando continuità a quello che già l'anno scorso avevano fatto.
1: Penso anche al Monopoli,
0: ma di quelle che secondo me ha tutto da guadagnare è il nuovo progetto Foggia.
1: Ah, la convince, mister?
0: Diciamo che qua vengono determinati dai fattori esterni, perché se la squadra riesce a essere blindata e ad avere l'entusiasmo che deve avere in un progetto nuovo, io lo spero, perché una

0: Piazza Foggia è una piazza importante, un po' come le altre, quindi non vederla negli ultimi anni mortificata, oppure gestioni un po' così, oppure sempre contestata, non è una bella cosa. Quindi io spero che sia veramente l'anno di un inizio di un progetto che gli possa dare la svolta e la tranquillità e la serenità per lavorare per il futuro. Ripeto, sono stadi importanti, piazze importanti, e non è bello vederle sempre in delle situazioni negative.
1: No, beh, abbiamo visto,
0: diciamo,
1: sì.
0: L'augurio è questo, e ovviamente io poi il Casarano secondo me è quella che veramente
1: belli,
0: può
1: bello organico.
0: È una bella realtà, un bello organico, e Patirno è entrato subito decisivo a fare quello che sa fare, e credo, insomma, che il Casarano possa arrivare fino alla fine. Me lo auguro, perché ci vuole anche una realtà che possa contendere un girone molto molto difficile. Veramente molto
1: sì.
0: Difficile.
1: Già l'anno scorso l'ha dimostrato da neopromossa, ha migliorato ancora la rosa. Una bella realtà quella di Casarano, ce ne sono tante di questa matrice appunto nel girone C. Magari poi ci torniamo anche per parlare di alcuni singoli mister, però poi mi premeva fare anche un punto sul girone A. Qui mi sembra che forse ci siano meno dubbi rispetto agli altri. Non voglio dire che l'Union Brescia debba dominare il campionato come ha fatto il Vicenza l'anno scorso, mister, però i biancazzurri hanno dei valori inequivocabilmente superiori rispetto agli altri, hanno già vinto le prime due gare di campionato, e qui l'obiettivo deve essere solo vincere il campionato, perché non vedo alternative, francamente.
0: Sì, un po' come il Vicenza dello scorso anno,
1: Esatto.
0: anche perché noi poi dimentichiamo che questa è una società che viene ovviamente dalla Feralpi Salò, quindi che ha sempre fatto campionati di vertice, e io credo che sia arrivata poi, questo è l'anno giusto. Io l'ho visti in più rispetto all'anno scorso, sono partiti con una cattiveria agonistica diversa. E quindi vuol dire che la squadra ha recepito proprio il chiaro messaggio di avere un solo obiettivo, che è quello di salire. Il Cittadella può solo che migliorare il campionato dello scorso anno. Non ci dimentichiamo che anche il Cittadella è una retrocessa appena 2 anni fa, però qua in questi giorni qua, visto un po' il livello e le piazze che hanno meno pressione, secondo me una pretendente alla vittoria del campionato, secondo me, già c'è.
1: Eh beh, sì, su questo non ci sono dubbi, qui sì che possiamo andare netti, e poi tante le altre realtà io vorrei attenzionare, soprattutto Treviso da neopromossa, finalmente tornata nel professionismo, e il Trento che con Tabiani, che continua a rimanere alla guida, sta costruendo qualcosa di sempre più ambizioso, però per il primo posto, insomma, l'Union Brescia è la grande favorita. Però poi torno anche sugli singoli, mister, perché a me piace parlare anche dei calciatori, delle stagioni che possono fare alcuni elementi, ritorno quindi rapidamente anche sul girone B. Lei lo ha allenato, ovviamente, parlo dei suoi ex giocatori. Guccione è stato un punto di riferimento dell'Arezzo per tanti anni, ha accompagnato i toscani alla promozione in Serie B. Ora riparte dal Pescara. È vero che è arrivata questa sconfitta tennistica contro il Forlì nell'ultimo turno, ma per quello che si è visto ha già dimostrato di poter essere un elemento importante. Guccione non è più giovanissimo, chiaramente parliamo di quasi un 34enne, però è ancora in forma e l'esperienza pesa. Che cosa può dare quest'anno?
0: Guccione, poi vederlo giocare in mezzo al campo, ovviamente lui là può esprimere tutta la sua qualità, ed è il giocatore che sinceramente già l'anno scorso, ma negli ultimi anni, è determinante. Poi lui si allena, è molto professionale, sicura molto. I 34 anni sinceramente non li vedremo
1: Non
0: questi tanti.
1: peseranno.
0: No, non gli peseranno, perché è un ragazzo serio. E sono convinto che sia uno di quei giocatori che trascinerà il Pescara a fare una grande stagione. La sconfitta di ieri, dell'altro ieri, è una sconfitta un po' particolare, perché il raggiunto il 3-3 in 10, tra l'altro, vuol dire che la squadra ha qualcosa di importante. Poi la gestione in determinati momenti, quella la acquisisci pure con l'esperienza, perché in 10 fai 3-3, devi pure un attimino gestire il momento è non sempre è facile, perché magari si sono fatti portare dall'entusiasmo, però ecco, è una squadra che togli la partita da Forlì, che comunque ha dimostrato il proprio valore. Io sono convinto che farà un'ottima stagione e Guccione sarà uno dei protagonisti.
1: Sì, beh, lo ha già dimostrato, poi è un giocatore utile, l'aggettivo che mi sento di utilizzare è questo, perché sa fare veramente tante cose e continua a dimostrarlo anche ancora adesso. E poi però anche sulle individualità invece di chi è impegnato nel girone C, mister, prima parlava del Casarano, inevitabilmente quando si parla di Casarano ormai non si può neanche non parlare di Chiricò, che per quello che si è visto nell'ultima gara contro il Giuliano sembra essere ripartito da dove aveva lasciato. L'anno scorso è stato un trascinatore devastante, quest'anno diciamo ci sono stati degli innesti ulteriori in attacco Patierno, ma io mi sento anche di inserire Zanellato a centrocampo. Insomma, la squadra è competitiva. Chiricò con questi interpreti che cosa può fare? Perché la sua qualità è indiscutibile.
0: Cosimo deve stare al centro del progetto, il ragazzo che se si sente responsabilizzato diventerà il trascinatore. L'importante è che non perda questa fiducia che sente da tutto l'ambiente. Lui farà la differenza se continueranno a seguirlo. Sembrerà strano, però Mino ha bisogno di questo, perché fa parte del suo carattere. È un giocatore che dal punto di vista tecnico non ce n'è, è uno dei pochi che riesce ancora a saltare l'uomo senza problemi. Pure ieri nei gol, uno dei gol che ha propiziato lui, l'assist che ha fatto, un assist importante. Io faccio fatica a vedere in C elementi che riescono a tenere palla in area di rigore, ad aspettare, a puntare l'uomo con una freddezza come ce l'ha lui. Un giocatore di categoria superiore che però ecco, a Casarano, ripeto, messo al centro del progetto, sicuramente sarà un altro anno, lo spero ovviamente per lui e per il Casarano, un altro anno importantissimo proprio per il proseguo di questa stagione per entrambi.
1: Eh sì, beh, l'anno scorso a proposito di dribbling le abbiamo visto fare delle giocate funamboliche poi concluse con dei gol pazzeschi. È stato uno dei calciatori più devastanti e può esserlo anche quest'anno, così come poi è qui l'ultimo interrogativo prima di salutarla, mister, a proposito di giocatori esperti. Coda ha detto che ha accettato questa sfida di Catania per rispondere un po' a chi lo dava per finito. Certo, parliamo di un giocatore ormai nella anzianità calcistica, perché a novembre saranno 38 anni, il pedigree parla da solo, in Serie B è stato un bomber storico destinato a rimanere per sempre negli annali, l'anno scorso è andata un po' meno bene in queste ultime stagioni con la Sampdoria, ma anche perché la piazza blucerchiata non sta vivendo una fase così facile. Può effettivamente essere d'aiuto al Catania quest'anno bomber Coda?
0: Ma io Massimo l'ho avuto a San Marino all'inizio della sua carriera, per me è un giocatore, io ho avuto Altiniera, lo paragono un po' ad Altiniera aveva delle caratteristiche, poi quando l'ho avuto ad Ascoli era un po' avanti con l'età, però il bomber non dimentica come fare gol. Io con Altiniera, ma parlando poi con la squadra, avevamo poi preso la decisione di alzare il baricentro di 20 metri. Perché i giocatori così importanti è giusto farli giocare a ridosso dell'area di rigore. Fare un calcio di ripartenza con determinati elementi non è controproducente. Quindi io spero che il Catania imponga da subito il proprio gioco, imponga da subito un modo di giocare nella metà campo avversario, quindi con padronanza dal punto di vista tecnico, qualitativamente parlando, dal punto di vista tattico, deve fare sempre la partita, e io credo che così facendo Massimo è un giocatore che sicuramente potrà dare il suo contributo senza problemi.
1: E glielo auguriamo, anche perché comunque Catania rimane pur sempre, con tutte le difficoltà, una piazza fantastica che può anche trascinare giocatori del genere. Mister, io a questo punto la ringrazio, è sempre un piacere chiacchierare con lei, le auguro buon proseguimento di giornata e ci riaggiorniamo prossimamente.
0: Prossimamente, arrivederci.
1: Grazie a mister Mario Petrone con un bel punto su questi gironi di Serie C che sono appena cominciati da 180 minuti, 36 curve ancora ci separano alla fine del traguardo e ancora di più per la fine dei playoff, insomma un lungo cammino da seguire tutti insieme, così come seguiremo poi tutti insieme nel prossimo blocco. Dopo la pausa un ultimo approfondimento sulla Casertana, devo dire una delle realtà più intriganti per questa stagione del girone C di Serie C. Noi ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo dopo il break.

0: Rieccoci in diretta tutta ce l'abbiamo in collegamento subito, ricominciamo con nuovi temi e ritorniamo in realtà sul girone C, in particolare su una piazza molto interessante come quella della Casertana di cui già stavamo discutendo poco fa. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento Michele Bellame per Paese News. Ciao Michele, ben ritrovato, è un piacere.
1: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, piacere mio risentirvi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi, Michele. Beh, la stagione è già ricominciata da un po', ieri si è chiuso il calciomercato, dicevamo la Casertana comunque dimostra di essere una realtà molto competitiva per questa stagione. Chiaro che il girone C rimane molto forte, Michele, però ti chiedo un giudizio sul mercato dei rossoblù, perché comunque di colpi importanti ne sono arrivati, la squadra si è rimpolpata, Manconi, Caporale, Castelli, Vezzoni e tanti altri, sto andando in ordine, insomma, che voto si può dare a questa campagna estiva della Casertana?
1: No, è un mercato eccellente per una squadra che vuole rivendicare il proprio campionato, vuole rivendicare quello che ha fatto lo scorso campionato mantenendo una posizione alta nei playoff, considerando che oltre al Benevento che è andato in Serie B, adesso c'è il Bari e Salernitana e Catania comunque sono delle balene in un acquario. L'arrivo di Manconi è sicuramente quello più importante, ma io sottolineerei più che altro che sono state fatte delle operazioni di mercato tali da consentire ad Espinal e dal suo nuovo modulo di avere tutti i ricambi adeguati, perché se la Casertana l'anno scorso giocava con tre centrocampisti e adesso ne gioca con due e di conseguenza sono aumentati fisiologicamente il numero di esterni, perché certo. Espinal gioca con un 3-4-3, 3-4-1-2, sì. con Manconi o Bentivegna che o fanno da trequartista o fanno da seconda punta insieme a Castelli, servivano dei ricambi sulle corsie, sulle fasce laterali. Se sono andati via Proia, Toscano, Leone anche, serviva qualcuno al loro posto per guadagnare qualche ricambio, e infatti sono arrivati, è arrivato Arzillo nell'ultimo giorno di mercato, che ritornava in prestito dall'Avellino, ma soprattutto servivano ricambi per Vezzoni e Ducadda, e tra insomma ieri e l'altro ieri sono arrivati due giocatori importantissimi per la categoria, Favale e Ditacchio, che secondo me fanno salire ancora di più le quotazioni della Casertana, esattamente proprio per avere un numero di ricambi, un numero di giocatori adeguato proprio per mantenere un'alta classifica nel girone C.
0: Sì, anche perché poi hai detto bene, le piazze importanti non mancano anche quest'anno, ma c'è una sorta di, non voglio dire vuoto di potere, ma queste sono squadre in difficoltà per varie motivazioni, ha detto Bari e il Catania, io ci aggiungo, è vero che era già in Serie C l'anno scorso, ma anche il Cosenza, quindi si può puntare a fare bene, e però ti chiedo anche che tipo di impressioni si è avuto adesso all'interno dell'ambiente della Casertana su Espinal, che comunque è un tecnico giovane, ambizioso, ancora con relativamente poca esperienza in Serie C, sta facendo un percorso molto graduale, quindi ti chiedo che prime valutazioni si possono fare non solo sul suo modo di giocare, ma in generale su di lui e sul suo operato.
1: Lucio, innanzitutto il voto di potere è fisiologico quando le grandi steccano le prime due giornate.
0: Sì,
1: la Salernitana perde in casa col Sorrento, poi pareggia con il Foggia, il Catania che perde ma soprattutto non fa gol, che non solo per il potenziale offensivo della squadra, ma soprattutto per una squadra come Longo è comunque una notizia. Il Bari che perde malamente con il Barletta, e ieri non vorrei dire sciocchezze, vince soltanto ai calci di rigore,
0: sì, col Picerno.
1: Nella Coppa col Picerno, quindi c'è qualcosa che non va, ma questo rende divertente l'inizio di questo campionato,
0: sì, di sicuro affascinante,
1: esatto, ancora di più. Poi Cosenza È sempre una piazza particolare. A Cosenza c'è Coppitelli, che proprio alla Casertana l'anno scorso ha fatto benissimo.
0: Sì.
1: Anzi, stando alle parole di D'Agostino, proprio quando il presidente della Casertana, proprio quando venne Spinal, Coppitelli avrebbe dovuto anche fare addirittura meglio, però questo poi lascia il tempo che trova, perché poi Coppitelli era a rischio esonero dopo un paio di partite verso la fine della stagione, ma questo è
0: anzi, a un certo punto troppo in alto era andato la Casertana.
1: No, perché lì c'era la possibilità di scavalcare la Salernitana, ma la Casertana fece due pareggi con il Latina e un'altra squadra che era nel bassimo della classifica, quindi ci si rammaricava come la Casertana non fosse andata tra il secondo e il terzo posto. Attualità, Espinal è un allenatore simpatico, è un allenatore che in conferenza risponde non da quelle risposte diplomatiche, non da quelle risposte canoniche.
0: Non è scontato, insomma.
1: Esatto, a cui purtroppo noi giornalisti ci siamo abituati. È uno che risponde a tono, che ti fa capire. Poi ho avuto l'opportunità di ascoltare, di sentire, quando era ancora Gorgonzola, quando si vociferava del suo passaggio a Caserta, di sentire più di un collega, e mi raccontavano di un allenatore preparato per un'altra piazza più calda. Caserta rappresenta un bel banco di prova, così come lo è stato per Coppitelli, così come lo è stato anche per Riori. Caserta è una piazza che ti dà tanto, che anche la società mette a disposizione fondi e giocatori per operare bene, per lavorare bene. Iori l'anno scorso è andato a Cittadella e, voglio dire, ha fatto bene. Poi quest'anno non allena, quest'anno è ancora a spasso per il momento. Lo stesso Coppitelli veniva da una serie di campionati di giovanili, campionati primavera,
0: sì,
1: salvo poi quell'esperienza all'estero, e poi adesso è andato a Cosenza, quindi ha mantenuto la categoria ed è andato in una piazza più grande di Caserta. Adesso è il turno di Espinal, che, ripeto, è un allenatore simpatico ed è un allenatore che ha delle idee, ma soprattutto io ho avuto l'impressione di un professionista che ha delle idee chiare, perché il lavoro svolto in queste tre partite che abbiamo visto, tra l'esordio in Coppa con il Savoia, la prima di campionato col Barletta e la seconda di campionato col Savoia sul neutro di Giuliano, vediamo che il gioco della Casertana è già consolidato, ed è questo che è sorprendente in maniera positiva, ma soprattutto inizia ad essere matura per mantenere la lucidità nei 90 minuti della partita, quello su cui Espinal aveva sottolineato le mancanze tra Savoia e Barletta, perché la Casertana era andata in vantaggio per due volte in queste due prime partite, sia con il Savoia che con il Barletta, salvo poi farsi recuperare. Il nodo non era un problema tecnico, era un problema di conservare il fiato, di mantenere la concentrazione, di non sprecare il fiato,
0: di gestione, per
1: magari, esatto, per magari, sai, andare a fare quella corsa tra virgolette inutile per andare a prendere il pallone lontano dalla tua zona di competenza. E con il Savoia qualche giorno fa si è visto, non solo prendi lo schiaffo dopo tre minuti, ne prendi un altro, poi c'è il fuorigioco, ma la ribalti, e la ribalti non con dei gol alla Inzaghi, okay? Con dei gol fortunati.
0: No, costruiti.
1: Esatto, perché c'è il primo gol, bellissimo, palla di Manconi, pallonetto di Castelli, palla di Pezzella, pallonetto di Castelli, e poi il secondo gol con Belli, se ricordo bene, che l'ha alto dopo il calcio d'angolo, rimane alto e con il piattone infila il portiere del Savoia. Cioè, ci sono già delle manovre già consolidate dopo tre partite. Il dato più sorprendente è come Manconi si sia già ambientato. Cioè, Manconi, che aveva esordito con il Barletta, con cui la Casertana aveva giocato di sabato, Manconi era arrivato in città martedì aveva fatto un paio di allenamenti, era stato già buttato nell'arena, nella mischia da titolare, e Manconi sembrava un giocatore che aveva fatto tutto il ritiro con la Casertana. Ed è quella la cosa più sorprendente, è sicuramente il merito dell'allenatore.
0: Eh sì, è anche del giocatore, che comunque è un calciatore di esperienza, che può dare tanto a se stesso e poi di conseguenza anche alla squadra. Però poi, prima di salutarci, Michele, stiamo arrivando alla chiusura, un'ultima domanda doppia, in realtà te la ponevo sui singoli, a me piace sempre andare un po' anche sui giocatori, quindi ti volevo chiedere che cosa hai visto, intravisto in queste prime partite di Meic, che è un calciatore, noi ricordo l'abbiamo avuto anche ospite qui, ragazzo molto, molto professionale, con la testa molto a posto, con la testa sulle spalle. Deve forse fare quel salto definitivo per aumentare la propria categoria, il proprio cabotaggio, quindi ti chiedo su di lui e poi che stagione c'è da aspettarsi per Pezzella, che viene da due annate, prima con la Cavese, la seconda poi proprio con la Casertana, secondo me molto positive, ha iniziato bene, quindi su questi due rapidamente che cosa ti aspetti?
1: Ma Meic è un giocatore che aveva fatto bene l'anno scorso, poi con la promozione del Benevento in Serie B non ha trovato molto spazio. Bello che tra Casertana e Benevento si sia consolidato quest'arte di mercato, che sono arrivati questi due giocatori, sia Manconi sia Meic. È un giocatore che, insomma, ci si aspetta una certa esperienza. Il centrocampo potrebbe essere proprio quello titolare tra lui e Pezzella, quindi per affidargli le chiavi da incontrista e Pezzella da regista, ci si aspetta che insomma ci sia molto affiatamento. L'altra domanda, perdonami,
0: proprio su Pezzella, erano loro due, perché io l'ho visti bene Pezzella, poi mi sembra sia ripartito da dove aveva un po' lasciato anche lui.
1: Pezzella è il giocatore che ha segnato alla prima di campionato sia l'anno scorso con l'Altamura sia quest'anno col Barletta, entrambi gol su calcio di punizione. Cioè con il team Altamura, quando tra i pugliesi c'era Mangia, che adesso è a Campobasso, aveva fatto il primo dei tre gol della Casertana su calcio di punizione. Stessa cosa con il Barletta all'esordio, primo gol stagionale, primo gol in campionato, sempre su calcio di punizione. Ed era, se ricordo bene, la porta era anche la stessa, sempre verso il lato destro dalla tribuna stampa. Pezzella meriterebbe ben altre categorie rispetto alla Serie B.
0: Perché sono due anni che io penso le insufficienze siano state, non lo so, due,
1: assolutamente,
0: tre, forse, no. Ma neanche.
1: È un giocatore molto importante per la categoria. Io personalmente spero rimanga a Caserta, affinché poi la casertana possa ambire veramente ad altra categoria. Però se consideriamo che Iano ed Heinz sono andati alla Salernitana, è stato bravissimo degli esposti a trattenere Pezzella, perché noi non lo sapremo mai, ma sicuramente il telefono gli sarà squillato per domandargli se era vendibile, se era cedibile. Consideriamo, ecco, Proia è andato alla Scafatese, lo stesso Bacchetti, insomma molti pezzi pregiati da Casertana sono andati via proprio per una questione di cambio modulo. La società è stata bravissima a trattenere Pezzella, ma anche a trattenere Tiveni, a trattenere De Lucia, insomma, certo. È stato fatto un mercato di consolidamento nei ruoli che servivano al nuovo modulo di Spinalla, ma soprattutto per giocatori nuovi. Peccato che non sia arrivato Insigne, che poi nelle ultime ore ieri è andato a Catania, perché veramente sarebbe stato un botto, sarebbe stato molto bello.
0: La ciliegina sulla torta, però comunque sia, sono d'accordo con te, la Casertana è stata costruita bene, con sapienza, quindi le potenzialità ci sono, staremo a vedere poi il campo.
1: Ma non è un caso che degli esposti sia stato premiato come miglior direttore della categoria, quindi non è casuale.
0: No, non a caso, ma l'abbiamo avuto anche qui ospite tante volte nel corso degli anni, professionista preparatissimo, che è un valore aggiunto, su questo non ci sono veramente dubbi. Michele, grazie per questo intervento, ti saluto, allora ci sentiamo presto, alla prossima.
1: Grazie, grazie mille ragazzi, buon lavoro, un piacere avervi risentito, grazie.
0: Grazie a Michele Bellame di Paese News, abbiamo sforato e non di poco, quindi noi ce ne andiamo rapidamente in pausa perché è finita la finestra di oggi di A Tutta C, domani ritornano i colleghi dalla sede di Firenze, adesso i podcast, poi alle ore 11 arriva Vincenzo Varangio con l'editoriale, poi successivamente Rotocalcio, buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
3: Amiche e amici di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati da parte di Francesco Finulli. Siamo nelle ultime ore del calciomercato estivo, siamo infine giunti, come ogni anno, alla ultima giornata di trattative di questa infinita sessione di mercato, che quest'anno è iniziata anche un po' prima rispetto al solito e che diciamo per il Milan si è delineata un po' tra i chiari e gli scuri, e che non è ancora finita, perché il Milan, soprattutto in questa ultima giornata, in queste ultime ore, dovrà andare a delineare quelli che sono soprattutto gli ultimi giocatori in uscita e quindi andare a delineare appunto le cessioni. Sono quattro in particolare i calciatori con la valigia in mano, in particolare Fofana, per il quale c'è una trattativa già da diverso tempo in corso con il Lione. Ieri sembrava destinata ad arrivare in porto, ma nella serata sono emersi alcuni piccoli intoppi, alcuni piccoli problemi che dovranno essere risolti proprio in queste ore, relativi in particolare alla suddivisione dello stipendio del giocatore francese, che dovrebbe comunque trasferirsi in prestito. Dunque corsa un po' contro il tempo per Milan e Lione, ma il Milan corre contro il tempo un po' per tutte le situazioni aperte sul mercato, anche per Bondo. Anche lui vorrebbe tornare in Francia, nonostante ci sia un interesse manifesto del Sassuolo, però il calciatore ha alcune opzioni aperte appunto nel campionato francese. C'è il Monaco, c'è il Le Havre, c'è il Rennes in particolare, quindi sono alcuni club che potrebbero affondare il colpo su un calciatore che in realtà non si è mai allenato con la prima squadra dal suo ritorno al Milan, dal prestito dalla Cremonese, dunque per il quale c'è stato veramente tutto il tempo per trovare una soluzione, e invece ci si ritrova un po' all'ultima giornata anche per lui. Un altro giocatore chiaramente in vendita è Fikayo Tomori. Lui probabilmente in questo momento è quello che più di tutti rischia di rimanere al Milan, e dico rischia perché appunto se non dovesse trovare una soluzione alternativa, il giocatore fuori dal progetto di Amorim gli è già stato diciamo così chiarito e sottolineato, e dunque resterebbe sostanzialmente in tribuna e mai all'interno del progetto e della squadra rossonera. Emerge in queste ultime ore un interesse del Fulham che Tomori starebbe prendendo in considerazione. Vedremo se però ci saranno i tempi tecnici per un trasferimento, che tra l'altro andrebbe fatto anche in Inghilterra, quindi ci sono anche delle questioni burocratiche in più da affrontare. Tomori, tra l'altro, che ricordiamo è in scadenza di contratto nel giugno del 2027. L'ultimo giocatore che potrebbe partire in realtà è un giovane di Milan Futuro, un giovane che però ha esordito in prima squadra, che è stato il capitano della primavera. Si tratta di Kevin Zaroli. L'anno scorso in prestito con diversi acciacchi, prima al Monza con poco spazio e poi con la Juve Stabia, in cui fece molto bene nella parte finale di stagione. Ci sono tre club di Serie B su di lui, su di tutti il Südtirol, ma anche Padova e Vicenza. Vedremo dunque se ci sarà una soluzione per mandarlo a giocare in un campionato alla sua portata, quello di Serie B, e non certo lasciarlo magari per qualche mese invece in Serie D con Milan Futuro, dove darebbe sicuramente una grossa mano, ma sicuramente a livello di crescita non verrebbe aiutato più di tanto. In entrata invece, insomma, con l'arrivo di Omari Hutchinson, ieri ufficializzato dal Milan, prestito con diritto di riscatto, maglia numero 20, sono arrivate anche le prime parole del giovane calciatore anglo-giamaicano. Ecco, con lui il mercato del Milan sembra essere chiuso in entrata, però chiaramente nell'ultimo giorno mai si può dire, anche se è vero che è cambiata la gestione del mercato con quest'estate, con Cardinale che è sceso in campo in prima persona. Però negli anni passati, sia in estate che in inverno, il Milan nell'ultimo giorno di mercato, anche quando sembrava tutto chiuso, ha sempre piazzato, o meglio è capitato che abbia piazzato dei colpi anche un po' a sorpresa. Quindi vedremo se arriveranno dei colpi a sorpresa, i tifosi in particolare sognerebbero un difensore centrale. I colleghi di Sport Mediaset, in particolare il collega Orazio Comando, parla di un forte interessamento e ritorno di fiamma di fatti del Milan per Thiago Gabriel, difensore del Lecce, classe 2004. Lecce comunque chiede 25 milioni o poco più, e dunque difficile pensare che si riesca a chiudere per una cifra comunque così importante in poco tempo. Comunque staremo a vedere se ci saranno sorprese. E quindi il Milan, ricapitolando, priorità alle cessioni, vediamo se ci sarà spazio per qualche colpo a sorpresa, anche se rimane difficile, e poi da domani sarà il tempo delle valutazioni su questa sessione lunga di calciomercato.
2: Milan News in podcast. Siete alla scuola.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque, finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali.
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè, i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo nelle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Jones che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbi per lo Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, e a posto così, cioè più di così cosa doveva fare?
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
1: Ma sinceramente direi di sì, perché beh, è stato sfortunato perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema al McTominay, no? Mi
0: Sì,
1: sembra, no?
0: sì.
1: Poco male, questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono, diciamo, pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo, un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo. Lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio ha tre esterni sinistri, c'ha Lang, c'ha e altri due, che quindi alla fine cioè, sono cioè, in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
0: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
1: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente. Lo scorso anno l'ha sofferto il modo di giocare. Ma ti dico la verità, per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce in modo particolare la partita anche lo scorso anno con Conte, adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter, sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori sono. Secondo me sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più cioè giocare una partita così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo me.
0: E comunque il Como, secondo te, si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
1: È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche il Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali. Quindi è tutto Fabregas. Poi i giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali al suo modo di giocare, che è un po', diciamo, la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como. Ecco, dice, mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro. Invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta. Però il suo gioco è la carta vincente del Como è il gioco di Fabregas.
0: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
1: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio era il giocatore. È è il giocatore proprio il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubiskas è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso, cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubiskas, quindi se fa gol Dubiskas, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
0: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen anche, però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
1: Esterni, cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, perché Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Wesley, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina, esterno
0: Molina,
1: destro,
0: Molina, Molina. Sì,
1: quindi bene o male ce n'ha tre,
0: però
1: adesso
0: insomma ne ha
1: ce ne...
0: cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscito a concretizzare tanti obiettivi.
1: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avessero. Lui la cosa più importante è che non li abbiano portato via Koné, che poi alla fine è riuscito a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso 2 giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia,
0: Sì.
1: che è un osso. Poi ha De Ron, che anche lui in centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi più di così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto Lulli, quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
0: Senti, invece che voto dai al mercato della Fiorentina che ha fatto una rivoluzione totale?
1: Epocale, ha fatto una rivoluzione epocale. No, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire alla Viola? Ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto? Ieri stavo pensando chi è rimasto, De Gea, è
0: De
1: rimasto
0: Gea,
1: Ranieri,
0: Pongracic, Dodò,
1: Dodo.
0: Fagioli, Brescianini,
1: Bresciani, 5-6
0: Ranieri,
1: giocatori.
0: son 10,
1: Sì.
0: son 10. Ranieri. Dur.
1: Quindi alla fine. Comunque ha comprato grandi giocatori. Vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto, qu questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno. Io lo dico ai tifosi della Fiorentina, sosteneteli per almeno 10 partite. Dopodiché, se volete contestare, contestate, ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori, ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo, ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale, tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti. Quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro. Sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, poi non ho visto la partita, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo se finisce 2-0 per la Viola, con due pali è un
0: Sì,
1: sorpasso.
0: certo,
1: Poi,
0: però insomma è una Fiorentina che ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibri la
1: ecco,
0: Fiorentina deve migliorare.
1: quello in fase difensiva qualche incertezza, sinceramente, l'ha avuta. Ti dico la verità, però ripeto, vai su di 2 gol, poi voglio vedere cosa succede. Sono delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari tirano 2 volte e ti fanno 2 gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente, fai 2 tiri, fai 2 gol, il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, i giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite di campionato, se la classifica è ancora questa, criticate, però adesso la seconda partita lasciateli tranquilli.
0: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
1: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve.
0: Domenica alle 20:45.
1: Perché queste due squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, perché hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire, è un bel test per entrambi. Quindi vediamo cosa esce da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato e quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
0: Antonio, grazie mille come sempre per la tua partecipazione.
1: Grazie
0: Alla
1: Lorenzo,
0: prossima.
1: buona giornata Lorenzo.
0: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma tra le altre. Un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone come una delle squadre più interessanti di questo campionato che è iniziato da 2 giornate. Sentiamo dunque Alessandro Lucarelli.
2: Alessandro Lucarelli è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
3: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra in ritardo, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica e quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere perché per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo. E quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
2: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, tipo, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
3: È pesante, è
2: Più pesante
3: pesante.
2: lui o sei più
3: No,
2: pesante
3: è più pesante lui.
2: te? Ah, Cristiano,
3: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi, però per il momento, insomma, abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
2: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto.
3: Sì, quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per mettermi nelle condizioni di rendere al meglio. Lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno se non rigano dritto è un problema, quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto, chiederò tantissimo, ma fortunatamente, oltre che l'aspetto tecnico, ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
2: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato. Un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini.
3: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto se non torni a casa, se non prendi 3 giocatori rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno. Quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
2: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io,
3: Ma
2: insomma, tanto poi
3: volentieri.
2: so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi,
3: Sì.
2: perché insomma, anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro, diciamo, Operazione Nostalgia.
3: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non potevo partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
2: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attal, secondo me, è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad dare un'identità alla squadra. Due partite, due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
3: È un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
2: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
3: Stesso discorso, il Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati, al di là della partita di Torino, che comunque la partita è stata giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
2: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
3: Sì, la Roma è la mina vagante secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
2: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
3: È una bella realtà ormai. Il Como affronterà questa competizione sono convinto con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma gli auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
0: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
4: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
5: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti, se ci riusciamo, della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
4: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
5: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
4: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
5: Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono filo italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
4: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
5: Allora l'Inter è sicuramente la favorita, perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori, e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campione italiano più bello, spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riescano a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bello.
4: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
5: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions l'anno scorso doveva fare qualcosa, e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
4: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
5: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo, cioè bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi 2 successi, perché è un allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione, tanta grinta.
0: Con le parole di Giuliano Giannichedda siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva. È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva. Su TMV Radio.

0: grazie.
1: E Alessandro Biaggi che ringrazio come sempre. Ciao Alessandro, ben
2: Ciao,
1: trovato.
2: ciao, grazie a te Marco, buonasera a tutti.
1: Allora, senti, io faccio così, inizio prendendo spunto da MotoSprint, quindi c'è Federico Porrozzi lì con noi e quindi tiro all'Aragon, no? Le risposte che sono arrivate, caro Federico, che risposte sono arrivate da Marquez, leggo qui una parte del tuo editoriale con la doppia vittoria di Aragon. Marc Marquez ha risposto ai nostri quesiti. Qual è il
0: Sì, beh,
1: primo quesito risposto?
0: avevamo fatto una scorsa settimana una copertina con un punto interrogativo sulle condizioni di Mark, no? Marquez, c'era un po' di incertezza sia a livello fisico sia a livello di feeling con la moto dopo nel mezzo passo falso di Silverstone, ovviamente, però ha dato una risposta diciamo abbastanza marcata. Su una pista che certamente lui adora, sappiamo il suo rapporto con Aragon, però ovviamente ha risposto alla grande. Mark c'è, Mark probabilmente sarà uno dei tre piloti che si giocherà, dati di Aragon alla mano, il mondiale, il titolo mondiale fino alla fine, insieme ai due portacolori dell'Aprilia. La scorsa volta quando abbiamo fatto la diretta, erano in ballo 5-6 piloti, però considerando il KO di Ogura in situazioni extra pista, il mezzo passo falso sia di Fabio Di Giannantonio sia di Raul Fernandez ad Aragon, considerando il passo che stanno tenendo dal punto di vista dei risultati sia Marquez che i due portacolori Aprilia, possiamo dire che sarà tendenzialmente lui, diciamo, a giocarsela insieme ai, come dire, due nuovi corsari neri, passatemi il termine, della RSGP. Ha dato una dimostrazione di forza importante. Il passo gara che ha tenuto domenica è stato impressionante. Record, come giri veloci su giri veloci, ovviamente si è
1: Nella sprint
0: trovato
1: mi sembra che ha fatto 5 secondi in meno dello scorso anno, vero? Il
0: ma
1: tempo della sprint totale.
0: sì, ma si è visto sin dall'inizio quando, diciamo, passatemi il termine, ha fregato Bezzecchi dalla pole position sia il sabato che poi la domenica, anche se la domenica poi l'ha ripassato
1: Sul passo.
0: successivamente, però era assolutamente in palla,
1: Ora cerca
0: nonostante il motor della pole di Bezzecchi aveva proprio un altro passo, quindi è chiaro, ripeto, come dicevo prima, è una pista che fisicamente a livello di feeling lo aiuta molto, però la dimostrazione di forza è stata per l'ennesima volta molto molto importante, e sicuramente sarà una bella carta da pelare per i 2 aprile, nelle prossime gare.
1: Senti Carlo, ti coinvolgo, ma visto che nei festeggiamenti finali Marquez con il braccio destro ha sollevato la sua compagna, vabbè che non è pesantissima, però ma sta veramente così male come questo braccio così perché...
2: Ma allora, considerando che
1: Scherzo,
2: la guida di una MotoGP
1: naturalmente.
2: richiede una grande forza, credo che sia abbastanza bene. Probabilmente non è più il Mark il ragazzo di qualche anno fa, perché chiaramente tutti quanti hanno una discesa dal punto di vista fisico, però credo che a questo punto, visti i risultati, visto che solleva la fidanzata, che comunque è leggera, però peserà almeno 50 kg, 40 kg li peserà. Credo che quelli che ho letto anche sul web, qualcuno che ha commentato il fatto che non riusciva, che ha alzato la coppa con la mano sinistra, per
1: Sì, si sono
2: cui
1: preoccupati tutti a dire: ah, ma l'ha alzato quindi non sta. Poi dopo vai ai festeggiamenti. Ma qualcuno quando lui tira sulla ragazza glielo fa osservare, glielo indica, guarda braccio te, lui tira giù subito il braccio e cambia
2: braccio,
1: braccio.
2: sì. No, comunque
1: Comunque.
2: credo che sia in palla. E Marquez comunque la cosa che volevo dire è che è molto divertente tutto questo, perché nel senso abbiamo assistito a una gara fantastica con quella di domenica, parlo, no? Cioè con una falsa partenza, cioè perché Marquez ha sbagliato, ha dimenticato l'abbassatore inserito, dopodiché l'ha sganciato, per cui ha superato Bezzecchi, nello stesso istante Acosta si è infilato in un modo incredibile, per cui molto divertente, molto divertente.
1: un gran sorpasso, Filippo.

0: Sì, alla grande. È tornato.
1: È tornato lo squalo?
0: Eh sì, siete già il sangue. O il latte, visto che adesso è uscito anche la nuova pubblicità di Starigarda.
1: Quindi diciamo
0: Vediamo.
1: così, ha dato un grande segnale in questa, che poi era importante, cioè questo era un gran premio dove lui doveva dare questo segnale, lo aveva anche detto alla vigilia, devo fare il massimo dei punti.
0: Ah sì, era la sua pista congeniale e così ha fatto, non ha bucato. Adesso vediamo Misano, dove sicuramente non si risparmierà, è la gara di casa per Bezzecchi e sicuramente cercherà di rompere le uova nel paniere.
1: Beh, l'anno scorso ha esibito la sua tuta, se vi ricordate,
0: Esatto,
1: no? Dopo che era
0: assolutamente.
1: caduto, che aveva esultato la caduta, il giorno dopo si è rifatto. Alessandro?
2: Sì, beh, Mark, insomma, lo dicevamo l'ultima volta, questa pista era una pista storicamente a lui favorevole, ci sarebbe stato il ritorno di Marquez, che del resto anche in Inghilterra lui ha tratto il massimo da quello che poteva fare in quell'occasione. Quindi la conferma di un Marquez trasformato, che è diventato anche più ragionatore perché più di quella posizione, di quel settimo posto, credo che abbia colto a Silverstone, oggettivamente non poteva fare se non a rischio di cadere per terra. E si è confermato invece appunto il falco, lo squalo che conosciamo sulla pista a lui favorevole, dominando sabato e domenica. Quindi sicuramente ci sarà fino all'ultimo Marquez, e io a questo punto, con questa conferma, possiamo individuarlo anche come favorito per la lotta finale. Poi
1: 19 punti
2: fisicamente,
1: adesso lo separano da Martin, eh? Non sono
2: sì,
1: pochi, sono
2: fisicamente credo
1: veramente pochi. Eh?
2: che stia molto meglio di quanto lui pensi e dica. Al di là della circostanza, della battuta sul fatto di aver alzato comunque la compagna, ma credo che fisicamente adesso stia bene, quindi si giocherà fino all'ultimo le carte. Verranno altre piste favorevoli alla Ducati, come la pista austriaca, come anche io credo anche a Misano possa andare forte Marquez. Quindi
1: Carlo,
2: mondiale
1: come sta la
2: aperto.
1: Ducati?
2: Scusa, non posso.
1: Cioè, la Ducati, come sta?
2: Sì.
1: Cioè, c'è questo gap con l'Aprilia in questo momento del mondiale? È ridotto? È
2: Ma allora, a
1: sempre.
2: vedere i risultati, diciamo, Giannantonio che sta a 200, 207, 208 punti, sta andando abbastanza bene. Comunque mi sembra che le moto siano abbastanza equilibrate con un pilota, Mark, che è quello sicuramente più forte e
1: Che
2: più
1: fa la differenza.
2: talento, che fa la differenza. E comunque l'Aprilia, chiaramente, come tutti hanno visto, ha lavorato molto bene, per cui ha capito come lavorare. I suoi piloti stanno, sia Martin che Oguma, vanno molto forte, per cui credo adesso che è una situazione un po' particolare, no? Conoscendo un po' come lavorano le aziende, no? Nel senso che i cervelli dell'azienda in questo momento stanno lavorando tutti sul 2007, sul 2027, e per cui le moto a questo punto sono quelle
1: Quelle
2: che
1: che sono rimangono, insomma, quelle che vediamo.
2: rimangono. E naturalmente poi al team quello di lavorare sui particolari, sulla messa a punto, però diciamo che non ci saranno grandi differenze. E quello che vedo, insomma, un pilota, vedo il talento di Marche che sta uscendo fuori, per cui quello è la parte più importante, perché poi nelle moto io sono sempre dell'avviso che la moto è importantissima, però il pilota lo è ancora di più, nel senso che poi ormai si va a delle velocità tali e c'è un tipo di guida dove il pilota è sempre importante e Marco in questo momento può fare la differenza. C'è da dire che da adesso in poi sarà molto difficile perché bisognerà non sbagliare mai, perché ci sono gare una dietro l'altra, per cui chi fa un errore, una caduta, un piccolo incidente ha un grosso problema poi perché non riesce a recuperare, cioè non ci sono
1: Scusate, e dei tre, che sono praticamente, che stiamo dicendo che contenderanno praticamente il mondiale, ossia Bezzecchi, Martin e Marquez, chi è che secondo voi, diciamo così, può sbagliare di più di questi tre? Federico, Filippo, dite la vostra, chi ritiene che possa commettere, perché ad esempio Martin qualche sbavatura la fa, è vero che ha il comando del mondiale, ma qualche sbavatura l'ha fatta anche nelle ultime due uscite, sia nella sprint che a Tarago. E Bezzecchi, no, abbiamo visto quello che ha passato. Marquez mi sembra in modalità più gestione quest'anno, cioè dove può fare bene fa, dove non è, sta un po' nelle retrovie e aspetta.
3: Ha detto bene Alessandro prima, ha evidenziato il fatto del IDM in barca, Silverstone, ma senza buttarsi per terra, no? Ha portato a casa il massimo possibile in quella situazione là. Questo è il cambio di passo di Mark, è quello che sottolineava anche Carlo prima, no? Il concetto di, come dire, andare avanti con l'età e magari essere anche un po' più calcolatore, piuttosto che buttarsi per terra per un sesto posto, porta a casa il settimo. È corretto quello che diceva Carlo anche assolutamente sul... Adesso sono tutte le gare attaccate una dietro l'altra, se sbagli, anche se non so, ti lussi un dito, sto ragionando per assurdo, è un problema per la gara dopo sei giorni, anzi le prove dopo 5 giorni. Chi può, diciamo, sbagliare tra virgolette di più, se devo dire un nome oggi probabilmente dico Marco Bezzecchi, perché Mark è in quella modalità lì. Jorge è vero che ha sbagliato, però anche se pensate a Martin e alla gara di Aragon, si è visto davanti il suo compagno di squadra, si è visto davanti Marquez, che sono i due suoi rivali per il titolo, e non è che l'ha sbattuta per terra tendenzialmente, ok? Cioè anche lui l'ha portata a casa, portato a casa a qualche punto fondamentalmente. È chiaro che non è stato protagonista, però oggi come oggi, con 42 partenze, non mi ricordo, 40, sì, 42 partenze, tendenzialmente se la sbatti per terra, butti una media di, diciamo, la butto lì, sto ragionando per assurdo, di 15-16 punti se ti va male a weekend, e quelli sono punti che poi alla fine fanno la somma arrivati a Valencia, il settimo posto di cui parlava prima Alessandro. Probabilmente quel risultato lì potrà essere determinante arrivati alla fine della stagione a Valencia. Quindi oggi devono essere tutti super attenti. È la cosa che evidenziava sempre Massimo Rivola quando ha rimproverato Bezzecchi dopo tre scivolate nelle sprint. Ecco, Rivola, che è come Carlo, un uomo di paddock, un manager di paddock, queste cose le sa assolutamente, le sa bene. Quindi attenzione, Jorge comunque sta lì, Mark sta lì, Marco deve essere super super bravo a fare poi quello che ha fatto quando è rientrato, perché due terzi posti con quella situazione fisica là, sono stati...
1: anche se Filippo, lui nell'ultima gara ha detto che non era un problema di condizione fisica, ma ha detto proprio non avevamo la stessa velocità, ha detto a fine gara non avevo la velocità che avevano gli altri, quindi anche resistendo un po' ha detto comunque non sarei riuscito ad ostacolare Marquez, ma lo stesso Costa.
0: Sì, vabbè, ha capito un po' i valori in campo, ci sta, portato anche lui a casa punti pesanti dopo che ne ha buttate via molte. Rossi, sono d'accordo con gli altri dove dicono che sicuramente lui è forse l'anello un po' più debole di questo trio, anche se poi comunque ci sono degli outsider, Fernandez tornerà, augura, poi vediamo un po' gli altri.
1: Ma li consideri dentro il mondiale questi due?
0: No, però possono portare via un po' di punti importanti in una giornata buona. Anche perché alla fine Aprilia c'ha 4 punti, Ducati ce n'ha 1,5.
3: E quello secondo me è il vantaggio, lo svantaggio di entrambe le situazioni, no? Ducati può puntare su Mark e basta, e questo può essere un vantaggio, cioè non ha altre situazioni da gestire nei due box, e però può essere uno svantaggio perché è una punta sola. In teoria Aprilia ha lo svantaggio di dover gestire due situazioni un po' particolari all'interno, tra le altre cose, dello stesso box, però dall'altro ha il vantaggio che può contare su due punti, mica male. Quindi ci sono dei pro e dei contro sia da una parte che dall'altra.
2: Come diceva, la pubblicità dei gelati è meglio due che uno, no? Better two che the one.
3: Esatto.
2: Assolutamente no. E ha ragione Filippo quando dice che anche agli altri possono prendere dei punti, perché si è visto che in questi anni sono tanti piloti, cioè non c'è mai, a seconda del circuito, a seconda della capacità di adattamento del pilota, una volta l'abbiamo visto spesso, no? Che vince un pilota è fortissimo in un circuito, vince e poi scompare magari in quinto, sesta posizione, settima posizione, per cui sarà importante vedere poi che succede, perché poi gli altri non stanno fermi, non è che stanno a guardare.
4: Io non sono pienamente d'accordo su questo, su questa.
1: È meno male che c'è uno che non è d'accordo.
4: No, nel senso che proprio ad essere provocatorio, più che altro, galli nel pollaio Aprilia, credo che possano anche psicologicamente darsi fastidio. Ducati è concentrata totalmente su Marquez, e con un Marquez in bestione.
1: Vabbè, c'è solo lui, mi viene da dire, Alessandro.
4: E c'è solo lui in pratica, in versione ragioniere sempre alla Marquez, nel senso che poi quando devi tirar fuori il 110% lo fai, lo abbiamo visto ad Aragon. Il fatto di avere dall'altra parte due piloti che comunque si equivalgono, che hanno le stesse chance oggi, perché comunque la classifica rimane corta, di poter primeggiare, non so fino a che punto nell'ottica del mondiale piloti questo possa essere un vantaggio per l'Aprilia, lo è sicuramente per il mondiale marchi, ma insomma, il discorso è abbastanza chiaro. Quindi anche perché Bezzecchi e Martin si soffrono reciprocamente a livello psicologico, quindi questa potrebbe
1: ci deve
4: essere...
1: fare una scelta l'Aprilia?
4: Ma non può fare, no, questo non può farlo, Aprilia non può fare la scelta, cioè potrebbe farla solo puntando su Bezzecchi, che però oggi ha ancora qualche punticino dietro Martin, perché Martin prossimo anno porterà l'eventuale numero uno da un'altra parte, insomma il discorso è abbastanza complesso, quindi però ecco, la complessità del discorso mi porta a pensare che in fin dei conti per Aprilia non sia un grandissimo vantaggio oggi, avendo dall'altra parte Marc Marquez, il fatto di avere due piloti alla pari che si contendono il titolo.
1: Chi la pensa come Alessandro?
3: Nessuno. No, in realtà prima avevamo detto, ci sono due situazioni, no? I pro e i contro. Il pro è come prima, che sono due hai due galli in un pollaio molto forte. Il contro è che hai due galli in un pollaio molto forte.
2: Sì. Piacerebbe molto l'anno prossimo stare nel team Ducati.
1: Fichissimo,
2: cioè nel senso che a quel punto io la vedo chiaramente dal punto di vista della gestione, no? Perché non è che io sono contrario in toto a quello che dice Alessandro. Però ogni lavoro ha il suo divertimento, no? Per cui gestire due piloti forti è molto più divertente, no? Perché dentro il team c'hai un fuoco che ti fa...
1: Potrebbe essere come è successo, non so Filippo se sei d'accordo, come quando arrivò in Yamaha Jorge Lorenzo con Rossi? Una cosa di questo tipo? Il grande campione affermato che vince. Poi vabbè, insomma, Marc Marquez c'è poco da dire. Arriva Costa che avete visto, no? Anche nell'ultima gara, che belle scintille ci provava in tutti i modi, e c'ha una moto inferiore, quindi immaginalo là sopra in quella moto lì. Potrebbe essere una cosa. E poi come si mette la Ducati? Perché poi magari Carlo ci dà una mano in questo, perché non è facile.
0: L'ha detto lo stesso Marquez, che lui da linea ha fatto bene a prendere a Costa, che lui è il vecchio e l'altro è il nuovo che avanza, quindi lui lo sa benissimo, anche per questo cercava di vincere il decimo titolo quest'anno.
1: Se briga quest'anno, perché
2: poi sono caratteri diversi, allora, da quando c'è Jorge e Valentino era un'altra epoca, no? Adesso vedi che i ragazzi, gli sportivi sono molto più educati, molto più si gestiscono meglio, per cui non credo che ci sarà
1: Posso dirti che c'è un po' troppo miele ogni tanto,
2: siamo però diciamo che il muro poi, non lo vediamo.
1: No, poi quelli che vengono dall'Accademia dei Valentino sono tutti amici, a me sta cosa non mi piace, devo essere sincero, fatemelo dire qua, stiamo tra di noi, sta cosa sta tutta sta smielata. In pista ci vuole pure un po' di... No? Dai, su.
2: È la cultura walk che è entrata anche nella MotoGP.
1: Non si può vedere questa cosa. Sono tutti amici, ma no, ma lo rispetto. Che per carità, però dai. Io quando ho visto quella carena domenica mi sono esaltato. Ho detto, vicini appiccicati, Marquez e Bozzecchi, là è l'adrenalina pura, o mi sbaglio, Filippo, che voi in pista ci stai, Carlo, ci sei, voglio dire, no,
0: assolutamente, io sono per il pilota un po' stronzo come ero all'epoca prima, a me piace quello, anche la gente piace quello, adesso sono tutti un po' troppo buoni, ma anche in Formula 1 insegnano sta roba, e quelli cattivi sono i vecchi, Verstappen, Hamilton, e di qua è rimasto un po' Marquez, ma di lui si toglie Pepe, anche perché la gente vuole un cattivo da
1: identificare. Ma ci deve stare, dai. Sono andati a fare l'esame del sorpasso, ho visto anche i vari influencer, hanno cominciato a dire, ma vedete, Marquez lo voleva buttare fuori dalla pista, l'ha portato fino al limite. Io invece là mi sono divertito come un matto, cioè dico,
0: era il contrario l'anno scorso quando Bezzecchi ha centrato Marquez, forse quello sì.
3: Solo chi non è mai stato in pista o non ha mai visto delle gare anche del passato può pensare che quella potesse essere una mossa, diciamo, azzardata, è una mossa in protezione della traiettoria, è assolutamente normale per la logica, diciamo, nostra motociclista.
1: Ma poi hai visto Federico, le moto proprio si avvicinavano e si allontanavano, cioè sembravano veramente due
3: non è da mettere in discussione,
1: no, assolutamente.
3: Comunque volevo fare un rinforzo sul concetto di cui si parlava prima, dei piloti tutti
1: amici,
3: precisini, educati,
1: dai.
3: Pedro non è proprio uno, come
1: però
3: dire,
1: è corretto
3: pizza. No, non parlo di quello. Non è che te la manda a dire quando è anche fuori dalla pista, cioè la Ducati ha preso comunque uno con un carattere. Sto dicendo, ok, quindi non è uno che ti chiede scusa, cioè, la precisione è assolutamente corretto, però è un bel personaggio, attenzione, e secondo me negli ultimi anni KTM è stato sin troppo tranquillo nella sua esuberanza, comunque un tipo esuberante, Pedro, quindi vedremo in Ducati che cosa succederà, e se dovessero succedere le cose simpatiche noi saremmo tutti contenti, perché metterebbe comunque del pepe, il famoso pepe di cui parlava Carlo prima, fondamentalmente.
1: Ma perché voi pensate che pure tra Bezzecchi e Bagnaia il prossimo anno sia tutto rose e fiori? Voglio vedere Bagnaia se non tira fuori un po' di carattere, ragazzi, sta al capolinea, io dico proprio schiettamente, bisogna che ci metta un po' di verve, perché a me sembra proprio non so come la pensate,
3: la gestione sarà assolutamente sicuramente di Massimo Rivola, sono d'accordo, ma soprattutto di chi è a Tavuglia, perché una situazione del genere non è mai uscita fuori in passato, perché ricordiamoci che quando per esempio Bastianini e Bagnaia erano compagni di squadra, comunque Bastianini non è un prodotto dell'Academy di Valentino Rossi, quindi una situazione così vicina nello stesso box con una moto potenzialmente da mondiale e con due prodotti dell'Academy
1: voglio vedere
3: sia come diceva Carlo, sia in Ducati ma anche in Aprile al prossimo anno sarà divertente.
1: Sì. Alessandro,
4: per fortuna quest'anno insomma il motomercato ci ha regalato per il 2027 delle sfide interessanti. Io sinceramente non vedo l'ora di, anche se stiamo vivendo un motomondiale avvincente, non vedo l'ora di voltar pagina e vedere questo duello psicologico e tecnico tra Costa e Marquez. Io credo che il prossimo anno sarà prima guerra di nervi all'interno del box, e poi anche non se risparmieranno anche in pista, perché il carattere di Acosta, come si diceva prima, è evidente. Però, insomma, Marquez non vuole, non credo che voglia abdicare così facilmente.
1: No, però quando Filippo ha detto una cosa prima: se vince questo mondiale qui, che fa il decimo, è vero che lui è un cannibale e molla niente, però io credo che ci sarà un approccio diverso, ragazzi. Cioè, non lo so, ho questa sensazione, non so se condivide.
4: Non lo so, perché comunque alla fine lui sta verso, insomma, la fine della carriera, e uscire fuori battuto da perdente non è da Marquez, quindi non credo che possa accettare una cosa del genere.
1: Carlo?
2: Allora, l'anno prossimo poi, a parte i piloti, poi c'è grandissimi cambiamenti, no? Cioè, ci saranno moto nuove, per cui tutto cambia, per cui ci sarà chi va più forte, chi va più piano, cioè è impegnativo il cambio di moto, di cilindrata, di regolamenti tecnici, è molto impegnativo, i pneumatici sono diversi, per cui secondo me, come mi è sempre successo, diciamo, guardandolo dall'interno di un box, il pilota che ha più talento proprio in assoluto, cioè quello che è talentuoso, cioè quello che sale, fa un giro e al secondo giro già ha capito la pista, per intendersi, è quello che andrà meglio. Per cui, diciamo, lì ci sarà proprio, che io ho notato che chi ha talento generalmente non ha bisogno, non so se ci avete fatto caso guardando i test, insomma, immagino che Filippo, tutti quanti, Alessandro, guardando i tempi, vedono che il pilota, quello più, quando c'è un circuito completamente nuovo, il pilota di talento, che magari non è quello che sta proprio vincendo in quel momento, in pochissimi giri trova il limite del circuito, no? In questo caso abbiamo...
1: Stoner era uno di questi.
2: Esatto, non abbiamo i circuiti, però abbiamo la moto completamente diversa, i pneumatici altra marca, per molti piloti c'è il cambio anche di motocicletta, proprio di marchio, per cui insomma sarà divertente.
4: Ci saranno prossimo anno poi si apre una finestra nuova per un pilota italiano, Bulica, che arriva dalla Superbike, che conosce comunque la marca di pneumatici che il prossimo anno ci sarà.
1: Quelli che vengono dalla Superbike fanno una fatica, però.
4: Sono cose diverse, chiaramente sono modalità, sono anche tipologie di pneumatici sicuramente diversi, però io su Bulega, insomma, sarei parecchio attento, perché è un pilota di grandi doti, quindi potrebbe essere la variabile, quella variabile che poi va a incidere nell'economia del campionato, che oggi lo incentriamo tutto sul duello Marquez-Acosta e dall'altra parte Bezzecchi-Bagnaia. Adesso, riprendendo il discorso che facevi tu su Bagnaia, io credo che Bagnaia si giochi effettivamente l'80% della sua reputazione costruita in questi anni, il prossimo anno, perché dopo la batosta presa negli ultimi due anni, deve dimostrare di non essere, come ormai da più parti si dice, un pilota sopravvalutato, e quindi credo l'orgoglio, il talento che comunque sicuramente ha, lo porteranno una grossa reazione. Certo, andrà a scontrarsi con un compagno di squadra che conosce la squadra, che potrebbe anche arrivare al prossimo mondiale, ce lo auguriamo, con il numero uno sulla carena, insomma, una serie di circostanze, però anche questo aspetto motivazionale di Bagnaia è importante da vivere, sarà importante da vivere nel prossimo anno, perché poi ci darà anche una configurazione di quello che è stato questo pilota, no? Che ha vinto due mondiali di seguito, è una star, però oggi...
1: Facciamo una cosa, arrivano anche dei messaggi, per esempio su Bulega c'è chi è d'accordo con Alessandro, mi dite che cosa ne pensate al volo, facciamo un giro, pensate che un pilota i piloti della Superbike in MotoGP, Filippo correggetemi se sbaglio, hanno avuto sempre difficoltà, ci credete in Bulega può essere il pilota che dà un segnale diverso in questo senso? Federico, facciamo un giro così su lui e poi andiamo anche sulla crisi di Bagnaia.
3: Allora, Diciamo che Nicolò ha una grande voglia di riscatto, perché è stato, diciamo, mandato via dal paddock del moto mondiale per tutta una serie di motivi, secondo me, troppo in fretta. Anche a causa di un suo approccio, fondamentalmente. Attenzione, non dico che è sempre colpa, se è stata colpa degli altri, però sicuramente ha una gran voglia di riscatto. Rispetto a chi è arrivato prima di lui dalla Superbike alla MotoGP, lui ha un vantaggio, che si chiama Pirelli. E la Pirelli ovviamente dal prossimo anno sarà un fornitore unico della MotoGP, la top class, quindi tutta l'esperienza che lui ha acquisito in questi anni nella Superbike e anche un certo modo di lavorare della Pirelli e anche un certo modo di tirar fuori le gomme della Pirelli ovviamente se lo riporterà in MotoGP, e lo stiamo vedendo anche dai tempi, diciamo, ufficiosi ma abbastanza come dire veritieri, che ha tirato fuori durante i test con la 9850. Okay. Quindi si sta trovando bene, ha dalla sua le Pirelli, quindi gomme che conosce già, e un altro che potrebbe approfittarne di questa situazione è Razz Kadyoglu, che adesso sta facendo molta fatica, ma ovviamente conoscendo le Pirelli, perché non ci è arrivato fino all'anno scorso, a 2 anni fa guidava una Superbike, tendenzialmente può funzionare. E è un grande punto interrogativo, però io mi aspetto tanto da Nicolò, per tutta una serie di motivi. Sicuramente sarà su una delle moto più performanti, perché, ripeto, testa alla mano, la Ducati sembra forte anche con la 850, le gomme fanno anche,
1: danno una hai sensazioni positive, mi sembra di capire, Federico.
3: Ho una speranza per il nostro movimento, per tutta una serie, per dare un colpo alla MotoGP. Carlo e Filippo sanno, insomma, che nel passato in Superbike, quindi vedere un pilota ex Superbike che tra virgolette ne suona i piloti della MotoGP e anche di
1: Filippo. Mi lascio per ultimo Carlo. Filippo?
0: Ma io ci credo tantissimo in Nicolò, perché lo conosco da quando è piccolo, è passato, come diceva Federico, da anni bui, si è ricostruito la grande in Supersport e in Superbike, è uno che adesso sa vincere, sa usare il cervello, sta facendo degli ottimi test con la Ducati e le Pirelli, ha tanta voglia di far bene, lo ha dimostrato anche nel wildcard dell'anno scorso, e io ci credo fermamente. Non avrà la moto ufficiale, ma il prossimo anno, essendo un anno nuovo, partiranno tutti alla pari, quindi quello almeno, io lo vedo veramente veramente forte. E poi soprattutto bene, quest'anno sta dominando in Superbike, ma dominando quei tempi, non perché vince lui, perché poi la gente, perché non c'è più Razzatoglu. Era così che l'anno scorso avrebbe vinto il mondiale, si è educato in Supermaladassen. Quindi un pilota, secondo me, che arriva e fa bene. In più io spero anche in altre new entry, come Alonso, come Moreira, che farà un altro anno in Honda, che anche loro potrebbero essere lì per la Honda. O Guevara, quindi sarà un bel mondiale. E Bulega lo mette davanti, lì davanti.
1: Carlo, che sensazioni hai, Carlo?
2: Allora, io spero che Bulega faccia bene, non credo che possa primeggiare, nel senso, però poi le cose sono, come al solito, sono grandi punti interrogativi. In genere un ottimo pilota di Superbike può far bene in MotoGP, però soprattutto il primo anno fa un po' fatica, perché cambia molto rapidamente la MotoGP, per cui ti serve tempo per poterti riadattare. È chiaro che qui ci sono dei punti interrogativi, che sono la moto nuova e in più i pneumatici Pirelli, per cui, però ripeto, il mio punto di vista è che può far bene, ma non credo che sarà che possa competere per vincere il mondiale. Però già se lui fa bene, già sarà un bel nel primo anno, è un grandissimo risultato per un pilota che viene dalla Superbike.
1: Senti Carlo, riparto da te e faccio il giro opposto. Questa crisi infinita di Bagnaia, mi dai una spiegazione, mi date un motivo secondo voi?
2: Se c'è. Allora, non saprei, perché poi devi essere all'interno del team, del box, per capire quello che sta succedendo. E in passato ci sono stati dei piloti anche che hanno vinto il mondiale e poi tutto sommato non hanno Guarda, l'ultimo che mi ricordo è Roberts, no? Che vinse nel 2000 al mondiale e poi è un po' sparito. Cioè, nel senso, non si è capito come mai non riusciva a essere più competitivo. E poi non si è più ripreso, cioè nel senso che ha perso quell'approccio. Per il resto non ti saprei veramente dire, cioè nel senso che non essendo nel box è difficilissimo capire quali sono le sue problematiche.
1: Domanda certo secca e risposta altrettanto, pensi che sia sopravvalutato? Sia stato sopravvalutato?
2: Beh, diciamo, guardando i fatti, semplicemente i fatti, sì. Guardando i fatti, assolutamente. Io non parlerei però di sopravvalutato. Direi semplicemente che le condizioni dell'anno in cui vinceva, le anni in cui vinceva, erano certe condizioni, per cui non è che lo sopravvaluti. Cioè, uno
1: c'erano campionato... le condizioni favorevoli per vincere lui, insomma. Poi quando sono cambiate le condizioni...
2: Roberts ha vinto il mondiale con merito e ha vinto quell'anno in cui c'erano quei piloti, in cui c'era quella motocicletta. Per cui non è che lo sopravvaluti. È stato bravo. Però poi non è riuscito ad adattarsi alla situazione che cambiava, i piloti nuovi che arrivavano, per cui poi è sempre la solita storia.
1: Filippo?
0: Sì, lo penso come Carlo, alla fine sopravvalutato, comunque vinto dei mondiali, quindi in quel momento era lui, poi si è trovato nel box market, cioè lì, e è iniziata un po' la sua discesa. Il problema è che è un pilota che va forte, si è un po' perso mentalmente, forse l'arrivo in Aprilia lo aiuterà, speriamo, perché comunque
2: speriamo per lui, pilota. Sì, certo.
1: Fede?
3: No, non credo sopravvalutato, no, comunque è uno che ha vinto due mondiali, un MotoGP, un altro mondiale, comunque il suo percorso l'ha fatto, ha dimostrato anche di saper andare forte in determinate condizioni. È chiaro che ragazzi, avere dentro casa, dentro gli stessi 50 metri quadri, uno che ha vinto 9 mondiali e che è tendenzialmente sia a livello di testa oltre che di manico, uno schiaccia sassi, perché è uno che ti, lo sto dicendo in positivo, ok, uno che ti devasta l'anima se sei il suo compagno di squadra, ti distrugge, ok, e se non hai la testa giusta, è uno che ti manda fuori da ogni logica. Vedremo, io sono molto curioso di vedere l'approccio invece di Pedro Acosta il prossimo anno, perché Pedro e Pecco hanno due caratteri completamente diversi, anche due approcci, no, sia alla vita che alla gestione dei rapporti interpersonali, che anche alla gestione del loro talento in pista, completamente diversi. Quindi Pecco l'ha sofferta questa cosa, è inutile che ci prendiamo in giro, l'ha detto anche in modo molto evidente Tardozzi in un'intervista recente, molto, come dire, a cuore aperto, nel senso che è andato nel pallone, non si sa quale possa essere la soluzione da qui alla fine della stagione. L'unica soluzione possibile per lui e per la sua carriera è quella che ha, la decisione che ha preso, ovvero quella di cambiare aria fondamentalmente con un altro modo, un altro box, un altro, magari anche approccio lavorativo, vedremo, però sicuramente la porta l'ha presa.
1: Alessandro?
4: Ma guarda, a mio avviso un fattore che ha influito nel rendimento di Bagnaia è stato il fatto di aver approcciato questo duello con Marquez da due volte campione del mondo. Quindi non da giovane arrembante che arriva a sfidare il totem della MotoGP, come potrà essere il prossimo anno con Acosta, ma da pilota che aveva alle spalle due titoli mondiali, quindi doveva dimostrare la bontà di quanto fatto in precedenza, consapevole del fatto che comunque aveva dentro nella sua stessa squadra il pilota che tecnicamente poteva distruggerlo. Quindi l'aver affrontato Marquez con due titoli mondiali sulle spalle, questo lo ha penalizzato, perché lo ha condizionato sicuramente a livello psicologico. Poteva essere diversa la storia, forse sicuramente non il risultato, vivendo questo duello in maniera diversa, come potrà essere per Acosta il prossimo anno. Non so se ho reso l'idea della condizione che ha ulteriormente penalizzato Bagnaia nel confronto massacrante con Marquez.
1: No, vi ho ascoltato con molta attenzione perché io devo dire la verità, invece penso che sia un pilota un po' sopravvalutato. Ha vinto due mondiali, sì, ma in una situazione, in contesti un po' particolari, ne ha perso anche uno, quello a favore di Martin. Io credo che sia un buon pilota, tutto qua, che appartiene ad una edizione di buon piloti, ma non è un fenomeno. Quando poi incontri quello che è fenomeno, non ci devi mettere qualcosa anche dal punto di vista caratteriale. Io in questo lui non l'ho mai visto da quando è arrivato Marquez. Capisco che è più forte, però ci devi mettere qualcosa di tuo. E non so se sia facile uscire da questa crisi. Io, cioè, 2 anni passati così e vai in Aprilia e c'è un Bezzecchi che non si sa come va a finire il mondiale quest'anno, perché di fatto è lotto al mondiale, magari rischia di avere un compagno che può pure vincere il mondiale. Io non so se sia facile uscire da un tunnel così, dopo 2 anni di questo tipo. Glielo auguro, però non è una situazione proprio semplicissima. 2 anni in questo modo possono pesare tanto. Non so, Carlo, se condividi o meno.
2: Beh,
1: 2 anni
2: 2 anni di
1: passati
2: questo.
1: così, insomma, dove ha trovato sempre un sacco di scuse e ha dato sempre tante responsabilità alla moto, alla squadra, mai un'autocritica. Non so quanto sia facile, uscire da questo
3: Ricordiamoci
1: tunnel.
3: che ha firmato per 4 anni per Aprilia.
1: Sì. No, carità. Glielo auguriamo, io non c'ho niente contro di lui, faccio un'analisi generale, insomma, quindi vediamo quello che succederà. Carlo, scusami che ti ho interrotto.
2: No, dicevo, bisogna vedere come reagisce, perché quello che dice Alessandro è giustissimo, cioè aveva una posizione particolare per cui si è accentuata proprio quella differenza, no? Poi bisogna vedere se poi si apre un discorso che è enorme, cioè sulla differenza di piloti, no? Cioè, ci sono i piloti che vedi subito che sono di grande talento, entrano dentro il campionato, guarda Acosta, no? Che lo vedi subito che è un pilota di grande talento, no? Basta che guardi il suo compagno di squadra, no? Anche ad Aragon mi sembra che stava 20, 30, 25 secondi, 22 secondi dietro di lui, no? Per cui la differenza, no? E, oppure ci sono piloti poi invece che si costruiscono, che piano piano diventano dei ottimi piloti e che magari non ce lo aspettano. Adesso parlando sinceramente, no? Bezzecchi quando è entrato era un sostituto, no? E nessuno si immaginava che potesse poi diventare. Invece lui è stato bravissimo, no? Cioè, è cresciuto, si è impegnato ed è diventato uno di quei classici piloti che poi può vincere un mondiale, come si diceva una volta, un onesto lavoratore del manubrio, no? Mi ricorda che ce ne sono stati tanti che diventano bravi, poi veramente. Niki, personaggio a cui sono affezionatissimo, lui non era un grandissimo talento, però era uno che si impegnava tantissimo. Cioè era un pilota che lavorava tanto, cioè lui era il pilota che faceva più giri nei test, no? Cioè Valentino ne faceva 45 in una giornata, lui ne faceva 100, ma non esagero, eh? Si è costruito, per cui ci sono dei piloti che si costruiscono, cioè e altri piloti invece di grande talento che immediatamente entrano e vanno. Per cui Magnaglia è un pilota che si è impegnato sempre, mi sembra vederlo da fuori un po' fragile psicologicamente, mi sembra un bravissimo ragazzo, cioè un ragazzo molto educato, un ragazzo che probabilmente questa sua educazione poi lo rende anche più insensibile
1: Vulnerabile, più vulnerabile.
2: rispetto a dei, proprio dei pescecani in senso positivo, che potevano, può essere Marquez, lo era Valentino o cose così, piloti di questo tipo, Stoner, cioè in senso persone che
1: Sì,
2: non
1: assolutamente.
2: risentivano. Non risentivano della cosa. Parlando adesso, continuando a parlare, Acosta sembra uno di quelli. Cioè, sinceramente, mi sembra uno che non gliene frega niente e che lui va, corre e basta. Non rispetta, cioè, non è, rispetta in pista i piloti, però, come dicevamo prima, quello che c'è da dire lo dice, quello che c'è da fare lo fa. Ecco, non sta lì a badare
1: Vero.
2: troppo.
1: Per dire,
2: Carlo.
1: siamo quasi in chiusura, Federico, poi ti lascio subito la parola. Magari approfittiamo anche per fare una domanda, se ce l'avete, a Carlo, prima di chiudere. Federico, a te che stavi
3: No, volevo
1: intervenendo.
3: fare una domanda un po' ricollegandomi a quello di cui parlava Carlo, un po' sul filosofico, no? E faccio un esempio: grande campione, si è dimostrato subito un grande campione, Pedro Acosta. Fa 2 anni in Ducati, la butto lì, fa dei risultati pessimi come Bagnaia quest'anno, ok? ha più possibilità di risalire un campione che ha preso una batosta pesante o un pilota che ha costruito man mano la sua carriera, quindi un buon pilota che ha dovuto lavorare molto? È più facile riprendersi per uno come Nakosta o per uno come Bagnaia, considerando quello che hanno visto?
2: Allora, se il pilota è veramente uno di talento e un campione, è più facile per un campione, insomma, cioè nel senso che ritrova la forza dentro di sé e ritrova il modo di andare. Se una crisi di un pilota bravo, ma non un grande talento, secondo me per lui è più difficile. Noi abbiamo avuto anche piloti, no, che erano in difficoltà, non solo nella MotoGP, no? Che magari abbiamo preso e poi siamo riusciti a riportarli a vincere il Superbike.
1: Filippo, vuoi andare tu?
0: Sì.
1: La domanda, se c'è una domanda, non so, vi approfittiamo così andiamo quasi in chiusura.
0: Carlo, sei stato tanti anni Honda, come lo vedi questo mercato che hanno fatto? A me è piaciuto, puntando sui giovani, tu cosa dici?
2: Allora, a me il mercato due cose diverse. Il mercato è piaciuto, però essendo della vecchia generazione non mi piace il fatto, cioè non mi piacerebbe il fatto di gestire un pilota che già so a gennaio che va da un'altra parte. Quella è una cosa che non ce la faccio, però mi rendo conto che sono anziano.
0: Io penso come te, questi mercati
2: sono abituato a un altro modo di fare. Per il resto, guardandola da tifoso, cioè non dovendo gestirli, è divertente perché vedi tutto un grande movimento. Dall'altra parte meno, tutto qua. Però diciamo il fatto che ci sono tanti giovani, bello
0: per i giovani che ha preso, perché comunque
2: sì, assolutamente. Nazionale, poi ci sono tanti piloti, ecco, prima dicevate di Moreira, di Guevara, cioè è divertente, c'è da capire, perché se no, se sono sempre gli stessi che girano, insomma è meno divertente.
1: Certo. Alessandro? Marco.
4: Volevo chiedere a Carlo, ecco, cosa ne pensa invece, più che dei giovani, di quello che a mio avviso è subito dopo Marquez il fuori classe di questa MotoGP, che è Fabio Quartararo. E la Honda ha il prossimo anno una missione fondamentale, quella di riportare, di rigenerare questo pilota e portarlo ai traguardi
1: nella categoria dei fenomeni.
4: Dei fenomeni, esattamente. Insomma, perché poi non ne parliamo mai, però sappiamo che c'è, è lì, è presente. Chiaramente non ha i mezzi tecnici oggi per emergere, però il prossimo anno la Honda si è preso questo impegno, chiamiamolo morale, perché questo è un pilota che merita di tornare a duellare con Marquez per il primo posto.
2: È vero. Tutto dipenderà anche, allora, chiaramente la Honda sta lavorando tantissimo sulla moto, sulla 850 del 2027. Io naturalmente da uomo Honda spero che la moto sia all'altezza. In questi ultimi anni non lo era, sono stati fatti dei grossi errori. Il team che sta costruendo la moto è un team HRC di tecnici completamente diversi. Come sai, abbiamo la sede a Milano, adesso HRC, con Romano come dirigente, che cerca di trasmettere, ha trasmesso comunque ai giapponesi il modo nostro di intendere europeo di lavorare sulla motocicletta in questi ultimi anni, che la Honda da prima del Covid, diciamo, c'è stato un prima e dopo Covid. Cioè, se vi ricordate, no? Prima del Covid la Honda era ancora competitiva, dopo il Covid è successo un qualcosa, noi ci siamo fermati per un momento come tutti quanti. Quando c'è stata la ripresa, la Honda e la Yamaha, diciamo in generale le due marche giapponesi,
1: sono crollati,
2: per cui gli europei hanno lavorato in un modo diverso, comandati da Ducati, che ha lavorato molto bene, per cui adesso vedremo. Poi io ci credo molto, perché Quartararo è, come dite voi, insomma, è un fortissimo pilota, è uno che c'ha ancora voglia di vincere, vediamo che succede. Spero che si aggiunga un terzo pilota al divertimento del campionato dell'anno prossimo.
1: Assolutamente. Federico, volevo aggiungere a te, che poi c'è una domanda anche io, vai.
3: Feedback, arrivano i primi feedback sulla nuova moto e sembra che vada molto molto forte, Carlo. Facciamo il nostro lavoro. Ha indicazioni a riguardo, hai sensazioni a riguardo?
2: No. Che ti dico? Caro direttore,
3: grazie Carlo. Diciamo che...
2: No, no, a parte gli scherzi. Come sai, adesso ormai sono consulente.
3: Lo so che sei consulente, però poi, sempre sulla carta. So che sei
1: noi pensavamo che il consulente poteva anche ricevere. No,
2: sto dicendo quello, cioè che da consulente comunque posso dire di più, nel senso che non me ne frega niente.
1: Ah, ecco.
2: Cioè, non è che prima era diverso, no? Nel senso prima ci andavo di mezzo il contratto di lavoro, adesso vabbè, è diverso. No, no, la cosa che so è che i primi risultati, cioè il lavoro sta andando avanti, stanno lavorando molto bene e i primi risultati sono positivi. Questo è quello, insomma, la voce che gira anche all'interno dell'azienda. Poi nel particolare non sto seguendo da vicinissimo i test, le cose come facevo mentre ero in attivo nella MotoGP, per cui sento i colleghi che ne parliamo insieme.
1: Senti Carlo, ti piacerebbe stare più dentro il box Aprilia al prossimo anno in Ducati?
2: Ma in Ducati mi affascina più il discorso con Mark e con Acosta. Mi divertirebbe, ma anche perché poi con Mark ci conosciamo bene, siamo amici, per cui mi divertirebbe di più anche vederlo.
1: Senti, il pilota invece che ti è rimasto un po' più nel cuore di tutti quelli che hai avuto, con cui hai avuto un rapporto particolare, ecco, più profondo?
2: Ma i rapporti di amicizia con i piloti, delle volte sono, almeno come ho inteso io il mio lavoro, sono sempre molto difficili, no? Cioè, perché c'è sempre un po' sia uno scontro generazionale, perché qui parliamo di differenza di età,
1: certo,
2: tanto, sia di ruoli, no? Però ci sono dei piloti in particolare con cui ho fatto amicizia e magari continuo ad avere rapporti. E partendo un po' da lontano, questi sono, non so, Luca Cadalora, con cui ho avuto un'amicizia. Poi ai tempi che lavoravo in Ferrari, stando a Modena, spesso frequentavo casa sua, per cui era una persona divertente. E Dovizioso, altra persona con cui è divertente andare in giro. Barros,
1: quello meno divertente con cui ho avuto qualche
2: è Romano. Nella gestione.
1: Ah, è Romano. Abbiamo capito.
2: Ci capivamo bene, parlavamo la stessa lingua, però era difficile lo stesso.
1: Filippo, tu hai capito, no? Immagino. Va bene, dai. Avete un'ultimissima curiosità, poi vi chiedo un po' il podio di Misano e ci salutiamo, Facciamo una sorta di pronostico. Dai, c'è qualcuno con altre curiosità? No? Allora vi chiedo il podio, dai, facciamo... Dimmi Carlo.
2: No, Misano, no, per fare un podio io vedo bene un Bezzecchi, sul podio però ci sono diversi piloti che possono andare lì, perché ci può essere un Bezzecchi, un Gian Antonio, Mark, chiaramente sta in mezzo a lì, Mark, secondo me se la giocano questi quattro.
1: Ci mettiamo anche
2: Martin, certo, sì.
1: Ok. Filippo?
0: Sì, anch'io ci metterei anche a Costa, sì, i soliti 4-5, dai.
2: Sì.
1: Però non mi fai il podio, mi dici di metta a Costa, sono 4-5.
0: Sì, fare il podio.
1: Capito, però.
0: Il cuore che mi dice Market.
1: Ma e che poi vince? Poi chi? Come va, insomma? Ho capito.
2: Io direi che
0: sarà un bel gran premio, perché Misano è una pista ostica e quindi può succedere di tutto.
2: Ti faccio un podio, diciamo, non di cuore.
1: Sì.
2: Diciamo Bezzecchi, Marquez e Gian Antonio.
1: Ok.
2: Martin quarto. Acosta, okay. Martin o Acosta quarti.
1: Ok. Federico?
3: Avrei detto la stessa cosa.
1: Quindi copia e incolli. Copi e incolli quello che ha detto Carlo.
3: Sì.
1: Biagi.
3: Anche per l'esperienza di Bezzecchi di Gian Antonio.
1: Che non è Biagi il pilota, che sennò facciamo il cavolo un'altra volta, Carlo. Biagi, no, Alessandro.
5: È una G in meno. E c'è anche zero in meno sul conto corrente. Comunque, sì, al di là di battute.
3: Però sicuro, se non c'è
1: sicuro, come grande la Alessandro. Sì, vai.
5: Diciamo che io voglio restringere proprio a tre, proprio per rischiarmela, pur essendo, come avete
4: avete detto giustamente, Misano è una pista apertissima, insomma, a tutti, quindi però Mark, Bezzecchi e Acosta, poi Mark, come andranno a finire, però il podio lo vedo tra quei tre.
1: Va bene, staremo a vedere, magari ci risentiremo dopo Misano, va bene? Così vediamo chi ci ha indovinato. Io vi ringrazio tanto per questa diretta che abbiamo fatto, quindi grazie a Carlo Fiorani. Carlo, a presto, ci sentiamo. A presto, grazie ancora. Grazie ad Alessandro Biaggi. Alessandro, grazie.
4: Ciao, grazie a voi.
1: Filippo, un salutone. Grazie. Ci sentiamo prestissimo. Direttore, a presto.
3: Grazie a tutti, è stato un piacere, davvero.
1: Grazie e alla prossima. Termina qui Motor Valley, un saluto a tutti. Ciao ciao.
2: Saluto a tutti, ciao.
6: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Mora, Molina, Valerdi, Veron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è Gasperiniana come lo intendiamo noi.
2: Per Terenzio Malcomo.
3: La Roma è Como, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno quei nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo. Quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori.
4: Dall'anno scorso che le ripeto, se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' di più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma, insieme, e lo ripeto ancora una volta, al Como, è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità.
5: Credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano, i calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto. Questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
6: Ma no, ma abbiamo conosciuto le qualità reali di Cop Miners, cioè, questo è un giocatore che si è preso nella maniera giusta, se interpretato, se si trova la chiave per riscoprire le sue qualità, la Juventus, come qualsiasi altro club di alto livello, non può privarsi di giocatori.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanà e quindi un saluto a tutti voi da Marco Piccari
1: e da Lucio Marinucci.
0: Ciao Lucio.
1: Ciao Marco, un
0: ciao,
1: saluto
0: Lucio.
1: A tutti.
0: Ben trovato anche a te, oggi tra tutta C, Maracanà e tutto il
1: mi,
0: lavoro di redazione.
1: Mi dovete
0: oggi
1: sorbire,
0: giornata,
1: mi dovete sorbire, mi
0: oggi
1: dispiace.
0: Oggi super giornata
1: per
0: Lucio
1: tutti.
0: Marinucci, va bene insomma.
1: So che non è facile.
0: Ieri abbiamo fatto, abbiamo chiuso
1: lunga giornata.
0: Abbiamo chiuso i due giorni qui tra lavoro di diretta e di redazione molto tardi, quindi ci sta, si è chiuso il mercato e quindi adesso...
1: Con tanti colpi, ormai si avvicina al fine, più arrivano le piogge di
0: ufficialità. È stato un bel mercato movimentato, però è anche vero che chi poi fa tutti i colpi, diciamo così, nel finale... Io penso sempre che sono quelli che non hanno lavorato bene durante un mese e mezzo, due
1: pecunia,
0: di
1: insomma, cioè.
0: Però vabbè, è una mia idea questa, ci mancherebbe. Però vediamo, perché oggi andremo ad analizzare focus naturalmente su questo calciomercato e vogliamo coinvolgere anche gli ascoltatori. Adesso diremo in che modo, perché è molto importante. Però prima di tutto io andrei...
1: Andiamo
0: su tutto il mercato web, perché è la notizia di questa mattina, cioè è comunque una cosa che dovremo approfondire nel corso di questa lunga giornata, perché in casa Inter c'è una notizia importante, perché Ausilio dopo 28 anni lascerà l'Inter. Tutto Mercato Web poi fa questo pezzo di approfondimento a cura di Ivan Cardia, dove va a vedere anche i colpi migliori. La top 11 viene fatta dei suoi giocatori in nero-azzurro. Andiamo a vederla un
1: attimo.
0: Mamma
1: mia.
0: Onana, il portiere, ve lo ricordate, no? Che il portiere che viene fatta dei suoi giocatori in nero-azzurro. Andiamo a vederla un
1: Mamma
0: attimo.
1: Mamma mia.
0: Onana, il portiere, ve lo ricordate, no? Che il portiere che

0: viene fatta anche per Acerbi e Bissek, quindi passa un po' in rassegna le operazioni fatte in difesa. Andiamo sulle corsie, e così vi potete anche andare a leggere il pezzo. Joao Cancelo, Hakimi, Dumfries, Di Marco e Perisic. Tanta roba,
1: beh,
0: non,
1: come
0: nomi.
1: Pacchetto di esterni, credo. Mamma farebbe mia. Felici parecchi allenatori.
0: Poi andiamo a centrocampo. Ha lavorato nonostante anche alcune restrizioni economiche del club.
1: Ma infatti molti di questi colpi,
0: esatto,
1: sono...
0: Va sottolineato anche questo.
1: A basso costo,
0: poi,
1: addirittura a parametro zero.
0: A centrocampo Kovacic, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic. Anche qui...
1: Sì,
0: sfruttando anche certe situazioni, parametri zero come quella di
1: Barella, Çalhanoğlu, Brozovic. Poi ovviamente lui non li inserisce tutti nella top 11, fa una sorta di rosa allargata.
0: Sì, poi fa la top 11, dopo c'è,
1: esatto,
0: la vediamo.
1: Esatto.
0: E poi in attacco, anche qui nomi veramente importantissimi, Lautaro Martinez, che c'è poco da dire. Lukaku, c'è poco da dire. Thuram, c'è poco da dire. Dzeko, idem con patate. E Mauro Icardi. Voglio dire,
1: beh, anche qui discreto pacchetto,
0: discreto
1: di attaccanti,
0: pacchetto, esatto.
1: Qualcuno qualche gol ha segnato.
0: Sì, sì, la top 11 che viene così messa sul campo da Ivan Cardia è un 3-5-2 dell'Inter, ripetiamo, dell'era Ausilio. Handanovic tra i pali, difesa 3 composta da Bissek, Skriniar e Bastoni, a centrocampo Hakimi, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic e Perisic, davanti sceglie Lautaro e Icardi.
1: Mamma mia, uno squadrone.
0: Sai, queste sono un po'... Lui ha messo un po' di colpi, naturalmente, la formazione. 28 anni di Inter.
1: Sì,
0: tra l'altro, devo dire, anche un dirigente che è sempre stato anche misurato nelle dichiarazioni.
1: Molto internazionale,
0: sì,
1: Marco.
0: Sì.
1: Molto internazionale, un profilo più simile a quelli di altri campionati. Ora, noi abbiamo dei dirigenti molto bravi in Serie A. Se si può imputare un piccolo difetto ai nostri dirigenti, ma in generale anche a noi, che attendiamo sempre le loro parole, è che sono delle, in alcuni casi quasi delle superstar. Sono sempre davanti ai microfoni, devono sempre parlare non solo di mercato, parlare di tutto. Ausilio è uno che ha sempre fatto parlare i fatti. Poi anche davanti ai microfoni è sempre stato abile, anche a livello dialettico, ma è uno pratico. Se tu guardi i dirigenti di altri club europei, meno parole, meno appariscenza, più
0: però
1: lavoro.
0: Adesso c'è da dire una cosa, Lucio, poi ne parleremo nel corso di questo pomeriggio, oltre, diciamo, al mercato, le analisi. Adesso coinvolgiamo anche gli ascoltatori con anche dei giochini carini insieme a loro su questo mercato. Questa è una perdita importante, bisogna vedere come viene assorbita, chi prenderà il suo posto. Stiamo parlando di un dirigente che è tanti anni all'Inter, che conosce veramente tantissimo, che ha lavorato con Marotta, quindi non
1: beh,
0: è da sottovalutare come perdita.
1: È un'era, 28 anni sono un'era, anzi più ere calcistiche, quasi 30 anni. Devo dirti la verità, da esterno è, non voglio dire una cosa positiva, ma intrigante, perché è un test ulteriore per il progetto Inter. Mi metto nei panni dei tifosi, sarei molto molto dispiaciuto, sarei molto abbattuto.
0: No, ma più che altro perché ha fatto un grande lavoro in
1: esatto,
0: questi
1: anni. È uno dei migliori in assoluto. Quindi da tifoso sarei dispiaciuto, da esterno sono intrigato da
0: no, chissà
1: questa
0: cosa
1: nuova
0: farà
1: pista.
0: Lui e soprattutto
1: sono curioso, sai,
0: che cosa farà l'Inter, no? Come rimpiazzerà
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: figura
1: per tutte e due, ovvio,
0: che ripeto ha fatto molto bene e ha portato risultati e quindi questo ha portato giocatori, che poi è quello che più interessa. Ha aiutato in maniera esponenziale la crescita di questo club, no? Sul campo e fuori, e quindi poi io penso pure che a un certo punto certe storie finiscono, insomma, non mi sento nemmeno adesso, cioè voglio dire...
1: Non sappiamo perché non si è voluti
0: prolungare.
1: Sì, però
0: al di là di questo
1: rapporto,
0: credo che dopo 28 anni
1: ci può anche stare
0: che uno possa lasciare l'Inter e volere intraprendere un'altra strada, trovare altri stimoli, cioè comunque, dice, io me ne vado, ho fatto un grande lavoro, cioè non è che mi possono dire, ah guarda, se ne vai... Quindi
1: lascia
0: di conseguenza,
1: l'apice,
0: esatto,
1: praticamente.
0: Ci può stare, va bene, va bene. E, diciamo così, vedremo che cosa, quale sarà il destino appunto di Ausilio e quale sarà poi la scelta dell'Inter, che intanto però mercato chiuso bene, e quindi adesso ci si proietta su questa stagione che è iniziata. Sì. La prossima settimana partirà anche la Champions League. E quindi
1: io non vedo l'ora, con certe partite a proposito
0: tutto
1: di
0: c'è
1: Inter
0: da giocare. Benissimo.
1: Contro il Real Madrid di Mourinho a Madrid.
0: Sì, molto bello questo avvio. Però prima c'è un turno niente male, perché c'è la sfida col Napoli. Quindi poi adesso però ci concentriamo anche su quello che è stato il mercato. Allora io vorrei coinvolgere subito gli ascoltatori.

0: ascoltatori in questa anteprima, chiedendo, Lucio, agli ascoltatori due, diciamo così, domande che condividiamo insieme a loro. Prima di tutto io vorrei sapere da voi, che siete appassionati, tifosi, eccetera, quali sono stati ad oggi in questo mercato, quali sono state la conclusione del mercato, i tre acquisti migliori. Tre, mi fate un podio, un podio. Sceglietelo voi, io non vi voglio influenzare su nulla, non lo dirò i miei tre, poi ne parleremo nel corso di Maracanã, però...
1: No, spoiler.
0: Siccome sono stati, sono arrivati dei giocatori, alcuni molto interessanti, che abbiamo insomma così anche, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, alcuni sono arrivati all'ultimo momento, altri hanno cambiato squadra e quindi magari potrebbero anche rilanciarsi nel club dove sono andato, pur non avendo fatto benissimo nel club di appartenenza.
1: Certo.
0: Altri hanno avuto un impatto subito forte. Mi viene in mente Frattesi, che ha avuto un impatto importantissimo nel club
1: decisivi,
0: dove è andato.
1: Due gol decisivi.
0: Quindi anche questo. Le mosse che sono state fatte, no? Come io però vi chiedo tre giocatori, il podio di tre giocatori migliori, non vuol dire che gli altri siano scarsi, eh?
1: No, quelli
0: il
1: che
0: podio,
1: in prospettiva
0: quelli
1: possono
0: che
1: fare di più,
0: terzo, secondo e primo posto. L'Inter ha preso tre giocatori provenienti dalla Premier, il Como ha inserito tanto, l'ultimo è stato Ken ieri in chiusura di mercato,
1: la ciliegina,
0: la Roma ha preso dei giocatori tecnici, poi che cosa possiamo dire? La Lazio ha cambiato, la Fiorentina ha cambiato tantissimo, la Lazio
1: stravolto,
0: ha inserito un paio di giocatori nel finale, anche questi che potrebbero dare una mano, la Fiorentina, come ha detto Lucio, è stata stravolta, il Milan era partito fortissimo, tanto che a un certo punto si parlava soltanto del Milan, vi ricordate? No?
1: Io 100 e passa milioni.
0: Esatto, due colpi importanti, giocatori. Il terzo da non l'abbiamo ancora visto, Diego Moreira, due però sono importanti, Ghila e Gonzalo Ramos, e poi il Napoli non si è mosso, quindi non lo citiamo
1: difesa
0: in questo
1: vabbè,
0: però insomma non credo che sia un acquisto da mettere su un podio, ecco.
1: No, il problema è che potrebbe essere invece importante da titolare, questo
0: vediamo.
1: La dice lunga.
0: L'Atalanta che ha preso Rove nell'ultimo momento di mercato, poi Elmas, poi che sì, insomma qualche giocatore, Christians, insomma voglio dire qualche giocatore è stato inserito.
1: Federico chiedeva sempre gli investimenti dell'Atalanta tra i messaggi.
0: No, io ho visto che l'Atalanta comunque secondo me ha fatto un mercato funzionale, adesso Federico può chiedere quello che gli pare, lui basta che chiede spendono 150, 200.
1: No, poi sono stati colpi anche quindi, regolati.
0: Lascia perdere, lui c'ha il pallino dei soldi e quindi è un altro discorso.
1: Però dai, gli acquisti gli sono arrivati, quindi
0: l'acquisto l'Atalanta
1: sarà soddisfatto della campagna.
0: Adesso bisogna vedere. Poi che altre situazioni possiamo citare?
1: Abbiamo detto dell'Inter,
0: l'Inter l'abbiamo detto, il Como l'abbiamo detto, l'Atalanta l'abbiamo detto, la Lazio, Roma l'abbiamo detto, il Napoli l'abbiamo citato, ma non certo perché passa sotto osservazione per gli acquisti fatti. E poi ci sono tutte le altre che si sono mosse, il Bologna, ho visto voti insufficienti al Bologna, il Monza ho visto che ha ricevuto dei voti positivi.
1: Beh, perché alla fine qualche innesto interessante, anche il Frosinone sono quelle squadre che hanno provato. Tra le piccole a me è piaciuto più l'operazione del Venezia, devo dire.
0: Il Venezia ha preso un 6,5. Tra l'altro io lo avremo ospite alle 2,5.
1: Ah,
0: ma
1: stavo leggendo anche
0: esatto,
1: io prima.
0: Lorenzo Di Benedetto
1: Lorenzo,
0: nell'approfondimento, nell'editoriale di tutto Mercato Web, ha fatto i voti a questa campagna acquisti. Roma e Como da 8, Atalanta sul podio, Caos e Fiorentina, Bologna da rivedere, il Napoli il voto più basso e poi tutti gli altri. E quindi Atalanta 7,5, Bologna 5, Cagliari 6,5, Como 8, Fiorentina 6,5, Frosinone 6,5. Io qui che il Frosinone prenda lo stesso voto della Fiorentina no, lo contesto a Lorenzo Di Benedetto.
1: Io credo Lorenzo vada sulla poi la contestualizzazione di campo.
0: Il Genoa ha perso due giocatori che, attenzione, erano due giocatori su cui De Rossi ci puntava e quindi 5 sono d'accordo, insufficiente. Voto alto per l'Inter, 7. 6,5 alla Juventus. Questo è il voto che non ha dato solo Lorenzo. Ho visto che questo 6,5 è stato dato anche da alcuni giorni. Poi ne parliamo.
1: D'accordo.
0: No, poi ne parliamo. Lazio voto 7, Lecce 5, anche qui non benissimo il mercato. Milan 7, Monza 6,5, Napoli 4. Ma io invece al Napoli, per esempio,
1: votaccio.
0: Io darei un senza voto, cioè nel senso non riesco a dare un voto al mercato del Napoli. Ha preso un difensore, ma la squadra è
1: io
0: forte.
1: Io credo che Lorenzo dica per quello che non è successo. Vabbè, ma credo sia questa.
0: Vi contesterò anche questo. Parma 5,5, Roma 8, Sassuolo 6,5. Torino 5,5, tra l'altro il Torino è stato pure eliminato dalla Coppa Italia, quindi partenza veramente disastrosa di Abate.
1: Sì, non facile.
0: Sì. Udinese 6, mentre qualcuno gli ha dato 5,5, io invece qui sono d'accordo, 6. Venezia, che tu citavi, perché prende Tony Fernandes dal Barcellona, è un nome che stuzzica, dice lui. Juan Jesus, si porta un giocatore di esperienza come Mazzocchi, e poi ci sono dei volti da scoprire. Insomma, un 6,5 al Venezia. Però non vi chiedo i voti, io vi voglio chiedere la vostra top 5, cioè le 5 squadre che secondo voi hanno fatto il mercato migliore. Potete dare anche i voti a queste 5 squadre, così le mettiamo in ordine, e poi vi chiediamo anche i 3 acquisti migliori che sono arrivati.
1: Sto ancora pensando sui nomi da inserire in questa top. Non è scontato.
0: Assolutamente.
1: Due ce li ho. Due ce li ho, mi manca il terzo.
0: Sì, ma io ancora non mi pronuncio.
1: Tu aspetti.
0: Vedere, aspetto. No, però intanto
1: qui vedo i messaggi, c'è chi elogia la Lazio per quanto fatto. Ripeto. Poi non è proprio a zero il mercato della Lazio. Dei prestiti con qualche milione già versato,
0: sì, però,
1: ci sono stati,
0: poca roba,
1: però
0: diciamo
1: poco,
0: così,
1: ovviamente
0: poca roba.
1: Saranno i riscatti poi quelli.
0: No, ieri ti devo dire che già qui eravamo in diretta e arrivavano già delle valutazioni positive sul mercato della Lazio, no? Dallo stesso Lorenzo Di Benedetto, che ha elogiato il lavoro fatto praticamente proprio anche con
1: da
0: bassi
1: Fabiani.
0: Costi, eccetera. Quindi questa cosa qui. Però ecco, partecipate naturalmente anche voi con il vostro messaggio al 331-8200213 nell'indicare la top 5, la vostra top 5 del calciomercato, le 5 squadre che secondo voi hanno fatto meglio, magari dandogli anche un voto, e poi i 3 acquisti migliori.
1: Un bilancio in generale, io te l'ho detto, per me le mie migliori sono state Como e Roma, l'Inter subito sotto. Poi stavo pensando, l'Atalanta alla fine ha fatto un buon mercato.
0: Bisogna vedere se Federico è d'accordo.
1: Tu dici voleva che spendesse ancora di più.
0: Non so che voleva. Che...
1: Certo, sulla Lazio stavo pensando, alla fine è andato via Romagnoli. Sta andando via Romagnoli. Aspettiamo, perché
0: vai
1: poi
0: in Arabia, ce la farà ufficia. In Arabia. Ormai sono
1: quando
0: mesi.
1: Ho visto prima la notizia, ho detto: forse ce la fa Romagnoli.
0: Forse ce la fa ad andare via.
1: Non troppo tempo fa.
0: Va bene. No, però senti, invece ti voglio chiedere una cosa a te, che sei sempre un attento osservatore. Ci siamo confrontati prima della diretta. Io confesso, intanto c'è un focus di TMV proprio. Scusatemi, che cambio un attimo
1: Vedevo
0: al volo, dove appunto c'è il focus sulla Lazio. Grande mercato di Fabiani a costo zero. Lazio acquisti e cessioni ufficiali, e viene passato in rassegna tutti i movimenti fatti dalla Lazio, che ripeto prende almeno 3 giocatori che sono molto funzionali, che conoscono bene la Serie A. Mi incuriosisce tantissimo Gudmundsson, che diciamo di cui in Palomeno è un grandissimo estimatore, ma dall'inizio, dalla prima volta, ieri parlando mi ha detto: io sono convinto che si rilancia alla Lazio, ha le caratteristiche per poterlo fare anche nel calcio praticamente di Gattuso. E 3 acquisti che, ripeto, sono funzionali, quindi vediamo poi quello che riuscirà ad incidere maggiormente.
1: Curioso di capire come posso utilizzarlo.
0: Esatto, anch'io
1: perché da trequartista mi viene idea, perché sull'esterno perde un po', a sinistra c'è Zaccagni.
0: Posto che c'è Zaccagni che secondo me va a sinistra,
1: esatto.
0: In mezzo
1: certo,
0: Pinamonti, se fai il 4-3-3 l'unico modo per poterlo far giocare è provarlo
1: a destra. Però non lo so se è la sua collocazione.
0: Non mi sembra proprio il suo, a meno che lui non abbia in mente di fare un 4-2-3-1, ma lì dopo devi stare attento a quello che succede a Frattesi, perché Frattesi ha la grande caratteristica, quella dell'inserimento, quindi potresti limitare un giocatore che in questo momento sembra quasi... è perfetto.
1: Beh, al momento è l'uomo migliore,
0: sì.
1: No? Poi penso all'equilibrio.
0: Quindi, Zaccagni, problema di Gattuso.
1: Pinamonti, Gudmundsson, Isaksen, Frattesi e magari Nuno Tavares contemporaneamente in campo sarebbe una formazione molto a trazione anteriore.
0: Sì. Allora, però, senti, arriva il primo messaggio, lo prendiamo subito perché ne cominciano ad arrivare. Scrive
1: Alberto,
0: il primo messaggio Valerio da Londra, e ci saluta, dice: Sisse, Frattesi e Castro li ritiene i migliori acquisti.
1: Beh, sì, di lui mette okay. Sisse come acquisto del Milan.
0: Poi per quanto riguarda la top 5 degli acquisti migliori, credo che l'ordine sia questo, quindi lo leggo in base all'ordine che lui mi ha scritto: Inter al primo posto, Roma al secondo posto, Lazio al terzo posto, Venezia al quarto posto, Milan al quinto, secondo praticamente il nostro amico Valerio. Ne arrivano altri, e la top 5 di Tullio è Roma, Como, Inter alla pari. E poi mette, se non ero la Lazio, però sono sì, 1, 2, 3, 4, manca la quinta, caro Tullio, ma ci avevi ancora un'altra squadra per giocarti. Sì. Dunque, per me voto alto alla Lazio in ristrettezze economiche, Roma, Juve alle prese con il fair play finanziario, il voto deve essere collegato alla situazione economica, scrive Alberto.
1: E comunque Tullio ha aggiunto la Lazio.
0: Sì, però perdonatemi, situazione economica sì, però poi devi andare a fare anche delle scelte, non è detto che anche con quella situazione economica tu hai fatto la scelta giusta.
1: No, esatto, io credo lui dicesse questo. Chi è in ristrettezze deve essere valutato.
0: 331-82-00-213, perché poi c'è una domanda per te, ma a questo punto te la faccio nel passo successivo, blocco successivo. 331-82-00-213, stiamo chiedendo i tre acquisti migliori di questo calciomercato e la vostra top 5, ossia le squadre che hanno fatto il miglior mercato. Se volete potete dare anche il voto a queste 5 squadre che ritenete essere state le migliori di questo calciomercato. Scatenatevi con i messaggi, poi vado su tutto Mercato Web prima di andare in pausa, caro Lucio, perché c'è la gente di Che Sì che risponde a Carnevali. Ti ricordi che qualche giorno fa Carnevali era stato molto molto duro,
1: sì,
0: ed è intervenuto e ha detto ha aspettato la Juve per mesi, ma tutto ha un limite.
1: Peraltro una risposta lunghissima.
0: Aspetta, la vogliamo trovare?
1: È stato un comunicato chilometrico.
0: Sì, chilometrico, però diciamo il succo è questo.
1: Ha detto che a Bergamo sostanzialmente si è sentito desiderato dall'Atalanta, ha detto che la Juventus non è stato così desiderato. Il sunto del
0: lungo discorso, il massimo rispetto per la Juventus, i suoi dirigenti, non mi permetto di criticare le loro scelte. Al tempo stesso, se i vertici del club esprimono pubblicamente le loro interpretazioni sulla scelta fatta dal calciatore e nel farlo giungono ad offendere la gente, occorre intervenire. Spesso è più facile colpevolizzare il cattivo agente che ammettere i propri errori. Quindi il mio dovere è svolgere il ruolo con serietà, correttezza e trasparenza. È uno dei principi sul quale non sono disposto ad accettare equivoci o insinuazioni. Lo stesso vale quando, nell'interesse di entrambe le parti, di una trattativa svolgono opera di intermediazione. Frank è peraltro un professionista molto maturo, con piena capacità di decidere autonomamente della propria carriera, non merita di essere messo in cattiva luce agli occhi dell'opinione pubblica. La trattativa, poi mi fermo perché questa è lunghissima, la trattativa con la Juventus non è nata negli ultimi giorni di mercato, è una storia iniziata molte settimane prima, quando Frank, scaduto il contratto, aveva sostanzialmente deciso che avrebbe voluto sposare il progetto Juventus. Non è stata una semplice dichiarazione di intenti. Frank ha dimostrato concretamente con i fatti e con rinunce economiche enormi quanto desiderasse vestire la maglia della Juventus. Ha detto no a diverse proposte provenienti da altri club, alcune delle quali a cifre che sarebbero state oggettivamente irrinunciabili per la quasi totalità dei calciatori. Ha mantenuto la volontà di approdare alla Juventus nonostante avesse ricevuto offerte economicamente molto superiori rispetto a ciò che avrebbe accettato al club bianconero. Allora a questo punto la chiudo. Questo è il punto fondamentale per comprendere tutta la vicenda. Frank non ha aspettato la Juventus perché non avesse alternative, ha aspettato per tutta l'estate che la Juventus desse seguito alle offerte, alla forte interesse manifestata nei suoi confronti, perché era convinto della sua scelta. Nel seguire le indicazioni di Frank ho lavorato con l'obiettivo di trovare un accordo di mutua soddisfazione. Abbiamo compreso le esigenze del club, abbiamo accettato di aspettare e abbiamo dato alla Juventus il tempo necessario per effettuare alcune operazioni in uscita e creare le condizioni economiche e tecniche per formulare una proposta. Tutto questo, lo ripeto, per parecchie settimane, con pazienza, rispetto e discrezione. poi va avanti perché
1: è lunga. È arrivata l'Atalanta, ha detto invece l'Atalanta
0: leggete
1: voluto...
0: voi, perché insomma sennò qui ci vuole una trasmissione intera per leggere
1: un papiro di
0: lettera,
1: di opinioni,
0: quindi vabbè, praticamente alla fine non si sono accordati, cioè, no, possiamo
1: tornato all'Atalanta, devo dire questo, un ritorno affascinante anche questo di Kessié, sì, a Bergamo, dove è diventato grande, poi dove si è lanciato.
0: Io ti devo dire la verità, l'ho detto e lo ribadisco, per me la Juve non ha perso sta cosa incredibile che non ha preso Kessié.
1: No, però una mano secondo me l'avrebbe potuta dare. Abbiamo detto tante volte che le caratteristiche forse che servivano di più alla Juventus erano altre. Però meglio magari averne uno in più che non averlo.
0: Vabbè.
1: Certo, peccato.
0: Allora, poi ci stiamo per fermare. Prendo questo messaggio che dice Como... penso la top 5, poi Roma, poi Inter, Lazio, Milan. Gli acquisti mette al primo posto Ken Como, 2 al secondo Ghila e al terzo Voltemade. Qui mi fermo perché al rientro
1: rientriamo,
0: ne parliamo con Lucio, che io lo dico sempre, quando non sono, diciamo, non ho le basi fino in fondo non mi sbilancio. Io ho visto molti highlights ma non partite intere. Siccome l'hai viste tu le partite,
1: io ne ho viste
0: tantissime.
1: Poi non ne capisco di calcio, quello è un altro discorso.
0: No, c'entra, puoi dire la tua assolutamente. Così ne parliamo, perché io mi sono azzardato a dire una cosa, mi sono ricevuto pure, vabbè, lasciamo stare.
1: Dai, ne parliamo dopo.
0: Ci fermiamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã in quest'anteprima. Marco Piccari e Lucio Marinucci, eccoci qui.
1: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
0: Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, tra le cose che stiamo approfondendo, anche qual è la loro top 5 delle squadre che hanno fatto il miglior mercato in questa sessione e poi i tre migliori acquisti. Naturalmente tutto questo al 331-82-00213. Abbiamo letto anche un passaggio lunghissimo dell'agente di Kessié sul mancato
1: trasferimento. Beh, sul mancato approdo alla Juventus, molto critico sulla Juventus, sull'operato dei dirigenti bianconeri. Però ormai sì, è una storia chiusa, è andata all'Atalanta, direi.
0: Ormai è andata così.
1: Buona fortuna al giocatore, la Juventus ha fatto altre scelte e punto.
0: E intanto poi c'è Mandragora che è arrivato a Torino.
1: Sì, vedo
0: anche un mezzo video che ci hanno mandato.
1: Beh,
0: ci
1: un ritorno, ma
0: sì, ha lasciato la Fiorentina e quindi eccolo qui, guarda qua, Mandragora che sta davanti al video. E salutiamo gli amici anche di Gold TV sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, così come gli amici di Canale 61 che sono con noi. Mandragora che... Ma si sente l'audio, chiedo in regia, così magari lo facciamo anche.
2: Ma è tutto stato bene, l'ho detto. L'ho detto tantissime volte. Quindi ci torno volentieri per dare una mano ai compagni.
3: Hai già parlato
4: la tua
3: con
4: prima
3: la base?
4: Scelta?
2: No, non ci ho parlato, adesso avrò modo di conoscere Miser e tutti i compagni. Vedo che c'è qualcuno che ci conosco, ma li vedrò subito e sono sicuro che non ci saranno problemi.
3: Subito
4: la
3: Fiorentina,
4: scelta,
3: tra l'altro.
2: Sì, assolutamente sì. Sì, aspettiamo la Fiorentina.
3: Scherzi del calendario.
2: Sì, è il destino, delle volte è destino. Ieri il destino è bello per questo.
5: Ieri Petrachi ha detto che sei un giocatore che...
2: Ragazzi, non so, cioè due battute le faccio, ma non so nemmeno se posso rispondere anche a queste domande.
3: Grazie.
2: Diciamo volentieri, niente, figurati.
5: Oh, grazie mille.
0: Vabbè dai, però si è fermato, è apprezzabile il fatto,
1: sì,
0: molte
1: sì.
0: volte tirano dritti, non si fermano per niente, quindi...
1: Poi anche parla discretamente bene Mandragora,
0: sì,
1: quindi
0: sì, sì, no,
1: perlomeno sa esporre il pensiero.
0: Sì, sì, no, assolutamente, abbiamo sentito questo, ha detto fa un bel effetto, rivedere il Philadelphia, lui ricordiamo c'era già stato, quindi è un ritorno per lui. Va bene. Allora senti Lucio, io ti voglio chiedere qualcosa nello specifico di Guatemala, perché questo gigante che ha preso la Juventus, attaccante molto centroavanti, con fisicamente veramente un gigante.
1: Beh, quasi due metri,
0: 1,98 m. E tu so che hai visto un po' di partite di questo calciatore, quindi ti chiedo subito che impressione hai di questo acquisto della Juventus. Può far svoltare il fronte offensivo? È l'elemento che mancava? È il giocatore che può far molto comodo a Spalletti?
1: Ma è un giocatore, innanzitutto Marco, nonostante la struttura, non è proprio un centravanti d'area di rigore, non è neanche così forte di testa, paradossalmente, non è un saltatore. Parliamo di un giocatore che abbina questo fisico molto dinoccolato, però ha una discreta coordinazione, bravo tecnicamente. Non vale, secondo me, la cifra che era stata investita dal Newcastle per prelevarlo dallo Stoccarda, quasi 80 milioni di euro. Sono i parametri del calcio contemporaneo, per me folli. È un buon attaccante, è un nazionale tedesco, però Marco, insomma, io l'ho visto tantissimo, prima in Bundesliga, poi in Premier League, perché comunque io sono un grande appassionato dei campionati esteri, l'ho visto tante volte, è un buon attaccante, però non credo sia l'uomo che possa fare la differenza. Ho sentito tanta esaltazione. È bello vedere quando arrivano dei colpi interessanti dall'estero, però io penso sempre che da malato dei campionati stranieri, anche quelli minori, si debba sempre mantenere l'equilibrio per non eccedere nell'esterofilia, perché a volte magari ci si lascia prendere dall'entusiasmo del colpo che viene da fuori.
0: Se dovessi,
1: non è sempre così,
0: paragonarlo a qualche attaccante per far capire un pochettino di più, a chi lo
1: è un Lucca più tecnico. Però decisamente più tecnico, decisamente. Più coordinato.
0: Quindi un Lucca tecnicamente più dotato.
1: Più tecnico, sì, decisamente. Okay. Ha
0: però
1: delle
0: come
1: giocate.
0: Caratteristiche siamo lì?
1: Beh, sì, in realtà lui viene più incontro. Lui viene più incontro, non è un centravanti.
0: È uno che ammazza la porta, come dico io, oppure...
1: Beh, non è un bomber, Marco. Non lo è mai stato, neanche nell'anno dello Stoccarda, dove fece 15 gol in stagione, un buon bottino, però non è mai stato un bomber devastante. Tant'è che l'ultimo anno... Sai, la Bundesliga è bella, le partite sono divertenti, però si segna un po' di più.
0: Sì.
1: In Premier League, dove si segna anche tanto, però le difese sanno essere più arcigne, e ha faticato Marco, ha faticato, tant'è che l'anno scorso il Newcastle ha vissuto una stagione complicata in generale, però a un certo punto era finito molto dietro nelle gerarchie, gli venivano preferiti da Howe anche giocatori non attaccanti riadattati. Era finito a fare al massimo la seconda punta e ha giocato poco.
0: Bene,
1: è un anno
0: bene,
1: importante, però
0: bene,
1: per
0: vediamo, dai,
1: non
0: vediamo.
1: Penso possa fare male come David, su cui avevo delle aspettative molto basse.
0: Sì, anche io.
1: Io non credo farà male, però non mi aspetto nulla di trascendentale.
0: Una via di mezzo, insomma.
1: Sì,
0: dai.
1: Una via di mezzo. Anche per Grabar, un portiere, ho sentito delle grandi cose. Qui addirittura Bonek ci ha detto più forte di Vicario. Non lo so, per me è un buon portiere.
0: Io lo considero, gioca Vicario titolare.
1: Ma rientra nella normalità.
0: Come sia il titolare dell'attacco, poi.
1: Sì, se la giocheranno, forse anche a seconda delle partite. Siamo
0: partite,
1: sullo stesso quindi. Livello. Siamo sullo
0: va bene,
1: stesso
0: va bene.
1: Livello.
0: Allora,
1: ho detto la mia, poi
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: non è il vero.
0: L'ho chiesto apposta
1: alla luce
0: perché,
1: di quello che ho visto nel
0: perché
1: corso
0: sei
1: degli
0: un super
1: anni.
0: Appassionato dei campionati,
1: sì, esatto,
0: esteri, quindi
1: quello
0: ho chiesto
1: visto.
0: Apposta. Mattia scrive a proposito della top 5 delle squadre che hanno fatto il miglior mercato. E vi ricordiamo, stiamo chiedendo anche i tre migliori acquisti. Mattia scrive: la Lazio per le difficoltà economiche e sulla carta i nomi che ha portato a Formello. Due, al secondo posto Atalanta per le caratteristiche dei giocatori che corrisponderebbero sulla carta con il progetto tecnico. Tre, Venezia per la forza di volersi salvare. Quarto, il Como per l'ambizione. Quinto, Juve solo per le cessioni.
1: Beh, fuori la Roma.
0: Fuori la Roma, fuori Milan, fuori sì, questa top 5 che ci fa Mattia.
1: Ha mandato anche i tre colpi dopo, Mattia. Il sì, primo addirittura Rowe. Rowe l'ha messo in cima.
0: E poi
1: secondo Gudmundsson, terzo Ken. Beh, vabbè, classifiche originali, però
0: allora,
1: interessanti.
0: Poi non so perché c'è Rui che si scaglia sempre, vabbè, da
1: sì, l'ho letto,
0: si scaglia sempre contro la Juve,
1: credo.
0: C'è proprio la malattia da Juve. Allora, si vede come è cresciuta l'arroganza di Spalletti. Una volta andato alla Juve risponde sempre in modo scortese e arrogante verso chi gli fa le domande, a lui e poi scomodo in campo, ha sempre quell'atteggiamento intimidatorio verso tutti perché deve essere tutto a favore della Juve, ma tanto arriveranno quinti anche quest'anno, a meno che il grande acquisto vabbè
1: dai
0: Rudy, te inizi proprio male, guarda,
1: credo fosse una palese provocazione,
0: sì,
1: di Rudy.
0: Vabbè, poi mi sembra che Spalletti, siccome
1: no, ma a me sembra sempre lo stesso,
0: esperienza di bordo campo con Spalletti è sempre stato così, quindi
1: sì, mi sembra lo Spalletti che conosciamo nel
0: quindi,
1: bene e nel male,
0: le cose bisogna conoscerle, poi sparare tanto perché uno è tifoso e deve fare un messaggio tifosoide è un altro discorso. Allora, dunque, poi c'è Luca che scrive: forse ieri mi sono espresso male, volevo più che altro focalizzarmi sugli errori dei difensori del Lecce. La Roma è fortissima e gioca da Dio grazie alle qualità dei giocatori e alla bravura dell'allenatore. Il mio Lecce ha sbagliato a presentarsi contro una squadra così, con quella formazione e quell'atteggiamento. Bravi loro, scarsi noi, ecco quello che intendevo. Ma, però c'è pure differenza, no? Tra,
1: beh,
0: tra
1: il riassunto,
0: tutto il rispetto,
1: tutte e due,
0: allora,
1: le cose poi ti dicono di rassegnarti, Marco, che Vlahovic era meglio per la Juventus e per il Milan, ma anche i suoi procuratori volevano troppo.
0: Io so, a me,
1: beh,
0: che
1: tu
0: me io ritengo che Vlahovic sia,
1: grande, no,
0: che Vlahovic sia più forte di Voltemade, più forte di Kolumani, assolutamente non c'è proprio paragone con questi giocatori. Responsabilità del calciatore sicuramente, per come è andata praticamente la situazione, ma ci vedo anche la Juve che secondo me poteva fare qualcosa in più.
1: Sì, anche sulle richieste, Marco.
0: Sì, poi sai, sulle richieste non so quanto c'è stato.
1: Inarrivabili.
0: Poi,
1: inarrivabili. Tu dici il dialogo.
0: Tensione, il dialogo, eccetera. Tutto qua, no. Però questa è una mia idea, ti ripeto.
1: Sì, io do più responsabilità.
0: Per me era
1: la parte di Vlahovic
0: che avrebbe risolto tanti problemi a Spalletti, e in cuor suo Spalletti voleva Vlahovic, voleva lui. Quindi ripeto, poi quando non si trova un accordo, secondo me, io ripeto, non mi è piaciuto quello che la scelta di Vlahovic e come praticamente diciamo così ha affrontato questa situazione. Però non, quando si arriva a queste conclusioni di rapporti, io vedere la responsabilità solo da una parte, no.
1: No,
0: diciamo
1: no.
0: Che c'è una
1: però,
0: va distribuita,
1: certo,
0: tra le parti. Poi vediamo chi avrà fatto meglio, lo scopriremo soltanto andando avanti. Vai con un audio, Andrea. Saluto Andrea Magliocchi in cabina di regia.
4: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Volevo chiedervi che cosa ne pensavate del mercato del toro e che voto gli dareste voi, perché al di là dei 12 nomi arrivati e degli 11 nomi usciti, a me non convince.
0: Me? Tagliato? Ah, si è
1: Ah,
0: tagliato da
1: però
0: solo.
1: era chiaro, non convince.
0: Ma insomma,
1: Discreto,
0: io gli do un 5,
1: discreto.
0: 5 e mezzo, 5 e
1: Sì, siamo
0: mezzo
1: lì.
0: barra 6,
1: Siamo lì.
0: insomma, niente di così. C'è Fitzgibbon che mi piace molto.
1: Ma è un giocatore
0: Sì.
1: dinamico,
0: Più
1: ma
0: a
1: fa.
0: costruire che a difendere, però resto, insomma, boh.
1: Sì, posto che pure Fitzgibbon non è un fenomeno,
0: No,
1: ha fatto una
0: fenomeni
1: buona
0: sono
1: partita, con tutto il rispetto per il giocatore, ci mancherebbe. Gli altri sono molti colpi, alcuni giovani, Fortini, Comuzzo, c'è arrivato Belgali, sono discreti colpi, non è un
0: Sì,
1: Torino che
0: ti ho
1: abbia
0: detto
1: fatto
0: 5 e mezzo
1: granché.
0: barra 6, proprio se
1: Sì,
0: dovessimo
1: più
0: fare una.
1: verso il 5 e
0: Sì,
1: mezzo.
0: pure io 5 e più 5 e mezzo. Allora, vi stiamo chiedendo, ripeto ancora, la top 5 delle squadre che hanno fatto meglio in questo calciomercato e i tre migliori acquisti. 331-8200213, buon pomeriggio. Per quanto mi riguarda, il miglior mercato allo stato delle cose è da attribuire alle società che con strategia economica riesce ad ottenere il massimo spendendo il meno possibile. Le società che spendono di più sono coloro che adottano meno questo principio. Vabbè, però io ho chiesto la top 5,
1: Quindi
0: poi
1: bacchetta al Milan, indirettamente, però stavo pensando alla
0: vabbè.
1: strategia economica.
0: Allora, andiamo, se c'è un altro audio lo sentiamo, vai.
6: Ciao Lucio, ciao Marco. Per me la Juventus ha tre attaccanti mediocri, da voto 5,5 barra 6. Il migliore rimane Milik, che
1: Addirittura.
6: tutte e tre, che se è in forma giocherà lui. Questi tre giocatori non giocherebbero in nessuna squadra di Serie A ad alto livello titolare, né la Roma né il Como. Boh, non so come possano scegliere degli attaccanti del genere per un nome come la Juventus.
0: Va bene,
1: Molto duro.
0: sì.
1: Ma io non sono neanche di questa opinione. Per me, Colomani e Voltemade non sono degli scarsoni. Potranno dare un apporto alla Juventus. Sono comunque giocatori di buon livello, però semplicemente non sono calciatori in grado di fare un grande salto di qualità. Ma non mi aspettavo qualcosa di diverso, io devo dirti la verità. Possono aiutare la Juventus probabilmente a lottare per
0: La
1: rientrare in
0: zona Champions.
1: Champions,
0: Sì,
1: per il
0: la zona
1: quarto
0: Champions.
1: posto. Per me la Juventus può ambire al
0: Sì,
1: quarto posto.
0: anche per me.
1: Non secondo Andrea,
0: Ma
1: scuote la testa, non l'abbiamo
0: infatti
1: convinto.
0: per me, se dovessi fare un paragone, è come l'anno scorso.
1: Più o meno il livello è
0: Diciamo, il
1: rimasto lo
0: livello è quello.
1: stesso.
0: Il
1: Non
0: livello è
1: c'è stato un grande
0: quello.
1: salto. La Juventus
0: È un
1: è una
0: mercato
1: squadra.
0: dove. Allora, il mercato va anche visto se ti fa alzare il livello. È rimasto così. Un livello. Sì, un portiere
1: Medio
0: sicuramente
1: alto,
0: più
1: medio
0: forte,
1: alto.
0: perché Vicario è un buon portiere. Lucumi è un difensore che quando sta bene, quando
1: È un buon
0: è un buon
1: difensore,
0: difensore, un
1: però
0: problema magari è
1: buono.
0: la continuità che qualche volta si perde. Il resto mi sembrano. Siamo in linea con quello che era l'anno scorso, né più né meno. Davanti, secondo me, qualcosa ha perso.
1: Cioè,
0: E
1: ha
0: quindi
1: perso, sì, poi
0: sì.
1: Vlahovic l'anno scorso in realtà l'abbiamo visto
0: L'abbiamo
1: poco.
0: visto poco.
1: David ha dato
0: Quest'anno
1: pochissimo.
0: magari poteva con Spalletti iniziare la preparazione, e secondo me poteva inserirsi meglio nei meccanismi. Quindi parto dal presupposto che poi Vlahovic è più forte di Voltemade e Colomani. Quindi.
1: Sì, sulla carta poi
0: Eh
1: devo
0: sì, i
1: dire.
0: numeri dicono questo, poi vediamo quello che
1: Di
0: succede.
1: certo, l'anno scorso Vlahovic non l'hai avuto, David ha fatto malissimo. Speri che quest'anno Voltemade e Colomani possano essere meglio del rendimento dei rifinitori dell'anno scorso. Possono esserlo, per me lo saranno,
0: Sì, sì,
1: però
0: sì,
1: non
0: sì.
1: enormemente.
0: Andiamo ancora su tutto il mercato web per dare un'occhiata a quelle che sono. Stavo leggendo questa cosa anche del focus che è stato fatto da Palestra, Greenwood e Zirkzee,
1: Ah
0: i 10
1: sì, i
0: colpi
1: colpi
0: non andati a
1: mancati.
0: segno in Serie A di Simone Bernabei.
1: Interessante.
0: Sì, questi 10 colpi. Allora, Palestra e Kalaili
1: Sì,
0: all'Inter
1: i
0: sono i
1: due
0: due
1: esterni
0: giocatori,
1: destri che non sono
0: esatto.
1: arrivati.
0: Zirkzee alla Fiorentina, a questo punto Zirkzee rimane lì.
1: Manchester.
0: Dibu Martinez, che se n'era parlato, sembrava che doveva venire Dibu Martinez tutta l'estate a parlare di Dibu Martinez, invece niente,
1: è diventato il titolare del Chelsea.
0: Esatto.
1: Di colpo arrivato titolare.
0: Ederson allo United, era praticamente tutto fatto, e poi invece c'è stato il ritorno all'Atalanta. Non superò le visite mediche? Correggimi se sbaglio.
1: Sì, ci furono dei problemi, okay. Ma in realtà sugli accordi, cambiarono gli accordi, okay. E non si chiuse l'operazione.
0: Somerville e Greenwood, altri due colpi mancati. Se n'era parlato molto in chiave Roma. Ti ricordi, no? All'inizio dell'estate, Greenwood,
1: no?
0: Greenwood,
1: il Somerville, tran di Greenwood.
0: Sì,
1: oppure Somerville, lì arrivò
0: questo qui tu lo conosci?
1: Markman, sì, se n'era parlato per la Lazio, ti ricordi? Sentito. No. Sì, a lungo dalla Norvegia, Nordsjælland, è un talento, uno dei talenti del calcio danese.
0: Ce lo siamo risparmiati. Allora, poi Coné, che ha respinto l'ultimo assalto praticamente
1: la
0: del
1: Roma,
0: Chelsea,
1: sì.
0: La Roma, con le indicazioni chiare di Gasperini proprio nel post partita, dopo quel Lecce che aveva praticamente tolto dal mercato Coné. Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, e quindi il
1: pure
0: ritorno.
1: Qui, telenovela interminabile.
0: Fofana a Lione, anche lui, questo era tutto apparecchiato per il trasferimento del centrocampista del Milan in Francia, mancava
1: sì,
0: solo
1: esatto.
0: Un dettaglio, poi è saltato tutto.
1: Al Milan.
0: Sì. E poi Romero all'Inter, anche questo ti ricordi?
1: Uno dei nomi.
0: Altro nome che era stato...
1: Forse è stato meno vicino rispetto agli altri.
0: Questo un po' così per dare un'occhiata ai 10 colpi non andati a segno in questo calcio mercato.
1: Facci caso, quasi tutti riguardano l'Inghilterra. Mm-hmm. Palestra riguarda l'Inghilterra, Zirkzee riguarda l'Inghilterra, Dibu Martinez l'Inghilterra, Ederson l'Inghilterra, Somerville l'Inghilterra, Coné l'Inghilterra, Romero l'Inghilterra. Diciamo che possiamo dire l'Inghilterra qualcosina a livello di giocatori e di patrimoni economici si muove. Prima leggevamo i dati impressionanti.
0: Vado ancora a prendere qualche messaggio. C'è Emanuele che dice: mi spiegate che cosa si intende per miglior mercato? Cosa si intende? Le squadre che hanno investito di più oppure le squadre che si sono indebitate meno sulla base delle proprie esigenze?
1: Hanno investito meglio, probabilmente.
0: Sì, però io onestamente io non sono un contabile e non me ne frega niente, devo dire proprio la sincera verità. Il discorso è: quali sono le squadre che hanno operato meglio, le cinque squadre che hanno operato meglio secondo voi? Non facciamo filosofia, cioè è chiaro che c'è chi spende di più, chi si è indebitato, chi invece ha fatto i conti con quello che c'aveva e risparmiato. Però io ho chiesto: sono arrivati un po' di giocatori? Riusciamo a avere così l'idea di cinque squadre che hanno fatto meglio, visto che oggi vedo che tutti danno i voti e le pagelle, poi ci dobbiamo preoccupare di chi ha speso di più, di chi si è indebitato, non si è indebitato?
1: Ah, forse un minimo incide. Il rapporto qualità-prezzo. Ecco, che ha fatto meglio forse a livello di qualità-prezzo.
0: Sì, per esempio la Lazio ha speso poco e niente.
1: Infatti è come rapporto qualità-prezzo uno dei migliori.
0: Che mercato ha fatto? Ha fatto un mercato che possiamo inserirla nella top 5? Non so, poi...
1: È quello, il Milan ha preso dei giocatori bravi, però ha speso tantissimo.
0: Sì, però ti ripeto, se mi devo mettere a fare i conti...
1: No, quello sì, per carità. Però dipende, se ho investito tanto per togliere...
0: Non so soldi miei, capito che ti voglio dire?
1: Quindi
0: so
1: tu
0: soldi
1: dici senza calcolare i soldi...
0: No, nel senso è chiaro che uno qualità. Vede pure... la Lazio ha speso poco, ha fatto un buon mercato, la Fiorentina ha acquistato ma anche ceduto, vedevo ieri insomma c'era un saldo da verificare. Quindi, però io poi giudico quello che va in campo, non è che mi metto a fare i conti con la calcolatrice domani mattina, insomma,
1: sul valore
0: quando c'è una partita
1: del giocatore.
0: Sì, quella che si è rinforzata in questo momento, che ha fatto un... Ma è così difficile, cioè, individuare 5 squadre.
1: Però nel mercato ci sono tante variabili, effettivamente.
0: È così difficile, pensavo che
1: anche perché a volte investire troppo per un giocatore e poi ti porta
0: allora,
1: a non poter investire per altri.
0: Maurizio scrive: la Lazio presi bei giocatori a pochi euro, secondo posto la Juve, ha venduto molti superflui e presi buoni calciatori. Tante operazioni di prestito però ha fatto la Juve,
1: Sì, addirittura Voltemada in prestito oneroso,
0: sì.
1: Secco.
0: Terzo Como, speso tanto per giocatori funzionali. Quarto Roma, vedi Como. Quinta la Fiorentina, speso tanto per giocatori non funzionali. Non lo so se non sono funzionali. Poi i due acquisti migliori, penso Jones e chi? Jones,
1: Jones e Curtis, le ha divisi.
0: Le ha divisi, presi
1: forse intendeva Stones e Curtis Jones.
0: Stones penso. E Curtis, sì, penso così. Allora, ma Palestra che fine ha fatto? Palestra è infortunato.
1: Ah, sì, momento. Anche se c'è stata poca chiarezza. C'è già un giallo in casa Chelsea.
0: Sembra essere infortunato.
1: Parlano di questi acciacchi, finora non è mai stato
0: io
1: convocato.
0: Io mi auguro che Palestra possa far bene pure per il calcio italiano. Non
1: Speriamo.
0: È che mi metto lì a gufà perché so tifoso dell'Inter, qualcuno
1: no,
0: tifoso
1: ma chi,
0: dell'Inter
1: ma chi
0: deve sperare che non giochi. No? Perché Rudy lo pizzichi sempre, lo capisci al volo. Attacca la Juve e difende l'Inter su tutto, classico tifoso, insomma, no? E quindi lo capisci al volo appena ti scrive. Insomma.
1: Vabbè, dai, un saluto a Rudy.
0: No, ci mancherebbe.
1: Che parla
0: però,
1: anche dell'Atalanta.
0: Ogni tanto riesce a dire qualcosa di diverso. Dai, con un altro audio.
7: Buonasera, Maracanà. Un saluto al direttore e a Lucio. Allora, per quanto riguarda il mercato dell'Inter, io verso metà giugno, comunque, quando saltò l'affare Palestra, dissi: se l'Inter con questi soldi che ha speso il Chelsea per Palestra, quindi 57-60 milioni, riesce a piazzare tre colpi, sarei più soddisfatto. E alla fine i tre colpi sono stati Stones, Spence e Jones. Vediamo cosa dirà il tempo, però ad oggi io prendo più per questa scelta qui dei tre colpi e non il singolo giocatore che magari faceva all-in su uno se andava male, era un po' più grave per le casse dell'Inter.
0: Lucio?
1: Beh sì, ci può stare come valutazione, può avere senso sicuramente. Intanto stavo pensando, nella top 3 sai chi ci si potrebbe inserire?
0: Sì.
1: Chalobah.
0: Ma altro bel giocatore preso, sì.
1: Per me è un colpo molto...
0: Io ti devo dire
1: molto realtà, congeniale.
0: Ancora non ho... Ci penso, ma ancora tra acquisti non riesco a focalizzare.
1: Io adesso è il terzo, ho inserito lui, gli altri metto Jones.
0: Però Chalobah è un bel acquisto.
1: Jones deve già diventare un giocatore importante dell'Inter, sono convinto che possa essere un titolare dell'Inter del futuro, ma del futuro prossimo, non del futuro remoto. Metto Chalobah e metto anche Mora, che per me è l'acquisto di un talento veramente importante per la Roma, si è assicurato un giocatore di talento. Metto questi tre, però Chalobah, sai, mi premeva inserirlo perché è un calciatore congeniale, con esperienza e con delle caratteristiche che mancavano al Como.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Detto
0: va
1: la mia,
0: bene.
1: Così. Detto,
0: ci mancherebbe. Siamo in addirittura d'arrivo, non so se abbiamo l'ultimissimo audio.
8: Marco, perdonami. Sì, sono d'accordo con te sul fatto che tu giudichi su i calciatori che vanno in campo, ma questi calciatori in campo ancora ci devono andare. Quindi, cioè, va bene, come lo chiamate voi, il giochino, tra virgolette, chi ha fatto meglio, ma in questo caso bisogna anche dire chi ha fatto meglio sulla base delle proprie potenzialità societarie. Cioè, è questo il punto, perché se noi facciamo chi è più bravo a fare le figurine è un'altra cosa. Basta che un calciatore mi venga sponsorizzato sui vari giornali, sui vari siti internet,
0: sì, però,
8: acquista
0: che,
8: una nomea.
0: Però che
8: nomea,
0: c'entra
8: acquista...
0: la sponsorizzazione e tutto, perdonami. È chiaro che ogni squadra ha le proprie possibilità, no? Però non è detto che chi c'ha tante possibilità poi faccia un mercato importante o comunque all'altezza. La Roma per esempio ha preso dei giocatori di qualità, uno lo citava prima Lucio, ma la grande forza è stata di trattenere tutti i big e quindi è stata più brava in questo secondo me che negli acquisti. Per esempio a Lecce gli acquisti stavano tutti in panchina, ha giocato Lulli, il giovane Lulli, ma era la squadra dell'anno scorso. Il Como, che è una squadra che ha tanti soldi, ha preso dei giocatori sempre funzionali, ma è chiaro che c'ha più soldi di tutti. Però io, se ti devo dire la verità, personalmente do un voto più alto al mercato della Roma rispetto a quello del Como, personalmente. Quindi facciamo una valutazione, poi molti giocatori si conoscono, non è che vengono sponsorizzati, si conoscono. Quindi ripeto, a me sembra una cosa... Oggi leggevo tutti a dai le pagelle, mi sembra una cosa molto, cioè dare anche come sia cambiata tecnicamente la squadra, se è migliorata, se è rimasta uguale, se è peggiorata.
1: Però il ragionamento su alcuni giocatori da valutare in campo forse ha senso.
0: Ma certo che dobbiamo
1: valutare, penso
0: a
1: quello che si diceva sulla Fiorentina, certo, prima dell'inizio, sì, del campionato. Vabbè, per dai, tutti era la migliore, poi, esatto, poi il campo, ora non viene neanche inserita nelle top 5.
0: Ma il campo è il giudice di tutto, c'è poco da fare, dai. Allora ci dobbiamo fermare, Lucio, perché sta per partire Maracanà con Stefano Impalomeni. Grazie, buon
1: grazie
0: lavoro
1: a te, Marco, buon
0: ci
1: lavoro.
0: Fermiamo, torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Eccoci qua, dunque, buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
3: Ciao,
4: buon
3: Stefano.
4: Pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato, ben trovato. E allora, Stefano, siamo all'indomani della chiusura del calciomercato, ci prendiamo questo momento un po' per fare un'analisi generale. Però prima parto un po' dalla notizia del giorno che abbiamo letto da questa mattina, ossia di Ausilio che dopo 28 anni insomma è prossimo a lasciare l'Inter. Tra l'altro prima abbiamo passato in rassegna, eccolo qui, ci abbiamo anche il pezzo di tutto mercato web che riprendiamo al volo, abbiamo passato in rassegna anche i numerosi colpi che ha fatto Ausilio in questi anni, portando l'Inter al vertice, portando giocatori importanti, vincendo. C'è questa decisione dopo 28 anni, molto probabilmente a fine anno ci sarà questo cambio, o comunque non c'è il rinnovo contrattuale e quindi si cambia per Ausilio, si cambia per l'Inter. Ti chiedo un po', ti sorprende?
4: Un po' sì, però insomma tutte le cose hanno un inizio e una fine. 28 anni sono tanti,
3: sì.
4: Un ottimo dirigente, un direttore sportivo insomma tra i migliori in circolazione. Per l'Inter non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, certamente era proprio nel mondo Inter che conosceva ogni sfaccettatura, ogni dettaglio dell'ambiente, oltre ad essere anche un grande intenditore. Poi per carità alcuni colpi li puoi sbagliare, però insomma ha fatto secondo me cose egregie e non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, Marco, nel lungo periodo, però sappiamo di questa notizia, 28 anni sono tanti.
3: Sì.
4: Io pensavo insomma che ci fosse questo sodalizio molto molto insomma forte con Marotta, e non sappiamo poi le cause, i motivi si conoscono fino in fondo bene, non credo.
3: No, può essere pure che ci sia anche la voglia di cambiare dopo 28 anni, quindi credo che sia anche legittimo se fosse questa come scelta da parte del dirigente, no?
4: Sì, come no, certo, gli stimoli te li devi andare a cercare, no?
3: Sì. Tra l'altro Ivan ha passato in rassegna tutta una serie di colpi fatti da Ausilio, e poi ha messo giù la formazione dell'Inter col 3-5-2 con tutti i giocatori che ha portato appunto Ausilio. Te la leggo: Handanovic tre pali, insomma stiamo parlando di colui che è stato un grande portiere. Poi come tre difensori lui ha scelto Bissek, Skriniar, Bastoni a centrocampo a 5, Hakimi, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic e Perisic, davanti Lautaro e Icardi.
4: Beh,
3: insomma
4: una super squadra.
3: E ci sono tanti altri nomi che abbiamo escluso, come ad esempio Lukaku, come Thuram in attacco, lo stesso Dzeko, che ti posso dire, abbiamo escluso Mkhitaryan, altro giocatore, come Barella, Barella c'è, insomma ce ne sono stati tanti altri che appunto ha portato in questi anni Ausilio. Bella squadra che ha portato anche dei risultati.
4: Beh, direi, insomma la formazione che ha buttato giù Cardia è soltanto un piccolo diciamo dettaglio di tante operazioni che ha fatto, e ha fatto bene poi soprattutto con Marotta. Ha fatto una differenza sostanziale, ma anche prima ha lavorato, è sempre stato uno diciamo degli interpreti maggiori del calciomercato, degli scambi, delle operazioni, delle trattative, del riferimento che poi è riuscito ad essere all'interno dell'Inter.
3: Senti, altra news di questa mattina, perché Romagnoli va via, insomma sembra essere finita questa telenovela, se ne va all'Al Sadd, quindi va in Arabia, doveva essere già andato, poi ritornato, poi rimasto, insomma tante voci, si parlava anche di un interesse dell'Atalanta, Sarri che lo avrebbe chiamato, poi insomma alla fine va lì, si chiude questa storia.
4: Beh, si chiude il cerchio, bisognava mettere un punto, alla fine è arrivato, per me... Era un elemento importante per la Lazio.
3: Sì.
4: E la Lazio lì forse deve inventarsi qualcosa, se non valorizzare questo nuovo giocatore, questo centrale Doichi, e poi capire Sudalo in che condizione arriva. Però insomma è oggettivamente un ottimo acquisto, la Lazio ha fatto un'ottima campagna acquisti in relazione a quello che poteva fare, e quindi Sudalo sarà il suo sostituto, no? Probabilmente.
3: Vediamo. Allora, poi io oggi ho chiesto ai nostri ascoltatori, Stefano, che sarà poi un tema diciamo che affronteremo anche oggi, così noi ci pensiamo, ci prendiamo del tempo, poi lo facciamo dopo insieme a tutti gli altri. Ho chiesto la top 5 dei migliori, delle squadre che hanno fatto il miglior calciomercato, quindi le prime 5 squadre, e poi tre acquisti che ritenete siano stati i migliori di questa sessione di mercato. E quindi potete scriverci al 331-820013 e anche mandare vocali esprimendo il vostro pensiero. Tutto sommato, però, ti dico, è stato un mercato, dai, scoppiettante, sì. Che ci ha riservato un po' di
4: gli ultimi giorni sembravano sempre ormai, no, non dicevano niente, insomma, no, nelle passate sessioni. Invece qui qualcosa si è fatto, qualcuno è arrivato, sì, sì. E anche movimenti importanti. Ma poi bisogna analizzare un fatto, Marco. Cioè, la Serie A ha speso un sacco di soldi.
3: Eh no, i soldi sono stati spesi.
4: Se uno va a vedere la classifica dei movimenti,
3: mi sembra che eravamo secondi alla Premier per soldi.
4: Beh, insomma, spesi. Sì, tanti soldi. Mm. E se tu vai a vedere quelle che hanno speso di più, sono, credo, correggimi se sbaglio, il Milan, la Juve, la Fiorentina, e credo poi anche la Roma. Ma insomma, voglio dire, c'è una classifica che parla chiaro. Siamo sui 165 in Milan, 164 e qualcosa, oppure mi sbaglio di un milione la Juve, 150. La Fiorentina, anche se si dice 200 milioni, però insomma adesso cifre approssimative che però rendono, spiegano quello che è stato, sono state le movimentazioni di mercato, i movimenti, insomma è incredibile, cioè, nel senso che poi qualcosa è uscito fuori, tu vai a pagare anche magari la seconda scelta o terza scelta che è in Premier, e qui in Italia la paghi, ce la paghi a caro prezzo. Nella classifica soltanto delle spese, degli acquisti, tu considera che il City ha speso mezzo miliardo di euro, il Chelsea è al secondo posto con 400 e passa milioni di euro. Quindi sono, se tu vedi nelle prime posizioni, dalla prima alla tredicesima, ci sta tutta la Premier League.
3: Sì, sì, sì.
4: Ci sta anche un clamoroso Ipswich Town che credo che abbia speso 200 milioni di euro, per farti capire la potenza di fuoco di questa lega.
3: Sì, sì.
4: Poi c'è Real Madrid e Barcellona che stanno nel mucchione lì, e poi spuntano Milan e Juventus che stanno a metà classifica. Quindi voglio dire, in Serie A non è vero che poi dopo non escono fuori i soldi, poi bisognerà vedere il fair play finanziario, settlement agreement. Io sì, queste sì. cose non sono ferratissime.
3: Nemmeno
4: te lo lascio a te questo tema.
3: No, nemmeno io. Io sono, sai, ormai mi rendo conto che ci sono più contabili,
4: esatto.
3: Che fanno tutti i calcoli. Poi alcuni tifosi sono micidiali, sono diventati dei commercialisti aggiunti alle società. Io sinceramente non è una materia che non mi addentro, giudico quello che poi fanno, quello che sono le scelte, e vediamo quello che succede sul campo poi, perché poi è quello che alla fine interessa, insomma, no?
4: Direi.
3: Anche perché entrare nella materia delle spese societarie, i debiti, abbiamo visto un sacco di società che si sono indebitate, poi improvvisamente questi debiti sono diminuiti, e poi gli aumenti di capitale continuo, insomma tutte cose che molte volte che avvengono nel calcio, che sono un po' lontano da quello che è la realtà di tutti i giorni, no? Nella realtà di tutti i giorni devi fare i conti con le entrate e le uscite, e se non quadra il bilancio chiudi la bottega. E invece qui nel calcio mi sembra che è tutta una cosa un po' che si può fare tutto, ecco, quindi questo mi dà questa sensazione,
4: sì,
3: lo dico da uomo della strada, non da giornalista, però vedi delle
4: la
3: cose che
4: è
3: la sensazione è quella, quindi dico, ma mi devo preoccupare io se spendono
4: dove ci sono tante eccezioni,
3: e quindi faranno loro e se ne renderanno vediamo quello
4: tante
3: che
4: eccezioni nel rispetto delle regole, dobbiamo essere
3: sì,
4: fiduciosi,
3: sì,
4: ottimisti.
3: No, per carità, poi senti, invece c'è qualche... Preparati, perché ti voglio chiedere anche a te la tua top 5, tra poco ne parleremo, eccetera, e anche i tre acquisti praticamente migliori che secondo te sono arrivati in questo mercato. Oggi cercheremo di incentrarci in questa situazione. Però la squadra che esce veramente, in questo momento leggevo tutti i voti bassi, è il Napoli, Stefano.
4: Il Napoli ha fatto poco, anche se poi... Beh, vedere la voce delle spese sono 70 milioni di euro, cosa quello dipende anche da operazioni che devi fare, non di pochissimo piano, il gruzzoletto che poi si crea, però è stato fermo, ha preso Badiachile e Favasuli, poi poco, ha fatto rientrare i prestiti alcuni, deve ritrovare gli stimoli da un punto di vista proprio squisitamente tecnico, da di campo, deve ritrovare, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, anche ieri Marco, un motivo per risorgere. L'allenatore deve essere il primo a dare questa, no, scossa. Non è facile poi ritrovare delle motivazioni quando poi alla fine non ci sono volti nuovi, però insomma, può essere un vantaggio o uno svantaggio. In questo caso, dopo aver perso col Como e alle porte questa super sfida a San Siro tra Inter e Napoli, le cose già si mettono in salita, Marco. E tu parti, tu Napoli, io e te, ma non solo io e te, la maggior parte degli addetti ai lavori lo danno come seconda forza del campionato. Poi però lo devi dimostrare sul campo.
3: Certo che lo devi dimostrare.
4: E però se parti in ritardo, faccio un esempio stupido, molto banale. L'Inter perde punti all'inizio, lo scorso anno, a meno 5, a meno 6 dalla vede. L'Inter ha la forza, magari, no, di recuperare quei punti. Io non so se poi il Napoli, qualora dovesse andare male, non glielo auguriamo naturalmente, a Milano contro l'Inter, che fai? Stai già a meno 6.
3: Esatto.
4: E recuperare poi quel gap, cioè quel, non è quel divario,
3: no.
4: Non sarà facile.
3: No.
4: Non avendo poi quella,
3: sono capisci,
4: quella forza, se non ritrovi delle combinazioni, poi McTominay ti viene a mancare, cioè c'è un effetto domino, sai, le stagioni sono, le leggi anche da quale evento poi, no, ti può portare avanti, ti può spingere, ecco, il vento diciamo che ha accompagnato questo inizio del campionato del Napoli non è stato favorevolissimo, la prima lascia perdere,
3: io capisco pure
4: a
3: una
4: Genova
3: cosa.
4: Però col Como l'hai persa. E
3: non,
4: quindi
3: non mi sento di criticare la dirigenza, e lo spiego.
4: È
3: perché
4: stato molto chiaro De Laurentiis.
3: È stato molto chiaro De Laurentiis, avevano tanti giocatori, devono essere sistemate alcune situazioni, e dice io ho dei giocatori doppi per i ruoli, per ogni ruolo. Quindi io non mi sento di dire ah ma dovevano fare, se c'era l'occasione è un altro discorso, se tu riuscivi a vendere e poi comprare. Però io penso che questo sia un telaio ancora importante che può dare qualcosa.
4: Sono d'accordo con te.
3: Credo che possa dare qualcosa e quindi se ha speso tanto negli anni passati, soprattutto negli ultimi anni di Conte, Napoli ha speso. Ha cercato di assecondare le richieste dell'allenatore. Quindi se adesso ha preso giustamente un allenatore aziendalista, perché lo ha ribadito De Laurentiis, io ho preso anche l'allenatore che in qualche maniera possa capire la mia strategia. Quindi se vieni da me adesso, sono io che ti dico guarda io posso fare questo adesso. Se vieni e accetti di venire, tu ti devi calare per capire la mia strategia. Quindi se vieni da me adesso, sono io che ti dico guarda io posso fare questo adesso. Se vieni e accetti di venire,

0: adesso deve riprendersi,
1: esatto,
0: perché viene,
1: insomma, quindi rivalorizzare quello che abbiamo speso, cioè giustamente tra l'altro io ho speso una barca di soldi prima, adesso sul groppone c'ho, quanti ce n'ha? 36 in esubero.
0: Beh sì, sono tanti, sono tanti,
1: ma consideriamo a quelli che non sono in esubero, e tu lavoraci con quello che abbiamo, cerchiamo insomma di
0: valorizzare
1: qualcuno,
0: penso
1: di salvare
0: una cosa,
1: qualcuno,
0: Stefano,
1: qualche
0: che
1: investimento
0: se,
1: che abbiamo fatto e che se, per adesso il campo ci dice che
0: sì, ma se il Napoli è arrivato a questo livello con la gestione di De Laurentiis, anche perché sono state fatte delle scelte, delle gestioni attente da questo punto, certo, di vista, non è che adesso ti puoi mettere a fare, capito, cose che anche perché, ripeto, a conti fatti ho una squadra che comunque ha degli ottimi elementi, quindi adesso ci sono degli infortuni da superare e su questo siamo tutti d'accordo, devi recuperare Buongiorno, devi recuperare anche McTominay dopo la sosta dei nazionali, tornare a disposizione, e questi sono degli inconvenienti, l'anno scorso tanti infortuni che hanno condizionato un po' il cammino della squadra, però l'ossatura di questa squadra c'è. Quindi vediamo che cosa succede. C'è un messaggio di Ube che secondo me è uno spunto interessante che ci rigira. Più che altro mi sento di dire che per la prima volta dopo anni si è fatto più un mercato di idee su giovani e meno acquisti di ex giocatori logori scartati da altri campionati. Lo sai che sono d'accordo?
1: Sì,
0: si è abbassata, diciamo, è vero, sono stati acquistati più giovani, anche di talento. E questo è secondo me un buon segnale. La vedo come Ube, credo che sia stato anche giusto intraprendere questo tipo di strada.
1: Ma sì.
0: Gente più giovane, più fresca, con qualità, che possa anche ravvivare un pochettino il campionato.
1: Sono d'accordo.
0: E non so pensare solo al grande nome. Poi Jacopo dice che sabato l'Inter devasterà il Napoli.
1: Saranno contenti a Napoli.
0: Saranno contenti, esatto. Staremo a vedere, insomma è una partita... comunque bella e affascinante, tra l'altro questo sarà un turno che ci sono degli incroci molto belli, almeno tre partite molto molto,
1: cioè,
0: interessanti.
1: Napoli, Roma, Atalanta,
0: Juve-Milan. Sì. Roma e Como hanno speso molto, ma in alcuni ruoli sono scoperti, scrive il nostro amico al 331 82 00 213. È così?
1: Beh no,
0: Como è scoperto, perché? Dove è scoperto?
1: Ma sai, Como lo vai a valutare poi sul campo, come gioca la squadra, il lavoro di Fabregas, poi anche i nomi, insomma io l'ho scoperto lo scorso anno, li sto scoprendo anche quest'anno, questo Mia in mezzo al campo sembra che giochi da una vita,
0: un motorino, ragazzi, ha fatto una partita.
1: Però se tu mi dicevi vai, andiamo a prendere Mia, io non sapevo. Ma quindi Fabregas ci sta facendo conoscere anche l'altra faccia della medaglia di un mercato
0: competenza.
1: Cioè alla fine vi faccio vedere un calciatore che voi non conoscete, però è forte tanto quanto quelli magari conclamati e affermati. Detto questo, mi sembra un pochino più scoperta la Roma, là a sinistra. Sta cercando da 2 o 3 anni di sistemare lì in alto, ma non riesce, tanti nomi, non è arrivato nessuno. Però tanto parti, poi a gennaio si vedrà. Oggi credo che tra poco alle 16.45 parlerà per la prima volta il direttore sportivo Tony D'Amico in conferenza stampa, magari eccoci, sapremo qualcosa in più, la commenteremo o proprio alcune dichiarazioni in chiusura, oppure non lo so, domani
0: avremo il modo,
1: però certo le curiosità sono tante, il Settlement Agreement per i tifosi curiosi, contabili, come dici, insomma, a che punto siamo, il Fair Play, Paletti, Conè, la storia, com'è andata, si può ripresentare a gennaio, poi dopo se la Roma è completa o è scoperta, come il nostro ascoltatore ha sottolineato. Per me qualcosina manca, però nelle alternative è un po' corta la Roma, nella rosa, però è più forte dello scorso anno secondo me. Poi
0: sì,
1: c'è tutto da vedere sul campo, bisogna vedere come si inserirà Mora, Molina,
0: tolto l'Inter,
1: De Ron,
0: tutte
1: Valeri,
0: le squadre,
1: eccetera.
0: Secondo me, tolto l'Inter, forse togliamoci un po' anche il Como, no? Però tutte hanno, a tutte manca qualcosina, se facciamo un giro, no?
1: c'è
0: l'Inter, voglio dire,
1: le altre, Como e Roma, sono un gradino sotto,
0: sì.
1: Però hanno questa struttura, l'organizzazione di gioco, e all'Inter non a caso sono le tre squadre che mi hanno colpito maggiormente in queste prime due giornate, Marco. Cioè se devo andare a vedere la solidità, la struttura, l'identità riconoscibile da un punto di vista calcistico, vedo, siamo l'Inter, siamo la Roma, siamo il Como. Per il resto ci sono poi alcune squadre che ancora si devono formare. La Juventus, attenzione, perché potrebbe fare questo salto di qualità che arriva attraverso il lavoro settimanale, quotidiano. Spalletti è un professore in questo senso, però poi dopo c'è la materia prima, Marco, c'è la qualità della rosa.
0: Assolutamente.
1: Quindi bisognerà vedere quanto tempo ci

0: ci mette Spalletti, però io non lo sottovaluterei. Amorim è un punto interrogativo, ci sta sorprendendo, non c'è fase difensiva, però
1: adesso la palla passa allenatori, dai.
0: Bravo, quello dicevo io. Allegri deve ridare stimoli e poi chi ci sta? Sarri. Cioè io vedo tre squadre davanti, te lo dico subito Marco, avanti come riconoscibilità, io non ti dico di come Inter, Roma e Como sono avanti come, come struttura di gioco. Dopo queste due giornate, sai che mi ha colpito anche la Lazio, come, come gioco, come organizzazione. Poi da vedere, da rivedere, Milan, Juve, Atalanta e Napoli. Queste quattro squadre. Tre sono già avanti col lavoro.
1: Anche la Fiorentina da rivedere.
0: Fiorentina è proprio da rifondare.
1: Da rifondare.
0: Una rifondazione viola, io direi, perché sono stati comprati 13? 14 calciatori
1: 13
0: nuovi.
1: Giocatori, forse potrebbe arrivare il 14esimo.
0: E chi è?
1: Brozovic.
0: No.
1: Perché ci sono gli svincolati, non...
0: Hai capito.
1: Quindi attenzione. Potrebbe pure arrivare il 14esimo. Ho letto, però.
0: No, adesso, un lavorone. Aspetta, allora, il grosso veramente deve fare un lavorone per rimettere un po'.
1: Abbiamo ancora qualche minuto, ci prendiamo un audio, leggiamo qualche messaggio, poi ripartiamo con questa top 5 del calciomercato con i tre migliori acquisti. Sentiremo un po' tutti. Vai.
2: Buongiorno ragazzi. Niente, volevo dirvi, ma continuiamo a parlare di Allegri, che gode di una stampa favorevole da millenni ormai, no? Io non riesco a capire come si fa ancora a parlare di Allegri. Sì, ha vinto tanto con la Juve, senza avversari, mettiamo una bella squadra contro zero avversari, e riusciva anche, diciamo, a sgraffignare scudetti al Napoli, sgraffignando a Milano con l'Inter. Riusciva a quest'uomo a vendere, cioè a regalare Pirlo alla Juventus.
1: Quindi finito? 50 secondi l'ho interrotto. Vabbè, cioè non condivide Allegri, che video, vediamo insomma. Io però parto sempre dal presupposto, ai nastri di partenza stiamo parlando dell'allenatore che ha vinto più scudetti nel nostro campionato, eh?
0: Beh, sì, mettiamo,
1: quindi
0: non possiamo,
1: gli scudetti non si possono
0: non
1: vincere
0: dirlo.
1: Sempre per demeriti degli altri e nessun merito per chi poi lo vince. Non è corretto secondo me questo tipo di interpretazione. Può non piacere, che è
0: un altro discorso.
1: Ma se tu centri degli obiettivi, non puoi pensare sempre che diciamo così sia per meriti degli altri e non tuoi. È un allenatore che ha fatto un percorso, ha vinto con la Juve, ha vinto col Milan, e quindi, ripeto, può non piacere, e io sono uno di quelli che a me non piace il calcio che esprime Allegri, però non posso non rispettarlo per quello che ha fatto come allenatore. Un conto è dire che adesso da lui mi aspetto molto, io l'ho detto, ne abbiamo condiviso con Stefano questa cosa, adesso alla guida del Napoli, dopo anni bui, secondo me, dove si è un po' perso anche lui, perché poi se le cose vanno male non è sempre colpa degli altri,
0: certo.
1: Cioè pure adesso secondo me al Napoli deve trovare un riscatto con una squadra che parte con una base importante. Io questo l'ho detto e lo continuo a dire, però insomma bisogna riconoscere che qualcosa nel calcio ha fatto questo allenatore, cioè non facciamo la campagna per partito preso contro Allegri, qualcosa ha fatto, adesso però è un nuovo capitolo, una nuova storia, Stefano. Giudichiamo quello che vediamo sul campo. Allora ci dobbiamo fermare. Abbiamo ancora qualche minuto, forse la Juve non è ancora numericamente, anzi va vista però qualitativamente, se i calciatori arrivati e quelli riscoperti carburano diventa molto pericolosa per il vertice. Poi ci scrive un altro amico, Giuseppe, la Roma non è da scudetto, se si fa male ne è finita. Ho capito, però insomma quando hai un grande giocatore e le squadre quando hanno un grande giocatore è chiaro che sono in un certo senso condizionate.
0: È finita, però, perché Castro è certamente non è male, però insomma è da valutare, è da considerare. Anche lì la Roma ha fatto un'operazione molto intelligente, si è cautelata, c'ha un vice interessante, no?
1: Certo, sì.
0: Castro alla Fiorentina era l'obiettivo numero uno, poi è arrivato Beto che se n'è andato, ma insomma Castro era il numero uno, obiettivo numero uno della Fiorentina.
1: Allora, poi Claudio dice: non lo chiamerei il mercato delle idee, Columoni 50, Ramos 75, Robbe 40. A me sembra proprio che manchino i progetti e ogni anno si ricomincia da capo. Gli unici che hanno idee sono Gasperini, con Estoppato e Marotta, acquisti sempre mirati, scrive Claudio. E ci può stare anche il pensiero di Claudio. C'è un audio e poi ci fermiamo? Vediamo un po'. Dobbiamo andare in pausa? Vabbè, andiamo in pausa. 29, insomma. Ci fermiamo un attimo, torniamo.

0: E allora siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo caro Stefano tutti quanti.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ci seguono sia sul canale 61, sia sul canale 61 del GDL sul nazionale. Poi ricordiamo siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Allora, auguriamo naturalmente a tutti voi che ci state seguendo anche sull'app un buon pomeriggio ancora. Siamo nel giorno successivo al calciomercato, adesso entriamo un po' nel vivo, vogliamo un po' fare di analisi con chi il mercato lo segue sempre in maniera molto dettagliata. Paolo Paganini, Rai. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Paolo. Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, un saluto a tutti.
0: Caro Paolo, sei reduce da questa lunga maratona di mercato, adesso sentiamo un po'
2: sì.
0: Di cose. Poi Enzo Palladini, ciao,
1: ciao
0: Enzo, ben trovato.
3: Buongiorno a voi, ben trovati a voi.
0: Allora, poi mi dite quando arriva anche Lorenzo Di Benedetto da tutto Mercato Web, perché sapete, adesso sta per arrivare, ma Lorenzo ha dato i voti al mercato, quindi voglio sentire un po' se siete tutti d'accordo con questi voti.
1: Io mi accodo perché non ho tutto questo quadro chiarissimo.
0: Non è il quadro chiarissimo? No, sai cos'è? Che ve lo dico subito, ha dato un 6,5 alla Juventus. Adesso appena arriva lo contestiamo subito. Siete d'accordo? Voto basso oppure ci sta? Paolo Paganini, parto da te.
2: Ma sai, la Juventus ha operato una vera e propria rivoluzione. Bisogna capire se questa è una rivoluzione che porterà frutti oppure se è una situazione in qualche modo da verificare. Sarà comunque il campo ovviamente a dirlo, però... Carnevali ha rivoluzionato la difesa, hanno preso Selic e Lukumi, hanno tenuto Bremer. L'acquisto di Sar, sinceramente, anche per le condizioni fisiche del giocatore, mi lascia un po' perplesso, però ha preso due punte con Colomani, ma soprattutto ha preso l'attaccante che voleva Spalletti. Spalletti voleva un attaccante comunque con queste caratteristiche. A me fa un po' sorridere nell'intervista quando Odemade dice: ma io sono più che un giocatore, io di testa più, non tanto, più che altro sono un giocatore tecnico per uno che è 1,98 m, diciamo che ci dia in qualche modo, perché comunque lui Spalletti voleva un giocatore con quelle caratteristiche in modo tale da poter far salire la spada, proteggere, far le sponde, anche perché sappiamo benissimo che Massara invece sarebbe andato forte su Zirkzee. Invece in questo caso diciamo, ha vinto la linea di Spalletti, ecco, questo sì. Comunque è un buon mercato.
0: Buon mercato, aspetta, poi ci ragioniamo un attimo. Intanto do il buon pomeriggio anche a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Sono partito subito.
1: Ciao Lorenzo.
0: Sono subito partito con un tuo voto. Vengo subito da te perché aggiungo un altro approfondimento che ha fatto Tutto Mercato Web, perché ha intervistato l'allenatore Worz della CT della Germania Under 20, che ha parlato di Voltemade e ha detto: non è una punta classica, è anche un buon regista. Quindi tecnicamente anche con preparato il calciatore. Lorenzo, sono partito dal tuo 6,5 che hai dato alla Juventus nel pagellone di mercato e ne stavamo appunto discutendo, perché ti suonerà strano, ma io sono d'accordo con te, questa è già una notizia, perché raramente sono d'accordo con te, però insomma questo 6,5 lo condivido, e quindi ne stavamo discutendo con Paolo Paganini, Enzo Palladini e anche Stefano. Vuoi dire perché hai dato il 6,5 e poi do la parola anche a Enzo e agli altri?
4: No, il 6,5 che comunque sia è un mercato positivo quello della Juventus, però è mancato quel qualcosa in più per far sì che la Juve insomma uscisse veramente rinforzata da questo mercato. Esce rinforzata secondo me nel reparto arretrato, perché comunque Lukumi è un buon colpo, Selic lo stesso. A centrocampo Sar è un ottimo innesto, secondo me. Bisogna vedere poi come reagisce con l'Italia e con il calcio italiano, ma secondo me è un buon innesto. Io ho dei dubbi forti sull'attacco, ma forti, perché Colomani non mi convince per niente, e comunque le parole di Spalletti sono state parole molto dure. E è stato preso un attaccante che dicevi giustamente, no? Chi dice no, è un regista qui là sotto sopra, sono tutti modi molto carini per dirci che questo non è un bomber, che farà fatica a segnare. E la Juve secondo me aveva bisogno di uno invece che è bravo a segnare, anche perché poi la Juve aveva già perso Yıldız e ora perde anche Thuram, perché lo perde per 4 mesi. non che Turan sia un bomber, ci mancherebbe altro, sì, però sì, comunque vai a perdere altra qualità e qualche gollettino che faceva. Mm-hmm. Quindi questo è il mio pensiero.
0: Assolutamente. Stefano?
1: Beh, io...
0: Sei in linea pure tu?
1: Al 6,5?
0: Sì.
1: Sì, sì. Sufficienza piena.
0: Sufficienza piena.
1: Con tutte poi le attenuanti del caso, perché insomma Carnevali, come diceva giustamente Paolo, si è dovuto muovere tra mille difficoltà. Carnevali e Massara. I direttori, come li chiama?
0: I direttori, come li chiama Spallista?
1: Solo che c'è uno che è amministratore delegato, il direttore generale, che è un po' tu. Però lo chiama i miei direttori. Io direi amministratore delegato e il direttore. Lui li chiama i miei direttori. Uno ha due cariche. Amministratore delegato e direttore generale, mi sembra differente, no? Paolo, quando dice i direttori?
2: Sì, lui fa un po' di tutta un'erba un faccio, no? Nel senso...
1: Carnevali non è Massara, ecco, questo è...
2: bisogna
1: capirlo, prima si capisce meglio, però è una battuta.
2: Però è una battuta, però è chiaro che sì, lui si interfaccia con entrambi, perché sai benissimo che Zirkzee ha provato a portare... cioè Massara ha provato a portare Zirkzee già al Milan, poi quando era a Roma ha provato a portarlo a Roma, lo voleva portare anche alla Juventus, però alla fine, parlando con i direttori, la linea di Spalletti è prevalsa, perché lui nell'ottica la Juventus ha inseguito Sorloth, ha inseguito Matetà e alla fine ha preso Voltemade, che comunque ha quel tipo di caratteristiche che per il gioco di Spalletti sono più utili.
0: Enzo, tuo pensiero, e ti chiedo se secondo te questa Juve è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso?
5: Allora, io le ho dato 7, ma fino a un secondo prima di premere il tasto invio ero indeciso tra 6,5 e 7, perché secondo me non è esattamente quello che voleva Spalletti da questo mercato, perché lui avrebbe gradito moltissimo, da quello che ho capito, un centrocampista ragionatore, chiamiamolo così,
0: certo, come ma quello che manca
5: avuto, e gli hanno preso un box to box che è Sar, con delle condizioni fisiche da verificare. Non avrebbe disdegnato un terzino sinistro, perché comunque o Cambiaso o se no bisogna inventarselo, ha giocato Celic l'ultima partita, comunque un terzino sinistro di ruolo, anche un Valeri del Parma, che secondo me è un giocatore molto sottovalutato, secondo me ci poteva stare. E poi secondo me c'è l'equivoco Voltemade, perché io l'ho visto giocare abbastanza volte bene da trequartista, male da centravanti, perché comunque ha caratteristiche da trequartista, è uno a cui non piace colpire la palla di testa, e comunque l'altezza non fa il ruolo, e quindi sarà anche 1,98 m, però se lo marca uno di 1,85 è facile da marcare, perché non ha la predisposizione per giocare di testa, e proprio per questo Spalletti avrebbe voluto Sorloth, perché Sorloth è un animale d'area di rigore, è uno, certo, che fa sportellate con chiunque, che se deve andare a dare una mano sulla destra o sulla sinistra lo fa, perché ha anche una corsa lunga, anche la possibilità di portare un contropiede lungo da solo e magari segnare con un'azione personale. Quale è un giocatore un po' diverso, un giocatore di scambi corti, è un giocatore molto tecnico, non a caso lo chiamano 2 meter Messi, perché è un giocatore tecnico mancino alto 2 metri, però non sono sicurissimo che lui vada a incastrarsi perfettamente nei meccanismi della Juve, e quindi poi tirando le somme, secondo me, se dobbiamo dire che la Juve è più forte dell'anno scorso, lo è, ma di poco, perché intanto non hai Yıldız per un po' di tempo, e quindi comunque ha delle lacune da qualche parte. Alaibegovic fino a questo momento si è dimostrato molto timido, e infatti Spalletti nell'ultima partita gli urlava coraggio, coraggio, cerca di fare qualcosa in più, perché comunque sembra quasi spaventato da questa nuova sfida, e quindi in questo momento è una squadra, secondo me, ancora un po' incompleta.
0: poco più forte l'anno scorso, dice Di Cenzo. Invece, senti, mi voglio chiedere però chi è che ha fatto il mercato più sorprendente secondo voi, che vi ha sorpreso maggiormente. Stefano, se dovessi individuare una squadra.
1: Il mercato più sorprendente?
0: Sorprendente, sì, non quello migliore, però sorprendente.
1: Beh, sorprendente la Fiorentina, ha cambiato i 13, è stato uno show da questo punto di vista, proprio entrando nel tecnicismo del calciomercato, è stato uno spettacolo. Poi, come diceva giustamente ieri Lorenzo, è trasformare tutto sul campo.
0: Adesso gli ha dato 6,5 al mercato da Fiorentina.
1: Io 7 per questo tecnicismo, cioè premio lo show, Lorenzo, eh? Cioè questi colpi pirotecnici, tutto quello che... Poi con Calves, insomma, voglio dire, Masantuono, Attà, ci sta roba buona. Poi ho un bocca al lupo grosso.
0: Sì, adesso tocca a lui, assolutamente.
1: Deve creare una squadra.
0: Lorenzo, tu il tuo sorprendente, il mercato più sorprendente?
4: La Lazio, ma proprio a mani basse, perché la Lazio, cioè, rischiava di fare una fotocopia di gennaio, non dell'estate scorsa perché aveva il mercato bloccato, ma ci voleva veramente un'inventiva per fare la squadra, per fare mercato e rinforzare la squadra, ci voleva un'inventiva devastante, e ce l'ha fatta Fabiani, cioè ha chiuso delle operazioni importantissime, cioè Frattesi è un colpo da 90 per una squadra come la Lazio, preso a 5 milioni più 10 di bonus. Stesso discorso per Pinamonti, che comunque sia non sarà immobile, per citare un ex attaccante della Lazio, però comunque è un attaccante che il suo lo fa e sicuramente è migliore rispetto a Dia o Ratkov che sono stati venduti ieri. E anche lì c'è una formula incredibile, cioè 3 milioni di euro più 9 di bonus. Cioè, per strappare questi giocatori a queste cifre qui, con queste formule qui, devi essere un fuoriclasse. Mm. E io veramente faccio l'applauso a Fabiani, l'avevo già detto ieri, ma...
0: Sì, sì, l'ho detto anche ieri.
4: Continuo,
0: sì.
4: Perché secondo me il più sorprendente è quello, perché con niente è riuscito a fare, cioè, Sutalo dall'Ajax, anche quello è un colpo, è un gran colpo secondo me per la Lazio. Quindi complimenti veramente, Pedrasa l'aveva già preso praticamente a gennaio, però brava Lazio, ma sorpreso veramente, perché poteva essere veramente un disastro quello della Lazio.
0: Palladini?
5: Io sono un po' indeciso tra Lazio e Roma, perché sottoscrivo tutto quello che ha detto Lorenzo, a me è piaciuto molto il modo in cui ha operato la Lazio e soprattutto i nomi dei giocatori che ha preso, perché sono stati tutti giocatori molto funzionali per un tipo di obiettivi come quelli che ha la Lazio. Però mi è piaciuta molto anche la Roma, perché è vero che Friedkin hanno sempre speso, però questa volta sono andati a prendere dei giocatori su richiesta specifica di Gasperini. Forse alla fine potevano proprio trionfare prendendo anche Leveling, che però prima non era convinto, poi non ha dato più i tempi necessari per prenderlo. Però da come sta giocando la Roma, comunque è una squadra completa. Hanno pensato un esterno a destra, ma poi si sono trovati in casa Lulli, che comunque è un giocatore che sta dimostrando di essere valido per giocare titolare in Serie A, perché in due partite le ha giocate tutte e due da 6,5-7, quindi le ha giocate bene. Secondo me De Ron, che non è piaciuto tanto ai tifosi, è un giocatore che invece sarà molto utile, perché è giusto che un allenatore abbia, certo, un suo riferimento diretto all'interno dello spogliatoio e non una spia come pensano molti, quello che va a riferire se qualcuno parla male,
0: no,
5: di
0: quello
5: lui,
0: che porta, che applica i principi, le idee dell'allenatore, no, certo, che può aiutare,
5: non,
0: in questo
5: non è quello, però certo, un giocatore di quell'esperienza, di quel carisma, che comunque può aiutare la comprensione di certi concetti espressi da Gasperini, soprattutto con l'italiano ottimo che parla lui, con la sua educazione, anche perché l'abbiamo sentito parlare spesso, un giocatore di una grande educazione, e quindi secondo me quello, quella è stata un'operazione mirata che ci voleva. Rodrigo Mora secondo me è un giocatore che ha potenzialità straordinarie.
0: Sì, tu l'hai sempre detto dall'inizio,
5: quindi,
0: di questo ragazzo.
5: Quindi Roma e Lazio, secondo me,
0: Tu dici sorprendente loro due. Paolo,
5: sono sorprendenti.
0: Paolo Paganini?
6: No, io faccio il notaio, nel senso che dico, va bene, giusto, per me la Lazio, per tante ragioni, anche ambientali, e anche perché comunque la Lazio non è detto che poi piazzi alla fine il colpo Icardi, e quindi visto che comunque un po' di un'apertura c'è stata, quindi la Lazio sicuramente, e poi io metto il Como, perché comunque il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, lo ha dimostrato, è andata dalla Fiorentina, ha detto quant'è, 40, ha preso Ken come ha preso gli altri, quindi vuol dire che ha una forza molto molto importante, dove comunque conta la liquidità e loro ce l'hanno.
0: Sentite, vi voglio chiedere un'altra cosa, visto che approfitto della vostra presenza insieme a Stefano, di coloro che seguono sempre il mercato. Oggi c'è anche stata la notizia, Lorenzo, di Ausilio che chiuderà con l'Inter dopo 28 anni. Che cosa vuol dire? Come interpretate questo cambiamento in casa Inter? Perché insomma è uno che ha fatto veramente tanto, ha costruito l'Inter che poi sta vincendo e insomma portando un sacco di giocatori. Prima con Stefano abbiamo letto la lista che ha fatto Ivan Cardia su tutto il mercato web e tutti gli acquisti, insomma impressionante, ecco.
4: No, vuol dire che qualcosa è successo, secondo me. Poi magari ce lo spiegheranno, poi magari qualcuno parlerà. L'Inter ha offerto un anno di contratto e basta ad Ausilio, che è una cosa, insomma, dopo 28 anni magari, e con tutto quello che ha fatto, magari non era la cosa giusta da fare, ma ci sarà qualcosa sotto. Secondo me l'Inter perde tanto, perché perdi un punto di riferimento importantissimo degli ultimi 30 anni. Vediamo anche come andrà questa rottura, perché il contratto c'è fino a giugno. Vediamo quando si interrompe davvero, se si interromperà a giugno oppure se prima di gennaio arriverà l'addio, che quello secondo me sarà un settore di qualcosa di più grosso, magari, di quello che stiamo raccontando. Però l'Inter
0: perde tanto, insomma, per te perde tanto. Stefano, perde tanto?
1: Chi?
0: Ausilio,
1: l'ho detto prima. Secondo me all'inizio sì, Marco, perché insomma voglio dire proprio dentro l'Inter, dentro il mondo Inter da 30 tempo. Anni. Cioè. Poi bisogna vedere, sai, ci sono dei profili in giro. Marotta bisognerà vedere cosa farà. Questa proprietà, questo fondo, non so che cosa, come si comporterà. Io non so i motivi che hanno. Poi parlerà Ausilio, no? Ci farà conoscere, insomma, ci farà sapere perché ha deciso.
0: Non mancherà occasione, dai.
1: Se è stata una cosa perché magari non lega più con questa proprietà, oppure perché proprio si è stufato e vuole trovare altri stimoli altrove, non ti so dire. Certamente adesso mancherà, però non è che l'Inter si fermerà.
0: No. Se Ausilio, però è una presenza importante.
1: Molto.
0: Paolo, come la interpreti tu questa, diciamo, decisione, ecco? Paolo non c'è, vado da Enzo, forse c'è. Enzo, vai.
7: Sì, sono qua. Allora, c'erano dei malumori da tempo, da almeno un anno e mezzo, questo te lo posso dire con certezza matematica. Almeno un anno e mezzo c'erano dei malumori da parte sua, c'era qualche rapporto un po' incrinato, niente di grave, niente di stracci tirati dietro o di torte tirate in faccia o di scrivanie rovesciate. C'erano malumori, lui non si sentiva valorizzato e tutto quanto. Poi c'era stato un rinnovo di contratto e quindi un attimo le acque si erano calmate, ma un anno fa quando Simone Inzaghi è andato in Arabia, ha tentato in tutti i modi di portarsi Ausilio.
0: Sì.
7: E Ausilio era molto tentato perché gli avrebbero comunque quadruplicato l'ingaggio, lo stipendio che prende attualmente all'Inter. Poi per una serie di circostanze non è andata in porto questa soluzione. Non è detto che non si possa riproporre, perché comunque è vero che Simone Inzaghi non si parla quasi più, però comunque lui sta continuando ad allenare l'Al Hilal e sta continuando a comprare giocatori e sta continuando ad andare avanti per la sua strada. Non si è parlato, se non vagamente, di una lontanissima possibilità che potesse essere chiamato dalla nazionale italiana, impossibile da realizzare, ma non se ne è più parlato, quindi Simone Inzaghi è ancora lì e non è escluso che per lui ci sia un futuro in Arabia, se non in Inghilterra, eccetera. E cosa perde l'Inter? Perde moltissimo dal punto di vista del mercato dell'Est, perché Ausilio non ha sbagliato mai un giocatore preso in Croazia o terre circostanti. Sucic è l'ultima dimostrazione, aveva preso Brozovic quando pochi sapevano che era uno dei migliori registi che c'erano in circolazione nel calcio europeo, ha preso altri giovani molto interessanti, e quindi sicuramente sotto quel punto aveva preso Kovacic, certo, che comunque poi ha fatto una carriera a Real Madrid, Chelsea.
8: Assolutamente, quindi
7: sotto quel punto di vista sicuramente perde molto l'Inter.
0: Paolo Paganini l'abbiamo recuperato. Paolo, perde molto l'Inter questa uscita di Ausilio. Tra l'altro qualcuno ci chiede, ma si potrebbe, diciamo, evitare, oppure è già definitiva questa scelta?
6: Perde molto sicuramente, per tutte le ragioni che sono state appena illustrate, ma qui c'è un problema secondo me di sistema e di strategia. Cioè il sistema che stiamo guardando anche a Milan, cioè questi fondi qua, questi grossi fondi qua, la figura del direttore sportivo nella loro testa, nella loro mentalità è quasi inutile, invece per il calcio italiano è fondamentale. Quindi mandar via, cioè comunque quando tu puoi far rinnovare solo un anno della serie, te lo dico per farti andare via, perché non puoi, cioè un direttore sportivo della portata di Ausilio per i risultati che ha portato di un anno. Il problema è come sta cambiando la filosofia di queste grandi società, che praticamente, cioè, Marotta è un grandissimo dirigente, forse il migliore dirigente del calcio italiano in questo momento, ma non è un direttore sportivo. Tant'è vero che quando era ad esempio alla Sampdoria aveva Paratici, che era l'uomo operativo, e l'ha portato alla Juventus. Quindi questa scelta è una scelta dettata secondo me dall'alto, da questi gruppi che sostanzialmente magari preferiscono che sia Chivu a fare il manager all'inglese, ma certo, ripeto, per il nostro sistema non funziona.
0: Allora io adesso però, prima di salutarvi, vi faccio fare un gioco. Non potevo non cogliere al volo questa occasione, avendo Lorenzo, Paolo Paganini, Palladini, insomma giochiamo un po' sul mercato. Allora vi chiedo, appena cito il nome, dovete dire la top 5 delle squadre che hanno fatto meglio il mercato, quindi 5 squadre, mettetele voi nell'ordine, e poi mi dovete dire i 3 migliori acquisti secondo voi. Allora partiamo con la top 5, io vi chiamo e voi dite solo le 5 squadre che secondo voi hanno fatto il mercato migliore in questa top 5. Parto da Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, la tua top 5.
4: Facile, ci sono tanto dati voti, quindi gioco facile. Allora, Roma, Como, alla pari, però non ti so dire chi, poi Atalanta, poi Lazio, poi Milan.
0: Bene, andiamo da Stefano Palomeni, la tua top 5.
9: Dico Inter al primo posto, Roma e Como sullo stesso livello, e ci metto anche la Lazio, quindi sono 4, e la quinta premio il tecnicismo pirotecnico, grazie soprattutto per noi che seguiamo, della Fiorentina, perché ha fatto uno show veramente di acquisti. Bocca al lupo a Paratici e a Grosso.
0: Vado da Enzo Palladini, la tua top 5.
7: Roma, Inter, Milan, Como, Lazio.
0: Bene. Vado da Paolo Paganini, la tua top 5, Paolo.
6: Allora, prima l'Inter, secondo il Como, terza l'Atalanta, quarto la Lazio e quinta la Roma.
0: Bene, avete escluso tutti la Juve, dalla vostra top 5. Bene, allora andiamo invece ai 3 acquisti migliori di questa sessione di calcio mercato. Stavolta parto da Enzo Palladini. I tuoi 3 acquisti migliori, Enzo?
7: Curtis Jones, Rodrigo Mora, Mario Gila.
0: Paolo Paganini, i tuoi 3 acquisti migliori?
6: Sì, allora io dico Stones, per non dire Curtis Jones, per far capire che il Made in England è sicuramente importante per quanto riguarda la cosa. L'Inter, al secondo posto ci metto Ken e al terzo Mastantuono.
0: Lorenzo Di Benedetto, i tuoi 3 acquisti migliori?
4: Allora ci metto Gonzalo Ramos al Milan, Ken al Como e Rodrigo Mora alla Roma.
0: Bene. Stefano Impallomeni, i tuoi 3 acquisti?
9: Gonzalo Ramos, Mastantuono, Ken.
0: Bene, va bene. Quindi abbiamo fatto questo gioco, lo teniamo così e vediamo come va. Va bene, grazie per il momento a Enzo Palladini, a presto Enzo, un abbraccio.
9: Ciao Enzo.
0: Grazie come sempre. Grazie a Paolo Paganini. Paolo.
9: Ciao Paolo.
0: Un saluto.
10: Ciao.
0: Lorenzo, ci sentiamo domani perché poi ci avviciniamo alla giornata di campionato e quindi tu stai già studiando per i pronostici.
4: Va a sentimento.
0: Va bene, ok. Va bene. Ciao Lorenzo,
9: ciao, Lorenzo.
0: A presto, a domani.
4: Ciao ragazzi, a domani.
0: Noi adesso ci fermiamo, un break, a presto.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, Fabio ci scrive al 331-8200-213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati più ai risultati delle prime due giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di giornate. Non lo so, però.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: non c'è dubbio, perché poi bisogna vedere, però dobbiamo fare delle valutazioni.
0: Chiaro che adesso si prende in considerazione anche il mercato che è stato fatto, certo. La chiusura, insomma, io credo che si possa valutare anche in base a come
1: si sono mosse, anche voglio
0: mosse
1: dire
0: le squadre, no? Anche in base alle possibilità che avevano.
1: Esatto, poi anche in funzione di poter migliorare, no? la squadra. Quello è il tentativo. Poi dopo, se uno risponde picche sul campo, invece.
0: No, sai che cosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece. Da chi vi aspettavate invece qualcosa di diverso, cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria, diciamo, hanno fatto meno meglio, possiamo dire così.
1: Per esempio, adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol
0: e quindi il mercato sembra
1: secondo me il gioco forza doveva rifondare. C'ha la possibilità di farlo perché non ha coppe, non ha, ha una pressione nel ricostruire e rifondare tutto, cioè è a lunga gittata. Poi però lo devi mettere sul campo, devi stendere sul campo la visione e anche le operazioni che hai fatto, e quindi non è facile. Però da valutare, io gli ho dato un voto alto non perché questa cosa andava fatta.
0: Esatto.
1: Poi è dolorosa all'inizio.
0: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
1: fare. Sì.
0: Ma lo ritieni il miglior mercato? Domanda, poi così
1: no,
0: sento anche gli altri.
1: Il miglior mercato, e poi ecco, poi ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter. Tre acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare la Roma, ha consolidato poi ecco l'Inter che ha vinto, quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato, la stessa cosa ha fatto la Roma, però un pochino più corta nelle alternative. Il Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Chalobà dietro, che
0: sì,
1: è straordinario.
0: Mamma mia.
1: Quindi voglio dire, si è rafforzato, poi bisognerà vedere in Champions League cosa farà. Però questi sono movimenti. La Lazio, in relazione a quello che poteva spendere,
0: ha fatto
1: un mercato intelligente. Quindi sì, il voto, secondo me, il giudizio
0: alto,
1: tanto per i nomi. Allora, lui, il nostro amico, dice tra 10 giornate vedremo. Certo, però la Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
0: Gudmundsson, Sciutalo,
1: cioè voglio dire, poi in attesa adesso di Icardi, di sapere se prendi Icardi e...
0: ci credo poco.
1: Ma non si sa mai.
0: Vabbè, comunque tu, vediamo un po', ne parliamo intanto con Gianni Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao
0: buon
2: Marco,
0: pomeriggio.
2: Ciao Stefano.
0: Antonio Paganin, ciao Antonio, ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto i tuoi ospiti.
0: Mister Mussa, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente, quali ritieni migliore?
4: Vabbè, io valuto sempre, cioè dovremmo fare un discorso più ampio, che è quello che avete appena fatto, cioè legato anche alle possibilità. Perché ovviamente è troppo facile, se ho un tot di soldi, andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti.
0: Ma
4: sono,
0: non è detto
4: che
0: però che lo fai bene, perché molti sbagliano pure con i soldi.
4: Sono d'accordissimo.
0: Esatto.
4: Sì, però capisci già che avendo meno soldi devo gioco forte a ridurmi già nella scelta, nel roster di scelta è già inferiore. Però partiamo da questo fatto: l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate, quindi il mercato dell'Inter da un punto di vista tecnico è perfetto. Esce X, prendo quello più vicino a X possibile, perché la squadra ha sempre funzionato, quindi qua è a posto così. Tutti gli altri, per colmare il gap, devono fare qualcosa di diverso, ovviamente, perché altrimenti resti come è stato l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore, a mio avviso, l'ha fatto la Roma, perché è il mercato più completo, che ha aggiunto veramente valore alla squadra in modo importante, al di là dei risultati delle prime due giornate, che sicuramente danno già un'indicazione, ma non possono essere esaustivi di tutto il percorso che dovrà fare la squadra. Però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato, perché ha preso per migliorare. Il Como, la stessa cosa, ha preso per migliorare. Il mercato della Juve è un mercato, anche quello, non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare. Poi ci vorrà più tempo, ovviamente, perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno degli ingranaggi che si vanno a pigliare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso? Sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi ma anche con una logica e con un ingranaggio che poi funzionerà. Certo. Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, ha fatto veramente bene, ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pensato la cosa giusta. Dopo, da un punto di vista di campo, lì ci vuole.
0: Però tu hai detto quello più completo, quello della Roma, mi è sembrato.
4: Secondo me sì, okay. Quello che ha aumentato di più il valore.
0: Il
4: diciamo.
0: Valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore. Sì. Vado da Antonio Paganin, che idea hai tu, Antonio?
5: Como? Il mercato... perché ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello due giocatori che gli mancavano, un difensore di stampo internazionale, Cialoba, e una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale Bicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto, parliamo di un impianto, l'abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità ben precisa e adesso ha anche due armi, una fisica dietro e una chiaramente di rapidità che si sposa bene con il modo di giocare del Como. Sul discorso della Roma sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito di col Como, ha scelto i due profili che gli mancavano.
0: Quindi per te il mercato col voto più alto, mi sembra di capire, Antonio.
5: Sì.
0: Che voto daresti se devi dare un voto?
5: E do un 8.5.
0: 8.5, quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi, intanto è ufficiale che il Shaarawy da svincolato passa al Genoa, nelle prossime ore insomma è prevista la firma del contratto e quindi giocherà con la squadra di De Rossi. Gianni?
6: Ma guarda, io non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due giornate di campionato sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice, in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calciomercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente della crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato. E siamo dietro, praticamente, a parte la Premier League, ma siamo dietro a tutte le maggiori competizioni dei campionati europei. Quindi è stato ancora una volta un calciomercato che ha snobbato i problemi della nazionale, e ancora una volta abbiamo accolto un numero impressionante di stranieri che serviranno ai club, ma non servono alla nostra nazionale.
0: Questo, Stefano, ci sta come discorso, ahimè.
1: È così
0: purtroppo, e non so come si possa poi ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'era una partita giorni fa, leggevo, non c'era un italiano in campo, adesso non ricordo quale, nelle prime giornate c'era
1: Udinese, Como,
6: c'era l'Udinese,
1: c'era il centrale difensione, sì. Sembra comunque Zaniolo, questo è poi tutti
0: esatto poi tutti.
1: Vabbè, ha detto giusto Gianni, è stato. Però che dobbiamo farci? Così.
0: No, quindi purtroppo ne prendiamo atto.
1: Di necessità,
0: però
1: l'Italia si deve svegliare a prescindere da quello che poi è stato il mercato, che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni. E quindi la nazionale, Mancini, Malagoese devono rimboccare le maniche, non basta con sto rimpallo, perché cioè, ha ragione Gianni. Però che facciamo? Siamo fermi?
0: No.
1: Ci lecchiamo le ferite, dobbiamo andare avanti e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì.
6: Ascolta,
1: anche con questa crisi,
6: la domanda
1: perché
6: che
1: abbiamo fatto
6: davvero noi nel nostro calcio, a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
1: Sì, perché evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
6: È perché non portano soldi, non fanno guadagnare
1: sì,
6: i procuratori.
1: Probabilmente, ma forse non sono pronti. Che ti devo dire, Gianni? Non so.
6: Per me non sono più pronti per le tasche dei procuratori.
1: Ah, beh, questo è un altro aspetto.
6: Vabbè.
1: Vabbè. No,
0: è un'osservazione che ci sta tutta. Mister Mussa, invece, quali ritiene sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che possa veramente incidere molto?
4: Allora, di giocatori buoni ne sono arrivati parecchi, quindi quest'anno si alza il livello perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter Milan, Juve, Napoli. Si sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, e quindi i giocatori forti sono arrivati. A me piace tantissimo Mora, quello della Roma.
0: Non
4: è un giocatore molto giovane, forte nell'uno contro uno, con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo quello che c'è da fare. Bisogna dargli il tempo, sbaglierà le partite, diranno che è scarso, normale, come sempre succede nel calcio. E invece io guardo al valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente, veramente super. Quindi è un giocatore, per me, è quello che mi gasa di più, ecco, adesso.
0: In pallomeni?
1: Bravo, sì.
0: Anche tu, Mora?
1: A colpi. E l'anno è lungo.
0: Dobbiamo ancora vedere bene.
1: La stagione è impegnativa. Sì. E ci insegna Giovanni, Antonio, sa benissimo, è un calcio fisico, Marco.
0: Sì.
1: È un calcio che non ti rinvia al mittente se non sei pronto fisicamente. Quindi il test di Mora sarà quello di reggere botta anche da questo punto di vista.
0: Antonio, io ritengo che il miglior acquisto sia quello di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Penso che questo attaccante potrà incidere molto. Ho questa sensazione.
5: Non è male quello che hai detto. Dipende molto. Io ho avuto il piacere di vedere giocare il Milan nelle due gare di campionato. Ed era qualche cosa che il Milan rincorreva da tempo. Adesso il Milan è più completo. Se pensiamo a come si è dovuto arrangiare l'anno scorso Allegri al Milan e a cosa gli ha fornito ad Amorim la società quest'anno, sono due mondi quasi differenti in termini di finalizzazione. Per cui sì, se devo pensare a un giocatore che può spostare gli equilibri, uno se l'è preso la Roma l'anno scorso a gennaio, l'abbiamo visto cosa ha fatto nelle prime due giornate. L'altro, rimango su quello che avevo detto prima, per cui lo spostamento di Kane dalla Fiorentina al Como, perché va a completare.
0: Quindi tu pensi che sia quello l'acquisto migliore?
5: Sì, per caratteristiche. Prima perché è italiano, per cui il fatto di andare a giocare su una squadra che ha un determinato tipo di mentalità e di filosofia può aiutare, perché si avvicina molto al concetto di calcio che ha Mancini. È chiaro che sentivo prima, che il Como non può prendere 30 italiani, ma per il semplice motivo, l'ha già spiegato Fabrega, non hanno gli italiani, gli ha fatto lo scouting che generalmente lavora per Fabregas, non li ritenevano adatti a quel tipo di gioco lì, li va a prendere in Spagna per un semplice motivo, hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare al meglio quella che è la sua idea di calcio, l'abbiamo visto anche a Napoli. Quello che effettivamente manca in Italia è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono date le opportunità, perché quando arrivano poi fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 23 ne è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'erano tutti gli stranieri, lì c'erano anche italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.
0: Gianni, vengo da te, c'è un messaggio di un ascoltatore però che lo giro, che è un po' il tema che hai tirato fuori te, dice: tutto vero, gli italiani in Serie A sono pochi, ma 25-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci siano.
1: Io sono
0: di questo avviso.
1: Io pure.
0: Cioè, capito?
2: Sì, penso anch'io, io dico soltanto che non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no? Cioè
0: sì,
2: praticamente
0: sì.
2: Insomma,
0: ci sono le commissioni alte, eccetera, eccetera. Okay.
2: Roma, voglio dire che ha fatto un'ottima campagna, è andata sotto, diciamo, ha speso alla fine dalla sotto di più di 100 milioni. L'Inter è andata sotto quasi di 70 milioni. La Fiorentina di 120 e passa milioni, perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti, come prima ricordava Stefano, portando giocatori importanti a zero, a prezzi da 5 milioni eccetera, e alla fine ha portato Pedrasa, ha portato Duchi, ha portato Frattesi, ha portato, che ancora non abbiamo visto, Sutalo dall'Ajax, Pinamonti dal Sassuolo, e adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata a livello di tifoseria, che alla fine ha speso poco, ha tirato fuori, diciamo, tutte le proprie carte per rinforzare la squadra, ma non è... adesso io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un decimo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere tra queste grandi big che hanno speso così tanto se qualcuno sbaglia qualche cosa, tipo la Fiorentina.
0: Vabbè, ma ragazzi, l'errore, gli errori ci possono.
2: In questo momento sta sul ciglio di un baratro, Io oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione, riferito a Grosso, ma io ho visto una Fiorentina imbarazzante nelle prime due giornate di campionato, che ha speso 150 milioni. Ma siamo fuori di testa davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti, o quello che ho sentito prima? Qui bisogna guardare i fatti. I fatti sono che tu devi allestire una squadra, la devi fare, voglio dire, sapendo...
1: Ma scusami Gianni, tu allora che cosa vuoi? Proibire a un club di tirare fuori i soldi che può tirar fuori? Cioè, che cosa vuoi?
2: Io, guarda,
1: comprimere questo diritto?
2: Però io farei
1: tu vuoi comprimere questo diritto?
2: Sì, certo.
1: Ho capito, ma allora
2: quello che accadde dopo la Corea del Nord, quando fallimmo praticamente si mise il paletto per 14 anni, non so più venuti stranieri.
0: Ma
1: sei un disfattista,
0: ma non si può fare, quindi è inutile che torniamo indietro, guardiamo avanti.
1: No, ma hai ragione, però non puoi comprimere un diritto che esiste, capito? Quello di spendere i soldi come
2: ma non è più sotto controllo, perché
1: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande di quello che vuoi dire
2: ci sono tale scout capaci di andare a individuare anche in Italia giocatori anche in Serie C, perché secondo me
1: io ti do ragione, Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste.
2: Sì,
1: capisci?
2: Sì.
1: Se poi vuoi fare una norma, delle leggi nuove,
0: non si può, non si può impedire.
1: No, se tu vuoi impedire il libero mercato,
0: non si può
1: che vuoi fare?
0: Se no diciamo una cosa.
1: Che cosa vuoi fare? Dillo chiaro, che vorresti che si facesse sul mercato?
2: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri, o quantomeno mettere dei paletti.
0: Già, non si può fare.
1: Un embargo.
0: Invece noi scusami, ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore giovanile?
1: Però, Gianni ha ragione, però
0: non ci stanno più ragazzi,
1: però lui vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto, vorrebbe mettere
0: lacci la circolazione dei lavoratori su dai,
1: lui vorrebbe fare uno stato,
0: sennò diventiamo una cosa che non si può fare, dai.
2: Noi dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema. Cosa
1: tu vuoi una sorta di dirigismo?
0: Antonio, tu che cosa proporresti? Aspetta, fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
7: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, no? Se tu vuoi imparare, devi giocare con i più bravi. Premesso che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso, si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono per un giocatore. Per cui c'è già un divario lì di base che dal punto di vista economico.
0: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bolla scoppierà, io sono convinto.
7: Ma non è, Marco, cioè se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina, in Arabia, e si fanno pagare fiori di milioni di euro, vuol dire che c'è qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. Se pensi che, cioè, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' l'Europa, parlo con Massimo, no, che ogni tanto va in giro, cioè mi dice che, ti dico, pure la Lettonia è messa meglio dal punto di vista per qualche struttura a livello di stadio. Qua se vai a vedere qualche stadio basta andare a poco distante, io sono qua a Vicenza, ma se vai a Verona rimaniamo ancora agli anni 90, lo stadio al Maradona non penso che l'abbiano rifatto a
0: no,
7: nuovo.
0: No, siamo tu, con gli stadi facciamo ridere,
7: a Roma per lo stadio,
0: facciamo ridere, Antonio, sugli stadi facciamo ridere sugli stadi, questo è chiaro, non c'è,
7: abbiamo strutture che sono ancora legate ai mondiali del 90,
0: sì,
7: a parte qualche stadio, Udine, Bergamo, però, si chiama Sassuolo, sì, la Juventus, sì. Poi non è che ce ne sono tanti, il Frosinone, cioè li contiamo sulle punte
0: di vista. Sono 3/4 insomma, gli stadi di proprietà, quindi stiamo messi malissimo da questo punto di vista.
7: Ma tornando al discorso di una diventa molto complicato, se tu lo svuoti dei giocatori
1: di proprietà,
7: che vuoi privilegiare i giocatori italiani,
1: ma io non è di proprietà,
7: di Serie C diventa...
1: Udinese non è di proprietà. Diciamo, 99 anni, quelle robe lì, cioè. Ho capito, però stato di proprietà c'è la Frosinone.
0: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di un ascoltatore, che sono rimasti 4 minuti, dimmi.
7: No, il ragionamento, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, stranieri o l'Ulimiti, diventa un campionato di Serie B.
1: Ma Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato. Hai capito? Un controllo. E non è una proposta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, capisci? È questo volevi dire, Gianni, giusto?
2: No, io non volevo dire questo.
1: Allora, che volevi dire?
2: Questo è come il problema come li chiamano? Dell'immigrazione.
1: Ma vedi, ma Bezzi, guarda, già abbiamo le artrosi, le contratture.
2: Ma vabbè, ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiusure a certe realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono altre. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno
1: e ti richiameremo. Partite. Noi ti vogliamo tutti i giorni da noi. Gian.
2: Però voglio vedere adesso il signore Roberto Mancini che ha
1: portato
2: le spalle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
1: Ma noi volevamo parlare di altro, ci porti sempre in argomenti. Parleremo dalla nazionale quando sarà la nazionale.
2: Perché adesso auguriamoci che Mancini...
1: Ma qui ti chiediamo di dare dei voti al mercato, a quel giocatore, al corpo, però, tu ci dici che bisogna cambiare il mondo, capito Bezzi, mercato, come funziona ogni volta con te,
0: Gianni. Però Gianni, però scusami, io non voglio fare... Gianni, però,
1: ogni volta,
0: Gianni, ti fermo un attimo, fermatevi un attimo, però Gianni, lo ripeto, questa cosa di impedire l'accesso ai stranieri non si può fare.
1: Che
0: cambiate
1: fai?
0: Musica, non si può fare... Non si può, quando non si può fare questa cosa, è inutile che insistete sempre lì, non si può fare. E allora bisogna proporre qualcosa di diverso.
2: Bisogna cambiare le leggi.
1: Allora vedi che è il dirigismo.
0: Vabbè, dai.
1: Tu dici di no, vabbè. Gianni.
2: Bisogna cambiare,
0: ma non puoi impedire,
1: dai,
0: non puoi impedire la circolazione. Ma io veramente divento... Vabbè, dai,
1: adesso stiamo andando verso un discorso...
0: Dai.
2: Ma tu hai mai parlato con il procuratore?
0: Ma io ho voglia, pure dopo ce ne sta uno. Allora, dopo ci parli tu, Gianni.
1: Rimane, Gianni.
0: Sì, rimane.
1: Oh, bravo,
0: allora,
1: Gianni, rimane e gli dici tutto quello che pensi.
0: C'è un messaggio di un ascoltatore che dice, divento matto, speriamo di no, Giovanni, perché insomma è il nostro ascoltatore. Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via. Ve lo dico in tempi non sospetti, se la Juve non si stacca,
1: no,
0: che insomma
1: è
0: il nostro ascoltatore. La Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via. Ve lo dico in tempi non sospetti, se la Juve non si

0: di bassa caratura in questo momento, e quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è Milan-Juve, mi sa, giusto, quindi vediamo già subito come siamo in mira da adesso, a bocce ferme. Sicuramente la Juve è migliorato, sicuramente la Juve starà attaccata al treno di quelle davanti, perché l'Inter è sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile ripetersi ad alto livello, quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe incidono.
1: Ma mi dai un voto a Ramos, eccolo. Scusami, scusami, mi dai un voto a Ramos dopo la prima partita? No, voglio dire che è stato portato questa cifra. Dimmi, Ramos, cioè, ha giocato 5 palloni, ne ha messo dentro uno.
2: Ma Ramos è forte, Bezzi, stai adesso, a prendere un baglio.
3: No,
2: a
3: ma perché lui ti porta sui 75 milioni sborsati dal Milan, perché questo che vuoi, ma non lo conosci, Gianni.
2: Meno male che fai finire il mister, a merito risponde lui.
3: Interrompi tu.
1: Il mister può finire, ma io gli chiedo.
3: Può finire, deve finire. Che decidi tu?
2: Su Gonzalo Ramos, mister, ha finito.
1: Pagato quanto?
3: Lo vedi?
2: 75 milioni.
0: Sicuramente
1: Puzzoni, 74.
2: Vabbè, fermate Gianni, fai finire il mister, se allora, mi bruci tutti i tempi, una roba incredibile.
0: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan, perché come è stato detto prima, come ha detto Gabriele Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite. Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato 2 partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è limitato a queste cose. Io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato, perché ha sbagliato 4 gol da 1,5 metri. Perché questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. Un giocatore che ha
3: meglio, bravo Giovanni,
1: Pinamonti in 10 minuti.
3: Ma non fare questi discorsi da bar, Bezzi, mi meraviglio. Stai facendo discorsi da bar, Gianni.
2: Vado da Sì, ne riparleremo tra un po' di giornate.
1: Giampaolo.
3: Ma Giampaolo, poverino, lascialo perdere. Ieri ha vinto, ha passato la
2: giornata. Hanno mandato via.
3: Ma questa è colpa di Bezzi. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato. Capito?
2: Antonio, voglio un tuo pensiero. Paganini, che qua, cioè, ma guarda una roba. Antonio, sì, no, sulla Juventus. Non ci sto a capire più niente, perdonami.
4: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi, penso, con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rose, disponibilità, anche di soluzioni, al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però, ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che, rispetto all'anno scorso, sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare la mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di tutte le altre, sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono 2 sconti diretti,
2: certo,
4: interessanti.
2: Certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo.
4: Vicenza è partito molto bene qua in casa con il Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori, definendoli così, di categorie. Gallo ha avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta a Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione, e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Torniamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza, per cui torniamo sempre lì, esatto. Di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso, in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi del fasti del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fargli assaporare la pelle.
2: Va bene, mi devo fermare, dicono che Bezzi è patriottico.

0: E quindi, capito, ti hanno definito in questa maniera, che è proprio una bella
1: Molto,
0: definizione,
1: molto, molto
0: hai
1: simpatico.
0: capito? Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora, va bene.
2: Questo è un complimento,
0: Certo che è
2: eh?
0: un complimento, mica ti ha insultato,
2: Capito?
0: insomma.
2: Mica... No, no, è perché voi siete gente pericolosa voi. Questo è un
1: Come
2: complimento
1: ma
2: che mi
1: che?
2: fa.
1: Sì,
2: Io
1: noi.
2: invece dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto
1: Vabbè, dai,
0: Sì.
1: adesso andiamo un attimo in pausa.
0: La
1: Bezzi,
0: griglia
1: rifletti, sciacquati il
0: Inter.
1: viso,
0: Va bene.
1: rinfrescati e
0: Fermiamo.
1: ci sentiamo tra poco.
2: La Roma vince
0: Vince
2: il
0: lo scudetto.
2: finito.
0: Vabbè, fa.
1: Benissimo.
0: Mister
1: Bella
0: Miscia,
1: sciacquata.
0: grazie mister, a
1: Ciao
0: presto.
1: Giovanni.
0: Ciao Giovanni Miscia,
2: grazie a noi.
0: che bufera
2: A presto.
1: Ciao
0: oggi.
1: Antonio.
0: Ciao Antonio, a
1: Un
0: presto, ti
1: abbraccio.
0: abbracciamo.
2: Saluto i tuoi
0: Abbi
2: ospiti.
0: pazienza, abbi pazienza.
1: Abbi pazienza perché
0: Allora, ci
1: Gianni
0: dobbiamo
1: qui
0: fermare, scatenato Gianni, rimani
1: è
0: lì, aspetta.
1: incontenibile.
0: Mamma mia.

0: Mamma mia, siamo tornati, siamo tornati in diretta. Abbiamo preso un po' di fiato, ora, caro Stefano.
1: Dico Palomeni. Io, Marco, dico io.
0: No, andiamo calmi perché no, sennò no, qui no, non arriviamo.
1: Ma si
0: più
1: può giocare alle 15?
0: Ah, oggi stanno a giocare.
1: Ma si può giocare alle 15 con questo caldo?
0: 15 e 39 sul cronometro, non so. 38 minuti. Sassuolo, Frosinone, Coppa Italia 1-0 per il Sassuolo. Vabbè, comunque, dai. Va bene, andiamo a dare il buon pomeriggio a Riccardo Maspero. Ciao Riccardo,
1: ciao Riccardo.
0: Ben trovato,
2: ciao,
0: buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Riccardo, con noi c'è Gianni Bezzi. Ciao Gianni,
1: ciao Gianni.
0: Ben trovato.
2: Ciao di nuovo.
0: E poi abbiamo un amico della radio, l'agente Beppe Galli. Ciao Beppe, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Beppe.
0: Ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Beppe, qual è il mercato che ti ha convinto di più? Dai, subito, veloce così, te la faccio.
2: La Fiorentina?
0: Sì, Fiorentina?
2: No, scherzo. Ah. No, secondo me è stato anche un mercato vivo, non pensavo. Con acquisti a soldi veri, che non credevo che in Italia si potesse spendere questi soldi. Però nel tabellone ci sono solo stranieri e continuiamo a questa falsa.
3: È una vergogna.
0: Ecco, ecco, mo comincia già Bezzi, mo comincia col suo show. Ma qual è quello che ti ha convinto di più, che ritieni il migliore?
2: No, guarda, io già faccio fatica a seguire i miei, non vado, cioè credo che ci siano squadre che pensano di essere rafforzate e non lo sono. E quest'anno ci saranno le solite quelle 4-5 che faranno il campionato, ma credo che sarà un campionato con due, come posso dire, diviso. C'è dal decimo in su un campionato che bene o male è abbastanza equilibrato, dalla metà in giù ci sarà un distacco di punti. Questo è quello che mi viene in mente in questo momento, perciò non credo che sia un campionato molto molto interessante, forse più interessante quello di Serie B
0: addirittura. E l'acquisto invece migliore? C'è un giocatore che ti è piaciuto particolarmente di quelli che sono arrivati, che si sono spostati?
2: Ma io te l'ho detto, tu mi conosci, io gli stranieri non li prenderei neanche uno, perciò non so, gli italiani pochi, però vedo che tanti ragazzi che hanno vinto il campionato dalla B alla A stanno facendo bene anche in A, e questo vuol dire che chi gioca in B può giocare anche in Serie.
0: Vabbè, però c'è una bella notizia, Pio Esposito è stato blindato dall'Inter, quindi è una mossa, no? Sei anni.
2: Ma credo che ha fatto bene l'Inter a bloccare, perché questo è un ragazzo giovane, in crescita, può far solo bene. Perciò poi ragazzo serio, ragazzo mi piace molto come, sia come ragazzo che come giocatore.
0: Beh, questo Stefano è stata una bella mossa fino al 2032, quasi
1: bellissimo
0: un contratto
1: proposito di giovani italiani, e il discorso che faceva Gianni, poi valorato da Beppe. Adesso, a parte le battute, bisogna sforzare lontani, per esempio questo ragazzo che sta al Parma, da seguire ragazzi, questo è un ottimo talento,
0: sì.
1: Scuola Milan, a proposito di giovani, c'è questa che gli sta dando fiducia, c'è qualche cosa, qualche liberali, adesso siamo in attesa di
0: speriamo che possano trovare spazio.
1: Romano in attesa che possa avere la nazionalità italiana.
3: Chi è Stefano del Parma?
1: Lontani.
3: Ah, ok.
0: Riccardo, te lo faccio anche a te la domanda, visto che si è chiuso il mercato, c'è una squadra che secondo te ha operato meglio di tutte, l'acquisto che ti piace maggiormente?
3: Ma guarda, fortunatamente si è chiuso il mercato.
0: Sentiamo un rumore sottofondo, non so di chi. Vai.
2: Miei.
0: Ah, ok, vai.
3: Io dico fortunatamente si è chiuso il mercato, perché giocare mentre il mercato è aperto per me è assurdo, per gli allenatori, per i giocatori. Cioè, ci sono due giocatori, Mandragora e Veron, fino alla ieri si allenavano in domenica. Secondo me queste cose non hanno senso, non ha senso di esistere. Per cui chiudiamo queste due partite che sono state due provini per tutte le squadre. Speriamo chi era in difficoltà sia riuscito a rimediare. Adesso riparte questo campionato. Io ti dico la verità, io sono un grosso estimatore del Como, perché secondo me è la squadra che cerca di esprimere di fare il più bel calcio, anche se a pochi italiani. Quest'anno si sta un attimino sistemando perché ha bisogno di avere i capitani in campo.
0: Ha dovuto farlo per forza, mi viene da dire.
3: Esatto,
0: però,
3: esatto. Per cui vediamo, sicuramente, secondo me, come diceva prima Reppe, ci sono delle squadre, sarà un campionato diviso in due, squadre dalla parte, le prime 5, 6, 7, dopo le altre se la giocheranno. Ecco, mi spiace per la Fiorentina perché è partita ad handicap ed è ancora in crisi, però ha fatto un mercato importante e speriamo che adesso con la chiusura del mercato, insomma, Grosso riesca a dare quell'identità alla squadra che merita.
0: Ma non ritenete, Stefano, che abbia fatto, vi chiedo anche a Beppe Galli, a Gianni, 13 giocatori acquistati, ma non è un po' troppo
1: però
0: un cambiamento radicale così?
1: Come la penso? Era
0: alcuni
1: una cosa
0: sono arrivati, quattro sono arrivati fatta nell'ultimo giorno di mercato.
1: Una cosa rischiosa che andava fatta.
3: L'anno scorso era da fare, ragazzi, dopo l'anno scorso era da fare.
1: Poi ci vorrà del tempo, devi attraversare anche dei momenti dolorosi, diciamo così, devi identificare in un sistema di gioco, in una metodologia nuova, devi assemblare una squadra, un gruppo, e poi devi creare una squadra sul campo. Quindi in bocca al lupo a Grosso. La domanda è lui l'uomo adatto a fare questo tipo di, oppure poteva essere un altro profilo, insomma, quello di, però insomma, voglio dire, sulla campagna acquisti dei tanti nomi, io insomma, sposo in pieno anche questo tentativo della Fiorentina di buttare le basi, gettare le basi per un quinquennio, 3-4 anni, per creare qualcosa di competitivo. Oh, poi ci si prova, detto che poi ci si riesca.
0: Gianni, stavi dicendo qualcosa?
2: Vediamo, io però disgusto da questo perché capisco il cambiamento totale, capisco il modo di dire, perché la Fiorentina ha fatto veramente, ha venduto e comprato, credo che poi ho sentito Fabio che ha detto siamo in costruzione, ci vuol del tempo, però il tifoso il tempo non te lo dà. Quando no, perché quando spendi delle cifre così importanti puoi anche avere dei giocatori ben pronti per poter fare un campionato importante. Questo è un mio pensiero. Quando spendi 35, io sono sempre di questo avviso, che quando un giocatore costa dai 35-40 milioni mi deve fare la differenza con chiunque. Invece noi prendiamo un giocatore a 40 milioni e non prendiamo giocatori dalla Serie B a 2-3 milioni. Perché? Perché poi dopo dite la colpa degli agenti. Ma io credo che non è questione degli agenti, è un altro business. Fermatevi, non è la gente. Se io dico, sono i primi a dire, secondo me dalla Serie B tanti giocatori potevano venire in Serie A, come quando io giocavo c'erano tanti giocatori della Serie B che venivano in Serie A.
0: È vero. Questa, cioè, era una tendenza in passato, no? C'era
1: tanti anni fa,
3: un secolo fa
2: eravamo anche tra i migliori al mondo.
1: Sono d'accordo, però perché non si fa più, Beppe?
2: Perché è solo business. È il sistema, non è il sistema sbagliato. E se non cambiano,
1: pareggiate il Frosinone 1-1.
2: Anche lì nella dimostrazione che c'è squadra che viene dalla Serie B che sta facendo bene perché c'ha delle idee, c'ha dei giovani italiani forti. Non lo so com'è, perché tu sai che il girone d'andata è un conto e il girone di ritorno è un altro, no? Per dire. Però credo che ci sono tanti italiani nel Frosinone, questo mi fa solo piacere. Per dire.
1: Gioca bene il Frosinone, Sassuolo, Frosinone 1-1, anche il Sassuolo, una bella squadra.
2: Ma giocano bene, ripeto, il problema è che ci sono veramente tantissimi stranieri, tantissimi.
0: Stavamo prima dicendo, allora, con Gianni che è un fautore, Gianni Bezzi, addirittura lui limiterebbe proprio l'accesso degli stranieri al campionato, cioè lui
2: dice, sono d'accordo,
0: ma non si può fare, però ma non si può fare.
4: Prima mi avete attaccato, Marco e Stefano mi avete attaccato perché io ho detto mettiamo i paletti eccetera.
0: Ma non si può fare, ti devi mettere in testa che non si può fare.
1: Tu devi adesso, presentare un...
4: Chi sta parlando adesso e li saluto, devono sapere che questo che stanno dicendo l'ho sottolineato, credo, in maniera puntuale circa un'ora fa.
0: No, mezz'ora
4: io
0: fa.
4: Penso che tutti la pensiamo alla stessa maniera.
0: Ho capito, ma non si può fare, tu dici di porre un limite, non si può fare, ma non si può fare.
5: Non si può fare, perché non si vuole
0: limitare la circolazione dei lavoratori. Fermati. Come fai? Fai? Impedisci agli stranieri di venire a giocare nel campionato italiano? Fai una legge e venire a giocare? Che fai?
5: Non è questione, non è così, ma non è.
1: E allora come potrebbe essere? Dite qualcosa. Cosa di concreto, dite qualcosa, non di fumoso.
4: Che non puoi prendere,
0: aspetta Gianni, una alla volta, sennò non capiamo niente, ragazzi.
4: Le regole bisogna conoscerle.
0: Dai.
4: Allora, se tu in una squadra c'è un certo numero di stranieri, si fa un regolamento nuovo dove tu puoi acquistare stranieri sulla base di quello che già hai tra extracomunitari e comunitari. Se no, non compri nessuno, puoi comprare solo italiani. Fine.
5: No, c'è anche un altro motivo. Allora facciamo un'altra cosa, che il giocatore italiano sia alla pari del giocatore straniero, perché il giocatore italiano deve essere
1: una fiducia. Serve una legge,
5: ho capito, però dobbiamo fare qualcosa, perché
1: allora riunitevi
5: italiano, allora vuol dire ci vuole la legge, allora ci sono leggi non scritte e che si fanno, nel senso che si deve
1: un altro
5: senso, ho capito, però molte società devono cominciare a non prendere stranieri e giocare con
1: gli altri lo fanno italiani.
5: Noi in questi ultimi anni che cosa c'è venuto di beneficio in Italia con tutti gli stranieri? Non abbiamo vinto una Coppa dei Campioni, cioè una Champions, non siamo qualificati per tre campionati del mondo. Ma scusatemi, qual è il beneficio poi?
4: Nessuno, è che devono, è una macchina da soldi, amico mio, questo
1: è una macchina. Cioè noi non ci qualifichiamo per colpa perché tanti stranieri.
4: Una macchina da soldi, nessuno cambia le regole.
1: O perché siamo stati sfortunati.
4: Contro un sistema, è un problema di sistema.
1: Con la Bosnia siamo usciti ai calci di rigore.
5: No,
1: e la prima è con Mancini, Jorginho se realizzava due rigori andava ai mondiali, ecco. Dico due su tre.
5: All'europeo abbiamo vinto l'europeo,
1: abbiamo vinto l'europeo con gli stranieri.
5: Non
1: c'erano gli stranieri.
5: Allora il bello che ho sentito anche è che non si è andati ai mondiali per colpa degli agenti.
1: Adesso non esageriamo.
5: Allora quello che dice prima
0: Gianni Bezzi,
5: io lo condivido, sono d'accordo con lui, cioè sono d'accordo. Ma non è che c'ha ragione, se uno vuol fare lo si fa. Il giocatore è straniero, perché viene qui? Perché non ci sono le fiduzioni, giusto? È più agevolato. E perché l'italiano deve essere non agevolato? Spiegatemi.
1: Su questo siamo d'accordo, però
4: malato. È un sistema malato.
1: Allora ho capito, discorso è molto complesso, Gianni.
4: È complesso. Allora io sono assolutamente condivido quello che dite quando dici non si può cambiare il fatto che gli stranieri non li può impedire di venire lì. Ok, ma io posso cambiare le regole del mio paese. Posso dire.
1: E credo però che è una cosa europea, no Marco.
4: È europea? Ma come lo vedo? Le mie esigenze dentro casa mia. Se hai 8 stranieri dentro una squadra, tu non ne puoi più comprare uno. Puoi acquistare solo italiani, nell'interesse del calcio nazionale. E che faccio? Devo fare gli interessi dell'Unione Europea? No, io devo fare gli interessi dell'Italia.
1: Sono i margini del fallo, non ti so dire.
4: Il problema è che il sistema non si tocca quando tu vai a toccare certe corde che nessuno vuole toccare, perché ovviamente è un sistema che è formato da delle istituzioni, non solo istituzioni, che hanno intorno una rete di procuratori, c'è tutto un giro di interessi.
2: Ma perché poi devi mettere sempre i procuratori?
0: Lo vedi che prima o poi ci arrivavamo, no,
1: Riccardo, ma tu che stai allora, in silenzio non dici niente?
0: Riccardo,
4: no, sto lasciando
1: questo. Stai ascoltando questo?
4: Questo è un argomento che lo devono fare persone.
2: È un altro discorso, ma perché mettete sempre soli esclusivamente i procuratori?
4: Scusate. Perché il procuratore sta una parte è molto importante in questa cosa, sì. Io ne conosco e con i procuratori ci parlo, e i procuratori ti dicono non si possono trattare giocatori che non sono stranieri perché ovviamente loro la mettono sul piano dell'interesse della piazza. Tu gli presenti Mario Rossi e loro dicono ma chi è sto Mario Rossi? Prendiamo un giocatore da un nome magari incomprensibile, però viene straniero e viene dalla Slovenia. Allora quello piace, costa pure 30 milioni di euro. Ma loro non dicono la percentuale che loro si mettono in tasca.
0: Comunque, perdonatemi, io una cosa voglio dirvi. Stavo dando un'occhiata, mentre voi parlavate, un po' di numeri. No? Non mi sembra che in Premier League ci siano meno stranieri. Ce ne sono 404 stranieri. In Spagna ce ne sono 200 e passa. Cioè non mi sembra che dall'altra parte gli stranieri non entrano e vincono per questo motivo.
2: In Spagna non c'è una percentuale così alta a confronto.
0: No, noi siamo più alti della Spagna, questo è vero. Noi siamo più alti della Spagna, però ci batte la Premier League, la Premier League ci sorpassa ampiamente.
2: Dobbiamo essere corretti. In Spagna sono nettamente superiori gli spagnoli che gli stranieri, nettamente.
4: Sì, ma sono sotto la soglia del 50%, da noi il 64%.
0: Vabbè, comunque dai. Che vi devo dire? La percentuale è il 41% in Spagna. Gli stranieri.
2: Allora, andate a vedere le partite in Spagna e vedete che le squadre.
0: Ma sapete in Inghilterra? 71%.
2: Ma l'Inghilterra è un altro pianeta, lo sapete anche voi.
0: Però, vinca nei coppe, quindi vuol dire che non è questo il problema, forse. No, vabbè, comunque dai.
2: Però a me mi dà fastidio, ma perché? Perché quando si dice il procuratore decide, se la società vuole che decida, se no. Ci sono come per esempio il giocatore non si muove se non viene pagato la procura e la commissione, giusto? Ma scusatemi, se il giocatore è contento del contratto e vuole per dire questa squadra, cosa gli obbliga a dire io con te non ti seguo e vado a firmare? Mi spiegate? Perché mi dovete spiegare?
0: No, per carità, però.
2: No, perché no, voi parlate solo degli agenti. Però quando si parla.
4: Io concordo molto di quello che ha detto, però è normale che l'accordo deve esserci tra giocatore, procuratore e società, è chiaro.
2: Fermati, io non sto dicendo che
4: troppo alto.
2: Fermati, un'altra cosa, attenzione, perché voi non volete mai ascoltare questo discorso.
0: Vai, chiudi tu che poi voglio sentire il caso.
1: Adesso però
2: vai. Vuole andare in una squadra, perché non ci va? Se ci vuole andare, perché il procuratore deve prendere top. Allora io sono giocato a pallone.
0: Ma voi curate gli interessi però del calciatore, non è che.
2: Che cosa? Il giocatore è contento dell'ingaggio, è contento che qual è l'interesse al giocatore a non firmare? Scusatemi, qual è?
0: No, però voglio dire, la gente avrà una voce in capitolo, penso, no?
2: Ma chi la voce in capitolo? Cioè solo il giocatore la voce in capitolo. Penso se il giocatore non firma ci saranno altri motivi allora, perché se io porto un giocatore all'Inter e il ragazzo è contento di andare all'Inter e guadagna bene e poi legge sul giornale il procuratore ha chiesto questa commissione, salta, sa cosa mi dice il mio ragazzo? Io vado a firmare, a me il cavolo.
0: No, ma sicuramente, deve essere così, deve essere così.
4: Ma come mai? Prendiamo il caso Icardi.
0: Vabbè, però ci sono anche dei casi. Gianni, tu prendi.
4: Procuratore dice: no, la Lazio è una società importante. Spostati. La Lazio è una società importante. Prima non era importante. Ora perché non ha più trovato una squadra, Icardi. diciamo le cose come stanno.
0: L'agente di Icardi ha detto che c'è stato un diciamo così serrato, diciamo, in contatti con la Lazio, l'ha confermato, quindi poi dovrà decidere lui se ci vuole andare o non ci vuole andare, voglio dire.
4: Adesso però la Lazio torna appetibile, perché
0: vabbè, vediamo che succede, questo non lo so.
4: Allora ha fatto bene l'udito.
0: Allora, no Riccardo, ti voglio chiedere anche un po', ti chiedono anche un giudizio sul Torino, che si è formato, che idea ti stai facendo, Torino che tra l'altro è stato eliminato pure dalla Coppa Italia, partito con molte difficoltà, e si affronta con la Fiorentina prossima partita, tra le altre cose.
3: Purtroppo si incontrano due squadre che sono partite molto male, diciamo che entrambe avevano finito il campionato bene, hanno cambiato, però sai, quando si cambia dopo bisogna sempre dare la possibilità, secondo me, a chi subentra di riuscire a mettere insieme la miglior squadra possibile, finendo il mercato sicuramente ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Non è facile, perché sono due piazze esigenti, sono due piazze che il calcio lo vogliono vedere ai massimi livelli, però se si è fatto la scelta di scegliere due allenatori giovani, due allenatori che fino a tre mesi fa, e a detta di tutti, avevano dimostrato di essere allenatori della nuova generazione con grandi idee, con voglia di fare, di conseguenza bisogna dargli il tempo per riuscire a tirare insieme la giusta alchimia tra i giocatori, ecco, e poi valutare quello che è il lavoro fatto. Non è facile però io dico, va bene, ai giovani bisogna dare il tempo, ma se guardiamo anche quello che è successo a Cremona, Giampaolo,
0: mamma mia,
3: anche Giampaolo mi sembra che esperienza ce n'abbia.
0: No, ma è imbarazzante, uno vince una partita e viene mandato via, cioè io veramente.
3: Però ne aveva perse due prima.
0: No, capito, vabbè, inizia da adesso, uno può, giustamente. Certo, se vale per Grosso questo discorso, esatto, vale pure per Giampaolo, esatto, insomma.
3: Volevo
0: no?
3: dire tutto questo, volevo dire, certo. Non c'entra il giovane, il vecchio, l'esperienza, non l'esperienza.
0: È anche vero una cosa però, è che magari chi sta dentro la società, che capta, che certe cose io non so dentro, però magari stanno lì, captano che le cose sono difficili da sistemare, e io penso che possono anche agire immediatamente. Questo...
3: Ma dopo due giornate mi sembra eccessivo. Cioè io sono sempre dell'idea, si deve cambiare nel momento in cui si è dato uno step di tempo e si è visto che non ci sono stati miglioramenti, oppure che il gruppo, strada facendo, anziché crescere, è rimasto uguale, oppure ha avuto dei deficit. Io sono sempre di questa idea.
0: Può essere. Vediamo.
4: Giampaolo era stato preso per salvare la Cremonese, l'ha fallito, no? L'obiettivo.
0: Sì, vabbè. Sì, poi è rimasto, l'hanno lasciato, l'hanno confermato.
4: Ma
0: è partito male.
4: Ma una situazione molto diversa da quella di Grosso.
3: Non era già convinto.
4: Non è andato a fare un accostamento. Io invece volevo chiedere cosa ne pensavano di Beppe Riso.
0: E perché, che dobbiamo dire adesso?
4: Qualcuno risponde?
0: Che dobbiamo dire, scusa?
4: No, beh, abbiamo un signor procuratore.
0: E tu pensi che lui ti risponda?
4: No, voglio chiedere il suo parere. E poi gli dico perché. Che pensa di Beppe Riso?
0: Ma mi sa che non c'è Beppe.
4: Ah, non c'è più?
0: Beppe c'è? È caduto? Se ce lo riprendete... Vabbè, ma perché devi fare, cioè, qual è la,
1: che volevi dire?
0: La motivazione di questa osservazione qual è?
4: Volevo fare i complimenti a Beppe Riso, perché lui è il procuratore di Juric, e visto e considerato che gli trova sempre una panchina a uno come Juric, è un fenomeno.
0: Vabbè, sarà bravo a trovargli la panchina, insomma.
4: Ma forza, volevo sapere il parere, infatti, di Beppe Riso.
1: E il tuo?
4: Il mio? Che è un fenomeno.
0: Okay, ma c'è Beppe Galli?
3: Provo a mettermi in coda, allora, io con Beppe, con Riso.
0: Vabbè, ma ragazzi, ci sono pure i procuratori bravi, che ti sanno piazzare.
4: Questo è bravissimo, uno degli allenatori peggiori che abbiamo, che è Juric, gli trova sempre panchine importanti.
0: Vuol dire che è bravo, che si sa muore. L'abbiamo ripreso Beppe Galli. Beppe, ti chiedeva Gianni un giudizio su Beppe Riso, perché lo ritiene molto bravo.
5: Ma uno dei migliori che c'è, no? Perciò c'ha giocatori importanti. Quando sei giocatore importante, poi ognuno, io penso che è un agente importante, perciò ognuno lavora in una certa maniera, per dire. Il problema è che la cosa che io mi dà fastidio è sentire che è il procuratore che decide. Se decide ci sono dei motivi. Io dico solo, essendo agente, noi siamo, lo dico, ma non senza, non, cioè, noi se decidiamo è perché la società vuole che noi decidiamo.
0: Okay.
5: Punto.
0: Va bene, va bene.
5: Perché se no, io giocatore, è una cosa che ho sempre detto e nessuno l'ha mai portato avanti. Se il giocatore è contento dell'ingaggio, il giocatore va a firmare.
0: Vuol dire quindi è un problema di ingaggio, Beppe, parliamoci chiaro.
5: No, non è un problema di ingaggio, vuol dire che se qualcosa, perché tutti dicono che la gente è la gente, se il giocatore non va a firmare perché lui sa che il giocatore deve, allora c'è qualcosa sotto.
0: Va bene,
5: perché
0: va bene.
5: Io giocando a pallone, ho giocato a pallone, e se io sono contento di andare in una società, dico al mio agente, o ci vado con te o non ci vado.
0: Ok.
5: Allora se questo è il giocatore accetta le condizioni del, allora c'è qualcosa sotto. E questo non si è mai andato a indagare che il giocatore deve andare a seguire l'allenatore, il procuratore.
0: Okay.
5: Non firma per questa società perché deve andare a firmare per un'altra.
0: Va bene.
5: Alle stesse condizioni? Per dire, qual è? Allora, andate a capire il perché i giocatori fanno questo, non il procuratore. Il procuratore fa parte di un sistema, e ho sempre detto, se si parla di sistema Marzo sono d'accordo, ma non il procuratore, è solo la gente, perché come in tutti i mestieri, banca, dottore,
0: c'è un sistema che qualche difetto ce l'ha, diciamo così, dai, così la chiamiamo, c'è qualche difetto ce l'ha il sistema.
5: Il sistema ha grossissimo difetto, grossissimo, ma perché se no, cioè, la cosa che mi dà fastidio, uno dice, ma Beppe, per il cazzo, sì, vi chiedo scusa della parola, perché non si può mai dire le cose che, come sono, perché io sono stato per 12 anni a fare il presidente e mi sono dimesso da presidente dell'associazione. E ho sempre cercato con la federazione di fare un tavolo rotondo perché mette dei paletti, e non ci hanno mai tenuti in considerazione, e non ci hanno mai fatto fare una tavola per mettere dei paletti, non per avere dei vantaggi, per mettere dei paletti su tante cose che non vanno bene.
0: Vabbè, chiarissimo.
5: E alla fine non siamo stati noi a non accettare, è sempre stato dall'altra parte. Allora vuol dire che non siamo noi che non vogliamo cambiare, e qualcun altro ha detto bene,
0: Gianni.
5: Che dice che non si può cambiare,
0: Vabbè. Vediamo, e noi possiamo soltanto provare a parlarne come facciamo. Io mi devo fermare, ragazzi, perché sono arrivati proprio alla deadline di questo spazio.
4: Dirgli solo che io avevo chiesto di Beppe Russo perché mi riferivo a Juric.
0: Vabbè, ma se, tu hai detto che
4: non,
0: bravo,
4: non era collegato,
0: e lui ha detto che bravo, e vuol dire che bravo a trovare la squadra, al suo assistito. Che altro te deve dire, Gianni? Scusa, io non capisco. Hai detto che bravo, ha detto che bravo, che altro te deve dire?
1: Sei veramente incredibile.
4: Aspetta, siccome
0: vabbè, dai, però chiudiamo, perché io devo chiudere.
4: Non pensavo che era stato lui a dire questo.
1: Ma l'ha detto, ma Gianni,
0: io veramente, fermiamoci qua, io ho dei tempi, ragazzi, se no starei qui, quindi vabbè, io ringrazio Beppe Galli. Beppe,
1: ciao,
0: grazie, Beppe. A presto. Buongiorno, grazie come sempre. Grazie a Riccardo Maspero.
1: Ciao Riccardo.
4: Ciao,
0: ti sei trovato nella bufera. Grazie anche a Gianni Becci.
1: Ciao Gianni.
0: Un abbraccio,
4: ciao,
0: a presto.
4: Ragazzi, ciao Beppe, ciao.
0: Break per noi.

0: Sai che stiamo dando un'occhiata a questa partita, bisogna dire che Frosinone gioca.
1: Sì, molto.
0: Anche il Sassuolo è una squadra messa bene in campo. Però Frosinone
1: Albini è bravo.
0: Sì, sta continuando sulla scia dell'anno scorso. Che ha costruito,
1: ti porti dietro
0: squadra,
1: il gioco e probabilmente con questa struttura di gioco qualche innesto potrà togliersi delle soddisfazioni.
0: No, no,
1: sta tanto facendo... è quello che gli ha permesso di andare a vincere a Firenze. Adesso poi avrà Venezia. Albini è bravo e si merita queste soddisfazioni.
0: Dai, allora c'è Arturo di Napoli con noi. Ciao Arturo.
2: Ciao Arturo. Ciao ragazzi, buongiorno Marco, ciao Stefano.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Ah, sono al mare, quindi sto benissimo.
0: Ah, hai capito, ancora al mare stai tu.
2: Sono passato dalle ole, assoverato dal mio caro amico avvocato Antonio Fazio.
0: Senti, con noi c'è anche il direttore Pietro Lomonaco, che saluto. Direttore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Arturo.
2: Direttore, un abbraccio grande.
3: Ciao,
2: un piacere.
0: Sentite, c'era questo messaggio di prima, che veniamo da un approfondimento che abbiamo fatto. C'è Stefano che ci scriveva e diceva: come mai però ci sono tutti questi calciatori stranieri nei settori giovanili, nei settori inferiori? Questo
1: Stefano, chiediamolo a Pietro.
0: Pietro, come mai? Ci puoi dare
1: una
0: spiegazione tu da questo punto di vista?
3: Ma ragazzi, fa parte tutto del nostro sistema. Sistema che negli ultimi 15 anni è andato veramente a carte 48. Allora, c'è una squadra, ieri leggevo l'organico di una squadra di Serie A, prima squadra e primavera, tutte le operazioni in entrata e tutte le operazioni
0: si può sapere qual è, ti possiamo chiedere?
3: No.
0: Okay.
3: Le operazioni in entrata della primavera, c'era un solo giocatore italiano del 2008 e poi tutti stranieri, stiamo parlando di 10-12 ragazzi stranieri. D'altra parte, se andate a guardare l'andamento di quest'ultimo calciomercato, a proposito, abbiamo speso 1 miliardo e 100 milioni.
0: Ma poi ci devi dire chi ha fatto meglio, chi ha fatto
3: secondo,
0: peggio.
3: Secondo soltanto all'Inghilterra, che
0: è
3: ne
0: vero.
3: Ha speso 3,8. Ma il 70% dei giocatori che sono arrivati, tutti stranieri. Noi il mercato interno l'abbiamo praticamente qua, lo stiamo azzerando, e il più delle volte portiamo a casa dei giocatori stranieri che sono delle cucuzze, sono non sono assolutamente un granché, senza considerare, ma
0: infatti,
3: questo perché scusami, è tutto relazionato, è tutto concatenato. Poi vai a vedere i bilanci delle squadre di Serie A, no? Gli ultimi bilanci, e sono stati spesi 240 milioni per i procuratori. È tutto spiegato, ecco spiegato. Ma il calcio nostro, così, scusate il termine, va a carte 48. Va a carte 48, letteralmente. Ora, per esempio, c'è un ragazzo che a me piaceva da morire e dicevo, ma com'è possibile? C'è una clausola rescissione a 6 milioni di euro? Possibile che nessuna squadra si fa avanti? Allora chiamo un amico direttore di Serie A, ma scusa, ma sei diventato matto, ma sei cieco? Perché non te lo vai a prendere subito? Mi fa risposta: sai, lo conosciamo poco. Allora, lo prende il Como, il giocatore Liberali, 2007.
0: Sì.
3: No? È encomiabile che l'abbia preso il Como, vuol dire che ci ha visto, vuol dire che è un giocatore di talento,
0: Però
3: vedrete a Como, per come è combinato il Como, e lui faticherà a giocare titolare.
0: Sì.
3: E quindi un altro talento nostro che è messo lì in un angolino e che faticherà a venire fuori. Purtroppo, ripeto, io dico viva Dio, una squadra di Serie A, ragazzi, ha il dovere di monitorare a 360 gradi tutto il panorama calcistico mondiale, ma per quanto concerne le operazioni a livello di settore giovanile, ragazzi, io lavorerei solo sul mercato interno.
0: Cioè,
3: non ammetterei ragazzi che vengono da fuori, quantomeno con un grande dei grandi limiti, gli metterei dei limiti. Invece stiamo andando in una situazione, perdiamo comunque il tempo poi a parlare della nazionale.
0: Arturo, l'allenatore Zuzzo. Vengo pure da te, prima stavo un po' analizzando con Stefano il mercato, poi per esempio arrivano messaggi di Walter che ci scrive: in Inghilterra vanno gli stranieri che sono dei veri talenti, in Spagna vanno quelli che sono sempre dei campioni, ma con stile. In Italia invece arrivano quelli che sono un po' sulla via della pensione, come dire, un po' finiti. Però quest'anno sono arrivati un po' più di giovani, no? Questo possiamo certificare.
1: Stranieri,
0: no? Stranieri ma giovani. Chi ha fatto meglio, secondo Arturo, di Napoli in questo mercato?
2: Intanto lasciami dire che io condivido ogni singola parola del direttore, perché il nostro calcio, il direttore dice a 48, ma è allo scatafasso, nel senso che siamo indietro. Io ti dico solo questa cosa: quando era ai miei tempi, insomma, noi andavamo all'estero per raccogliere gli ultimi contratti, no? Gli ultimi soldini, certo. Oggi si è ricapovolto tutto, oggi vengono i campioni, ma senza
0: a raccogliere lui, è vero.
2: Esattamente. Quindi questo calcio, io ogni tanto disturbo il direttore, perché mi confronto, è un uomo di calcio che sa come funziona il sistema, ed è un sistema che secondo me se non si fa nulla andremo sempre peggio, ma questo però è l'andamento e ti devi adeguare. Ma io trovo assurdo che nel nostro campionato, nel campionato italiano, veramente gli italiani ce ne siano davvero sempre di meno. Io questo penso che vada a discapito poi della nostra nazionale. Io credo che questo sia un punto fondamentale per ripartire, perché bisogna rifondare, ma non bisogna rifondare dalla Serie A, bisogna rifondare.
0: Certo, bisogna dire una cosa, questo è vero, poi insomma voi siete sicuramente più esperti di me. Una volta gli stranieri che venivano erano quelli, in teoria, Stefano, che facevano la differenza, o comunque erano quelli che davano quel qualcosa in più. Poi si sbagliavano anche all'epoca alcuni giocatori, ci manca, ti sto parlando degli anni.
2: Marco, ma ci sta, per l'amor di Dio, ci sta.
0: Adesso vengono tutti.
2: Ma guardiamo il settore giovanile,
0: che non è che portano tutta sta qualità, non è che portano, fanno la differenza.
1: Ma tanti anni fa c'era la limitazione, il numero degli stranieri.
0: Sì, è vero, era tutto
1: adesso
0: diverso.
1: Adesso libera circolazione. Andare.
0: Non lo so, la cosa è che poi, come diceva però Pietro, vai nei settori giovanili e trovi magari delle primavere che hanno tutti stranieri in italiano.
1: Quasi
0: e lì c'è qualcosa che funziona, è inutile girarci intorno, dai.
2: Poi tutti parlano, tutti dicono, perché tutti sanno, ma nessuno fa niente, perché poi il sistema che si trova nei settori giovanili, e ahimè i direttori come Pietro Monaco e tanti altri mancano a questo caso, mancano, perché è tutto un compromesso, sì, Marco, è tutto un compromesso, è tutto un dover dare per dover poi,
0: ma
2: questa la trovo follia.
0: Sì, però tornando a noi, chi mi dici di questo mercato? Chi ti ha entusiasmato di più? Quella che ritieni che abbia operato meglio, ecco.
2: Ma che ho operato meglio? Io dico che la Juve ha fatto quei pochi ritocchi su quello che sono un po' le idee del calcio di Spalletti con il direttore. Io credo che la Juve quest'anno possa fare un campionato da protagonista. Io l'ho detto in più circostanze, io vedo la Juve come l'antagonista all'Inter, perché l'Inter in questo momento è la squadra più forte, perché ha lavorato anche sul mercato con pochi ritocchi in una squadra già forte, però mi piace, sono curioso.
0: Che voto daresti al mercato della Juventus?
2: Ma io un 8 e mezzo lo darei, perché alla lunga, su quelle che sono le idee tattiche, perché Spalletti lavora più con questi calciatori che non hanno questa risonanza, ma che poi alla fine entrano in quello che sono le sue idee di calcio, e io credo che la Juventus è quella. Poi mi incuriosisce un po' il Milan, no? Con su quello che ha fatto, insomma, e devo dire che anche la Roma zitta.
0: Però il voto più alto lo daresti alla Juve?
2: Alla Juve. Io
0: ok, aspetta un attimo, voglio sentire che ne pensa lo Monaco.
3: Ma io, guarda, dividerei, per quanto concerne la zona alta, due gruppi: il gruppo dei pretendenti allo scudetto e il gruppo delle squadre che...
0: Qual è il gruppo che va allo scudetto?
3: Secondo me la griglia: primo l'Inter, Roma, Napoli, anche se il Napoli già l'anno scorso il Napoli ha 37 giocatori, cioè già l'anno scorso aveva operato massicciamente, aveva speso qualcosa come 160-170 milioni di euro, Cioè, quindi capita che una società si ritrovi con i giocatori tutti in organico e praticamente nell'impossibilità di poter operare. Però era una rosa valida già l'anno scorso, c'ha una spada di Damocle sulla testa, che per quanto concerne l'età media alta, che è la seconda nel nostro campionato.
0: Quindi il mercato migliore lo ha fatto l'Inter e il Como, secondo
3: l'Inter,
0: Pietro?
3: Inter-Roma, io faccio Inter-Roma, prima griglia, Inter-Roma-Napoli, immediatamente dopo Como. Poi c'è una griglia di squadre intriganti. Mi piace vedere, al di là della partenza stentata, come evolverà tutta l'anego della Fiorentina.
0: Sì.
3: Fiorentina ha operato, ha preso qualcosa come 13 giocatori di entrata.
0: Tutti sì, 13. Giocatori, ha fatto 13.
3: Tutti giocatori di buon livello da un punto di vista tecnico, specialmente in mezzo al campo.
0: Campo
3: è un giocatore di grande qualità, Ulai è un giocatore di qualità, Massantone è un giocatore di qualità. Poi bisogna farli diventare squadra. Se la Fiorentina riesce a diventare squadra, è intrigante.
2: Direttore, dove può arrivare secondo te il Como?
3: Guarda, hanno visto domenica contro il Napoli, loro hanno il loro credo, hanno il loro gioco. E ripeto, non esiste il dogma assoluto qual è il calcio migliore, eccetera, eccetera. C'è diversi modi di interpretare il calcio. Il Como lo interpreta in un certo modo e hanno la piena coscienza dei loro mezzi, perché oltre alla qualità tecnica, il Como ci mette una ottima qualità fisica, un'ottima qualità dinamica. Sono ben messi in campo, hanno grande equilibrio.
0: Verissimo,
3: gli avversari li vanno a pressare alti, i difensori non hanno paura di alzarsi e non hanno paura di accompagnare il pressing. Dico, quindi di avere, tu sai che i difensori hanno sempre terrore di avere campo alle proprie spalle, no? Invece quelli del Como
0: Però non mi hai detto, direttore, non mi hai detto sulla Juve se sei d'accordo o meno con quello che ha detto.
3: Guarda, a me è sempre piaciuto la qualità di lavoro che esprime Spalletti. Spalletti è un allenatore che esprime qualità, al di là di qualche disavventura che può avvenire o meno, ma è uno che ha sicuramente questa aspetto.
0: Ma ha una squadra per esprimere quella qualità che lui vuole fare?
3: Secondo me qualche cosina manca.
0: Ok, dove? Dimmi dove, che poi senti pure Stefano.
3: E quindi
0: dove manca?
3: Io dico uno per reparto. Difatti lui, avete visto,
0: quindi difesa,
3: domenica,
0: centrocampo,
3: avete
0: attacco.
3: Avete visto che domenica sta cercando di rispolverare di nuovo a Cup Miners.
0: È un
3: grande punto.
0: Ma io ho visto un Douglas Luiz che tutto sommato qualche cosina, insomma, ci prova. Vediamo. No, da Douglas Luiz che sta giocando. Copa Miners è entrato, ha segnato, però
3: ripeto, sono però tutti giocatori che hanno in Italia hanno cercato. Se lui riesce a riciclarli e
0: vediamo.
3: Che si possono esprimere al meglio, sicuramente ne beneficerà la squadra.
0: Stefano, prego. Un attimo,
3: ci sono troppi punti interrogativi.
0: Stefano,
1: deve fare un grande lavoro.
0: Però ci sono questi punti interrogativi, dai.
1: Devono diventare esclamativi, perché se no, altrimenti non parliamo di una Juve, come ha detto prima Arturo, che può essere protagonista. Io ci credo al lavoro di Spalletti, sono d'accordo con Pietro, ma secondo me si deve inventare qualcosa.
0: Ma protagonista perché cosa? Perdonatemi.
2: Però,
1: per lottare per la Champions League.
2: Ho detto proprio quello, io do molta fiducia a quello,
1: tra le prime quattro,
0: No, ma su Spalletti io non è che
1: per farlo, però secondo me si deve inventare qualcosa di suo. Va scossa questa squadra.
0: A me non mi sembra proprio pienamente,
1: cioè,
0: la squadra
1: deve
0: di
1: trovare,
0: Spalletti questa, ragazzi.
1: Lui deve trovare un'invenzione nel piattume, cioè è un piattume di alto livello, però deve sparigliare con un'invenzione.
0: Quindi
1: trovare due uomini in cui si fa questi cambiamenti, un sistema di gioco magari, ecco, cambiarlo. Perché sto 4-2-3-1 secondo me facilmente leggibile degli avversari.
2: Anche se
1: quando siamo arrivati
2: all'ottava, la nuova giornata, quando più o meno ci assembla tutto, possiamo avere idee più chiare, no? Perché il lavoro viene fuori e naturalmente tutti i punti interrogativi che hanno tutti vengono fuori dopo 10 giornate, quindi il discorso sta tutto là.
0: Sì, sì. E invece, scusate, proprio per concludere, il calciatore, l'acquisto migliore chi l'ha fatto? Arturo, se dovessi individuare un giocatore che dici questo è l'acquisto migliore della...
2: aiutami, la punta del Milan, a me piace
0: Gonzalo
2: molto.
0: Ramos.
2: Gonzalo Ramos a me piace molto. Devo dire che l'ho visto all'opera, era un calciatore che non avevo piena conoscenza.
0: Sì.
2: E fa reparto, questo è un ragazzo che fa reparto.
0: Per me è pure forte. Per me è forte.
2: La forza fisica, e poi naturalmente è un attaccante e vede la porta.
0: Sì, sì, pure per me.
3: Tanta balbettone l'hanno pagato, 70 balbettone.
0: 75 per essere proprio precisi, direttore.
3: Ma io penso che il miglior colpo l'abbia fatto la Roma lo scorso campionato comprando Malen, che l'apporto qualità prezzi importanti.
0: E questo è vero,
2: male.
0: Però mi riferivo
2: nelle prime giornate è illegale veramente.
0: No, ma per le prime giornate sono un sacco di partite che è illegale, non soltanto le prime giornate.
1: 20 presenze, 19 gol.
0: 20 presenze, 19 gol, che gli vuoi dire a questo? Cioè proprio il più forte attaccante della Serie A in questo momento, c'è poco da girare.
2: Quindi le punte li fa sempre far gol, c'è poco da dire.
0: Sì,
2: mettiamola come vogliamo, ma quello che è il gioco, la mentalità
0: number one da questo punto di vista, non c'è niente da dire.
2: Le punte lui le fa esaltare tutte,
0: sì.
2: Sono i centrocampisti.
0: Le punte che non segnano con Gasperini vuol dire che non vanno, insomma, ecco, mi fermo qua, perché di solito lui i gol in manda tutti, insomma, quindi lì davanti è difficile non segnare con il Gasp, insomma.
1: Deve fare proprio un'impresa.
0: Deve essere un'impresa, insomma, non segnare. No, però direttore, io mi riferivo a questo mercato, se c'era un giocatore che individuava come colpo.
3: Beh, direi aspettiamo un attimino. Io per esempio sono curiosissimo di vedere come si adatta al nostro campionato Mastantuono,
0: sì.
3: Se riesce ad adattarsi
0: è l'unico che salva la Fiorentina in queste due partite.
3: Farà divertire. Cioè, voglio dire, è un giocatore che se riesce a capire gli ingranaggi del nostro calcio, riesce a acquisire un pochino di dinamismo in più. Perché abbiamo bisogno di questi, alla fine, ragazzi, non sono gli allenatori, non sono il calcio, ti fa attaccare, ti fa appassionare per le giocate dei giocatori. E sono i giocatori sempre quelli che. Quindi noi abbiamo bisogno di questi giocatori che accendono la fantasia,
0: assolutamente verissimo.
3: La passione, no?
0: Verissimo.
2: È stata sempre la nostra cultura del nostro calcio avere quei giocatori di qualità, quei giocatori che ti fanno esaltare, che dici mi sono divertito a vedere la partita.
3: Certi giocatori quando li vedi, no? Io mi ricordo anni fa avevo Barrientos, guardate che in allenamento faceva delle giocate e i compagni faticavano a capirlo.
0: C'è una notizia di Cato, un'ultima ora, perché il Torino, vado su tutto mercato web, il colpo a sorpresa per il Torino, torna Riccardo Rodriguez, a ore le visite mediche, quindi c'è questa operazione del Torino, di un giocatore che già conosciamo, che già ha giocato praticamente con il Toro.
1: Siamo proprio
0: deve insomma
1: alla Marcorda. No, nel senso ha fatto ho capito, una battuta.
0: Sei un grande.
1: La Marcorda.
0: No, vabbè. Poi c'è Pecchia, allenatore della Cremonese.
3: Avevo pensato che stessi per dire siamo proprio alla
0: la Marcorda. Alla Marcorda è carino. Poi c'è Pecchia che allena la Cremonese.
1: Che può avere anche un senso,
0: capito? Va allenare la Cremonese.
1: E Pecchia in bocca al lupo a Pecchia.
0: E sostituisce Giampaolo.
1: Povero Giampaolo, ha vinto una partita. Ma Pietro, tu hai mai licenziato un
0: allenatore? Uno che ha vinto, l'hai mai mandato via?
1: Un allenatore che vince e poi.
3: Ma gli allenatori si cambiano solo in un caso. Se la squadra non è più con loro. E loro non sono più ascoltati. Squadra.
1: Oppure
3: e
1: quando allora l'allenatore non sta bene con se stesso, ecco.
3: Ma tu devi capire, intanto devi stare vicino a un tecnico. Il tecnico
1: sì,
3: ha bisogno,
1: se sfarfalla è meglio
3: che
1: congedarsi,
3: un confronto continuo. Così cresce diversamente. Io ho avuto allenatori giovanissimi. Quando ho preso Montella non aveva mai praticamente.
1: Ma questi allenatori, Pietro, sono un po' capoccioni oppure testardi, nel senso, ecco.
3: Guarda, io ringraziando il Dio ho sempre avuto, mi hanno ascoltato. Anche perché la società è normale che loro debbano avere un confronto, assolutamente. Poi ripeto, se il confronto glielo fa il fruttivendolo è un conto,
0: certo, se lo fa col direttore
3: chi ha fatto 10 anni l'allenatore, chissà cosa passa nella sua mente come allenatore, certo, eccetera eccetera, è diverso.
1: Però hanno sempre questa cosa, tanto che ne sa il direttore, che ne sappia, ma io ma che li allena lui, alleno io, dai. C'è questa cosa, no? E questa cosa c'è, però Pietro, dai, figurati.
3: Ma posso racconto un episodio,
0: così no,
3: un
0: episodio e poi ci salutiamo.
1: È quello
0: dai,
1: che volevamo,
0: dai.
1: Bravo.
3: Oh, bravissimo. Una volta io avevo un allenatore che gli dicevo sempre: lei è un grandissimo capitano, non giocatore, che qua sta studiando per diventare un grande allenatore. Allora giochiamo una partita con la Juve in casa e facciamo 1-1, migliore in campo un difensore mio che si chiama, faccio un nome così a caso, Di Napoli. Ok, la domenica andiamo a giocare contro la Lazio.
4: Ma addirittura proprio come difensore?
3: No, no, Arturo, ho fatto un nome così a caso, posso dire Sigismino. La domenica, il venerdì, giorno di confronto, ci faccio: mister, domenica non faccia giocare Sigismino. Ma direttore, è stato il migliore in campo. Mister, ascoltami, conosco i miei giocatori, so, se gioca Sigismino noi perderemo la partita con un errore di Sigismino quando meno se l'aspetterà. Ma direttore, perché? Allora facciamo una cosa, mister, io immolerò la partita di domenica, il risultato, per la, sull'altare della sua crescita, e lei dovrà capire a fine partita, sa come abbiamo perso? Abbiamo perso 2-1, errore di Sigismino. Va bene.
1: E ma chi è Sigismino?
0: Ma no, si è inventato il nome.
1: Ho capito, ma ce lo devi dire, però Pietro, sto Sigismino, ma chi si mette in contatto adesso in televisione, alla radio, dice: ma il direttore che state chiesto Sigismino?
3: Ma un nome a caso.
1: E lo deve però ripetere, perché sennò allora, ci sentono Sigismino.
0: Vanno su Wikipedia, lo vanno a cercare.
1: Esatto.
3: È più importante l'allenatore.
1: Vabbè, quando, ma chi era questo allenatore? Non ce lo dico.
3: Quando questo allenatore, oggi diventato uno degli allenatori più importanti forti al mondo, più pagati, eccetera, eccetera, Simeone si chiamava, l'allenatore, lo posso fare il nome, quando dice che l'esperienza più formativa della sua carriera lui l'ha svolta a Catania,
0: con
1: Pietro
3: evidente, no, a Catania ha avuto l'esperienza, ha avuto il confronto giusto ed è maturato anche lui.
0: Me lo ricordo, così. Che bei tempi.
1: Ma Sigismino, però voglio sapere.
0: Era Simeone.
1: No, Simeone è allenatore. Sigismino, chi è che ha fatto?
4: Vabbè,
1: chi ha fatto lo svarione?
3: Avete visto, vi abbiamo movimentato la trasmissione.
1: Meno male.
4: Voglio dire una cosa.
3: Quante
4: volte abbiamo detto, per esempio, abbiamo preso l'esempio del Milan, che il dirigente fa la differenza, il direttore fa la differenza, perché
1: in un senso o nell'altro, stessi, come un allenatore, come un giocatore,
4: gli stessi calciatori, io se avessi avuto dei direttori che sapevano prendermi, insomma, perché non ero io, sicuramente potevo fare una carriera ancora più bella di quella che ho fatto, perché i dirigenti, ma quelli di spessore, quelli che davvero fanno le cose con cognizione di causa per la crescita, oggi si fa fatica a trovarle. Io oggi faccio fatica a trovarle.
0: Io vi sto per salutare, però chiedo una cosa al volo al direttore, ma deve essere velocissimo. Ausilio che lascia l'Inter dopo 28 anni, come la legge, direttore?
3: Questa è una novità per me, non l'avevo sentita questa cosa.
0: Sì, è così, così. L'addio di Ausilio all'Inter.
3: Guarda, vi dico la verità, mi dispiace moltissimo, ma evidentemente, sicuramente stiamo parlando di un elemento preparato e di un professionista veramente esemplare.
0: Risoluzione immediata addirittura.
4: Ha ritenuto offensivo l'offerta, ma quello che leggo, poi naturalmente non sono, ha ritenuto, non sono...
1: Beh, ma la domanda però successiva, scusami Arturo, visto che siamo anche in chiusura. Caro Pietro e caro Arturo, può incidere se è risoluzione immediata, come tu stai letto adesso? Sì, cioè, se se ne va adesso, può incidere nell'uomo, cioè volevo dire nell'atmosfera, all'interno di un gruppo? Cioè l'Inter può risentire di questa uscita? Adesso può incidere nell'uomo, cioè volevo dire nell'atmosfera, all'interno di un gruppo? Cioè l'Inter può risentire di questa uscita?

0: lo ricordiamo che ha dovuto lavorare per molti anni con i parametri zero, e che parametri zero, però dietro c'è un dirigente come Marotta che è una garanzia per l'Inter.
1: Staremo a vedere. Vi ringrazio, grazie tantissimo.
2: Ciao Arturo, ciao Pietro, ciao direttore.
1: Arturo di Napoli, a presto, un abbraccio. Break per noi, state lì, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, ultimissima parte di Maracanà con Stefano Impallomeni.
1: Eccoci
0: di nuovo.
1: Qui,
0: ciao Marco, Stefano,
1: ciao.
0: Ben ritrovato. Allora, mi dicono che è pronto già il collegamento, allora andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore Corriere dello Sport, Ivan Zazzaruni.
1: Ciao, ciao Ivan.
0: Direttore, buon pomeriggio.
2: Diamoglielo, buongiorno.
0: Buon pomeriggio. Ivan, io ti voglio coinvolgere
1: buongiorno,
0: subito.
1: Buongiorno, la sottiglia, si è svegliato da poco.
0: Da poco, sì.
2: Io sono sempre sono nato sveglio, quindi vai tranquillo, questo video dalle 7 di stamattina.
0: Grande.
2: Purtroppo, mi piace dormire.
0: No, la notizia di Ausilio, perché ci arrivano dei messaggi che ci chiedono delle spiegazioni, che cosa succede, quindi visto
1: sei
0: che
1: sei stato
0: abbiamo...
1: il primo tu, Ivan.
0: Esatto, quindi ti voglio chiedere un po' la tua
2: semplice,
0: lettura.
2: Vai. Molto semplice, dopo 28 anni c'erano... situazioni che non andavano più bene, probabilmente anche una questione di rapporti, e quindi quando al momento di proporre il rinnovo del contratto dopo 12 anni da direttore sportivo unico e 28 di Inter, gli è stato offerto un anno e lui ha capito che era giunto il momento di mollare, quindi ha rifiutato il rinnovo. E stamattina, quando si sono visti, gli hanno comunicato che naturalmente i canditi erano finiti e adesso ha fatto la risoluzione, quindi hanno aspettato l'ultimo giorno di mercato. Lui in scadenza ha fatto il suo mercato, che è il miglior mercato della Serie A secondo me tecnicamente, e quindi va via, troverà qualcos'altro, arriverà qualche altra offerta, rimarrà fermo, questo non te lo so dire. Secondo me arriverà qualche altra offerta, ha messo in conto anche il fatto che arrivi qualcosa da fuori.
0: Magari raggiungi Inzaghi.
2: Ma lì lui l'offerta l'aveva avuta, non c'erano tanti soldi, non era convinto, voleva stare a Milano, cioè non c'erano i soldi che lui cercava. Se gli avessero offerto 5 milioni andava.
0: Quanto perde l'Inter?
2: Tantissimo.
1: Ma a tuo avviso, l'uomo. Ivan, ci saranno ripercussioni all'interno della squadra? Insomma,
2: ma guarda, tu hai giocato ad alti livelli, tu sai che all'inizio di stagione una figura così importante come un direttore sportivo
1: storico,
2: era,
1: certo.
2: Esatto, che ha scelto
1: confidente, era anche qualcosa
2: esatto, esatto, che ha portato giocatori, che ha comunque frequentato la Pinettina a piano praticamente, non dico tutti i giorni ma quasi. Quindi è un uomo che riesce a modulare, moderare. Queste figure qua sono molto importanti. È vero che Bacini ha sempre lavorato con lui, quindi sicuramente avrà acquisito, assorbito anche determinate conoscenze. Però è una figura che viene a mancare all'inizio della stagione. Ti ripeto, l'ho trovato... Adesso io ho fatto un altro ragionamento. Io ho detto, io al loro posto avrei fatto 3 anni di contratto e poi a giugno avrei detto chiudiamola qui. Ma questa stagione non avrei... creato un problema supplementare.
0: Poi non c'erano problemi perché il mercato insomma si è mosso molto bene l'Inter. Questa è
2: no, l'Inter è lui, cioè quando si parla di quello che è sbagliato, quando si parla di mercato non è Marotta, è Ausilio che fa il mercato,
0: sì,
2: è Marotta dalla Vallo,
0: sì.
2: Hai capito? Cioè il direttore sportivo, l'altro è il presidente, prima era direttore generale, esatto. O ministro delegato, il direttore sportivo,
1: direttore
2: è quello che fa il mercato, l'altro è quello che si prende i meriti, ma a volte giustamente, a volte ingiustamente, però...
1: è la stessa cosa così, è la stessa cosa come dici tu alla Juventus, perché cioè, Spalletti, i miei direttori, dice. No, uno è amministratore delegato, è direttore generale, l'altro è direttore sportivo. I miei direttori non...
2: Abbiamo

0: Star, poi allo stesso Carnevali, uno che ha sempre fatto mercato col direttore sportivo. Quindi sì, è una figura vecchia, per me importantissima, quella del direttore sportivo, e molto superata, purtroppo.
1: Sì. Senti, ma tu hai detto miglior mercato dell'Inter, se dovessimo fare una sorta di miglior mercato dell'Inter.
0: Dai ragazzi, la squadra vincente ha messo dentro Spence, che è un'ira di Dio,
2: la scorzatina di Premier League ha messo.
0: Esatto, Curtis Jones, che è un giocatore che può fare 7-8 ruoli, anche, l'ho visto giocare anche terzino destro.
2: Forte,
0: poi ha messo dentro Stones, che ha un'esperienza internazionale non indifferente. Cioè, ragazzi, di cosa parliamo? Cioè, è chiaro.
1: E
0: che
1: subito
0: è
1: dopo chi
0: migliore.
1: Metti? Subito dopo chi metti?
0: Subito dopo, dunque, il Napoli non ha fatto mercato, ed è un errore gravissimo. Non aveva il posto, non è riuscito a mandare via Lang, non è riuscito a fare delle cose per rafforzarsi. Ha perso l'occasione Gabriel Jesus a 12 milioni. È una roba, se uno ci pensa, diventa matto.
1: Però c'è Allegri.
0: C'è Allegri, ma Allegri ha la squadra dello scorso anno più vecchia di 6 mesi. Cioè,
2: però insomma, bene. È una buona squadra.
0: Allegri,
2: però io,
0: auguro a Massi di trarre il massimo da una squadra che il prossimo anno dovrà essere totalmente cambiata.
1: Sì. Però qualità, Ivan, lui
0: di qualità,
1: lui di fronte a queste situazioni squadra, qui è uno che gestisce. Insomma,
0: io preferisco, gli ho sempre detto, Gasperini. Non come allenatore, ma come modus operandi. Cioè,
2: ma sì,
0: visto che le chiappe
2: pianta gli alberi, Gasperini.
0: Visto che le chiappe sono le tue, esattamente, difendile come? Cerca di avere quello che desideri a livello tecnico. Vedi che, come si dice, Gasp ancora oggi rimpiange l'ala sinistra che non ha mai avuto, cioè l'esterno sinistro che gli serviva per dare una variazione tecnica, che non ha, perché non ce l'ha l'ala. È una Roma senza Alice, se pensi bene.
2: Ma si è rinforzata rispetto allo scorso?
0: Sì, secondo me sì, perché Castro è meglio di Dobbik, perché poi non c'è Ferguson e quindi, poi perché si chiama Molina è meglio di Celik, questa è una mia opinione personale. Poi aspetta, che c'è ancora Deron, è un giocatore che ti dà un'esperienza, una personalità non indifferente. Ela Yanui era un giocatore che era molto a corrente alternata, poi non utilizzato come titolare. Insomma, io credo che sinceramente che sia, da questo punto di vista, si è migliorato. Rodrigo Mora è la ciliegina, cioè deve essere quello, cioè un giocatore che in alcune partite ti può dare lo strappo.
2: Sì.
1: Senti, della Juventus cosa ne pensi di questo mercato?
0: Ma è strano, perché io pensavo dovessero lavorare in difesa. Vabbè, hanno preso Lukumi ed è già qualcosa. Il portiere, punto interrogativo. Però forse meglio di Gregorio, non lo so, di Gregorio l'hanno mattonato. A centrocampo secondo me serviva un ruolo diverso. Adesso Douglas Luiz lo sta facendo, l'aveva sempre fatto anche la Aston Villa, poi ha avuto 2 anni disgraziati, hanno cambiato praticamente l'attacco e hanno avuto la sfiga che si sono rotti sia Thuram che il Diz per qualche mese, 3 mesi il Diz, 4 mesi Thuram. Davanti hanno fatto Alai Begovic, hanno fatto Woltemade, che è tutto da vedere, che è molto, sono molto curioso di vedere Woltemade, e Colomoni. Quindi alcuni giocatori non sono riusciti a darli via. Sicuramente è una squadra forte per il nostro campionato, non ha le coppe, cioè, si ha la coppa.
2: Ma a proposito di Juventus, Ivan, ti aspetti una svolta tattica? Cioè, mi spiego meglio, Spalletti secondo te è chiamato a cambiare qualcosa da un punto di vista, questo 4-2-3-1, gli uomini che ha a disposizione, Alai Begovic, abbiamo visto che per adesso è ancora acerbo per lui.
0: Io
2: qualcosa si deve inventare, secondo me, da questo punto.
0: Io pensavo fosse nato con un 4-2-3-1 perché avrebbe messo, tentando di far giocare Alai Begovic, poi hai l'alternativa a Boga, avrebbe messo in list non tanto partendo da sinistra in avanti, ma dietro la prima punta. Con a destra, naturalmente, con Sensao. Non dico De Grova, con Sensao, questo mi sembra logico. E invece adesso manca il Diz, chissà, non lo so. Tanto Locatelli è il primo difensore della Roma, della Juve, cioè, perché di centrocampo, cioè come play francamente non lo vedo, però è certamente uno che mette sempre la gamba, è uno che ti protegge la difesa, una difesa che ha bisogno di essere protetta, evidentemente.
1: C'è un ascoltatore che ci scrive e fa questa domanda. Non è che la scelta di Ausilio sia anche, diciamo così, dovuta al fatto che ha capito che un po' alla fine del ciclo l'Inter?
0: No, è a fine del suo ciclo. Mm. Ha capito che con Oktri non si. Cioè, ma alla fine è Oktri che l'ha mandato via. Perché se Oktri avesse fatto 3 anni di contratto, gli avrebbe
1: sarebbe rimasto.
0: E l'avrebbe messo in difficoltà, quantomeno. Ah, okay. Con un anno, no. Mm. Con un anno gli
2: al suo posto, che potrebbe arrivare?
0: Bacin, credo. Cioè, promuoveranno Bacin. Mm. Cioè, non vedo altre soluzioni, francamente.
1: Senti, invece del mercato della Lazio?
0: Mi ha sorpreso, francamente. Io pensavo che fosse destinata alla dissolvenza, e invece sono arrivati 3 giocatori che sono meglio di quelli che c'erano, perché Pinamonti è un centravanti. Okay. Poi, chiaro, non è un centravanti da squadra top, ma è un centravanti migliore di quello che avevano. Perché Gudmundsson è un monopasso, però ha qualità tecnica. E poi Frattesi, insomma, ragazzi, Frattesi è uno dei centrocampisti con maggiore quota di inserimenti e fa gol, avete visto, con 6 punti. Quindi io credo che quei 3 lì sicuramente migliorano quelli che c'erano prima. Dietro qualche perplessità ce l'ho.
1: Che voto daresti complessivamente?
0: 6,5. Sì, alla fine devi partire sempre da quello che eri. Cioè, se fai un discorso assoluto, no, perché è una squadra da 9º-10º posto. Mm-hmm. Potenzialmente. Poi
2: il Bologna, Ivan, è il tuo Bologna? Locumì, Castro, Rowe, tutti
1: lì. C'è una sorta di cartello liquidazione. No,
2: anche se ha fatto un'ottima partita. No, anche con la Lazio non ha giocato male. A Bergamo, dico.
0: Sì, liquidazione no, però certamente dopo anni con la Champions, anni con l'Europa League, ti ritrovi senza tutto l'asso centrale, Lukumi, Freuler, Castro, poi Rowe, insomma, tanta roba, come dicono i giovani.
1: Ha perso tanto.
0: Quindi come?
1: Ha perso tanto, dico.
0: Ha perso tantissimo, non ha perso tanto. Cioè, io ho visto la prima partita, Egem e Elland, mi veniva da piangere con la Lazio. Cioè, francamente, perché sono lenti, magari anche tecnici, i due centrali parlo. Quindi centrocampo è la Zusi, con tutto il rispetto, non è Freuler. Questo è infortunato purtroppo per lui, però qualcosa manca. E poi spero che Sorsolini sia anche rotto. Io spero che Cambiaghi e il miglior giocatore che ha Bologna, che si chiama Bernardeschi, perché Bernardeschi è il miglior giocatore.
2: Ha fatto una partita strepitosa, soprattutto il secondo tempo a Bergamo, incredibile.
0: Tecnicamente non c'è due spanne sopra gli altri, tecnicamente. Spero che lui, che visto che voleva tanto giocare, confermi di poter dare tanto a questo Bologna.
1: Senti, l'ultima te la faccio sulla Fiorentina: 13 giocatori acquistati.
0: Sono quasi tutti buoni, però.
1: Sì.
0: Attenzione. Il problema di base, sai qual è? E anche lì mi riferisco a Stefano. Quando in uno spogliatoio arrivano 13 nuovi, si guardano in faccia. Non si conoscono.
2: Ci vuole tempo. Ci vuole tempo, anche un po' di tempo, fattore C.
0: Sono molto giovani e io ti dico, mi ha sorpreso. È chiaramente l'inizio di un ciclo. Chiaramente Paratici ha detto: adesso azzeriamo tutto, si cambia tutto e prendiamo 13. Allora, Ulai è un ottimo giocatore.
2: Pure per
0: ottimo. Aspetta, Pedro Gonçalves è un signor giocatore.
2: Ma Santuono
0: è un ottimo giocatore. Ma Santuono è un punto interrogativo.
2: Per me è forte.
0: Perché gioca molto da solo.
2: Sì, lo so, però se capisce 2-3 cosette è fortissimo.
0: No, tecnica, lasciamo stare, è forte. Poi ti dico, Valdepeñas è un giocatore molto interessante. Cioè, se li prendi uno per uno, sono tutti giocatori bravi e tutti giocatori giovani. Certo. Ci vuole il tempo. L'Italia ti dà il tempo, darà il tempo la Fiorentina a Grosso di farli conoscere, di conoscere.
2: Hai detto Italia?
0: Italia, io sono Italia?
2: No, hai detto Italia?
0: Ma se vuoi,
2: e a Mancini? Mancheranno ancora 20 giorni. Però...
0: Mancini, guarda, il ritorno di Mancini mi ha dato una gioia incommensurabile. Hai capito? Dopo 3 anni che non gli parlavo, hai capito?
2: Ma infatti è questo, lo sai, perché vi siete riconciliati?
0: Vabbè,
2: ma eravate amici proprio dai tempi, quando era bambino lui a Bologna.
0: 79 siamo amici. Questi 3 anni sono stati... come posso dirti, strani, perché non parli per 3 anni con uno che ti è stato amico, col quale hai condiviso tutto praticamente.
2: Poi una certa età, dai, su, qua la
0: mano. No, ma lascia fanculo te la certa età.
2: Vabbè,
0: ma
2: ormai sei Matusalemme pure tu, anche Roberto. Nonostante...
0: Ma hai visto bene, ragazzi. Cioè, tu,
2: anche Roberto, nonostante i suoi sforzi.
0: No, aspetta, ho visto qualche riconoscimento. Però io sono naturale. Vabbè, ma a parte, una volta mi disse, tanto siamo anche siamo in radio, una volta mi disse, ma scusa, tutte quelle rughe non puoi farti, fai qualcosa. Ascolta, ragazzo, io sono original.
1: Senti,
0: tu sei... a parte questo, sì, sono original. A parte questo, sono felice per come
2: è andata a finire.
0: Come abbia l'opportunità di rifarsi dopo una roba che veramente era stata pesantissima.
1: È vero.
0: Per tutti.
2: Ma secondo te si supererà questa cosa della rabbia?
0: Con i risultati. Il calcio lo sai meglio di me. Soltanto i risultati ti fanno diventare simpatico, antipatico.
2: No, questo sì, però.
0: Antipatico, simpatico, ti fanno perdonare, solo con i risultati. Io so solo che quando siamo andati a pranzo in centro a Roma, la prima cosa che mi ha detto è che vinco il mondiale.
1: Speriamo, noi glielo auguriamo.
2: Ma lui beve Coca-Cola.
0: Roby è così. Ma noi lo auguriamo dico, così. Lui mi ha anche detto: sì, benissimo. Allora, ti ricordi quando ti dissi che avrei vinto l'Europeo?
2: Ma ha detto anche dopo: ha detto vinceremo i mondiali. Lo diceva dopo, poi ha preso una.
1: Ma poi dopo è andato via.
0: Ma non l'ha detto quando?
1: Non ha detto quando, ha detto ritornare, vediamo. Senti Ivan, siccome noi qui ci piace anche un po' giocare, ti faccio partecipare a un gioco anche perché è così. Ti faccio partecipare a un gioco che abbiamo fatto oggi qui, visto che si è concluso il mercato. Mi fai la tua top 5 delle squadre che hanno fatto meglio in questo calcio mercato. Quindi la top 5 di Ivan Zazzaroni.
0: Beh, in ordine?
1: In ordine, dai.
0: Inter, Roma, Fiorentina, Como. Ho detto relativo Lazio.
1: Ok. Mi fai anche i tre migliori acquisti che sono arrivati in questo calciomercato secondo Ivan Zazzaroni?
0: Allora, il primo è Spence. Il secondo Moreira. Il terzo Ulai.
1: Ok, benissimo.
0: Però il giocatore che credo che avrà un margine di crescita e che diventerà un fuoriclasse si chiama Sucic e gioca nell'Inter.
1: Bene.
2: Bene.
1: Quando
2: è che ci riospiti? Insomma, ci presti?
0: Sto pensando.
2: Non ci vuoi più vedere? No,
0: dai, volentieri, dai. Veniamo. Come sono bello.
1: Dai, ti veniamo a vedere da vicino, dai. Va bene.
0: Ciao, ragazzi. Ciao, Ivan.
1: Grazie al direttore Ivan Zazzaroni. Noi siamo arrivati veramente ai saluti.
2: Sì, ai saluti.
1: Domani ritorniamo, li lasciamo a tutta C. Poi vi ricordo anche una puntata speciale di Motor Valley.
2: Ciao, Marco.
1: A partire
2: ciao a tutti.
1: Dalle 18:30 con tanti ospiti per analizzare l'ultima tappa della MotoGP. Ancora ciao, Stefano Impallomeni. Grazie a tutti, a domani, ciao!
3: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque, finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali?
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè, i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo nelle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Jones, che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbi per Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, è a posto così, cioè più di così cosa doveva fare?
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
1: Ma sinceramente direi di sì, perché beh, è stato sfortunato, perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema di McTominay, no? Mi
0: Sì,
1: sembra, no?
0: sì.
1: Questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono, diciamo, pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo, un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo. Lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio ha tre esterni sinistri, c'ha Lang, c'ha e altri due, che quindi alla fine cioè, sono già in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
0: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
1: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente, anche lo scorso anno ha sofferto il modo di giocare. Ma ti dico la verità, per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce in modo particolare la partita anche lo scorso anno con Conte, adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter, sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori sono, secondo me, sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più, cioè, giocare da prete così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo
0: E comunque il Como, secondo te, si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
1: me. È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche al Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali, quindi è tutto Fabregas. Poi i giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali al suo modo di giocare, che è un po' diciamo la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como, ecco, dice, mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro, invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta, però il suo gioco è la carta vincente del Como è il gioco di Fabregas.
0: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
1: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio era il giocatore è il giocatore proprio per il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubiskas è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso, cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubiskas, quindi se fa gol Dubiskas, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
0: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen, anche però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
1: Esterni, cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, perché Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Wesley, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina, esterno
0: Molina,
1: destro,
0: Molina, Molina. Sì,
1: quindi bene o male ce n'ha tre,
0: però
1: adesso
0: insomma
1: non
0: ne ha
1: so neanche.
0: cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscito a concretizzare tanti obiettivi.
1: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avessero. Lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Koné, che poi alla fine è riuscito a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso 2 giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia,
0: Sì.
1: che è un osso. Poi ha De Ron, che anche lui è centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi più di così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto Lulli, quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
0: Senti, invece, che voto dai al mercato della Fiorentina che ha fatto una rivoluzione totale?
1: Epocale, ha fatto una rivoluzione epocale. No, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire alla Viola? Ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto scorso? Ieri stavo pensando chi è rimasto, De Gea, è
0: De
1: rimasto
0: Gea,
1: Ranieri,
0: Pongracic, Dodò,
1: Dodo.
0: Fagioli, Brescianini,
1: Bresciani, 5-6
0: Ranieri,
1: giocatori.
0: sono 10,
1: Sì.
0: sono 10. Ranieri, Dur.
1: Quindi alla fine. Figa. Comunque ha comprato grandi giocatori. Vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto. Questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno. Io lo dico ai tifosi della Fiorentina: sosteneteli per almeno 10 partite, dopodiché se volete contestare, contestate, ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori, ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo, ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale, tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti, quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro, sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, poi non ho visto la partita, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo se finisce 2-0 per la Viola con due pali,
0: Sì, certo,
1: poi,
0: però insomma è una Fiorentina che ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibri, la
1: ecco,
0: Fiorentina deve migliorare.
1: quello in fase difensiva qualche incertezza, sinceramente, l'ha avuta. Ti dico la verità, però ripeto, vai su di 2 gol e poi voglio vedere. Ci sono delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari tirano 2 volte e ti fanno 2 gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente, fai 2 tiri, fai 2 gol, il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, i giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite di campionato, se la classifica è ancora questa, criticate, però adesso, la seconda partita, lasciateli tranquilli.
0: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
1: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve.
0: Domenica alle
1: Eh?
0: 20:45.
1: Perché queste 2 squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, perché hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire è un bel test per entrambi. Quindi vediamo cosa esce da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato e quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
0: Antonio, grazie mille come sempre per la tua partecipazione.
1: Grazie
0: Alla
1: Lorenzo,
0: prossima.
1: buona giornata Lorenzo.
0: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma, tra le altre. Un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone come una delle squadre più interessanti di questo campionato che è iniziato da 2 giornate. Sentiamo dunque Alessandro Lucarelli.
2: Alessandro Lucarelli è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
3: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra in ritardo, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica e quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere, perché per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo. E quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è messo tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
2: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, dico, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
3: È pesante, è
2: Più pesante
3: pesante.
2: lui o sei più
3: No, no, è
2: pesante
3: più pesante lui.
2: te? Ah, Cristiano,
3: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi, però per il momento, insomma, abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
2: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto.
3: Sì, quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per mettermi nelle condizioni di rendere al meglio. Lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno, se non rigano dritto è un problema, quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto, chiederò tantissimo, ma fortunatamente oltre che l'aspetto tecnico ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
2: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato. Un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini.
3: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto: se non torni a casa, se non prendi 3 giocatori, rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno. Quindi è quello che mi ha chiesto. Quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
2: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io, insomma,
3: Ma
2: tanto poi
3: volentieri.
2: so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi,
3: Sì.
2: perché insomma, anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro diciamo,
3: Operazione
2: Operazione
3: Nostalgia.
2: Nostalgia.
3: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma, ci vediamo lì.
2: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Kane, poi ci sono tanti altri acquisti, Attà secondo me è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad dare un'identità alla squadra, due partite e due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
3: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso insomma, abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
2: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
3: Ma stesso discorso, il Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati al di là della partita di Torino, che comunque la partita sta giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
2: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
3: Sì, la Roma è la mina vagante secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
2: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
3: È una bella realtà ormai. Il Como affronterà questa competizione con, sono convinto, con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma, gli auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
0: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
4: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dice qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
5: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti se ci riusciamo della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
4: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
5: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
4: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
5: Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
4: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
5: Allora l'Inter è sicuramente la favorita, perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori, e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il campione italiano più bello spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, che riescano a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bello.
4: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
5: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions dell'anno scorso doveva fare qualcosa, e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus, significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
4: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
5: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo è bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi 2 successi, perché allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
0: Con le parole di Giuliano Giannichedda siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E bentrovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio a tutta C, dalle 9.45 alle 10.45 per parlare della terza serie del calcio italiano. Qui in studio dalla sede di Roma Lucio Marinucci per la puntata di oggi, in cabina di regia saluto e ringrazio ovviamente Costantino Fazzari ad accompagnarmi per quest'ora, un'ora.
2: Sono il tuo supporto tecnologico.
1: Assolutamente, soprattutto tecnologico, supporto non c'erano dubbi di alcun tipo, perché poi c'è tanto, come dicevamo, di cui parlare. In questa ora si è concluso il mercato, abbiamo visto i colpi principali delle categorie superiori, della Serie A, della Serie B, ma in Serie C anche si è mosso tanto e come sempre si è mosso tanto nelle ultime ore. Io poi saluto ovviamente chi ci sta seguendo via app e via sito di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale Il 61 appunto del digitale, per partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. Il numero è sempre lo stesso, 331 8200 213. Intanto però partiamo subito con il primo ospite di questa puntata in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Nino Sergi. Ciao Nino, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora Nino, apriamo ufficialmente poi le danze di settembre dopo il primo che è stato l'ultimo giorno di calciomercato, come dicevamo, con tantissimi movimenti anche per la Serie C. È tempo magari di fare un po' il borsino con i discorsi che poi si intrecciano anche con il campo, perché in queste ore si è giocato e si giocherà. Ti chiedo, partendo un po' dal girone A, chi è che ti ha convinto di più a livello di colpi? Ovviamente abbiamo visto come sempre una Union Brescia che poi è riuscito a chiudere in queste settimane, in questi mesi, degli innesti importanti. Sappiamo che è la squadra che vuole fare un po' la voce grossa, però devo dire che anche degli innesti interessanti si sono visti anche in altre squadre.
3: Sì, sicuramente il Brescia rimane la squadra che
1: anche banalmente per spese
3: sì, assolutamente. Sicuramente il Brescia rimane la squadra che ha fatto il miglior mercato, anche perché comunque la squadra di Colini era già completa, però ha messo dentro dei giocatori molto importanti, da Malamo a Casasola, Rizzo Pinna. Comunque sono dei giocatori che sicuramente alzano ancora di più il livello della squadra di Colini, che lotterà senza alcun dubbio per vincere il campionato. Sì, sicuramente poi ci sono Treviso e Trento che comunque hanno fatto delle operazioni interessanti, anche perché secondo me sono due realtà che vanno a inserirsi direttamente un po' come ha fatto il Lecco lo scorso anno. Comunque sono delle squadre che possono dar fastidio, possono qualificarsi tranquillamente per i playoff e magari in posizioni importanti. Questo è il Treviso neopromosso, comunque Odogu, Gerbi, che ha segnato il gol della vittoria all'ultima gara di campionato. Ieri è arrivato l'ufficiale dei mercati, ma anche Ciuffoli, Vita, che comunque ha avuto un infortunio importante nella prima giornata di campionato. Comunque sono squadre che hanno fatto un buon mercato. Sicuramente, come ti dicevo prima, l'Union Brescia parte davanti a tutti, però ci sono diversi club che reciteranno un ruolo da protagonista, almeno ci proveranno. Vedo un po' un passo indietro magari il Lecco, perché il Lecco ha, ricordiamo, solo alla Reggiana sono andati Battistini, Sipos, Furlan, che era una gran parte lo zoccolo duro della scorsa stagione. È rimasto qualcuno che magari poteva andare via all'ultimo giorno di mercato, non si è riuscito a concludere. Poi c'è stata l'affare Magrassi, che è stato un po' tenuto banco negli ultimi giorni di mercato, un giocatore che era praticamente un giocatore bruceleste, ma al momento della firma ha deciso di andare altrove. Infatti nella giornata di ieri ha firmato un biennale in Serie D con la Regina, è arrivato Galeano e Casarotto. Comunque il Lecco è un po' ridimensionato rispetto a una squadra che lo scorso anno ha fatto comunque una grande stagione.
1: Eh sì, che ci aveva abituati fino ad un certo punto a tenere dei ritmi ottimi. Per il resto sono abbastanza d'accordo con te, Nino. Devo dire in particolare, l'hai nominato chiaramente, il Treviso. Sono molto curioso perché comunque è un tecnico bravo, facevi dei nomi degli acquisti, Ciuferri e Immobile su tutti. Sono curioso di vederli all'opera in questa stagione, perché secondo me possono essere elementi in grado di dare qualcosa in più, quindi può essere di sicuro una mina vagante il Treviso nel corso di questo campionato che è appena iniziato. Poi vedremo i responsi del campo, che sono quelli più importanti. Proseguo anche poi sugli altri gironi, mi sposto sul girone B, il girone delle, praticamente ormai identificato come delle retrocesse dalla Serie B, ma ci sono anche tante altre squadre forti. Abbiamo visto ancora il Ravenna operare con grande solerzia e soprattutto con grande visione. Che giudizi dai sul mercato in generale del girone B?
3: Sicuramente è un mercato importantissimo da parte di quelle quattro che lotteranno per vincere il campionato, perché da un certo punto di vista Ravenna, Reggiana, Pescara e Spezia sono le squadre che tecnicamente per calciatori in rosa sono le squadre che possono tranquillamente vincere il campionato, perché sono completi in ogni reparto, perché hanno fatto dei colpi importantissimi. Sicuramente tre saranno le scontente di questo a fine campionato. Poi Ravenna mi ha sorpreso, perché negli ultimi giorni di mercato sembrava un po' avvolta dal colpo mediatico Ronaldinho. Comunque si era parlato tanto del Ravenna solo per il brasiliano, però sono arrivati negli ultimi giorni Rabbi, che si è presentato subito benissimo. Ieri è arrivato l'ufficiale di Casiraghi, che è un giocatore che ormai in Serie B è stato capace di fare la differenza con il Sutilo, ma anche la Reggiana, e comunque aveva preso Castagnetti ed ha rimediato con l'infortunio a Criseri, che è un altro colpo di assoluto livello. Lo Spezia ieri era ufficializzato Zilli, che comunque ha una formazione importante, già aveva completato nel corso del mercato con Mazzocchi, Florenzi, con un po' un blocco di quel Cosenza che aveva fatto bene lo scorso anno. Si è liberato di alcuni cartellini pesanti per la Serie C. Comunque fino all'ultimo ha provato anche per Vido, poi ha virato tutto su Zilli, che sembrava un passo dal Vicenza fino a qualche giorno fa, e comunque poi è un giocatore che comunque lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B con Frosinone, quindi parliamo di un calciatore importante. E poi c'è il Pescara, che comunque ha costruito un'ottima squadra. E ovviamente il Pescara in Serie C parte sempre tra le favorite, perché è una squadra che, nonostante l'inizio diciamo in difficoltà, comunque è riuscita, già nella prima partita è riuscita a far benissimo. Poi nella seconda, ricordiamo il 6-3, comunque tranne il
1: Sì,
3: risultato sicuramente
1: partita folle.
3: inferiorità numerica, poi l'inferiorità numerica ha giocato un brutto scherzo agli abruzzesi, ma comunque l'hanno messo dentro Giacomo Parigi, avevano preso D'Ausilio, che è tornato dopo una fugace esperienza in Grecia. Comunque è una squadra molto importante, ancora Merola, quindi sicuramente è una squadra che deve togliersi di dosso lo scotto della retrocessione, perché sappiamo che la retrocessione poi anche mentalmente si paga. Dopo la Coppa Italia abbiamo visto anche lo sfogo di Boucher in conferenza
1: Sì.
3: stampa verso alcuni elementi della rosa. La risposta era stata ottima nella prima gara, perché c'era un po' di curiosità per vedere la reazione del Pescara. Comunque una squadra che numericamente e per qualità è alla pari di Reggiana, Ravenna e Spezia sicuramente.
1: Beh, di sicuro dovrà giocarsela lì davanti, nella zona alta della graduatoria. Poi io sono molto curioso di capire che cosa potrà tornare, mi auguro per loro, tornare a fare il Perugia, che qualche colpo comunque interessante l'ha chiuso, Cavallini, Borsoi, quindi voglio capire dove potranno arrivare i biancorossi. Quella zona, dicevamo, di classifica alta è molto competitiva, quindi sarà difficile inserirsi, però mi tengo un'attenzione anche per il grifone. E poi mi sposto sul girone C per chiudere il cerchio, Nino. Chiaramente, come diciamo sempre, il girone più qualitativo. Anche qui abbiamo visto tanti colpi tra i giovani, e non solo, squadre che poi devono cercare di anche un po' di riadattarsi, perché Nino, il girone C continua a essere quello delle grandi piazze a livello di nome, ma poi, franche qui, tra retrocesse e piazze che stanno cercando di riadattarsi, ci sono sono stati veramente tanti cambiamenti, penso appunto principalmente al Bari, che ha dovuto ricostruire un po' alcuni reparti e ancora deve trovare decisamente la quadra, per usare un eufemismo.
3: Sì, perché alla fine ci aspettiamo tutti un campionato di assoluto livello da parte del Bari, ma dello stesso Catania soprattutto e della Salernitana. Però se vediamo come sono partite in campionato, sicuramente le premesse non sono ottime per la partenza di tutte e tre, perché il Bari era partito col piede giusto, poi veramente col Barletta è stata una partita dominata in lungo e largo da una squadra che comunque neopromossa in Serie C. Comunque ha messo dentro i giocatori importanti, perché quando prendi Partipilo, quando riesci a trattenere Matheus da Silva, che si è dimostrato un giocatore fuori categoria, perché già in
1: non
3: Serie
1: me
3: B si vedeva tutte
1: dire,
3: le qualità.
1: Io non me l'aspettavo, quindi ammetto le mie colpe.
3: Sì, in Serie D ha fatto vedere tante cose importanti e tante cose interessanti. Sicuramente tutte le squadre che lottano per vincere la Serie D in estate lo hanno chiamato, sono arrivate anche chiamate dall'estero. Però queste due partite sono state veramente incredibili per il brasiliano, perché ha fatto gol di altra categoria, ha dimostrato un valore tecnico enorme. Il Bari poi in questi ultimi giorni si è rinforzato, ieri ha messo dentro anche Flavio Bianchi per completare l'attacco. Già comunque erano stati tesserati sia Gomez che Budic, che sono comunque nomi importantissimi. Poi sicuramente c'è il Catania, che ha fatto un finale di calciomercato incredibile, perché da Massimo Coda, Caligara, Roberto Insigne, comunque ha preso dei giocatori dalla Serie B nel tentativo di tirarsi fuori finalmente a questa categoria. Io lo ammetto qui nelle mie colpe, invece, che ero sicuro che lo scorso anno sarebbe arrivata la promozione con il secondo anno di Mimmo Toscano. Sicuramente la seconda parte di campionato si è fatta anche un po' di confusione, anche dal punto di vista societario, l'esonero e il richiamo di Toscano dopo nemmeno quattro giornate. Sicuramente il Catania deve imparare dagli errori del passato, ma ha fatto un calciomercato incredibile. E poi mi aspetto sicuramente qualcosa in più dalla Salernitana, anche se non è facile, perché la Salernitana in questi anni, soprattutto gli ultimi tre, sta vivendo in un ambiente, non dico ostile, però sicuramente
1: definiamolo
3: il pubblico
1: così.
3: I tifosi si aspettano molto molto di più dopo questa doppia retrocessione e la mancata promozione dello scorso anno. Io lo scorso anno comunque avevi Rosa, Ferrari e Lescano, che sono due tra i migliori attaccanti della Serie C per numeri, non è riuscito a fare il salto di categoria. Poi dietro comunque sono inserite tante squadre interessanti, lo ha dimostrato nella seconda giornata il Casarano, perché quando ti presenti con un attacco con Chirico e Patierno, sicuramente non sei una squadra che lotta soltanto per arrivare al decimo posto, sicuramente per raccogliere qualcosa in più. Poi dietro vedo comunque un Crotone comunque in difficoltà, perché ha dovuto un po' rivedere tutti i piani, non è più il Crotone che lottava per vincere il campionato, certo. Ha dovuto parte con i 6 punti di penalizzazione, con tutte le problematiche che Brenna già aveva annunciato nel corso del finale della scorsa stagione, e il Cosenza che poi è rimasto un po' con l'amaro in bocca nella giornata di ieri, perché provava a chiudere Eric Lanini dal Novara, alla fine l'attaccante che non rientra nei piani del Novara, no, ha rifiutato tutte le proposte, l'ultima quella del Cosenza. Vedremo se il Cosenza andrà sul mercato degli svincolati alla ricerca del centravanti, perché è quello che manca alla squadra di Coppitelli, perché sì, è arrivato Petrovic, comunque però è un giocatore che fa 3-4 gol l'anno, stesso per Ashur, comunque sicuramente è a caccia di un attaccante. Nonostante questo, nonostante tutte le mille difficoltà societarie e di ambiente soprattutto a Cosenza, ha fatto 2 sconfitte, ma rispetto alla prima con Cerignola, la seconda è stata anche in Merinone, perché il Cosenza ha fatto vedere delle belle cose in campo, e sicuramente Coppitelli è pronto a confermarsi dopo l'ottima stagione a Caserta.
1: Esatto, e poi proprio ecco, chiudo sulla casertana, pure sono curioso qui di capire, diversi innesti interessanti ci sono stati, che tipo di ambizioni si potranno nutrire. Tra l'altro anticipo che dopo avremo proprio un focus sui rossoblù. Intanto però, Nino, noi stiamo per arrivare alla fine del nostro collegamento. Prima di salutarti vado anche sul campo, perché ieri abbiamo visto i primi risultati del turno di Coppa Italia, con, devo dire, tantissime sfide decise dal dischetto. Abbiamo visto esultare Campobasso, Bari e Potenza dagli 11 metri, poi ha vinto anche il Ravenna, e oggi tra le 18:30 e le ore 21 tante altre partite, per poi iniziare a fare sempre più scremature in vista dei turni successivi.
3: Sì, è sempre una competizione che nasconde tante insidie, anche perché la maggior parte poi, soprattutto ai primi turni, non si presenta proprio con le prime linee. Sicuramente ieri, nonostante i calci di rigore, comunque si sono rispettati un po' i pronostici. Forse la partita più equilibrata era quella tra Potenza e Monopoli. Ricordiamo, Monopoli ieri ha chiuso un grande colpo di mercato nelle ultime ore con Luca Vito, che sembrava destinato allo Spezia, invece ha firmato per il Monopoli. Oggi ci sono tante altre sfide interessanti, anche perché sono curioso di vedere sia il Catania, che dovrà riscattarsi dopo queste prime due giornate di campionato. Vedremo quando il Savoia, magari utilizzando quei giocatori che nelle prime due hanno giocato meno, e anche lo Spezia, perché lo Spezia secondo me deve trovare la definitiva quadratura, ma è una squadra che comunque reciterà un grande ruolo in campionato.
1: E allora seguiremo anche queste sfide poi per avere dei responsi ulteriori in vista degli anche qui successivi, sia turni di coppa come dicevamo, ma anche del proseguo del campionato. Nino, è stato un piacere come sempre. Io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima. Grazie
3: Grazie a te, buon proseguimento.
1: a Nino Sergi, a tutta la redazione di Tutto Cino. Siamo arrivati alla fine del primo quarto d'ora introduttivo. Nel prossimo blocco avremo già degli ulteriori ospiti. Quindi, mentre io saluto anche Andrea Magliocca, finalmente sono tornato a salutarlo in cabina di regia insieme a Costantino Fazzarino.
2: Ammazza il pollo con le mani.
1: Eh sì, assolutamente, assolutamente. Anche se poi sta rivedendo anche tutti i programmi, Andrea, in vista di questa stagione, di questa nuova stagione. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo.

Di nuovo in diretta per tutta CTNV Radio in questa mattinata di mercoledì 2 settembre 2026, il primo giorno post calciomercato per tutte le categorie professionistiche del calcio italiano, anche se poi, come abbiamo sentito prima con Nino Sergi dalla redazione di Tutto C, ancora si lavora per scandagliare il mercato degli svincolati, per completare un po' le rose. Ed effettivamente io vi invito, come sempre, per rimanere aggiornati sulle notizie di mercato, a consultare il sito e l'app di TuttoC.com, che come sempre riporta in tempo reale le ufficialità e anche le ultime notizie. Dopo avremo tempo e modo anche di dare qualche appunto approfondimento sul mercato degli svincolati, ma nel frattempo abbiamo pronto subito l'ospite di questo blocco. Mi fa molto piacere ritrovarlo in collegamento, mister Mario Petrone. Mister, ben ritrovato. Mister, ben ritrovato.

0: tremendamente competitivo, anche banalmente per il blasone delle rose, tant'è che quasi tutte le retrocesse poi dalla Serie B sono finite nel girone del Centro Italia. Che raggruppamento è quest'anno, mister?
1: Sì, faccio la premessa che ovviamente io dico sempre che fino alla, alla fine del mese di settembre è un calcio figlio di, del calcio di agosto, quindi certo, il rodaggio delle preparazioni in base a quello che poi ogni squadra, ogni staff tecnico ha fatto per i propri giocatori, per la propria poi annata calcistica. Non sono, sono dettagli che alla lunga fanno la differenza, io lo dico sempre. Su questo girone qua, sul girone B, è un po' quello che si è detto dall'inizio, è un girone molto competitivo, competitivo anche perché comunque ci sono delle squadre che l'anno scorso, faccio l'esempio del Ravenna, che certo, è arrivato a un punto e che comunque insomma ha perfezionato l'organico sull'esperienza che ha vissuto l'anno scorso. La Torres non può sbagliare la stagione, non può ripetere la stagione che ha fatto lo scorso anno, quindi comunque ci abbiamo quelle idem la San Benedettese, ci abbiamo quelle 4-5 squadre che sicuramente vogliono, vorranno riscattarsi dalla stagione passata, avendo comunque già l'anno scorso dei, degli organici abbastanza competitivi. E detto questo, però io penso a squadre come Pescara, Spezia, Reggiana, lo stesso Perugia,
0: Ravenna stesso, è una squadra secondo me molto forte, è un girone competitivo lì davanti.
1: Cioè, un girone molto molto molto competitivo, sarà competitivo fino alla fine, i pronostici ovviamente falli adesso.
0: È complicato.
1: Sono complicati, però sicuramente non è facile e ogni domenica si preannuncia un sicuramente delle giornate dove ci saranno delle sorprese, relativamente delle sorprese, perché il girone effettivamente è competitivo, proprio dal punto di vista di qualitativo in tutte le squadre, quindi è come, un po' come il girone del sud, idem.
0: Eh sì, beh, dove lì poi adesso ci arriviamo, c'è come sempre una bagarra per i primi posti, però sono d'accordo, il girone B peraltro quest'anno secondo me è arricchito ulteriormente dall'Atalanta Under 23, vero che le Under 23 hanno dimostrato di essere tutte competitive, ma l'Atalanta in particolare sa dare fastidio, poi lo scotto del girone C secondo me ha fatto crescere ulteriormente un po' l'ambiente, quindi oltre alle altre squadre, la San Benedettese comunque credo che abbia migliorato un po' il proprio organico, il Guidonia. È un girone di sicuro molto molto interessante. Io devo dire, abbiamo detto i pronostici, avventurarci sì all'inizio del campionato è molto difficile, però la Reggiana con dei valori, soprattutto insomma in alcuni reparti in attacco e con Tessera in panchina, penso possa essere, non voglio dire la favorita, ma possa fare molto bene. Però ecco, mi assumo le responsabilità di questa previsione.
1: Reggiana, Spezia, sinceramente le vedo una spanna in più, ecco, se parliamo di pronostici. Però è presto, il Pescara comunque c'ha secondo me un organico dal punto di vista qualitativo molto interessante. E il campionato è lungo, è appena iniziato e poi c'è ancora la fase di mercato, di svincolate, ancora aperto,
0: non è facile ancora, aspettiamo. Non ci sbilanciamo, non rischiamo, io insomma mi sono preso le responsabilità, però poi come dicevamo c'è anche il girone C, mister, che come sempre quello da attenzionare maggiormente, ed è un girone anche molto anomalo perché quelle squadre, quelle grandi piazze sulla carta a livello storico e anche a livello qualitativo per i singoli, però stanno attraversando tutti momenti complicati, basti guardare al Bari, basti guardare al Catania, al Cosenza, sono tutte piazze di grande valore, però poi riuscire a trovare la quadra in mezzo alle difficoltà, alle contestazioni, alla poca chiarezza, non è facile, e i risultati di queste prime giornate ce lo raccontano. Il Bari è vero che aveva vinto la prima e che ieri ha vinto i rigori contro il Picerno, ma nella seconda contro il Barletta non si è visto assolutamente nulla. Il Catania invece, che comunque viene dalla delusione degli ultimi anni, ha perso tutte e due le partite, idem per il Cosenza, insomma non è facile per queste realtà riuscire ad emergere.
1: Io analizzando un po' quello che è il momento, è molto palese il fatto del

0: la pressione la vince su tutto, perché non è facile giocare nelle mie piazze, bene o male. L'ha raccontato, l'ha detto, le delusioni dell'anno scorso qualcuno se le trascina ancora dietro, e la carezza degli obiettivi sinceramente lascia un po' il tempo che trova, perché piazze come Bari, Salerno, Catania hanno un solo obiettivo, devono cercare di salire di categoria, non possono fare la C pensando a programmare in 3-4 anni. Lo dico perché noi ad Ascoli avevamo preso una squadra da fallimento e ci eravamo prefissati i 3 anni, però noi sapevamo da subito che dovevamo fare un cambiamento di vertice.
1: Certo. Ma le pressioni sono normali, ovviamente, mister. Fanno parte di queste realtà.
0: Fanno parte proprio di chi ha poi la voglia di andare ad allenare o a giocare in determinate piazze, perché poi quando ti chiamano là decidi se è arrivato il momento di gestire una piazza completamente diversa da quella che è una piazza con meno blasone, con meno tifosi al campo, queste sono, oppure con meno mass media da gestire. Sono tutte situazioni che cambiano letteralmente sia per lo staff tecnico che ovviamente per i giocatori, e non è a caso che si dice che in determinate piazze vanno presi determinati giocatori abituati a giocare in determinate piazze. Non c'è nulla da fare, è una realtà, però poi c'è da mettere capitale, perché sicuramente non verranno meno società come Catania, Bari, Salerno a investire sugli organici, però poi bisogna farlo realmente, perché poi la piazza già la prima non ti aspetta. Immaginate un po' tra un paio di mesi cosa può succedere.
1: No, ma infatti già se leggiamo i commenti e se sentiamo gli umori delle piazze e dei tifosi dopo sole 2 giornate in queste realtà qui, appare evidente come poi di tempo non ce ne sia. Però ribadisco, l'abbiamo detto tutti e due, è normale, può sembrare a volte ingiusto, forse anche per il lavoro di alcuni tecnici, di allenatori che avrebbero bisogno di tempo per costruire, però poi queste sono realtà abituate a competere per il vertice, e in Serie C è difficile chiedere altro, non nascondiamoci.
0: Qua possiamo vedere non la sorpresa, perché per me parliamo di squadre che comunque l'anno scorso hanno fatto già bene, quindi Potenza, Picerno ha finito con un organico sinceramente importante. Il mercato di gennaio dell'anno scorso il Picerno l'ha fatto in una maniera molto determinata e quasi qualitativamente parlando molto interessante, e non mi meraviglio che comunque stanno dando continuità a quello che già l'anno scorso avevano fatto.
1: Penso anche al Monopoli,
0: ma di quelle che secondo me ha tutto da guadagnare è il nuovo progetto Foggia.
1: Ah, la convince, mister?
0: Diciamo che qua vengono determinati dai fattori esterni, perché se la squadra riesce a essere blindata e ad avere l'entusiasmo che deve avere in un progetto nuovo, io lo spero, perché una piazza Foggia è una piazza importante, un po' come le altre, quindi non vederla negli ultimi anni mortificata, oppure gestioni un po' così, oppure sempre contestata, non è una bella cosa. Quindi io spero che sia veramente l'anno di un inizio di un progetto che gli possa dare la svolta e la tranquillità e la serenità per lavorare per il futuro. Ripeto, sono stati importanti, piazze importanti, e non è bello vederle sempre in delle situazioni negative.
1: No, beh, abbiamo quindi, visto,
0: diciamo,
1: sì.
0: Il l'augurio è questo, e ovviamente io poi il Casarano secondo me è quella che è veramente
1: bello organico.
0: È una bella realtà, un bello organico, e Patirno è entrato subito decisivo a fare quello che sa fare, e credo insomma che Casarano possa arrivare fino alla fine, me lo auguro, perché ci vuole anche una realtà che possa contendere un girone molto molto difficile.
1: Sì. Già l'anno scorso l'ha dimostrato da neopromossa, ha migliorato ancora la rosa, una bella realtà quella di Casarano, ce ne sono tante di questa matrice appunto nel girone C. Magari poi ci torniamo anche per parlare di alcuni singoli, mister, però poi mi premeva fare anche un punto sul girone A. Qui mi sembra che forse ci siano meno dubbi rispetto agli altri. Non voglio dire che l'Union Brescia debba dominare il campionato come ha fatto il Vicenza l'anno scorso, mister, però i biancazzurri hanno dei valori inequivocabilmente superiori rispetto agli altri, hanno già vinto le prime due gare di campionato e qui l'obiettivo deve essere solo vincere il campionato, perché non vedo alternative, francamente.
0: Sì, un po' come il Vicenza dello scorso anno,
1: esatto.
0: Anche perché noi poi dimentichiamo che questa è una società che viene ovviamente dalla Feralpi Salò, quindi che ha sempre fatto campionati di vertice, e io credo che sia arrivata poi, questo è l'anno giusto. Io l'ho visti in più rispetto all'anno scorso, sono partiti con una cattiveria agonistica diversa. E quindi vuol dire che la squadra ha recepito proprio il chiaro messaggio di avere un solo obiettivo, che è quello di salire. Il Cittadella può solo che migliorare il campionato dello scorso anno, non ci dimentichiamo che anche il Cittadella è una retrocessa appena due anni fa, e però qua in questi giorni qua ha visto un po' il livello e le piazze che hanno meno pressione, secondo me una pretendente alla vittoria del campionato, secondo me già c'è.
1: Beh sì, su questo non ci sono dubbi, qui sì che possiamo andare netti, poi tante le altre realtà io vorrei attenzionare, soprattutto Treviso da neopromossa, finalmente tornata nel professionismo, e il Trento che con Tabiani che continua a rimanere alla guida sta costruendo qualcosa di sempre più ambizioso, però per il primo posto, insomma, l'Union Brescia è la grande favorita. Però poi torno anche sugli singoli, mister, perché a me piace parlare anche dei calciatori, delle stagioni che possono fare alcuni elementi. Ritorno quindi rapidamente anche sul girone B. Lei l'ho allenato, ovviamente parlo dei suoi ex giocatori. Guccione è stato un punto di riferimento dell'Arezzo per tanti anni, accompagnato i toscani alla promozione in Serie B, ora riparte dal Pescara. È vero che è arrivata questa sconfitta tennistica contro il Forlì nell'ultimo turno, ma per quello che si è visto ha già dimostrato di poter essere un elemento importante. Guccione non è più giovanissimo, chiaramente parliamo di quasi un 34enne, però è ancora in forma e l'esperienza pesa. Che cosa può dare quest'anno?
0: Ma Guccione, poi vederlo giocare in mezzo al campo, ovviamente lui là può esprimere tutta la sua qualità, ed è il giocatore che sinceramente già l'anno scorso, ma negli ultimi anni è determinante. Poi lui si allena, è molto professionale, si cura molto. I 34 anni sinceramente non li vedremo,
1: non peseranno.
0: No, non gli peseranno, perché è un ragazzo serio e sono convinto che sia uno di quei giocatori che trascinerà il Pescara a fare una grande stagione. La sconfitta di ieri, dell'altro ieri, è una sconfitta un po' particolare, perché il raggiunto il 3-3 in 10, tra l'altro, vuol dire che la squadra ha qualcosa di importante. Poi la gestione in determinati momenti, quella la acquisisci pure con l'esperienza, perché in 10 fai 3-3, devi pure un attimino gestire il momento. Non sempre è facile, perché magari si sono fatti portare dall'entusiasmo, però ecco, è una squadra che togli la partita di Forlì, che comunque ha dimostrato il proprio valore. Io sono convinto che farà un'ottima stagione e Guccione sarà uno dei protagonisti.
1: Sì, lo ha già dimostrato, poi è un giocatore utile, l'aggettivo che mi sento di utilizzare è questo, perché sa fare veramente tante cose e continua a dimostrarlo anche ancora adesso. E poi però anche sulle individualità invece di chi è impegnato nel girone C, mister, prima parlava del Casarano, inevitabilmente quando si parla di Casarano ormai non si può neanche non parlare di Chiricò, che per quello che si è visto nell'ultima gara contro il Giuliano sembra essere ripartito da dove aveva lasciato l'anno scorso, è stato un trascinatore devastante. Quest'anno, dicevamo, ci sono stati degli innesti ulteriori in attacco Patierno, ma io mi sento anche di inserire Zanellato a centrocampo. Insomma, la squadra è competitiva. Chiricò con questi interpreti che cosa può fare? Perché la sua qualità è indiscutibile.
0: Cosimo deve stare al centro del progetto, il ragazzo che se si sente responsabilizzato diventerà il trascinatore. L'importante è che non perda questa fiducia che sente da tutto l'ambiente. Lui farà la differenza se continueranno a seguirlo. Sembrerà strano, però Mino ha bisogno di questo, perché fa parte del suo carattere. È un giocatore che dal punto di vista tecnico non ce n'è, è uno dei pochi che riesce ancora a saltare l'uomo senza problemi. Pure ieri nei gol, uno dei gol che ha propiziato lui, l'assist che ha fatto, un assist importante. Io faccio fatica a vedere in C elementi che riescono a tenere palla in area di rigore, ad aspettare, a puntare l'uomo con una freddezza come ce l'ha lui. Un giocatore di categoria superiore che però, ecco, a Casarano, ripeto, messo al centro del progetto, sicuramente sarà un altro anno, lo spero ovviamente per lui e per il Casarano, un altro anno importantissimo proprio per il positivo di questa stagione per entrambi.
1: Eh sì, beh, l'anno scorso, a proposito di dribbling, le abbiamo visto fare delle giocate funamboliche, poi concluse con dei gol pazzeschi. È stato uno dei calciatori più devastanti e può esserlo anche quest'anno, così come poi, e qui è l'ultimo interrogativo prima di salutarla mister, a proposito di giocatori esperti, Coda ha detto che ha accettato questa sfida di Catania per rispondere un po' a chi lo dava per finito. Certo, parliamo di un giocatore ormai nella anzianità calcistica, perché a novembre saranno 38 anni, il pedigree parla da solo, in Serie B è stato un bomber storico destinato a rimanere per sempre negli annali, l'anno scorso è andata un po' meno bene in queste ultime stagioni con la Sampdoria, ma anche perché la piazza blu cerchiata non sta vivendo una fase così facile. Può effettivamente essere d'aiuto al Catania quest'anno Bomber Coda?
0: Ma io Massimo l'ho avuto a San Marino all'inizio della sua carriera, per me è un giocatore, io ho avuto Altiniera, lo paragono un po' ad Altiniera. Altiniera aveva delle caratteristiche, poi quando l'ho avuto ad Ascoli era un po' avanti con l'età, però il bomber non dimentica come fare gol. Io con Altiniera, ma parlando poi con la squadra, avevamo poi preso la decisione di alzare il baricentro di 20 metri. Perché i giocatori così importanti è giusto farli giocare a ridosso dell'area di rigore. Fare un calcio di ripartenza con determinati elementi non è controproducente. Quindi io spero che il Catania imponga da subito il proprio gioco, imponga da subito un modo di giocare nella metà campo avversario, quindi con padronanza dal punto di vista tecnico, qualitativamente parlando dal punto di vista tattico, deve fare sempre la partita, e io credo che così facendo Massimo è un giocatore che sicuramente potrà dare il suo contributo senza problemi.
1: E glielo auguriamo, anche perché comunque Catania rimane pur sempre, con tutte le difficoltà, una piazza fantastica che può anche trascinare giocatori del genere. Mister, io a questo punto la ringrazio, è sempre un piacere chiacchierare con lei, le auguro buon proseguimento di giornata e ci riaggiorniamo prossimamente. Grazie a mister Mario Petrone, con un bel punto su questi gironi di Serie C che sono appena cominciati da 180 minuti, 36 curve ancora ci separano alla fine del traguardo e ancora di più per la fine dei playoff. Insomma, un lungo cammino da seguire tutti insieme, così come seguiremo poi tutti insieme nel prossimo blocco. Dopo la pausa, un ultimo approfondimento sulla Casertana, devo dire una delle realtà più intriganti per questa stagione del girone C di Serie C. Noi ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo dopo il break.

0: Rieccoci in diretta tutta ce l'abbiamo in collegamento subito, ricominciamo con nuovi temi e ritorniamo in realtà sul girone C, in particolare su una piazza molto interessante come quella della Casertana di cui già stavamo discutendo poco fa. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento Michele Bellame per Paese News. Ciao Michele, ben ritrovato, è un piacere.
1: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, piacere mio risentirvi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi, Michele. Beh, la stagione è già ricominciata da un po', ieri si è chiuso il calciomercato, dicevamo la Casertana comunque dimostra di essere una realtà molto competitiva per questa stagione. Chiaro che il girone C rimane molto forte, Michele, però ti chiedo un giudizio sul mercato dei rossoblù, perché comunque di colpi importanti ne sono arrivati. La squadra si è rimpolpata, Manconi, Caporale, Castelli, Vezzoni e tanti altri, sto andando in ordine. Insomma, che voto si può dare a questa campagna estiva della Casertana?
1: No, è un mercato eccellente per una squadra che vuole rivendicare il proprio campionato, vuole rivendicare quello che ha fatto lo scorso campionato mantenendo una posizione alta nei playoff, considerando che oltre al Benevento che è andato in Serie B, adesso c'è il Bari e Salernitana e Catania, comunque sono delle balene in un acquario. L'arrivo di Manconi è sicuramente quello più importante. Ma io sottolineerei più che altro che sono state fatte delle operazioni di mercato tali da consentire ad Espinal e al suo nuovo modulo di avere tutti i ricambi adeguati, perché se la Casertana l'anno scorso giocava con 3 centrocampisti e adesso ne gioca con 2 e di conseguenza sono aumentati fisiologicamente il numero di esterni, perché certo. Espinal gioca con un 3-4-1-2, sì. con Manconi o Bentivegna che o fanno da trequartista o fanno da seconda punta insieme a Castelli, servivano dei ricambi sulle corsie, sulle fasce laterali. Se sono andati via Proia, Toscano, Leone anche, serviva qualcuno al loro posto per guadagnare qualche ricambio, e infatti sono arrivati, è arrivato Arzillo nell'ultimo giorno di mercato, che ritornava in prestito dall'Avellino, ma soprattutto servivano ricambi per Vezzoni e Ducadda, e tra insomma ieri e l'altro ieri sono arrivati due giocatori importantissimi per la categoria, Favale e Di Tacchio, che secondo me fanno salire ancora di più le quotazioni della Casertana, esattamente proprio per avere un numero di ricambi, un numero di giocatori adeguato proprio per mantenere un'alta classifica nel girone C.
0: Sì, anche perché poi hai detto bene, le piazze importanti non mancano anche quest'anno, ma c'è una sorta di, non voglio dire vuoto di potere, ma queste sono squadre in difficoltà per varie motivazioni. Ha detto Bari e il Catania, io ci aggiungo, è vero che era già in Serie C l'anno scorso, ma anche il Cosenza, quindi si può puntare a fare bene. E però ti chiedo anche che tipo di impressioni si è avuto adesso all'interno dell'ambiente della Casertana su Espinal, che comunque è un tecnico giovane, ambizioso, ancora con relativamente poca esperienza in Serie C, sta facendo un percorso molto graduale, quindi ti chiedo che prime valutazioni si possono fare non solo sul suo modo di giocare, ma in generale su di lui e sul suo operato.
1: Allora, Lucio, innanzitutto il voto di potere è fisiologico quando le grandi steccano le prime due giornate.
0: Sì,
1: la Salernitana perde in casa col Sorrento, poi pareggia con il Foggia. Il Catania perde, ma soprattutto non fa gol, che non solo per il potenziale offensivo della squadra, ma soprattutto per una squadra come Longo è comunque una notizia. Il Bari che perde malamente con il Barletta, e ieri non vorrei dire sciocchezze, vince soltanto ai calci di rigore,
0: sì, col Picerno.
1: Nella Coppa col Picerno, quindi c'è qualcosa che non va, ma questo rende divertente l'inizio di questo campionato.
0: Sì, di sicuro affascinante.
1: Esatto, ancora di più. Poi Cosenza, è sempre una piazza particolare. A Cosenza c'è Coppitelli, che proprio alla Casertana l'anno scorso ha fatto benissimo.
0: Sì.
1: Anzi, stando alle parole di D'Agostino, proprio quando il presidente della Casertana, proprio quando venne Spinal, Coppitelli avrebbe dovuto anche fare addirittura meglio, però questo poi lascia il tempo che trova, perché poi Coppitelli era a rischio esonero dopo un paio di partite verso la fine della stagione, ma questo
0: anzi, a un certo punto troppo in alto era andato la Casertana.
1: No, perché lì c'era la possibilità di scavalcare la Salernitana, ma la Casertana fece due pareggi con il Latina e un'altra squadra che era nei bassi della classifica, quindi ci si rammaricava come la Casertana non fosse andata tra il secondo e il terzo posto. Attualità, Espinal è un allenatore simpatico, è un allenatore che in conferenza risponde non da quelle risposte diplomatiche, non da quelle risposte canoniche.
0: Non è scontato, insomma.
1: Esatto, a cui purtroppo noi giornalisti ci siamo abituati. È uno che risponde a tono, che ti fa capire. Poi ho avuto l'opportunità di ascoltare, di sentire, quando era ancora Gorgonzola, quando si vociferava del suo passaggio a Caserta, di sentire più di un collega, e mi raccontavano di un allenatore preparato per un'altra piazza più calda. Caserta rappresenta un bel banco di prova, così come lo è stato per Coppitelli, così come lo è stato anche per Iori. Caserta è una piazza che ti dà tanto, che anche la società mette a disposizione fondi e giocatori per operare bene, per lavorare bene. Iori l'anno scorso è andato a Cittadella e, voglio dire, ha fatto bene. Poi quest'anno non allena, quest'anno è ancora a spasso per il momento. Lo stesso Coppitelli veniva da una serie di campionati di giovanili, campionati primavera,
0: sì,
1: salvo poi quell'esperienza all'estero, e poi adesso è andato a Cosenza, quindi ha mantenuto la categoria ed è andato in una piazza più grande di Caserta. Adesso è il turno di Espinal, che, ripeto, è un allenatore simpatico ed è un allenatore che ha delle idee, ma soprattutto io ho avuto l'impressione di un professionista che ha delle idee chiare, perché il lavoro svolto in queste tre partite che abbiamo visto, tra l'esordio in Coppa con il Savoia, la prima di campionato col Barletta e la seconda di campionato col Savoia sul neutro di Giuliano, vediamo che il gioco della Casertana è già consolidato, ed è questo che è sorprendente in maniera positiva, ma soprattutto inizia ad essere matura per mantenere la lucidità nei 90 minuti della partita, quello su cui Espinal aveva sottolineato le mancanze tra Savoia e Barletta, perché la Casertana era andata in vantaggio per due volte in queste due prime partite, sia con il Savoia che con il Barletta, salvo poi farsi recuperare. Il nodo non era un problema tecnico, era un problema di conservare il fiato, di mantenere la concentrazione, di non sprecare il fiato,
0: di gestione, per
1: magari, esatto, per magari, sai, andare a fare quella corsa tra virgolette inutile per andare a prendere il pallone lontano dalla tua zona di competenza. E con il Savoia qualche giorno fa si è visto, non solo prendi lo schiaffo dopo tre minuti, ne prendi un altro, poi c'è il fuorigioco, ma la ribalti, e la ribalti non con dei gol alla Inzaghi, okay? Con dei gol fortunati.
0: No, costruiti.
1: Esatto, perché c'è il primo gol, bellissimo, palla di Manconi, pallonetto di Castelli, palla di Pezzella, pallonetto di Castelli, e poi il secondo gol con Belli, se ricordo bene, che alto dopo il calcio d'angolo rimane alto e con il piattone infila il portiere del Savoia. Cioè, ci sono già delle manovre già consolidate dopo tre partite. Il dato più sorprendente è come Manconi si sia già ambientato. Cioè, Manconi, che aveva esordito con il Barletta, con cui la Casertana aveva giocato di sabato, Manconi era arrivato in città martedì aveva fatto un paio di allenamenti, era stato già buttato nell'arena, nella mischia da titolare, e Manconi sembrava un giocatore che aveva fatto tutto il ritiro con la Casertana. Ed è quella la cosa più sorprendente, e sicuramente il merito dell'allenatore.
0: Eh sì, è anche del giocatore, che comunque è un calciatore di esperienza, che può dare tanto a se stesso e poi di conseguenza anche alla squadra. Però poi, prima di salutarci, Michele, stiamo arrivando alla chiusura, un'ultima domanda doppia, in realtà te la ponevo sui singoli, a me piace sempre andare un po' anche sui giocatori, quindi ti volevo chiedere che cosa hai visto, intravisto in queste prime partite di Meic, che è un calciatore, noi ricordo l'abbiamo avuto anche ospite qui, ragazzo molto, molto professionale, con la testa molto a posto, con la testa sulle spalle. Deve forse fare quel salto definitivo per aumentare la propria categoria, il proprio cabotaggio. Quindi ti chiedo su di lui, e poi che stagione c'è da aspettarsi per Pezzella, che viene da due annate, prima con la Cavese, la seconda poi proprio con la Casertana, secondo me molto positive, ha iniziato bene. Quindi su questi due rapidamente, che cosa ti aspetti?
1: Ma Meic è un giocatore che aveva fatto bene l'anno scorso, poi con la promozione del Benevento in Serie B non ha trovato molto spazio. Bello che tra Casertana e Benevento si sia consolidato quest'arte di mercato, che sono arrivati questi due giocatori, sia Manconi sia Meic. È un giocatore che, insomma, ci si aspetta una certa esperienza. Il centrocampo potrebbe essere proprio quello titolare tra lui e Pezzella, quindi per affidargli le chiavi da incontrista e Pezzella da regista, ci si aspetta che insomma ci sia molto affiatamento. L'altra domanda, perdonami,
0: proprio su Pezzella, erano loro due, perché io l'ho visti bene. Pezzella poi mi sembra sia ripartito da dove aveva un po' lasciato anche lui.
1: Pezzella è il giocatore che ha segnato alla prima di campionato sia l'anno scorso con l'Altamura sia quest'anno col Barletta, entrambi gol su calcio di punizione. Cioè con il team Altamura, quando tra i pugliesi c'era Mangia, c'era che adesso è a Campobasso, aveva fatto il primo dei tre gol della Casertana su calcio di punizione. Stessa cosa con il Barletta all'esordio, primo gol stagionale, primo gol in campionato, sempre su calcio di punizione. Ed era, se ricordo bene, la porta era anche la stessa, sempre verso il lato destro dalla tribuna stampa. Pezzella meriterebbe ben altre categorie rispetto alla Serie B.
0: Perché sono due anni che io penso le insufficienze siano state, non lo so, due, tre, forse, no, no. Ma neanche.
1: È un giocatore molto importante per la categoria. Io personalmente spero rimanga a Caserta, affinché poi la Casertana possa ambire veramente ad altra categoria. Però se consideriamo che Iano ed Heinz sono andati alla Salernitana, è stato bravissimo degli esposti a trattenere Pezzella, perché noi non lo sapremo mai, ma sicuramente il telefono gli sarà squillato per domandargli se era vendibile, se era cedibile. Consideriamo, ecco, Proi è andato alla Scafatese, lo stesso Bacchetti, insomma molti pezzi pregiati da Casertana sono andati via proprio per una questione di cambio modulo. La società è stata bravissima a trattenere Pezzella, ma anche a trattenere Tivegni, a trattenere De Lucia. Insomma, certo. È stato fatto un mercato di consolidamento nei ruoli che servivano al nuovo modulo di Espinalla, ma soprattutto per giocatori nuovi. Peccato che non sia arrivato Insigne, che poi alle ultime ore ieri è andato a Catania, perché veramente sarebbe stato un botto, sarebbe stato molto bello.
0: La ciliegina sulla torta, però comunque sia, sono d'accordo con te, la Casertana è stata costruita bene, con sapienza, quindi le potenzialità ci sono, staremo a vedere poi il campo.
1: Ma non è
0: cosa...
1: un caso che degli esposti sia stato premiato come miglior direttore della categoria, quindi non è casuale.
0: Non a caso, ma l'abbiamo avuto anche qui ospite tante volte nel corso degli anni, professionista preparatissimo, che è un valore aggiunto, su questo non ci sono veramente dubbi. Michele, grazie per questo intervento, ti saluto, allora ci sentiamo presto, alla prossima.
1: Grazie mille ragazzi, buon lavoro, un piacere avervi risentito, grazie.
0: Grazie a Michele Bellame di Paese News, abbiamo sforato e non di poco, quindi noi ce ne andiamo rapidamente in pausa, perché è finita la finestra di oggi di A Tutta C. Domani ritornano i colleghi dalla sede di Firenze, adesso i podcast, poi alle ore 11 arriva Vincenzo Varangio con l'editoriale, poi successivamente Rotocalcio. Buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
3: Amiche e amici di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati da parte di Francesco Finulli. Siamo nelle ultime ore del calciomercato estivo, siamo infine giunti, come ogni anno, alla ultima giornata di trattative di questa infinita sessione di mercato, che quest'anno è iniziata anche un po' prima rispetto al solito e che diciamo per il Milan si è delineata un po' tra i chiari e gli scuri, e che non è ancora finita, perché il Milan, soprattutto in questa ultima giornata, in queste ultime ore, dovrà andare a delineare quelli che sono soprattutto gli ultimi giocatori in uscita e quindi andare a delineare appunto le cessioni. Sono quattro in particolare i calciatori con la valigia in mano, in particolare Fofana, per il quale c'è una trattativa già da diverso tempo in corso con il Lione. Ieri sembrava destinata ad arrivare in porto, ma nella serata sono emersi alcuni piccoli intoppi, alcuni piccoli problemi che dovranno essere risolti proprio in queste ore, relativi in particolare alla suddivisione dello stipendio del giocatore francese che dovrebbe comunque trasferirsi in prestito. Dunque corsa un po' contro il tempo per Milan e Lione, ma il Milan corre contro il tempo un po' per tutte le situazioni aperte sul mercato, anche per Bondo. Anche lui vorrebbe tornare in Francia, nonostante ci sia un interesse manifesto del Sassuolo, però il calciatore ha alcune opzioni aperte appunto nel campionato francese. C'è il Monaco, c'è il Le Havre, c'è il Rennes in particolare, quindi sono alcuni club che potrebbero affondare il colpo su un calciatore che in realtà non si è mai allenato con la prima squadra dal suo ritorno al Milan, dal prestito dalla Cremonese, dunque per il quale c'è stato veramente tutto il tempo per trovare una soluzione, e invece ci si ritrova un po' all'ultima giornata anche per lui. Un altro giocatore chiaramente in vendita è Fikayo Tomori. Lui probabilmente in questo momento è quello che più di tutti rischia di rimanere al Milan, e dico rischia perché appunto se non dovesse trovare una soluzione alternativa, il giocatore fuori dal progetto di Amorim gli è già stato diciamo così chiarito e sottolineato, e dunque resterebbe sostanzialmente in tribuna e mai all'interno del progetto e della squadra rossonera. Emerge in queste ultime ore un interesse del Fulham che Tomori starebbe prendendo in considerazione. Vedremo se però ci saranno i tempi tecnici per un trasferimento, che tra l'altro andrebbe fatto anche in Inghilterra, quindi ci sono anche delle questioni burocratiche in più da affrontare. Tomori, tra l'altro, che ricordiamo è in scadenza di contratto nel giugno del 2027. L'ultimo giocatore che potrebbe partire in realtà è un giovane di Milan Futuro, un giovane che però ha esordito in prima squadra, che è stato il capitano della primavera. Si tratta di Kevin Zaroli. L'anno scorso in prestito con diversi acciacchi, prima al Monza con poco spazio e poi con la Juve Stabia, in cui fece molto bene nella parte finale di stagione. Ci sono tre club di Serie B su di lui, su di tutti il Südtirol, ma anche Padova e Vicenza. Vedremo dunque se ci sarà una soluzione per mandarlo a giocare in un campionato alla sua portata, quello di Serie B, e non certo lasciarlo magari per qualche mese invece in Serie D con Milan Futuro, dove darebbe sicuramente una grossa mano, ma sicuramente a livello di crescita non verrebbe aiutato più di tanto. In entrata invece, insomma, con l'arrivo di Omari Hutchinson, ieri ufficializzato dal Milan, prestito con diritto di riscatto, maglia numero 20, sono arrivate anche le prime parole del giovane calciatore anglo-giamaicano. Ecco, con lui il mercato del Milan sembra essere chiuso in entrata, però chiaramente nell'ultimo giorno mai si può dire, anche se è vero che è cambiata la gestione del mercato con quest'estate, con Cardinale che è sceso in campo in prima persona. Però negli anni passati, sia in estate che in inverno, il Milan nell'ultimo giorno di mercato, anche quando sembrava tutto chiuso, ha sempre piazzato, o meglio è capitato che abbia piazzato dei colpi anche un po' a sorpresa. Quindi vedremo se arriveranno dei colpi a sorpresa, i tifosi in particolare sognerebbero un difensore centrale. I colleghi di Sport Mediaset, in particolare il collega Orazio Comando, parla di un forte interessamento e ritorno di fiamma di fatti del Milan per Thiago Gabriel, difensore del Lecce, classe 2004. Lecce comunque chiede 25 milioni o poco più, e dunque difficile pensare che si riesca a chiudere per una cifra comunque così importante in poco tempo. Comunque staremo a vedere se ci saranno sorprese. E quindi il Milan, ricapitolando, priorità alle cessioni, vediamo se ci sarà spazio per qualche colpo a sorpresa, anche se rimane difficile, e poi da domani sarà il tempo delle valutazioni su questa sessione lunga di calciomercato.
2: Milan News in podcast. Siete all'ascolto.

0: editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia e quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito alla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita, nel frattempo a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma è arrivata anche l'esonero di Giampaolo che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quante ore hai dormito stanotte? Che insomma, state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: No, guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato. È che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro in una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente, a volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo. Per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, Cecca, che il mestiere tuo
2: c'è tutto l'anno.
1: Esatto, non finisce mai. Poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
2: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie da dove sto, perché tutte le volte mi fa te le tue bischierate di mercato, ti distogli l'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere diciamo il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
2: Incide. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
2: C'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba.
1: E chiaramente i grandi colpi non li fai, perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico? Perché è una notizia di pochi minuti fa. Una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promessa alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Group Sport. Dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo: non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela che si Juventus?
2: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus. E la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato. Poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo. Praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche visto le immagini del famoso incontro, no? Lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
2: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire: vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti. Poi penso, no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore, insomma, tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto.
2: È giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato
2: allora io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare
1: con
2: confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa. Per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato? E quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, Io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente a una velocità impressionante. C'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente. Io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante. Cioè, a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti. Cioè, voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
1: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
2: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti. Però, cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire che sia una grande avversaria. Cioè, secondo me, se la Roma è questa, è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato? A chi lo dai?
2: Ma al Como, devo darlo al Como, perché non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso, sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni. Però stavo prima, quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando... come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobà e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti, che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobà. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
2: Ma il voto più basso, sinceramente, guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli, e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte in gaggio, aveva la rosa forte. Chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora, visto il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze e dalle necessità,
1: certo.
2: E allora io mi domando, al netto, voglio dire, di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli, con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no, di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte. Solo al centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti, hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Anche perché ha speso tanto.
2: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, ho visto, hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me il Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa motorista.
2: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, no, no, più o meno.
2: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che, dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
2: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi. E poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare. Per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati.
1: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto il giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
2: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte. È come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare. È arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci di chiaro e tondo. Poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
2: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Oltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché è 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Oltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è io ti avevo portato in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Perché come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì. Ha lasciato un po' a bocca aperta, in senso positivo, tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria. Poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto

0: Poi chiaro c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto, mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta. Ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti se ci pensi bene la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken insomma non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì e Beto no e poi Kalimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine diciamo con questo guizzo finale il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli. E l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter. Aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No? Perché squadra già strutturata, forte, eccetera. Qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa. Si è mossa nel miglior modo possibile? È ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato è arrivato il problema di Palestra, poi il problema di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: No,
0: auguro a Napoli sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però il allenatore è cambiato e questa è la grande interrogativa che ci dobbiamo fare,
0: perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché il Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, no, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di

0: molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella, insomma, del decimo posto, per farci un'idea. I Lobotka,
1: Ma
0: Jan
1: non lo
0: Vissai,
1: so, non lo
0: Meret,
1: so,
0: Di Lorenzo.
1: io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sai, un allenatore che ti tiene sulla pressione, l'allenatore che ti tiene sulla corda, dopo 2 anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
0: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee. Però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto. Non ti dico riposati perché tu non ti riposi mai.
1: Vabbè, insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di
0: Va
1: defatigante.
0: bene, ciao Cecca,
1: Ciao,
0: grazie.
1: buona giornata a
0: Niccolò
1: voi. Ciao,
0: Ceccarini
1: ciao.
0: è il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo un breve break. Al rientro andiamo nelle relazioni di tutto il mercato web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto il mercato web. Ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Chi è?
1: In cabina di regia, siamo in attesa di metterci in collegamento con Lorenzo Di Benedetto, tutto Mercato Web, per dare i voti al mercato, che poi troverete anche su tutto Mercato Web nell'editoriale suo di questa giornata. Ma intanto dedichiamoci ai tanti messaggi che sono arrivati, grazie per essere così reattivi. Mauro ci dice: buongiorno e buon campionato a tutti. A te, Mauro. Si può riassumere la forza della società Inter anche in fase di calciomercato in un solo nome, cioè Frattesi? All'Inter non giocava mai, alla Lazio 6 punti portati da lui in 2 partite. Beh, certamente, Mauro, è chiaro che l'Inter ha una squadra estremamente strutturata, ne parlavamo prima con Niccolò Ceccarini, squadra forte, squadra attrezzata, al punto che un giocatore comunque come Frattesi non trova spazio, ma come trovi lo spazio lì? Poi ti rimane Çalhanoğlu, che nelle prime 2 partite già ti ha fatto vedere quelle che sono le sue potenzialità, una castagna imprendibile contro il Monza nella gara di esordio, e poi il gol a Cagliari, piazzato, sempre potente, insomma difficile trovare spazio per Frattesi, che va alla Lazio e fa subito bene. Poi lì sono complici anche un po' le motivazioni, no? Quando hai spazio e ti prendi lo spazio con la tua qualità. Dopodiché, insomma, non lo scopriamo con la cessione di Frattesi alla Lazio, che l'Inter ha la squadra più strutturata e più forte, che cercherà di fare il bis in campionato. Note vocali, anzi no, aspetta, c'è un altro testuale che volevo leggere. Paratici parte sempre bene, dice Fabio da Torino, e poi a un certo punto, per fare troppe cose, perde il controllo e fa gli errori che rovinano tutto il lavoro fatto a monte. Spesso gli è capitato, però è un grandissimo dirigente, questo assolutamente non lo perdiamo di vista. Posso dire una cosa, dice un altro nostro amico: la Juve a mio parere ha fatto l'ennesimo pessimo mercato. Vicario è bravo, ma ricordiamoci i veri portieri della Juve chi erano. In difesa ha preso Lucumia e Sericca, via Carvajal, Alaba e svincolati. Non è un terzino destro, a centrocampo un altro anno di scommesse con Locatelli capitano e titolare, mai speso soldi per prendere 20 attaccanti e servivano ciecamente, ma magari aggiusta altri reparti. Allora, questo credo che tu sia juventino, immagino, perché prendi a cuore, diciamo, la Juventus, però mi sembri anche un po' incontentabile, amico mio, perché poi ne parleremo con Di Benedetto tra pochissimo. La Juventus ha fatto il mercato che poteva fare in mezzo alle grandi difficoltà, e comunque Vicario è un super portiere, un ottimo portiere, e comunque Grabara, poi lo vedremo, ma viene considerato un portiere molto forte in Polonia, è stato anche nazionale, vediamo che sarà. E comunque Lucumi è un ottimo difensore, ha avuto subito un impatto importante, e comunque Selic scaricato sì dalla Roma, ma Gasperini l'avrebbe voluto tenere, infatti ci è rimasto male quando è andata alla Juve, ha dimostrato già nelle prime partite, comprese le amichevoli, di poter giocare a destra e a sinistra, di alzare il livello. E comunque hai preso Sar, ovviando al mancato arrivo di Kessié, e comunque hai ristrutturato l'attacco in mezzo a mille difficoltà, sei riuscito a cedere sia pure in prestito Pendai e David, che non si pensava mai si potessero cedere, e hai preso Voltemade, che comunque è un giocatore acquistato dal Newcastle a 80 milioni l'anno scorso, e l'hai preso in prestito secco. E comunque hai preso Alai Begovic, che è sicuramente un talento che vedrete, ma che già si è messo in mostra anche al Mondiale. E comunque hai preso Colomani, che al di là di un inizio molto difficile è comunque un giocatore di caratura internazionale, vedremo quello che farà. Insomma, credo che veramente in mezzo alle mille difficoltà, senza soldi, perché si è arrivati in Europa League, non in Champions League, abbiano fatto un ottimo lavoro, ma ne parleremo, ripeto, con il Dib tra poco. Sentiamoci qualche nota vocale, vai, Maglioccone.
3: Ciao Vincenzo, Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
3: No, volevo soltanto dire una cosa, allora, su Allegri. Premesso che io non è che stravedo per Allegri, però vedo che sono tutti lì con il fucile puntato
1: sempre
3: addosso, no? E invece io devo dire che un po' allora, se dovesse fallire Allegri quest'anno, poi diciamo chi vivrà vedrà, però le responsabilità di Allegri, che ci saranno comunque, vanno divise a metà con Antonio Conte per la stagione disastrosa dell'anno passato, perché guardiamo un attimino la realtà, non si può dire che adesso Allegri da Conte abbia ereditato una squadra informissima. Queste sono una stagione, secondo me, negativa, un gruppo logoro, una preparazione sbagliata, una campagna acquisti che è figlia di quella dell'anno scorso, che praticamente il Napoli non ha potuto fare. Mettete tutti questi punti, io dico che anche Allegri, il lavoro di Allegri è ben complicato.
1: Allora, io sposo letteralmente e totalmente il tuo messaggio, amico mio, perché hai centrato il punto. Intanto Allegri credo che si sia specializzato nell'essere il parafulmine negli ultimi anni. Arrivò alla Juventus nel secondo triennio, dopo aver vinto tutto quello, quasi tutto quello che poteva vincere nel quinquennio bianconero. Arriva in un momento di difficoltà, poi la vicenda Prisma, tutte le varie penalizzazioni, penalità in campo, con il CDA dimesso, insomma fece un po' da fare la formula, una situazione complicatissima, Giuntoli che gli voltò le spalle e lui che riuscì a vincere la Coppa Italia voltando a sua volta le spalle a Giuntoli, già lì fece il parafulmine, una stagione molto complicata. Poi va al Milan per cercare di ricostruire, sicuramente ci mette magari anche del suo, ma in un ambiente dove sapete bene tutto quello che è successo, no? Quando i colleghi del Corriere della Sera ci portarono alla luce messaggi, macchinazioni, Ibra che parlava con i giocatori, diceva fai quello che ti dico io, non sta a sentire ad Allegri, insomma questo è quello che viene raccontato sui giornali, l'abbiamo letto, comunque una situazione molto complicata, andato via alla fine del primo anno e adesso va a Napoli ereditando la squadra di Conte, però peraltro lui lo ha fatto già nella sua storia ereditando la squadra di Conte quando andò alla Juventus, e lì riuscì a fare meglio di Antonio Conte lavorando però con un gruppo che comunque era logoro, ma fece molto bene. Qua interviene in un gruppo che altro che logoro, è stato proprio letteralmente spompato da Antonio Conte, tra l'altro rinforzato ampiamente sul mercato al punto da non poter fare mercato quest'anno perché si è avuto difficoltà a cedere, a piazzare giocatori, e quindi con tutte le difficoltà del caso. Dopodiché naturalmente anche Allegri ci avrà le sue responsabilità se le cose non dovessero andare bene, perché comunque il Napoli la squadra ce l'ha. Vai Maioccone.
2: Buongiorno, sono Ivano. Io volevo fare una considerazione. Cioè, ma Orsato, perché non spiega in modo corretto questi due falli da rigore netti e chiari, spiegati bene anche da Cesari, di Torino-Milan e di Torino-Monza di ieri sera? Cioè, non è possibile. Questa mano larga, il pallone che va contro la mano, ma dove stiamo? Ma cosa sta succedendo a questi arbitri? Vi ricordo, anche se è una polemica, che due anni fa noi avevamo perso uno scudetto con il gomito di Bissek contro la Lazio, che ci ha dato questo rigore contro, che era molto simile a questi due falli. Ma come mai? Prima dicono che bisogna tenere la mano legata al corpo, poi se stacchi la mano è rigore, poi adesso non è più rigore. Cioè, ma se passi una linea seria, non sono più credibili.
1: Abbraccio anche Ivano, credo sia il nostro amico, insomma, che ha detto ha posto un dubbio che stanno ponendo tutti. Quest'anno sono cambiate ulteriormente le interpretazioni, diciamo così, si è scelto di far intervenire il meno possibile il VAR. Detto questo, ieri c'era il rigore grande quanto una casa per il Torino sicuramente, e adesso non credo che, ecco, si spiegheranno, come sapete bene Open VAR non c'è più, quindi non ci saranno ulteriori spiegazioni, si andrà avanti così chiaramente in un senso, e si chiamava troppo il VAR in questo senso e non lo si chiama proprio, poi c'è però l'arbitro da campo che deve far rispettare i regolamenti, e quindi questo è un tema che sicuramente resterà in piedi a lungo. Ma noi adesso ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Di Be, eccoci.
4: Ciao, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, adesso si può tirare il fiato, tirare una linea. Certo, c'è ancora qualche mercato aperto, c'è quello degli svincolati. La rabbia chiude, credo, il 12 ottobre, quindi qualcuno può ancora partire eventualmente. Penso allo Jegrova di turno, per fare un esempio, ma tanti altri potrebbero farlo. C'è lo gli svincolati, quindi penso all'Icardi di turno, che ancora potrebbe trovare eventualmente un accordo con la Lazio dopo aver rifiutato il primo, ma insomma il grosso del mercato è chiuso. E allora su Tutto Mercato Web, nell'editoriale, lo spazio editoriale, troverete i voti di Lorenzo Di Benedetto, che è qui presente, quindi gli facciamo anticipare qualcosa. Il voto più alto l'hai dato al Como, ovviamente, ti sei allineato al direttore Niccolò Ceccarini, che pure ha detto Como davanti a tutti. Raccontaci perché.
4: Guarda, in realtà poi alla fine ieri col colpo di coda ho messo sia Como che Roma da 8.
1: Ah beh, sì, no. Pure la Roma hai messo 8?
4: Sì, anche la Roma.
1: Ok.
4: Perché ho voluto...
1: Vero, confermo. Premiare... tu dici meno male, l'ho scritto io.
4: Ho voluto premiare il fatto che la Roma abbia respinto gli assalti della Premier League, 60 milioni del Chelsea per Manu Koné, facendo un all-in scudetto, diciamolo chiaramente, perché insomma perdere con l'ultimo giorno di mercato sarebbe stato un disastro, e invece la Roma ha respinto 60 milioni, e respingere 60 milioni non è mai cosa banale.
1: No.
4: Poi c'è il Como, chiaramente c'è il Como, che ha fatto un grandissimo mercato, perché oltre ad aver trattenuto tutti, perché partiamo dal fatto che comunque ha speso 60 milioni per prendere Nico Pass, che non è certo una cosa da poco, Oltre a questo, poi ha tenuto i vari Baturina, che comunque secondo me quest'anno farà il vuoto, farà un campionato pazzesco. A tutti gli altri giocatori che servono a Cesc Fabregas, perché poi è stato ceduto Kun, va bene, ma sono giocatori che non hanno reso per quello che il Como sperava, e quindi ha dato via soltanto quei giocatori che non servono e non serviranno al Como. Poi ha preso Ken l'ultimo giorno di mercato.
1: Secondo te Ken, che tu conosci molto bene, avrà vita facile per ritagliarsi il suo spazio lì, o dovrà sgobbare molto? Perché comunque Duica è un giocatore molto bravo, che sta nei meccanismi di Fabregas in maniera perfetta.
4: Ma guarda, più che stare nei meccanismi di Fabregas, segna. Cioè, sì, perché no. A me, guarda, sugli attaccanti un nervo un po' scoperto, perché io ho una valutazione degli attaccanti forse molto anni 90, no? Perché ora si parla dell'attaccante che lega il gioco, dell'attaccante che fa le sponde, dell'attaccante che tiene palla, protegge palla. L'attaccante deve segnare, per quanto mi riguarda. E quindi Dubikas segna, e quindi è questo la caratteristica principale, perché l'anno scorso Dubikas è arrivato secondo, terzo in classifica marcatore, dietro a Lautaro, forse al pari di Malen o un gol sotto. Chiaramente Malen ha giocato mezzo campionato e non tutto, quest'anno è partito 2 gol in 2 partite, quindi per Ken non sarà facile assolutamente. Non deve pensare Ken di arrivare al Como e avere la strada spianata, perché non sarà così. E quindi per questo, quando ti dico che vai a prendere un attaccante che non è sicuro del posto e lo paghi 40 milioni di euro, vuol dire che comunque fai sul serio. Poi c'è Jan Couto dal Borussia Dortmund, sono tanti giocatori, c'è il Como, è andato a prendere giocatori anche dalle big d'Europa, quindi è un mercato, veramente un grande mercato, un grandissimo mercato a parte il Como.
1: No, e quindi Como e Roma sugli altari da parte tua, soprattutto poi per la capacità di riuscire a rinunciare alla cessione di Kone, quindi rinunciare ai soldi. Chiaro che poi la Roma probabilmente dovrà fare i conti con l'UEFA, perché secondo me una cessione importante la doveva fare, ha tirato un po' la corda, vediamo, ma intanto ha vinto la strategia che ci raccontavi tu a inizio mercato, prima ancora inizio mercato, del dire poi dopo ci pensa la multa, intanto mi faccio la squadra per vincere, e il campo sta raccontando questo. Voto alto anche per l'Inter, che doveva sistemare poche cose ma li ha messi a posto, la Lazio che ha sorpreso tutti quando si pensava che potesse fare meno, e lo stesso Milan, anche se qui forse un mezzo punto io l'avrei messo per la questione difesa, non so che ne pensi, però raccontami i tuoi voti, sì, a queste 3 squadre.
4: Sì, è vero, reintegreranno probabilmente Tomori, che penso sia un giocatore molto valido, e difficilmente il Milan avrebbe trovato negli ultimi giorni di mercato un giocatore più forte di Tomori. Però il Milan ha preso un attaccante forte, cioè ha preso Gonzalo Ramos, che secondo me farà molto bene, l'ha pagato tantissimo. Però quando vai a prendere un attaccante ci sta che lo paghi così tanto, soprattutto se poi deve rendere, chiaramente. Però insomma, vediamo quello che farà il Milan, e però son curioso di vedere anche Moreira, pagato tanto anche lui, però secondo me può fare molto bene. Mario Chila è un giocatore che ha già fatto vedere, no, di che pasta è fatto e di cosa può fare in Serie A. Quindi il Milan tutto sommato secondo me si è rinforzato molto rispetto all'anno scorso, e quindi si prende il voto alto anche il Milan.
1: Voto alto anche per il Milan, voto medio alto per la Juventus, che comunque ha chiuso poi il mercato con questi 2 colpi, Voltemade e Sar, per andare a riempire le caselle che non sono state riempite. Ci racconti un po' il mercato, che secondo me in questo caso il voto lo si deve dare anche parametrando le grandi difficoltà che hanno avuto Carnevali, Massari, Ottolini, Carnevali in particolare, che ha dovuto lavorare con dei conti difficili, intanto perché non c'erano i soldi della Champions ma dell'Europa League, perché avevi una rosa fatta di giocatori di scarso valore tecnico ma grande valore economico, hanno compreso gli ingaggi, cercare di far quadrare i conti e prendere gli uomini che servivano per tenere alto il livello. Poi c'è un amico che qui contesta un po' il mercato della Juve, ha detto sì, ma non ha preso giocatori da Juve, sì, ma con quali soldi li prendevi? Poi ci fa l'esempio di Carvajal, Alaba. Io onestamente penso che poi non si possa sempre fare il cimitero degli elefanti per prendere gli scarti degli altri, a fine a un certo punto bisogna avere anche il coraggio di provare qualcosa di nuovo, no? E Sar e Voltemade potrebbe essere un qualcosa di nuovo che può funzionare o non funzionare. Il tuo giudizio?
4: Allora, io il giudizio sulla Juve pesa, cioè pesa, poi l'ho dato 6,5, non è che l'ho dato 5,
1: no,
4: però
1: certo.
4: In confronto a quello, diciamo, ai 7 di Inter e Milan, per dire, o al 7,5 dell'Atalanta, pesa il fatto che non mi convincono gli attaccanti per niente, nessuno dei due. Cioè, Colomani è stata una rincorsa clamorosa da parte della Juve, iniziata veramente un anno prima, addirittura Giuntoli che lo prende in prestito nel gennaio, a gennaio due stagioni fa, poi va via Giuntoli, arriva Comolli, lo insegue d'estate, lo insegue d'inverno e non riesce a prenderlo, arriva Carnevali e continuano a prendere Colomani. Cioè, Colomani era l'unico attaccante nel mondo che la Juve poteva prendere, a quanto pare. E secondo me Colomani non è un centravanti da Juve, quindi si può ragionare dei soldi che non aveva la Juve, ma li aveva per prendere l'attaccante, perché l'ha pagato 38 milioni più 12 di bonus.
1: È stata una
4: quindi
1: scommessa,
4: i soldi c'erano, i soldi c'erano per prendere gli attaccanti, e io non sono convinto. Poi è un mio pensiero, vale per uno e il campo chiaramente parlerà, però io con 40 milioni sarei andato a prendere un altro attaccante. Chi? Non lo so, non faccio il direttore sportivo della Juventus, ma Colomani non mi convince per niente. E Voltemade è un'operazione dove la Juve ci può guadagnare soltanto per 10 mesi, anzi meno, 9, perché di fatto a fine maggio finisce tutto.
1: Siamo inizio, però sei costato praticamente zero. Cioè tu per
4: sì,
1: un anno prendi in affitto 8, un giocatore.
4: Però se è buono... Se è buono ti mangi le mani perché non lo puoi prendere, e se non è buono ancora è un problema forse ancora più grande, perché comunque ha puntato tanto su di lui. Non è un bomber, non è un attaccante che segna, la Juve è andata a cercare però questo tipo di attaccante alla fine, perché voleva o lui o Zirkzee, e sono simili in quanto a gol, cioè insomma, in quanto a numeri di gol in una stagione, perché non è che segnino tantissimo. Quindi, insomma, non sono troppo convinto del
1: troppo
4: mercato
1: convinto.
4: In attacco della Juve. Poi, a centrocampo sì, Sar secondo me è un'ottima pedina, però gli attaccanti, Alai Begovic sicuramente sarà un giocatore importante. L'aver trattenuto Nico Gonzalez, che se ti ricordi, insomma, anche dopo il mondiale, dopo la semifinale del mondiale, lo dissi, ma perché la Juve non se lo tiene Nico Gonzalez, che comunque secondo me può fare molto bene, però c'è questa pecca dell'attaccante che non mi convince per niente.
1: Non ti convince. Voto bassissimo, proprio l'hai messa dietro alla lavagna con le orecchie d'asino al Napoli. Raccontaci un po' il tuo voto e giudizio.
4: Ho dato 4 al Napoli, cioè proprio stroncato il Napoli, perché non doveva fare niente il Napoli e non ha fatto niente. Però una cosa la doveva fare, una sola: prendere un attaccante da Champions, prendere un attaccante da Scudetto, prendere un attaccante da Napoli, e non l'ha preso. E uno sforzo lo doveva fare, perché lo poteva prendere con qualsiasi formula, in prestito, con diritto, se non voleva spendere subito, ormai non spendi più, se, cioè i giocatori li prendi anche senza spendere. E invece il Napoli adesso si ritrova ad avere i due centravanti che sono Højlund, e va benissimo, e Lorenzo Lucca, che ha dimostrato di non essere un attaccante da Napoli. Io gli auguro tutto il bene del mondo e non sto assolutamente gufando, non sto dicendo niente di tutto questo, ma gli venisse un raffreddore a Højlund che dura 2 mesi, 3 mesi, e che fai? Giochi con Lucca? Unica chance che hai è giocare con Lucca? No, secondo me non ci siamo, cioè se devi lottare per lo scudetto, che credo sia quello, insomma, quello che vuole fare il Napoli, no. Serviva qualcosa in più. Poi mi auguro, guarda, per il bene del giocatore soprattutto, e per il bene del nostro campionato, per il bene del Napoli, per il bene di chi ama il calcio, che McTominay non abbia niente, che sia questa aritmia benigna che io non avevo mai sentito dire, però non sono
1: bene.
4: Medico e quindi ci mancherebbe altro. Spero, perché in Italia si scherza poco, cioè lo sappiamo come funziona, ti trovano qualcosa che non va, l'idoneità sportiva non te la danno più.
1: No, certo.
4: Anche se stai bene puoi giocare, perché Calaili giocherà di sicuro da qualche parte nella sua carriera, Bove continua a giocare in Inghilterra, Eriksen ha continuato a giocare per anni dopo insomma quel malore avuto,
1: sì,
4: nel
1: poi
4: 2021,
1: è stata una volta
4: 2026,
1: male, insomma,
4: e sta giocando ancora. In Italia non si scherza, però se il Napoli dovesse perdere McTominay, perché magari non gli danno l'idoneità sportiva, non sto dicendo che è probabile che succeda, sia chiaro, però mi attengo a quello che c'è scritto sul comunicato. Aritmia benigna, farà un intervento, quindi andrà sotto i ferri, perché farà un intervento di routine, però si scherza poco in Italia con queste cose qui, e quindi mi auguro per il Napoli che sia davvero come ci hanno detto, e che McTominay possa tornare a giocare dopo la sosta, che sarà insomma a ottobre, quindi vediamo cosa succederà.
1: Allora, un po' di messaggi, ci salutiamo. Miria da Fasano, buongiorno e bentornato, grazie. Mercato della Juve, secondo me, da 9, unica società a rispettare i paletti UEFA. Ecco, questo sicuramente poi è un aspetto che va rimarcato. Difficoltà, eccetera, eccetera. Dopodiché poi avrebbe potuto prendere, che ne so, pure Tagliafico, avrebbe potuto fare qualcosa di diverso, però, o comunque con che sia avrebbe potuto spingere, visto il comunicato abbastanza avvelenato del suo agente oggi, Sassolini dalle scarpe che volano da una parte e dall'altra, però Carnevale è stato chiaro e preciso, i soldi ci sono, ma ci abbiamo i paletti e dobbiamo rispettare i paletti. Nota vocale e sentiamo cosa ci dice il nostro amico e facciamo rispondere alla Dibe.
5: Ciao Enzo, Luigi. Allora, la questione Allegri non è che noi ce l'abbiamo con Allegri per partito preso. La verità è che, per fare un esempio, è come se noi ormai siamo con la via telematica e lui ancora usa il cartaceo. E quindi evidentemente questo è un problema. Poi le squadre possono essere da rifare, che lui ha trovato una squadra così, però quando ha trovato la Juventus di Conte ha trovato uno squadrone e nessuno ha detto niente. Ciao.
1: Ciao al nostro amico, perché praticamente si parlava prima del fatto che comunque Allegri eredita anche una squadra spompatissima, quella di Antonio Conte, con un supermercato fatto che quindi ha bloccato eventuali altri colpi di mercato. Allo stesso tempo però i tifosi si aspettano una crescita, un adattamento al calcio moderno un po' più netto da parte di Allegri. Sei d'accordo con il loro pensiero?
4: Allegri è questo. Allegri, non lo so se aspettarmi un cambiamento da parte di Allegri. Comunque il Napoli resta una squadra forte, sia chiaro. Gli manca, cioè, se a Højlund non viene il famoso raffreddore e le gioca tutte come ha fatto l'anno scorso, di fatto Napoli è a posto, il Napoli è forte, c'ha gli esterni forti, c'ha il centrocampo forte, c'ha la difesa forte, insomma il Napoli è una bella squadra, è inutile, cioè non è che sto dicendo che il Napoli non è, cioè, è arrivato secondo l'anno scorso. Vediamo se Allegri, cosa porterà Allegri, sì, trova una squadra spompa da Conte, va bene, però i giocatori, insomma, si parla di ragazzi 20 anni, 25 anni, 30, cioè non è che sono ancora stanchi dall'anno scorso, hanno fatto le loro vacanze, sono stati tutti tranquilli e beati, chi è andato al mondiale, comunque dopo il mondiale si sono fatti comunque le loro vacanze, e quindi è una squadra che non è più spompa, secondo me, neanche dal punto di vista mentale, perché tutti hanno girato pagina. Allegri deve trovare la quadra, non lo metterei in croce perché ha perso col Como, cioè alla fine poteva fare il gol del 2-2 al 95esimo, c'aveva un piede in fuorigioco Lucca, e poi comunque quando gli è arrivata la palla c'aveva il difensore dietro, quindi poteva tranquillamente essere un gol regolare, che non era chiaramente perché era fuorigioco, però il gol del pareggio aveva trovato, se avesse pareggiato col Como eravamo qui a dire comunque il Napoli ha fatto 4 punti in 2 partite, aveva pareggiato col Como, e invece il Como di Fabregas allora ha fatto 2 punti in 2 partite. È un pallone, poi cambia giudizi,
1: sì.
4: Quindi aspettiamo, ci vuole tempo, bisogna capire davvero cosa darà Allegri al Napoli, potrebbe non dare nulla, potrebbe fallire, potrebbe essere un rilancio da parte di Allegri, e comunque resta un top allenatore.
1: Ancora è
4: troppo presto.
1: Dibbe, grazie a Lorenzo Di Benedetto, tutti gli altri voti li trovate sull'editoriale di Tutto Mercato Web a firma di Lorenzo Di Benedetto, ti saluto e ci aggiorniamo domani, ciao Dibbe.
4: Ciao Enzo, buon lavoro.
1: Noi ci fermiamo e siccome parlavamo di Napoli, e allora rientro tra un po', il tempo che esce dal barbiere, è pronto, avremo Salvatore Cagliazza del Roma, così cerchiamo di capire meglio la questione relativa all'aritmia benigna di McTominay, le paure e le perplessità del Napoli, il mercato, le preoccupazioni della piazza e soprattutto un avvio di stagione un po' così, con davanti due ostacoli mica da poco, Inter e Arsenal alla prima di Champions League. Torniamo tra poco.

0: Allora, tra poco andiamo a casa Napoli. Possiamo provare a fare tra pochissimo anche un altro check con il nostro Salvatore Cagliazza, che adesso ci racconterà tutto in casa Napoli. Ma noi abbiamo ancora delle note vocali da ascoltarci, quindi ce le andiamo ad ascoltare, vediamo un attimino quali sono i vostri pensieri, così come sono arrivati altri messaggi. Ragazzi, Malen lo voleva Gasperini, era uno scarto della Premier, adesso sta facendo cosa sta facendo in Serie A. Woltemade lo voleva Spalletti, uno scarto della Premier, vedremo tempo a tempo, entrambi non hanno numeri simili in Premier. Teo da Bergamo ce lo scrive e devo dire che condivido questo pensiero, perché poi secondo me si è sottovalutato un po', poi magari sbaglierò, l'acquisto di Woltemade, che comunque mi sembra un attaccante, sì, non trova facilmente, non è un attaccante bomber d'aria di rigore, ma quelli costano anche tanto, lui è costato comunque tanto, 80 milioni al Newcastle, ma arrivato in prestito può essere un anno in cui intanto lo provi e vedi un po' come vanno le cose. Nota vocale, vai.
1: Poi volevo ricordare che Orsato è quel signore che non ha dato fallo neanche a munizione espulsione a Pjanic contro Motta tantissimi anni fa, che era due metri, e non ha detto niente. Ma vi sembra possibile avere un disegnatore arbitrale di questo livello? Ma di cosa stiamo parlando? È veramente scandaloso, e quest'anno ne vedremo delle belle. Grazie, buona giornata.
0: Ritorna il nostro amico sul messaggio di prima, vediamo, insomma. Quando io ho scritto in tempi non sospetti, dopo l'archiviazione di Arbitropoli diventato servizio Silenziopoli, che poi dopo alla fine ci saremmo ritrovati ai primi errori di questa nuova stagione, è perché secondo me non si è andate poi a fare una riforma profonda. Si cambia qualcosina, ma poi alla fine le polemiche resteranno sempre, che fanno parte del gioco. Le contestazioni ci saranno sempre, la perfezione non ci sarà, però probabilmente ci voleva una ristrutturazione più profonda da parte della classe arbitrale. Allora chiedo intanto ad Andrea di provare a contattare Salvatore Cagliazza, così riproviamo un attimino a vedere un pochettino che cosa ci dice. Intanto devo dire che siete più o meno tutti soddisfatti del mercato, tranne i tifosi del Napoli, e tra poco ne parliamo proprio con lui. Dicevo delle parole dell'agente di Kessié, che vi ho anticipato in apertura con Niccolò Ceccalini. Andiamo a leggere anche un po' alcuni passaggi. Il massimo rispetto, dice Atangana, per la Juventus, la sua storia, i suoi dirigenti. Non mi permetto di criticare le loro scelte. Al tempo stesso, se i vertici del club esprimono però pubblicamente le loro interpretazioni sulla scelta fatta dal calciatore, nel farlo giungono a offendere la gente, occorre intervenire. Spesso è più facile colpevolizzare il cattivo agente che ammettere i propri errori. Insomma, è andato abbastanza duro. Ma noi adesso, come detto, andiamo in casa Napoli, lo facciamo con il mio amico e collega del Roma, Salvatore Cagliazza. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Buongiorno a te, caro Vincenzo, e ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, tante cose di cui parlare. Comincerei dal campo con te, se sei d'accordo. L'inizio a Genova, in cui non si è visto un gioco spumeggiante, poi però è arrivata la vittoria, e quella è quella che conta, soprattutto per Massimiliano Allegri e per chiaramente chi vuole vedere la propria squadra vincere. Però qualche campanello forse si sentiva. Contro il Como, prima vera sfida delicata in casa, e oggettivamente si è visto più Como che Napoli. Questo avvio di stagione, visto che adesso di fronte c'è la sfida con l'Inter e poi la prima in Champions contro l'Arsenal, che sensazioni ti sta dando?
2: Mi sta dando una sensazione di un Napoli in costruzione, di un Napoli che non ha ancora le idee chiare di quello che deve fare, e soprattutto di un allenatore che secondo me deve scrollarsi di dosso un po' il suo vecchio mantra, il suo vecchio pensiero calcistico, perché se vuoi fare il 4-3-3 o li vai a prendere, capisco il caldo, perché Vincenzo, al Maradona c'erano quasi 73 gradi di umidità, con un caldo asfissiante. Ha fatto bene Fabregas a dire che sono degli eroi, perché poi giocare alle 18:30 al Maradona, stracolmo, in un clima rovente, climaticamente parlando, non è stato facile. Ma al di là di questo, mi riferisco proprio all'aspetto tattico. Fabregas ha costruito il suo Como anche cambiando molto, con un'identità ben precisa. Napoli non ce la potevamo aspettare questa identità subito, ed è per questo, Vincenzo, che scusami la digressione dal tema, cioè non capisco questa questo attacco totale diretto contro Allegri. Non so se in tanti lo stavano aspettando al barco, come si dice dalle nostre parti, gli hanno tolto le pelli di dosso dopo una prima sconfitta che devo dire anche meritata, però come dice Allegri, che tu conosci bene, le partite durano 100 minuti. Devo dirti la verità che poi nella ripresa tutto questo como io non l'ho visto, anche Fabregas si è arretrato, si è messo a 5 dietro e lì se Oliveira fa gol, se per un qualche centimetro Luca non è in fuorigioco, comunque la partita la pareggi, ma non è questo il problema. Il problema è che secondo me dal punto di vista tattico va rivisto qualcosa. E poi per me De Bruyne deve giocare, certo è arrivato tardi, ha problemi fisici rispetto a, no, problemi fisici di forma fisica rispetto agli altri, però ti dà la luce, ti dà la verticalizzazione, ti dà tutto quello che serve a questo Napoli in questo momento.
0: Detto ciò, l'altra cosa che fa, diciamo, un po' preoccupare i tifosi del Napoli è l'assenza di mercato. Però va fatta una precisazione: il Napoli la squadra già ce l'aveva, non è che doveva fare molto. Probabilmente manca qualcosa lì in attacco?
2: Sì, 70 milioni di euro per i riscatti di Højlund, di Alisson Santos, perché poi qualcuno pensa a Favasuli e a Badiashile, e quindi ho 10 milioni più 2 di prestito per quanto riguarda Badiashile. E Napoli ha speso 70 milioni pronti via per riscattare, come dicevo, Højlund. Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic-Savic. Poi comunque c'erano delle direttive ben precise da parte della società, perché sento anche attaccare a spada tratta Giovanni Manna. Ma Giovanni che cosa avrebbe dovuto fare con le direttive societarie, che se gli hanno detto che non puoi sforare per evitare le multe della UEFA, e quindi lui ha cercato di fare fino alla fine l'attaccante. Diciamo che Lang più che Lucca ha bloccato il mercato in entrata del Napoli per quanto riguarda l'attaccante, perché ti assicuro che Gabriel Jesus era stato bloccato ed aveva dato la parola al Napoli, poi si è accordato diversamente, ma come si però perché il Napoli praticamente ha mollato la presa.
0: Perché chiaramente ci sono due squadre in particolare che hanno deciso di rispettare i paletti, che sono Juventus e Napoli. Infatti hanno avuto più o meno le stesse difficoltà, la Juve un po' meno perché è riuscita a vendere meglio, anche se dando i giocatori in prestito, quindi problemi tra virgolette un po' rimandati. Ci sono altre squadre come per esempio Como, come per esempio Roma, come sempre per esempio Fiorentina, che diciamo non si sono molto attenute ai paletti, hanno detto piuttosto pagheremo delle multe e andiamo avanti.
2: Esatto, il presidente, io ho parlato personalmente, adesso lo posso dire, personalmente con Giovanni Manna e mi disse: Salva, ma che cosa c'è, se la società ti impone giustamente, presidente, non...
0: Ti sentiamo poco, sei entrato in una zona d'ombra probabilmente, per cui non riusciamo, è caduta anche adesso la linea perché ho sentito il patofum della linea che cade, insomma, però sostanzialmente Salvatore, che adesso recuperiamo, ci sta raccontando di come Manna ha detto che cosa potevo fare, cosa posso fare, ho le mani legate, dobbiamo rispettare i paletti, quello che poi tra l'altro è copia e incolla ha detto Carnevali. Detto questo, poi se i giocatori non si convincono ad andare via, in tal senso appunto tornavamo sulla questione di Noah Lang che ha rifiutato di andare via, allora torniamo sulle parole che ti ha detto Manna, Salva.
2: Mi scusate, c'è una zona che non ti prende da te. Mi senti?
0: Sì, certo? Sì, ti sentiamo, dicevi di Manna.
2: No, dicevo Manna, no, che comunque il club gli ha imposto...
0: Niente, è ricaduto, quindi lo proviamo a recuperare sulla parte finale che ci manca, quindi magari facciamo ricominciare da che cosa gli è imposto. Sì, secondo me Manna non lo vuole far parlare, non gli vuole dire le problematiche, non è vero. Invece così come ha fatto Carnevali fa evidentemente anche Manna, e ti dicono la verità, non è che siamo diventati scarsi noi o che la società non ha soldi, perché poi magari i soldi ci sono, però poi devi naturalmente rispettare i famosi paletti, che se non rispetti poi vai incontro a multe o eventualmente a quello che può essere il blocco del mercato, magari già a gennaio. Allora si cerca di andare a rispettare i paletti e tutto sommato una squadra c'era. Manna ti sta creando problemi.
2: Bravo, no, è Somma Vesuviana che mi sta creando problemi.
0: Ecco, la conosco
2: però
0: bene.
2: Sono uscito, diciamo, dalla zona buia. Ti dicevo di Manna, no? Che il Napoli gli ha imposto questo budget perché il presidente in persona non vuole pagare alcuna multa, e quindi le altre, come dicevi tu, lo faranno, o il Napoli non lo vuole fare. Di sicuro però, come ti dicevo, Lang era il giocatore che sarebbe dovuto andare via, magari al Galatasaray, magari all'Ajax, per liberare uno slot e soprattutto per poter poi ingaggiare un altro attaccante. Quindi Napoli è rimasto così. Poi purtroppo lo sai, prove sul bagnato, perché questa squadra non si fa mai mancare niente, e c'è la situazione di Scott McTominay, che noi tutti pensavamo che fosse un problema di vesciche, così come allarmato da, come ha fatto scattare l'allarme Allegri in conferenza stampa. Invece c'era questa aritmia benigna che risolverà, non qui in Italia, sei il primo a saperlo, stasera è a Milano per ritirare il premio, e poi partirà per l'Inghilterra, dove si sottoporrà a questo intervento di ablazione in PFA, praticamente, che ridurrà definitivamente questa aritmia che il calciatore aveva già da qualche mese, caro Vincenzo.
0: C'è anche il sospetto, la paura, che naturalmente al primo posto viene la salute del calciatore, ma che diciamo l'attenzione che in Italia si dà prima di dare l'abilitazione possa chiedere delle conferme sullo stato di salute di McTominay?
2: Credo di sì, però comunque avrà molto. Allora, ieri parlando con il primario del Monaldi, dottor Gerardo Nigro, primario di cardiologia, quindi uno delle menti grigie, no, di questo campo, Gerardo ha detto che comunque è ormai di routine, no? C'è questo intervento evolutivo, che è in evoluzione, che ti permette di tornare a casa dopo 3 giorni e di tornarti ad allenare, a fare comunque lavoro fisico dopo una settimana. Quindi comunque poi ci saranno dei controlli, assolutamente, lo sai che qui, mentre da altre parti se hai un problema a cuore puoi giocare, qui c'è l'obbligo e non ti fanno giocare. È naturale che perdi un pezzo importante del centrocampo, perché comunque anche se nelle prime 2 partite non è stato ai suoi livelli, comunque quello che ti dà McTominay in questa squadra non te lo dà alcun calciatore, non ha i calciatori che hanno le sue stesse caratteristiche, perché in quel settore del campo, perché Lobotka ha le sue caratteristiche, Anguissa le sue caratteristiche, qui poi apriamo un altro capitolo con Anguissa, perché secondo me anche questo calciatore deve capire che cosa vuole fare da grande.
0: Sai che mi ricorda un po', non so se mi sbaglio o no, la versione di Anguissa del 10° posto del Napoli,
2: però lì non era il problema del rinnovo. Io oggi credo, Vincenzo, sai che io non mi nascondo.
0: No.
2: Secondo me questa situazione del rinnovo influisce negativamente sulle prestazioni di Anguissa. Non me ne voglio a Zambo, ma al di là adesso dell'errore sul secondo gol del Como, cioè non lo vedo ai suoi livelli. Quindi o si velocizza questo rinnovo o si decide da farsi, va a scadenza, perché il Napoli non può permettersi questi mugugni interni in una stagione molto difficile, con un calendario, devo dire la verità, abbastanza complicato, perché comunque devi giocare con Inter, con Arsenal, con Fiorentina e Bologna, senza McTominay, con una squadra con i lavori in corso, con un aspetto tattico, no? non del tutto chiarito, perché poi bisogna pensare a quello che vorrà fare veramente Allegri in questa stagione.
0: La piazza invece come sta vivendo questo inizio di stagione, tra perplessità, fiducia, insomma, qual è il termometro della piazza?
2: Devo dirti la verità, le due curve, quindi il cuore pulsante della tifoseria napoletana, hanno applaudito domenica scorsa i ragazzi, perché hanno apprezzato il sacrificio fatto poi nella ripresa. È naturale, come vi dicevo, di questo accanimento mediatico nei confronti di Allegri, che lo hanno già bocciato dopo due giornate di campionato. Se il famoso marziano che scende da Marte senza sapere niente legge i giudizi, seppur negativi e giusti, nei confronti dell'allenatore, dice: siamo all'ultima giornata di campionato, ha perso la partita ed è arrivato neanche in Conference League, dimenticando che Napoli comunque ha dovuto fare un lavoro diverso rispetto a Conte. Comunque molti giocatori rispetto all'anno scorso sono andati al Mondiale, mentre Conte li aveva preparati tutti a Di Maro Folgarida e poi a Castel di Sangro, metodi diversi, conoscenze diverse, e quindi secondo me un po' di tempo a questo allenatore bisogna dare, altrimenti se già lo giudichiamo sbagliamo.
0: Ti posso chiedere, al di là del portiere, se il Napoli avesse avuto l'opportunità di muoversi, aveva in mente l'idea di cambiare i due portieri o uno dei due?
2: Uno sicuro, Milinkovic-Savic, sicuro. Era tutto fatto con Musso, Musso aveva già detto di sì, avevano già preparato i documenti, però poi l'Atletico Madrid, non convinto da Milinkovic, cioè da Milinkovic, ha detto di no, e quindi è rimasto il Serbo e Meret titolare. Le gerarchie sono state già fatte, di sicuro abbiamo un portiere pagato 22 milioni di euro che guadagna quasi 3 milioni di euro a stagione. Questo è un altro scoglio, un altro problema per questo allenatore. Diciamo che ci sono delle situazioni, come dicevo, quella comunque anche di Anguissa, che turbano. Poi si è messo anche questo problema cardiaco di McTominay. Poi ci sono comunque la difesa, no? Rafa Marin, che comunque non dà certezze, non me ne voglia lo spagnolo, e io come l'ho visto uscire palla al piede nell'occasione del secondo gol, ho detto non sa cosa fare, perché poi insistono col fatto che Allegri voglia l'impostazione da dietro. Ma quando ci sta la possibilità di farlo, il Como è forte in questo, ti viene ad aggredire, e quindi c'è stata quella uscita, palla ad Anguissa, palla a Raccamani, che è andato in difficoltà e si è subito il gol del raddoppio dopo il gran gol di Højlund, perché poi questo ragazzo danese è bistrattato nella prima partita e anche durante le fasi del ritiro, comunque ha dimostrato che l'attaccante, quando riceve palla, lo sa fare.
0: No, questo è vero, diversamente rispetto alla gara col Genoa, dove secondo me ha sbagliato molto, però
2: ha sbagliato molto, ma è stato servito poco,
0: sì,
2: perché poi diciamocela tutta, questo Napoli trova la luce, con tutto il rispetto, di Lopo, di Lopotka, con De Bruyne
0: Santos
2: in campo
0: e con Alisson Santos pure, no? Quindi De Bruyne che riesce a farla girare, Alisson Santos che accelera molto, punta l'uomo, quindi ti alzano un po' il livello questi giocatori.
2: Poi i tifosi si devono fare una domanda del fatto dell'attaccante e quindi del mercato. Ma se Lucca e Lang non hanno richieste, ecco, se non in prestito, forse
0: ci sarà un motivo.
2: Ci sarà
0: un motivo. come dice
2: un motivo ci sarà.
0: Allegri.
2: Se il presidente De Laurentiis ha speso in due anni della gestione Conte 320 milioni, un motivo ci sarà se non ne può spendere. Ma è un fatto di bilancio, Vincenzo, non è un fatto di pura soddisfazione, di dire no, quest'anno non compro. Napoli è fuori budget e deve rientrare.
0: Invece, ti saluto, Salvatore, vedi il Napoli che ha perso posizione rispetto alla Roma nella lotta a contendere, sì, lo scudetto all'Inter?
2: Al momento sì.
0: Dove lo vedi piazzato?
2: Il Napoli si arriva quarto al momento, Vincenzo. Si arriva quarto, ha vinto lo scudetto oggi. Poi magari non lo sappiamo. Allegri sabato va al Meazza e si porta a casa i tre punti con l'Arsenal. Non lo so, perché comunque affronti i campioni d'Inghilterra in una prima partita di Champions. Però io da Allegri mi aspetto qualcosa. Mi aspetto, è troppo. C'è troppo uno scafato, è troppo un bravo. Non ha vinto negli ultimi anni, però c'è, non lo possiamo bistrattare o bocciare uno che ha la bacheca piena.
0: Conte invece ha lasciato qualche macerie.
2: Molti strasci. Sì.
0: Un pochettino sì, si vede. È sempre
2: un pochettino
0: così.
2: Sì, per amor del cielo, hai vinto uno scudetto. È una supercoppa, ma l'ha pagata cara.
0: Certo.
2: Perché comunque poi ha fatto delle scelte, non me ne vogliano. Io Conte lo difenderò, l'ho difeso, è stato allenatore del Napoli, ha fatto vincere il quarto scudetto, però scelte di mercato le ha fatte lui.
0: E le stanno pagando, ovviamente.
2: Lang comunque hai dato tu l'ok, Luca lo hai visto tu e hai detto che era forte, era, poi li hai fatti andare via entrambi. Pecque ma ha avuto una regressione, è stato uno dei migliori centrali difensivi delle due stagioni precedenti prima del Napoli, e purtroppo è arrivato a Napoli e non ha reso come doveva rendere. Comunque ha fatto spendere a De Laurentiis 320 milioni,
0: esatto,
2: di euro. Quindi
0: esatto.
2: Io penso, Vincenzo, e poi chiudo,
0: sì.
2: Io penso che se ci fosse stato lui oggi al posto di Massimiliano Allegri al 31 agosto, al 1 settembre, ore 20, con Favazzulo e Badiashile, se n'era già andato.
0: Sì, ci puoi mettere la mano sul fuoco, guarda, questa storia già la conosco bene anche nell'altra squadra. Caro Salva, grazie davvero,
2: ciao,
0: poi ci risentiremo.
2: Presto,
0: Salvatore Gagliazza, sempre una fonte straordinaria per quanto riguarda Casa Napoli. Noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro a Valnegri.

0: Voti, voti al mercato che si è concluso. Peraltro c'è la ufficialità di Romagnoli che andrà al club catariota, a quanto pare, quindi tra pochissimo ve la andiamo a raccontare, ma adesso ci colleghiamo con Alain Valnegri. Alain, ciao!
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, qua c'è da fare un po' di voti, voti, voti. Allora, io partirei in ordine alfabetico brevemente dall'Atalanta. Ricordiamo un attimino un po' quello che è successo: è arrivato Gaetano in regia, con Sarri in panchina, Christensen e Elmas dal Napoli, che conosceva molto bene Sarri, poi la svolta, l'arrivo di Kessié, scippato alla Juventus, la partenza invece di De Roon verso la Roma, l'arrivo di Rowe dal Bologna, che è un po' la ciliegina sulla torta, però perde Palestra e Anor. Voto dell'Atalanta, del mercato dell'Atalanta.
1: Un bel 7. Ha preso pure Gaetano, che secondo me è un acquisto molto importante per il calcio che vuole fare Sarri. E stiamo vedendo un Sarri molto attento alla fase difensiva. E sta difendendo bene l'Atalanta. È una squadra un po' più matura nel modello di gioco di Sarri. E secondo me si è mossa benissimo. Si è mossa bene con coerenza. Rowe è un acquisto importante. Quante società si possono permettere di spendere 40 milioni ad essere in positivo?
0: Beh, ha incassato
1: dunque
0: tanto,
1: niente, la solita Atalanta, aggiunto gli ha lavorato benissimo, adesso vedremo sul campo, però secondo me si è mossa con coerenza senza troppo far parlare di sé, però ormai a Bergamo sappiamo che lavorano con coerenza e l'hanno dimostrato ancora quest'estate.
0: La vedi più forte dell'anno scorso?
1: Ma più forte? No, la vedo più consapevole. Che devono cambiare qualcosa. Perché l'anno scorso hanno sbagliato volendo riprodurre il calcio di Gasperin, andando a cercare uno dei allenatori che ha lavorato più tempo con Gasperini, come Juric. Però non ha funzionato. Poi sono tornati su Palladino, che alla fine ha deluso, e oggi come oggi la decisione di andare su Sarri è un messaggio al ciclo di Gasperini, che è stato di grande successo. Però si vuol cambiare e alla fin fine, secondo me, andato a Sarri la squadra o la rosa che ha bisogno per poter fare la sua rivoluzione e offrire un altro tipo di calcio.
0: Tanti, tanti, tanti cessioni importanti in casa Bologna, che abbracciano Bangula, ma perde Rowe, Castro, Lukumi, Freuler. Mercato del Bologna.
1: È pesante. 5.
0: Sì, direi.
1: Secondo me, chi è arrivato per sostituire i giocatori citati sono delle scommesse. Il problema è che ha venduto certezze, e se guardiamo, a parte Rowe, però è tutta colonna vertebrale, e lì il problema è che ha venduto certezze, e se guardiamo a parte Rowe, però è tutta colonna vertebrale,

0: Ha preso comunque però Maldini, dalla Lazio, cioè dall'Atalanta, non male come acquisto. Fazzini che comunque può dare comunque tantissimo. Però insomma, direi Cagliari si è mosso poco, che gli dia una sufficienza.
1: Sì, gli do un 6 e mezzo. Se Maldini e Fazzini funzionano, cambierà molto il voto del mercato. Sì, si è mosso con intelligenza e niente di stravolgente. Pisacane comunque ha tutto per confermare l'eccellente stagione scorsa.
0: E quindi vediamo se riuscirà a farlo. Tra l'altro, insomma, l'allenatore che si è mosso molto bene. Il Como direi che è una delle regine, no? Sappiamo gli
1: Sì.
0: acquisti mirati che ha fatto. Intanto ha riscattato, e non era scontato, Nico Pazza. Poi è arrivato adesso Moise Kean, esatto, liberali, e Ricci dal Milan. Cialobà in difesa, e Jan Couto, Kaiki. Insomma, direi che il
1: Ah.
0: Como si è mosso molto bene.
1: Benissimo, benissimo, andato a rafforzare posti dove aveva bisogno, un upgrade. Alla fine Kane viene a migliora Morata, Chalobah porta un profilo di difensore che non aveva. Sui lati, secondo me, Couto e Kaiki faranno benissimo. Sono dei terzini molto offensivi, molto adatti al calcio che vuole Fabregas. E Ricci è un bel colpo, è un gran bel colpo, secondo me, per il Como, che aveva bisogno di profondità al centrocampo. E liberali, voglio scoprire cosa farà Fabregas con liberali, perché anche in prospettiva nazionale comunque liberali dovrebbe essere uno dei leader tecnici del nuovo corso. Adesso vedremo quanto spazio ha Como, però sì, Como voto 8 e mezzo.
0: 8,5, voto altissimo. Ora non farti
1: Ha preso
0: succedere.
1: pure il portiere, scusa, ha preso
0: Sì.
1: pure Sanchez, che comunque in Premier era uno dei top 3 dei portieri, dunque fa sul serio il Como.
0: Direi proprio di sì. Ora non farti condizionare dalle prime due partite di campionato. Mi devi dire il mercato della Fiorentina al netto poi degli ultimi arrivi. Beto, Gnonto, eccetera, e soprattutto Gonsalves, che comunque è stato il colpo finale.
1: 7,5 al mercato, senza guardare le prime due. Paratici ha dato a grosso comunque una rosa per poter far bene. Alla fine sono tante scommesse, ci sono tanti giocatori che comunque sono under 24, e Paratici ha puntato sui cartellini. Adesso vedremo, perché la risposta l'avremo nel prossimo mercato, perché questo mercato è il classico mercato da data. Andare a valorizzare i giovani calciatori per poterli vendere. Dunque, alla fine ha portato 11-12 calciatori. Cioè, è difficile far meglio. Ha speso tanto? Sì, però è difficile far meglio. E convincere comunque certi calciatori di venire a Firenze dopo la tristissima stagione scorsa. Dunque, 7,5. Adesso, secondo me, la scelta dell'allenatore oggi non sono convinto, però sul mercato dei calciatori. Per me un 7,5. Se non si fa male, potrebbe essere una delle grandi rivelazioni di questa Serie A.
0: Allora, proseguendo velocemente, scavalco per adesso il Frosinone, ne ho promosse, eccetera, e ti parlo invece del Genoa, che ha perso anche nell'ultima giornata di mercato. Norton Caffi è andato all'Hull City, se non ricordo male. Sì, all'Hull City, che tra l'altro è una squadra che si era messa in lista anche eventualmente per andare a prendere Jonathan David. Ha perso Aaron Martin, tutto questo nell'ultimo giornata di mercato. Probabilmente De Rossi non sarà contentissimo di questo mercato.
1: Eh no, è pure andato via Hector. Mercato difficile. Mercato difficile. Mitai, Osmaic sono delle scommesse. Il vero calciatore da rendimento immediato è Gibril Sow del Siviglia. Però altrimenti vedremo che se si punta sulla continuità. Però è chiaro che comunque il Genoa ha fatto un mercato molto deludente. Gli do un 5 perché De Rossi meritava comunque qualcosa in più da parte della società.
0: Dell'Inter ne abbiamo già un po' parlato, andiamo a dare il voto, visto che poi nell'ultima giornata di mercato non c'era da registrare nulla di particolare. Inter.
1: L'Inter ha fatto un gran mercato, secondo me. Ha fatto un mercato qualitativo e è migliorata l'Inter. Perché quando vai a prendere Stones, Spence e

0: e Curtis Jones, sono tre giocatori che ti portano un upgrade. È rimasto Lautaro, che è rimasto Ciala, che ha iniziato benissimo. I giocatori che sono arrivati portano quantità, qualità, profondità, esperienza. E poi ricordati che comunque chi arriva dalla Premier, e non sono giocatori qualsiasi che arrivano dalla Premier, negli ultimi anni in Italia spesso e volentieri hanno fatto la differenza.
1: Vedi Malen.
0: Sì, vedi Malen per esempio, che in Inghilterra non faceva così tanto la differenza. Vedi McTominay, che comunque era riserva al Man United.
1: Sì.
0: Dunque, sì, gran mercato secondo me è molto coerente. Gli do un bel 7,5. Perché con pochi mezzi ha speso poco e comunque secondo me esce molto rafforzata.
1: La Juventus, che poi ha chiuso questo mercato molto complicato per rispettare le paletti del fair play finanziario, con Sara a centrocampo, col tema dell'inattacco, però aveva preso nel frattempo anche Colomani alla Ibegovic, ristrutturando di fatto il reparto offensivo, Lukumi a difesa, Vicario e Grabara, ti chiedo se conosci Grabara, a porta, insomma, questo più o meno è il mercato della Juventus.
0: Grabara sì, lo conosco dal Copenaghen, poi il Wolfsburg è andato in Serie B l'anno scorso, però dal Copenaghen sì, ha una grande autostima, sì, ha uno spirito da portiere, è un po' pazzo, niente, penso che abbia fatto un bel colpo, il secondo portiere è un lusso chiaramente. La Juve ha messo centimetri, ha messo peso alla sua squadra.
1: Molto.
0: Che Lukumi, Çelik, Matasar, Kolomani, lo stesso Alai Begovic, Voltemade, sono giocatori forti fisicamente. Il grande mistero, la curiosità per me è Voltemade. Perché Voltemade, non so, o lo vedo finire con 25 gol, oppure lo vedo facendo una stagione alla Ian Rush.
1: Tu dici
0: Non
1: quello può
0: capendo
1: essere.
0: bene il suo valore e il tipo di calciatore che è.
1: È la grande
0: Dunque,
1: scommessa di
0: però ha
1: fondo.
0: fatto un bel mercato. La Juve secondo me ha fatto un bel mercato, con pochi soldi, però con idee, con intenzioni, e comunque sono andati su, non sui primi obiettivi. Secondo me tanti calciatori erano quarto o quinto obiettivo, però li ha portati a Torino. Adesso vedremo, tocca a Spalletti adesso farla. La differenza è portare questa Juve a andare oltre l'obiettivo, che l'obiettivo deve essere la Champions, però se comunque ingrana, secondo me potrebbe andare verso una Champions molto tranquilla e poi fare comunque una bella Europa League, che
1: La
0: questo
1: può
0: è
1: vincere,
0: importante.
1: considerando anche un po' le rivali.
0: Sì, sì, la può vincere, l'ha già vinta. E comunque, se guardi la storia della Juve, vincere l'Europa League o l'ex Coppa UEFA spesso e volentieri è stata la nascita di un ciclo. E forse siamo davanti a quello. Dunque vedremo, però secondo me la rosa è di qualità, è migliorata rispetto all'anno scorso.
1: Ci fermiamo per ora a questa prima parte, aggiungendoci la Lazio, che comunque, insomma, Frattesi, Pinamonti, tanto per fare un esempio, ha chiuso con Gudmundsson, voto e giudizio al mercato della Lazio.
0: Beh, ha preso Sutalo, ha preso Pedrassa. Per
1: Tra l'altro,
0: non
1: sì.
0: avere soldi ha fatto un mercato molto dignitoso e qualitativo. Adesso, l'anno prossimo, con tutti i riscatti, avrà bisogno di più di 60 milioni Lotito. Dunque, è un mercato pericoloso. Hai portato qualità, hai portato dei calciatori che alzano il livello, questo è sicuro. Però sul progetto ha le gambe corte. Adesso vedremo come gestisce tutto, gestisce l'ambiente, però anche lì senza soldi la Lazio secondo me ha fatto un mercato che ha permesso di migliorare la rosa.
1: E facciamo una cosa, dai, cioè, bypassiamo il Lecce, perché anche qui devo dire esordio sì con il Venezia, ok, però asfaltata dalla Roma, tante scommesse per Eusebio Di Francesco, tante lacune che ci sono. Ti aspettavi un mercato diverso dal Lecce, che voto dai?
0: Beh, un mercato complicato, ha fatto un mercato. Non è migliorato il Lecce, secondo me. Adesso vedremo. Ilic, si è sempre aspettato di più di Ilic. Montero, secondo me, può essere una sorpresa. Giocatore dello Young Boys internazionale con la Svizzera, e ha pure giocato in Champions. Però aspettiamo, perché comunque andare a vincere a Venezia non era facile, e l'ha fatto. La partita con la Roma non fa testo.
1: No.
0: Ormai la Roma va di poker in poker, dunque non fa testo. Vedremo, vedremo cosa succederà a Lecce. La squadra comunque non è rimasta. Beh, ha perso qualità, secondo me, però il Lecce sorprende sempre. Poi Di Francesco l'anno scorso, secondo me, ha fatto una delle migliori stagioni da quando allena.
1: È vero, quindi insomma, le risposte le darà sul campo. Per oggi ci fermiamo qua, domani ripartiamo dal Milan e ci facciamo
0: Va
1: tutte le
0: bene.
1: altre squadre. Intanto saluto e ringrazio Alen Valnegri. Ciao Alen.
0: Ciao Enzo, grazie. Ciao.
1: Allora, ringrazio tutti quanti voi naturalmente per essere stati così pieni di messaggi, anche come al solito interessanti nei vostri spunti. Vi invito naturalmente a continuare. Tra poco adesso con Maracanã e anche domani, ci ritrovarci anche domani. Vi lascio a Maracanã, saluto e ringrazio Andrea Maiocca
0: Scusa, fammi finire.
1: in cabina di regia e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque è finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo... chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali?
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè, i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo alle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Josh, che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbi per lo Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, è a posto così, cioè più di così cosa doveva fare?
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
1: Ma sinceramente direi di sì, perché beh, è stato sfortunato, perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema al McTominay, no? Mi
0: Sì,
1: sembra, no?
0: sì.
1: Poco fare, che questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono, diciamo... Pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo, un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo. Lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio ha tre esterni sinistri, c'ha Lang, c'ha altri due, che quindi alla fine cioè, sono... Cioè, in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
0: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
1: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente. Lo scorso anno l'ha sofferto il modo di giocare. Ma ti dico la verità, per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce. In modo particolare la partita anche lo scorso anno con Conte, adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter, sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori sono, secondo me, sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più, cioè, giocare una partita così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo
0: E comunque il Como, secondo te, si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
1: me. È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche il Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali, quindi è tutto Fabregas. Poi i giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali al suo modo di giocare, che è un po' diciamo la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como, ecco, dice mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro, invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta, però il suo gioco è la carta vincente del Como è il gioco di Fabregas.
0: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
1: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio era il giocatore, è il giocatore proprio per il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubiskas è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso, cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubiskas, quindi se fa gol Dubiskas, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
0: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen anche, però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
1: Esterni, cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, perché Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Wesley, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina, esterno
0: Molina,
1: destro,
0: Molina, Molina.
1: quindi bene o male ce ne ha tre,
0: Sì, però
1: adesso
0: insomma ne ha
1: sono in.
0: cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscito a concretizzare tanti obiettivi.
1: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avessero. Lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Koné, che poi alla fine è riuscito a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso 2 giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia,
0: Sì.
1: che è un osso. Poi ha De Ron, che anche lui è centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi. Più di così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto Lulli, quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
0: Senti, invece che voto dai al mercato della Fiorentina che ha fatto una rivoluzione totale?
1: Epocale, ha fatto una rivoluzione epocale. No, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire alla Viola? Ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto scorso? Ieri stavo pensando chi è rimasto, De Gea, è
0: De
1: rimasto
0: Gea,
1: Ranieri,
0: Pongracic, Dodò,
1: Dodo.
0: Fagioli, Brescianini,
1: Bresciani, 5-6
0: Ranieri,
1: giocatori.
0: son 10,
1: Sì.
0: son 10. Ranieri, Dur.
1: Quindi alla fine. Comunque ha comprato grandi giocatori. E vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto. Questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno. Io lo dico ai tifosi della Fiorentina, sosteneteli. Per almeno 10 partite, dopodiché, se volete contestare, contestate. Ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori, ci vuole pazienza perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo. Ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale. Tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti. Quindi abbiate pazienza, sostenete perché sono chiaro. Sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, poi non ho visto la partita, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo se finisce 2-0 per la Viola con due pali è un
0: Sì,
1: po' eccessivo.
0: certo,
1: Poi,
0: però insomma è una Fiorentina che
1: cioè.
0: ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibri la
1: Ecco,
0: Fiorentina deve migliorare.
1: quello in fase difensiva qualche incertezza, sinceramente, l'ha avuta. Ti dico la verità, però ripeto, vai su di 2 gol e poi voglio vedere cosa succede. Sono delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari tirano 2 volte e ti fanno 2 gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente, fai 2 tiri, fai 2 gol e il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, i giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite di campionato, se la classifica è ancora questa, criticate, però adesso la seconda partita lasciateli tranquilli.
0: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
1: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve.
0: Domenica alle 20:45.
1: Perché queste due squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, perché hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire è un bel test per entrambi. Quindi vediamo cosa esce da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato e quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
0: Antonio, grazie mille come sempre per la tua
1: Grazie
0: partecipazione. Alla
1: Lorenzo,
0: prossima.
1: buona giornata Lorenzo.
0: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma tra le altre. Un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone come una delle squadre più interessanti di questo campionato che è iniziato da 2 giornate. Sentiamo dunque Alessandro Lucarelli.
2: Alessandro Lucarelli è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
3: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra in ritardo, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica e quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere perché per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo. E quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è messo tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
2: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, dico, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
3: È pesante, è
2: Più pesante
3: pesante.
2: lui o sei più
3: No, no, è
2: pesante
3: più pesante lui.
2: te? Ah, Cristiano,
3: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è questo, non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi, però per il momento, insomma, stiamo cercando di fare, abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
2: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto.
3: Sì, quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per metterli nelle condizioni di rendere al meglio. Lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno se non rigano dritto è un problema. Quindi, sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto, chiederò tantissimo, ma fortunatamente, oltre che l'aspetto tecnico, ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano, si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi. Quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
2: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato. Un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini.
3: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto se non torni a casa, se non prendi 3 giocatori rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno, quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
2: Nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io,
3: Ma
2: insomma, tanto poi
3: volentieri.
2: so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, perché insomma, anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro diciamo, Operazione Nostalgia.
3: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non potevo partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma, ci vediamo lì.
2: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Kane, poi ci sono tanti altri acquisti. Attà, secondo me, è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad dare un'identità alla squadra. Due partite, due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
3: È un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
2: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
3: Stesso discorso, il Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati, al di là della partita di Torino, che comunque la partita è stata giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
2: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
3: Sì, la Roma è la mina vagante secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata, quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
2: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
3: È una bella realtà ormai, il Como affronterà questa competizione sono convinto con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma, gli auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
0: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
4: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
5: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti se ci riusciamo della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che